0: punzecchia Trump gli alleati europei, sostenendo di non avere grande bisogno di aiuto, facendo capire che intende anche riprovare a mediare il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina dopo il colloquio telefonico con Putin e Zelensky nel giorno del suo compleanno. Replicando la frecciata americana verso gli alleati europei, Macron dettaglia cosa Francia e Gran Bretagna, insieme a un gruppo di una ventina di paesi che comprende l'Italia, possono fare nel concreto nel Golfo. Siamo pronti da domani ad avere dei caccia in missione di osservazione, in 2 giorni delle fregate in posizione e in 3 giorni anche una portaerei, precisa Macron, per marcare la determinazione della comunità internazionale a giocare un ruolo a Hormuz. Macron ha ricordato a Trump la necessità di pacificare il Libano da settimane sotto il fuoco israeliano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
1: E Wall Street chiude positiva proprio in seguito all'accordo fra Iran e Stati Uniti. Il Dow Jones sale dello 0,92%, il Nasdaq a più 3,07%, l'S&P 500 a più 1,66%, SpaceX archivia la seduta in rialzo del 20%, la giornata in Europa.
2: L'accordo sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ha sostenuto le borse europee, salite a nuovi massimi e spinto il prezzo del petrolio ai minimi da 3 mesi. Il FTSE milanese così ha superato per la prima volta la soglia dei 52.000 punti, prima di chiudere in progresso dello 0,66% a 51.836 punti. Sul finale della giornata, tuttavia, i listini continentali hanno rallentato il passo, mentre gli investitori hanno preferito realizzare parte dei guadagni messi a segno nell'ultimo periodo, preoccupati dalle nuove minacce del presidente americano Donald Trump in tema di dazi e dai dubbi che permangono sulla riapertura completa senza tariffe di passaggio dello stretto di Hormuz. Tra i principali titoli milanesi sul podio Ferrari più 4,1%, spinta anche dagli analisti, Stellantis più 3,3% e Viper più 3,3%, tra le banche protagoniste del risico bancario. A frenare sono stati invece Avio meno 5,1% e i petroliferi in scia al calo del prezzo del greggio, come Eni meno 4,7% e Tenaris meno 1,9%. Paolo Paronetto, Telecor per Radio 24, sulle 24 ore.
1: In Ucraina molte le condanne per l'ennesimo bombardamento russo su Kiev.
3: Un nuovo atto di barbarie da parte della Russia. Il presidente ucraino Zelensky definisce così l'attacco che a Kiev ha gravemente danneggiato la cattedrale della Dormizione all'interno del complesso fortificato della Lavra, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. A farsi sentire anche il metropolita Epifanio, il capo spirituale della Chiesa Ortodossa Ucraina, che chiede al mondo di fermare l'anticristo del Cremlino. 70 missili e più di 600 droni sarebbero stati utilizzati nel nuovo massiccio attacco lanciato dalla Russia sulla capitale e sulle città di Kharkiv e Dnipropetrovsk. Mosca nega responsabilità nella raid contro la cattedrale della Dormizione, sostenendo che a danneggiarla sarebbe stato un missile Patriot delle forze di difesa ucraine. Dure condanne arrivano invece da tutte le cancellerie europee, quando gli attacchi non si fermano neanche davanti a simboli millenari della cristianità. Serve fermezza nel sostegno a Kiev, dice la presidente del Consiglio Meloni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia ora al tavolo al Ministero delle Imprese, Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni il suo piano per gli stabilimenti in Italia. Sentiamo.
4: Dopo le mobilitazioni unitarie dei 4.500 lavoratori Electrolux in Italia e dopo il no al piano anche da istituzioni locali e governo, la multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano, che prevedeva 1.719 esuberi, il 38% del personale, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto nelle Marche. Electrolux accetta di trattare per un piano alternativo, impegnandosi in questi 50 giorni a non fare licenziamenti unilaterali. Il segretario della UILM, Davide Sperti.
5: È un primo passo importante, non è ancora la soluzione, ma si apre adesso una discussione. Dobbiamo continuare su questa strada uniti. È un calendario di incontri che faremo in sede ministeriale per raggiungere soluzioni alternative rispetto a quel piano vergognoso di dismissione e chiusura progressiva degli stabilimenti Electrolux.
4: Il ministro Adolfo Urso si è impegnato a portare l'avvertenza anche a Bruxelles, sollecitando la UE a fare le riforme che servono per ridare competitività all'industria dell'elettrodomestico in Europa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Intanto una nuova polemica surriscalda il quadro politico.
6: È proprio un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini, ossia il codice penale Rocco. Il ministro della giustizia interviene nella polemica sul patentino antifascista richiesto dalla fiera della piccola editoria Più libri, più liberi, in programma a dicembre a Roma. Gli organizzatori della fiera, dice Nordio, non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. A innescare la polemica è stata Giorgia Meloni, scrivendo domenica sui social che quest'anno le case editrici per partecipare alla fiera dovranno ottenere il patentino antifascista. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, ha scritto la Presidente del Consiglio, è un vecchio vizio della sinistra, si chiama banalmente censura. Nessuna censura, la nostra è una storia di libertà, replicano gli organizzatori della fiera. L'intervento del Ministro della Giustizia alimenta intanto le polemiche. Per il PD Nordio è campione di dichiarazioni assurde, mentre per Alleanza Verdi e Sinistra il Ministro della Giustizia strizza l'occhio ai neofascisti di Vannacci. L'Associazione Nazionale Artigiani parla di una tempesta in un bicchiere d'acqua, enfatizzata da Meloni. Alle case editrici, sottolinea Gianfranco Pagliarulo, si chiede di riconoscere i valori alla base della democrazia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: I responsabili della casa famiglia di Civitella Alfedene, in provincia di L'Aquila, da dove sono scomparse ormai da più di una settimana due sorelle di 12 e 16 anni, sono indagati con l'accusa di abbandono di minore. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata dal padre delle giovani, che accusa la struttura di non aver vigilato correttamente sulle figlie. Per lo sport, ai mondiali di calcio, sorpresa nel gruppo H, dove l'esordiente Capoverde ha bloccato sulla 0-0 la Spagna, una delle grandi favorite. Nel gruppo G si è conclusa invece 1-1 la sfida tra Belgio ed Egitto. E sempre per il calcio, manca solo l'ufficialità, ma sembra fatto l'accordo tra il Milan e Ruben Amorim, 41 anni, portoghese, che sarà il nuovo tecnico rossonero. E l'Atalanta ha annunciato l'intesa triennale con Maurizio Sarri. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Milan.
1: 1. Nessuno. 100 Milan. The Andrew Spannaus.
2: Good morning, è lunedì mattina, abbiamo tanti temi di cui parlare oggi, guerra, pace, tutte queste, però di colpo mi viene di parlare di calcio, non so perché, ci sono i mondiali,
3: cialtrone.
2: Ci sono i mondiali, com'è che vanno i mondiali, Alessandro?
3: Benissimo, per chi c'è benissimo.
2: Perché c'è quello lì, Pulisic, te ti piace, no?
3: Sì, no, mamma mia ragazzi.
2: 4-1 per gli Stati Uniti, 4-1, complimenti.
3: No, noi non dobbiamo dire e non possiamo dire nulla, 4-1 per gli Stati Uniti, la Svizzera invece... Elisabetta Fusconi non sono riusciti a battere neanche il Qatar, ma noi italiani non abbiamo niente da ridere. Proprio
2: niente,
3: non
2: però
3: dire.
2: Potete dai, seguite.
3: Senti, Andrew,
2: sì,
3: seguiamo. Attento un attimo che ti sta crescendo una mangrovia sulla spalla sinistra, perché c'è un clima tropicale in questo studio di Radio 24. Oggi ci sono 30 gradi, si era spento il condizionatore.
2: Non guardate il canale 246.
3: No, esatto, no. 246.
2: Perché adesso tolgo la camicia. Perché...
3: Andrew ha deciso di togliersi anche la camicia e andare avanti a petto nudo, petto in fuori. Molto bene, siamo qui, Carlo Salvatore è lì in regia, la nostra pro de redazione, Miriam Luchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, ci siamo, ma, è lunedì.
2: Ma come Alessandro Milanieri, secondo me era nella battaglia di arti marziali misti, UFC, perché alla faccia un po' ha preso un calcio sulla guancia.
3: Si chiama ascesso, guarda, scusa, se oggi articolo un po' le parole così... piccolo problemino a un dente, ma ce la farò.
2: Gli facciamo tanti auguri.
3: Molto
2: dai.
3: Bene, molto bene. Abbiamo superato cose peggiori, anche se insomma...
2: Non era male neanche questo.
3: Non era male neanche questo. Molto bene. Allora, sì, è vero, ricordiamo, ti ricorda Marco, che gli Stati Uniti sono qualificati di diritto in quanto paese organizzatore, cioè non avete vinto mezza partita per qualificarvi a questi mondiali. Facile,
2: quattro anni fa, com'è che era andata?
3: Sì,
2: sì, ci siamo qualificati. L'Italia si è qualificata? No.
3: Carlo Salvatore, vai!
2: Non fate domande, ascoltatori, non conviene.
3: Poi ha vinto anche il New York Knicks, ma lui tanto...
2: Congratulazioni! No, adesso mi piace molto di più come giocano adesso.
3: Ah, sale passato... sul carro del vincitore.
2: No, non è che, insomma, non troppo, però se lo sono meritati. Io che sono troppo giovane, ha fatto troppi errori.

0: Vedo che gli ascoltatori sono contenti dei commenti sul calcio.
1: Sul calcio, sì, sì. Ma tocchi il calcio agli italiani. Io non lo guardo più per queste regie televisive vergognose. Però ho una proposta, l'ho fatta anche su Facebook. Non si può mettere. La faccio mia, adesso chiameremo il professor Giorgio Simonelli o lo chiamerò privatamente, dico tu che hai potere nel mondo della TV, fatti ascoltare. Le opzioni. Visto che non so, sono insopportabili anche le telecronache, uno però mette volume zero, vabbè, si perde il sonoro, però si vede senza le telecronache. Proposta per le regie: cari amici della TV mondiale, non potete fare due opzioni? La regia come volete, voi schizzati, nevrotici, cocainomani, con tanti stacchi, oppure un click e i boomer, vecchi, anziani, amanti del calcio, scelgono la regia in campo largo, cioè un'opzione, un click, pochissimi come me potranno vedere la partita senza stacchi. È possibile tecnicamente?
0: Infatti tutti si lamentano della pubblicità adesso, la pausa idratazione, chiamano la pausa idratazione.
1: Sì, sì, vabbè, che se avete gli stadi con l'aria condizionata da Houston, quindi non c'è
0: erano
1: bisogno.
0: 23 gradi quando ho fatto la pausa.
1: Sì, va bene, ma
0: bisogna fare i soldi.
1: Questo è lo spettacolo, va bene. Io voglio le regie dove non si stacca mai la telecamera. Potete mettere questa opzione? No, è una battaglia fondamentale, Carlo Salvatore, però mai visto che l'hai messo, metti.
2: Ma chi se ne frega?
1: Ecco. Vabbè, no, non fatemi più guardare il calcio, dopo arrivo a 55 anni e non posso più guardare il calcio. Grazie. Grazie.
0: Evolverai.
1: Grazie registi. Grazie mondo moderno. Grazie.
0: Evolverai anche tu, dai.
1: Grazie. Allora, dicevo, l'Ultimate Fight, per festeggiare gli 80 anni del tuo presidente, hanno fatto la MMA, come diavolo si chiama?
0: UFC.
1: Trump ha detto, sì, c'è gente che è capace di prendersi un pugno e gente che non lo è. Nella vita è sempre meglio se sei in grado di farlo. E uno venuto dall'Ohio, uno spettatore, ha detto, cosa c'è di più americano di un bel combattimento? Siamo nati dalla rivoluzione. Vedi che è certificato che siete un popolo violento.
0: Noi siamo un popolo violento, entro le regole,
1: violento.
0: E soprattutto ci dobbiamo, se ci facciamo i soldi va bene,
1: violento.
0: E ci paghiamo le tasse, no?
1: Anche noi
0: sulla violenza, sulla violenza.
1: Tutti pagano le tasse.
0: Sì.
1: Perché ridi?
0: No, va bene. No,
1: lo stereotipo dell'italiano.
0: Lo dici con uno straight face, questo è un modo di dire americano. È un po' di tempo che non facciamo un detto. To say it with a straight face, dire con una faccia dritta, per dire che senza pudore, senza paura di essere smentito.
1: La faccia come culo.
0: Senza paura di essere smentito. Lo dici con una straight face, no? Va bene. UFC, ma tu stai meglio adesso, sì, dai.
1: Sì.
0: Comunque un suo ascoltatore mi ha dato anche il suggerimento, il farmaco esatto, quando prendere, cosa devi fare. Grazie al dottore.
1: Grazie, ma sono andato dal dentista, è tutto, spero, sotto
0: controllo. Ma lui sarà bravo.
1: Due cose italiane, poi andiamo alle cose internazionali. Primo, la questione patentino fascista. Allora, Giorgia Meloni si è arrabbiata.
0: Antifascista.
1: Sì, scusate. È l'ascesso, abbiate pazienza. Giorgia Meloni, per partecipare alla fiera della piccola e media editoria più libri più liberi,

0: La tua testa non pensi niente che non piace
1: a noi. Io su questo un po' ti seguo, nel senso che penso e credo che in Italia non serva un patentino antifascista, perché abbiamo una Costituzione che nasce come antifascista. Nasciamo come Repubblica sulle ceneri del fascismo. C'è l'apologia di fascismo, quindi suppongo che tutti gli italiani siano per natura antifascisti o no?
0: Adesso,
1: o no?
0: Lo dice con una straight face, con una straight face, cioè
1: o
0: senza...
1: No, o no? A proposito, il generale Vannacci ieri ha parlato... No, nel senso non è che c'è un collegamento.
0: Come non c'è un collegamento?
1: No, ieri ha detto, tra le varie la strategia del generale Vannacci è dirle una più gigante dell'altra giorno dopo giorno.
0: Lo farà
1: così per mesi. Ieri ha detto questa sul femminicidio, attirandosi le ire di tutti, destra, sinistra, centro.
2: Sono contrario al femminicidio, è un omicidio come tutti gli altri ed è caratterizzato da quelle circostanze aggravanti e attenuanti come tutti gli omicidi che avvengono e come tutti gli atti criminali che avvengono. Non c'è bisogno di una fattispecie specifica per descrivere questo atto criminale.
1: Va bene, cioè il femminicidio in quanto femminicidio non esiste per Vannacci, cioè l'omicidio, poi se uno c'ha l'aggravante, l'attenuante...
0: La questione è quali sono gli aggravanti, cioè sì. Molti paesi, gran parte dei paesi non hanno questo reato, vi ricordo, i paesi che ce l'hanno, scusate, non è che dico Vannacci ha ragione perché vuole fare polemica, però i paesi che ce l'hanno non è che... così fanno sparire il femminicidio. Di fatto avere questa legge, questa attenuante forte, cioè questa aggravante forte, significa che hai tanti femminicidi.
1: Vabbè, la pensi un po' come
0: hai tanti femminicidi. No, nel senso che i dati non mostrano che questo toglie. Mi sembra una soluzione giustizialista. Ci può stare.
1: Ma non è che serve a eliminare i femminicidi,
0: allora?
1: No. Vabbè, ho capito, ma una legge serve a identificare una problematica sociale grave che c'è da anni.
0: Ma dovrebbe servire per ridurre i femminicidi.
1: Ma non è che le pene servono a ridurre, avete la pena di morte in Texas, questo riduce il crimine.
0: Ma questa è sempre l'argomentazione, sì, cos'è, per risparmiare soldi? Qualcuno dice così, costa troppo contenere qualcuno. No, ma scusa, se non è questa la giustificazione, qual è?
1: Ma le pene non vengono messe per togliere i reati, vengono messe per punire i reati.
0: Per fare un esempio o per altri.
1: Vabbè, comunque il dibattito c'è. Adesso dobbiamo parlare con la nostra ospite, che è già da qualche minuto collegata, ma sapete che i microfoni sono aperti, 800 24 00 24, dite la vostra, che insomma fino alle 11 ci siamo. Allora, la nostra ospite per parlare di attualità internazionale è una giornalista e autrice che ora è conduttrice di Sky News UK, è stata anche tanti anni ad Jazeera, e Barbara Serra, che salutiamo con piacere da Londra. Buongiorno, buongiorno Barbara.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Hello Barbara, hello it's Andrew.
3: Hello, great to hear you.
1: Eccoci qua. Allora, Barbara Serra, io partirei da quello che è successo ieri. Devo dire, solo il Corriere della Sera mette in grande risalto quello che è successo con protagonisti, l'esercito britannico, insomma gli incursori della marina britannica, perché cosa è successo? Che è stato dato assalto a una nave, come vengono chiamate? Navi fantasmi russe, cioè una nave, in questo caso battente bandiera, credo, del Camerun, Barbara, che questa nave che cosa... cosa faceva questa petroliera?
3: Allora, quella che qui viene chiamata la Shadow Fleet, perciò la flotta ombra, perciò in questo caso era una nave cisterna che è stata abbordata dai Royal Marines, il comando 42, perché? Perché per la flotta ombra si pensa e si sospetta che trasporti olio, petrolio sotto sanzione russo, perciò questa nave cisterna era nel insomma vicino a territorio britannico, nell'English Channel, ed è stata abbordata dai Marines proprio per far cosa? Per fermare questo movimento di olio, di petrolio russo sotto sanzione, che ovviamente aiuta l'economia russa in questo momento. Allora, non è la prima volta che succede, nel senso che altri paesi europei l'hanno fatto, è stata la prima volta che in effetti l'ha fatto il Regno Unito, perciò noi ieri ci siamo svegliati, almeno qui nel Regno Unito, con immagini, devo dire, abbastanza drammatiche dei Marines che abbordano questa questa nave e anche insomma con ministri che ne parlavano. Quello che lo rende interessante, e io non credo assolutamente che questo sia stato fatto per ragioni politiche, nel senso perché Keir Starmer doveva avere qualcosa di positivo di cui parlare, però per coincidenza succede 3 giorni dopo che si è dimesso il

0: il ministro della
1: Eh sì, eh
0: difesa qui,
1: sì.
0: John Healey, e si dimette non per una ragione qualsiasi, ma per una questione di finanziamenti, come credo tanti paesi europei. Qui nel Regno Unito si sta realizzando che quello che è stato speso per la difesa negli ultimi decenni sicuramente non prepara il Regno Unito ad affrontare le minacce del presente, fra le quali ovviamente la Russia, e devo dire che paragonato all'Italia nel Regno Unito c'è un sentimento molto più anti-Russia. La Russia è vista molto più come una minaccia che da quanto sento io in Italia e in altri paesi europei. E perciò si dimette il ministro perché semplicemente Keir Starmer, che dovrebbe annunciare un piano dell'investimento sulla difesa, da quanto si è capito dietro le quinte, non sarebbe arrivato al 3% del PIL promesso per il 200,
1: Sì,
0: per il
1: eh sì, eh
0: 2030.
1: sì.
0: Perciò, insomma, è stato drammatico e c'è ovviamente una questione del petrolio, di sanzioni, e ci sono anche tante ragioni per le quali è successo questo weekend. Come tu hai giustamente detto, la nave aveva una bandiera del Camerun, perciò per ragioni legali spesso ci sono delle difficoltà reali, e aveva perso la registrazione negli ultimi giorni di questa bandiera del Camerun. Però sicuramente anche non ha danneggiato il governo britannico vedere queste immagini drammatiche. Dopo dei giorni dove le varie notizie che uscivano dal Ministero della Difesa, insomma, danno forse
1: Sì.
0: pausa per un po' di
1: Eh sì,
0: preoccupazione.
1: però guardiamo anche alla questione adesso più al centro di tutti i giornali mondiali, no? La questione si spera, il primo negoziato Iran-Stati Uniti. Qua abbiamo Andrew Spannaus americano, il punto di vista di Barbara Serra in Inghilterra, insomma, però.
2: Aspetta, prima di arrivarci volevo chiedere una cosa a Barbara.
0: Dimmi.
2: Ci hai detto che c'è un forte sentimento anti-Russia in Inghilterra.
1: In Inghilterra.
2: Quello che io sento da persone a Washington è che, cioè da persone a Washington che vogliono, che cercano un accordo con la Russia, che hanno quest'idea che la Russia in qualche misura deve essere un po' reintegrata nell'economia mondiale, bisogna fare degli accordi, come dice Trump, e quindi per questo bisogna trovare un accordo con l'Ucraina. Quello che sento è che vedono il paese che più si spende per evitare un accordo, cioè per mantenere la linea dura, è proprio il Regno Unito. Cioè, e torno indietro anche alla narrazione di Boris Johnson nel 2022, molto contestata, che avrebbe bloccato l'accordo allora. E adesso che si danno i storm shadow, i missili, cioè, che è proprio l'Inghilterra che spinge in questa direzione.
0: E guarda, allora c'è la parte politica, però io credo che sia proprio sentito a livello della popolazione, che ovviamente ha un impatto. Ricordati che qui ci sono stati quei due casi di avvelenamento, no? Del polonium-210, questo andando
1: Certo.
0: indietro 20 anni, ma anche più recentemente nella città di Salisbury. Perciò senti, sicuramente quello che tu dici è vero, ma lo sento proprio anche a livello delle conversazioni con cui hai, sai, fuori dalle redazioni, fuori dall'ambito politico, che la Russia è da sempre vista molto più come minaccia. Io credo anche perché, in effetti, sai, può sembrare un niente a mettere del veleno potente in una cittadina come Salisbury, che è a 2 ore da Londra, insomma, molto, molto tranquilla, molto twee, molto quello che si immagina dell'Inghilterra. Però quello ha un impatto sulla popolazione, dove si sente sotto minaccia. Perciò sicuramente l'alleanza, qui ancora vedi tante bandiere dell'Ucraina, ancora ora, anni dopo la seconda fase dell'invasione, e c'è sempre stato anche Boris Johnson, perciò è una cosa trasversale, destra e sinistra, questo supporto per l'Ucraina. Però sicuramente proprio la Russia è vista come minaccia più di quanto sento in altri paesi europei.
1: Allora, venendo alla questione appunto iraniana, io vorrei chiedere a Barbara Serra se davvero l'Europa non è servita a niente, come ha detto Donald Trump, in quello che si profila, un primo tentativo di accordo che verrà firmato venerdì a Ginevra. Davvero io considero l'Inghilterra ancora Europa, nonostante la Brexit,
0: Sì,
1: insomma, ecco,
2: è
1: è
2: un
1: comunque,
2: imperialista europeo
1: no, è
2: lui,
1: comunque
2: quindi
1: Europa
2: è 10 anni
1: geografica
0: del
1: qua.
0: voto della Brexit quasi,
1: Esatto,
0: eh?
1: è
0: Tra
1: comunque
0: poco.
1: Europa dal punto di vista geografico, ecco, mettiamolo così. Davvero non conta niente? Cioè, per esempio, l'Inghilterra
0: Diciamo che se il Medio Oriente, l'Europa ha creato la cartina geografica del Medio Oriente, ora senza entrare nella storia
2: due paesi in particolare,
0: Francia e il Regno Unito, il Regno Unito sicuramente, e soprattutto se vogliamo della parte della Cisgiordania, della parte palestinese israeliana. Io devo dire, lo dico anche con gli anni di esperienza di Al Jazeera, non so se userei le frasi che usa Donald Trump, però la realtà è che il Medio Oriente conta l'America. Noi possiamo forse influenzare
1: e Israele, e anche Israele.
0: Da parte occidentale. La parte europea, diciamo, noi diamo spesso soldi per costruire cose che poi vengono distrutte in guerre di cui noi non sembriamo avere nessuna influenza. E non dico che non ci sia un peso diplomatico che potrebbe avere l'Europa, e sicuramente si potrebbero cambiare delle alleanze militari delle alleanze con Israele, però la realtà è che la geopolitica lì la scrive
1: l'America.
0: Il Regno Unito, sì, perciò allora, ha ragione in questo.
1: Caro Andrew, questa America, allora dici un po' di questo accordo, ci sono i vari punti, accordo che ricordiamo non è la pace, si firma venerdì per iniziare 60 giorni di negoziati che sono sempre sul filo del disastro, lo sappiamo perché la situazione
2: the devil
1: delicata.
2: Is in the details in questo caso,
1: il
2: perché
1: diavolo.
2: Ricordiamo, cioè di fatto Trump ha bisogno di riaprire lo stretto di Hormuz, come serve per gli alleati in Asia, serve per l'Occidente, per i prezzi, l'Europa un po' meno, però comunque le scorte di petrolio stanno scendendo in modo anche importante, anche secondo le grandi società petrolifere. Quindi si dice adesso ci prendiamo 60 giorni, come hai detto tu Alessandro, per trattare, però ci sono dei punti molto, cioè l'Iran vuole dei soldi, vuole lo scongelamento, lo sblocco,
1: 24 miliardi
2: lo sblocco
1: di dollari.
2: Dei suoi soldi congelati all'estero. Gli Stati Uniti dicono comincerete a avere questi soldi quando dimostrerete di essere seri a smantellare le cose nucleari.
1: Cioè l'accordo sarebbe performance based.
2: Gli iraniani dicono no prima, cioè ci sono dei dettagli che non sono non
1: e poi
2: sono
1: c'è il,
2: te- così
1: c'è il tema ovviamente nucleare, ecco, stavo dicendo Obama, era un lapsus ma freudiano, perché Trump accetterebbe l'America un programma civile nucleare, un po' quello che aveva accettato Obama nel trattato che Trump appena arrivato presidente ha stracciato, e ora
2: ricordiamo che c'è l'uranio arricchito 60%, però quell'uranio arricchito 60% esiste soltanto perché Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo, perché hanno annunciato dopo nel 2021, adesso arricchiamo 60% per dimostrare che no, dovete trattare con noi.
1: Che cos'è Barbara Serra? Il gioco dell'oca, no? Quello in cui si ritorna un po' al punto di partenza, o è cambiato qualcosa?
0: Allora è cambiato tutto, io credo che non torneremo mai a un Medio Oriente né una dinamica di tutta la regione che avevamo a febbraio di quest'anno, perciò in quel senso credo che si è cambiato tutto, e poi possiamo anche parlare di varie alleanze e da vedere questo che lo chiamiamo accordo, e anche noi in inglese a deal, in effetti in inglese memorandum of understanding, perciò un memorandum di intesa, che
2: o meno definitivo di
0: molto,
2: quello che è
0: molto, tutto molto vago, da qui a venerdì vediamo, perché in una settimana sono successe tante cose prima, perciò vediamo se ci arriviamo, però è interessante vedere il post su Truth Social che ha messo Donald Trump, dove lui mette tutta l'enfasi, no, sullo stretto di Hormuz, the strait is open, perché? Perché lui ha le midterms, perché comunque l'impatto economico è stato enorme, e da vedere anche la reazione che vedremo nei prossimi giorni, mi immagino, da Israele, che se non mi sbaglio ha appena detto che comunque rimarrà nella parte del Libano del Sud, perché quello anche che abbiamo visto, due guerre in parallelo, perciò da qui a venerdì è da vedere prima di tutto se Donald Trump riesce ancora ad avere l'influenza su Israele e far sì che loro si fermino con attacchi che abbiamo visto proprio ieri l'ultimo verso Beirut, e avevamo anche visto queste minacce molto forti, come al solito, insomma, il linguaggio che usano gli iraniani, molto forti verso Israele, colpiremo al cuore del nemico, e perciò è da vedere se si arriverà fino anche a venerdì, ma una volta che arrivi lì hai tutto i dettagli del nucleare, sì, che sappiamo è molto complicato, ma è anche un Iran che ora sa che ha, e qui Andrew aiutami, leverage, come si dice leverage in italiano?
2: Al ribasso si dice influenza, capacità.
0: Influenza, che ora l'Iran ha questa influenza sullo stretto di Hormuz che prima aveva pure, ma non sapeva
1: non
0: di
1: così,
0: avere, ora ha capito che semplicemente con dei droni, che come come insomma armi non sono neanche poi così costosi, tu puoi bloccare il flusso che poi ha un impatto sull'economia di mezzo mondo.
1: Infatti per decenni
0: completamente la dinamica è cambiata.
1: Sì, ricordiamo che per decenni si diceva bloccheremo nel caso lo stretto di Hormuz, e dall'altra parte del mondo, anche dall'Occidente, si dice ma no, non lo faranno mai, perché figurarsi. E invece adesso è tutto diventato realtà. Allora noi, Barbara Serra, tra poco dobbiamo salutarci, ma io un minuto però un accenno a quello che è successo a Belfast, di cui noi abbiamo parlato nei giorni scorsi, forse lo direi, perché poi noi continueremo anche col tema qui, vannacci, la remigrazione. Sì. Allora io vorrei sapere quello che sta succedendo a Belfast, ma anche in Inghilterra, dopo l'uccisione di questo ragazzo da parte di una persona di
0: Sikh,
1: esatto. Uh-huh. È che cosa? Sono mal di pancia? Sono situazioni da non sottovalutare perché sono il sintomo di, come dire, un fastidio, una rabbia popolare che sta crescendo e che qualche politico
0: allora,
1: può cavalcare?
0: Sicuramente non sono da ignorare, e lo trovo interessante, tanto per chiudere il punto, che arriva ai 10 anni, il 23 giugno 2016 è stato il referendum della Brexit, no? Ora, la Brexit è stata la risposta sbagliata perché l'Europa non c'entrava niente, però magari è una domanda giusta, nel senso c'è qualcosa che non ti va di come sta funzionando il Regno Unito. Perciò questi sono casi estremi, Belfast, anche tutta la dinamica dell'Irlanda del Nord, perciò. Però quello che tu stai vedendo, prima di tutto, è un enorme disagio economico nel Regno Unito, in un paese magari non abituato, no? Ce lo ricordiamo tutti, il sogno di Londra, quanti giovani italiani sono venuti qui a lavorare, sembra una vita fa, perciò economicamente hai un enorme disagio. Mm-hmm. E credo che tutti accetterebbero che sono stati fatti degli errori con i flussi migratori, i flussi migratori legali, perché ricordiamoci che come numeri, anche se qui c'è l'immigrazione irregolare che arrivano le navi, le barche dalla Francia, come numeri alla fine non è quello che scombussola il bilancio da un segnale brutto che poi viene usato da gruppi come Reform e Restore, che anche Reform è il partito di Nigel Farage, ma come numeri non è quello. E più invece l'immigrazione irregolare, che nel 2003 ad esempio sono stati fatti entrare quasi 1 milione di persone. Ora sì, non voglio entrare in una discussione del giusto o sbagliato, perché il Regno Unito ha assolutamente bisogno di immigrati per far funzionare l'economia.
1: Però un rischio polveriero era, c'è un rischio se uno mette insieme.
0: Io te lo dico da persona che ha passato la sua vita a integrarsi. Io vivo qui da 30 anni, prima sono cresciuta in Danimarca. La gente parla di integrazione come se fosse semplice e non lo è, e bisogna stare attenti a flussi e a tenere un bilancio con la popolazione. Io credo che soprattutto dopo lo shock della Brexit, sai, la gente che ha votato per la Brexit ha votato
1: anche
0: perché voleva controllare l'immigrazione, no, quasi completamente per l'immigrazione.
1: E invece si è trovata, come dire, gestire una situazione che, come dici tu, non è assolutamente da sottovalutare. Barbara, noi per il momento ti ringraziamo. Barbara Serra, ricordo, giornalista, autrice e conduttrice in Inghilterra di Sky News UK. Grazie, ci sentiremo presto se hai piacere.
2: Ciao,
1: e noi, tra l'altro, dopo la pubblicità avremo uno scoop, quasi un'esclusiva, perché Trump, sapete che ogni tanto alza il telefono e parla con i giornalisti, in questo caso con Axios. Ma chi sono Axios?
2: Axios, fondato da i due che hanno fondato Politico, avete presente Politico?
1: Politico,
2: diceva così Mike Allen, Politico. Okay. Allen e Jim Vanderhyde sono due giornalisti molto
1: dinamici,
2: che hanno creato Politico, poi hanno dovuto fare un sacco di soldi e poi hanno creato un'altra cosa.
1: Quindi ci sono delle dichiarazioni ad Axios che non sono state pubblicate in audio, ma noi, grazie a Andrew Spannaus, siamo riusciti ad avere l'audio di Donald Trump tra poco.

0: Mitico Andrew, ti adoro, la penso proprio come te.
1: Milan, hai fatto caso che il tuo amico Andrew W. Jr. Jackson Spagna Spannaus parla per slogan? Ogni frase è uno slogan, per dire c'è il podcast, Podcast Bets America! Finisce tutto con questa enfasi di slogan, qualsiasi frase.
2: È l'enfasi Yankee, l'enfasi imperialista.
3: E alla testa dura bisogna dire le cose in modo forte, diretto.
2: Vabbè.
4: In Italia la Costituzione è antifascista, quindi in teoria non dovrebbero esistere i fascisti, è vero.
2: O no?
4: Non ci sarebbe bisogno di fermare nessun foglio.
2: O no?
4: Ma anche l'omicidio è vietato in Italia, però qualcuno ammazza lo stesso.
2: Ho capito, ma in carcere, cioè non è che adesso dobbiamo avere il mondo perfetto dove nessuno ruba, nessuno aggredisce, nessuno scippa, ci sono le leggi e c'è il carcere.
5: Vannacci fa la stessa cosa che ha fatto Trump, sparandone una più grossa dell'altra su tutti i vari argomenti che alla fine non cambiano molto, ma
3: c'è stato uno studio.
5: Parlare all'ignoranza del paese e vincerà.
2: Bravo. Sì, esatto, e avrà tanti voti, secondo me avrà, almeno al primo giro, avrà molti voti di perché chiaramente dici remigrazione, mandiamoli via, e uno dice sì, però generale, ma come si fanno? Prima bisogna fare gli accordi con i paesi nel caso che gli accordi remigrazione, ma sì, però bisogna prendere gli aerei, i poliziotti che accompagnano e scorrono, remigrazione, ho capito, ma la soluzione non è urlare remigrazione.
3: Però è la terza fase del populismo praticamente, sì. Non è che tutti crederanno a tutto, no? Cioè ci sarà un po' di...
2: Tante persone
3: diranno vabbè, abbiamo già passato questa fase dove i politici hanno promesso di far così, poi abbiamo visto che è troppo difficile, eccetera. No?
2: L'analisi migliore, secondo me, è della stampa che dice più che un ritorno al ventennio, le classiche frasi, i camerati, è più un ritorno agli anni 70, scrive la stampa, quella che propone Vannacci, cioè buttare al macero 50 anni di progressi giuridici sui crimini d'odio, l'istruzione, l'emancipazione femminile, la sostenibilità ambientale, ha parlato anche questo, bisogna tagliare gli alberi perché la produttività, sì va bene gli alberi, però la produttività, insomma gli alberi, le mamme, matrimonio, cosa significa? Questo è il concetto di Vannacci. Il dovere della madre, e allora soldi per le mamme che fanno figli, cioè fate figli, mamme, cioè proprio...
3: Ci sono altri che parlano in questi termini, c'è un grande movimento negli Stati Uniti sulla trad wife, la moglie tradizionale.
2: Però
3: voglio chiarire con qualche ascoltatore e ascoltatrice, sì. Quando io dicevo se la legge... No, sì, la punizione sì. se non ha l'effetto, io dico non è che dico allora non bisogna mettere l'enfasi su questo grave problema, bisogna investire soprattutto sulle cose proprio per la prevenzione, significa sì. I servizi sociali, significa prendere sul serio le misure giudiziarie,
2: come ha scritto un ascoltatore,
3: ci sono tante misure forse più efficaci che non dire ecco la soluzione giustizialista che facciamo vedere
2: come
3: a tutti.
2: Dice un ascoltatore, se tu togli la questione del reato di femminicidio togli anche tutta la cultura sulla quale bisogna lavorare per i ragazzi, cioè far capire, no? Fin da ragazzini che non si fanno certe cose. Però aspetta, prima del traffico abbiamo la grande esclusiva. Allora, Trump ha parlato ad Axios, ha detto tre frasi, e alcune sono da censurare, quindi ci sarà un beep messo dalla regia. Insomma, abbiamo qua Andrew Spannaus che può interpretare insomma queste tre frasi.
3: It is so bad, I couldn't believe it.
2: Su Israele,
3: hour before we were supposed to sign the deal.
2: Cioè, cosa vuol dire?
3: Lui sta parlando del bombardamento di Beirut, di Beirut.
2: Netanyahu,
3: sì.
2: Di Netanyahu.
3: No, questo sì, di Netanyahu, quindi arrabbiatissimo come un sabotaggio. Ma poi ha continuato, sentiamo.
2: Sì.
3: Why did Bibi have to do a fucking attack? I was so pissed off, I let him know. He has no fucking judgment. I let him know that.
2: Scusate, c'erano dei beep. Cioè, che cosa ha detto?
3: Lui dice, perché ha dovuto fare questo, come ha detto Simone Spezia stamattina, fottuto attack. Ero così arrabbiato, pissed off. Un bel modo di dire negli Stati Uniti. Gliel'ho detto, non ha nessun judgment, capacità di giudizio. Mm. Di nuovo con la parolaccia. Insomma, lui...
2: Vabbè, arrabbiato con Netanyahu.
3: Arrabbiato con Netanyahu.
2: Allora,
3: grazie comunque... Grazie a lui che ci ha dato questo audio.

0: You know Trump doesn't speak like that, Andrew. Why do you make that voice? That voice is not mine. You know that.
1: Abbiamo un Trump un po' British qua.
2: Non è
1: leggero,
2: male, non è male.
1: Buono, buono, però un po'.
2: La pronuncia, dici? Sì. Però il tono è ricordato abbastanza da.
1: Sì.
2: Va a fare un po' più di. Invece, per tornare alla questione Vannacci, non abbiamo approfondito la questione.
1: Detto
2: poi
1: basta parlare di Vannacci.
2: No, sì, vabbè, quella dovrebbe essere poi un po' una linea da tenere, perché chiaramente la sparirà ogni giorno un po' più grande. No, devo dire che ha fatto anche la lista, quelle che sul giornale adesso vengono chiamate sul Corriere della Sera, liste di proscrizione per i giornalisti. Ha fatto l'elenco di giornalisti che non sono molto graditi: Matteo Pucciarelli di Repubblica, Corrado Formigli, Sigfrido Ranucci, Gad Lerner, Carmelo Caruso, Giacomo Salvini, e poi al Corriere Massimo Gramellini, Beppe Severgnini e Fabrizio Roncone, che scriveva.
1: Ma il più comunista di tutti dov'è?
2: Ma infatti io sono anche un po' indignato, perché sono uno dei primi che dico da anni che ha delle idee omofobe e razziste, manco una mezza citazione,
1: niente,
2: vuol dire
1: niente.
2: Non conto più una minchia, insomma, dillo
1: niente.
2: Allora Vannacci, non conto niente, basta, allora non ne parlo più. Vannacci,
1: vabbè,
2: per me è cancellato.
1: Povero,
2: perché
1: Alessandro,
2: se non entro neanche in una lista insieme a questi prestigiosi colleghi, basta, sono abbastanza offeso, non conto niente, ma mi deprimo tantissimo. Il mio lavoro non serve a nulla.
1: Però gli ascoltatori, voi potete continuare a insultarlo, perché così, se lo fate, magari Vannacci si riprende, ci ricrede.
2: Senti, raccontaci un po' però il clima americano. Dai, al di là di tutto, abbiamo anche un po' scherzato, questo accordo, uno dei punti, secondo Greta Privitera del Corriere della Sera, che può essere di ostacolo nei successivi 60 giorni dopo la firma, potrebbe essere questo: la reazione dei popoli. Ovviamente c'è quello iraniano, ma ti chiedo la reazione del popolo americano, che è rappresentato anche dalla politica americana. Come vivranno questi 60 giorni? Come una vittoria, una sconfitta? Potranno creare problemi?
1: Ricordiamo che la popolazione americana a 2/3 o anche di più, anche 70%, è contraria a questa guerra, cioè dice che la guerra è stata un errore. Poi se gli dici l'Iran deve avere una bomba nucleare per attaccare Israele, chiaramente diranno di no, però nessuno crede che Trump abbia spiegato bene o giustificato bene questa guerra negli Stati Uniti, tranne un certo gruppo. E questo è il gruppo, è una cosa importante da capire, il gruppo neocon negli Stati Uniti, cioè quelli che ci hanno dato la guerra in Iraq.
2: Ci sono ancora?
1: Ma ci sono ancora, si sono riciclati.
2: Trump li ha criticati molto.
1: Ma loro si sono riciclati dentro il mondo America First, dentro il mondo trumpiano. No, e questo è il gruppo che da 30 anni fa sodalizio con Benjamin Netanyahu e la destra in Israele. Cioè non è Netanyahu da fuori che manipola Trump, cioè è un gruppo, proprio un blocco che è insieme. E questi, perché abbiamo avuto il ritorno alle bombe per un paio di giorni? Perché Trump è stato criticato molto e hanno detto: farai un accordo peggiore di quello
2: ribasso,
1: di Obama, a ribasso, no, non hai vinto niente, uscirai come lo sconfitto, un perdente. E questo, quindi Trump subito ha detto: devo far vedere, adesso invadiamo, cominciamo a rispondere, a bombardare. Ma non è per l'opinione pubblica e per buona parte del partito, diciamo, i politici che non sono quelli dell'elite, dell'establishment del paese, no? Loro vogliono che la guerra finisca, perché la questione è i prezzi. Ormai è tardi, appunto, non è detto che i prezzi scendano subito, e non è solo la benzina, si parla delle berries, strawberries,
2: ecco,
1: blackberries, le fragole,
2: cioè, fragole,
1: le more, costano un sacco di soldi, la gente,
2: ecco,
1: dice.
2: Spiegaci questa cosa, perché Trump un paio di giorni fa ha detto I love inflation.
1: Inflation.
2: Inflation, I love inflation.
1: E adesso è diventato,
2: cioè,
1: un po' più anziano,
2: l'inflazione.
1: È diventato,
2: no,
1: un po' più
2: c'è?
1: Anziano, fa della confusione a volte. No, lui cerca in qualsiasi
2: modo. Per esempio,
1: modo
2: qualche
1: di...
2: giorno fa credo che abbia fatto un post in cui celebrava il fatto che l'America fosse arrivata al massimo storico del deficit commerciale, anche se lui aveva messo i dazi per ridurre il deficit commerciale, però ha detto siamo al massimo, cioè per lui tutta una vittoria, anche quello che magari è il contrario di quello che aveva detto.
1: Non ammettere mai la sconfitta.
2: Questo sappiamo.
1: Ammettere mai, questa è la parte,
2: è uno dei primi mantra.
1: Devi spin tutto, devi far diventare tutta una vittoria. Quindi lui ha detto l'inflazione non mi importa nulla degli effetti sulla popolazione, ovviamente importa tantissimo, però se ammette qualcosa di aver sbagliato, forse la realtà potrebbe essere quello. Purtroppo lui ha questa difficoltà, cioè lui
2: sì, però
1: non ammettendo la realtà pensa di dominarla, pensa di controllarla, però non funziona più.
2: Tu ci insegni che la vecchia politica it's the economy first conta quando si va a votare, cioè quando uno va al supermercato e le fragole costano il doppio o il latte o il pane sì.
1: Ti do una notizia, sono tre mesi che l'inflazione adesso supera l'aumento dei stipendi, dei salari. Sarete sorpresi, chi non lo sa, ma negli ultimi anni l'inflazione è stata minore dell'aumento dei salari. L'inflazione, il potere d'acquisto reale è aumentato negli Stati Uniti negli ultimi anni. Aumentato. Da tre mesi la cosa si è invertita e la gente la sente già in un'economia dove è difficile per una certa parte della popolazione arrivare a fine mese, insomma adesso si sente moltissimo e tutti parlano di questo, tutti sanno che Trump ha promesso di abbassare i prezzi e invece è chiaro che le sue scelte fanno il contrario.
2: Allora, noi per il momento ci fermiamo, nella seconda ora avremo tanti altri temi, avremo un ospite che ci raggiunge in studio, parleremo soprattutto di guerra tecnologica, voglio però lanciare questa proposta, io ho fatto la mia sulla regia televisiva, ma ce n'è una che riguarda la nostra DJ Luchet da parte di un ascoltatore che apprezza molto le scelte musicali e chiede per Miriam Luchetti un programma stile quello che fa Agnelli, Manuela Agnelli da noi, Leone per Agnelli, c'è anche Leoni per Agnelli, è il titolo per Manuela Agnelli, la proposta del titolo è Cancelli per Luchetti.
1: Perfetto.

0: Buongiorno, buongiorno. E Roberto Vannacci è un po' come 5 Stelle 10 anni e più fa. Va a prendere la pancia del paese, alle prossime elezioni prenderà una bella quota di voti e sarà il pacchetto di maggioranza relativa.
1: Addirittura. Vabbè, diciamo,
2: magari
1: lo so,
2: il margine che serve per costruire.
1: Però il paragone, con Beppe, il primo Beppe Grillo, quello del Vaffa, vari giornali lo fanno, no? Cioè dire dei messaggi politicamente molto forti.
2: Sì, solo che io trovo che è già stato fatto da Beppe Grillo, è stato fatto un certo periodo da quando Salvini è cresciuto tanto. Adesso funziona anche per Vannacci.
1: E questo si vedrà. Poi alla fine sono le urne che certificano.
2: Sì, peccato che votate poco in questo paese. Sì.
1: È arrivato. Vabbè, insomma, che polemica, sto Yankee imperialista.
3: Milan non ti avrà citato perché l'avrà preso, chissà, come un complimento.
4: Povero Milan, dai che ci siamo, dai che ci siamo noi a sopportarti.
2: Per questo che parla di Vannacci tutta la mattina, che adesso vuole essere sulla lista.
1: No, sono offeso, basta. Se non sono nella prima lista, la seconda non mi sta bene più. Un PS, volevo aggiungere. No, basta, Vannacci, lascia stare, dimenticami.
2: La lista revisionata.
5: Milan, sei un giornalista che scrive su Facebook, ma come fai a contare?
2: A una certa età lui.
1: Vabbè.
2: Ok, boomer.
1: Ci siamo? È la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Bene, è venuto a trovarci finalmente in studio il professor Alessandro Curioni. Eccoci qua. Buongiorno e benvenuto. Devo dire che com'è la temperatura dello studio? Si è un po' abbassata.
2: No, si sta migliorando.
6: Sta bene, non so com'era prima, però.
2: Dopo il cyberattacco agli studi di Radio 24.
1: Esatto. Forse è stato un cyberattacco agli studi di Radio 24, no. Il professor Curioni, che è esperto di cyber security, insegna sicurezza dell'informazione alla Cattolica e è venuto a portarci un libro fresco di stampa, il suo libro Guerre diffuse. Sottotitolo La dimensione cyber del conflitto contemporaneo, per Mimesis come editore. Allora, attenzione, parliamo di guerre. Ormai noi siamo abituati a parlare di guerre pensando ci sono gli eserciti, un po' come giocare, scusi professore, la devo dire come battuta, un po' come giocare a Risico.
2: No,
1: vabbè, questo è il gioco. Lui non sopporta l'espressione Risico bancario.
2: Ci torneremo presto.
1: Lo manda su tutte le furie, ma ho citato Risico proprio
2: bene,
1: il gioco.
2: Risico, no? Come gioco, ok.
1: Noi siamo abituati da sempre a pensare che le guerre siano quella cosa lì. Due eserciti che si fronteggiano, si scontrano, più eserciti, eccetera. Invece ormai, tesi del suo libro che adesso ci spiegherà, siamo in una guerra diffusa, che magari non è una guerra che si vede in maniera così evidente, magari, e questo è l'inizio un po' del libro, uno si sveglia la mattina, va al bancomat, il bancomat non funziona più, i bancomat non funzionano più, le reti non si connettono, ecco, questa è la guerra moderna.
6: Questa è la guerra diffusa, è la guerra che si è fatta ambiente. Noi abitiamo nella guerra, ci troviamo tutti i giorni a vivere in situazioni in cui la guerra si manifesta come un progressivo degrado della nostra normalità, cioè è inserita nella nostra normalità che progressivamente degrada su moltissimi fronti, l'esempio dei disservizi, l'esempio della comunicazione, no? Un Twitter 256 caratteri, oggi sono lunghi, non c'è più dibattito, non c'è dialogo. Sentivo a un convegno qualche giorno fa in cui il Parlamento veniva definito come campo di battaglia e sostanzialmente le commissioni erano luogo di scontro. Una volta si parlava dialogo, dibattito, cioè queste robe, si parlava, mettiamoci d'accordo. No, oggi sì, 4 caratteri, 3 parole, possibilmente senza replica. Uno bravo direbbe bisogna essere apodittici, quindi affermare senza in alcun modo ascoltare, che è un po' quello che sentivo prima che dicevate, no, di Vannacci, sì, per fare un nome che non avete nominato.
1: Ecco, era 2 minuti che non ne parlavamo, professore. Sì,
2: ma i disservizi quanto sentiamo veramente?
6: Nel senso, li normalizziamo.
2: Nella nostra vita normale, però che problema mi ha creato? Non la comunicazione, chiaro, ok, è cambiato moltissimo il dibattito.
1: Beh, se ti blocco un aeroporto, per esempio.
2: Se me lo blocchi, ma per ora l'unico blocco d'aeroporto cos'è? È il drone. drone che arriva.
1: Vabbè, di recente,
2: alla fine
1: di recente
2: era
1: c'era stato.
2: Alla fine era di qualcuno che era fuori con cane.
1: No, di recente c'era stato, no? Anche la scorsa,
6: sì, c'è
1: lo
6: stato
1: scorso
6: un anno e mezzo fa, tutti gli aeroporti del mondo li sono bloccati. Ecco,
2: era una questione di software, però.
1: Vabbè, ma
2: è stato un attacco? Non sappiamo,
6: allora, no,
2: però.
6: No, in quel caso non è stato un attacco, però ne abbiamo avuti tantissimi. Ne abbiamo avuti tantissimi, 2016-2017 ci sono stati una serie di attacchi che hanno sostanzialmente, non so se qualcuno si ricorda, WannaCry che ha bloccato tutta la sanità anglosassone, ma quando dico normalità intendo dire che il degrado noi non lo vediamo, ma è progressivo in tante piccole cose, ritardi, una sempre maggiore dipendenza. Ecco, una delle parole chiave del mio libro è la dipendenza. Facciamo un esempio banale, dipendenza che deriva anche dalla concentrazione. Oggi noi abbiamo una fortissima dipendenza, quasi tutte le nostre infrastrutture critiche dipendono dal cloud. Il cloud è nelle mani fondamentalmente di tre operatori, Amazon, Google e Microsoft. Quando succede qualcosa al cloud di Microsoft, non c'è qualcuno che fa qualcosa.
2: Allora hanno una visione umanitaria del mondo comunque.
1: Però interessante,
2: per il vostro bene.
1: Perché sì, nel libro infatti lei lo scrive... Chi ha più potere oggi? Chi controlla le infrastrutture dei paesi o gli eserciti?
6: Chi controlla le dipendenze, i collegamenti. Cioè, se io dipendo da, e più persone dipendono da me, e più io ho de facto potere e lo uso strumentalmente come o per acquisire altro potere o per spegnere, tra virgolette, quello che mi interessa meno, quello che voglio colpire. I cinesi 20 anni fa teorizzavano né più né meno di questo. Cioè, due generali cinesi teorizzavano che in realtà bisogna colpire il nemico ovunque sia possibile e possibilmente mantenendoci sotto la soglia, cioè sotto quella soglia che rende evidente un attacco.
2: Quindi è una guerra limitata da quel punto di vista.
6: È una guerra che degrada, destabilizza lentamente le determinate cellule.
2: Però gradualmente ci stai dicendo si abbassa, cioè aumenta quello che noi riusciamo, tolleriamo senza accorgerci.
6: Esattamente, okay. La soglia si sposta progressivamente.
2: Ma fatti che siano tre società, mi sembrano americane, questa è una minaccia per il resto del mondo?
6: Beh, dipende dai punti di vista, se sei americano
1: per subito il trumpista infatti ci dice Anthropic, Mythos 5, Mythos 5, vabbè adesso
2: oppure preferite andare a vivere sotto i comunisti in Russia e in Cina.
1: Ma ne parleremo. Però glielo dica, professor Curioni, per esempio lei nel secondo capitolo tratta e ricorda proprio Colonial Pipeline, visto che è avvenuto negli Stati Uniti.
6: È interessante Colonial Pipeline. Lì è stato un attacco, però anche
1: lo ricordi però agli ascoltatori che
6: allora,
1: cosa
6: Colonial
1: è stato?
6: Colonial Pipeline sostanzialmente un attacco informatico perpetrato da un gruppo di criminali informatici ha di fatto costretto Colonial Pipeline, che è il più grande oleodotto della East Coast, a fermarsi.
1: E andiamo al giornale radio, va.
7: GR24 di mezzanotte.
8: Venerdì in Svizzera la ratifica dell'intesa tra Washington e Teheran, ma il nodo Hormuz resta sul tavolo anche del G7 di Evian. Intanto Netanyahu si defila, se minacciata Israele ha libertà d'azione. La crisi Electrolux, dopo l'incontro al Ministero l'azienda sospende per 50 giorni il piano licenziamenti. Ai mondiali di calcio l'esordiente Capoverde blocca la Spagna sullo 0-0 1-1 tra Egitto e Belgio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. L'accordo tra Stati Uniti e Iran si avvicina alla ratifica definitiva venerdì in Svizzera tra mille dubbi e intanto a Evian in Francia si è aperto il G7.
9: Speriamo di pubblicare il testo dell'accordo questa settimana, lo ha detto il vicepresidente americano Vance, spiegando che il memorandum, che dovrebbe essere siglato venerdì prossimo a Ginevra, è già stato firmato digitalmente senza erogare denaro. L'Iran non riceverà un centesimo finché non adempirà i propri obblighi, ha assicurato Vance, dicendo di aspettarsi che Teheran non imporrà pedaggi a Hormuz. Secondo l'Iran, l'accordo prevede il passaggio delle navi nello stretto senza costi solo per 60 giorni, gli stessi che serviranno per i negoziati sul programma nucleare iraniano, che non è incluso nel memorandum. Quanto concordato rappresenta un passo importante, ma non un accordo definitivo, ha chiarito il presidente iraniano Pezeshkian, che è stato ringraziato da Hezbollah per aver incluso nell'intesa il cessate il fuoco in Libano. Non concorda Benjamin Netanyahu, che ieri in conferenza stampa ha detto che la lotta non è finita e che Israele rimarrà nella zona di sicurezza anche in Libano. Quanto ai rapporti con Trump, il leader israeliano ha di nuovo minimizzato, parlando di alti e bassi come nelle migliori famiglie. Mi ricandido, intendo vincere, Israele, ha promesso infine Netanyahu che per l'opposizione interna sta vivendo un fallimento storico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: L'accordo temporaneo di pace tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto nel Golfo ha fatto da volano al G7 apertosi in serata a Evian col carico di ottimismo che si è portato dietro. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto da venerdì, afferma il presidente americano Trump incontrando in un bilaterale pre-summit l'omologo francese, nonché padrone di casa Macron. Trump afferma che Teheran ha rinunciato al nucleare e sostiene che non vi sia alcun allentamento delle sanzioni. Delega al vice Vance la firma dell'intesa, il cui testo integrale sarà diffuso non prima del weekend, e punzecchia Trump gli alleati europei, sostenendo di non avere grande bisogno di aiuto, facendo capire che intende anche riprovare a mediare il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina dopo il colloquio telefonico con Putin e Zelensky nel giorno del suo compleanno. Replicando la frecciata americana verso gli alleati europei, Macron dettaglia cosa Francia e Gran Bretagna, insieme a un gruppo di una ventina di paesi che comprende l'Italia, possono fare nel concreto nel Golfo. Siamo pronti da domani ad avere dei caccia in missione di osservazione, in 2 giorni delle fregate in posizione e in 3 giorni anche una portaerei, precisa Macron, per marcare la determinazione della comunità internazionale a giocare un ruolo a Hormuz. Macron ha ricordato a Trump la necessità di pacificare il Libano da settimane sotto il fuoco israeliano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
8: E Wall Street chiude positiva proprio in seguito all'accordo fra Iran e Stati Uniti. Il Dow Jones sale dello 0,92%, il Nasdaq a più 3,07%, l'S&P 500 a più 1,66%, SpaceX archivia la seduta in rialzo del 20%, la giornata in Europa.
11: L'accordo sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ha sostenuto le borse europee, salite a nuovi massimi e spinto il prezzo del petrolio ai minimi da 3 mesi. Il FTSE milanese così ha superato per la prima volta la soglia dei 52.000 punti, prima di chiudere in progresso dello 0,66% a 51.836 punti. Sul finale della giornata, tuttavia, i listini continentali hanno rallentato il passo, mentre gli investitori hanno preferito realizzare parte dei guadagni messi a segno nell'ultimo periodo, preoccupati dalle nuove minacce del presidente americano Donald Trump in tema di dazi e dai dubbi che permangono sulla riapertura completa senza tariffe di passaggio dello stretto di Hormuz. Tra i principali titoli milanesi sul podio Ferrari più 4,1%, spinta anche dagli analisti, Stellantis più 3,3% e Viper più 3,3%, tra le banche protagoniste del risico bancario. A frenare sono stati invece Avio meno 5,1% e i petroliferi in scia al calo del prezzo del greggio, come Eni meno 4,7% e Tenaris meno 1,9%. Paolo Paronetto, Telecor per Radio 24, Sulle 24 Ore.
8: In Ucraina molte le condanne per l'ennesimo bombardamento russo su Kiev.
12: Un nuovo atto di barbarie da parte della Russia. Il presidente ucraino Zelensky definisce così l'attacco che a Kiev ha gravemente danneggiato la cattedrale della Dormizione all'interno del complesso fortificato della Lavra, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. A farsi sentire anche il metropolita Epifanio, il capo spirituale della Chiesa ortodossa ucraina, che chiede al mondo di fermare l'anticristo del Cremlino. 70 missili e più di 600 droni sarebbero stati utilizzati nel nuovo massiccio attacco lanciato dalla Russia sulla capitale e sulle città di Kharkiv e Dnipropetrovsk. Mosca nega responsabilità nella raid contro la cattedrale della Dormizione, sostenendo che a danneggiarla sarebbe stato un missile Patriot delle forze di difesa ucraine. Dure condanne arrivano invece da tutte le cancellerie europee, quando gli attacchi non si fermano neanche davanti a simboli millenari della cristianità. Serve fermezza nel sostegno a Kiev, dice la presidente del Consiglio Meloni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: In Italia ora al tavolo al Ministero delle Imprese, Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni il suo piano per gli stabilimenti in Italia. Sentiamo.
13: Dopo le mobilitazioni unitarie dei 4.500 lavoratori Electrolux in Italia e dopo il no al piano anche da istituzioni locali e governo, la multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano, che prevedeva 1.719 esuberi, il 38% del personale, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto nelle Marche. Electrolux accetta di trattare per un piano alternativo, impegnato impegnandosi in questi 50 giorni a non fare licenziamenti unilaterali. Il segretario della UILM, Davide Sperti.
14: È un primo passo importante, non è ancora la soluzione, ma si apre adesso una discussione. Dobbiamo continuare su questa strada uniti. È un calendario di incontri che faremo in sede ministeriale per raggiungere soluzioni alternative rispetto a quel piano vergognoso di dismissione e chiusura progressiva degli stabilimenti Electrolux.
13: Il ministro Adolfo Urso si è impegnato a portare l'avvertenza anche a Bruxelles, sollecitando la UE a fare le riforme che servono per ridare competitività all'industria dell'elettrodomestico in Europa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Intanto una nuova polemica surriscalda il quadro politico.
15: È proprio un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini, ossia il codice penale Rocco. Il ministro della giustizia interviene nella polemica sul patentino antifascista richiesto dalla fiera della piccola editoria Più libri, più liberi, in programma a dicembre a Roma. Gli organizzatori della fiera, dice Nordio, non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. A innescare la polemica è stata Giorgia Meloni, scrivendo domenica sui social che quest'anno le case editrici per partecipare alla fiera dovranno ottenere il patentino antifascista. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, ha scritto la Presidente del Consiglio, un vecchio vizio della sinistra, si chiama banalmente censura. Nessuna censura, la nostra è una storia di libertà, replicano gli organizzatori della fiera. L'intervento del Ministro della Giustizia alimenta intanto le polemiche. Per il PD Nordio è campione di dichiarazioni assurde, mentre per Alleanza Verdi e Sinistra il Ministro della Giustizia strizza l'occhio ai neofascisti di Vannacci. L'Associazione Nazionale Artigiani parla di una tempesta in un bicchiere d'acqua, enfatizzata da Meloni. Alle case editrici, sottolinea Gianfranco Pagliarulo, si chiede di riconoscere i valori alla base della democrazia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: I responsabili della casa famiglia di Civitella Alfedene, in provincia di L'Aquila, da dove sono scomparse ormai da più di una settimana due sorelle di 12 e 16 anni, sono indagati con l'accusa di abbandono di minore. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata dal padre delle giovani, che accusa la struttura di non aver vigilato correttamente sulle figlie. Per lo sport, ai mondiali di calcio, sorpresa nel gruppo H, dove l'esordiente Capoverde ha bloccato sulla 0-0 la Spagna, una delle grandi favorite. Nel gruppo G si è conclusa invece 1-1 la sfida tra Belgio ed Egitto. E sempre per il calcio, manca solo l'ufficialità, ma sembra fatto l'accordo tra il Milan e Ruben Amorim, 41 anni, portoghese, che sarà il nuovo tecnico rossonero. E l'Atalanta ha annunciato l'intesa triennale con Maurizio Sarri. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
16: 1. Nessuno. 100 Milan.

0: Non ci stanno conquistando coi carri armati, ma con la comodità, seduti comodamente nelle nostre poltrone, pensando di dominare il mondo, in realtà stanno dominando noi.
1: Cosa mostruosa è che la tecnologia che dominerà il futuro sarà nelle mani di privati, non saranno gli stati ad usare questa tecnologia, saranno i privati che grazie alla loro tecnologia si compreranno gli stati, e già sta succedendo.
2: Allora, siamo a parlare con il professor Alessandro Curioni del suo libro Guerre diffuse. Mi inquieta di più quando si parla di stati, sovrastati.
3: Il punto è proprio questo. Poi vai a capire. Allora, nel caso di Colonial Pipeline era evidente, ma ci sono stati altri casi. Per esempio mi riferisco a WannaCry o a NotPetya a 2017, in cui l'attribuzione è stata fatta al Cremlino. Ma è un'attribuzione. Gli attacchi in Ucraina, ancora prima della guerra, parliamo 2016-2017, che hanno portato a dei blackout nella zona di Kiev, anche quelli attribuiti al Cremlino.
4: Ma ci sono questi gruppi di hacker un po' famosi in Russia.
3: Il punto vero è che non si capisce.
4: Una cioè, è quella oggi... di Prigozhin, che alla fine gli è finito male quando ha deciso di...
3: Vabbè, quello...
4: ma l'Internet Research Agency era sua, mi sembra.
3: Sì, no? Però quello che intendo dire è che siamo tutti in un campo di battaglia, che quello cyber, ma vai a capire se questo è state sponsored, questo è un criminale, questo chi è quest'altro, non lo sai. C'è stato un attacco recentemente, 6 mesi fa, che non ha fatto molto scalpore, ma che da una società specializzata nell'ambito della cyber security è stato inquadrato come un finto attacco ransomware con finalità estorsive, dietro il quale si mascherava un attacco in realtà fatto per infiltrarsi nei sistemi dell'operatore ed esfiltrare dati. Quindi è un gioco su molti livelli. Sicuramente la tecnologia, il cyber, che viene definito il quinto dominio del conflitto, è qualcosa secondo me di più, è uno straordinario amplificatore ed è trasversale a tutti gli altri domini, spazio, terra, acqua e mare.
2: Insomma, vedete, lo scenario è questo. Tra l'altro, se avete domande per il professor Curioni, mandatele al 349-238-6666, questo per i WhatsApp, o chiamateci all'800-24-00. Ovviamente, professore, come abbiamo detto varie volte, la tecnologia non solo non si può fermare, il progresso tecnologico non si può fermare, certo con i dibattiti e anche gli scetticismi che ha dimostrato anche il presidente americano Trump sull'intelligenza artificiale, forse c'è un grande dibattito su cosa si possa mettere come limite a alcuni programmi che sembrano...
3: Sì, sì, allora questo è secondo me straordinario, perché a un certo punto Trump era partito liberi tutti, fate tutti quello che volete, ricerca libera,
2: e
3: non
2: come
3: possiamo
2: mai cambiato
3: fermare
2: idea,
4: perché
2: me
4: dobbiamo essere dominanti nell'intelligenza artificiale nel mondo,
2: che cosa quindi lo ha fatto mettere sull'allarme?
3: Poi a un certo punto ti accorgi di che tecnologia stai parlando, di quanto è potente, di quanto può rappresentare un rischio per la sicurezza degli stati, scusate, ci siamo sbagliati, adesso prima di mettere in circolazione qualsiasi nuovo agent, prima lo vediamo noi, prima lo controlliamo noi, e non a caso Anthropic con Claude, Mythos e Fable è arrivato l'ordine esecutivo, ha detto vabbè, abbiamo scherzato, pensavate di darlo a tutti, no, agli stranieri non lo date.
4: Ma la cosa buffa, cioè buffa, è che all'inizio ha fatto l'ordine esecutivo che doveva essere forte, sì. Poi l'ha watered down, l'hanno acquato questa cosa, che dice è volontario, però non ci crede nessuno che è volontario, tant'è vero che appunto, come ci ha appena spiegato, quando è arrivato veramente il momento di decidere, lo Stato subito ha mandato una lettera dicendo adesso abbiamo deciso così.
3: Ha fatto la dogana cognitiva, cioè prima ha messo i dazi, sì, adesso ha spento per gli stranieri un'applicazione. Quindi
4: lo Stato c'è. Meno male.
3: Lo Stato lo definisco il Leviatano inquieto.
2: Esatto, perché sapete, il mito del Leviatano.
3: Il mito del Leviatano di Hobbes, filosofo, eccetera, eccetera. È perché adesso è inquieto, perché è preoccupato, perché emergono nuovi poteri. Parliamo delle big tech, per dire un nuovo potere.
2: Il vero
3: potere emergente
2: non è più quello politico legittimato dal popolo, questo è il dato di fatto, con il voto popolare. Il nuovo potere, i nuovi centri di potere sono le big tech.
3: Anche, soprattutto probabilmente, decidono chi parla e chi non parla, ci creano le nostre nicchie cognitive, per cui una volta, non so, se io quando ero piccolo andavi al bar e tutti parlavano più o meno di quelle 4 notizie che erano quelle principali. Sì. Oggi ci si vede al bar e praticamente quando c'è lo scambio di opinioni ognuno ha le sue notizie, perché noi veniamo segmentati, no? e quindi nessuno ha mai una notizia comune. Beh, ognuno parla dei fatti suoi.
4: Se ci si ascoltasse sarebbe anche migliore, perché c'è pluralismo, però purtroppo. Ma la domanda, cioè, la Anthropic, quando all'inizio, cioè l'anno scorso, hanno detto noi non accetteremo che lo Stato, non cederemo tutto allo Stato, l'hanno detto per un motivo che sembrava aulico, perché lo Stato voleva che firmassero una cosa e loro hanno detto per qualsiasi utilizzo legale, loro hanno detto sì, ma noi non ci fidiamo perché lo utilizzerete per spiare sugli americani, lo utilizzerete per cose illecite, quindi c'era questo movimento per pochi giorni in cui le big tech hanno detto vabbè, allora noi abbiamo questo potere enorme e non possiamo permettere che sia lo Stato utilizzarlo contro i cittadini.
3: Non possiamo dividerlo con qualcuno, cioè, abbiamo questo potere enorme, vorremmo anche tenercelo, perché potrebbe anche essere letta in questo modo. Perché? Perché inevitabilmente, se lo Stato mette le mani su una tecnologia, decide. Ma d'altra parte, la forza dello Stato oggi, a cui stanno ricorrendo tutti gli Stati, è la normazione. Si fanno leggi, si fanno regole in tempo reale, anche quella è una forma di conflitto. Sì. Io lo definisco il conflitto normativo. Cioè le norme vengono utilizzate per fare un sacco di cose, possono essere utilizzate, vedi dazi, vedi l'ordine esecutivo contro Anthropic, possono essere utilizzate come fa l'Europa per contenere il suo nanismo tecnologico, lo fa la Cina per il controllo, e poi le norme arrivano a volte prima, a volte

0: normalizzati. Normalizza. Ah. Cioè, sì, c'è il cartello adesso.
1: Hanno fatto
0: adesso
1: il procedimento contrario.
0: Esatto.
1: Allora, ricordo che stiamo parlando con Alessandro Curioni, che ci presenta il libro Guerre diffuse, per raccontare come la tecnologia, che sembra un po' un mostro, un po' incontrollabile, anche se le norme ci sarebbero. Sempre il nostro trumpista dice: attenzione, perché Elon Musk vuole mandare adesso i data center addirittura nello spazio. E quindi in una giurisdizione senza giurisdizione, se vogliamo, e questo dal punto di vista di Elon Musk elimina il problema, forse dal punto di vista nostro, di noi umani, lo amplifica, però
0: ci abbiamo già provato con l'Antartide. Quando volevano fare i data center in Antartide.
2: Mettiamo un dazio sui dati, cioè quando rientrano nei nostri paesi bisogna pagare.
0: Probabilmente
1: potrebbe essere il dazio sullo spazio.
2: Lo vuoi tenere fuori?
0: Cioè, finché resta lì va bene, poi appena trasmetti la trasmissione viene tassata.
1: Però questa è realtà, cioè realtà futura.
0: Ma allora, io tutte le... sì e no, nel senso che poi ci sono delle sfide tecniche, tecnologiche da affrontare, cioè va bene nello spazio come viene gestito, come viene alimentato, sarà tutto automatizzato, se c'è un problema cosa facciamo, mandiamo una spedizione, come funziona? Non è così comodo, tra l'altro con un problema poi di sovraffollamento dello spazio vicino alla Terra, perché ormai si iniziano a fare i conti di dire quando statisticamente si verificherà la prima collisione terrificante tra 2, 3, 4 satelliti in orbita, perché prima o poi, considerando i numeri di quello che c'è in orbita, non è se accade ma quando, e quindi sta facendo i calcoli statistici per vedere le conseguenze. Ora, un data center è anche una cosa bella grossa,
1: sì, tra l'altro, e poi di data center ne parliamo perché in Italia c'è sempre il dibattito sui data center fisici invece che vengono installati ormai in varie parti d'Italia. Giustamente un'ascoltatrice ci ricorda, c'è il film con Julia Roberts, Il mondo dietro di te, che prevede nella trama: uno, agli Stati Uniti, cyberattacchi che bloccano internet, telefono, infrastrutture; due, disinformazione e caos con messaggi contraddittori; tre, conflitto interno dove la popolazione... Oh, ma per carità, perché dobbiamo sempre pensare allo scenario peggiore? Che lo faccia il cinema, va bene, che lo facciano i romanzieri nei libri, ma è quasi uno scenario scritto e inevitabile, questo tipo di...
0: Allora, io questa tecnologia digitale è una delle poche tecnologie che sin da principio è completamente sfuggita al controllo degli stati, che l'hanno in gran parte ignorata e si è imposta pervasivamente restando nelle mani dei privati. Ora, qual è il grande problema? Il grande problema è quello che abbiamo prodotto un mondo di una complessità straordinaria, cioè noi siamo 7 miliardi più o meno, abbiamo 7 miliardi di dispositivi personali connessi a internet, ci sono più o meno 30 miliardi di oggetti connessi ad internet, e dove per oggetti intendo cose piccole come le webcam, cose un po' più grandi come un treno ad alta velocità, ok? Tutti questi oggetti stanno lì, tutti questi oggetti si parlano, comunicano. In più vogliamo prospetticamente avere una straordinaria evoluzione, il più complesso artefatto che ci siamo immaginati, le smart city. Ora, una smart city per funzionare sarà un sistema di una complessità straordinaria, che produrrà una quantità di dati mostruosa, che saranno gestiti da una quantità di software spaventosi, che probabilmente saranno governati da qualche centinaio di intelligenze artificiali. Noi esattamente cosa ci capiamo lì dentro? Niente. Se non capiamo, non lo controlliamo. Se non lo controlliamo, abbiamo palesemente un problema di sicurezza. E quindi, quando io tante volte mi immagino, no? Vi ricordate la celebre frase di Lorenz, 1972, poi il battito delle ali di una farfalla,
1: sì, che può creare
0: in Amazzonia un uragano in Texas? Beh, io mi domando se il guasto di un semaforo a Shanghai non possa causare un blackout a Londra.
2: Ma allora, non possiamo fermare certamente il tentativo, la volontà di rendere le cose più efficienti. No, questo no, possiamo sicuramente, c'è un grande dibattito nascendo negli Stati Uniti, mettere dei limiti e dire: allora, molte di queste tecnologie, quelle che non migliorano la nostra vita, non le vogliamo così. Cioè, io parlo sempre del servizio clienti, è diventata una cosa orrenda grazie a questi sistemi. Però la domanda mia è questa.
1: Io parlo delle regie televisive del calcio, fai esatto. Conto adesso non più terra.
2: La domanda mia è questa, cioè da un certo punto di vista mi sento meglio se lo Stato che deve normare e regolamentare, piuttosto che lascio in mano a Peter Thiel e Elon Musk, io dico vabbè, meno male, cioè Elon Musk ha deciso di togliere

0: Starlink in Ucraina. A un certo punto poi è arrivato il Pentagono, io ho fatto il contratto, il Pentagono dice adesso decidiamo noi. Poi magari non mi piace chi sta al Pentagono oggi, magari non mi fido di Donald Trump, ecco, però sicuramente è meglio che la cosa pubblica debba regolamentare piuttosto che lasciare in mano a attori privati. Questa era la preoccupazione un po' in questi anni.
1: Beh, è stata la grande preoccupazione. Il problema è che adesso, cioè, il viaggio di ritorno, tornare indietro, non è così facile. Cioè, nel senso, prendiamo un caso esemplare, no? Di chi ha messo sotto controllo tutto, la Cina. La Cina ha messo sotto controllo tutto e l'ha messo sotto controllo con una chiarezza e una trasparenza impressionanti. Nel senso che tu la vedi di fuori, non hai dubbi e neanche si nascondono dietro un dito. Loro hanno tra le normative, per esempio, più rigorose al mondo sulla protezione dei dati dei loro cittadini.
0: Sembra Leonardo Manera, rigorose al mondo. Sì,
1: e lo sostituisco indegnamente, mettiamola così. E però non lasciano dubbi. Cioè, cosa intendo dire? Non è che,
0: sì, non è che ti raccontano un'altra cosa.
1: Esatto, cioè, perché quelle norme lì per lo Stato non valgono. Quindi tagliamo la testa al toro subito. E anche sull'intelligenza artificiale è la stessa cosa. Però scusate, una cosa sulle tecnologie. Cloud Mythos o Fable non sono dual use, sono single use, sono strumenti per attaccare, perché la difesa è impossibile. Questo è il tema.
2: Chiede un ascoltatore: quando in Spagna è saltata la corrente per 24 ore, se quello sia stato un cyberattacco. Lì si era parlato del tema delle rinnovabili, della incapacità di immagazzinare energia, però insomma poi c'è.
1: No, ma è una cosa che mi hanno chiesto quando c'è stato almeno in 10 e tutte le volte che io rispondevo no, non si dà il caso in questo frangente che sia un cyberattacco, tutti tiravano un sospiro di sollievo. Ma e a me sconcertava questa cosa.
0: Siamo
1: perché
0: contenti,
1: dico, cioè no, come se non, allora non è un cyberattacco,
2: allora
1: è tutto, è vero, perché
2: ma potrebbe succedere domani.
1: Se è una vite, ma guardate, se è un bullone, una vite, un chiodo piantato da qualche parte, ci rassicura perché siamo abituati.
0: Se
1: no dobbiamo normalizzare un rischio che fino ad oggi ma neanche ci passava per la testa.
2: È che io avevo detto, ho la domanda ingenua ma basica, insomma, ci sono queste guerre diffuse tecnologiche, quando c'è una guerra però c'è qualche attore che questa guerra la vuole portare avanti.
1: È chiaro che
2: non è più, come dire, visto che abbiamo parlato di risico, di, che ne so, Russia contro Germania, Unione Sovietica contro Germania, Inghilterra contro Francia,
1: no.
2: Chi sono quelli che stanno dietro, che hanno l'interesse a portare avanti queste guerre diffuse, i portatori di interesse?
1: In realtà sono interessi che possono essere più tattici o più strategici, sono stati o comunque le stesse big tech possono avere determinati interessi. Le big tech più volte hanno preso posizioni politiche. Prendiamo il caso di quando Microsoft spense per l'IDF il suo cloud in quanto non condivideva le modalità operative, oppure quando il governo australiano ha cercato di fare una norma a tutela delle sue infrastrutture critiche in cui prevedeva che eventualmente il governo potesse prendere il controllo del cloud di Microsoft per risolvere la crisi, e Microsoft gli ha detto non solo non siete capaci, ma noi vogliamo anche i danni se poi ci provate, perché chissà che disastri farete nei nostri sistemi. Cioè, gli interessi sono molti, possono essere interessi economici, interessi di condizionamento. Interessante quello che ha detto il primo lettore, che diceva ci stanno quello con la comodità,
0: l'acidia.
1: Noi, queste tecnologie sono straordinarie per stimolare la nostra pigrizia, la nostra acidia, cioè per
2: anche la pigrizia mentale, oltre
1: di tutti i tipi, generi, ma è quasi implicito anche nel funzionamento degli agent di intelligenza artificiale, quando ti dicono che non è, tu fai la domanda, loro ti rispondono, non è che finisce lì, no, ti dicono ma se vuoi posso fare anche questo, posso fare il mercato della sostituzione dell'umano con l'artificiale a livello decisionale, perché comunque, parliamoci chiaro, qualsiasi software più o meno complesso, più o meno articolato, non nasce neutrale e nasce con degli indirizzi ben precisi. Cioè, quando mi dicono mettiamo l'etica nell'intelligenza artificiale mi scappa da ridere, ma che cosa ci vuoi mettere?
2: Allora, vai.
0: Abbiamo parlato qualche settimana fa proprio di di alcuni studi, poi il nostro interlocutore Nello Cristianini ha detto bisogna vedere se è fatto bene, ma alcuni studi che dicono che utilizzando di più gli strumenti dell'intelligenza artificiale utilizziamo meno il nostro cervello, quindi poi meno siamo condizionati. A proposito di condizionamento, giusto, fortuna non è too damn hot qui dentro più.
2: Non fa caldo.
0: Finalmente. Ma ringraziamo DJ Luke per aver messo, mi sembra l'originale mi sembra l'originale di Ella Fitzgerald dalla musical Kiss Me Kate. No? Tu conosci?
2: Sì, no, ma certo, vuoi fare certo. Sfoggio? Tu non conosci Elvis Presley, quindi ricordiamo questo Curioni che anche il suo presidente ha detto poco fa, è andato a Graceland.
0: Io ottantenni, sì.
2: Ma lui non conosceva, non praticava, che, come
0: non
2: dire,
0: conoscevo le canzoni di Elvis Presley, tranne quelle poche che mi interessavano.
2: Sì, va bene. No. Allora, vedo che ci sono adesso degli ascoltatori che arrivano, avevano delle domande, adesso li mettiamo in linea. Io vorrei chiedere però intanto al professor Curioni che cosa, alla luce di queste guerre diffuse, di questa tecnologia un po' invasiva, cosa teme soprattutto per l'Italia? Cioè, mettiamo un po' nei prossimi 20 anni, 30 anni, qual è il timore principale secondo lei per il nostro Stato, per il nostro popolo?
1: Allora, il timore per il nostro paese in generale è abitare una periferia sempre più lontana da quello che
2: sotto,
1: è
2: sotto questi,
1: beh, certo,
2: temi.
1: Questi temi, diventare sempre
0: perché
1: più
0: perché non controllo, non ha la propria tecnologia,
1: non solo perché non ha la propria tecnologia, perché io quello che dico è c'è una possibilità di riconquistare delle fette di sovranità digitale, passatemi la parola grossa, attraverso la competenza, la conoscenza. Cioè, esistono moltissime tecnologie che sono disponibili, tutto il mondo open source, tutto il mondo di quei software sulle quali si possono mettere le mani e svilupparsi delle cose per se stessi. Il punto vero è che noi siamo rimasti indietro dal punto di vista anche delle competenze. Cioè, io insegnando in università, forse anche tu Andrew lo sai, cioè trovare qualcuno che sia capace, uno studente universitario, di usare Excel, forse lo trovi in ingegneria, ma tutti gli altri non hanno ben idea neanche di cosa
2: ricordiamo
1: sia.
2: Ricordiamo sempre che la Cina, come ci spiega Giada Messetti, dalla prima elementare insegna l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ma a proposito di Cina, è interessante, un ascoltatore pone questa questione. Penso sia meglio che la tecnologia sia in mano a pochi privati, perché in questo modo lo Stato può legiferare. Se invece è lo Stato che la possiede, vedi Cina, nessuno lo può fermare. Magari dal punto di vista del principio ha ragione. Io aggiungo questo, poi risponde il professor Curioni, che ricordiamo che i pochi privati che hanno in mano non sono stati legittimati da nessuno dal punto di vista, se crediamo ancora alla democrazia e al voto popolare, alla sovranità del popolo, quantomeno i politici vengono scelti da chi va a votare, poi buoni, cattivi, non si sa.
1: Sì, però il problema di dire così lo Stato può legiferare è un po' riduttivo, cioè perché
2: se lo Stato è in scacco di queste,
1: ma non solo, perché qui parliamo di entità sovranazionali.
2: Appunto.
1: Cioè bisognerebbe
2: quale
1: che
2: stato?
1: 250 stati del mondo si mettessero d'accordo per legiferare in modo comune, ma questa appartiene alla
0: scienza. Forse dovrete fidarvi dello Stato guida in questo caso, non so qual
1: è. C'è una ricorsività, però.
0: Forse
2: dovranno riscrivere, non porteremo la democrazia, ma porteremo la tecnologia nel mondo.
0: Siamo ecco, presidente porteremo migliore di tutti i tempi, è rappresentante di Gesù Cristo, insomma. Quindi.
1: Un'investitura.
0: Rappresentante di Gesù Cristo.
1: Sì. Un'investitura diretta importante, cioè, nel senso che facciamoci mancare
2: va
1: nulla.
2: Bene. Allora, tu Andrew preparati, perché tra poco, dopo la chiusura della trasmissione, come ogni lunedì, ci dedichiamo al podcast.
0: That's America!
2: Ma perché devi dirlo sempre così, urlare? Ma puoi anche dire...
0: Abbiamo parlato dell'America tutto questo tempo, that's America.
2: Mamma mia.
0: Cosa devo fare, la Valley
2: Vai
0: Girl?
2: Vai a fare una battaglia di... Ultimate Fight, come cavolo si chiama? MMA,
0: UFC, Ultimate UFC. Fighting Championship, ma MMA, sì, chiamalo
2: vai,
0: tutto, sì,
2: vai
0: sì,
2: lì,
0: tu stai meglio, sì, lui si è migliorato.
2: Allora, ringraziamo il professor Alessandro Curioni, autore
1: grazie
2: di Guerre Diffuse per Mimesis, libro che potete trovare ovviamente già in tutte le librerie virtuali e fisiche. Vista la tecnologia, preferisce quelle virtuali o quelle
0: esatto
2: fisiche?
1: No, purtroppo le fisiche, abbiamo vissuto a Milano
2: purtroppo
1: la tragedia della chiusura della
2: replica.
0: C'è qualcosa
1: dentro, un momento
0: lì
1: di lutto, veramente.
0: Non mi convince, magari blocchiamo quelle fisiche.
2: No, ma anche quelle virtuali con la tecnologia vanno bene. Grazie professore, ci
1: grazie
2: sentiamo presto e noi ci troviamo domattina alle 9, va bene?
0: Bye.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Iran-Stati Uniti, scoppia la pace, ma chi ha vinto davvero? Al via il G7, benvenuti in una nuova puntata.
2: Nessun luogo è lontano, di Gianpaolo Musumeci.
3: President Trump has now posted on Truth Social saying the deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all.
4: The Israelis launched strikes against Hezbollah in the Lebanese capital of Beirut this morning.
5: Thousands of police and military personnel have been deployed across the French shore of Lake Geneva ahead of the 52nd G7 summit.
6: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono del sì questo è il posto giusto, buon inizio di settimana da parte mia e da parte di tutta la squadra. Come sempre Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare questa nuova intensissima settimana di grande attualità internazionale? Voi già pronti a commentarla? Lo so, 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Tra pochi secondi saranno le 16.09 in punto qui a Milano, saranno le 16.09 esatte anche a Ginevra, dove venerdì verrà firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra del Golfo.

0: E così si apre una settimana molto molto importante dal punto di vista dell'attualità internazionale, perché il weekend appena passato ci ha consegnato una serie di punti fermi, staremo a vedere poi quanto fermi. C'è un accordo, è stato annunciato anche dopo il fulgido compleanno di Donald Trump, 80 anni, 250 della nascita degli Stati Uniti, con quella celebrazione a suon di colpi di arti marziali miste davanti alla Casa Bianca, con un piccolo giallo sul momento in cui è stato dato l'ok nel dare la notizia che si era trovato un accordo tra Stati Uniti e Iran. Vi ricapitolerò brevemente quelli che sono i punti, o almeno quello che è dato sapere dei punti di questo accordo. Vi anticipo che Israele sostanzialmente si tira fuori, c'è un punto di domanda su quello che farà Hezbollah. La sensazione un po' epidermica è che la relazione e il conflitto tra Israele e Hezbollah sarà da derubricare a un altro dossier. Sostanzialmente ci dovrebbe essere la cessazione permanente e immediata delle ostilità su tutti i fronti, tranne evidentemente quello libanese, ma è la realtà del campo che ci restituisce questa cosa. La revoca completa del blocco navale, questo entro 30 giorni, l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le proprie forze dall'area attorno all'Iran, la riapertura evidentemente dello stretto di Hormuz, la sospensione delle sanzioni sulle vendite del petrolio, il raggiungimento di un accordo ulteriore sulla questione nucleare, questo entro 60 giorni. Anche questo è un punto particolarmente delicato, perché se ricordiamo che il precedente accordo sul nucleare, amministrazione Obama, 2016, c'erano voluti anni per arrivarci, ho qualche dubbio che 60 giorni siano un po' pochi, ma staremo a vedere. Nel frattempo, durante questa negoziazione di 60 giorni, lo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Nel frattempo, in questo clima fatto di attesa, di speranze, si apre un G7 importantissimo, fra l'altro un G7 che si apre con un Donald Trump pronto ad andarci, con una Giorgia Meloni che sta arrivando a Evian stessa, Giorgia Meloni che ha fatto un bilaterale con la premier giapponese Takaichi, molto molto importante per una serie di accordi che sono stati presi sull'intelligenza artificiale, sulla tecnologia, sul caccia di sesta generazione. Un G7 importantissimo anche per Volodymyr Zelensky, perché a questo G7 chiederà ancora più armi, soprattutto dopo le bombe russe che sono arrivate la notte scorsa, con un complesso, un luogo di culto che è andato in fiamme a seguito del massiccio attacco, cosa che ha destato lo sdegno evidentemente di mezzo mondo, con i russi che dicono quella chiesa è andata da fuoco per un patriot difettoso che era stato consegnato dagli occidentali agli ucraini. Tantissimi temi internazionali che verranno trattati in questo G7, ha parlato fra l'altro anche Ursula von der Leyen, lo ha appena fatto, ha detto aprendo i lavori proprio del G7, e la svolta in Medio Oriente dimostra che la diplomazia può dare risultati, e tra pochissimo sentirete anche la voce di Ursula von der Leyen. Ma noi, mentre ci avviciniamo a Evian, lo facciamo con l'inviato di Radio 24 Sergio Nava, che seguirà questi importanti lavori, la prendiamo un po' laterale, perché ci sono stati degli episodi e delle manifestazioni, sentite.
1: No, episodi di violenza erano in un certo senso prevedibili. Penso che sia sbagliato ricorrere alla violenza, ma ciò che bisogna capire è il messaggio. È un messaggio rivolto a tutti quei paesi che ci opprimono attraverso il denaro e il potere.
0: E come spesso accade quando vi sono consessi internazionali di questo tipo, ci sono anche manifestanti. In questo caso non vi sono stati particolari problemi. Sergio Nava, inviato di Radio 24 per questo importante G7. Ciao Sergio, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Ciao Giampaolo.
0: Allora, che aria tira Evian? Con quali auspici si apre questo G7? La notizia bomba, per così dire, è che le bombe non dovrebbero più parlare. E parlo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Sergio.
2: Sì, sicuramente una notizia che ha messo sul piede giusto questo vertice, dove tra l'altro è appena arrivato all'aeroporto di Ginevra il presidente americano Trump, sta per scendere dalla scaletta da lì, poi arrivare a Evian dove sarà accolto dal presidente francese Macron, e devo dire che nelle finora poche dichiarazioni.
0: E qua mi sa che il collegamento ci sta facendo difetto. Sergio Nava, inviato di Radio 24 dall'importante località francese Evian, dove i sette grandi del mondo più anche la rappresentanza dell'Unione Europea si incontrano per discutere di macro temi. Ricordo, il G7 è un formato che nasce fondamentalmente per motivi di economia, ma poi diventa a tutti gli effetti un formato geopolitico ad ampio spettro. Ecco Sergio, abbiamo recuperato il collegamento, dicevi Macron pronto a dare gli onori di casa a Donald Trump.
2: Esatto, ora spero mi sentirete un po' meglio, ma stavo appunto dicendo che il G7 inizierà formalmente alle 19.30 con la cena dei leader sulle sfide globali. E tornando alla questione Iran, ovviamente nelle poche dichiarazioni, un'intervista di Emmanuel Macron oggi a Tehran e anche una conferenza stampa del Presidente della Commissione von der Leyen e del Presidente del Consiglio Europeo Costa, e tutti hanno parlato di Iran, Macron per dire che ci sarà una missione franco-britannica con Italia e Olanda proprio per sminare Hormuz, e partiranno non appena ci sarà una certezza totale del fatto che che si sarà smesso di combattere, che la tregua sarà in vigore. E lo stesso Macron ha anche detto, tra l'altro, che si aspetta nelle prossime settimane un calo del prezzo della benzina e del diesel alle pompe. Questo ovviamente anche per assicurare un po' i cittadini, non solo i francesi, riguarderà sperabilmente anche noi. E è anche interessante, oltre ovviamente alla soddisfazione da parte delle massime istituzioni europee, anche quanto ha detto però la Presidente della Commissione von der Leyen, quando ha rimarcato che finché in Libano si continuerà a sparare non si potrà parlare di una pace in Medio Oriente, che quindi occorrerà anche sistemare quel fronte, quello ovviamente tra Israele, Libano ed Hezbollah. Sì. Però diciamo che la maggior parte delle dichiarazioni ha riguardato l'Iran, ma una parte delle dichiarazioni pre-vertice ha riguardato anche l'Ucraina. Non dimentichiamo che l'Ucraina sarà il primo tema domani nel menù, diciamo, dei sette grandi, con il presidente Zelensky, e anche lì bisognerà cercare in qualche modo di forzare la mano, recuperare il più possibile un ruolo europeo di mediazione e in qualche modo forzare Putin a sedersi al tavolo. Questa è la vera sfida adesso.
0: Questa è la sfida, i tanti dossier sul tavolo di questo importante G7, seguito in diretta da Sergio Nava, inviato di Radio 24. Senti Sergio, secondo te dall'area che tira anche un po' il sospiro di sollievo per questa potenziale pace che si sta aprendo, proverà l'Italia di Giorgia Meloni a ricomporre la frattura con gli Stati Uniti dopo le aspre critiche di Donald Trump che abbiamo raccontato nelle settimane scorse verso il nostro paese? Sarà l'occasione giusta? Trump dovrebbe essere anche, come dire, in gran spolvero, visto che si è autoaffibbiato una medaglia, quella della pace, sul petto appena adesso?
2: E questo è uno dei grandi interrogativi, perché insomma fino a ieri non era chiaro, e non è chiaro se ci sarà un bilaterale. Ovvio ci saranno tantissimi bilaterali tra oggi, domani e anche mercoledì mattina. Ricordiamo, il vertice poi si chiude nel primo pomeriggio mercoledì, molti leader europei poi voleranno direttamente a Bruxelles per il Consiglio europeo che si apre giovedì mattina, quindi probabilmente la Premier lascerà nel pomeriggio di mercoledì e via. È un punto di domanda, non dimentichiamo che fino ad aprile appunto c'è stato uno scambio, più che altro un attacco da parte del presidente americano Trump nei confronti della Premier Meloni, che ha abbastanza abbozzato, bisogna dire, proprio per evitare di rinfocolare polemiche. Trump è un personaggio abbastanza umorale, ora bisognerà capire come affronterà questo vertice. Probabilmente arriverà insomma con grande soddisfazione per aver chiuso un accordo comunque, e quindi questo potrebbe anche indurlo a essere a assumere un atteggiamento tendenzialmente più benevolo verso gli altri, anche ricomporre qualche frattura. Detto questo, non dimentichiamo che Donald Trump nel 2018 di fatto non sottoscrisse una dichiarazione del G7, l'anno scorso in Canada se n'è andato addirittura prima della fine del G7. È anche vero che Macron, con una mossa d'astuzia, cosa ha fatto? Lo ha invitato a Versailles, conoscendo la passione di Donald Trump per i palazzi reali, in particolare quello inglese, ma anche quello francese. Versailles sicuramente non gli dispiacerà, l'ho invitato per una cena d'onore a Versailles, quindi questo fa presupporre che Trump alla fine si fermerà in Francia almeno per un altro paio di giorni, ma la mossa sostanzialmente aveva un unico obiettivo, tenerlo qui fino alla fine. Però detto questo, tutto è possibile con questo personaggio.
0: Certo, e seguiremo questo importante G7, lo faremo grazie a te. Sergio Nava, inviato di Radio 24 da Evian, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, grazie mille.
2: A voi, ciao.
0: Allora, andiamo a sentire la voce di Ursula von der Leyen, intanto butto l'occhio ai vostri messaggi, ricordo 349-238-6666.
3: And let me also underline that there can be no lasting peace while Lebanon remains in flames.
1: Vorrei inoltre sottolineare che non può esserci una pace duratura finché il Libano rimarrà in fiamme. Chiediamo un cessate il fuoco autentico e il pieno rispetto della sovranità del Libano. Questa crisi ci offre anche una chiara lezione. Ancora una volta abbiamo visto la nostra dipendenza energetica trasformarsi in un'arma. Pertanto, in questo contesto, discuteremo di come ridurre la nostra dipendenza dal transito attraverso lo stretto. Ad esempio, sono state create rotte di esportazione alternative, più resilienti e che offrono maggiori possibilità di scelta, e ne verranno costruite altre. Un esempio è l'India Middle East Europe Economic Corridor.
0: Questo è un altro dei temi che verrà toccato nel G7. G7, che lo dicevo, è un formato che nasce per motivi e dinamiche essenzialmente economiche, ma diventa poi a tutti gli effetti un consesso geopolitico allargato da alcuni anni anche agli esponenti dell'Unione Europea. Unione Europea che, come sottolineava giustamente Sergio Nava, dovrà in qualche modo recuperare un ruolo diplomatico, una sua importanza nei tanti dossier, non soltanto quello russo-ucraino, ma anche quello iraniano. Prova ne sia ennesima fuga in avanti di formati che alla Premier italiana non piacciono tantissimo. Lo ha sempre detto, l'ha detto anche la settimana scorsa, sono iniziative singole che non riflettono decisioni dell'Europa. Sto parlando di quella franco-tedesca che prevede l'invio anche di navi nello stretto di Hormuz per garantire la sua accessibilità. Staremo a vedere, anche perché è notizia di questa mattina che, se lo hanno sempre detto i vertici italiani, se si dovesse prendere questa decisione, sarà una decisione che sarà eventualmente votata dal Parlamento italiano. 349-238-6666, vi dicevo, un po' di messaggi, tra quelli più interessanti qualcuno mi chiede conto di quale sarà la differenza tra l'accordo sul nucleare che si sta raggiungendo adesso, l'accordo di pace, molto più globale rispetto a quello dell'amministrazione Obama, e quello appunto dell'amministrazione Obama di dieci anni fa. E non lo possiamo dire al momento, qualcosa ve lo dirò tra pochissimo, perché finché non escono i dettagli proprio sul programma nucleare, si parla di una moratoria 5, 10, 15, 20 anni, non è ancora possibile fare confronti. Quello che è certo, che cosa è emerso di nuovo, lo possiamo dire chiaramente in questi mesi di guerra, che l'Iran ha fatto vedere che è in grado di chiudere il cancello allo stretto di Hormuz. L'Iran ha mostrato al mondo che la geografia è ancora, purtroppo o per fortuna, molto molto importante, e che l'Iran e i Pasdaran in particolare tengono in mano le chiavi di quel corridoio così importante. Allora, buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano, Gianluca Ansalone, analista, autore di Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione, Guerini e Associati, insegna geopolitica e strategia al campus biomedico e alla scuola ufficiali Carabinieri. Ansalone, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, partiamo da questo accordo tanto sospirato che sarebbe a un passo. La domanda che tutti si fanno è: chi è che ha vinto? Perché da una parte Donald Trump reclama vittoria e lo fa soprattutto alla sua base MAGA, vedete che ho fatto bene a scatenare quell'inferno e poi a spegnerlo. Dall'altra parte i Pasdaran cantano vittoria e vi sono state manifestazioni di giubilo anche a Teheran. Qual è la verità?
3: C'è un solo vincitore, è l'Iran, indubbiamente, che esce estremamente rafforzato da questo confronto, e ne esce perché garantisce continuità di leadership, perché porta al vertice del potere politico oltre che militare i Pasdaran, e perché dimostra di essere un attore rilevante non soltanto negli equilibri regionali ma in quelli globali. Fino ad oggi abbiamo considerato l'Iran un competitor formidabile nella regione, in particolare in quella frattura che stiamo vedendo e che vedremo secondo me nel prossimo futuro tra sunniti e sciiti, mettendosi alla fila, alla testa del gruppo degli sciiti della regione. Oggi dall'Iran e dal Golfo Persico passa una buona parte degli equilibri globali.
0: E in parte forse dobbiamo anche attenderci, tra le varie cose, e nel libro lo tratteggia molto bene Gianluca Ansalone quando parla di un mondo in bilico tra caos e polarizzazione, degli spostamenti di dinamiche, dei baricentri che eravamo abituati a vedere in alcuni luoghi anche geografici e che chiaramente si spostano. Sempre 349-238-6666, allora c'è qualcuno che ironizza sulla grandeur francese. Attenzione però, la sottolineatura che faceva il nostro Sergio Nava rispetto alla sensibilità di Donald Trump a certi contesti, a certi ambienti, alla regalità. Ebbene, è una mossa, lo possiamo dire tranquillamente, piuttosto astuta del presidente francese Macron, invitarlo quindi a una cena di gala a Versailles, anche perché lo stesso Donald Trump, qualcuno lo chiedeva poc'anzi, sempre al 349-238-6666, viene da un weekend in cui si è celebrato le arti marziali miste, in cui è successo un po' di tutto, in cui anche il peso massimo è ha in qualche modo solleticato la base MAGA, quella più complottista, gli è stato dato il microfono dopo la vittoria, ha iniziato a urlare Michelle Obama è un uomo, insomma cose che abbiamo visto in altri contesti. Certo, vedere tutto quello proprio di fronte alla Casa Bianca ha lasciato un po' interdetti. Ci torno tra pochissimo. Stiamo su questi spostamenti in qualche modo di baricentro, perdita di importanza di alcuni attori, acquisizione di importanza di altri attori. Perché nel caso dell'accordo nucleare 2015-2016 tra i mediatori c'era anche il gruppo E3, cioè Francia, Regno Unito, Germania, poi c'era anche l'Unione Europea, sostegno di Russia e Cina. Nell'accordo raggiunto ieri chi si è mosso e ha lavorato è stato Pakistan, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, cioè tutti i paesi a est, tutti i paesi del Medio Oriente allargato, dell'Estremo Oriente. Che sta succedendo?
3: E il baricentro della geopolitica si sposta a est, in particolare si sposta verso l'Indo-Pacifico, e questo è un dato che noi dobbiamo prendere in considerazione in continuità. Trump non fa altro che essere il testimonial di questo spostamento che aveva già Barack Obama, prima con questo accordo e poi con una focalizzazione delle forze armate e di difesa verso il Pacifico. In realtà io mi permetto di dire che la dimensione propria degli Stati Uniti in politica estera è proprio la dimensione dell'Oceano Pacifico. Gli Stati Uniti sono sostanzialmente e identitariamente spostati verso l'Oceano Pacifico. Siamo illusi in Europa di avere una dimensione atlantica importante, è stato così con la Seconda Guerra Mondiale e i suoi seguiti, ma è stato un accidente della storia. Oggi gli Stati Uniti, da Obama in avanti, tornano alla loro dimensione naturale e vogliono arrivare al momento del confronto inevitabile che ci sarà tra qualche tempo con la Cina nella migliore posizione possibile. E qui spieghiamo tanti di fatti di questi ultimi mesi, dal Venezuela all'Iran. È un tentativo di guadagnare posizioni di vantaggio in attesa che arrivi lo scontro definitivo, che è quello con Pechino.
0: La voce di Gianluca Anzalone, analista, manager, docente, ho tra le mani il suo Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione, Guerini e Associati. Tra poco con lui continueremo a ragionare anche di altri conflitti, anche del ruolo europeo in qualche modo, ma forse, se vogliamo, anche di come dovrebbero muoversi gli attori globali, perché se è vero che cambia e si spostano gli assi della geopolitica, le dinamiche, anche geograficamente, forse deve cambiare anche il modo di muoversi di alcuni attori. E in questo caso Donald Trump, che fa del caos e della polarizzazione la sua cifra, costringe gli altri attori, come per esempio l'Europa, naturalmente, a inseguire. Dicevo, sempre 349-238-6666, qualcuno mi chiede conto del problema, tra virgolette, Libano. Il problema Libano qual è? Che nell'accordo, lo ripeto ancora una volta, quello che si sa è l'accordo sarebbe inclusivo del dossier libanese, cioè il cessate il fuoco dovrebbe prevedere che cessino le armi anche nel sud del Libano. Quello che ci restituisce il campo sono lanci di razzi da parte di Hezbollah e avanzamenti e raid da parte israeliana. In più pare che vi sia stata una telefonata particolarmente piccata, tra l'ennesima, tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, perché è stata colpita anche Beirut nel weekend appena trascorso. E Beirut, l'abbiamo raccontato molte volte, è molto spesso una zona che meno si tocca meglio è, anche simbolicamente in qualche modo far arrivare il conflitto nel cuore della capitale libanese è un segnale che preoccupa e parecchio. Si apre il G7 a Evian, un G7 molto importante perché ha temi importantissimi e caldissimi su quel tavolo, tra questi la dichiarazione che un accordo è stato raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Vi sarà una tappa tecnica in Qatar con gli Sherpa che lavoreranno un po' più nei dettagli, vi sarà una firma a Ginevra e tutti potremo tirare un sospiro di sollievo, ma in realtà non è così, perché poi ci saranno 60 giorni di tempo per arrivare a una negoziazione degna di questo nome, per chiudere su che cosa? Beh, sostanzialmente sull'accordo sul nucleare e il sollevamento completo delle sanzioni sull'Iran. Il punto è questo, e così vado agli ascoltatori che mi chiedevano: ma che differenza c'è tra adesso e 10 anni fa? Beh, 10 anni fa quell'architettura, abbiamo parlato delle differenze di mediazioni, più occidentale, più europea come mediazione, aveva portato anche un controllo della IEA, aveva portato una serie di controlli periodici su quello che era il nucleare iraniano, ma lo stretto di Hormuz all'epoca era qualcosa di cui non ci si preoccupava nemmeno. Adesso è stato ribadito dai Pasdaran che lo stretto di Hormuz è cosa iraniana. Questo purtroppo dobbiamo Dobbiamo ammetterlo. Qualcuno scrive: Alex, lo stretto non lo vedo così importante, basta che i paesi della zona usino i petrodollari per creare infrastrutture alternative. Allora, da un lato, gentile Alex, la fa un po' troppo facile, dall'altro dice il vero, quando sottolinea il fatto che i paesi del Golfo si stanno già attrezzando, o lo hanno già fatto, e lo faranno ulteriormente per creare vie differenti ed alternative. Sto facendo riferimento all'oleodotto saudita e all'oleodotto emiratino, che permettono di bypassare Hormuz andando a portare il greggio e gli idrocarburi dall'altra parte, nell'altro stretto, quello di Bab al-Mandeb. Lì ci sarebbe il problema degli Houthi, ma staremo a vedere. Gianluca Ansalone, manager, docente, analista geopolitico, autore di Estremi, con lui, Ansalone ci sente? Ancora una volta buongiorno.
4: Certo,
0: eccoci qua,
4: sì,
0: perfetto. Eccoci qua, la sentiamo benissimo. Visto il tema del suo libro, le dinamiche che lei esplora, a questo punto la domanda è d'obbligo, cioè in un mondo fatto di caos e polarizzazione, in cui alcuni attori, su tutti Donald Trump, su questo ci navigano in maniera molto molto disinvolta, cosa devono fare gli altri attori? Quanto devono abbandonare le vecchie logiche delle relazioni internazionali e abbracciare in qualche modo, mi verrebbe da dire, questa logica del caos?
4: Dobbiamo farlo senza nostalgia. L'era del multilateralismo di principio e di valori è finita per sempre, non tornerà a prescindere da Trump, e noi dobbiamo attrezzare i nostri sistemi per essere pronti a lavorare su uno schema più conflittuale del passato, in cui il mondo ritorna ad essere diviso in grandi sfere di influenza, in cui c'è quella fascia a cui accennavamo prima di potenze intermedie che cominciano a prendere un ruolo più che regionale, e quindi a dire la loro anche sullo scenario globale, e soprattutto in cui le vecchie geografie, cioè le vecchie alleanze, si rompono definitivamente, lasciando però spazio a qualcosa che non deve essere necessariamente il caos e la guerra permanente. Cioè dobbiamo essere in grado di anticipare la possibilità di creare alleanze variabili attorno a dossier prioritari, secondo quello schema che io definisco nel libro di multilateralismo pragmatico e operativo. Abbandonare cioè l'idea che il principio sia l'ispirazione principale della definizione delle alleanze, per arrivare invece ad un nuovo pragmatismo che ci permetta di lavorare su schemi di sicurezza, difesa, anche offensivi, per tutelare al meglio i nostri interessi. È un mondo, quello vecchio, che non torna più. Dobbiamo aprirci, ripeto, senza nostalgia, ad uno schema completamente nuovo.
0: E quindi, se ben capisco, per completare il suo ragionamento, non è più l'ideologia che guiderà la relazione internazionale, non è più l'affinità politica. Potremmo anche parlare con attori che, con, la dico male, con l'Italia non c'entrano tantissimo dal punto di vista dei meccanismi di governo, eccetera, eccetera, però su singoli temi per noi rilevanti e vitali dobbiamo abituarci a fare così, a parlare un po' con tutti.
4: Esattamente così, pensi al caso delle dichiarazioni del premier canadese Carney, sono molto più vicine alla nostra sensibilità europea, o alcune politiche del primo ministro australiano albanese, sì. Eppure sono due geografie lontanissime da noi, ma con le quali possiamo trovare una nuova affinità su alcuni dossier, anche opportunisticamente parlando temporanei: il clima, i commerci, la capacità di sviluppare tecnologie eticamente compatibili. Su questo noi possiamo lavorare, dobbiamo lavorare a geometria variabile, nella speranza che le grandi potenze trovino una convenienza a risedersi al tavolo, cosa che non accadrà nei prossimi mesi o nei prossimi anni.
0: Grazie mille a Gianluca Ansalone, ricordo i suoi Estremi, edito da Guerini Associati. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
4: Altrettanto a voi, grazie per l'invito.
0: L'altro tema che vi dicevo ha a che fare invece con l'Ucraina, con un Volodymyr Zelensky che invoca maggiore aiuto da parte dei membri del G7. Nel frattempo escono un po' di dettagli del colloquio e dell'incontro tra il nostro ministro della difesa Guido Crosetto e Pete Hegseth, il ministro della guerra statunitense. Per costruire la NATO 3.0 gli alleati europei, inclusa l'Italia, devono fare di più. A dirlo è proprio il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth nell'incontro bilaterale al Pentagono con il ministro italiano Guido Crosetto. NATO 3.0 con un maggiore incentivo, un maggiore sforzo da parte degli alleati. Niente di nuovo, verrebbe da dire, staremo a vedere se qualche agenzia magari nelle prossime ore andrà a sostanziare, cioè, la dico ancora una volta malissimo, quanto l'amministrazione Trump vuole che i membri europei della NATO mettano in rapporto al PIL. Tempo davvero scaduto anche in questa intensa settimana. Che cosa ci guiderà lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. niente più metal. Viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. L'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
5: Le monde è fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
6: GR24 di mezzanotte.
0: Venerdì in Svizzera la ratifica dell'intesa tra Washington e Teheran, ma il nodo Hormuz resta sul tavolo anche del G7 di Evian. Intanto Netanyahu si defila: se minacciata, Israele ha libertà d'azione. La crisi Electrolux: dopo l'incontro al Ministero, l'azienda sospende per 50 giorni il piano licenziamenti. Ai mondiali di calcio, l'esordiente Capoverde blocca la Spagna sullo 0-0, 1-1 tra Egitto e Belgio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. L'accordo tra Stati Uniti e Iran si avvicina alla ratifica definitiva. Venerdì in Svizzera tra mille dubbi e intanto a Evian in Francia si è aperto il G7.
7: Speriamo di pubblicare il testo dell'accordo questa settimana, lo ha detto il vicepresidente americano Vance, spiegando che il memorandum, che dovrebbe essere siglato venerdì prossimo a Ginevra, è già stato firmato digitalmente senza erogare denaro. L'Iran non riceverà un centesimo finché non adempirà i propri obblighi, ha assicurato Vance, dicendo di aspettarsi che Teheran non imporrà pedaggi a Hormuz. Secondo l'Iran, l'accordo prevede il passaggio delle navi nello stretto senza costi solo per 60 giorni, gli stessi che serviranno per i negoziati sul programma nucleare iraniano, che non è incluso nel memorandum. Quanto concordato rappresenta un passo importante, ma non un accordo definitivo, ha chiarito il presidente iraniano Pezeshkian, che è stato ringraziato da Hezbollah per aver incluso nell'intesa il cessate il fuoco in Libano. Non concorda Benjamin Netanyahu, che ieri in conferenza stampa ha detto che la lotta non è finita e che Israele rimarrà nella zona di sicurezza anche in Libano. Quanto ai rapporti con Trump, il leader israeliano ha di nuovo minimizzato, parlando di alti e bassi come nelle migliori famiglie. Mi ricandido e intendo vincere, ha promesso infine Netanyahu, che per l'opposizione interna sta vivendo un fallimento storico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: L'accordo temporaneo di pace tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto nel Golfo ha fatto da volano al G7 apertosi in serata a Evian, col carico di ottimismo che si è portato dietro. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto da venerdì, afferma il presidente americano Trump, incontrando in un bilaterale pre-summit l'omologo francese, nonché padrone di casa, Macron. Trump afferma che Teheran ha rinunciato al nucleare e sostiene che non vi sia alcun allentamento delle sanzioni. Delega al vice Vance la firma dell'intesa, il cui testo integrale sarà diffuso non prima del weekend, e punzecchia Trump gli alleati europei, sostenendo di non avere grande bisogno di aiuto, facendo capire che intende anche riprovare a mediare il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina dopo il colloquio telefonico con Putin e Zelensky nel giorno del suo compleanno. Replicando la frecciata americana verso gli alleati europei, Macron dettaglia cosa Francia e Gran Bretagna, insieme a un gruppo di una ventina di paesi che comprende l'Italia, possono fare nel concreto nel Golfo. Siamo pronti da domani ad avere dei caccia in missione di osservazione, in due giorni delle fregate in posizione e in tre giorni anche una porta aerei, precisa Macron, per marcare la determinazione della comunità internazionale a giocare un ruolo a Hormuz. Macron ha ricordato a Trump la necessità di pacificare il Libano da settimane sotto il fuoco israeliano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
0: E Wall Street chiude positiva proprio in seguito all'accordo fra Iran e Stati Uniti. Il Dow Jones sale dello 0,92%, il Nasdaq a più 3,07%, l'S&P 500 a più 1,66%, SpaceX archivia la seduta in rialzo del 20%, la giornata in Europa.
9: L'accordo sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ha sostenuto le borse europee, salite a nuovi massimi e spinto il prezzo del petrolio ai minimi da tre mesi. Il FTSE milanese così ha superato per la prima volta la soglia dei 52.000 punti, prima di chiudere in progresso dello 0,66% a 51.836 punti. Sul finale della giornata, tuttavia, gli stili continentali hanno rallentato il passo, mentre gli investitori hanno preferito realizzare parte dei guadagni messi a segno nell'ultimo periodo, preoccupati dalle nuove minacce del presidente americano Donald Trump in tema di dazi e dai dubbi che permangono sulla riapertura completa senza tariffe di passaggio dello stretto di Hormuz. Tra i principali titoli milanesi sul podio Ferrari più 4,1%, spinta anche dagli analisti, Stellantis più 3,3% e Biper più 3,3%, tra le banche protagoniste del risico bancario. A frenare sono stati invece Avio meno 5,1% e i petroliferi in scia al calo del prezzo del greggio, come Eni meno 4,7% e Tenaris meno 1,9%. Paolo Paronetto, Telecor per Radio 24, sulle 24 ore.
0: In Ucraina molte le condanne per l'ennesimo bombardamento russo su Kiev.
10: Un nuovo atto di barbarie da parte della Russia. Il presidente ucraino Zelensky definisce così l'attacco che a Kiev ha gravemente danneggiato la cattedrale della Dormizione all'interno del complesso fortificato della Lavra, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. A farsi sentire anche il metropolita Epifanio, il capo spirituale della Chiesa ortodossa ucraina, che chiede al mondo di fermare l'anticristo del Cremlino. 70 missili e più di 600 droni sarebbero stati utilizzati nel nuovo massiccio attacco lanciato dalla Russia sulla capitale e sulle città di Kharkiv e Dnipropetrovsk. Mosca nega responsabilità nella raid contro la cattedrale della Dormizione, sostenendo che a danneggiarla sarebbe stato un missile Patriot delle forze di difesa ucraine. Dure condanne arrivano invece da tutte le cancellerie europee, quando gli attacchi non si fermano neanche davanti a simboli millenari della cristianità. Serve fermezza nel sostegno a Kiev, dice la presidente del Consiglio Meloni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia ora al tavolo al Ministero delle Imprese, Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni il suo piano per gli stabilimenti in Italia. Sentiamo.
11: Dopo le mobilitazioni unitarie dei 4.500 lavoratori Electrolux in Italia e dopo il no al piano anche da istituzioni locali e governo, la multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano, che prevedeva 1.719 esuberi, il 38% del personale, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto nelle Marche. Electrolux accetta di trattare per un piano alternativo, impegnandosi in questi 50 giorni a non fare licenziamenti unilaterali. Il segretario della UILM, Davide Sperti.
12: È un primo passo importante, non è ancora la soluzione, ma si apre adesso una discussione. Dobbiamo continuare su questa strada uniti. È un calendario di incontri che faremo in sede ministeriale per raggiungere soluzioni alternative rispetto a quel piano vergognoso di dismissione e chiusura progressiva degli stabilimenti Electrolux.
11: Il ministro Adolfo Urso si è impegnato a portare l'avvertenza anche a Bruxelles, sollecitando la UE a fare le riforme che servono per ridare competitività all'industria dell'elettrodomestico in Europa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Intanto una nuova polemica surriscalda il quadro politico.
13: È proprio un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini, ossia il codice penale Rocco. Il ministro della giustizia interviene nella polemica sul patentino antifascista richiesto dalla fiera della piccola editoria Più Libri Più Liberi, in programma a dicembre a Roma. Gli organizzatori della fiera, dice Nordio, non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. A innescare la polemica è stata Giorgia Meloni, scrivendo domenica sui social che quest'anno le case editrici per partecipare alla fiera dovranno ottenere il patentino antifascista. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, ha scritto la Presidente del Consiglio, è un vecchio vizio della sinistra, si chiama banalmente censura. Nessuna censura, la nostra è una storia di libertà, replicano gli organizzatori della fiera. L'intervento del Ministro della Giustizia alimenta intanto le polemiche, per il PD Nordio e Campione di dichiarazioni assurde, mentre per Alleanza Verdi e Sinistra il Ministro della Giustizia strizza l'occhio ai neofascisti di Vannacci. L'Associazione Nazionale Artigiani parla di una tempesta in un bicchiere d'acqua, enfatizzata da Meloni. Alle case editrici, sottolinea Gianfranco Pagliarulo, si chiede di riconoscere i valori alla base della democrazia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: I responsabili della casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia di L'Aquila, da dove sono scomparse ormai da più di una settimana due sorelle di 12 e 16 anni, sono indagati con l'accusa di abbandono di minore. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata dal padre delle giovani, che accusa la struttura di non aver vigilato correttamente sulle figlie. E ora lo sport, ai mondiali di calcio, sorpresa nel gruppo H, dove l'esordiente Capoverde ha bloccato sulla 0-0 la Spagna, una delle grandi favorite. Nel gruppo G si è conclusa invece 1-1 la sfida tra Belgio ed Egitto. E sempre per il calcio, manca solo l'ufficialità, ma sembra fatto l'accordo tra il Milan e Ruben Amorim, 41 anni, portoghese, che sarà il nuovo tecnico rossonero. E l'Atalanta ha annunciato l'intesa triennale con Maurizio Sarri. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: mattina è bello iniziare con Mina. E sarà capitato anche a voi. Prendiamo proprio spunto dalle parole di questa meravigliosa canzone che ci riporta tutti bambini. Perché? Perché parliamo di quel piccolo puntino scuro sul dente del nostro bambino. Sarà capitato anche a voi magari di vederlo e di dire: ma dai, sarà una macchiolina. Provate con il suo spazzolino. La macchiolina vi guarda ancora. Che fate? Poi si va dal dentista, si va dal pediatra, si va dal dentista e arriva quella parola che conosciamo benissimo, carie. E noi diciamo: ma com'è possibile? Com'è possibile? Gli lavo i dentini da quando non ce li aveva. Ormai abbiamo imparato che anche quando sono sdentati, quando hanno quelle gengivette delicate, suggeriscono con una garzina di passare a masseggiarle, così il bambino si abitua. E poi andiamo con lo spazzolino piccolo e poi con il dentifrici specifici e facciamo le canzoncine, contiamo i minuti, tacchete. Ma com'è possibile? Ci sono ancora le carie, nonostante tutto, e perché? Cosa possiamo fare? Parliamo, naturalmente non è un problema solo dei bambini, arriviamo anche a noi, ma intanto saluto e ringrazio la professoressa Francesca Nucci, odontoiatra, specialista in ortodonzia, professoressa contratto all'Università di Milano. Professoressa Nucci, c'è ancora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: C'è lei, ma ci sono anche le carie.
1: Purtroppo sì.
0: Ma com'è che non riusciamo a eliminarle?
1: Ma dipende anche moltissimo dall'alimentazione, poi certo l'igiene orale gioca un ruolo che è fondamentale. In realtà adesso alcune aziende che poi promuovono determinati tipi di spazzolini, lo spazzolino elettrico abbiamo visto che è il migliore per la prevenzione delle carie.
0: Sì,
1: che
0: anche
1: mirano.
0: Per i piccolini.
1: Piccolini piccolini ancora no, non ce ne sono, però a partire dai 6 anni sì, 6 anni è il momento in cui erompono i primi denti permanenti, e diciamo che si mira, l'obiettivo è quello di avere una generazione senza carie. Speriamo di riuscirci.
0: Lei vede dei miglioramenti?
1: Beh, sicuramente c'è più attenzione ad oggi, molti genitori iniziano veramente a chiedere che tipo di dentifricio, che tipo di spazzolino. In realtà prima non c'erano queste domande, si utilizzava uno spazzolino.
0: I bambini non sono tanto collaborativi, parlo di bambini piccoli, prima dei 5-6 anni c'è veramente una rincorsa.
1: Ma dipende, non mi sento di dire questo, dipende intanto dal rapporto che riusciamo magari ad instaurare noi con il paziente pediatrico.
0: Sì.
1: C'è da dire che ad oggi si porta il bambino molto presto dal dentista e è compito, adesso do un compito ai genitori, di insegnargli che l'abitudine di lavarsi i denti, lavare le gengive, è una cosa che noi dobbiamo fare quotidianamente.
0: Sì, come le mani.
1: Come
0: non,
1: le mani.
0: Non frequentemente come le mani, ma in realtà è proprio...
1: Sì.
0: Ecco, ma abbiamo... Se la carie è su un dentino da latte...
1: Sì.
0: Ecco, che si fa? Perché i dentini da latte...
1: Cadono.
0: Ecco, si pensa.
1: È quello che dicono tutti.
0: Vero, cadono e quindi non sono proprio quelli veri. È come se fossero, no, una prova.
1: Sì.
0: Ecco.
1: No, non è proprio così. Però è vero, moltissimi genitori, quando poi gli dici c'è una carietta su un dente da latte, dicono
0: vabbè,
1: cadrà.
0: Invece...
1: No, non è così, perché intanto è sempre un'infezione che è all'interno della bocca del nostro bambino e quindi qualsiasi infezione va curata e va debellata, ovviamente. Il dente da latte gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo della bocca del paziente, perché mantiene lo spazio, cioè lo scopo del dente da latte ovviamente è masticatorio, ma è anche quello di mantenere lo spazio per far sì che poi escano i denti permanenti, le arcate si sviluppino nel modo corretto, quindi vanno assolutamente curate.
0: Professoressa, ma è un problema di igiene o di alimentazione o di entrambe, oppure ci sono dei denti? Sì, c'è un pensiero che, di bocche che sono più fragili, più facilmente esposte a infezioni, a carie in questo caso. Evidentemente qualcosa c'entra anche il microbiota orale, magari è un po' fondata questa credenza popolare.
1: No, assolutamente, anzi ha detto tutte cose corrette. Le carie o comunque lo sviluppo corretto della bocca dipendono dall'alimentazione, dipendono sicuramente anche dalla genetica, dipendono dall'igiene orale. Se parliamo di alimentazione, ad oggi purtroppo mangiamo ancora di cibi che sono ultra processati e ultra zuccherati, anche se ci sono dei dei succhi di frutta, per esempio, che sono tanto amati dai bambini, che hanno, sono senza zucchero, quindi bisogna stare attenti all'alimentazione. Abolite completamente le caramelle, le cicche, tutte queste cose che sono estremamente zuccherate e appiccicose. Per quanto riguarda l'igiene orale, beh, lo sappiamo, è fondamentale almeno due volte al giorno. E devo dire una cosa, molto spesso, e poi è anche brutto da parte nostra, tra virgolette, rimproverare il genitore, però quando hanno magari due figli si tende a delegare. In realtà siamo noi che decidiamo quando il bambino è pronto. Bisogna sicuramente insegnargli come si fa, ma è fondamentale che il genitore sia lì, presente, e ripassi dopo.
0: Se no non ce la fa.
1: Assolutamente.
0: Prof, abbiamo, professoressa Nucci, abbiamo parlato di bambini, però sì, la caria è un problema anche per gli adulti. Cioè, non è che arrivate a una certa età, uno dice imparato, quindi il controllo, perché capita anche nel cammino di nostra vita di avere un buco in un dente. Ecco, in questo caso, insomma, si va dal dentista magari per la carie e si ritorna con un programma di addirittura mettere l'apparecchio. Insomma, si costruisce intorno alla carie tutta una serie di richieste, di interventi, che si rimane un po' sbalorditi. Cioè, vai dal dentista, ti siedi su questa poltrona per una cosa, ma poi vieni fuori con un'altra. È un po' un sentire comune questo, professoressa.
1: Sì, purtroppo.
0: Ci spiega perché. Come mai vado per una carie e mi propone l'apparecchio?
1: Allora, intanto bisogna ascoltare bene quello che dice il professionista a cui ci si affida, e bisogna fidarsi anche di quello che dice. È vero, a volte è come uno, io vado per un problema e poi mi stravolgono e mi danno un preventivo magari anche altissimo, purtroppo c'è da dire questa cosa. Però le carie, come ho detto prima, nei pazienti adulti piuttosto che anche nei bambini, l'abbiamo menzionato prima, distruggono il dente, quindi tolgono dello spazio, e magari uno pensa di riuscire a ricostruire quel dente, quindi di risolvere quella carie, soprattutto se è interprossimale. Interprossimale significa tra un dente e l'altro, e non riusciamo effettivamente a farlo perché quel dente lì ha perso tanto spazio. A quel punto magari arrivano dei preventivi che hanno una parte ortodontica, perché
0: ti fanno vedere le stelle, non per il dolore ma per veniamo lì.
1: Beh, perché quello che dobbiamo cercare, il messaggio che bisogna far passare, è che abbiamo bisogno di spazio per poter fare delle ricostruzioni che siano adeguate, e quindi per garantire un lavoro fatto bene bisogna riequilibrare gli spazi, e a quel punto il lavoro ortodonzia protesi o ortodonzia conservativa è una sinergia importante per una riuscita buona della terapia.
0: Professoressa, quindi anche per gli adulti attenzione alla prima, anche se sentiamo caldo freddo, ad esempio.
1: Beh, sì, ci sono,
0: potrebbe essere
1: assolutamente,
0: no?
1: Anche se

0: alle carie. A quel punto, se noi facciamo dei controlli periodici, riusciamo a intercettare precocemente qualsiasi tipo di problema.
1: Dato che siamo tornati ai bambini, ed è lì che volevo tornare, la ringrazio, entrerei anche un po' nel tema della prevenzione, parlando di sigillature dentali. Si usano ancora? Sono state sostituite con qualche cosa di più nuovo? Ecco, sono delle vere e proprie, no, protezioni per quei denti, quelli che noi diciamo i dentoni, quelli in fondo, che invece hanno un nome, no? Un
0: giustissimo, hanno un numero e un nome. E i sigilli si usano ancora, anzi io li suggerisco quasi a tutti i pazienti, a meno che non ci sia un igiene orale impeccabile.
1: Bambini
0: magari,
1: o anche gli adulti?
0: No, bambini.
1: Gli adulti,
0: diciamo,
1: non ha molto senso,
0: nel senso che il sigillo è una protezione, poi è ovvio il paziente deve comunque spazzolare, è
1: certo,
0: una protezione, ma non si sostituisce allo spazzolino. Il paziente adulto teoricamente sa già come lavarsi i denti e come prendersi cura. Perché si fanno sui denti posteriori? Perché i primi molari permanenti sono dei denti che escono ex novo, quindi noi non vediamo cadere nessun dente, escono da dietro e non fanno male, quindi il bambino non se ne rende conto. Allora li proteggiamo in questo modo, mettendo questa vernicetta, perché se anche loro non dovessero essere bravissimi o non dovessero arrivarci bene con lo spazzolino, c'è una protezione in più.
1: Quanto dura la sigillatura? Poi va via da solo, si toglie?
0: No, teoricamente se fatta in un certo modo, poi dipende anche dalle abitudini viziate del paziente, durano anche anni. Io generalmente garantisco, tra virgolette, un paio d'anni, poi ovviamente i sigilli vanno ritoccati. I pazienti pediatrici o in una fase che si chiama dentizione mista digrignano molto e quindi può capitare che i sigilli saltino o si scheggino e quindi vanno semplicemente ritoccati, ma durano.
1: Professoressa Francesca Nucci, grazie per essere stata con noi. Faremo tesoro delle sue indicazioni, guardiamo la nostra bocca, guardiamoci in bocca, come si dice, però guardiamo anche con attenzione la bocca dei nostri bambini. Può capitare, può sfuggire, i genitori magari si sentono in colpa perché si sono impegnati tanto, no, nell'insegnare al bambino a pulirsi i denti, però meglio intervenire subito anche se sono denti da latte.
0: Assolutamente sì, bisogna intervenire e no, non bisogna sentirsi in colpa, perché non è colpa di nessuno. Effettivamente ci sono delle bocche che sono un po' più suscettibili, come abbiamo detto, però no, non bisogna sentirsi in colpa, l'importante è fare controlli periodici e intervenire quando è necessario intervenire.
1: Quindi tranquilli, grazie alla professoressa Francesca Nucci, a Martin Garramoni in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Noi ci vediamo e ci sentiamo, comunque state bene, vi auguro una buonissima giornata. Un saluto dalla vostra Nico.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: L'offerta in chiesa diventa elettronica, non solo monete e banconote, ma anche bancomat e carte di credito. Basta un clic sullo schermo, si sceglie la lingua e si avvicina la carta o il telefono. Un gesto quotidiano e familiare per sostenere le attività sociali delle parrocchie. L'obiettivo del progetto della CEI, la Conferenza dei Vescovi, è quella di installare 100 totem in altrettante chiese.
0: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: È sempre un piacere ascoltare Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24, e Mauro Meazza, grande cuore nerazzurro. Bravi.

0: E allora, intanto buon inizio settimana.
1: Non devi odiare il POS. Se c'è. No, scusami, mi ero fatto trascinare.
0: Ci siamo già capiti che stamattina. La puntata canta. Niente, abbiamo già, per chi ha avuto modo di apprezzare, non so se è stato ancora pubblicato il video che facciamo. Il video frufru per i social, sì, è stato pubblicato, Marco mi conferma.
1: Chissà se arriviamo con quella cosa lì ai 6.000 followers.
0: Mamma mia,
1: come siamo lenti.
0: E allora, fate un'offerta di sottoscrizione di follower. Allora, in presigla abbiamo sentito...

0: un servizio, un estratto dal TGR Lombardia dell'agosto del 2025, che ci aveva raccontato quello che era successo alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, che è stata la prima in Italia ad avere il totem per le offerte. La Conferenza Episcopale Italiana aveva collaborato con il Banco BPM e Numia per installare 100 colonnine dotate di poste per i pagamenti virtuali in altrettante chiese della penisola, da nord a sud. E questo è il presupposto rispetto alla storia di copertina, ovviamente giustamente scelta per questa mattina.
1: Certo, perché anche ad Ancona, in Ancona, in chiesa, si fanno le offerte in POS,
0: Domo di San Ciriaco,
1: cioè con il totem, appunto, si può versare, non c'è più bisogno di avere con sé la monetina, ecco, neanche o il contante.
0: Quindi non accampate scuse, perché l'offerta la potete fare
1: nel Duomo di San Ciriaco e nella chiesa di Santa Maria della Piazza. I totem consentono di scegliere tra offerte preimpostate 2, 5 e 10 euro. Ma se si vuole si può anche inserire liberamente l'importo superiore o anche intermedio rispetto alle somme. I fedeli, quindi visitatori, turisti, possono effettuare donazioni in modo molto semplice. Questa è un'iniziativa che è stata realizzata in collaborazione tra Arcidiocesi di Ancona Osimo e la Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara Marittima. Quindi intendono anche, tra l'altro, poi estendere questo tipo di raccolta delle donazioni, delle elemosine, proprio nelle varie chiese della regione.
0: Bene, è la prima iniziativa realizzata nelle Marche e speriamo, se i fedeli apprezzeranno, che altre ne possano seguire. E invece di che si parla questa mattina dopo Meteo Borsa, con il medesimo ospite che ci farà un po' una così previsione, come al solito, a proposito di previsioni non da cartomante ma da professionista per bene.
1: Ma come mai parli di cartomante?
0: Guarda, mi fa venire l'orticaria questa roba qua, e quindi non provocarmi questa mattina, perché sennò altrimenti ti parlo di evasione fiscale e di nero, così no, viene un po' di orticaria pure a te.
1: No, io lo so, perché dobbiamo parlare, allora sveliamo il mistero, dobbiamo parlare.
0: Ma guarda che bella inquadratura che c'hai, scusami che adesso ci ho fatto caso.
1: Ma
0: che
1: dai.
0: Sei tutto qua collocato al fianco del due di denari.
1: Ma qua ringraziamo chi è alla regia, no? No, in regia video oggi c'è Lorenzo Malinverni, lo ringraziamo pubblicamente. Invece al centralino c'è Giuseppe Fabio, in regia c'è Carlo Salvatore.
0: Con Marco Lombardo,
1: Lombardo,
0: che se la ride come al solito, chissà se ride alla faccia nostra.
1: Marco
0: sì.
1: Lombardo, se non ci fosse Marco Lombardo difficilmente ci sarebbe questa trasmissione, secondo il mio giudizio, che peraltro condivido. Dicevo, sveliamo l'arcano, dobbiamo parlare del BTP Italia Sì. Allora, oramai è una tradizione, quando parliamo di queste emissioni di titoli di Stato, invitiamo il dottor Carlo Aloisio, analista finanziario. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, voglio anch'io una bella inquadratura come te, però, mi raccomando.
1: Adesso mettiamo una buona parola.
0: Niente, se sta a allargare, niente, adesso non solo quando arrivano queste operazioni immediatamente offre la sua disponibilità a venire in radio, adesso si allarga, vuole pure l'inquadratura personalizzata.
1: Si vede che ha successo, perché guarda che poi con queste inquadrature sul canale 246 si conquista ulteriore popolarità.
0: Ah, pensavo si conquistasse.
1: E quindi questo può essere una cosa di favore poi in tanti aspetti della vita. Allora devo fare il disclaimer solito.
0: Bravo,
1: cioè
0: esatto,
1: la precisazione.
0: Forza. Intanto vi dico che abbiamo 1 miliardo di ordini per il nuovo titolo, è arrivata la notizia proprio due minuti fa.
1: Che non è un'iperbole, cioè un numero messo a caso, proprio 1 miliardo sottoscrizioni.
0: Miliardo
1: già
0: di ordini per il nuovo titolo retail, e peraltro magari ci faremo confermare eventualmente questa prima proiezione dal dottor Ciro Pietrolungo, direttore generale di MTS, che è il mercato dei titoli di Stato di Borsa Italiana, che ovviamente in questa accoppiata vincente è tornato anche lui questa mattina per commentare questa operazione.
2: E dobbiamo sempre ricordare però tutti i pranzi che ci deve.
0: Sì, esatto, qua mi pare che
1: ha fatto delle scommesse incautamente.
2: Esatto.
1: E quindi dovrebbe prima o poi anche pagarle.
0: Ad onore del vero è venuto a trovarci al Salone del Risparmio recentemente,
1: sì, però,
0: e ci ha detto: io vi aspetto, lui a Roma. Ma io vi aspetto, ve lo continuo a dire, ma è colpa vostra che non venite a Roma, poi lo risentiremo. Disclaimer.
1: Disclaimer, lo farò più volte nel corso di questa puntata. Allora, come sempre, quando ci sono queste emissioni di titoli di Stato estremamente popolari, questo addirittura proprio è indirizzato al retail, non c'è neanche la parte degli investitori istituzionali, quindi è una cosa davvero per il pubblico minuto, per i risparmiatori qualsiasi come me. Quando ci sono queste cose dobbiamo sempre precisare, noi vi diremo le caratteristiche, ma questo spiegarvi le caratteristiche di come funziona questo titolo che da oggi è possibile sottoscrivere, questo non significa una sollecitazione all'investimento. Valutate voi con il vostro consulente, con la persona di fiducia che trovate in banca, in posta, dove volete, insomma possibilmente con un professionista, non affidatevi al cugino, al judo e così via. Ecco, valutate voi, secondo la vostra situazione, se questo strumento è adatto, vi piace, vi convince, ha le caratteristiche giuste per il vostro investimento.
0: E soprattutto diversificate, non fate che poi, ecco, magari lo strumento vi interessa, vi convince e mettete un sacco di soldi lì. L'importante è coltivare un'adeguata diversificazione appunto del proprio portafoglio di investimento.
2: Glielo chiediamo a Pietro Longo della cartomante. Cosa?
0: No, non voglio generare un incidente diplomatico proprio da qua, me ne assumo io totalmente la responsabilità della mia perplessità rispetto anche a questa campagna pubblicitaria che ha accompagnato questo.
1: Il riferimento...
0: Contento Giorgetti, contenti tutti.
1: Riferimento è al messaggio pubblicitario che è passato sui canali televisivi.
0: Sì, perché siamo passati dalla crociera alla parrucchieria e alla...
1: Diciamo che la cartomante come testimonial per uno strumento
0: di risparmio per persone
1: non ci convince tantissimo, sia detto con molto rispetto del ministro Giorgetti e anche soprattutto del vice ministro Leo e dell'Agenzia delle Entrate.
0: Secondo me, per farci un dispetto, la prossima operazione la accompagneranno con qualcos'altro di altrettanto, come dire, provocatorio per noi. Comunque, detto questo, se avete delle domande su questa operazione, come sempre 800 24 00 24, oppure 349 il numero verde per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi SMS, WhatsApp scritti e vocali. E adesso, visto che Aloisio è qua, gli faccio fare anche così un po' casualmente meteo borsa.
1: Ah, giusto, perché oggi le borse festeggiano.
0: Qua festeggia tutto. Speriamo che nei prossimi giorni festeggi anche il pieno di benzina, perché il petrolio sta scendendo in maniera molto significativa. Però come sempre ci vuole la sigla.
1: Ecco, la sigla apposita, specifica e anche a concia.
3: Meteo borsa.
4: Well, I'll go a step bigger. Peace for the world. Peace for the world. Middle East, yes. Peace for the whole world. Yeah.
0: Allora, tra l'altro, la cosa interessante di questo accordo di pace, che vedremo se nei prossimi giorni riuscirà ad essere definitivamente firmato, ha già avuto una prefirma digitale, che a me ha fatto impazzire questa cosa.
1: Ma con la PEC? No, non so, chiedo per sapere, non credo, sarà una... So, si saranno scambiati un impegno digitale.
0: Incredibile, tu pensa veramente oggi i conflitti su che livelli si gestiscono, no? Anche... con la modalità digitale,
2: con le impronte, hanno fatto con le impronte.
0: Hanno fatto con le impronte?
2: Non lo so. No, chi dico?
0: Bisognerebbe cercare un po' se esiste qualche filmato che documenti anche.
1: Lo SPID e la PEC credo che siano prerogative solo nazionali, quindi non.
2: Non ho idea a livello internazionale.
1: Non so come si possa fare a livello internazionale. Se qualche ascoltatore lo fa.
0: Bravo, scateniamo gli ascoltatori, che ce n'è sicuramente qualcuno che sa.
1: Sì, ma poi sicuramente si possono siglare elettronicamente anche contratti, e quindi come si fa? Lo chiediamo a chi magari se ne occupa per lavoro. Ditecelo, 349-238-6666. Invece Deborah, dici come vanno le borse? Bene,
0: allora,
1: lo sappiamo.
0: Molto bene, molto bene. Un po' al di sotto dei massimi toccati in avvio. Piazza Affari ha superato abbondantemente in apertura 52.200 punti. Adesso scende più 0,87%, 51.946, comunque livelli molto alti, molto sostenuti. Andiamo alle altre piazze. Parigi più 1,11, Francoforte più 1,19, ma soprattutto è la quotazione del petrolio che ci interessa. Speriamo una immediata riapertura di Hormuz e quindi una ripresa della circolazione di tutte le petroliere e quant'altro. Brent a Londra, $82.8 al barile, c'è un calo rispetto a venerdì del 4,45%, visto che termini percentuali ci indicano meglio il valore della caduta. Il Brent, l'abbiamo detto, il WTI, greggio di riferimento americano, siamo a 80,17, -4,75%. Aloisio, ci crediamo o no? nella fine delle ostilità, in una definizione completa di un accordo che soddisfi tutte le parti, perché qua non è che ci date le qualità, le caratteristiche degli attori.
2: Diciamo, speriamo questa volta, perché le conferme sono arrivate da terze parti e non direttamente da chi era interessato, con conferme smentite, contro smentite, tra un'ora firmiamo, quindi questo dà un pochino più di valore a questo aspetto dei mercati. Non mi aspetto la fine della volatilità, Deborah, perché ce la stiamo accompagnando da qualche mese, perché sicuramente momenti di assestamento e altre cose, e direi che non dimentichiamo che c'è ancora in ballo tutto il discorso russo-ucraino aperto come situazioni conflittuali in Europa, che sembra un po' una guerra dimenticata nei 4 anni. Io ho evidenziato il fatto che negli ultime settimane quasi si stava metabolizzando anche il conflitto tra gli Stati Uniti, l'Iran e Israele dal punto di vista dei mercati, perché comunque sì, al di là di una situazione ancora non chiarificata, c'era comunque mercati che tendenzialmente erano trainati con un trend positivo, quindi crescevano, e questo era un po' sorprendente da questo punto di vista in quella situazione. Con la Russia e l'Ucraina l'abbiamo metabolizzato ormai da 4 anni, però c'è da aspettarsi, ci si aspetta anche qualche novità anche da quel punto di vista, si spera in positivo, e quindi anche di fronte a quell'evento la volatilità dei mercati, comunque le oscillazioni si dovrebbero mantenere abbastanza interessanti anche nelle prossime settimane.
0: Anche perché ricordiamo che quando il mercato è molto volatile, in realtà è lo scenario migliore possibile per gli operatori finanziari.
2: Assolutamente, da questo punto di vista.
0: Il retail si spaventa un po',
2: si spaventa,
0: Mauro,
2: ma
0: però.
2: Sì.
1: Noi del retail, io retail mi spavento, però.
0: I professionisti sono.
2: Ma io devo dire la verità, in queste questi ormai mesi, ricordiamo anche temporalmente, quando abbiamo fatto il nostro ultimo incontro, che era il primo di marzo, partiva l'ultimo BTP prima di questo, sì, per il retail.
0: Proprio nella settimana della partenza del conflitto.
2: Esatto, ed era proprio nel weekend, c'era stato il conflitto, quindi anche un discorso di vedere anche un po' i tassi, perché siamo partiti, me lo ricordo, quel primo lunedì molto bene, con un rendimento del BTP decennale che era intorno al 3,30%, 3,35%, e venerdì, prima che ci fossero queste notizie brillanti e positive, eravamo di poco in area 3,80 di media nella settimana, quindi pensiamo che cosa ha fatto anche a livello di tassi, rendimenti eccetera eccetera ai titoli di Stato, tant'è vero che il Tesoro fece poi alla fine del collocamento un upgrade sui rendimenti rispetto al primo giorno. In questo caso diciamo che tendenzialmente, anche guardando poi il BTP di cui parleremo dopo, dovrebbe essere positivo per il mercato, tant'è vero che oggi abbiamo visto prima insieme il BTP decennale come rendimento dal 3,80 di venerdì è sceso di un 20-25%.
0: Questo livello
2: point.
0: Dei tassi, che poi appunto, come diceva, commenteremo ampiamente più tardi descrivendo tutta l'operazione che parte oggi, come si colloca in questo scenario della Banca Centrale Europea, che settimana scorsa ha ripreso ad aumentare i tassi di interesse? È già stato detto che a settembre un altro ritocco verso l'alto ci sarà, in questa settimana in cui tornano a riunirsi tutte le banche centrali più importanti. Abbiamo la prima prova per Kevin Warsh, domani la Bank of Japan e giovedì la Bank of England, e quindi che contesto nuovo si è generato anche per queste grandi operazioni di mercato come quella, come la nostra?
2: Torniamo a un discorso che magari diventa di difficile comprensione per i retail e più diciamo da detti ai lavori, nel senso che tante domande che mi hanno fatto nel weekend: come mai hanno alzato i tassi di interesse la scorsa giovedì la BCE e i rendimenti dei titoli sono scesi paradossalmente? Perché allora questo rialzo era dato per scontato. Io non darei più neanche così per scontato il rialzo di settembre. No, in questo scenario di oggi, questo è il bello dei mercati, che dal venerdì al lunedì cambiano le situazioni, perché comunque era uno scenario legato a un rischio inflattivo molto alto. Di fronte a questo scenario che tu hai commentato prima, cioè ribasso di torniamo indietro un passo, da cosa era data questa inflazione? Dai consumi, sì, in parte in America e in altri paesi, nell'Europa certamente no. Principalmente il responsabile di questo rialzo dell'inflazione era l'energia e i costi di questa guerra, trasporti eccetera eccetera, materie prime. Quindi se andiamo in quella direzione che tu hai detto prima, di calmierare i prezzi dell'energia e l'apertura di Hormuz, cioè tutto dovrebbe tendere a calmierarsi, e quindi anche quel discorso dell'inflazione non è più così esplosivo come si vedeva.
0: Certo. Interrompo subito perché qua con Mauro mi faccio aiutare, però sappiamo anche che quando l'inflazione deve ingranare la marcia indietro non è che proprio sia così veloce nel farlo.
1: Poi ci torniamo perché nel titolo di Stato che andiamo a commentare c'è tutto questo collegamento con l'inflazione, però detto malamente è un po' come rimettere il dentifricio nel tubetto quando si è visto un surriscaldamento.
2: Sì, però i mercati vivono di aspettativa, cioè lo vediamo sempre, il mercato ha un'aspettativa di un qualche cosa. Ora mi insegnate voi che se l'aspettativa, abbiamo lasciato il BTP al 3,80 venerdì, il decennale, che è quello che fa riferimento per lo spread e tutto, se l'aspettativa era quella da parte dei mercati passato weekend di un rialzo di tassi a settembre, oggi mi dovrei trovare il rendimento al 3,94 perché c'è un ulteriore rialzo, addirittura siamo 20 basis point più bassi di prima che la BCE alzasse gli ultimi tassi. Quindi il mercato in questo momento, oggi lunedì, quindi domani commentiamo un'altra cosa, però oggi lunedì si aspetta,
0: non prezza questo aumento
2: dei tassi di
0: interesse. Interessante, perché solitamente gli esponenti della BCE non si sbilanciano così tanto, in questo caso invece settimana scorsa.
2: Ne ha sbagliate tante, la von der Leyen del 2020.
0: La Lagarde.
2: Dal 20, i tempi del Covid ed altro. Detto questo, un'ultima chiosa sull'inflazione, se succede questo è una porta, un rigore, come si suol dire, con la porta vuota, senza portiere, per l'amministrazione Trump adesso e il nuovo presidente della Fed, di non alzare i tassi, ma perché no cominciare a vedere se si possono abbassare, come era la volontà della sua politica, visto che non c'è più lo spauracchio di inflazione. Quindi c'è anche questo aspetto che i mercati iniziano a apprezzare.
1: Allora, poi nella seconda parte avremo ampio spazio per appunto questo titolo di Stato nuovo, il che ci porterà di nuovo a ragionare sull'andamento dell'inflazione, andamento in generale dei mercati finanziari.
0: Mi sono staccata le cuffie qua, ho fatto un danno, un disastro, e che ne so, guarda. No, volevo solamente segnalarvi che Marco Lombardo mi richiama all'ordine, ci richiama all'ordine e mi ha detto: mandate la sigla del giornale radio del Risparmio, che così vi faccio sentire che cosa ci racconta sul tema della firma digitale un ascoltatore.
5: Deborah e Mauro, vi vogliamo troppo bene.
6: Sì, buongiorno, sicuramente si possono fare contratti digitali con firma digitale di diverso livello, con DocuSign è uno dei più diffusi. Sono Ernesto da Brescia, imprenditore nel settore informatico, ma per la parte logistica e tracciabilità.
0: Avrà usato questo Trump con degli...
2: In effetti, ultimamente tutte le volte che rinnovo la polizza d'assicurazione, queste cose
1: DocuSign.
2: Qua arriva questa
0: che si possano siglare dei contratti digitalmente, questo lo sapevamo e ringraziamo l'ascoltatore per aver precisato anche tecnicamente con quali, ma che si possano definire anche dei conflitti, chiudere delle guerre con la firma digitale, ecco, questa mi sfuggiva.
1: E che sì, poi che cosa è stato firmato, anche quello sarà da capire, perché ancora non sappiamo, al di là dei famosi 60 giorni di cui già abbiamo parlato, se ne è parlato tanto qui a Radio 24 questa mattina,
0: che genereranno tutta quella volatilità che ci ha già descritto Aloisio, che ne vedremo perché, delle belle nel bel mezzo dell'estate come al solito,
1: perché indiscrezione, un'indiscrezione dopo l'altra, secondo me sarà via via un momento.
0: Comunque io sono di turno sui mercati fino al 5 agosto minimo, per cui seguirò con attenzione.
1: Sarà un po' come la sauna e la doccia scozzese. Intanto però devo dare una notizia, una sola, prima di andare a vedere poi nel dettaglio come si stanno riposizionando i mercati. Ed è la notizia che domani, 16 giugno, dalle 14.30 alle 16 c'è la Digital Round Table, la tavola rotonda digitale dedicata a banche e intelligenza artificiale, che è una cosa che però, lo dico, interessa molto anche noi del retail, perché si vedrà come poi questi cambiamenti dati dall'introduzione massiccia dell'intelligenza digitale, già è presente in molte attività, non solo bancarie ovviamente, ecco, vedremo come le cose stanno muovendosi. La tavola rotonda è moderata da Sebastiano Barisoni, che non ha bisogno di presentazioni, sapete, è il vice direttore esecutivo qui a Radio 24, ma soprattutto il conduttore di Focus Economia. Sarà lui a condurre questa tavola rotonda, con Alessandro Baraldi, Paolo Ceschi, Emanuela Girardi e Massimo Proverbio. Sono rappresentanti della, ai vertici della, dello sviluppo di intelligenza artificiale per Unicredit e per Intesa, Baraldi e Proverbio. Ceschi per Accenture, responsabile per i financial services, e Emanuela Girardi per una la fondatrice di Pop AI ed è chairman dell'associazione ADRA, che è l'associazione intelligenza digitale, dati e robotica.
7: Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita.
8: Il prossimo testimone sarà il mago Merlino.
7: Ma questa è la vita.
9: Va bene la pace, però non riusciamo a far rispettare i trattati, quelli firmati nei libroni con le pagine giganti, figuriamoci un trattato firmato con firma digitale e da remoto. Comunque, ottimismo. Saluti da Roma.
10: Buongiorno, questa emissione è più conveniente delle precedenti o non è detto che sia più conveniente?
0: E allora, si chiama BTP Italia Sì, viene collocato da oggi, 15 giugno, fino a venerdì, 19 giugno, ed è il nuovo titolo di Stato italiano dedicato ai piccoli risparmiatori. Una formula molto semplice, quella che è stata scelta in questa emissione, che è la numero 32, se non mi ricordo male, tra tutte le varie precedenti, il BTP Italia, il BTP Futura, il BTP Valore e quant'altro, è indicizzato appunto ad un'inflazione che si è risvegliata per le ragioni che conosciamo negli ultimi tempi. Adesso vedremo se anche alla luce delle novità di questa settimana i prezzi cominceranno invece ad intraprendere un percorso di discesa, quindi anche questo sarà un tema da considerare per calcolare la convenienza o meno di aderire a questa operazione. Una scadenza piuttosto breve, 5 anni, e un premio fedeltà finale dello 0,6% per gli investitori che acquistano il titolo questa settimana e lo manterranno fino alla scadenza. Tutto il resto lo spieghiamo con i nostri ospiti, li abbiamo uno presentato, l'altro anticipato, ma va fatto. Allora, vanno fatti gli onori di casa.
1: Innanzitutto confermiamo la presenza di Carlo Aloisio, analista finanziario, che già avete potuto ascoltare nella prima parte, e ci ha raggiunto il dottor Ciro Pietroluongo. Ciro Pietroluongo, che è il direttore generale di MTS, mercato dei titoli di Stato controllato da Borsa Italiana. Buongiorno, bentornato.
11: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
1: Buongiorno. Come sta andando? Così detto proprio in due parole.
11: Siamo sul miliardo, direi che fra un miliardo e mezzo a quest'ora, e sì, rispetto alla precedente un po' rilento.
0: Che magari era anche un po' una tendenza che era ragionevole aspettarsi. Peraltro mi ricordo, scusate, mi si è sbloccato un ricordo, in una delle operazioni del passato, quando alla guida del debito pubblico italiano c'era Maria Cannata, ci fu una grande operazione, un BTP Italia collocato in giugno, che non andò molto bene per tutta una serie di fattori, e mi ricordo che la dottoressa Cannata ci disse: beh, con queste, con le tasse che vanno pagate in questo periodo, e quindi anche le scadenze fiscali, magari c'era come dire, risorse drenate da un'altra parte che non avevano così consentito ai risparmiatori di considerare l'operazione. Ma insomma, siamo solo alle prime battute, quindi non sappiamo se anche
2: quello era stato un peccato, perché era, secondo me, il miglior BTP Italia di tutti, perché aveva il tasso fisso, se non ricordo male, dottor Pietroluongo, mi sa così, era 2,55.
0: Adesso lo andiamo a rivedere.
2: Sì. Che solo che era venuto in un momento che c'era stata una crisi politica, più o meno tipo un governo che
0: giugno 2012, guarda, esatto, giugno 2012, 1,700 miliardi.
2: Momento clou prima che Draghi facesse il famoso whatever it takes, quindi eravamo nel pieno del caos del governo Monti, con una criticità.
0: Quanti ricordi si sono sbloccati, non solo il mio.
2: Però è vero, perché rispetto a quello prima aveva fatto metà della metà dei volumi, ma
0: il primo marzo 2012 7,3 miliardi circa, poi nell'ottobre del 2012, superata la crisi, l'operazione successiva ne raccolse 18 miliardi, non era il record, perché poi li andremo a ripescare. Mauro, cosa dobbiamo sapere, cosa vogliamo sapere da questa operazione?
1: No, allora, innanzitutto noi abbiamo già detto, dottor Pietroluongo, questo è riservato ai piccoli risparmiatori, cioè al retail. E la cosa, la caratteristica che più ci interessa, già ne stavamo parlando nella prima parte della puntata, è questa indicizzazione all'inflazione. Se ci riepiloga bene come funziona, qual è il meccanismo di copertura, di difesa dall'inflazione che questo BTP offre ai sottoscrittori.
11: Sì, il meccanismo del calcolo delle cedole questa volta è molto più semplice rispetto ai precedenti. Molto semplice e molto trasparente. Ogni 6 mesi alla scadenza della cedola si riceve un 1,6 di base immutabile e a cui si aggiunge il valore dell'inflazione registrato nel periodo. Semplice. E quindi è proprio uno strumento di difesa, sostanzialmente, di copertura rispetto all'aumento dei prezzi, perché oggi l'argomento, diciamo, finanziario per il risparmio privato è questo. Il Tesoro ha ritenuto che questo fosse un momento opportuno per offrire uno strumento di assoluta protezione dall'aumento dei prezzi, e devo dire, un meccanismo di questo tipo può funzionare. Poi, ripeto, dipende sempre da quello che si aspetta l'investitore, ma qui stiamo parlando di un titolo di Stato breve che serve a uno scopo preciso. Quindi chi non ritiene che quello scopo preciso non sia da considerare o fa altre considerazioni, probabilmente non lo considera migliore di altri, però lo scopo del titolo dello strumento è questo: coprire dall'inflazione con un meccanismo semplice, tasso rilevato dell'aumento dei prezzi nel periodo più 1,6% e più uno 0,6 di premio sul totale investito a fine dei 5 anni.
0: Ecco, come abbiamo spiegato anche largamente stamattina, dottor Pietro Longo, sì, lo scenario che si apre questa settimana è quello di, speriamo, una certo, interruzione della situazione appunto bellica in Iran, e quindi abbiamo già visto il petrolio in discesa molto significativa questa mattina, che speriamo soprattutto per le tasche degli italiani che devono fare benzina sia duratura, ma il tema è che probabilmente l'inflazione potrebbe rallentare il passo. Allora, tecnicamente come funzionerà con un'inflazione che batterà un po' in ritirata prossimamente? Ce lo auguriamo da una parte, ce lo auguriamo tutti.
11: Ce lo auguriamo, ma evidentemente i valori comunque saranno quelli che definiranno la cedola, nel senso, se l'inflazione è alta, la cedola sarà alta, se l'inflazione è bassa, la cedola sarà più bassa, ma sempre l'inflazione coprirà più un 1,6%. Questo è uno scudo con rispetto ai valori dell'aumento dei prezzi, quindi dell'inflazione. È chiaro che adesso tutti ci aspettiamo e ci auspichiamo assolutamente un rallentamento della corsa dei prezzi, però noi dobbiamo considerare due cose, secondo me. La prima è che non è che poi di punto in bianco questo problema che si è generato dalla guerra in Iran, insomma dalle tensioni che ci sono state in Iran, poi finisce domani mattina. Quindi questa è una cosa che sentivo giorni fa un esperto di politiche industriali energetiche, che diceva che c'è talmente tanta congestione nello stretto rispetto al traffico normale che ce ne avremo per un anno e più per smaltire e per risistemare i traffici da quelle parti. E questo è un punto. Il secondo punto è che comunque, quando è successo questa tensione, non è che eravamo ad inflazione zero prima. Quindi, voglio dire, alcune dinamiche di crescita dei prezzi, perfettamente tenute sotto controllo dalle banche centrali con attività di politica monetaria, vuol dire, sono presenti. Noi, se non ricordo male, il target della Banca d'Italia e della BCE in prima di queste ultime tensioni era del 2%. Quindi, come dire, il tema dell'aumento dei prezzi c'è, esiste.
0: No, ma non è che, se lo ricorda lei, proprio da statuto, certo, e da mandato, l'obiettivo prezzi è quello.
11: Quindi voglio dire, questo serve a riparare da quel rischio lì, grande o piccolo che sia. Noi tutti ci auguriamo che sia piccolo, però a quel punto comunque è coperto, anche se di meno.
1: Grazie Pietro Longo. Aloisio?
2: Riprendendo le parole del dottor Pietrolongo, nella scelta degli investitori, innanzitutto di diversificazione di portafoglio, ricordiamolo sempre, per cui all'interno di un portafoglio ci deve essere della parte azionaria, del reddito fisso con dei tassi fissi. Questo è, se vogliamo, una parte variabile che io lo trovo anche più interessante rispetto magari ai vecchi CCT a tasso variabile o d'altro, anche se poi il principio è un po' sempre lo stesso, no? Di una parte minima con qualcosa di variabile, ma si lega più ai tassi di interesse. Qua si lega più all'inflazione, che è un po' un nodo che tutti gli investitori tendono a vedere come importante nella protezione del proprio portafoglio e del proprio capitale. Detto questo, bisogna guardarlo in un'ottica temporale di 5 anni. Ora siamo al 2026, guardiamo dal 2021 al 2026, se uno si ferma un secondo e fa un ragionamento e va a vedere un grafico di quello che è stato l'andamento dell'inflazione e dei tassi di interesse tra il 21 e il 26, in questi 5 anni vediamo qualcosa di un su e giù come una montagna russa in vari momenti. Quindi eravamo a tassi zero, ad inflazione zero alla fine tra il 21 e il 22, nel 2023 siamo esplosi al 5-6% anche di rendimenti, inflazione ai massimi, siamo tornati indietro, cioè quindi è sempre in una dinamica di investimento che uno deve vedere in un'ottica di 5 anni. Quindi potrà esserci magari, siccome non possiamo leggere il futuro, una parte iniziale adesso che magari l'aspettativa può essere nel prossimo semestre un pochino magari più bassa di quello di adesso, ma tra un anno e mezzo, due, non sappiamo quello che sarà.
0: Lei non può prevedere il futuro, la campagna pubblicitaria sì, però proprio lì mi è scivolato. Fermi tutti che c'è Carola, che la stiamo cercando da un po'. Carola, buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo solo questa precisazione in merito al nuovo BTP. Vorrei che mi spiegasse bene come viene calcolata il riferimento all'inflazione, perlomeno il periodo di riferimento che si prende, certo. Perché dire il periodo è un po' troppo generico.
0: Certo, facciamo, lei dice, esatto, sottoscrivo
12: un
0: oggi.
12: Esempio, un esempio, quella accesa del metà dicembre 2026 verrà calcolata sull'inflazione di quali mesi?
0: Di quale periodo? Dottor Pietrolongo, ci può aiutare lei, nel senso che noi facciamo la sottoscrizione questa settimana, il titolo poi da lunedì è quotato, si chiudono le adesioni appunto venerdì, e quindi è da questo momento che parte il riferimento, esatto, all'inflazione semestrale considerata dall'Istat?
13: Esattamente, poi il giorno che si paga la cedola viene pagato quel riferimento più l'1,6%, da quel punto si riazzera e si ricalcola per il semestre successivo, e funziona così fino alla fine.
1: Quindi il semestre di riferimento sono i 6 mesi precedenti,
13: i 6 mesi della cedola,
1: al momento del pagamento della cedola.
13: Okay. Esattamente,
1: questo è molto più semplice, diciamo, di come potevamo pensare.
13: È assolutamente semplice.
1: Senta, ma vale sempre la cosa dell'esclusione dall'ISEE per
13: dall'ISEE fino a 50.000 euro, mi pare. Sì.
1: 50.000, sì, che sono complessivi, però, cioè complessivi, se abbiamo già altri titoli di Stato, quelli possono essere appunto esclusi dall'ISEE, dal calcolo dell'ISEE, ma complessivamente fino a 50.000, poi non c'è più questa esclusione.
13: È proprio così.
0: E allora, che cos'altro dobbiamo dire di questa operazione? Perché nella sua semplicità forse le informazioni, diciamo, di base le abbiamo date tutte. Dottor Pietrolongo, ci sono delle aspettative che sono circolate negli ambienti finanziari, non è bello darle naturalmente, perché poi a disattenderle è un attimo, però anche alla luce dell'ultima operazione di qualche mese fa che ha consentito al Tesoro di rastrellare, adesso non me lo ricordo, dunque lo vado a ripescare. Abbiamo avuto intanto un anno fa, per esempio, un'operazione BTP Italia 8 miliardi e 790 milioni. Non lo so, che tipo di
2: 8 miliardi, penso che confermerà il dottore. In genere, quando sono queste missioni, tra i 7 e 8 miliardi è il target che mediamente il Tesoro è soddisfatto.
0: Considera, certo. Quindi, allora, intanto il BTP valore di marzo è arrivato a 16 miliardi e 222 milioni, che pure insomma è stata una raccolta mica da ridere. Le ultime sono state tutte quante a doppia cifra, quindi segno che perché lo preciso, perché molti ascoltatori si lamentano, non arriviamo alla fine del mese, come si fa? Poi alla fine scopriamo che in realtà in molti non so perché credono nel tesoro italiano, nella, come dire, ormai reputazione, le agenzie di rating che ci hanno premiato, quindi il debito pubblico è solido, poi alla fine si rastrellano sempre un sacco di soldini. Carlo,
2: questo è un po' di anni che non c'era, e psicologicamente deve tornare a essere metabolizzato col discorso inflazione. Gli ultimi BTP che tu dicevi in doppia cifra, 15-16, comunque erano tutti con tasso fisso e cedole step up, e uno guarda molto a quello, 3% diventa 4, 4.5, qua si fermano molti. Infatti lo dico sinceramente, nel weekend, e penso che il dottor Pietrolongo potrà confermare questo aspetto, la psicologia dirà ma il tasso minimo 1,60, e magari che c'è questo qua è diverso dagli ultimi, perché un po' che non ce n'era, c'è l'inflazione dopo, quindi non dico che raddoppi, ma anche magari qualcosa di più la potenziale cedola, quindi molto in linea ai valori di mercato con quello che sono i rendimenti di un titolo. Quindi oggi, con l'inflazione di oggi rispetto a un BTP a 5 anni, è molto conveniente comprare questo titolo. Poi
0: chissà la marcia delle Dolomiti quante domande riceverai, Carlo.
2: Appena finisco mi devo subito prepararmi, allora, ad allenarmi per la maratona.
1: Chiedo pazienza a tutti e tre, dobbiamo ribadire una cosa: vi abbiamo spiegato i tratti fondamentali di questa emissione, la nostra puntata non è e non vuole essere una sollecitazione alla sottoscrizione di questo strumento. Valutate secondo le vostre aspettative, le vostre possibilità, le vostre disponibilità finanziarie. Noi vi abbiamo spiegato questo strumento perché è uno strumento molto popolare e anzi nasce proprio per il pubblico dei piccoli risparmiatori.
0: Bene, grazie a tutti. Vuoi salutare il dottor Pietrolongo?
1: Ma con molto piacere, dottor Pietrolongo, grazie, e grazie di essere stato con noi. Resti a disposizione per tutte queste emissioni.
0: Beh, noi abbiamo fatto la battuta sul pranzo, non penserà mica che ce ne siamo dimenticati.
13: No, però ci eravamo messi d'accordo noi quando ci siamo visti di recente.
0: No, io ho anche ricordato che lei è venuto molto gentilmente a salutarci al Salone del Risparmio.
13: È stato un piacere.
0: Bene, ottimo.
2: Io sono andato a Roma, ma non c'erano Deborah e Mauro, quindi non l'ho chiamato.
0: Grazie, non valeva. Lui senza di noi non è
13: male, potevamo fare almeno un aperitivo.
2: È vero, la prossima volta
13: io sono qui, chiamatemi.
2: Volentieri.
0: Bene, allora, grazie a tutti.
1: Grazie.
0: Alla prossima.
1: Carlo Aloisio, Ciro Pietrolongo, e noi torniamo domani.
0: Torniamo domani.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Venerdì in Svizzera la ratifica dell'intesa tra Washington e Teheran, ma il nodo Hormuz resta sul tavolo anche del G7 di Evian. Intanto Netanyahu si defila: se minacciata, Israele ha libertà d'azione. La crisi Electrolux: dopo l'incontro al Ministero, l'azienda sospende per 50 giorni il piano licenziamenti. Ai mondiali di calcio, l'esordiente Capoverde blocca la Spagna sullo 0-0, 1-1 tra Egitto e Belgio. Saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. L'accordo tra Stati Uniti e Iran si avvicina alla ratifica definitiva venerdì in Svizzera tra mille dubbi, e intanto a Evian in Francia si è aperto il G7.
3: Speriamo di pubblicare il testo dell'accordo questa settimana, lo ha detto il vicepresidente americano Vance, spiegando che il memorandum, che dovrebbe essere siglato venerdì prossimo a Ginevra, è già stato firmato digitalmente senza erogare denaro. L'Iran non riceverà un centesimo finché non adempirà i propri obblighi, ha assicurato Vance, dicendo di aspettarsi che Teheran non imporrà pedaggi a Hormuz. Secondo l'Iran, l'accordo prevede il passaggio delle navi nello stretto senza costi solo per 60 giorni, gli stessi che serviranno per i negoziati sul programma nucleare iraniano, che non è incluso nel memorandum. Quanto concordato rappresenta un passo importante, ma non un accordo definitivo, ha chiarito il presidente iraniano Pezeshkian, che è stato ringraziato da Hezbollah per aver incluso nell'intesa il cessate il fuoco in Libano. Non concorda Benjamin Netanyahu, che ieri in conferenza stampa ha detto che la lotta non è finita e che Israele rimarrà nella zona di sicurezza anche in Libano. Quanto ai rapporti con Trump, il leader israeliano ha di nuovo minimizzato, parlando di alti e bassi come nelle migliori famiglie. Mi ricandido e intendo vincere, ha promesso infine Netanyahu, che per l'opposizione interna sta vivendo un fallimento storico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: L'accordo temporaneo di pace tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto nel Golfo ha fatto da volano al G7 apertosi in serata a Evian, col carico di ottimismo che si è portato dietro. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto da venerdì, afferma il presidente americano Trump, incontrando in un bilaterale pre-summit l'omologo francese, nonché padrone di casa, Macron. Trump afferma che Teheran ha rinunciato al nucleare e sostiene che non vi sia alcun allentamento delle sanzioni. Delega al vice Vance la firma dell'intesa, il cui testo integrale sarà diffuso non prima del weekend, e punzecchia Trump gli alleati europei, sostenendo di non avere grande bisogno di aiuto, facendo capire che intende anche riprovare a mediare il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina dopo il colloquio telefonico con Putin e Zelensky nel giorno del suo compleanno. Replicando la frecciata americana verso gli alleati europei, Macron dettaglia cosa Francia e Gran Bretagna, insieme a un gruppo di una ventina di paesi che comprende l'Italia, possono fare nel concreto nel Golfo. Siamo pronti da domani ad avere dei caccia in missione di osservazione, in due giorni delle fregate in posizione e in tre giorni anche una portaerei, precisa Macron, per marcare la determinazione della comunità internazionale a giocare un ruolo a Hormuz. Macron ha ricordato a Trump la necessità di pacificare il Libano da settimane sotto il fuoco israeliano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
2: E Wall Street chiude positiva proprio in seguito all'accordo fra Iran e Stati Uniti. Il Dow Jones sale dello 0,92%, il Nasdaq a più 3,07%, l'S&P 500 a più 1,66%, SpaceX archivia la seduta in rialzo del 20%, la giornata in Europa.
5: L'accordo sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ha sostenuto le borse europee, salite a nuovi massimi e spinto il prezzo del petrolio ai minimi da tre mesi. Il FTSE milanese così ha superato per la prima volta la soglia dei 52.000 punti, prima di chiudere in progresso dello 0,66% a 51.836 punti. Sul finale della giornata, tuttavia, gli stili continentali hanno rallentato il passo, mentre gli investitori hanno preferito realizzare parte dei guadagni messi a segno nell'ultimo periodo, preoccupati dalle nuove minacce del presidente americano Donald Trump in tema di dazi e dai dubbi che permangono sulla riapertura completa senza tariffe di passaggio dello stretto di Hormuz. Tra i principali titoli milanesi sul podio Ferrari più 4,1%, spinta anche dagli analisti, Stellantis più 3,3% e Biper più 3,3%, tra le banche protagoniste del risico bancario. A frenare sono stati invece Avio meno 5,1% e i petroliferi in scia al calo del prezzo del greggio, come Eni meno 4,7% e Tenaris meno 1,9%. Paolo Paronetto, Telecorp Radio 24, sulle 24 ore.
2: In Ucraina molte le condanne per l'ennesimo bombardamento russo su Kiev.
6: Un nuovo atto di barbarie da parte della Russia. Il presidente ucraino Zelensky definisce così l'attacco che a Kiev ha gravemente danneggiato la cattedrale della Dormizione all'interno del complesso fortificato della Lavra, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. A farsi sentire anche il metropolita Epifanio, il capo spirituale della Chiesa ortodossa ucraina, che chiede al mondo di fermare l'anticristo del Cremlino. 70 missili e più di 600 droni sarebbero stati utilizzati nel nuovo massiccio attacco lanciato dalla Russia sulla capitale e sulle città di Kharkiv e Dnipropetrovsk. Mosca nega responsabilità nella raid contro la cattedrale della Dormizione, sostenendo che a danneggiarla sarebbe stato un missile Patriot delle forze di difesa ucraine. Dure condanne arrivano invece da tutte le cancellerie europee, quando gli attacchi non si fermano neanche davanti a simboli millenari della cristianità. Serve fermezza nel sostegno a Kiev, dice la presidente del Consiglio Meloni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In Italia ora al tavolo al Ministero delle Imprese, Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni il suo piano per gli stabilimenti in Italia. Sentiamo.
7: Dopo le mobilitazioni unitarie dei 4.500 lavoratori Electrolux in Italia e dopo il no al piano anche da istituzioni locali e governo, la multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano, che prevedeva 1.719 esuberi, il 38% del personale, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto nelle Marche. Electrolux accetta di trattare per un piano alternativo, impegnandosi in questi 50 giorni a non fare licenziamenti unilaterali. Il segretario della UILM, Davide Sperti.
8: È un primo passo importante, non è ancora la soluzione, ma si apre adesso una discussione. Dobbiamo continuare su questa strada uniti. È un calendario di incontri che faremo in sede ministeriale per raggiungere soluzioni alternative rispetto a quel piano vergognoso di dismissione e chiusura progressiva degli stabilimenti Electrolux.
7: Il ministro Adolfo Urso si è impegnato a portare l'avvertenza anche a Bruxelles, sollecitando la UE a fare le riforme che servono per ridare competitività all'industria dell'elettrodomestico in Europa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Intanto una nuova polemica surriscalda il quadro politico.
9: È proprio un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini, ossia il codice penale Rocco. Il ministro della giustizia interviene nella polemica sul patentino antifascista richiesto dalla fiera della piccola editoria Più libri, più liberi, in programma a dicembre a Roma. Gli organizzatori della fiera, dice Nordio, non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. A innescare la polemica è stata Giorgia Meloni, scrivendo domenica sui social che quest'anno le case editrici per partecipare alla fiera dovranno ottenere il patentino antifascista. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, ha scritto la Presidente del Consiglio, è un vecchio vizio della sinistra, si chiama banalmente censura. Nessuna censura, la nostra è una storia di libertà, replicano gli organizzatori della fiera. L'intervento del Ministro della Giustizia alimenta intanto le polemiche. Per il PD Nordio è campione di dichiarazioni assurde, mentre per Alleanza Verdi e Sinistra il Ministro della Giustizia strizza l'occhio ai neofascisti di Vannacci. L'Associazione Nazionale Artigiani parla di una tempesta in un bicchiere d'acqua, enfatizzata da Meloni. Alle case editrici, sottolinea Gianfranco Pagliarulo, si chiede di riconoscere i valori alla base della democrazia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: I responsabili della casa famiglia di Civitella Alfedene, in provincia di L'Aquila, da dove sono scomparse ormai da più di una settimana due sorelle di 12 e 16 anni, sono indagati con l'accusa di abbandono di minore. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata dal padre delle giovani, che accusa la struttura di non aver vigilato correttamente sulle figlie. Per lo sport, ai mondiali di calcio, sorpresa nel gruppo H, dove l'esordiente Capoverde ha bloccato sulla 0-0 la Spagna, una delle grandi favorite. Nel gruppo G si è conclusa invece 1-1 la sfida tra Belgio ed Egitto. E sempre per il calcio, manca solo l'ufficialità, ma sembra fatto l'accordo tra il Milan e Ruben Amorim, 41 anni, portoghese, che sarà il nuovo tecnico rossonero. E l'Atalanta ha annunciato l'intesa triennale con Maurizio Sarri. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
2: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
1: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
2: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
1: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
2: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
1: sì,
2: Elisabetta Busconi.
1: Ma poi
2: Busconi.
1: L'intervisto io.
2: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
1: In effetti non lo so.
2: Di almeno quando vai in onda il programma.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
3: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
6: Buonasera, benvenuti a Smart City. Pochi giorni fa l'Enea si è fatto il punto sul progetto Officio, che ha svolto la prima mappatura delle filiere dell'edilizia offsite in Italia. Uno dei più importanti trend di innovazione emersi nell'ultimo decennio nel settore delle costruzioni. Il lavoro è stato coordinato dall'Enea, che ci ha lavorato con il Politecnico di Milano e con l'Università di Bologna, e ha portato a identificare sia, diciamo, le principali imprese attive in questo ambito, sia le principali soluzioni tecnologiche. Dunque, con edilizia offsite si intende la possibilità, diciamo, di applicare un approccio industriale alle qualificazioni edilizie ed energetiche, facendo di fatto in modo che buona parte delle lavorazioni si spostino dal cantiere a una fabbrica, dove parti, grandi parti dell'involucro, verrebbero prefabbricate per poi essere agganciate, fissate all'edificio. Questo permetterebbe di standardizzare i costi, di standardizzare i processi, le certificazioni e soprattutto ridurre drasticamente i tempi. Allora, a che punto siamo? Ne parliamo con Miriam Benedetti, che è prima ricercatrice dell'Enea, responsabile del progetto Officio. Benvenuta a Smart City.
7: Salve, salve a tutti.
6: Nel corso del progetto voi avete mappato le imprese, diciamo, che in qualche modo sono riconducibili a questo paradigma, anche i prodotti e quant'altro. Che quadro ne esce complessivamente?
7: Sì, all'interno del progetto abbiamo effettivamente realizzato una mappatura delle filiere OSC esistenti, andando ad identificare circa 116 aziende che operano sul territorio nazionale e che sono coinvolte in qualche modo nella produzione e commercializzazione di sistemi e componenti per l'isolamento, e quindi sono potenzialmente integrabili all'interno di filiere off-site construction.
6: E voi avete lavorato in particolare sulle filiere del legno e dell'acciaio, vi siete concentrati su queste almeno? Per ora.
7: Esatto, queste due filiere sono tra le due trainanti all'interno del nostro territorio, e le aziende comunque interessate quindi allo site construction sono potenzialmente tantissime sul territorio nazionale. Quelle che attualmente realizzano effettivamente progetti di quello che abbiamo chiamato full off-site, quindi off-site construction completo, sono relativamente poche. Quindi è ancora necessario coinvolgere ulteriori aziende, ma la potenzialità di queste aziende per la costruzione di filiere è notevole.
6: Ok, è come se ci fosse chi fa le ruote e chi fa i parafanghi, ma non c'è nessuno che costruisce le auto, mi sta dicendo, o sono pochi quelli che ti offrono prodotto completo. Ecco. Allora, dove stanno le criticità? Perché questo modello stenta a decollare in Italia, sta andando molto più rapidamente in altri paesi.
7: Sì, sicuramente queste filiere, come dicevamo prima, sono ancora molto frammentate, quindi le aziende ci sono, ma sono scarsamente costituite in filiere poi integrate e in grado di dialogare fra di loro. c'è anche un tema di formazione di tutti gli stakeholder coinvolti, si va dai progettisti alle aziende che fanno parte della filiera fino agli utenti finali, che devono essere maggiormente formati sul tema e messi a conoscenza dei potenziali vantaggi dell'off-site construction. E poi sicuramente manca una normativa ad hoc che regoli la creazione e l'utilizzo di questi prodotti finali, e quindi penalizza un po' le aziende che fanno off-site construction anche ad entrare poi in quelle che sono le gare di appalto.
8: Certo, certo. Dove invece magari bisognerebbe riconoscere anche un valore aggiuntivo, no? Ricordiamo per esempio che una caratteristica importante di questi sistemi è che il cantiere dura pochissimo, per cui se c'è un'attività produttiva dentro o amministrativa, l'impatto è minimo. Ecco,
7: e l'impatto è ridotto anche per l'utente finale, quindi per il cittadino.
8: Certo,
7: che,
8: certo, insomma, che magari vive nell'edificio in questione. Ecco, esatto. Spesso c'è questa obiezione che viene fatta. Si dice che questo modello è nato in Nord Europa, dove c'è un'altra edilizia, qui non funziona. Quale sarebbe il mercato obiettivo più naturale invece per questo approccio?
7: Beh, sicuramente devono ancora essere studiate delle nicchie di mercato appropriate in Italia e che andrebbero certamente valorizzate, però partire dalla pubblica amministrazione, anche dal suo ruolo esemplare verso le altre nicchie di mercato, sicuramente è qualcosa di fattibile e anzi potrebbe portare numerosissimi benefici non solo alla pubblica amministrazione, ma diciamo anche a ulteriori potenziali interessati all'offsite construction, come sicuramente tutta una parte del terziario che è quasi pronta a partire.
8: Adesso, per ricordare, l'edilizia popolare che presenta delle caratteristiche ripetitive, no? Magari tanti edifici molto simili o uguali favoriscono questo tipo di applicazioni, giusto?
7: Esatto, tutto ciò
8: le
7: che
8: scuole, quelle situazioni lì sono più adatte all'applicazione di questo approccio.
7: Assolutamente sì, tutto quello che è serializzabile, quindi diciamo replicabile facilmente su edifici simili, si presta moltissimo all'applicazione dello site construction.
8: Grazie Miriam Benedetti, ma ci risentiamo domani.
7: Grazie a voi.
8: Ci fermiamo qui, appuntamento domani, buona serata.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
9: Sono nella fila centrale, lato destro. Accanto a me ho un cinese e un americano. Nelle 10 ore successive di volo parleremo parecchio.
10: E allora rimaneva Nuova Zelanda e Australia, dal momento che in Australia c'è anche un po' questa cosa qui dei giovani che vanno qua, i backpacker, i giovani che vanno qua a lavorare, comunque c'è molta richiesta, ho detto calza pennello.
9: Storie di partenze a 19 anni e di fare scuola in mezzo al nulla, in una puntata che si intitola Prendere e andare.
11: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Buonasera, mio figlio ha 19 anni, il 30 marzo scorso è partito per l'Australia all'avventura. Aveva solo un primo contatto a Brisbane ed è lì che si è diretto come primo passo della sua nuova esperienza. Quando è partito io e mia moglie eravamo un po' preoccupati, anche perché era riuscito a fare il check-in solo per il primo volo Malpensa a Budapest, ma non per quelli successivi, da Budapest a Ningbo e poi da Ningbo a Shanghai, poi da Shanghai a Brisbane. Fatto sta

erano le 14.35 ora italiana, erano le 6 del mattino ora locale in Australia, ed è il racconto di un lungo viaggio che è una sorta di Stargate, cioè la porta per entrare in una nuova dimensione che quando hai 19 anni e parti per l'Australia o l'Australia o qualsiasi altro posto lontano da casa tua può davvero portarti in un altro mondo. Questa è la storia di Emanuele.

0: Ovviamente, come sempre, ho fatto tutto all'ultimo. D'altronde è da tempo che dico di soffrire di procrastinite. La sera prima di partire mi ritrovo a dover fare la valigia ai check-in, ma non di un volo, di quattro. Non ci riesco subito, anche perché sono voli che passano dalla Cina e non ti lasciano fare il check-in online, ma questo lo scoprirò solo dopo. La mattina partiamo io, Pa e Ma, direzione Malpensa. Imbarco il bagaglio, mi faccio offrire un bel Mac e poi via, ci salutiamo. Controlli, gate, attesa. Salgo sull'aereo praticamente per ultimo, giusto per evitare la fila. Mi siedo, scarico tre puntate di Elisa True Crime, metto auricolari, cappucce e occhiali e mi addormento prima ancora del decollo.
1: E ho scelto l'Australia perché è il mio tallone d'Achille fin da quando sono piccolo, è sempre stato l'inglese. Ovviamente poi parlando e studiandolo dopo, sai, 13 anni di scuola dove lo studi, qualcosa sai, però è sempre stato un po' un pallino mio e quindi sono anche venuto qua per imparare l'inglese come una delle prime cose. Un'altra cosa è che sicuramente uscire dalla zona di comfort e provare nuove esperienze, ma anche sono venuto qua anche per mettere da parte un po' di soldi per tornare in Italia, avere una base per andare a vivere da solo, magari affittarmi un appartamento, comunque avere una base.
0: Arrivato all'aeroporto di Budapest non mi agito, anzi sono calmissimo. Leggo i cartelli, cammino, arrivo al nastro e vedo il mio zainone tutto bello scocciato. Me lo metto addosso come un guerriero che indossa l'armatura e con sguardo fiero esco alla ricerca del nuovo imbarco. Penso di essere nel posto giusto. Ci sono gli sportelli, la gente in coda e poi vedo loro. Come uno spiraglio di luce nel buio. Un gruppo di cinesi. Capisco che sono davvero nel posto giusto. Mi metto in fila e noto che in mezzo a tutti quei cinesi c'è una ragazza occidentale. Aveva esattamente la faccia di Gren Bod, ma al femminile. I cinesi dietro di me, con un mega carrello, mi chiedono se voglio mettere il mio zaino sopra le loro valigie. Annuisco, ringrazio e provo anche ad avere una conversazione in inglese, ma non si capiva chi dei due lo parlasse peggio. Aspetto una mezz'oretta, aprono i check-in e scopro che dovrò rifare il check-in del bagaglio a Ningbo. Che sfiga, ma in realtà è tutto molto semplice. Zaino spedito, controlli passati. Anche con un controllo extra a corpo e piedi molto strano. Red Bull e Bounty presi e ora sono seduto su un divanetto a scrivere. Il nuovo computer è eccezionale. Mi dirigo verso l'aereo e passo in mezzo a un gruppo di hostess cinesi. Wow! Salgo sull'aereo e noto subito l'impronta orientale, dalla musichetta allo schermo fino ai giochi cinesi. Sono nella fila centrale, lato destro. Accanto a me ho un cinese e un americano. Nelle 10 ore successive parleremo parecchio.

Dormo, mi sveglio, dormo, guardo un film, mangio, dormo, guardo un altro film ed eccoci arrivati. Scendo, vado a prendere il bagaglio dopo un paio di controlli di sicurezza cinesi. Ogni tanto scambio due parole con i due dell'aereo. Esco, rifaccio il check-in e bam, la rivedo. È la ragazza con la faccia di Grenbaud. Mi metto in coda, le faccio un sorriso, lei viene da me e iniziamo a parlare. Uso il mio fluente inglese e scopro che è tedesca, una di quelle vegetariane. Andiamo verso il gate.

Ita, mentre ci conosciamo meglio, a un certo punto la saluto dicendole che non vado in bagno da un po', non ce la faccio più. Dopo un buon quarto d'ora esco dal cesso e la ritrovo lì ad aspettarmi. Mi siedo accanto a lei, parliamo. Con una mossa da professionista, visto che non sentivo bene, mi avvicino ancora di più e via a parlare ancora. Saliamo sull'aereo da Ningbo a Shanghai e scopriamo che è lo stesso preso da Budapest. Quindi aereo grande, poca gente e ovviamente mi siedo accanto a lei. Problema, volo cortissimo. Si parla, si ride, guardiamo la Cina dall'alto e senza neanche accorgercene la bacio. E lei è come se ci sta. Scendiamo, la accompagno all'uscita. Ci guardiamo come se ci conoscessimo da una vita. Ci baciamo come se ci conoscessimo da una vita, anche se in realtà la mia intenzione era quella di fare un giro in bagno con lei. Ma passiamo controlli lunghissimi, mi dirigo al gate, incontro una ragazza italiana più grande di me. Iniziamo a parlare. Anche lei va a Brisbane perché il suo ragazzo corre in bici. Nel parlare salta fuori una zona VIP dove con circa 25 sterline si può entrare. Andiamo lì. Wi-Fi e cibo gratis. Mi offre l'ingresso, da quello che ho capito è molto ricca. Lei va a farsi una doccia. Io inizio a mangiare e a bere tutto quello che posso. Il cibo è molto cinese e non troppo buono. Proviamo a connetterci al Wi-Fi ma non funziona. Assurdo. Non sono ancora riuscito a contattare i miei genitori. In Cina WhatsApp non esiste. Torniamo al gate e continuiamo a chiacchierare. Ci dividiamo per salire sull'aereo, posti diversi, ma mentre sono in fila al distributore d'acqua, noto un ragazzo con il classico zaino North Face da italiano. Guardo meglio, leggo il titolo del suo libro ed è in italiano. Non faccio in tempo a chiedergli se è italiano che mi parla lui. E via a chiacchierare fino all'imbarco. Tipo interessante, il me del futuro. Ci scambiamo Instagram. Salgo sull'aereo, fila da due, accanto a me un cinese. Iniziamo a parlare. Ha 37 anni e mi dice che ho un ottimo inglese. È ironico. La cosa più assurda? Dice che sono il primo europeo con cui ha parlato nella sua vita. Il viaggio è lungo. Guardo un paio di film, chiacchiero, dormo. E ora sono qui a scrivere, mentre aspetto l'atterraggio. Atterrato, controlli, nastro. Manca solo lui, lo zainone. Aspetto. No, non è il mio. Finché finalmente, eccolo lì, arriva. Sono all'uscita dell'aeroporto, riesco a connettermi al wifi e dopo 34 ore comunico che sono vivo. Esco, prendo un taxi, verso l'infinito e oltre.

0: Loro sono Steve Miller Band, che cantano Fly Like an Eagle. La telefonata che state per sentire con Emanuele l'abbiamo registrata, ve lo dico perché per via del fuso orario ci siamo messi qui questa mattina, lo abbiamo chiamato e abbiamo registrato la telefonata con lui perché avevo un sacco di cose da chiedergli rispetto al racconto che ci ha fatto. E questa è la chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Pronto, ciao Emanuele, buongiorno.
1: Ciao Matteo, buonasera per me, però buongiorno per te.
0: Buonasera, buonasera. Qui sono le 10:30, stiamo registrando alle 10:30 del mattino, lì sono le?
1: Qua sono le 18:36, 8 ore di
0: fretta. Perfetto. Emanuele, la prima cosa che mi è da chiederti è come stai rispetto a questa storia che risale al 30 di marzo? Sono passati 2 mesi praticamente.
1: Sono passati, sì, è passato un bel po', e anche se è volato via, ma diciamo che la storia è continuata. Sì, il libro no, ma la storia della mia vita è continuata.
0: Senti, cosa stai facendo esattamente in Australia adesso? Stai studiando, stai lavorando?
1: Allora, sto lavorando, io sono venuto qua principalmente per lavorare e mettere da parte un po' di soldini, anche per poi riportare un po' in Italia, per vedere se si riesce a iniziare una vita da 19enne. Io cercavo lavoro nelle costruzioni e l'ho trovato con tanta fortuna, perché in realtà ad una serata in giro per Brisbane ho trovato questo signore che mi ha offerto il lavoro, e quindi poi ho iniziato a lavorare proprio dove volevo lavorare. Quindi ho già iniziato a lavorare da un mesetto, sto già iniziando.
0: E
1: una
0: cosa fai esattamente nelle costruzioni, Emanuele?
1: Allora, Brisbane è una città dove nel 2032 ci saranno le Olimpiadi, quindi c'è proprio un boom di costruzione immenso, e qua costruiscono proprio edifici da 12, 30, 40 piani. Quello che sto facendo io è un palazzo di 12 piani di appartamenti abitabili, e noi diciamo che lavoriamo col cemento, ma mettiamo a posto quello che gli altri fanno male. Quindi c'è il muratore che ti fa sì il terrazzo, sì tutti i piani, tutta la casa, ma non è che lo fa con un dettaglio maniacale. Arrivi a noi che lo mettiamo a posto.
0: Quindi voi rappresentate il tipico, diciamo, artigiano italiano, tu in questo caso, che arriva e dice: ma chi è che ha fatto sto lavoro? Ma non si può fare un lavoro così. Ma chi è che ha fatto sto allaccio? Mamma mia.
1: Esattamente.
0: Senti, ma tu avevi già esperienza?
1: Io italiano ce lo metto.
0: Bravo. Avevi già esperienza o boom, costruzioni così a 19 anni?
1: No, allora, sono una persona abbastanza fisica fin da piccolo, manuale diciamo. Mi chiamo anche Emanuele, quindi magari può. E in Italia lavoravo con mio nonno, lo aiutavo a costruire piscine, comunque manutenzioni. E poi sì, ho avuto esperienze lavorative per qualche mese a livello di costruzione in Italia, prima di partire per l'Australia.
0: Senti, hai già creato una piccola cerchia di amicizie, è facile farlo, è difficile? Come ti trovi da un punto di vista, diciamo, sociale e culturale in quel paese?
1: Ok, io ho un grande vantaggio e svantaggio. Parlo spagnolo. E quindi questo vantaggio di parlare spagnolo ti apre mille porte nel mondo latino, che è una roba favolosa perché sono favolosi i latini. Lo svantaggio è che a volte tendo un po' troppo ad andare da quella parte, e a volte meno nel conoscere l'australiano. E comunque sì, ho già conosciuto. Sì, però ho già fatto amicizie con australiani, con di tutto. Poi io sono una persona abbastanza socievole e logorroica, quindi quando inizio.
0: Dalla storia, da quello che ti è successo in aereo e negli aeroporti in giro per il mondo, si capisce. Ma tra l'altro, scusa, torniamo un attimo alla storia, Emanuele. La ragazza che tu dici ha la faccia di Greenbaud, non so come si pronunci.
1: Chi è lui? Allora, lui è un grande streamer italiano che ha fatto la storia, anche se, ahimè, io non l'ho iniziato a seguire per le live su Twitch, ma l'ho iniziato a seguire per le canzoni, perché lui ha fatto anche qualche canzone che a me piacevano tanto, e però poi non ha continuato perché ha avuto un po' di critiche.
0: Quindi,
1: sì, la ragazza ci assomiglia in grandine, ecco. Diciamo che la mia prima impressione è stata che ci assomigliava.
0: Era quella. Senti, ma è lei quella con cui hai limonato durissimo, giusto?
1: È stata lei, sì.
0: E non, che fine ha fatto?
1: Quando lo scrivevo non avrei pensato che poi andasse in onda.
0: Certo, sarebbe stato raccontato su una radio nazionale. Vi siete risentiti? Siete rimasti in contatto?
1: Ovviamente ci siamo scambiati l'Instagram e ogni tanto vedo le sue storie, le commento. Perché lei poi ha fatto lei andava per in Cina 15 giorni, faceva un mega viaggione, e quindi poi sì, ho visto un po' di foto, ci siamo tenuti un po' in contatto.
0: Emanuele, perché hai scelto l'Australia e non, che so io, gli Stati Uniti o l'Indonesia, la Cina anche? O...
1: La Cina, ni hao, wo jiao, shi ma men zhe. No, allora, ho scelto l'Australia perché, vabbè, principalmente volevo un posto dove... Allora, io sono stato un anno in Costa Rica, dove in quarto anno all'estero, e quindi poi volevo, ho imparato lo spagnolo, volevo andare in un posto dove si parlasse inglese, però... Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Sudafrica, no, non era la mia, non era il mio percorso. Sì, e allora rimaneva Nuova Zelanda e Australia, e dal momento che in Australia c'è anche un po' questa cosa qui dei giovani che vanno qua, i backpacker, i giovani che vanno qua a lavorare, comunque c'è molta richiesta, ho detto calza a pennello. Poi diciamo che l'Australia è un po' una meta di molti, molti ragazzi.
0: Emanuele, l'ultima cosa, poi purtroppo devo salutarti. Quando torni? Quando ti fermi?
1: Allora, quanto mi fermo? Non lo so ancora, è un problema, perché io sono venuto qua dicendo sto un anno, però qualsiasi persona che incontro glielo dico mi ride in faccia, perché c'è proprio qua, c'è sta roba che tu arrivi e poi rimani. Io però sono abbastanza tranquillo della mia scelta, perché io amo l'Italia, amo la mia vita, e questo qui è solo un tocco e fuga per, diciamo, mettere qualcosa nel mio bagaglio culturale, ma poi torno a dare il 100%.
0: Emanuele, grazie mille, davvero, in bocca al lupo per tutto.
1: Ho un'ultima domanda.
0: Vai.
1: Perché hai scelto il mio testo? Cosa ti ha colpito? Cos'è che funziona?
0: Perché ci piace l'idea di sentire dei ragazzi che stanno facendo delle cose, e tu mi sembra che tu ne stai facendo non solo una, ne stai facendo molte, tutte insieme e con grande entusiasmo, e quindi fare le cose alla fine fa sempre la differenza tra farle e non farle. Sembra una banalità, ma non lo è assolutamente.
1: Okay,
0: grazie mille, Emanuele, bocca al lupo per tutto, a presto,
1: buon proseguimento, grazie, ciao.
0: Ciao.

0: Loro sono gli Eurythmics che cantano I Save the World Today in una puntata che si intitola Prendere e Andare, e poi torniamo a raccontare.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
3: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
4: In onda ogni domenica alle 6.30.
3: E in podcast con qualche contenuto in più.
4: Tante voci diverse, quindi.
3: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
4: E due che non cambiano mai.
3: Le nostre.
5: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Matteo Caccia racconta.
0: E dopo un ragazzo che parte e ci racconta la sua storia, ora quella di un genitore che vede partire la figlia di 13 anni per una scuola in mezzo al bush australiano, cioè quei luoghi selvaggi e isolati nel cuore dell'Australia, dove frequenterà una scuola molto diversa da tutte le altre. State con noi. Le lettere scritte a mano di nostra figlia di 13 anni si trovano sul nostro tavolino in una cartella di plastica trasparente. Con i loro disegni di fiori rosa e i lunghi paragrafi contrassegnati da paroline sottolineate e barrate, sono una versione sintetica e analogica della sua personalità vivace e un modo per me e mia moglie di averla vicina mentre guardiamo la TV e giochiamo con i nostri telefoni. Le lettere non esisterebbero se Amelia fosse a casa qui con noi a Sydney. Ma lei è a centinaia di chilometri di distanza in una scuola australiana unica nel suo genere, immersa nel bush, dove corre e cammina per decine di chilometri a settimana, condivide le faccende di casa con i compagni, studia solo sui libri e, cosa più miracolosa, ha trascorso l'intero anno scolastico di prima superiore senza internet, telefono, computer e senza nemmeno una macchina fotografica con lo schermo. I nostri amici e parenti negli Stati Uniti stentano a credere che sia possibile. Lì è considerata audace anche solo parlare di togliere gli smartphone agli studenti durante le lezioni. Qui in Australia un numero crescente di scuole rispettate blocca tutto ciò che è smart per mesi. Circondano i nativi digitali con la natura. Fanno sì che gli adolescenti tap and swipe imparino, giochino e comunichino solo attraverso l'interazione con la vita reale o le parole scarabocchiate sulla pagina. Amelia è a Timbertop, il campus di prima superiore della Geelong Grammar, una delle più antiche scuole private australiane, che ha fatto dell'educazione all'aria aperta una priorità fin dagli anni 50. Prima di lasciare Amelia alla fine di gennaio, abbiamo ricevuto un video dalla scuola Timbertop che mostrava insegnanti seduti a tavoli da picnic al sole, avvertendo che la fiducia e la crescita personale sarebbero arrivate solo con la lotta e la perseveranza. Mia moglie e io, essendo cresciuti quando queste cose potevano essere facilmente acquistate gratuitamente, abbiamo riso di fronte a quella che sembrava una satira New Age. Beh, grazie per aver pagato un sacco di soldi, ora preparatevi a soffrire. Nel giro di 24 ore abbiamo iniziato a capire che cosa significasse. Non tanto per Amelia, ma per noi. Il gruppo WhatsApp dei genitori di Sydney era in fermento per la disperazione e il dolore del distacco. Erano finiti i messaggi in cui ci si chiedeva un passaggio, si domandava il menù della scuola. Le chat a cui tutti ci affidavamo per parlare o per sapere se i nostri figli erano riusciti a salire sull'autobus usciti da scuola erano ormai inutili. Sapevamo dove si trovavano, ma non potevamo chiamare, Anche i telefoni sono banditi a Timbertop, tranne che per le emergenze. I loro compagni di stanza com'erano? Erano simpatici? Erano felici per le corse, le escursioni? Oppure erano contrariati per le ispezioni di pulizia? Dopo qualche giorno non riuscivo a non farmi domande su me stesso. Il fatto che fosse così difficile perdere i contatti era una spia del mio essere un genitore troppo coinvolto? Oppure della mia ridicola dipendenza dall'immediatezza tecnologica? O entrambe le cose?

Stare in ritiro, questa era la definizione di cui si parlava nelle chat dei genitori di Timbertop. Nella prima lettera di Amelia, arrivata dopo una settimana che sembrava un anno, potevamo certamente vederne i sintomi. Era ansiosa per le amicizie, voleva che si formassero rapidamente, come sui social. Mia moglie Diana e io le rispondiamo subito con un incoraggiamento. L'ultima volta che avevo composto delle vere e proprie lettere era la fine degli anni 90 e uno dei miei più cari amici era nei corpi di pace in Paraguay. Questa volta ho scritto per lo più su Google Docs utilizzando il modello di newsletter per poter aggiungere facilmente delle foto e, come ho detto ad Amelia, creare un'atmosfera più simile a quella di Pinterest. Staccare completamente la spina e scrivere a mano mi sembrava ancora troppo lungo, fuori portata. Eppure uno degli elementi più affascinanti del processo è stato osservare il cambiamento della calligrafia di Amelia. Nelle prime 5 settimane ha inviato a casa 19 lettere, da una pagina a poche righe, che mostrano una crescita notevole nella sua calligrafia. Le parole hanno assunto una forma più chiara e si incastravano meglio tra di loro, fluendo con i pensieri, trasmettendo umorismo, paura e una maggiore consapevolezza di sé che sembrava derivare da lunghe escursioni e dallo stare seduti in silenzio senza distrazioni elettroniche. Le sue missive contengono ancora le richieste comuni di una tredicenne, ovviamente, mandami questo, mandami quello, e frasi che non capiamo. I miei momenti preferiti sono gli intermezzi improvvisi che rivelano che non è sola, ma che sta scrivendo la lettera durante un'ora obbligatoria di scrittura in una stanza con altre ragazze. Ogni lettera che ricevevamo sembrava allontanarsi dalle mie domande per arrivare a ciò che le stava più a cuore e che la preoccupava. Dopo 2 o 3 settimane cercai di corromperla. Le avrei mandato un regalo se ci avesse scritto la storia più divertente che aveva vissuto o sentito. Anche in quel caso ci volle un po' di tempo per ottenere una risposta. E fu molto meno soddisfacente di quando lei, di sua iniziativa, iniziò a condividere storie buffe, come il miele versato nelle scarpe, i piatti sporchi e disgustosi, le lacrime durante le escursioni. Iniziavo anche a trovare valore nel racconto, nella lenta condivisione delle nostre vite con mezzi analogici, nella scrittura stessa delle lettere. Per saperne di più, ho contattato John Marsden, ex direttore del dipartimento di inglese di Timbertop e scrittore di bestseller per giovani adulti, che ha poi fondato una propria scuola di apprendimento esperienziale a nord di Melbourne. Dopo avermi preso un po' in giro, mi suggerì che quello che stavo scoprendo nelle nostre lettere poteva essere in realtà qualcosa di significativo. L'ha definita una divergenza graduale. Luoghi come Timbertop, secondo lui, non forniscono solo importanti esperienze di prima mano con l'aria aperta. Segnano anche l'inizio di una divergenza dal percorso degli adulti, che deve avvenire e che nella moderna società occidentale è sempre più difficile da raggiungere per i bambini. Le lettere sono sia un punto di collegamento tra noi e nostra figlia, sia un modo per spingere la giusta dose di separazione. Riempiono e ampliano la zona intermedia. Le lettere scritte tenendo conto dei ritardi della posta cartacea ci permettono di sviluppare una voce distinta da tutto il resto, con meno o nessuna attenzione ai segnali acustici e agli avvisi della frenetica vita moderna. L'esperienza di Amelia non comporta solo il lusso della rimozione, l'eliminazione dei social media, comprende anche un'aggiunta, qualcosa che le lettere catturano e incarnano, una cosa che io chiamo il dono della succursale. Cioè, lontana da casa, a 13 anni, è approdata dove c'è spazio intellettuale e i mezzi per praticare un metodo per affermare ed esplorare chi è e cosa vuole diventare. Ha trovato una stanza tutta per sé, come diceva Virginia Woolf. Sono tentato di inviarle una lettera che illustri la mia scoperta. Forse questa volta la scriverò a mano. O meglio, forse non lo farò e lascerò che sia lei a dirmi che cosa ne pensa, se e quando ne avrà voglia.

0: Loro sono Crosby, Stills, Nash & Young, che cantano Teach Your Children, mentre questa storia l'abbiamo letta sul New York Times, arrivava ovviamente da parte di quello che è il corrispondente australiano del New York Times, che si chiama Damian Cave. Si intitola Cosa abbiamo guadagnato e perso quando nostra figlia ha staccato la spina per un anno scolastico. Benedetta Amabile, come vi dicevo poco fa, è una collega qui di Radio 24, è una giovane bravissima autrice che lavora per La Zanzara, ma che è venuta a raccontare una storia, l'avversativo che non c'entra, e che è venuta a raccontare una storia a Don't Tell My Mom, al Pinch, nel locale dove si tiene da ormai 13 anni Don't Tell My Mom, e ha raccontato una storia che ha a che fare con il rapporto che hanno i nostri genitori, quando siamo giovani, con i nostri fidanzati o fidanzate, e soprattutto la sorpresa che i nostri genitori possono avere quando portiamo a casa un certo fidanzato o una certa fidanzata. Lei è Benedetta Amabile.
1: Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Già qui forse mi dovrebbe licenziare per questa intro che ho fatto, Giuseppe, vabbè, però quella è anche un'altra storia in realtà. No, in realtà non c'entra niente, Giuseppe, nella storia che vi racconto stasera, perché la storia che vi racconto stasera ha a che fare con le persone nere. Non perché in realtà credo che facciano ancora ridere come facevano un tempo insieme alle altre due categorie protette, i gay e le donne, queste cose ancora così, però perché parla di mio padre. Non, per inciso, anche lui non è nero in realtà, ma ve lo inquadro. Mio padre è alto 1,65 m, quindi più o meno come me col tacco che ho stasera, è napoletano, di destra, questo è fondamentale, ha un ristorante, è molto accogliente in realtà a dispetto di quello che poi sto per dire, eccetto con i francesi, detesta quasi tutti i clienti francesi. In realtà, se ora mi sentisse mi direbbe: ma che dici, proprio tutti i francesi detesta, proprio non ce la fa. In realtà non è razzista mio padre, è semplicemente un uomo di oltre 60 anni con una certa mentalità, napoletano, eccetera. Ha un'unica grande sventura, ovvero il fatto di avere un'unica figlia femmina, che sarei io, di sinistra, già qui, appartenente alla generazione Z, che per chi non lo sa è quella generazione che ha fatto delle cose grandiose, tipo ha normalizzato l'ansia, e i maschi piangono, le femmine possono indossare il blu, queste cose straordinarie che abbiamo fatto. Sono femminista, in realtà poi pensandoci il karma ha punito anche me, perché mi ha fatto lavorare con Giuseppe Cruciani in realtà, quindi parla sì di mio padre ma forse anche un po' di me, e ho questa grandissima fascinazione verso il mondo arabo, che si concretizza nel fatto che attualmente sto leggendo il Corano e che fisicamente mi attraggono moltissimo i ragazzi mulatti, cioè la pelle mulatta è un tratto estetico che mi ha sempre attratto moltissimo. A 18 anni mi trasferisco da Napoli a Milano per studiare all'università, e non serve che vi dica quanto pane per i miei denti ho trovato in questa città, che c'è una comunità araba gigantesca, ed effettivamente conosco, mi innamoro e mi fidanzo con un ragazzo di nome Hassan. Devo chiamare mio padre. In realtà io all'inizio non sapevo della difficoltà che avesse mio padre effettivamente, per cui in realtà tranquillamente, anche in maniera molto genuina, lo chiamo e gli dico: papà, guarda che mi sono fidanzata, si chiama Hassan. E lui mi fa: ah, e di dov'è? E gli faccio: è italiano. Sì, sì, no, ma dico, lui di dov'è? No, sì, è italiano. Che poi c'è questo gap bellissimo, per cui non me ne voglia chi è in sala, se c'è qualcuno, ma i signori, generalmente uomini di oltre 60 anni, pensano che una persona che si chiami Hassan non possa essere italiana. C'è questa cosa. Poi in realtà a Milano abbiamo un quartiere enorme che si chiama Chinatown, con le insegne in cinese, cioè, però l'Islam vuole dominarci, quindi occhio a sta cosa così. Per cui cerco di normalizzare questa cosa con mio padre, al telefono gli continuo a fare: no papà, ma è italiano, il nome è strano, cioè, no, le origini, sì, i genitori sono marocchini, la cultura, la donna, no, cioè la donna è una posizione un po', no, ma non mi vuole mettere il velo, facevo, papà, non me lo vuole mettere. Insomma, non so cosa di questa conversazione telefonica mi abbia spinto a dire: ora glielo presento. Non l'ho fatto nel migliore dei modi, perché gliel'ho fisicamente fatto trovare in casa. Allora la scena è stata questa: mio padre, eravamo a Napoli, mio padre entra ancora con le buste della spesa, la giacca, così, io e questo Hassan sull'uscio praticamente della porta lì, entra e lui fa: piacere Hassan. E mio padre fa: piacere Fabio, così. Già lì uno potrebbe pensare, vabbè, lo detesta, no? Cioè l'ha salutato così, è proprio. In realtà mio padre saluta tutti così, cioè anzi ha cercato di fare uno sforzo di accoglienza nei suoi confronti. La conversazione è stata veramente velocissima, super frenetica, perché soprattutto mio padre chiedeva delle cose per lui a me, nonostante lui fosse accanto a me. E quindi faceva, ma da dove riparte? Era qua. E quindi faccio, tra l'altro, per chi di voi conosce Napoli, Napoli ha una sola stazione, cioè non è che poteva partire da una sola, né, Napoli Centrale. Per cui gli faccio, no, parte da Napoli Centrale. Mi fa, ha sbagliato, doveva partire da Mergellina. A Mergellina non passano treni da tipo 30 anni, così. Però pur di dire qualcosa a questo doveva per forza... Finisce questa conversazione, fortunatamente non si rivedono e basta, la mia relazione con Hassan dura pochissimo, tra l'altro poi ci lasciamo, io sto malissimo, parto per i villaggi turistici, vado a fare l'animatrice, un giorno mentre inquadro la stanza ai miei genitori, inquadro anche il mio compagno di stanza che, giuro, non è fatto apposta, ma era un ragazzo nero e quindi mio padre anche lì mi diceva, no bene, non di nuovo, cioè, un'altra volta, no, cioè, non ci sono cascata con lui, ma... Torno a Milano, ricomincia il semestre universitario, conosco un altro ragazzo, mi innamoro di questo ragazzo, mi metto insieme a questo ragazzo. E mio padre al telefono mi fa, come si chiamerà questa volta Mohamed? Sì, si chiamava davvero così? Quindi faccio sì e ricomincia. Di dov'è italiano? Sì, sì, no, ma dico, ma lui di dov'è? Lì io gli ho dato spago, gli facciamo proprio marocchino, cioè parla arabo, è musulmano, cioè, mai vero in realtà, lui è nato in Italia, studia in Italia, cresce in Italia, lavora in Italia, a Milano tra l'altro, cioè non ha il Marocco, forse l'ha visto col binocolo davvero. Lì arriva una delle domande che di mio padre io mi porterò nel cuore per la vita, perché mi dice, Benny a papà, ma a te proprio quelli così piacciono? Io non ho ancora capito quel così che cosa volesse dire. Fatto sta che questa relazione finisce dopo pochissimissimo, io mi rifidanzo con un'altra persona, però stavolta a spalle larghe. E lui mi fa, come si chiama? Io, testa alta, petto in fuori, gli faccio Massimo. Non l'ha detto, ho sentito un finalmente sotto. In realtà io non mi sono spostata di pochissimo Massimo in sala stasera, perché Massimo è di Reggio Calabria, quindi in realtà non è che io proprio sia andata lontanissima a cercarlo. E mio padre mi fa, vabbè papà, poi piano piano saliamo, nel momento adesso apprezzo, faceva, piano piano saliamo. E in realtà la mia storia finisce qua, perché non dite a mia madre, che poi dice a mio padre, che Massimo, il mio attuale fidanzato, in realtà di cognome fa lo nigro.

0: fare che c'è già da...
1: Loro sono Chemical Brothers che cantano Go, cioè andare, per chiudere questa puntata che si intitolava proprio Prendere e Andare. Grazie ad Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, grazie a Paolo Corleone che fa il sound design e a Luca Micheli che sceglie i brani musicali. Benedetta Amabile ha raccontato per noi, ringrazio anche lei, e voi che continuate a raccontare per iscritto, però in questo caso Matteo Caccia racconta @radio24.it. mandateci le vostre storie, mandatecele. Sta per incominciare una lunga estate, noi ci siamo fino a fine luglio, non vi preoccupate, ma anche ad agosto, quando non ci saremo e se ascolterete delle puntate, o meglio non ci saremo qua in studio, ma ci saremo sempre ovviamente, non vi lasceremo mai raccontandovi delle storie, le migliori storie di quest'anno. Ecco, approfittatene, magari ascoltate, riascoltate e scriveteci. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
2: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it

0: sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: L'accordo Iran-Stati Uniti, venerdì la firma a Ginevra, arresta il re Hormuz, Netanyahu si defila. G7 e Vienna faccia a faccia tra Macron e Trump, pronta una missione europea nel Golfo Persico. Crisi Electrolux sospesi per 50 giorni, piano licenziamenti e chiusure in Italia. Mondiali 2026, 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, pareggio anche per Belgio, Egitto e Arabia Saudita-Uruguay. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. L'accordo tra Washington e Teheran in primo piano. Ratifica prevista venerdì in Svizzera, ma resta il re Hormuz mentre Netanyahu si defila e a Vienna intanto si è aperto il G7.
2: Speriamo di pubblicare il testo dell'accordo questa settimana, lo ha detto il vicepresidente americano Vance, spiegando che il memorandum, che dovrebbe essere siglato venerdì prossimo a Ginevra, è già stato firmato digitalmente senza erogare denaro. L'Iran non riceverà un centesimo finché non adempirà i propri obblighi, ha assicurato Vance, dicendo di aspettarsi che Teheran non imporrà pedaggi a Hormuz. Secondo l'Iran, l'accordo prevede il passaggio delle navi nello stretto senza costi solo per 60 giorni, gli stessi che serviranno per i negoziati sul programma nucleare iraniano, che non è incluso nel memorandum. Quanto concordato rappresenta un passo importante, ma non un accordo definitivo, ha chiarito il presidente iraniano Pezeshkian, che è stato ringraziato da Hezbollah per aver incluso nell'intesa il cessate il fuoco in Libano. Non concorda Benjamin Netanyahu, che ieri in conferenza stampa ha detto che la lotta non è finita e che Israele rimarrà nella zona di sicurezza anche in Libano. Quanto ai rapporti con Trump, il leader israeliano ha di nuovo minimizzato, parlando di alti e bassi come nelle migliori famiglie. Mi ricandido e intendo vincere. Ha promesso infine Netanyahu, che per l'opposizione interna sta vivendo un fallimento storico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il dossier iraniano è stato protagonista indiscusso della prima giornata del vertice G7 a Avion, nei fatti condensata in un bilaterale tra il presidente francese Macron e l'omologo americano Trump e dalla cena dei sette leader a prepista di una giornata, quella odierna, che si annuncia densa. On Friday it'll be completely open. Trump è apparso soddisfatto e sicuro di sé nel bilaterale con Macron. Al di là delle reciproche attestazioni di stima, il messaggio di fondo del presidente americano è stata l'autointestazione del merito di una pace raggiunta in una guerra da lui stesso iniziata. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto da venerdì, dichiara Trump, che in assenza di un testo ufficiale dell'intesa con Teheran può affermare che l'Iran ha rinunciato al nucleare e che non vi sarà alcun allentamento delle sanzioni. Deborda infine quando precisa di non avere grande bisogno dell'aiuto degli alleati adesso. Il che obbliga Macron a un recupero affannoso per specificare che Parigi, Londra e la ventina dei paesi coinvolti, tra cui l'Italia, sono pronti a dispiegare nello stretto caccia, fregate e portaerei per garantirne la libertà di navigazione. La sfida si sposta questa mattina sull'Ucraina, primo dossier in agenda. È stato lo stesso Trump a indicarla ieri come prossima crisi da risolvere. Il presidente Zelensky, fresco di apertura del primo capitolo di adesione all'Unione, gli ha offerto in serata un assist, rivelando di aver proposto all'omologo Putin un incontro a tre negli Stati Uniti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
0: E prima di volare in Francia, la premier Giorgia Meloni ha incontrato a Roma la premier nipponica Sanae Takaichi, con la quale, ha detto la presidente del Consiglio, c'è stata piena condivisione sulle crisi internazionali e sul rafforzamento dei rapporti speciali tra Italia e Giappone. Sentiamo Meloni.
4: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione. Così come ci siamo confrontate sull'inaccettabile aggressione russa contro l'Ucraina, riaffermando l'impegno dell'Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale per una pace giusta e duratura, e di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili, non possiamo volgere lo sguardo altrove. La fermezza del sostegno a Kiev, lo sforzo per la pace saranno ovviamente elementi centrali al vertice del G7. E ribadiremo l'impegno per la riattivazione del processo negoziale, per la cessazione del conflitto.
0: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver suggerito a Trump di incontrarci con Putin negli Stati Uniti. E ieri almeno 11 persone sono morte in una serie di attacchi contro diverse città ucraine. A Kiev un incendio ha devastato la cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO.
5: un nuovo atto di barbarie da parte della Russia. Il presidente ucraino Zelensky definisce così l'attacco che a Kiev ha gravemente danneggiato la cattedrale della Dormizione all'interno del complesso fortificato della Lavra, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. A farsi sentire anche il metropolita Epifanio, il capo spirituale della Chiesa ortodossa ucraina, che chiede al mondo di fermare l'anticristo del Cremlino. 70 missili e più di 600 droni sarebbero stati utilizzati nel nuovo massiccio attacco lanciato dalla Russia sulla capitale e sulle città di Kharkiv e Dnipropetrovsk. Mosca nega responsabilità nella raid contro la cattedrale della Dormizione, sostenendo che a danneggiarla sarebbe stato un missile Patriot delle forze di difesa ucraine. Dure condanne arrivano invece da tutte le cancellerie europee, quando gli attacchi non si fermano neanche davanti a simboli millenari della cristianità. Serve fermezza nel sostegno a Kiev, dice la presidente del Consiglio Meloni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Banca del Giappone aumenta i tassi di riferimento di un quarto di punto all'1%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dal 1995. La decisione, ampiamente attesa dai mercati, è stata adottata da 8 dei 9 membri del Consiglio Direttivo. Nel tavolo al Ministero delle Imprese, Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni il suo piano per gli stabilimenti in Italia, piano che prevedeva 1.719 esuberi su 4.500 dipendenti. Ora si tratta per una soluzione alternativa.
6: Dopo le mobilitazioni unitarie dei 4.500 lavoratori Electrolux in Italia e dopo il no al piano anche da istituzioni locali e governo, la multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano che prevedeva 1.719 esuberi, il 38% del personale e la chiusura dello stabilimento di Cerreto nelle Marche. Electrolux accetta di trattare per un piano alternativo, impegnandosi in questi 50 giorni a non fare licenziamenti unilaterali. Il segretario della UILM, Davide Sperti.
7: È un primo passo importante, non è ancora la soluzione, ma si apre adesso una discussione. Dobbiamo continuare su questa strada uniti. È un calendario di incontri che faremo in sede ministeriale per raggiungere soluzioni alternative rispetto a quel piano vergognoso di dismissione e chiusura progressiva degli stabilimenti Electrolux.
6: Il ministro Adolfo Urso si è impegnato a portare l'avvertenza anche a Bruxelles, sollecitando la UE a fare le riforme che servono per ridare competitività all'industria dell'elettrodomestico in Europa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Divieto di social sotto i 16 anni anche in Gran Bretagna, lo ha annunciato ieri il premier Keir Starmer. Creano dipendenza, provvedimento in arrivo entro l'anno.
8: The government will ban access to social media.
9: Il premier Starmer rompe gli indugi. Dopo una consultazione pubblica durata mesi, annuncia il divieto di accesso ai social media ai giovani sotto i 16 anni. Dopo l'Australia, il Regno Unito è il primo paese in Europa ad introdurre una legislazione su un tema fortemente dibattuto che crea frizione con l'ambita deregulation tecnologica di Donald Trump e in un momento in cui, tra i piani di Starmer, c'è quello di rendere il Regno Unito la Silicon Valley d'Europa.
8: Social media is making children unhappy.
9: Non si possono fare compromessi sulla sicurezza dei nostri ragazzi. I social media li rendono infelici, ha detto Starmer, riferendosi ai social come piattaforme progettate per creare dipendenza che hanno impatto sulla salute mentale dei ragazzi, dopo i casi di suicidio tra giovani britannici vittime di contenuti digitali. Dunque, dalla prossima primavera, agli under 16, ad eccezione di WhatsApp, niente più social. Da TikTok a YouTube, Instagram ed X, il divieto comprenderà il live streaming ed il gaming, il contatto online con sconosciuti, lo scroll in infinito ed un possibile coprifuoco digitale dalle 20:30. Saranno le norme più rigorose al mondo, ha detto Starmer, ma ad essere puniti non saranno i ragazzini, bensì i colossi tecnologici che non adempiranno alle nuove misure. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Foto di ignare passeggera inserite in una chat tra colleghi, condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha chiesto ad ATM di indagare e poi di agire con severità con i responsabili. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 si è verificata alle ore 4:34 con epicentro a Barete, in provincia dell'Aquila. La profondità stimata è stata di circa 14,6 km. Mondiali 2026, Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi a Los Angeles. Dopo la prima giornata sono a pari punti tutte e quattro le squadre del gruppo G. Anche Belgio ed Egitto hanno pareggiato 1-1 a Seattle, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. E debuttante al Mondiale, Capoverde ha resistito e inchiodato la Spagna sullo 0-0. E sempre per il calcio, manca solo l'ufficialità, ma sembra fatto l'accordo tra il Milan e Ruben Amorim. Il portoghese, reduce dal flop alla guida del Manchester United, sarà il nuovo tecnico rossonero. Per lui contratto biennale a 3,5 milioni di euro a stagione. E l'Atalanta ha annunciato l'accordo triennale con Maurizio Sarri. Per il basket, stasera dalle 20 a Venezia in programma gara 3 della finale scudetto maschile tra i padroni di casa e l'Olimpia Milano. Milanesi in vantaggio 2-0 nella serie e che quindi in caso di vittoria si laurerebbero campioni d'Italia. Ed è tutto per questa edizione curata con Dario Ricci, grazie a Carmelo Lauricelli, regia. Gara 24 torna alle 6:59.
1: GR 24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
10: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
13: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
14: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
12: Bene, parliamo della casa al mare.
13: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
14: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
15: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Chi non ha testa ha gambe. Prima di andare in onda insieme a Anna Elena Riva ridevamo di questa espressione. A lei lo diceva la sua nonna, a me lo diceva la mia mamma. Perché? Perché perdo tuttora un sacco di tempo a cercare delle cose che io dimentico. D'altronde siamo in buona compagnia perché insieme a Laura Vanossi, così ringrazio entrambe perché sono qua con me oggi, leggevamo degli studi che hanno quantificato 10 minuti al giorno, alcuni 55 minuti al giorno che perdiamo per cercare oggetti come le chiavi, gli occhiali, i documenti, il guinzaglio del cane. Insomma, alla fine uno dice: se riesco esco, appena riesco, appena sono tutta intera. È proprio così, capita a tutti, capita soprattutto quando siamo stanchi, capita ancora di più in questo periodo dell'anno. E allora che facciamo? Ma io ho chiamato Giuseppe Alfredo Iannoccari, il nostro prof. Ciao Alfredo, ciao Giuseppe.
2: Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
1: Vedi che ti ho chiamato già con un altro nome, ma dov'è ho la testa? L'ho fatta apposta. Neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano, presidente di Assomensana e autore di Strategicamente, edito dal Sole 24 Ore. Allora, mio caro prof, capita anche a te di perdere un sacco di tempo oppure di andare in una stanza e dire ma sono qua, che cosa dovevo fare? Anche a Laura capita, che è più giovane, quindi non è un problema di età.
2: Non è un problema di età, capita a tutti, a tutte le età, è una questione soltanto, ecco, magari cambia la frequenza andando avanti con gli anni, capita un po' più spesso e magari ci preoccupiamo anche un po' di più perché siamo più sensibili a ciò che ci succede. Ma questo è un fatto fisiologico, ma si può risolvere benissimo con la strategia, perché molte volte noi siamo impegnati a fare qualcosa mentre ne stiamo pensando altre. Questo non va bene, perché il cervello non lavora bene in multitasking, lavora bene in monotasking, quindi fare una cosa per volta.
1: Ecco, ma scusami, tu quando al mattino devi uscire e poi io non metti in fili nella borsa le cose di cui hai bisogno, poi dice... E le chiavi, dove le ho messe? La macchina, dove l'ho parcheggiata? Quel documento l'ho preso o non l'ho preso? Controllo. Intanto i minuti passano, tu ti sei alzato presto, eppure ti secca, no? Ti arrabbi un po' perché perdi tutto quel tempo e poi corri, eccetera. Tu cosa fai? Cosa per organizzarti? Fai come facevi quando eravamo piccoli, la cartella la sera prima?
2: Quello è sempre un buon metodo. Fare la cartella alla sera prima è sempre un buon metodo, però c'è una strategia che può evitare di farci perdere tempo. C'è un adagio che dice: vado piano perché ho fretta. Allora, io ti dico quello che faccio io quando, prima di uscire. Allora, sì. Quando arrivo alla porta, immagino che ci sia davanti alla porta un semaforo rosso, e non mi consente di uscire se prima non faccio un check. Quindi inizio da verificare che abbia preso il portafogli, il telefono, le chiavi, poi dove devo andare e immagino il percorso e ciò che devo fare durante la giornata e faccio mente locale su ciò che mi serve per adempiere ai miei compiti. Devo andare in lavanderia, benissimo, ho preso il foglio per ritirare gli indumenti e così via per tutto il resto. Ecco, è un compito impegnativo che sembra che ci faccia perdere tempo, in realtà ci fa recuperare tempo perché ci vorranno 30 secondi per fare un check, ma certo, usciamo di casa che siamo tranquilli e sereni, ma soprattutto ci sentiamo sicuri ed efficaci perché abbiamo con noi tutto quello che ci serviva.
1: Senti, e io scendo e la macchina, io vengo in metropolitana devo dire, ma la macchina molte persone la parcheggiano, ma poi al mattino dopo, proprio perché lo fanno continuamente, non si ricordano. Tu come fai a ricordarti dove hai parcheggiato la macchina? Fai una foto?
2: Può essere una buona idea, qualcuno lo fa, ci sono anche delle app che ci aiutano. No, io semplicemente nel momento in cui parcheggio l'auto non faccio altro se non fermarmi un attimo e focalizzare l'attenzione su dove ho lasciato l'auto e magari lo commento anche a voce, dico: ok, l'auto l'ho lasciata qui di fronte al negozio di perfetto, ok.
1: Quindi tu sei una di quelle persone che parla da solo. Dico: ma cosa sta raccontando questo? Sono Giuseppe Alfredo Iannoccari, ho parcheggiato la macchina, siamo in via Soave 32. Senti Giuseppe, ma tutto questo perché noi siamo distratti da mille pensieri, questo lo sappiamo. Noi sai che siamo ormai prossimi alla maturità, No, io e te l'abbiamo già fatta da un po', ma io ogni tanto me la risogno. Però ci sono un bel 500.000 studenti che stanno ripassando tutti gli argomenti, cercando di tenere insieme autori, formule, dati, concetti e collegamenti, e con loro anche un po' di apprensione, anche i loro genitori. Perché mi ricorderò tutto, la testa piena, come faccio, e se faccio scena muta, e se non mi ricordo la formula. Ci aiuti a mettere, a tranquillizzare i genitori, perché anche noi genitori siamo un po' coach in quel momento, no? E anche per passare a loro delle strategie, dei trucchetti, dei consigli per provare a destreggiarsi in questo momento, che naturalmente un po' di così, emozione, agitazione, e un po' dire: lo so, ho studiato e lo so. Come si fa?
2: Allora, tutto quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare prima, quindi sono i giorni precedenti, se non i mesi, ma ormai parliamo di giorni, sono i giorni precedenti all'esame che dobbiamo pianificare la strategia. Allora, manteniamo quella tensione che c'è, quell'ansia di dire: ma ci riuscirò, ricorderò, non ricorderò, perché quello è funzionale, quello stress che noi sentiamo, quell'ansia che sentiamo è funzionale poi alla prestazione, quindi aiuta la performance. Guai sarebbe andare lì pensando di saper tutto, perché poi se viene un blocco non sappiamo da che parte iniziare. Quindi, detto questo, manteniamo quella quota di tensione perché ci serve. Poi, nei giorni precedenti, ricordiamoci quello che ci dicono le neuroscienze. Le neuroscienze ci informano che un apprendimento va distribuito nel tempo. Quindi già Ebbinghaus ci informava che se un'informazione noi la ripetiamo a frequenze, diciamo, sempre più spaziate, che cosa significa? Che

0: e quindi per questo sappiamo che la
1: non va bene.
0: Alla fine ci sarà, no, ma ci sarà, diciamocelo, quindi non sentiamoci in colpa. Un po' di maratona ci sarà all'ultimo momento, va benissimo, però il tempo che abbiamo prima a disposizione usiamolo, perché è la risorsa più preziosa per poter
1: tornare
0: in modo a blocchi.
1: Quindi dobbiamo dire ai nostri ragazzi, se vogliono un aiuto, di tornare. Le materie sono tante, però è diverse. Come si fa un piano di lavoro durante la giornata? Facciamo dalle 9 alle 10 ripasso italiano, break. Poi dalle 10, cioè io mi organizzo così l'agenda del quotidiano, in modo da ripassare un po' tutte le varie materie, ma ritornare su quello che ripasso?
0: Hai appena illustrato il metodo chiamato interleaving, e proprio le neuroscienze ci dicono che piuttosto che studiare una materia dall'inizio alla fine è meglio dividere in blocchi e fare più materie, quindi alternare la matematica, l'italiano, la storia, poi le scienze e insomma le varie materie che abbiamo, in modo tale da saltare da una materia all'altra. Questo innanzitutto riduce la monotonia della materia, ma in più attiva aree cerebrali differenti che consentono, mentre studiamo un altro blocco, di sedimentare, di memorizzare quello precedente. Ecco, l'interleaving è un'altra delle strategie molto utilizzate, molto utili proprio per migliorare i tempi di apprendimento. Dobbiamo tener conto di un meccanismo molto importante, che è la pausa. Così come la pausa nella musica, anche la pausa nello studio è studio, perché nel momento in cui noi abbiamo studiato 50 minuti, poi ci alziamo dalla sedia e facciamo qualcos'altro per 10 minuti, un quarto d'ora, ecco, quello non è tempo perso, ecco, questo è un messaggio importante, ma è un tempo che diamo al cervello per ridurre l'interferenza che, diciamo, inibirebbe il consolidamento delle informazioni e consoliderebbe diciamo quello che abbiamo appreso prima di rimetterci a studiare. Quindi le pause sono importanti,
1: fondamentali come nello sport e nella musica. Senti, un'ultimissima domanda, mi aiuta a prendere appunti, riprendere appunti scritti, fare delle note, oppure ripetere ad alta voce? Ci sono delle cose che si è visto che le neuroscienze ci dicono, ok, vai avanti così?
0: Tutto quello che hai detto funziona benissimo.
1: Potrei ridare la maturità, allora.
0: Lo faresti con...
1: Sono pronta, mi boccerebbero, mamma mia. Dovresti venire tu a suggerirmi. Allora, ritroveremo a breve il professor Giuseppe Alfredo Iannocchi, che tornerà a trovarci. E grazie per essere stato con noi, per questi consigli che servono un po' a tutti noi, perché, come si dice, gli esami non finiscono mai. Immagino che anche la nonna di Anna Elena Riva le dicesse pure questo, perché così mi diceva la mia mamma, quindi siamo parenti di espressioni, di proverbi. Grazie prof, torna a trovarci presto.
0: Grazie Nicoletta e buona mente a tutti.
1: C'è Anna Elena Riva, lo sappiamo, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione, la Nico torna, possiamo incontrarci in TV e possiamo sentirci naturalmente dopo il GR delle 12 o scriverci o sui nostri social. State bene, buona giornata.

0: Senti Mauro, ma se...
1: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
0: Non siamo noi.
1: Oh, e se...
0: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
1: Ecco, non siamo noi.
0: E se anche...
1: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
0: Non siamo noi.
1: Ah, e se invece...
0: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
1: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
0: Due di denari, diffidate dalle imitazioni.
1: Faba la luce.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: L'Università Italiana

0: Cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
1: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
2: Un saluto. Approfondiamo le soluzioni di Telepass Business per supportare la mobilità dei dipendenti e delle aziende a 360 gradi. Ce ne parla Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
3: Con Telepass Business la mobilità per i tuoi dipendenti è semplice. Ogni collaboratore ha tutto per i suoi spostamenti. Un Telepass, un'app con i servizi di mobilità e una carta aziendale per le spese in trasferta. E poi con l'app digitalizzi la nota spese in pochi tap. Pedaggio, carburante, ricarica elettrica, strisce blu, hotel e ristoranti. Tutto è tracciato in automatico e puoi fotografare fatture e scontrini da allegare alla nota spese. Con l'opzione Switch, inoltre, i collaboratori possono usare i servizi di mobilità anche per gli spostamenti personali, con l'addebito separato direttamente sul conto corrente privato.
2: Scopri di più su telepass.com/business.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 16 giugno. Alta pressione in temporanea diminuzione, mattinata stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità associata a rovescio temporali con locali grandinate su Alpi, Appennini e Sicilia orientale. Leggero calo delle temperature massime che si manterranno su valori estivi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70, tuo a soli 449 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
14: Vi presenta...
15: La firma è attesa per venerdì, ma c'è scetticismo su come l'Iran si muoverà per il nucleare, mentre alcuni paesi europei sono pronti a inviare navi in missione Hormuz per sminare, come l'Italia, e garantire la pace, come per esempio la Francia. L'Ucraina intanto fa i conti con l'ennesimo bombardamento russo, in fiamme anche siti UNESCO, come la Cattedrale della Dormizione. In Italia si polemizza ancora sul festival Più Libri Più Liberi. In Gran Bretagna si annuncia uno stop ai social per gli under 16. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
12: Buongiorno, eh! Ben

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: Ragazzi, ma fino a quando dura questa specie di ciclo? Fino alla fine di luglio. Dall'altra parte del vetro c'è questa scena affascinante, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di Marco Santoro che litiga con il computer. Non so per quale motivo. Tranquillo Marco, che si va in onda lo stesso, dai dai! Ormai abbiamo una certa mano, mi pare di poter dire.
2: Non mi tocchi Santoro, eh.
1: Per carità, per carità. Sono stato veramente indeciso, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Cioè, sono stato indeciso, sono ancora indeciso, però ormai l'ho messa là, vi ho lasciati con la curiosità. Se partire con l'ennesimo paese che vieta i social agli under 16, in questo caso la Gran Bretagna, lo farà, non lo farà, non lo sappiamo, dovrebbe arrivare tutto in primavera. Con questa idea curiosa che si aggiunge del coprifuoco per gli under 18 dopo le 20:30.
3: Madonna, che noia!
1: Sì, davvero! Sapete, no, come io come la penso su questo, ne abbiamo parlato tante volte, io la vieterei, li vieterei agli over qualcosa, perché sono molto più pericolosi, sono quelli che si fanno ingannare più facilmente dalle cosiddette fake news, dalle false notizie, dai video con l'intelligenza artificiale. Ah, guarda che cosa ho visto su Facebook! L'altro giorno una persona della quale non faccio il nome, né dico chi, che relazione ho con questa persona, qualche settimana fa mi ha mandato il link a uno di quei video per chi frequenta X, il social network che un tempo si chiamava Twitter. Avrà visto che per un certo momento siamo stati invasi da false immagini di Milena Gabanelli che veniva picchiata all'interno dello studio di Porta a Porta da una persona sconosciuta e non si sa, con un titolo tipo "Incredibile, guarda che cosa è successo". E una persona mi ha mandato un WhatsApp, una persona over 50, mi ha mandato un WhatsApp dicendo: "Ma davvero è successa questa cosa?". No!
4: Che è una cazzata!
1: No! Poi questa cosa del coprifuoco, diciamo, l'ha già detto Carlo Calenda, forse lo potrebbe dire anche Giorgio Mulè.
5: Si rende conto della minchiata galattica che ha detto?

0: però vogliamo ritrovare qualche barlume di ragionevolezza.
1: Davvero, grazie. Allora, grazie a tutti questi importanti personaggi, di cui il più importante naturalmente è il nostro direttore Fabio Tamburini, del quale avete sentito la voce un istante fa, Carmelo Laricelli in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra dei 24 Mattino, ne fate parte anche voi, come sempre, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. No, non era mia suocera, caro, no, non lo era. Dunque, certamente la... Dunque, certamente la giornata...

0: è caratterizzata da questa vicenda che un po', devo dire la verità, ci è venuta a noia, posto naturalmente che esistono delle proposte depositate in Parlamento praticamente di tutte le forze politiche, quindi se sono così d'accordo su questa cosa non si capisce perché l'approvino, così ne discutiamo anche in Italia con qualcosa sul tavolo, e mettendo in campo tutte le perplessità e i dubbi necessari a partire da eminenti psicologi come Matteo Lancini, che continua a dire praticamente dovunque gliene sia data la possibilità, oggi su un paio di quotidiani, che questa storia del vietare i social agli under 16 è una scemenza per tanti motivi, non ultimo il fatto che è facilmente aggirabile. Il 70% dei minorenni australiani ai quali è stato vietato l'utilizzo dei social sono riusciti ad accedere in qualche modo, ma anche perché in realtà il comportamento, l'azione che si dovrebbe mettere in campo è un'azione ovviamente molto più educativa sull'utilizzo dei social, che dovrebbe riguardare tutta la popolazione, perché siamo a milioni a scorrere compulsivamente su quegli schermi, a guardare un reel dietro l'altro su Instagram, su Facebook, a guardare ossessivamente le notifiche che arrivano, a verificare se quella foto che abbiamo postato o quel post che abbiamo scritto ha ricevuto tanti o pochi like. Non riguarda solamente i ragazzi, riguarda evidentemente il disegno di quelle piattaforme, e sul disegno di quelle piattaforme va acceso un riflettore, va accesa però una riflessione anche sulla nostra capacità di gestire il disegno di quelle piattaforme. Ha un po' il suono, per come la vedo io, il suono che avevano quelle giaculatorie contro la televisione che si sentivano quando appunto i ragazzini venivano, aperte virgolette, messi là davanti, chiuse virgolette. Dicevo che le cose importanti però di oggi sono in questo martedì 16 giugno alle 6:37 minuti e 38 secondi, naturalmente le questioni che riguardano l'estero e il Medio Oriente, dove appunto Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo, prevista venerdì a Ginevra. Nel frattempo si apprende dai giornali che c'è stata una sorta di firma digitale, qualcuno scherzava l'altro giorno e diceva chissà se con lo SPID, sono entrati con lo SPID e hanno firmato digitalmente questo accordo preliminare. L'Iran precisa che il testo del memorandum è stato modificato per sottolineare in modo definitivo ed esplicito l'esercizio della sovranità di Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. A dire, passati questi 60 giorni non finisce, cioè noi non chiederemo nessun pedaggio, e però già stanno circolando ipotesi di un Iran che potrebbe chiedere un pagamento di ipotetici servizi marittimi. In tutto ciò interviene in qualche modo l'Europa. No, aspettate, prima rimaniamo sugli Stati Uniti, perché la notte ha portato delle indiscrezioni in arrivo da Axios, questa agenzia di stampa che continua ad avere indicazioni interessanti, quantomeno dall'area della Casa Bianca e della parte governativa americana. La CIA ha raccolto informazioni di intelligence che sollevano seri dubbi sulla disponibilità dell'Iran a concedere le aperture chieste dagli Stati Uniti in un eventuale accordo definitivo. Con l'idea, quindi, suggerisce in questo modo Axios, che gli iraniani avrebbero preso questa firma dell'accordo per prendere tempo. Però vedremo. Cosa prevede? Estensione del cessate il fuoco per 60 giorni, graduale apertura dello stretto di Hormuz, come eliminare, e di questo si discuterà nei prossimi 60 giorni, 9.000 kg di uranio arricchito in mano a Teheran, gli Stati Uniti che permetteranno immediatamente all'Iran di riprendere le vendite di petrolio durante il periodo del cessate il fuoco, sospensione delle ostilità in tutto il Medio Oriente, compresa la guerra fra Israele ed Hezbollah, la milizia filo-iraniana libanese. Anche questo è un punto estremamente delicato. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato che le forze di difesa israeliane, l'IDF, rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza senza alcun limite di tempo. Testuali parole, per proteggere da lì il confine e le comunità israeliane dagli elementi jihadisti. E poi c'è l'Europa, c'è il G7 che si riunisce in queste ore. Il presidente americano ha avuto un bilaterale con il presidente francese Macron, che è il paese ospitante del G7. La Francia e la Gran Bretagna, ha detto Macron, sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia. Trump vorrebbe che la Francia potesse dispiegare una o due navi. Lo vedremo questo. Intanto c'è anche il ruolo dell'Italia. Italia che, come già si è detto, dovrebbe mandare delle navi nel momento nel quale la situazione fosse pacificata per sminare l'area. Il ministro della difesa Crosetto ieri ha incontrato Hegseth, al quale ha detto per la missione italiana servono delle precondizioni. Sentiamo Crosetto.
1: No, guardi, il segretario Hegseth era totalmente a conoscenza del fatto che l'Italia aveva già inviato a Gibuti due navi cacciamine più una nave di sostegno logistica e una protezione, quindi è pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi. Mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
0: E quindi richiesta che potrebbe arrivare nel momento nel quale arrivasse la richiesta di mandare delle navi là per sminare. Crosetto che interviene anche sul Libano, dice il ministro della difesa che il Libano lo preoccupa, che la situazione è disperata, e poi dal punto di vista dell'analisi dice in questo momento per l'Iran non è prioritario.
1: Penso che l'Iran sia arrivata a questa conclusione tenendo già conto delle difficoltà del Libano. Ecco, il Libano non è prioritario per l'Iran. Il Libano è uno strumento, Hezbollah è uno strumento, come lo è stato Hamas, come lo sono stati gli Houthi. Cioè, il centro dell'Iran è l'Iran, e in questo momento ha raggiunto, secondo me, il massimo della possibilità di resistere, e quindi è arrivato a questa pace proprio perché era strangolato, si è autostrangolato chiudendo Hormuz in qualche modo.
0: E poi c'è l'altro fronte estero, toccato dallo stesso presidente americano, il quale ha detto adesso pensiamo all'Ucraina, tra l'altro come se la questione iraniana fosse risolta. Fatemi dire una cosa su questo. Qua i bombardamenti, la guerra contro l'Iran è partita anche con delle parole molto chiare da Israele e Stati Uniti, che hanno detto rovesceremo il regime. E si sono rivolti alla popolazione locale dicendo vi libereremo da questi oppressori. Alla fine di questa guerra, se fine sarà davvero di questa guerra, il regime è ultra saldo e gli oppositori sono ancora all'angolo, quelle stesse persone che abbiamo visto massacrare per le strade dell'Iran solo pochi mesi fa e delle quali tutti si sono scordati. In Ucraina 11 morti e 53 feriti nel massiccio attacco russo del quale abbiamo in parte raccontato ieri. È stato colpito il monastero di Pechersk a Kiev, patrimonio UNESCO, rogo sul tetto della cattedrale della Dormizione. Zelensky che dice che è importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russa, e i russi che sostengono che sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione americana a colpire gli edifici del monastero. Detto naturalmente che i Patriot non sono partiti per caso, sono partiti per contrastare il bombardamento russo, quindi anche se fosse così sapete come funziona, no? In questi casi, se bombardi una città parte la contraerea e magari delle schegge di missile possono finire anche in altro luogo, però non è che è colpa dell'antiaerea o dell'antimissile se poi succede qualcosa di questo genere. È colpa evidentemente di chi ha bombardato. Anche di questo evidentemente si parlerà al G7. Coda di polemichetta su quella storia di più libri, più liberi, che richiede la firma di un modulo nel quale si aderisce ai valori antifascisti che hanno ispirato la Costituzione. Ieri la coda polemica è stata quella del ministro Nordio, il quale a questo punto viene accusato di richiamarsi a Mussolini. In realtà la frase è diversa, sentiamola al TG3.
2: Il nostro codice penale, che è il fondamento della nostra giustizia penale, reca la firma di Benito Mussolini e di Vittorio Emanuele III. E quindi è grottesco che si richieda un'attestazione di antifascismo in una manifestazione di libri, quando il libro più importante della giustizia, che noi abbiamo cercato più volte di cambiare e che non si vuole cambiare, reca la firma di Mussolini.
0: E giù pagine e pagine di giornale. Andiamo al traffico, va.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com.
5: Vi presenta Strade in diretta.
6: Una buona giornata a tutti voi ascoltatori, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona si rallenta per un incidente tra Imola e l'innesto con la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Rallentamenti, disagi per un altro incidente avvenuto sulla 1 nel tratto Roma-Napoli tra l'innesto con la 16 Napoli-Canose e Acerra in direzione Roma. Traffico congestionato sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e l'innesto con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Traffico in rapido aumento in direzione dei principali centri urbani, quindi prudenza alla guida e grazie dell'attenzione. A più tardi.
7: 24 mattino.
8: Allora, in merito alla questione dei social, io vi farei vedere i gruppi creati per i concorsi pubblici. Sono un minestrone marcescente di filippiche, di confessioni, di tentativi di sedute psicoterapiche in cui qualunque cosa utile, sì, da informazioni, spunti, confronti e forme di solidarietà tra i partecipanti si confondono in mezzo a queste verdure di vituperi, improperi e piagnistei.
0: Sì, infatti è quello che dicevo, cioè spesso le persone di una certa età sono pure peggio. Io sognerei di entrare in un gruppo così, giusto per il divertimento. Buongiorno Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, benvenuto, eccoci.
9: Buongiorno, grazie.
0: Allora, ieri prove di centro, come possiamo definirlo, di centro liberale a Milano con questa iniziativa Se tu sei europeista, che si è svolta al Parenti, presenti iniziative Sergio Scalpelli, c'era Piercamillo Falasca, già vice segretario di Più Europa, Daniele Naum, consigliere comunale di Azione, c'era Carlo Calenda, Pina Picerno e c'era naturalmente anche lei, Marattin. Allora, che cosa volete fare?
10: Guardi, su questo argomento ci sono state talmente tante false partenze o fallimenti che io sono, diciamo, molto cauto, perché ritengo che quel pezzo d'Italia che ha bisogno di quella rappresentanza politica non può essere più deluso, cioè ha raggiunto il livello massimo di delusioni possibili. Quindi io stamattina non le dico è fatta, abbiamo fatto, perché dal terzo polo in su o in giù quest'area ha sempre avuto problemi. Io le dico che ieri è stato un appuntamento molto interessante, c'erano diverse centinaia di persone, per la prima volta c'era anche un esponente politico che non stava prima in quest'area, cioè Pina Picerno, che è la vicepresidente del Parlamento Europeo, che è una figura che in questi anni è cresciuta molto, che quindi è venuta ad arricchire quest'area. E quindi io, come ho detto nell'intervento, penso che da qui ad all'autunno, dove forse si chiariranno un po' anche le prospettive politiche generali, dovremo verificare la possibilità di presentare agli italiani una rappresentanza politica di quel pezzo d'Italia che oggi non si sente rappresentato da le due coalizioni.
0: Senta, perché allora il ragionamento è che non si sente rappresentato dalle due coalizioni, però l'area nel suo complesso è estremamente affollata. Marattin, le faccio un breve elenco: Azione, poi Spazio Pubblico di Picerno, il suo Partito Liberal Democratico, vogliamo metterci anche Base Popolare, Gian Mario Spacca, Ora di Boldrin, il Partito Liberale Italiano, l'Italia c'è di Librandi, poi nel centro-sinistra anche c'è un pezzo di tutto questo, perché Italia Viva in parte fa riferimento a quella cultura, Più Europa. Europa, progetto civico, quello di Onorato, il PSI, nel centrodestra anche c'è un'area, no, che forse può afferire al mondo al quale voi parlate, compresa in parte Forza Italia naturalmente. Maratin, non è che è un po' troppo affollato questo, come vogliamo chiamarlo, centro liberale?
10: Guardi, mi sembra di essere già abbastanza, diciamo, autocritico, e quindi non sono sospettabile di volerci difendere a tutti i costi, però la sua ricostruzione non la condivido per un semplice motivo. Lei sta mettendo insieme troppa roba. Cioè, lei, tre quarti delle cose che ha detto sono partiti o movimenti che legittimamente hanno scelto di stare a destra o a sinistra. Italia Viva ha scelto di stare a sinistra. Non è un interlocutore in questa vicenda perché ha scelto di non esserlo. Più Europa, pure Forza Italia rischia di finire con Vannacci, quindi togliamo quelli che hanno scelto una delle due curve ultra, legittimamente, perché magari la legge elettorale costringerà tutti a farlo. E quindi chi ci rimane? Ci rimane quelli che c'erano ieri. Noi Azione e Spazio Pubblico eravamo ieri lì. Quindi e quelli che spero da qui all'autunno proveranno a ovviamente arrivare a un soggetto unico, perché questo sì, no, è il punto, e questa è la cosa forse difficile, cioè non dare agli italiani tre opzioni di quel tipo ma darne una e costruirla senza l'ossessione di oddio chi comanda, ma creando invece una piattaforma politica che dice le cose che gli altri due poli non sanno dire o non possono dire. A me sembra che tutti quelli che l'abbia nominato fossero lì ieri, quindi tutta questa frammentazione non la vedo.
0: Sì, diciamo, c'è la famosa questione storica italiana, mi pare di poter dire, di mettere insieme i liberali, che è molto complicato, no?
10: Molto di più di molto complicato, trovi un aggettivo ancora più forte, perché diciamo, quando hai cinque liberali hanno sei idee, e poi c'è stato un eccesso di personalismi pazzesco in quest'area. Quindi ripeto, io non voglio illudere le persone, perché ritengo che la prossima volta che noi deludiamo un elettore di questo tipo, penso che non possiamo neanche più girare per strada, no? Quindi vorrei evitarlo. Io le dico cosa farà il Partito Liberal Democratico. In questi mesi lavorerà con chiunque voglia lavorare su dei temi chiari. Cioè, primo tema, lo Stato in Italia fa troppe cose e le fa mediamente male. Le deve far di meno. Le fa di meno e molto meglio. Secondo tema, la concorrenza non è lo sterco del diavolo, non è la lunga mano dell'austerità o della tecnocrazia, come pensano a destra e a sinistra. La concorrenza è uno strumento di crescita, innovazione e democrazia economica. Terzo tema, la scuola. Non è che possiamo continuare a fare le riforme della scuola semplicemente stabilizzando precari. La scuola va rifatta da capo. Noi abbiamo presentato a ottobre scorso a Milano come partito una proposta di riforma della scuola radicale, rivoluzionaria. Poi potrei continuare, energia con il ritorno al nucleare, la difesa delle democrazie occidentali. Ieri si è parlato molto di Europa, di Ucraina, io ci aggiungo anche Israele. Quindi tutte queste cose, lavoriamo su queste. Noi del Partito Liberale Democratico lavoreremo da qui all'autunno su questo, e poi vedremo chi è disposto con noi a fare un'offerta politica che, ripeto, non abbia l'ossessione di oddio deve comandare per forza Tizio o Caio, perché per una volta tanto prendiamo i processi
0: politici. Famoso, Maratini, il famoso lavorare sui programmi, no? Per poi trovare una via di coalizione. In quest'ambito che cosa sperate di fare dal punto di vista elettorale? Perché c'è questa variabile della legge elettorale. Io non sono un appassionato, Maratin, di sistemi elettorali, però la variabile legge elettorale con la necessità di mettersi in coalizione c'è oggettivamente.
10: Guardi, tutte le volte che un'area del genere si è presentata ha fatto l'8, 9 o 10%, cioè con Scelta Civica di Monti nel 2013, che era ieri con noi, fra l'altro, ovviamente non come partecipante politico ma come contributo intellettuale, e il Terzo Polo, che fu sciaguratamente poi abbattuto, che fece l'8%. Io penso che si parta da lì, no? Poi nel paese, secondo me, l'area è anche più grande. La legge elettorale purtroppo non è una variabile da poco, perché quella in discussione è fatta proprio per eliminare ogni tipo di avventura terza, perché è chiaro che diventa un ballottaggio a due, e io penso che non a caso, fra l'altro, sia così. Dopodiché lei lo sa se l'approveranno veramente oppure no, lo scopriremo solo vivendo, diceva Battisti, e lo scopriremo in autunno probabilmente. Poi io penso che la politica alla fine debba prevalere su queste cose, cioè se c'è un pezzo d'Italia che non vuole rischiare di avere Vannacci ministro o fra Toianni ministro, me lo dice lei chi deve votare alle prossime politiche? Perché se noi diciamo che uno contro l'altro, vuol dire che devi scegliere il meno peggio. Io non so lei, ma fra Toianni e Vannacci, che sono molto diversi ovviamente, ma scegliere il meno peggio per me non è facile. Quindi rischio di essere un astensionista pure io. Siccome penso sia un bel pezzo di paese che la pensa così, è ora che questo pezzo di paese abbia una rappresentanza politica stabile, seria, autorevole, non litigiosa e non incentrata sempre sul culto della personalità. Ecco.
0: Grazie Luigi Marattin per essere stato con noi, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico e parlamentare. Naturalmente vedremo cosa ne sarà, come avrete capito, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, non dico che la campagna elettorale è iniziata, ci siamo molto vicini, il riferimento non è a Marattin, ma ne parliamo da ieri, dalle parole di Giorgia Meloni che abbiamo letto. Appunto, a proposito di più libri e più liberi, il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Mamma, mi racconti una fiaba?
17: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
16: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
17: Sempre dove stai tu, amore mio.
18: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Solo per 24 ore, un anno di sole 24 ore, a soli 24 euro. Quando le notizie vanno veloci, chi non è informato rimane indietro. Con il sole24ore.com sei sempre un passo avanti e ora a un prezzo che non ha precedenti. Un anno intero a 24 euro solo per 24 ore. Non è un'offerta, è un'occasione che non torna. Il conto alla rovescia è partito. Rimangono solo 3 ore.
21: Le 6:59.
22: GR24, il sole 24 ore.
21: Stati Uniti, Iran, già firmato digitalmente l'accordo, venerdì l'incontro a Ginevra, resta il rebus Hormuz. Inizia con un faccia a faccia tra Macron e Trump, il G7 di Evian, pronto una missione europea nel Golfo Persico. Electrolux sospende per 50 giorni piano di licenziamenti e chiusure in Italia, nessun passo avanti per la crisi ex Silva. Mondiale 2026 finisce 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, l'esordiente Capoverde inchioda la Spagna sullo 0-0. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano l'accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo l'annuncio di Washington e Teheran si attende un testo per capire i veri confini degli impegni tra i due paesi, fra i nodi da sciogliere quanto l'accordo coinvolga effettivamente Israele e la guerra contro Hezbollah e Hamas. E ieri si è aperto il G7 a Evian.
1: Lo scontro non è finito, rimarremo nelle zone di sicurezza anche in Libano. Benjamin Netanyahu ieri sera, nella sua prima conferenza stampa dopo tre mesi, ha confermato quanto detto dai suoi ministri Katz e Ben-Gvir. Il premier israeliano, per il quale il memorandum tra USA e Iran rappresenta una sconfitta, ha ribadito che sinché sarà primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari. Quanto ai rapporti con Trump, il leader israeliano ha di nuovo minimizzato, parlando di alti e bassi come nelle migliori famiglie. Mi ricandido e intendo vincere, ha promesso infine Netanyahu, che per l'opposizione interna sta vivendo un fallimento storico. Speriamo di pubblicare il testo del memorandum questa settimana, ha fatto intanto sapere il vicepresidente americano Vance, spiegando che l'accordo, che verrà siglato venerdì prossimo a Ginevra, è già stato firmato digitalmente senza erogare denaro. L'Iran non riceverà un centesimo finché non adempirà i propri obblighi, ha assicurato Vance, dicendo di aspettarsi che Teheran non imporrà pedaggi a Hormuz. Secondo l'Iran, il passaggio delle navi nello stretto senza costo solo per 60 giorni, gli stessi che serviranno per i negoziati sul programma nucleare iraniano, che non è incluso nel memorandum. Previsto un cessate il fuoco, che comprende anche il Libano, quanto concordato rappresenta un passo importante, ma un accordo definitivo deve ancora essere raggiunto, ha chiarito il presidente iraniano Pezeshkian. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il dossier iraniano è stato protagonista indiscusso della prima giornata del vertice G7 a Evian, nei fatti condensata in un bilaterale tra il presidente francese Macron e l'omologo americano Trump, e dalla cena dei sette leader apre pista di una giornata, quella odierna, che si annuncia densa. Trump è apparso soddisfatto e sicuro di sé nel bilaterale con Macron. Al di là delle reciproche attestazioni di stima, il messaggio di fondo del presidente americano è stata l'autointestazione del merito di una pace raggiunta in una guerra da lui stesso iniziata. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto da venerdì, dichiara Trump, che in assenza di un testo ufficiale dell'intesa con Teheran può affermare che l'Iran ha rinunciato al nucleare e che non vi sarà alcun allentamento delle sanzioni. Deborda infine quando precisa di non avere grande bisogno dell'aiuto degli alleati adesso. Il che obbliga Macron a un recupero affannoso per specificare che Parigi, Londra e la ventina dei paesi coinvolti, tra cui l'Italia, sono pronti a dispiegare nello stretto caccia, fregate e portaerei per garantirne la libertà di navigazione. La sfida si sposta questa mattina sull'Ucraina, primo dossier in agenda. È stato lo stesso Trump a indicarla ieri come prossima crisi da risolvere. Il presidente Zelensky, fresco di apertura del primo capitolo di adesione all'Unione, gli ha offerto in serata un assist, rivelando di aver proposto all'omologo Putin un incontro a tre negli Stati Uniti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
21: E l'Italia parteciperà a un'eventuale missione nel Golfo Persico. Ecco le unità navali che potrebbero essere impiegate.
3: Sono il Crotone e il Rimini, i due cacciamine che il governo italiano ha messo a disposizione della missione internazionale pronta ad intervenire per la bonifica dello stretto di Hormuz dagli ordigni piazzati in mare dai pasdaran iraniani. Da alcune settimane le due imbarcazioni si trovano nel porto di Gibuti, dove stanno partecipando ad Aspides, l'operazione europea che ha il compito di proteggere le navi in transito nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. Dotati di sofisticati sistemi sonar e droni subacquei filoguidati, i due cacciamine sono progettati per individuare e neutralizzare mine navali fino a 600 metri di profondità. In caso di un loro impiego, che dovrà essere autorizzato dal Parlamento, saranno affiancati anche da altre unità della Marina Militare. Si parla della Atlante per il supporto logistico e del pattugliatore Montecuccoli, che dovrà invece garantire un'adeguata cornice di sicurezza alla missione, che in tutto dovrebbe impegnare circa 500 militari italiani. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
21: E la situazione per la navigazione resta molto incerta. Sentiamo Stefano Messina, presidente di Assarmatori, intervistato da Sebastiano Barisoni.
23: Mi sembra che la sicurezza della navigazione sotto il profilo tecnico-nautico sia abbastanza garantita. Ecco, invece vorrei porre l'attenzione sull'effetto sminamento. Questo secondo me è abbastanza incerto. È chiaro che noi armatori tutti siamo molto vigili, così mi sento di dire, una manifestazione di soddisfazione per la pace, ma questo da esponente della società civile più che da imprenditore, ci vorrà tempo per riprendere la regolarità.
21: Nonostante le incognite, i mercati festeggiano la svolta tra Stati Uniti e Iran. Wall Street è cresciuta di quasi l'1%, mentre il Nasdaq è salito del 3%. A Piazza Affari l'indice FTSE MIB ha sfondato per la prima volta il tetto dei 52.000 punti, per poi chiudere a più 0,7%. In calo il petrolio, intorno agli $80 al barile. E al momento Tokyo segna più 0,6% dopo la decisione attesa della Banca del Giappone di alzare i tassi di un quarto di punto all'1%. Adesso la politica italiana. Ieri il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sulla richiesta di sottoscrizione dei valori antifascisti per la partecipazione alla fiera di Più Libri, Più Liberi.
4: Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. Il ministro della giustizia non smorza la polemica sul cosiddetto patentino antifascista proposto dagli organizzatori della fiera della piccola e media editoria Più Libri, Più Liberi in calendario a dicembre a Roma. È proprio un paradosso che, puntualizza Carlo Nordio, si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini, ossia il codice Rocco. A innescare la polemica due giorni fa è stato un post sui social di Giorgia Meloni. Quest'anno, ha scritto la Presidente del Consiglio, le case editrici per partecipare alla fiera dovranno ottenere il patentino antifascista. È censura. Le opposizioni attaccano, il governo è ambiguo, la nostra democrazia, dice il PD, è nata dalla lotta antifascista con la nostra Costituzione. Per Alleanza Verdi e Sinistra le dichiarazioni di Nordio sono vergognose e strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci, mentre l'Associazione Nazionale Partigiani parla di una tempesta in un bicchiere d'acqua enfatizzata da Meloni. Alle case editrici, sottolinea Lampi, si chiede di riconoscere i valori alla base della democrazia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
21: Sempre Nordio, in un'intervista al TG3, ha chiuso qualsiasi ipotesi di abolire il reato di femminicidio. Un dibattito riacceso dalle parole pronunciate domenica da Roberto Vannacci.
5: Assolutamente no, è un reato che abbiamo voluto fortemente perché ha un connotato completamente diverso dall'omicidio, anche quello aggravato, normale. Perché la donna è vittima in quanto tale, non in quanto persona.
21: All'incontro di ieri pomeriggio al Ministero delle Imprese, la svedese Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni il suo piano di tagli per gli stabilimenti italiani. Ora si tratta per una soluzione alternativa.
6: Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni, senza licenziamenti unilaterali, il suo piano per gli stabilimenti italiani, che prevedeva 1.719 esuberi su 4.500 lavoratori e la chiusura dello stabilimento di Cerreto nelle Marche. Un primo passo importante, commenta Confindustria Marche, ma i problemi restano sul tavolo, si apre una fase difficile. Posizione condivisa dai sindacati, il segretario della UILM, Davide Sperti.
7: È un primo passo importante, non è ancora la soluzione, ma si apre adesso una discussione. Dobbiamo continuare su questa strada uniti.
6: Parte dunque il tentativo di mettere sul piatto risorse o iniziative che convincano Electrolux a confermare la produzione in Italia e anche misure di uscita concordata del personale alternative ai licenziamenti. Il ministro Adolfo Urso si è impegnato a portare l'avvertenza anche a Bruxelles, sollecitando la UE a fare le riforme che servono per ridare competitività all'industria dell'elettrodomestico in Europa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
21: E nello stesso ministero si è tenuto ieri un incontro sul futuro dell'acciaieria di Taranto, senza buone notizie.
24: Nessuna schiarita per Black Silva nell'incontro tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e i sindacati, ma la conferma che la situazione si sta complicando ulteriormente. Non solo crisi produttiva, con un solo altoforno in marcia a Taranto e cassa integrazione per 3.100 dipendenti su quasi 8.000. All'ex Silva i soldi stanno per finire. A luglio il governo immetterà in un provvedimento gli ultimi 140 milioni del prestito ponte di complessivi 390 autorizzati mesi addietro dall'Unione Europea per consentire il passaggio dell'azienda ad un nuovo investitore privato, passaggio che ad oggi non c'è stato. Nelle scorse settimane il governo aveva già dato ad Ilva altri 100 milioni e ora quella dei 140 sarà l'ultima erogazione. Molto preoccupati i sindacati per le conseguenze della mancanza di liquidità e per Urso serve la massima responsabilità da parte di tutti gli attori nel rispetto, afferma, degli sforzi fatti in questi anni proprio dai lavoratori dell'Ilva. Invece, aggiungono i sindacati, a proposito di quanto detto dal ministro, a Taranto non tutti remano nella stessa direzione. Il riferimento è a magistratura, Regione Puglia e Comuni di Taranto. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
21: La cronaca. Riprenderanno questa mattina alle 8.45 le ricerche del corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di aver gettato il corpo in un canale a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. I responsabili della casa famiglia in provincia dell'Aquila, da dove sono scomparse ormai da più di una settimana due sorelle di 12 e 16 anni, sono indagati con l'accusa di abbandono di minore. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata dal padre, che accusa la struttura di non aver vigilato sulle figlie. E sempre a Milano è scoppiato il caso di una chat usata da alcuni dipendenti ATM, l'azienda di trasporto locale, per scambiarsi foto di donne rubate dalle telecamere a bordo dei tram.
0: Il gruppo WhatsApp si chiama Staff Ticinese, come il deposito dei tram nel sud di Milano, un nome neutro che nasconde però conversazioni oscene. Queste ore sta facendo il giro dei social la chat dei dipendenti ATM, al cui interno si scambierebbero foto e commenti sessisti su donne immortalate dalle telecamere montate a bordo dei tram. A denunciare l'accaduto sarebbe stata una passeggera che, sbirciando nel telefonino di un conducente fuori servizio, ha notato archivi di foto rubate, commenti sessisti e frasi oscene. La donna è riuscita a fotografare di nascosto parte di una conversazione, ma a rendere popolare la vicenda è stata poi l'influencer Carlotta Vagnoli.
8: Questa ragazza mi ha scritto dicendomi: guarda, io ero seduta appunto di fianco a quest'uomo con la divisa dell'ATM e ho notato questa chat, preoccupata da quello che aveva visto. Cercava di arrivare ad ATM e al sindaco Beppe Sala in qualche modo per poter comunicare questa situazione.
0: La violazione, se appurata, sarebbe a 360 gradi, sia etica sia legale, per via del contenuto dei commenti della chat e per la completa inosservanza delle regole sulla privacy. L'azienda dei trasporti milanese ha annunciato un'indagine interna e depositato in questura una denuncia per in proprio delle immagini delle telecamere di bordo. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: A proposito di social media, il presidente francese Emmanuel Macron è fiducioso che il divieto di utilizzo per i minori di 15 anni entrerà in vigore in Francia all'inizio del nuovo anno scolastico. E ora anche il Regno Unito si unisce alla lunga lista di paesi che vietano o vieteranno a breve i social ai minori.
9: Ban access to social media.
10: Prima la messa al bando dei social media per i minorenni in Australia e ora in Regno Unito il cosiddetto Australia Plus, un'implementazione del blocco di queste piattaforme per gli under 16 annunciata dal Premier Starmer, che irrigidisce ulteriormente le restrizioni su social media e canali di gaming, con blocco dello scrolling infinito e possibili coprifuoco serali. Rendono i ragazzi infelici e sono progettati per creare dipendenza, ha detto Starmer, che da Londra dà un'accelerata alla stretta sui social media in Europa, dove già la Francia ha avviato l'iter di approvazione di una proposta di legge per limitare i social media ai minori di 15 anni e paesi come Spagna, Norvegia, Danimarca e Polonia stanno lavorando a misure analoghe. Il divieto fa cardine su sistemi di verifica dell'età più rigorosi, ma neanche a dirlo, la prima bocciatura viene dai colossi come Meta e YouTube, secondo cui il divieto spingerà i bambini verso piattaforme più pericolose. Critici anche alcuni genitori perché il divieto darebbe un falso senso di sicurezza. Con le nuove regole i bambini lasceranno i social?
11: No.
10: No, si risponde Starmer, ma è lo stesso principio del vietare gli alcolici ai minori. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
21: Ed ora lo sport con i mondiali di calcio 2026.
25: È stata la giornata dei pareggi, dei portieri protagonisti. Quattro partite finite tutte senza vincitore. A far rumore soprattutto lo 0-0 che Capoverde, debuttante al mondiale, ha imposto a una Spagna incapace di segnare anche nel finale, quando dalla panchina si è alzato il talento giovane di Lamine Yamal. Anche per lui i primi minuti della carriera nella rassegna iridata. Eroe di giornata al quarantenne numero uno capoverdiano Vosinha, un muro davanti ai tentativi spagnoli. È finita 1-1 invece la sfida di Seattle tra Belgio ed Egitto, vantaggio di Ashour al 19° del primo tempo e pareggio su autorete di Ani a metà ripresa, gol propiziato da Lukaku che era entrato in campo da soli 23 secondi. Nella notte a Miami 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay, Al Amri al 41° e Araujo all'80° i marcatori. Sudamericani che hanno avuto anche la chance di vincere in extremis. E poi la partita su cui si sono concentrate le attenzioni extracampo, Iran-Nuova Zelanda-Los Angeles, è stata fortunatamente solo uno show sportivo. 2-2 neozelandesi avanti due volte con Just e ripresi prima da Reza Yen e poi da Moebi. Oggi quattro appuntamenti. Alle 21 debutta la Francia contro il Senegal, a mezzanotte Iraq-Norvegia e a seguire la prima dell'Argentina contro l'Algeria e Austria-Giordania. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: La Tunisia in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard, lo ha annunciato oggi la federazione. In chiusura una novità che riguarda il sole24ore.com. In occasione dei 30 anni dalla nascita del sito e a conclusione delle celebrazioni per i 160 anni del quotidiano, si rinnova la home page con una forte spinta sulla multimedialità. Tutte le novità sul sito sole24ore.com. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Carmelo Lauricelle regia. Ora vi lascio a 24 mattino. Gera 24 torna alle 7:59.
22: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
13: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
12: Ma tutto tutto?
13: Tutto tutto.
12: Ma chi? Ma come?
13: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
14: Adoro saltare da una pecca all'altra.
15: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
16: Spedisco 1000 pack una alla volta.
15: Io do la password delle caselle a tutti.
14: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
26: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
27: Ufficio cosa smarrite?
28: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
27: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
28: Mi sento già più carico.
27: Info su toyota.it.
29: Lo sciabordare dei giornali di Spezia.
22: 24 mattino.

0: in mente una cosa: perché nessuno inizia a responsabilizzare questi social network, che poi oggi sono tutt'altro che social, sono piuttosto degli asocial network, sui contenuti che vengono pubblicati? Anche quello sarebbe un punto importante, no? Cioè, bisognerebbe dare a qualcuno la responsabilità dei contenuti che vengono promossi, oppure deve rimanere per sempre un territorio senza regole e senza responsabili?
1: Questo è una grande questione, caro ascoltatore, e che però solleva un dubbio gigantesco. Io sono molto contrario personalmente alla regolamentazione da parte dei social network dei contenuti, cosa che tra l'altro già fanno, perché significa dare di fatto mettere nelle mani di un'azienda che peraltro è dall'altra parte dell'oceano, ha delle sue logiche che non conosciamo quali siano, dare a questi il monopolio di quello che possiamo o non possiamo leggere. Sinceramente è una tesi che si sentiva all'inizio, quando sono nati i social, e che ha prodotto degli effetti devastanti, dal ban su Trump su X alla promozione di contenuti di altro tipo, di ultradestra, di ultrasinistra, tutto quello che volete su altri social. No, è un'assurdità, se mi consente.
2: Quella casa, quella dei moderati, la stiamo aspettando da oltre 6 anni e non arriva. Lavorate, costruitela, perché siamo una montagna di gente che prega che ne fra 2 anni né Vannacci diventino ministri, ma abbiamo bisogno di qualcos'altro.
3: Vorrei chiederle se fosse possibile in Italia vivere in una democrazia civile in cui i cittadini votano, si fa un governo, per 5 anni questo governo governa e poi si torna alle elezioni. Perché parlare?

perfettamente. Poi, se vogliamo stare ai formalismi, tanto che c'è un'ipotesi di voto in primavera insieme alle amministrative. Voto in primavera vuol dire tra 9 mesi, 10 mesi, cioè, quindi siamo là. E di legge elettorale, guardi che non è che ne parliamo noi, c'è una legge elettorale presentata dalla maggioranza, c'è l'opposizione che ne sta discutendo, quindi non è che ce lo stiamo inventando perché non so. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, alle 7:22 minuti e 5 secondi. Carmelo Lauricelli, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Margherita Inea e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Ci siete anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci. All'ascoltatore che dice Netanyahu non ha mai affermato di voler fare un cambio di regime, si è rivolto al popolo iraniano dicendo che avrebbe avuto l'opportunità loro, il popolo, di fare il cambio di regime, dice il giornalismo deve mediare la verità, non raccontare balle. Ha ragione, caro ascoltatore, nel senso che il testuale di Netanyahu è quello, però anche lei, e lo dico come lo dico all'ascoltatrice, caro Gianluigi, non possiamo però far finta che le cose, diciamo, non... che dietro delle frasi non si nasconda qualcos'altro. Cioè, è chiaro che Netanyahu e Trump sono intervenuti in Iran dicendo chiaramente al popolo noi faremo il lavoro per voi, il lavoro principale per voi, e poi toccherà a voi ribellarvi. Poi la realtà è che siamo alla fine di questa guerra con il popolo iraniano ancora schiacciato dopo quella brutale repressione, è completamente ignorato tanto da Netanyahu quanto da Trump, che non accennano, non dicono più una parola su quella povera gente. E scusi se mi ci arrabbio, perché francamente delle proteste iraniane parliamo da anni e della sofferenza di questo popolo in un regime teocratico orrendo parliamo da anni. E dopo aver fatto tutta questa sceneggiata, i due leader stanno ignorando questo popolo. Questa è la realtà. Sono le 7:24 minuti e già merode. Iniziamo dunque le aperture dei giornali di oggi. Con l'accordo Stati Uniti-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record. L'apertura del Sole 24 Ore. La firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran riapre Hormuz. L'apertura del Corriere. Iran-Stati Uniti, Hormuz riapre. Il Messaggero, Europa missione Hormuz. La Repubblica, guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto. L'apertura di Libero, farsi male. È il titolo del manifesto. L'accordo tra Stati Uniti-Iran è fatto ma non è firmato, anzi non è un accordo. C'è solo il quadro, il farsi male vede la foto di Donald Trump. L'intesa regge, riapre Hormuz. La stampa, Trump sconfitto dall'Iran. Europa genuflessa Ben-Gvir. Il Fatto Quotidiano, disgelo Meloni Trump, faremo la nostra parte, il titolo del Giornale. Hormuz riaperto, il resto non si sa, tra Stati Uniti e Iran un accordo d'argilla, il titolo di Domani. Tempo di sminare quello di Avvenire. L'accordo fragile, il titolo del Quotidiano Nazionale. Ragioni minime per non trasformare il flop di Trump in Iran in una nuova scusa per legittimare allegramente il regime degli Ayatollah, è il titolo editoriale del direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Scoppia la concertopoli del PD, è l'apertura della Verità. La Salis fa ballare la casta e gli amici. Il TAR ordina alla Giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo irregolare. La Repubblica delle Banane e l'Italia per questo teme la patrimoniale, è il titolo dell'editoriale del direttore dell'Unità, Piero Sansonetti. Terzo Polo, atto secondo, il titolo del Riformista. La convention al Parenti di Milano è un successo, casa comune su Europa, difesa Ucraina, cresce la voglia di centro, e dunque appunto l'apertura del Riformista. Vorrei iniziare da un paio di casi di cronaca che però hanno una lettura più larga, se volete, perché il primo arriva da Napoli e riguarda ancora le violenze nei confronti dei sanitari, che è un fenomeno che scompare e riappare nelle cronache, ma non scompare mai nella vita di infermieri e medici che si trovano nei pronto soccorso. La storia oggi arriva all'Ospedale del Mare, due aggressioni in un fine settimana da quel che leggo di una ferocia inaudita. Tre infermieri assaliti e un numero di casi che continua a crescere a Napoli, la violenza contro il personale sanitario.

0: Leggo dal pezzo di Gennaro Scala sul Corriere del Mezzogiorno, l'edizione locale del Corriere della Sera. A Napoli la violenza contro il personale sanitario non conosce tregua. A tenere il conto è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Dall'inizio del 2026 le aggressioni registrate nelle ASL Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord hanno raggiunto quota 19, sono solo quelle fisiche e quelle denunciate. Sentite l'ultima. Sono circa le 16 dell'11 giugno quando un'infermiera impegnata a gestire contemporaneamente due pazienti critici è stata brutalmente aggredita da uno di loro. Secondo la ricostruzione fornita dall'associazione, il paziente positivo all'epatite di tipo C si sarebbe liberato dalla contenzione farmacologica per poi scagliarsi contro l'infermiera. L'ha afferrata per i capelli, l'ha scaraventata contro una scrivania e l'ha colpita più volte al volto. Una scena drammatica consumata sotto gli occhi di pazienti e operatori. Poi è stata esposta anche al sangue dell'aggressore, che aveva, lo ricordo, l'epatite C. Solo l'intervento di due guardie giurate ha impedito conseguenze ancora più gravi. E si sottolinea qua anche la solitudine di queste persone. Era l'infermiera da sola a gestire appunto due pazienti critici. Altra storia. Sempre Ospedale del Mare, una semplice richiesta di informazioni si trasforma in una spirale di violenza che ha costretto la direzione sanitaria a sospendere l'accettazione dei pazienti non critici a partire dalle 15. Un utente avrebbe reagito con una testata al volto di un infermiere in fase di accettazione. In pochi istanti la situazione è degenerata, un familiare dell'aggressore si è unito all'assalto, un secondo infermiere intervenuto per riportare la calma è stato colpito a schiaffi. Uno degli aggressori avrebbe tentato di impossessarsi della pistola di ordinanza della guardia giurata presente in servizio. Il numero delle aggressioni continua a crescere, il rischio di... Ogni giorno garantiscono, nota Gennaro Scala, il diritto alla cura. Altro tema ricorrente, le aggressioni al personale che si trova sugli autobus, tram e via dicendo. Ieri hanno scioperato i dipendenti dell'azienda di trasporti bolognese perché è successo che sabato mattina a bordo di un bus della linea 96 un passeggero, ancora in corso le indagini della polizia per la sua identificazione, descritto come italiano sulla sessantina, ha sputato al conducente, l'ha aggredito e gli ha staccato il pezzo di un orecchio con un morso. Così, eh? Solo perché aveva fermato il mezzo qualche metro più avanti rispetto alla fermata di Piazza Minghetti. Dunque, sciopero, sputi, si racconta anche lì, sputi anche in faccia, insulti, minacce, molestie anche sessuali. Raccontano dalla CGL locale, dalla FIT CISL locale, Manola Cavallaro, che è la segretaria regionale, che gli episodi sono in realtà continui, le denunce sono poche e sono poche soprattutto dalle donne, laddove avvengono molestie, spesso anche molestie sessuali. E a proposito dei due elementi, le molestie sessuali e il... diciamo i mezzi pubblici, sta facendo molto discutere, come ovvio che sia, questa storia emersa ieri grazie al lavoro di una giovane professionista, una freelance di 26 anni, che in viaggio su un mezzo dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, ha notato una persona che stava in chat con dei suoi amici, si è scoperto che era una persona collegata all'ATM, all'azienda trasporti milanesi, e questi si scambiavano su una chat con dei commenti orrendi le foto di donne prese dalle telecamere di sorveglianza interne agli autobus, ai tram e alle metropolitane. È riuscita a fare la foto di una di queste schermate, la foto di una ragazza, è una chat denominata Ticinese Staff. Uno che commenta: un panar, il fondoschiena in siciliano, scrive uno, sì, ma sulle calze sai che schiuma che fa, nell'interno coscia, aggiunge un altro, sempre in dialetto siciliano. La cosa è diventata, diciamo, si è diffusa rapidamente sui social e non solo. L'ATM, l'azienda trasporti milanesi, ha aperto un'inchiesta, sarebbero 7 i membri della chat, non si sa se il fenomeno sia più diffuso. Una pausa e poi vi porterò sulle pagine del Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, tra l'altro, ha rinnovato ieri il suo sito. Oggi avremo ospite il vice direttore del Sole 24 Ore, Daniele Bellagio, per parlare in realtà di esteri, insieme a lui e a Andrea Margeletti, per parlare di esteri, di questo accordo su Hormuz, su che cosa rappresenta, eccetera, eccetera. Ma magari gli faremo anche raccontare cosa c'è di nuovo in questo sito del Sole 24 Ore. Vi porterò sul Sole 24 Ore, vi dicevo, perché c'è un pezzo che di Marzio Bartoloni in Salute 24, che è la pagina settimanale del Sole che si occupa di questo, che desta qualche preoccupazione per il futuro del prezzo dei farmaci, per quanto dovremo pagare noi e quanto poco guadagneranno le aziende. Una pausa.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro.
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su di Pegaso.it e scopri l'offerta.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
12: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 16 giugno. Alta pressione in temporanea diminuzione, mattinata stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità associata a rovescio temporali con locali grandinate su Alpi, Appennini e Sicilia orientale. Leggero calo delle temperature massime che si manterranno su valori estivi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite?
17: Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
18: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
19: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
20: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da quattro secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
21: State ascoltando un programma offerto da
22: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
23: 24 mattino.
24: Sinceramente, tutta questa necessità di cambiare la legge elettorale, cioè se facessero una cosa civile, come dice lei, sarebbe anche possibile, però mi pare che se è solo per la stabilità governativa ci siamo. Quanto riguarda la campagna elettorale, a me sembra che non si sappia far politica, ma solo campagna elettorale, cioè, se viviamo in campagna elettorale perenne.
25: Comunque io sono dell'idea che ci deve essere la certezza della pena anche per queste cose qui. Pronto soccorso, si aggrediscono gli infermieri, vanno prese queste persone e vanno fatto pagare tutto, sì. Perché si deve sapere che se si sgarra ci va incontro a dei guai grossi.
0: Allora, io ho il sospetto, caro ascoltatore, se mi consente, che io non so quanto la deterrenza funzioni in questi casi, perché è chiaro che sono, come vogliamo definire, momenti di rabbia inconsulta, cioè non sono momenti nei quali, secondo me, si ragiona tanto sulla deterrenza. Poi la deterrenza è utile, è chiaro che le pene ci devono essere, questa gente deve finire in galera, tutto quello che vuole, ovvio naturalmente, ma non sono sicuro che sia quello poi il meccanismo che funziona. Marzio Bartoloni ci racconta che c'è un rischio stangata per imprese e cittadini sui farmaci. Perché? Perché è in arrivo la revisione del prontuario farmaceutico a cui sta lavorando l'Agenzia Italiana del Farmaco e che rischia di trasformarsi in un boomerang per cittadini e imprese. Cosa succede? Succede che la spesa per i medicinali cresce a un ritmo del 7% e quindi questa spesa in sostanza va contenuta. L'idea che si è fatta l'AIFA è semplice quanto esplosiva: fissare il prezzo di riferimento dei medicinali rimborsati a brevetto scaduto non più tra quelli con lo stesso principio attivo, ma all'interno di un raggruppamento terapeutico più ampio con il Servizio Sanitario Nazionale, che rimborserà il costo solo fino alla soglia del principio attivo più economico. Viene portato qua l'esempio, per chiarire a chi diciamo non ha dimestichezza con questo, delle statine. Sono dei farmaci che per esempio vengono usati dai cardiopatici, fatevelo dire, usano milioni di italiani per i problemi cardiovascolari comuni come il colesterolo o la pressione alta, come il colesterolo, nella fattispecie per quanto riguarda le statine. Ci sono vari principi attivi, si prende il principio attivo, diciamo così, più basso e il costo diventa quello. L'effetto potrebbe essere doppio. Per le aziende, in molti casi fiori all'occhiello del Made in Italy del farmaco, praticamente una stangata con tagli dei prezzi anche del 30-40% per adeguarsi a quello di riferimento. Mentre per i cittadini il rischio è quello di dover rinunciare al farmaco a cui sono non solo affezionati, ma anche col quale sono in cura per un altro con diverso principio attivo, ma totalmente rimborsato, a meno che il paziente cittadino non decida di pagare la differenza di prezzo a carico suo. Tra l'altro nota Bartoloni in questo pezzo che l'ultimo rapporto del monitoraggio AIFA di pochi giorni sui primi 11 mesi del 2025 registra una spesa sì in crescita del 7,2% rispetto al 2024, ma è tutto concentrato sugli acquisti diretti, ossia i farmaci in ospedale. Pare che anche il ministro Schillaci abbia espresso qualche perplessità su questo, ma ovviamente lo vedremo. Hormuz. Partirei dalla questione petrolifera con un pezzo di Sissi Bellomo che racconta che la ripresa dei flussi è incerta. Lasciate che il petrolio scorra, ha proclamato Donald Trump con il consueto trionfalismo. Siamo a pagina 5 del Sole 24 Ore. Il mercato ha subito festeggiato. Il Brent, in ribasso di oltre il 5%, è sceso sotto $83 al barile. Ma le cose riprenderanno così rapidamente come ci aspettiamo? Sia gli esportatori del Golfo, sia i loro clienti potrebbero voler ridurre in futuro l'esposizione al rischio che si è verificato adesso, diversificando in modo permanente le rotte di rifornimento, come hanno già iniziato a fare. Poi c'è tutto quello che abbiamo raccontato, il danneggiamento di una serie di impianti. A onor del vero, scrive Bellomo, una ripresa dei flussi di greggio in uscita da Hormuz c'è già stata a partire d'aprile, grazie a transiti semiclandestini protetti a seconda dei casi dagli Stati Uniti o dall'Iran. JP Morgan stima che questo mese si sia arrivati a 5 milioni di barili al giorno, circa un terzo rispetto a prima della guerra. Esportazioni che con la firma dell'accordo dovrebbero ingrossarsi. Quanto e in quanto tempo però non si sa. In questo momento sono bloccati a bordo di navi nel Golfo Persico 60 milioni di barili tra greggio e prodotti raffinati. Nel frattempo navi nuove si muoveranno per entrare nel Golfo a caricare. Decine si sono messe in pole position e questo può creare anche dei problemi evidenti di logistica. In realtà le cose sono apparentemente più... meno preoccupanti, no? Secondo Commonwealth Bank of Australia i transiti di greggio devono risalire solo al 60-70% del livello pre-guerra perché sul mercato ritornino alle aspettative di eccesso di offerta che c'erano prima del conflitto e questo dovrebbe appunto tenere basso il prezzo del greggio. Davide Tabarelli scrive nella sua analisi che la normalità non tornerà e abbiamo una nuova soglia per il greggio che è a $80, naturalmente vedremo. Renzo Guolo su Domani, poi torneremo su tutto questo, parla di un trionfo dei Pasdaran e dei dissidenti silenziati, è una vittoria del regime. L'Iran che esce dunque come vincitore politico della guerra, una volta concluso l'accordo definitivo la Repubblica Islamica potrà ridefinire i suoi equilibri interni fuori dall'emergenza del conflitto esistenziale che l'ha investito. E verificare se l'asse tra conservatori pragmatici rappresentati dopo la scomparsa da Larijani da Ghalibaf, quel che resta del clero conservatore raggruppato attorno alla nuova guida Khamenei e i Pasdaran reggerà, o se i guardiani della rivoluzione marceranno decisamente sulla via del potere militare. Quanto all'opposizione illusa dagli appelli filo insurrezionali di Trump e Netanyahu, l'accordo rappresenta l'ennesimo colpo e conferma come al Tycoon non sia mai importato nulla del cambio di regime a Teheran. Tra i pochi che dicono che questo accordo funzionerà e quindi diciamo è tutto sommato un buon accordo, troviamo Edward Lutwak, intervistato da Dario Mazzocchi a pagina 3 di Libero, dice: in questo modo Teheran ha chiuso con la bomba. Tutti i temi sui quali torneremo, ma intanto andiamo al traffico.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Strade in diretta.
3: Grazie della linea, una buona giornata ancora a tutti voi che siete in ascolto. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code a causa di un incidente tra l'innesto con la rotatoria 11 e Terraglio in direzione Milano. Andiamo sulla tangenziale est di Milano a causa di un incidente già risolto. Si verificano code a tratti tra Paullo e Lambrate in direzione Lecco. Si rallenta per un incidente sulla 30 Caserta Salerno tra la barriera di Salerno Mercato San Severino e Mercato San Severino in direzione Salerno. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione, ci risentiamo tra circa un'ora.
2: 24 mattino.
0: Come abbiamo raccontato, la vigilia del fine settimana, è arrivata la conferma da parte della Corte di Cassazione del sequestro dell'altoforno 1 dell'Ilva, che dunque è in sequestro probatorio da oltre un anno. Acciaierie d'Italia dunque continua a permanere in una situazione di estrema difficoltà, con due offerte che si confrontano, una in particolare che suscita grandi perplessità per la solidità dell'offerente, che è il gruppo Flax, e dall'altra parte una che suscita perplessità per le prospettive occupazionali, che è quella di Jindal, che avrebbe intenzione di ridurre l'Ilva a 5.000 dipendenti nel complesso. In questo quadro, ieri il ministro Urso ha incontrato i sindacati, e tra loro c'era, tra i loro rappresentanti, c'era Davide Sperti, che è appena stato eletto segretario generale della UILM, il sindacato dei metalmeccanici della UIL, e che è tra l'altro tarantino. Buongiorno Sperti e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua.
4: Buongiorno a lei, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, mi sembra di capire che quel che vi ha detto Urso ieri è: non ci sono più quattrini.
4: Sì, è così. Diciamo che continua una discussione, direi in bereconda, perché è assolutamente priva di contenuti. Il ministro Urso continua ad attuare uno scaricabarile istituzionale, perché adesso tutti fanno quello che una volta si chiamava il gioco della sedia, che poi si fermava la musica e c'era chi si rimaneva in piedi. C'è questa lotta tra di loro a scaricarsi le responsabilità. Il problema è che chi rimane in piedi, chi paga il prezzo, sono solo i lavoratori diretti, il VNS del sistema degli appalti, che continuano ad affamarsi tra cassa integrazione, che è diventato non più uno strumento transitorio ma l'obiettivo per chi la prende, e i lavoratori degli appalti, che per cui sono già in alcune società avviate le procedure di licenziamento collettivo. Per il resto c'è solo in imputarsi reciprocamente la responsabilità. Urso parla di altri enti, quindi facendo riferimento alla magistratura per la questione appunto che lei citava dell'altoforno 1 per il sequestro probatorio, ma nessuno, c'è un governo che non riesce a mostrare trasparenza, fa passare solo il tempo andando in una direzione sempre più pericolosa, e quindi per noi continuiamo a sollecitare il fatto che se non sono in grado di attuare un rilancio dello stabilimento è necessario pensare immediatamente a trovare soluzioni per i lavoratori, quindi soluzioni alternative. Lo stesso Urso parlava l'anno scorso, si ricorderà, di 5.000 assunzioni tra area portuale, retroportuale, investimenti nelle energie alternative e quant'altro. Vorremmo semplicemente ci dimostrassero che è possibile assumere una persona. Se si iniziasse da una persona, avremmo almeno un po' di fiducia nel pensare a cambiare volto a quella città, a una comunità totalmente diversa.
0: Senta, Sperti, quindi ormai siete al punto, vabbè, se deve chiudere l'acciaieria, chiuda l'acciaieria, basta che ci aiutate a ricollocare le persone che lavoravano nell'acciaieria.
4: Guardi, siccome sono passati 8 governi, con questo governo noi eravamo riusciti ad avviare anche una discussione riguardo a un piano di ripartenza 2 anni fa. Hanno accelerato un bando di gara, anche quando le avevamo detto di non farlo, perché nessuno si sarebbe avvicinato, nessun privato intendo, a uno stabilimento in quella condizione disastrata lasciata da Mittal, e con un mercato della siderurgia che ha le sue complessità. Non ci hanno ascoltato, sono andato avanti, hanno fallito 2 o più gare, perché ormai si è perso il conto di una gara che non finisce mai. Non mi risulta stiano negoziando con nessuno, questa è la verità, perché entro marzo ci avrebbero dovuto convocare a Palazzo Chigi, che è l'unico tavolo reale che noi conosciamo, il tavolo permanente a Palazzo Chigi. Non ci hanno convocato, continuano a non farlo, vuol dire che non hanno niente da dirci, ma nel frattempo il tempo non è una variabile indipendente, quindi la risposta è sì, cioè per quanto ci riguarda il destino dei lavoratori è molto più importante di quello dello stabilimento, di quello della siderurgia.
0: Senta Sperti, allora, quello che dice sulle gare, qua ne abbiamo parlato spessissimo, no? È certo, effettivamente un problema. È vero anche dall'altra parte che a fronte di di enti locali che, diciamo, hanno teso ad ostacolare determinate soluzioni, penso tanto per dare un'idea al rigassificatore, ha comunque una procura che in questo momento, una magistratura, diciamo, genericamente intesa, che ha tenuto fermo quell'altoforno 1 per un anno e passa, è anche difficile trovare un compratore. Cioè, è vero che c'è un ruolo anche delle altre entità, come le definisce Urso.
4: Sì, ma questo assolutamente sì. Io sulle sentenze, e per mia abitudine, non giudico mai. Io penso che le sentenze si applichino, è inutile anche commentarle. Il problema è che senz'altro lì nella città c'è una conflittualità, una litigiosità attorno a questo stabilimento, attorno a questa vergognosa vicenda che viene molto da lontano. Quindi senz'altro c'è un livello di complessità che non hanno altri tipi di difficoltà e altri tipi di vertenze, questo sì. Ma proprio per questo motivo, però, chi ha il dovere di tutelare l'interesse generale deve assumersi delle responsabilità. L'unica cosa che non può succedere ancora è far passare tempo così, nella precarietà più totale, nell'incertezza più totale. Questo non è assolutamente tollerabile nei confronti di coloro i quali continuano a pagare il prezzo più alto e hanno visto purtroppo l'arretramento di tutti i diritti costituzionalmente garantiti negli ultimi 14 anni. Stiamo parlando di 14 anni di vicenda.
0: Quindi a questo punto che cosa bisognerebbe fare, secondo lei? Chiudere e ricollocare i lavoratori, punto. È l'unica soluzione possibile.
4: A questo punto, quello che io dico, siccome non riescono a darci una visione, non riescono a darci una progettualità, non riescono a darci quella ripartenza che avevano garantito, che ho citato prima, 2 anni fa, e allora necessariamente dobbiamo pensare anche all'altro, o mi sbaglio? Cioè, la soluzione non può essere continuare così, cioè continuare a stare in cassa integrazione che viene utilizzata sine die, con i lavoratori dell'appalto che continuano a stare in estrema sofferenza, con i lavoratori ILVA in amministrazione straordinaria che vivono nella totale incertezza dal 2018. È chiaro che, voglio dire, ci dimostrassero di avere una progettualità differente. Iniziamo a pensare parallelamente le due cose. Poi, se loro sono in grado di andare avanti per cercare un compratore, noi abbiamo già detto che l'unica possibilità era una nazionalizzazione pro tempore, perché se ovviamente sul mercato oggi non puoi arrivare, la possibilità di fare una cordata pubblico-privata c'è, per partecipare alla gara competitiva e rilanciare il sito. Ma a prescindere da questo, anche qualora venisse fatta una cordata pubblico-privata, comunque il Moloch d'acciaio si ridimensionerebbe, quindi comunque bisogna pensare anche a trovare delle soluzioni parallele. Sì. Io dico delle due l'una: o si assumono la responsabilità di assumere il controllo diretto pro tempore, come diciamo da tempo, oppure voglio dire, bisogna trovare una soluzione.
0: Sì. Senta Sperti, un ultimo punto: lei ha detto che non commenta, però molti hanno sollevato delle perplessità su un sequestro probatorio di così lunga durata per un incidente nel quale, tra l'altro, come sa benissimo, non ci sono state vittime, non ci sono stati danni di quel tipo.
4: Allora sì, se pensiamo del tecnicismo giuridico, senz'altro sì, sequestro probatorio è un sequestro che tendenzialmente ha una validità molto, molto più breve, va bene. La questione è che Taranto racconta anche di questo conflitto tra magistratura e politica, che l'unico effetto che ha avuto è avere una città che deve affrontare quotidianamente il nemico più pericoloso, che non sono state né le multinazionali che sono arrivate con interessi predatori, né altro. Il nemico pericoloso che sta a Taranto è la rassegnazione, cioè non credere più a niente, non credere nella politica, non credere nella possibilità di associarsi per risolvere i problemi, non credere neanche nella magistratura. Le ricordo che ci sono processi anche che riguardano quello stabilimento, che sono stati giganti dei piedi d'argilla, quindi diciamo sia per i presunti colpevoli sia per i presunti innocenti. Quindi, se anche la giustizia diventa un miraggio a Taranto, bisogna prima garantire che rientri nello stato di diritto e poi eventualmente anche capire come dare una prospettiva.
0: Io la ringrazio, è Davide Esperti, neo segretario generale della UILM, per essere stato con noi. Il giornale radio con un filo di ritardo, chiedo scusa ai colleghi, ci risentiamo subito dopo.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
8: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
11: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
26: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
27: Grazie amore, ma gli anni passano.
26: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
27: Poi ci sono i 70, gli 80.
26: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
28: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
29: E quella lassù?
28: È la costellazione del benzinaio.
30: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
31: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
32: Solo per 24 ore. Un anno di sole 24 ore a soli 24 euro. Quando le notizie vanno veloci, chi non è informato rimane indietro. Con ilsole24ore.com sei sempre un passo avanti e ora a un prezzo che non ha precedenti. Un anno intero a 24 euro solo per 24 ore. Non è un'offerta, è un'occasione che non torna. Il conto alla rovescia è partito. Rimangono solo 2 ore.
33: Le 7:59.
34: GR24, il sole 24 ore.

0: Accordo Stati Uniti-Iran, da venerdì aperto lo stretto di Hormuz, dice Trump, l'Europa pronta a una missione nel Golfo. Guerra in Ucraina, oggi Zelensky al vertice del G7 a Evian, 11 morti nei raid russi su Kiev e Kharkiv. Crisi Electrolux, l'azienda sospende per 50 giorni il piano di licenziamenti e chiusure in Italia. Mondiali 2026, 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, pareggio anche per Belgio, Egitto e Arabia Saudita-Uruguay. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano l'accordo tra Iran e Stati Uniti. È prevista per venerdì a Ginevra la cerimonia ufficiale per la firma tra Washington e Teheran del memorandum d'intesa che stabilisce i principi per la fine dei combattimenti su tutti i fronti, estendendo esplicitamente anche al Libano.
1: 60 giorni di tregua nei quali Iran e Stati Uniti dovranno risolvere le questioni più controverse per arrivare alla pace, ovvero le sanzioni e lo sblocco di miliardi di dollari di beni iraniani congelati, le scorte di uranio arricchito e il programma nucleare iraniano. A Ginevra venerdì la firma, il memorandum d'intesa è ancora segreto, ma si sa che la tregua, seppur temporanea, sarà estesa anche al Libano come richiesto da Teheran. Tra i punti dell'accordo ci sarebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, come dice lo stesso vicepresidente degli Stati Uniti Vance, alle prese con una massiccia campagna mediatica. Nel giro di poche ore ha rilasciato interviste televisive a diverse emittenti statunitensi per dare lustro all'accordo. In gran parte del Medio Oriente però l'intesa viene vista come fragile, soprattutto per il disappunto di Israele. L'accordo, secondo Tel Aviv, non affronta né la questione dell'arsenale missilistico balistico iraniano né il finanziamento del cosiddetto asse della resistenza, la coalizione di movimenti islamisti militanti che vede Hezbollah in Libano, Hamas a Gaza, gli Houthi in Yemen. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E oggi seconda giornata del G7 di Evian. Ieri tema principale la guerra in Medio Oriente, oggi il focus sarà sull'Ucraina.
2: Il dossier iraniano è stato protagonista indiscusso della prima giornata del vertice G7 a Evian, nei fatti condensata in un bilaterale tra il presidente francese Macron e l'omologo americano Trump e dalla cena dei sette leader a prepista di una giornata, quella odierna, che si annuncia densa. Trump è apparso soddisfatto e sicuro di sé nel bilaterale con Macron. Al di là delle reciproche attestazioni di stima, il messaggio di fondo del presidente americano è stata l'autointestazione del merito di una pace raggiunta in una guerra da lui stesso iniziata. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto da venerdì, dichiara Trump, che in assenza di un testo ufficiale dell'intesa con Teheran può affermare che l'Iran ha rinunciato al nucleare e che non vi sarà alcun allentamento delle sanzioni. Deborda infine quando precisa di non avere grande bisogno dell'aiuto degli alleati adesso. Il che obbliga Macron a un recupero affannoso per specificare che Parigi, Londra e la ventina dei paesi coinvolti, tra cui l'Italia, sono pronti a dispiegare nello stretto caccia, fregate e portaerei per garantirne la libertà di navigazione. La sfida si sposta questa mattina sull'Ucraina, primo dossier in agenda. È stato lo stesso Trump a indicarla ieri come prossima crisi da risolvere. Il presidente Zelensky, fresco di apertura del primo capitolo di adesione all'Unione, gli ha offerto in serata un assist, rivelando di aver proposto all'omologo Putin un incontro a tre negli Stati Uniti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
3: Decine di droni e missili russi piovono su Kiev, fanno 11 morti e colpiscono siti UNESCO. Ancora una volta Putin reagisce a suon di bombe ai progressi diplomatici del nemico e rifiuta ogni invito internazionale al dialogo. Lo avevamo invitato anche qui a Evian, ma ha declinato, dice Zelensky, alla vigilia della giornata del G7 dedicata alla guerra che ha in casa da 4 anni.
4: Yesterday we discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US.
3: Ho proposto a Trump un trilaterale degli Stati Uniti in un formato che Putin avrebbe molte più difficoltà a rifiutare, la sfida al Cremlino del presidente ucraino. Ho parlato anche con Putin, è aperto all'idea, conferma Trump al fianco dell'ospite Macron. Ieri Bruxelles ha dato il via ufficiale ai negoziati di adesione con l'Ucraina. Intanto il premier britannico Starmer annuncia 210 milioni di sterline per garantire l'uranio arricchito sufficiente ad alimentare le centrali ucraine per i prossimi 2 anni. Il pacchetto messo a punto la scorsa settimana a Downing Street con lo stesso Zelensky consentirà alla britannica Urenco di dare il prezioso combustibile all'Ucraina Energoatom, che produce oltre la metà dell'elettricità del paese. Gli alleati europei di Kiev puntano alla pace, ma si preparano a sostenere l'Ucraina in un altro lungo inverno di guerra. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Banca del Giappone ha aumentato i tassi di riferimento di un quarto di punto all'1%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dal 1995. La decisione, ampiamente attesa dai mercati, è stata adottata da 8 dei 9 membri del Consiglio direttivo. Ora la politica italiana. Ieri il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sulla richiesta di sottoscrizione dei valori antifascisti per la partecipazione alla fiera di Più Libri, Più Liberi.
1: Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. Il ministro della giustizia non smorza la polemica sul cosiddetto patentino antifascista proposto dagli organizzatori della fiera della piccola e media editoria Più Libri, Più Liberi in calendario a dicembre a Roma. È proprio un paradosso che, puntualizza Carlo Nordio, si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini, ossia il codice Rocco. A innescare la polemica due giorni fa è stato un post sui social di Giorgia Meloni. Quest'anno, ha scritto la Presidente del Consiglio, le case editrici per partecipare alla fiera dovranno ottenere il patentino antifascista. È censura. Le opposizioni attaccano, il governo è ambiguo, la nostra democrazia, dice il PD, è nata dalla lotta antifascista con la nostra Costituzione. Per Alleanza Verdi e Sinistra le dichiarazioni di Nordio sono vergognose, strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci, mentre l'Associazione Nazionale Partigiani parla di una tempesta in un bicchiere d'acqua enfatizzata da Meloni. Alle case editrici, sottolinea Lampi, si chiede di riconoscere i valori alla base della democrazia. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: All'incontro di ieri pomeriggio al Ministero delle Imprese, la svedese Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni il suo piano di tagli per gli stabilimenti italiani. Ora si tratta per una soluzione alternativa.
5: Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni senza licenziamenti unilaterali il suo piano per gli stabilimenti italiani, che prevedeva 1.719 esuberi su 4.500 lavoratori e la chiusura dello stabilimento di Cerreto nelle Marche. Un primo passo importante, commenta Confindustria Marche, ma i problemi restano sul tavolo, si apre una fase difficile. Posizione condivisa dai sindacati, il segretario della UILM, Davide Sperti.
6: È un primo passo importante, non è ancora la soluzione, ma si apre adesso una discussione. Dobbiamo continuare su questa strada uniti.
5: Parte dunque il tentativo di mettere sul piatto risorse o iniziative che convincano Electrolux a confermare la produzione in Italia e anche misure di uscita concordata del personale alternative ai licenziamenti. Il ministro Adolfo Urso si è impegnato a portare l'avvertenza anche a Bruxelles, sollecitando la UE a fare le riforme che servono per ridare competitività all'industria dell'elettrodomestico in Europa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Adesso la cronaca. Un grave incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del Lago di Como. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago. Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, è stata ricoverata in codice rosso. Risulta invece disperso un uomo. È stato condannato a 16 anni di carcere un minorenne che lo scorso anno ha ucciso una sua ex vicina di casa a Milano.
7: Era stato per breve tempo un suo vicino di casa e durante una lite con la madre non si era sentito aiutato dall'anziana. Sarebbe questo il motivo per cui il quindicenne, il 14 maggio dello scorso anno, dopo essersi introdotto nel suo vecchio condominio, aveva atteso che Emma Mereghetti, 82 anni, tornasse a casa per poi introdursi nel suo appartamento e strangolarla. Il quindicenne aveva poi confessato tutto alla madre, che aveva chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Il Tribunale di Milano, con rito abbreviato che prevede, lo ricordiamo, lo sconto di un terzo della pena, lo ha ora condannato a 16 anni di carcere a fronte di una richiesta del PM di 18 anni più altri 5 da scontare per la sua pericolosità sociale in una REMS, una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Esclusa l'aggravante della premeditazione per il ragazzo ritenuto capace di intendere e di volere al momento dell'omicidio. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E a Milano è scoppiato il caso di una chat usata da alcuni dipendenti ATM, l'azienda di trasporto locale, per scambiarsi foto di donne rubate dalle telecamere a bordo dei tram.
8: Il gruppo WhatsApp si chiama Staff Ticinese, come il deposito dei tram nel sud di Milano, un nome neutro che nasconde però conversazioni oscene. Queste ore sta facendo il giro dei social la chat dei dipendenti ATM, al cui interno si scambierebbero foto e commenti sessisti su donne immortalate dalle telecamere montate a bordo dei tram. A denunciare l'accaduto sarebbe stata una passeggera che, sbirciando nel telefonino di un conducente fuori servizio, ha notato archivi di foto rubate, commenti sessisti e frasi oscene. La donna è riuscita a fotografare di nascosto parte di una conversazione, ma a rendere popolare la vicenda è stata poi l'influencer Carlotta Vagnoli.
9: Questa ragazza mi ha scritto dicendomi: guarda, io ero seduta appunto di fianco a quest'uomo con la divisa dell'APM e ho notato questa chat, preoccupata da quello che aveva visto. Cercava di arrivare ad APM e al sindaco Beppe Sala in qualche modo per poter comunicare questa situazione.
8: La violazione, se appurata, sarebbe a 360 gradi, sia etica sia legale, per via del contenuto dei commenti della chat e per la completa inosservanza delle regole sulla privacy. L'azienda dei trasporti milanese ha annunciato un'indagine interna e depositato in questura una denuncia per in proprio delle immagini delle telecamere di bordo. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 4.34 di questa mattina con epicentro a Barete, in provincia dell'Aquila. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto una profondità stimata di circa 14,6 km. Non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. Ed ora lo sport con i mondiali di calcio. La Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi dopo il 5-1 subito dalla Svezia, al suo posto Hervé Renard. E sono finite con dei pareggi: Iran, Nuova Zelanda, Belgio, Egitto, Uruguay, Arabia Saudita, e Capoverde al suo esordio ha conquistato uno 0-0 con la Spagna.
10: È stata la giornata dei pareggi, dei portieri protagonisti. Quattro partite finite tutte senza vincitore. A far rumore soprattutto lo 0-0 che Capoverde, debuttante al Mondiale, ha imposto a una Spagna incapace di segnare anche nel finale, quando dalla panchina si è alzato il talento giovane di Lamine Yamal. Anche per lui i primi minuti della carriera nella rassegna è ridata. Eroe di giornata al quarantenne numero uno capoverdiano Vosinha, un muro davanti ai tentativi spagnoli. È finita 1-1 invece la sfida di Seattle tra Belgio ed Egitto, vantaggio di Ashour al 19° del primo tempo e pareggio su autorete di Ani a metà ripresa, gol propiziato da Lukaku che era entrato in campo da soli 23 secondi. Nella notte a Miami 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay, Al-Amri al 41° e Araujo all'80° i marcatori. Sudamericani che hanno avuto anche la chance di vincere in extremis. E poi la partita su cui si sono concentrate le attenzioni extracampo, Iran-Nuova Zelanda-Los Angeles, è stata fortunatamente solo uno show sportivo. 2-2 neozelandesi avanti due volte con Just e ripresi prima da Reza Yen e poi da Moebi. Oggi quattro appuntamenti. Alle 21 debutta la Francia contro il Senegal, a mezzanotte Iraq-Norvegia e a seguire la prima dell'Argentina contro l'Algeria e Austria-Giordania. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E sempre per il calcio, manca solo l'ufficialità, ma sembra fatto l'accordo tra il Milan e Ruben Amorim. Il portoghese, reduce dal flop alla guida del Manchester United, sarà il nuovo tecnico rossonero, per lui contratto biennale da 3,5 milioni di euro a stagione. E l'Atalanta ha annunciato l'accordo triennale con Maurizio Sarri. E per il basket, stasera dalle 20 a Venezia in programma gara 3 della finale scudetto maschile tra i padroni di casa e l'Olimpia Milano. Milanesi in vantaggio 2-0 nella serie, che quindi in caso di vittoria si laurerebbero campioni d'Italia. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Carmelo Lauricella e regia. Ora vi lascio a 24 Mattino, GR24 torna alle 9.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: 24 mattino.
7: Le 8 e 16 minuti, caro Paolo Mieli, eccoci, buongiorno Paolo.
8: Eccoci, buongiorno, unanime sconcerto nei giornali, l'hai già detto tu stamattina, aprendo questa rassegna per la firma elettronica posta al memorandum che poi sarà firmato davvero venerdì. Concerto, dicevo, nel senso che non si trova niente a cui appigliarsi, non c'è nessuna cosa e nessuno, neanche in Occidente, tranne Trump che è tutto euforico, si fida che una cosa del genere, un accordo del genere possa leggere, ma è incuriosito, stamattina il Financial Times dava questa notizia che gli Stati Uniti starebbero istituendo un fondo di 300 miliardi di dollari, una cifra enorme, per l'Iran, ma mi ha colpito un dettaglio, dice purché onori i suoi impegni. Quello purché onori i suoi impegni lo vedo come un non essere sicuri e soprattutto non avere un mezzo per punirlo, ove mai non onori i suoi impegni. Tra l'altro mi ha colpito una notizia ripresa sul Corriere della Sera da Guido Olimpio che un alto funzionario dell'amministrazione in un briefing americano, in un briefing con i giornalisti, ha detto che il sultanato dell'Oman, che è l'altra sponda dello stretto di Hormuz, che è fra l'Iran e l'Oman, ha fatto il doppio gioco collaborando con l'Iran, un'accusa proprio fatta in termini netti perché loro l'hanno notato che colpito da alcuni strike dai Pasdaran in un'occasione ha evitato di accusare Teheran sostenendo che stava indagando sull'origine di un drone kamikaze, una spiegazione subito interpretata come la volontà di abbassare i toni mentre a loro volta gli iraniani sostenevano di essere strani all'aggressione. Poi sempre, quando sono stati colpiti, insomma, no. Ma del resto io me lo spiego proprio per quell'unanime sconcerto di cui parlavo all'inizio. È evidente che se in Occidente, anche negli stessi Stati Uniti, questo unanime vuol dire tutti i quotidiani e tutti i giornali statunitensi non si fidano o guardano con sospetto o istituiscono un fondo purché onori i suoi impegni, figurati i paesi dell'area, i paesi arabi o comunque i paesi sì. di quella zona, musulmani o no, cioè vedono uscire l'Iran rafforzato da questa intesa, nel senso che tutte le cose specifiche si vedranno. Il passaggio dallo stretto di Hormuz, gli iraniani continuano a sostenere che poi metteranno una tassa, adesso per 60 giorni sarà gratuito, ma poi metteranno una tassa. Insomma, non c'è una bell'aria per il nucleare, abbiamo detto, insomma, non si... è una sconfitta abbastanza pesante se le cose restano in questi termini, ma si vede in che altri termini possono mettere. Ti do un'altra notizia che mi ha colpito stamattina. Sai che ieri, questo c'è sui giornali italiani, l'Italia, Tajani aveva chiesto delle sanzioni contro Ben-Gvir, con il ministro dell'estrema destra israeliana. Ares dà questa notizia che Ben-Gvir, queste sanzioni non sono state date perché Kaya Kallas ha fatto un giro d'opinioni fra tutti i paesi europei e ne ha trovati alcuni contrari, per cui non si poteva fare, ha dichiarato ieri. Invece negli Stati Uniti ha avuto problemi con un visto d'ingresso, perché lui doveva andare al matrimonio della figlia di un uomo d'affari molto importante, Jacob Elarar, che credo sia anche un suo finanziatore, comunque un suo grandissimo amico. Doveva andare a questo matrimonio, lunedì si è presentato in ambasciata per avere il visto e ha notato che qualcosa non funzionava, non andava per il verso giusto e si è tirato indietro. È curioso, cioè, che gli Stati Uniti, perché un'altra delle conseguenze di questa guerra fallita è che i rapporti fra Israele e Stati Uniti sono pessimi, sono già pessimi fra Trump e Netanyahu, ma poi nei confronti dei ministri estremisti dell'alleanza che è il governo in Israele sono ancora peggiori, capisci? Nel senso, perché ogni volta Netanyahu dice che è colpa loro se lui ha bombardato nel momento in cui stavano per firmare l'accordo e quindi danno senso di nervosismo. Passando sull'altro fronte, a Kiev, questo ne abbiamo già parlato ieri, questa bomba sulla cattedrale che ha indignato tutto il mondo, la chiesa della Dormizione, e loro, i russi, hanno detto non siamo stati noi, era un missile Patriot scaduto, o scadente, insomma, che è caduto per caso lì, però nessuno ci crede perché c'è tutta una

0: tutti i valori alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana, ma ha cancellato la parola antifascisti.
1: È la parola che ha creato, diciamo, scandalo. Sì, ci sarebbe da riflettere se è una parola così scandalosa, però diciamo che non spetta a me e non spetta più Libri più Liberi. A noi è sembrato semplicemente, cioè l'antifascismo è alla base della Costituzione italiana. Hanno ironizzato,
0: appunto.
1: Allora chiediamo la parola alle altre patenti, ma nasce in quel momento storico e nasce per questo, non c'era nulla più di questo. Naturalmente stiamo dialogando con i nostri editori, con i nostri espositori, che sono i veri stakeholder della manifestazione, e non vogliamo in nessun modo scontentare nessuno, cercheremo di avere il massimo dell'unità e ovviamente della presenza. Però mi sembra anche legittimo che una manifestazione che comunque è organizzata da un'associazione di imprenditori, da un'associazione privata, abbia in qualche modo anche, diciamo, la possibilità di scrivere le sue regole. Tra le altre regole che abbiamo introdotto quest'anno, ad esempio, c'è quella che, siccome avremo purtroppo la possibilità di mettere qualche stand in meno per motivi organizzativi, abbiamo deciso di fare delle sale all'interno della sala polivalente dove ci sono tutti gli espositori, per mescolare di più il pubblico degli eventi con il pubblico che compra i libri. Dicevo, un'altra delle regole che abbiamo introdotto è ad esempio quella di privilegiare gli editori puri, ovvero ci sono in Italia società che fanno al 90% un'altra attività e magari al 10% editoria. Ci interessa meno avere l'attenzione su di loro che non su quello che è il motivo per cui nasce questa manifestazione. Io l'ho fondata 25 anni fa, ovvero dare la più grande vetrina internazionale sulla piccola e media editoria
0: però,
1: in Italia.
0: Però questo credo che non creerà alcun tipo di polemica, capisce che il tema invece dell'antifascismo.
1: Però
0: le dico che lo stesso Marco Travaglio nell'editoriale lo definisce ridicolo patentino antifascista. Cioè il tema è questo, che è anche un po' la mia critica. In un paese normale, tutto dovremmo essere, nasciamo come Costituzione, come Repubblica, dalle ceneri del fascismo.
1: Purtroppo dovremmo contestare diciamo la premessa. In un paese normale,
0: in un paese
1: allora
0: normale.
1: Lei avrà fatto caso che non esiste una manifestazione culturale negli ultimi anni che non sia stato oggetto di polemiche a volte anche surreali, e la mia sensazione è che la polemica a volte si alimenti quasi di se stessa, dimenticando cosa l'ha provocata. Basti pensare veramente, ma anche le fiere internazionali, abbiamo avuto Francoforte, adesso Sorrento, Salerno, e tutto quello che sta accadendo, quindi è veramente molto complicato. La posizione veramente come associazione è anche quella, abbiamo detto che siamo con gli organi competenti approfondendo questo tema, perché naturalmente l'attenzione delle più alte cariche dello Stato non è che ci può lasciare indifferenti.
0: Sì, quindi
1: no?
0: può essere
1: polenta,
0: che ci possa essere qualche modifica. Aspetti,
2: poi,
0: vediamo Leonardo.
2: No, dicevo che forse chiedere questa dichiarazione è come in qualche modo sottintendere che in Italia ci sia così un'emergenza di questo tipo, una parte d'Italia che è fascista e quindi si pone.
0: Io su questo vedi che dico
2: no, allora volevo sapere se voi effettivamente la pensate così, cioè che in Italia c'è questo tipo di emergenza, che ci sia una parte Italia fascista intesa nel senso classico del fascismo di Benito Mussolini, oppure se oggi fascismo sia da intendere in modo diverso.
0: Sì,
2: cos'è per voi il fascismo?
0: E io
2: oggi
0: aggiungo anche, perché il tema del discrimine, se una questione è il pensiero, e un'altra questione è quello che vieta la Costituzione, cioè la ricostituzione del partito fascista, però non è che si può censurare il pensiero. Anche se magari emendabile dal punto di vista
1: morale. Ma voi risulta
0: morale
1: che sia mai stata fatta qualsiasi forma di censura all'interno di una manifestazione che ha ospitato in 25 anni veramente
0: censura no,
1: qualsiasi tipo di editori? No,
0: però se uno si deve
1: però
0: dichiarare antifascista
1: domanda,
0: nel pensiero
1: sì. Ma lei è venuto per caso lo scorso anno a vedere cosa è avvenuto la nostra manifestazione?
0: No, però ricordo. Cioè, la presenza di un editore che ha creato
1: perché poi appunto in un mondo dove ci sono in questo momento guerre mondiali aperte eccetera, questo diventa il centro del dibattito, ed eravamo a reti unificate anche lo scorso anno, e questo tema è stato un tema centrale. Non siamo stati noi a svegliarci una mattina e dire benissimo, trattiamo questo argomento difficile. Siamo stati noi a cercare, dirigendo un'impresa, perché una manifestazione come la nostra, bellissima, che fa 100.000 visitatori a Roma, ma è anche appunto un'impresa fragile, perché è un attimo anche in qualche modo porla in difficoltà rispetto alle istituzioni, rispetto al suo pubblico. Ecco, cercare di ricondurre un'unità e di avere un equilibrio ci era sembrato non così scandaloso in una parola. Detto questo, insomma, quello che purtroppo è successo disattende le nostre aspettative.
0: La questione
1: che era quella di parlare di libri,
0: la questione secondo me è che salvo maggiormente è un

0: iniziativa fatta dall'Associazione Italiana Editori, comunque da un'associazione, ha il diritto di stabilire, come dire, delle regole d'ingresso a questo tipo di manifestazione, cioè come chiunque organizzi qualsiasi,
1: come ha detto lei,
0: evento.
1: In un paese normale.
0: Sì. No, è chiaro, su questo lo stesso storico Francesco Filippi dice così: in un paese normale dovremmo, ecco. Però in questo momento storico forse sarebbe bene invece far ribadire alcuni, sottoscrivere
2: alcuni
0: valori.
2: In Italia appunto c'è questo problema adesso?
1: Beh, a titolo personale e non istituzionale, ciascuno può avere la propria reazione nel vedere alcune manifestazioni che si sono svolte a Roma domenica pomeriggio o alcune cose che accadono nel dibattito pubblico, però qui stiamo parlando di appunto un'associazione di categoria e una manifestazione pubblica, quindi bisogna fare molta attenzione alle opinioni personali, ciascuno ha le sue. Che è stata data alle nostre ci sta portando a riflettere, a cercare una soluzione, ma senza in questo, come dire, arretrare nel pensare che noi abbiamo voluto censurare qualcuno, abbiamo fatto un'operazione come quella che ci è stata attribuita, che non è assolutamente nelle nostre
2: intenzioni. Poi il problema, come diceva anche il professor Cacciari ieri, no? Visto da Lilli Gruber.
0: Insomma, perché poi vedi Lilli Gruber.
2: Ho visto adesso sui social. Diceva che bisogna capire cos'è oggi essere fascisti, per esempio, diceva Cacciari, essere fascisti, se non sbaglio, diceva essere come condannare, per esempio, chiaramente, essere antifascisti, diceva Cacciari, vuol dire condannare chiaramente l'azione di Israele, per esempio. Cioè, secondo me bisogna capire cosa vuol dire oggi.
1: Ma lei pensi questo, se davvero si va appunto sul tema che poi riguarda la mia manifestazione, ovvero i libri, quanto delicato può diventare? Perché naturalmente se entra in campo una valutazione sul pensiero, sui libri, diventa impossibile, cioè non è una cosa che noi assolutamente vogliamo fare, questo l'abbiamo ribadito in ogni forma possibile, in ogni comunicato, in ogni dichiarazione che abbiamo fatto. Non sta a noi, questo è sicuramente un tema che molto divisivo per il paese ancora tuttora, c'è. A noi interessa che la nostra manifestazione si svolge nella maggiore serenità possibile. In questo senso la nostra autodichiarazione, che poi altro non è che quella, cioè ciascuno, per dirle, tanti editori a partire da chi ha, diciamo, cominciato questa polemica, ovvero Giubilei, che è un editore presente da 15 anni nella nostra manifestazione, anzi un protagonista, l'ha già firmata, detto che verrà, perché comunque è una
0: l'ha firmata, così com'era, con la parola antifascista,
1: così com'era.
0: Senta, noi intanto la ringraziamo, Anna Maria Malato, grazie, presidente.
1: Grazie a voi.
0: Della Fiera Nazionale.
1: Speriamo di vederci in fiera a leggere tanti libri.
0: Ma sì, ma quella è la cosa più importante. E poi insomma, le polemiche ci sono. Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, più libri, più liberi. Grazie per essere stata con noi. Andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, IDEMA vince in tutte le categorie. Climatizzatori IDEMA, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
6: Adoro saltare da una pecca all'altra.
7: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
8: Spedisco 1000 pack una alla volta.
7: Io do la password delle caselle a tutti.
9: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
10: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by Unicredit è il punto di riferimento per soluzioni

0: soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Finalmente mi sono sentito uguale agli altri.
7: Sembrano piccole conquiste, ma per noi genitori significano tanto.
8: Nel nostro paese quasi 3 milioni di persone convivono con una disabilità e rischiano l'isolamento sociale. Per molte famiglie il futuro dei propri figli diventa una domanda piena di paura. Per questo a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, è nata una risposta concreta. Si chiama Casa Santa Rita, un luogo che accoglie più di 100 giovani e adulti con disabilità, offrendo attività quotidiane, laboratori, autonomia e soprattutto relazioni. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 170 progetti dedicati a giovani e adulti con disabilità congenita o acquisita in tutta Italia. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: mio Dio, questo coretto è un... Non lo so, sono indeciso tra Cocchi e Renato e un coro di ubriachi.
1: Ma guarda che Iannacci la cantava già così apposta. Mamma mia. Perché la canzone si presta. Quindi già Iannacci la faceva appositamente così.
2: No, ma guarda che il coro di ubriachi eravamo noi
1: lo
2: due,
1: so,
2: non lo,
1: lo
2: non Iannacci
1: so,
2: che canta.
1: Lo so bene, ma dico, ma già, infatti, detto, già Iannacci la cantava apposta così. Perché
2: sì, ma, ma lui secondo me era considerato
1: allora
2: un artista dal nostro ascoltatore.
1: Allora vieni qui e falla tu, se
2: no,
1: sei così
2: no,
1: bravo.
2: No, no,
1: vieni
2: no,
1: qui e falla
2: no,
1: tu.
2: No, no,
1: perché
2: ma non prenderla
1: vieni
2: così
1: qui,
2: di
1: vieni
2: punta.
1: Qua. Vieni qua, Viale Sarca 223, fallo
2: poi,
1: tu.
2: Poi ti redarguisce molto Miriam Luchetti, la cosa che più le dà fastidio è di non parlare sui WhatsApp degli ascoltatori.
1: Vieni qui
2: fallo
1: e
2: falla finire,
1: tu per
2: fallo finire.
1: No, è tutti fenomeni.
3: Più Iannacci, meno Vannacci.
4: Non ho mai votato a destra e non voterò mai a destra, però la sinistra, ragazzi. Adesso anche il patentino per partecipare
1: sì,
4: alle manifestazioni.
2: Che non è un patentino.
4: Veramente più fascista questo che altro.
1: La cosa che toglie tanti voti alla sinistra, secondo me, è il desiderio di bacchettare. Dire questo sì, questo no, questo va bene, questo non va bene. E i voti che se ne vanno. Il bacchettare. Io lo penso così. So che Alessandro Mina la pensa diversamente.
2: No, no, ma
1: io non... Perché dalla tessera, dalla tasca posteriore.
2: Ma basta questa cosa. Tra l'altro, uno ha scritto: ma se Alessandro Mina non lavorasse a Radio 24, ma dove lavorerebbe? Ah, non lo so, cioè, non ho capito perché. E poi alle stesse condizioni. Ha scritto: ma quali condizioni? Che ne sai tu delle mie condizioni?
1: Ah,
2: ma cosa ne sai tu, caro ascoltatore, del mio stipendio?
1: Io sono d'accordo con
2: l'ascoltatore. Sì, lasciamo stare poi questo aspetto. Invece mi fa anche sorridere chi scrive: ma se si bisogna dichiararsi antifascisti, perché non bisogna dichiararsi anticomunisti? Comunisti. Ma ragazzi, ma adesso in Italia abbiamo avuto una dittatura ed è stata la dittatura fascista per 23 anni. Se per questo non ci si non si viene chiesto neanche di dichiararsi antinazisti, perché non abbiamo avuto il nazismo. E quindi, avendo avuto quella dittatura, essendo nati da quella dittatura, sì, storicamente si chiede di prendere distanza da quella dittatura, no, di tutte le dittature del mondo. Tocca a noi. Alle 9:39 minuti. Adesso voi chiamateci e mandateci messaggi su questo. C'è uno svenimento di maniera. Cosa c'hai, Leonardo? Adesso dobbiamo parlare di un tema che secondo me, allora, premessa, non dovrebbe suscitare la benché minima polemica, il benché minimo dibattito. Però, aggiungo io, incredibilmente qualcuno critica questa scelta. Saluto l'assessore alla sanità della regione toscana Monia Monni, buongiorno e benvenuta.
5: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
2: Allora, perché la regione toscana credo che abbia abbassato fino a 13 anni la possibilità da parte dei ragazzi di entrare nei consultori e chiedere gratuitamente i preservativi. È una misura di salute pubblica, vogliamo dire così, assessora, di prevenzione.
5: Certamente, è una misura di prevenzione, di salute pubblica, è una misura che prova ad aiutare le ragazze e i ragazzi anche ad avere più consapevolezza di sé. L'età di accesso ai consultori era già a 13 anni, abbiamo abbassato a 13 anni, erano 14, anche l'età di accesso alla contraccezione gratuita, quindi non soltanto preservativi, anche pillola,
2: sì,
5: estroprogestinica,
2: sì,
5: o progestinica, il cerotto, l'anello vaginale, i dispositivi intrauterini, quindi la spirale, quindi chiaramente non è che consegniamo gli anticoncezionali e li lasciamo andare via, c'è un percorso di counseling, parlano con un'ostetica,
2: ecco,
5: c'è una
2: visita ginecologica, come funziona. Esatto, uno arriva, ci sarà anche un limite, non è che un ragazzino ogni giorno può entrare e chiedere.
5: No, assolutamente, è un percorso guidato ed è un percorso ovviamente sanitario, è un percorso di educazione anche alla conoscenza del proprio corpo. Oggi ragazzi molto giovani credo che insomma non abbiano, no, visto che non è possibile nemmeno avere un'educazione sesso-affettiva all'interno delle scuole, luoghi dove possono parlare di sé senza essere giudicati e farlo magari con professionisti che danno informazioni corrette. Finiscono per informarsi su siti che hanno, diciamo, finalità diverse da quelle dell'educazione sessuale, anche se magari parlano di sesso.
2: Beh.
5: Quindi il consultorio garantisce un accesso libero riservato anche per i minorenni, che non vuol dire escludere le famiglie dai percorsi dei ragazzi, ma vuol dire dare uno spazio protetto per poter parlare di sé. E in questo spazio si può accedere anche alla contraccezione gratuita.
2: Sì, ma infatti io non capisco.
5: Per i ragazzi e le ragazze, ed è gratuita anche per chi ha condizioni economiche sfavorevoli,
1: ecco,
5: per gli studenti e le studentesse.
1: Questo è un altro problema non da poco, perché mediamente una scatola di profilattici costa intorno ai 15 euro e per i ragazzi
5: una scatola di pillola 20, quindi non si parla di cifre
1: secondarie. E per i ragazzini è una cifra anche significativa questa, quindi
2: sembra... Le critiche, assessore, da dove sono arrivate e che tipo di critiche sono arrivate?
5: Sembra che garantendo l'accesso gratuito agli anticoncezionali si promuova il sesso libero, non so come.
2: Ma tanto lo fanno comunque, cioè non è che ci sono i preservativi gratis, allora faccio sesso, no? Un tredicenne, un quattordicenne.
1: Io credo che oggi gli adolescenti, dall'impressione che ho,
2: a parte che le fanno sempre meno,
1: La mia impressione è che invece ci sia desiderio di coppie un po' più stabili tra gli adolescenti. Questa è la mia sensazione.
5: Sì, anche i nostri studi in Toscana ci dicono questo, che è vero che l'età di scoperta del sesso è più precoce, però fanno meno sesso, hanno bisogno di più stabilità, di più sicurezza. Ormai le relazioni passano molto non dal rapporto relazionale vero, no? Ma attraverso i telefoni, le app e via dicendo. Però questo fenomeno del sesso molto precoce esiste e fa parte del percorso di presa in carico e cura delle persone, spiegare che ci sono malattie sessualmente trasmissibili, che si può anche rimanere incinta molto giovani e quindi bisogna capire come funziona, no? Tutto il meccanismo di protezione di se stesse, e credo che ci sia poca conoscenza del proprio corpo negli adolescenti e preadolescenti, quindi i consultori consentono questo, e tra l'altro consentono anche di accedere alla contraccezione gratuita con qualcuno che ti spiega perché è utile e come è giusto assumerla. Io credo sia un fatto.
2: Sì, poi io al di là della gravidanza, secondo me proprio le malattie sessualmente trasmissibili, che sono un problema,
5: se ne parla zero.
1: Ci sono molti adolescenti che accedono a questi consultori?
5: Sì, i numeri sono importanti, ci sono molti adolescenti che accedono, soprattutto quelli che ne vengono a conoscenza attraverso percorsi scolastici in cui viene segnalata la presenza del consultorio, perché il difficile con i ragazzi e le ragazze molto giovani è far arrivare l'informazione. Quando l'informazione arriva accedono a questo tipo di servizio, perché se ci pensate, in un clima come questo, in cui non si può parlare di educazione sesso-affettiva nelle scuole, in cui le famiglie sono molto impegnate perché tutti lavoriamo molto, a volte ci sono famiglie che hanno anche tabù, con chi ne parlano? Con chi si confrontano? Quindi un luogo dove davvero è appunto con YouPorn a volte.
1: Sì, sì.
5: Quindi un luogo dove invece dei professionisti e delle professioniste non ti giudicano, dove puoi accedere in maniera appunto riservata, fuori dal giudizio anche della tua famiglia, dei tuoi conoscenti.
2: Ricordiamolo, questo un ascoltatore ce l'ha chiesto, ovviamente viene fatto in anonimato, cioè non è che le famiglie, pur essendo minori, si chiama la famiglia, anzi è proprio uno spazio al di fuori del controllo familiare.
1: Non è che appena arriva minorenne si chiama pronto, c'è qui suo figlio.
2: No, direi di no.
5: No, perché il nostro dovere è tutelare la salute nel modo più vasto possibile, al di là della cultura o dei pregiudizi della famiglia. Poi è chiaro che ci sono percorsi che provano a includere anche le famiglie, a lavorare sulla loro sensibilità sul tema, però i ragazzi devono decidere di se stessi.
2: No, ma è chiaro.
5: E le ragazze.
2: C'era un altro tema, non è contraccezione ovviamente, ma un collega mi chiedeva prima, e la questione degli assorbenti per le ragazze, però non è contraccezione ovviamente, però questi
5: no,
2: sono...
5: Non è contraccezione, ma è un altro grande tema di divario di genere, perché anche gli assorbenti costano un sacco di soldi e spesso sono un problema per le ragazze e i ragazzi.
1: Diciamo
5: c'è una campagna che le ragazze hanno sostenuto con forza, che è quella della tampon tax, per abbassare almeno l'IVA sui prodotti
1: assorbenti. Sì, diciamo che un po' si compensa, perché normalmente è il maschio che compra il profilattico. Sì.
2: Sì, però quello è, come dire, un contraccettivo.
5: È però il cibo che arriva tutti i mesi, esatto. Mentre sul resto non saprei, insomma, dipende.
2: C'è anche chi per mesi non ha bisogno di comprare il preservativo.
5: Appunto.
1: Una volta per anni.
2: Anche per anni, Va bene, grazie assessore, grazie.
1: Comunque, è importante parlare di queste cose in famiglia. Io con mio figlio ne ho parlato e lui in effetti mi ha insegnato a usare profilattico.
2: Molto bene. Perdoni il nostro Leonardo Manera se lo vuole scritturare come campagna informativa della regione
1: Toscana. Ringrazio mio figlio Beniamino per l'insegnamento che mi ha dato, non avevo idea di come si facesse.
2: Bene, grazie Monia Monia, assessore alla sanità della regione Toscana. Andiamo un attimo a sentire il traffico.
6: Strade in diretta.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli si procede in coda per un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma. In questa direzione, sempre per incidente, si rallenta tra Villa Literno e Caserta Sud. In direzione Napoli, rallentamenti e code per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico. E poi sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara è chiuso lo svincolo di Roseto degli Abruzzi per un incidente in entrata in direzione Pescara. Sulla 13 Bologna-Padova code per un veicolo in avaria nei pressi dell'innesto con la 4 per chi proviene da Bologna e code per incidente sulla diramazione per Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione della 8 Milano-Varese. Code sempre per incidente anche sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona-Toce e code, lunghe code per un incidente ormai risolto sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud in direzione Brescia. È tutto, a più tardi.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Milan, abbiamo capito che Vannacci ti sta sulle palle. Fai una bella cosa, invitalo, così ti fa un paiolo così.
1: No, perché non mi ha messo nei giornalisti delle liste di proscrizione. Io mi sono offeso, sono stato uno dei primi a criticarlo. Non mi ha messo in lista, basta, basta, basta. Sono offesissimo, offesissimo.
2: E basta, Milan, ma non avete altri argomenti? Fascismo, antifascismo. E basta, ma parlate di altro.
1: Abbiamo appena parlato dei preservativi. Tra l'altro anch'io voglio ringraziare personalmente Beniamino, che ha spiegato a papà Leonardo come si usa il preservativo, e lui durante il traffico l'ha spiegato a me, quindi adesso grazie Beniamino, grazie.
3: Secondo me quello che si dà più da fare è Carlo Salvatore.
1: In che senso?
3: Secondo me.
1: In che senso? Ma non entrare nelle vite dei. Ma poi ci sono qua due colleghi svizzeri. In Svizzera, notoriamente, la privacy è un tema. Ma che scandalo si creerebbe già in una radio svizzera?
3: Carlo Salvatore piace alla donna.
1: Ma lascia. Ma senti un po', dai.
3: Quando lo vede già da
1: lontano. Hai altri messaggi?
3: La donna che vede da lontano Carlo
1: molto
3: Salvatore.
1: Bene. Allora, lui non ha altri messaggi, ti
3: anche
1: prego.
3: Solo per i capelli.
1: Di andare, procedi il monologo.
3: Ti
1: dai,
3: voglio.
1: Che se no c'è il giornale radio. Il monologo.
3: Allora.
1: Ma il giornale radio Meloni.
3: No, non è il giornale radio Meloni. Alzalo un po', va, che la sento. Devo avere
1: l'età. Vabbè.
3: Allora, tra un anno sono elezioni più o meno, no? Non si sa quando.
1: Sì, vabbè.
3: Allora, bisogna fare la campagna elettorale, si fanno sempre delle promesse elettorali che poi non vengono mantenute.
1: C'era in genere?
3: Mai.
1: A volte.
3: Allora, si dicono delle bugie in campagna elettorale, no? Si dicono.
1: C'era ti assumi la responsabilità di quello che dici.
3: C'era quella commedia, se devi dire una bugia, dilla grossa, ti ricordi?
1: Ma è un monologo o un cazzeggio, non ha capito.
3: Con Johnny Dorelli, mi sembra. Quindi ho usato le promesse elettorali, alzami un po' la musica, Carlo Salvatore. Promesse elettorali che potrebbe fare il centrodestra. Cominciamo con centrodestra. Dopo facciamo anche
1: farà
3: con
1: anche il centrosinistra.
3: No, anche adesso faccio prima. Poi okay. Sempre con la stessa musica le promesse di Conte. Perché okay. Secondo me questa musica
1: che non è proprio il centrosinistra. Vabbè, ma parti se no.
3: Promesse elettorali centrodestra. Alza un po' la musica, caro saluto. Dopo averle già abolite, anzi non averle già abolite per la verità una volta, continueremo ad abolire le accise per portare il prezzo della benzina a 50, anzi 40, anzi a 30 centesimi al litro. E ogni volta che farete benzina, il benzinaio darà qualche euro a voi. Inoltre, per ogni pieno di benzina, a ogni automobilista verrà regalato un pupazzo gommoso di Giuseppe Conte per stringerlo e schiacciarlo come antistress in ogni momento della giornata. Sugli extracomunitari, nemmeno più un clandestino arriverà in Italia e con la collaborazione di Israele verrà finalmente attuato quel blocco navale che è stato finora impossibile realizzare per colpa della sinistra e dei magistrati politicizzati. E se un nero arriverà eccezionalmente in Italia, verrà immediatamente sottoposto a una procedura di italianizzazione per insegnargli lingua, usi e costumi italiani e non potrà rimanere sul suolo italico se non dopo aver imparato a cantare e suonare in modo pregevole l'italiano di Toto Cotugno. Non bisognerà più attendere l'età pensionabile per andare in pensione, ma in caso di lavori usuranti saranno sufficienti alcune settimane e la testimonianza di alcuni colleghi che dichiareranno sì, il collega per alcune settimane ha svolto attività particolarmente faticose e quindi deve godere della pensione immediata. Tutto questo in funzione del merito e dell'abnegazione al lavoro. Questo promette il centrodestra. Dall'opposizione però arrivano le super promesse di Giuseppe Conte. Ebbene, dopo aver abolito già una volta la povertà con il reddito di cittadinanza, la aboliremo una seconda volta con un nuovo reddito di cittadinanza, che si chiamerà però reddito di ricanza, perché a chi ne ha bisogno daremo non solo il denaro necessario, ma perfino quello superfluo, togliendolo alle multinazionali, ai super ricchi e anche alle banche, che d'ora in avanti diventeranno tutte enti no profit al servizio del cittadino, seguendo l'impulso del nostro leader e avvocato del popolo, Giuseppe Conte.
4: Lo Stato di Israele, assecondando le pressioni di Giuseppe Conte, si ritirerà integralmente dalla striscia di Gaza, che verrà integralmente ricostruita con badile casuola da Netanyahu e Benvir in persona, portando carriole e betoniere. Per finire, potrebbe promettere qualcosa di realizzabile anche Tajani, toglimi la musica. Tajani che dirà, staremo un po' più attenti al diritto internazionale. Finito.
1: Il pacato Antonio, va bene. Ma perché ridi di te stesso?
3: Non rido di me stesso.
1: No, ridi
3: non
1: te.
3: Non rido mai. Adesso vado a prendere un caffè.
1: Molto bene, andiamo anche con i nostri due colleghi.
3: Mi sveglio al mattino dopo le 11, una mia canzone, ma nel cappuccino c'è troppo zucchero.
1: Dai,
3: annacci, non lo posso più
1: abbonetti.
3: Bere. Ai ai, devo farlo rifare, ma ormai la giornata è andata così. Stressato, stressato, io non ne posso più.
1: Molto bene, è il momento direi del giornale
3: Rai. Caro Salvatore,
1: una
3: piace
1: pausa,
3: molto le donne
1: una
3: con
1: pausa.
3: I capelli.
1: Sì, sì, sì.
5: Let's go! Da MyTeoPort iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyTeoPort.
6: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
7: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
9: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
8: Ma tutto tutto?
9: Tutto tutto.
8: Ma chi? Ma come?
9: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
14: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
15: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
16: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
14: Bene, parliamo della casa al mare.
15: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
16: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
17: Sigma, il tuo risultato vale.
18: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Sono le 10.
23: GR24, il sole 24 ore.
22: Volodymyr Zelensky è arrivato al G7 di Evian, in corso il bilaterale con Macron, oggi la sessione sull'Ucraina. Processo sul caso Torre Milano, tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica. Auto cade nel lago di Como dopo uno scontro frontale, morto un uomo. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato all'Hotel Royal di Evian, dove è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron per prendere parte alla seconda giornata del vertice del G7. In corso in questi minuti il bilaterale tra Zelensky e Macron. Oggi il focus del G7 sarà sull'Ucraina. Il summit si allargerà poi ai partner del Golfo e del Medio Oriente all'indomani dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, firma prevista venerdì a Ginevra. Ora la cronaca. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice della settima penale. La PM aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un'auto con 2 persone a bordo è finita nel lago di Como poco dopo la mezzanotte lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Briennio e Argenio. Una donna è riuscita a uscire dall'abitacolo ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. È stato invece recuperato il corpo dell'uomo disperso. Secondo una prima ricostruzione, 2 automobili si sarebbero scontrate e a seguito dell'impatto uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago di Como. Nel tavolo al Ministero delle Imprese, Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni il suo piano per gli stabilimenti in Italia, che prevedeva 1.719 esuberi su 4.500 dipendenti. Nello stesso Ministero si è tenuto ieri un incontro sul futuro dell'acciaieria di Taranto.
24: Nessuna schiarita per Black Silva nell'incontro tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e i sindacati, ma la conferma che la situazione si sta complicando ulteriormente. Non solo crisi produttiva, con un solo altoforno in marcia a Taranto e cassa integrazione per 3.100 dipendenti su quasi 8.000. All'ex Silva i soldi stanno per finire. A luglio il governo immetterà in un provvedimento gli ultimi 140 milioni del prestito ponte, di complessivi 390 autorizzati mesi addietro dall'Unione Europea, per consentire il passaggio dell'azienda ad un nuovo investitore privato, passaggio che ad oggi non c'è stato. Nelle scorse settimane il governo aveva già dato ad Ilva altri 100 milioni e ora quella dei 140 sarà l'ultima erogazione. Molto preoccupati i sindacati per le conseguenze della mancanza di liquidità e per Urso serve la massima responsabilità da parte di tutti gli attori nel rispetto, afferma, degli sforzi fatti in questi anni proprio dai lavoratori dell'Ilva. Invece, aggiungono i sindacati, a proposito di quanto detto dal ministro, a Taranto non tutti remano nella stessa direzione. Il riferimento è a magistratura, Regione Puglia e Comuni di Taranto. Domenico Palmiotti, Radio 24, il sole 24 ore, Taranto.
22: In Gran Bretagna, divieto dei social media sotto i 16 anni, annunciato ieri il premier Keir Starmer. Creano dipendenza, provvedimento in arrivo entro l'anno, ha dichiarato il leader britannico.
0: ban access to social media.
2: Prima la messa al bando dei social media per i minorenni in Australia e ora in Regno Unito il cosiddetto Australia Plus, un'implementazione del blocco di queste piattaforme per gli under 16, annunciata dal Premier Starmer, che irrigidisce ulteriormente le restrizioni su social media e canali di gaming con blocco dello scrolling infinito e possibili coprifuoco serali. Rendono i ragazzi infelici e sono progettati per creare dipendenza, ha detto Starmer, che da Londra dà un'accelerata alla stretta sui social media in Europa, dove già la Francia ha avviato l'iter di approvazione di una proposta di legge per limitare i social media ai minori di 15 anni e paesi come Spagna, Norvegia, Danimarca e Polonia stanno lavorando a misure analoghe. Il divieto fa cardine su sistemi di verifica dell'età più rigorosi, ma neanche a dirlo, la prima bocciatura viene dai colossi come Meta e YouTube, secondo cui il divieto spingerà i bambini verso piattaforme più pericolose. Critici anche alcuni genitori perché il divieto darebbe un falso senso di sicurezza. Con le nuove regole i bambini lasceranno i social?
3: No.
2: No, si risponde Starmer, ma è lo stesso principio del vietare gli alcolici ai minori. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
4: Ed è tutto, grazie a Carlo Salvatore Regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiore 24, torna alle 11.00.

0: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
1: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
2: Mi hai detto che ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Mamma, mi racconti una fiaba?
8: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
7: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
8: Sempre dove stai tu, amore mio.
9: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Milan, ti prego, chiama Cacciari, dai che gli chiediamo dove va in vacanza. Non vedo l'ora di sentire la risposta. Vogliamo Cacciari.
1: Finitela, finitela, che sono le domande che poi volete che io faccia agli ospiti, nello specifico a Cacciari, e poi dopo i guai sono miei, no? Siete veramente dei codardi.
2: Oh, ma Leonardo, ma che preservativi usi? 15 euro una scatola. Costa un euro l'uno, 10 euro.
3: Perfetto, Manera, è proprio questa superiorità morale di chi bacchetta che toglie voti o infastidisce molto le altre persone, anche quelle molto tranquille, tipo me.
4: Uno nessuno 100.000, io l'ascolterei solo per i brani fantastici che mettete tra una pausa e l'altra della trasmissione. Fantastici, complimenti veramente.
5: Complimenti
4: al selezionatore, alla regia, complimenti
5: della Calabria.
1: Molto bene, sono le 10:10 minuti e vogliamo salutare il nostro amico avvocato Maurizio Bianconi che viene a trovarci. Eccoci, avvocato.
6: Ciao, ciao, avvocato, ciao, ciao a tutti.
1: Sai perché l'ascoltatore si riferiva alla superiorità morale? No, perché Manera ha detto che quello che dà fastidio della sinistra è questo atteggiamento del voler sempre bacchettare. Così si fa, così non si fa. Abbiamo parlato prima del patentino che poi non si chiama patentino, della firma, della dichiarazione di dichiararsi antifascisti per partecipare come editori.
5: Presunta superiorità morale del PD.
1: Ecco, del PD, della sinistra in generale.
6: O che devo dire, no, sono le cazzate sulle quali si disquisisce, sì, per non parlare di cose importanti.
1: Ecco, ecco, dice tipo quella del patentino antifascista, te non
6: Ma è una sciocchezza. Te vuoi la firma, io non ti do la firma, ma non è mica con questo che sei antifascista.
1: No, parliamo delle cose importanti. Devo dire una cosa. Devo dire una cosa. Io devo fare un atto di mea culpa, un po' di contrizione nei confronti di Maurizio Bianconi. Effettivamente, io, ma non è che ti prendevo in giro, però s'avanza ormai diffusa l'idea che i poteri non stiano più nei governi, nei parlamenti, nei consessi eletti e votati dal popolo, ma sempre più in altri tipi di istituzioni, chiamiamole così, istituzioni,
6: sì,
1: aziende private.
6: Sì.
1: Vabbè, quindi devo fare in questo un po' di atto di contrizione.
6: Te mi ci pigliavi per il culo, eh?
1: No, vabbè, ho capito, ma tu non girare il dito nella piaga.
5: Perché lui, Alessandro Milan, dice anche questi che dicevano così erano complottisti, no? Quelli che parlano dei poteri forti, finanziari.
6: Complotto.
1: Perché se uno dice i poteri forti, e così è una formuletta che insomma
6: è la formula che io non ho mai usato, perché non sono poteri forti, sono poteri finanziari, che è una cosa diversa. Sì. I poteri forti sono i prepotenti, sono quelli vi faccio il culo qui là, questi no, questi sono poteri finanziari, che poi non è un dispetto che ci fanno, è una via che ha preso la democrazia occidentale. La democrazia occidentale ha preso a privilegiare le scelte economico-finanziarie da quelle prettamente politiche. E quindi ogni azione non è finalizzata a uno scopo politico, ti miglioro la qualità della vita, ti do i servizi, eccetera, ma è finalizzata al massimo profitto. Ho guadagnato. Quando un'azienda del comune dice è quella dei trasporti, abbiamo un utile di 3 milioni, io li piglierei a calci nel culo e gli farei girare tutto il comune, perché non devono guadagnare 3 milioni, devono fare del servizio migliore possibile al minor costo.
1: O meglio, devono avere 3 milioni ma un servizio impeccabile. Ecco.
6: Esatto, cioè il servizio, cioè quei 3 milioni andavano, dice, il bilancio è in pari perché abbiamo impiegato quei 3 milioni a migliorare quelle linee, quello si fa. Se te vuoi la democrazia che pensa ai cittadini, è molto elementare. La finanza pensa al profitto e la politica pensa ai diritti sociali. Non è che ci voglia la scala per capirlo, ma è sempre sotto divisione. te pensa quando dice io farei così per il Presidente del Consiglio, ma i mercati non lo permettono, allora che cazzo ti sei votato a fare? Se voteva i mercati, no? Abbi pazienza.
1: Lo so. Sì, no, io mi riferivo più, siccome ieri anche abbiamo avuto qua ospite il professor Curioni, che spiega ormai come siamo nelle guerre diffuse della tecnologia, talmente diffusa che ha impigrito tutte le menti del 90% della popolazione, no? Vogliamo stare comodi, ci siamo impigriti, e pochi invece comandano.
6: Purtroppo è un destino dell'uomo, però
5: il problema,
6: se voi ci pensate bene, l'uomo ha sempre fatto comandare a pochi e tanti si sono fatti comandare. L'invenzione della democrazia è un po' di questo secolo, sì, anzi, no, di questo,
1: ma con l'intento che quei pochi possano far vivere meglio i tanti, ecco.
6: Questo era la democrazia. Prima se ne fregavano. Prima dicevano io comando e te non mi devi rompere i coglioni. Punto. Me l'ha detto Dio, me l'hanno detto i Conti, me l'hanno detto i Marchesi. Io comando perché la massa vuole me e non vuole te, che sei un reprobo, allora ti metto in galera. Ha sempre voluto i pochi. La democrazia è un grande sviluppo, ha ragione quel professore, della mente umana. Se la mente umana si impigrisce, ritorna il totalitarismo, che è la conduzione naturale degli esseri umani, che sono bestie. Non è che i lupi fanno le votazioni per vedere chi comanda, morde più comanda, capito?
1: Bello, stiamo diventando lupi poco alla volta, per Bianconi.
6: Perché la democrazia è una forzatura. Se tu pensi che veniva vista con scandalo la democrazia delle navi corsare durante il 700, il 600, i corsari votavano il loro comandante e erano tutti scandalizzati, perché era una cosa da animali votare tutti. C'era uno che comandava e gratis si faceva, e chi comandava? Il più forte.
5: Capito? Dicevo, riguardo al discorso di prima dei poteri finanziari, il problema è quando un potere economico finanziario forte, tipo per esempio quello di Elon Musk, offre dei servizi che sono indispensabili ormai per la popolazione, tipo Starlink. Cioè, un po' le cose si mischiano ormai, perché i servizi vengono offerti anche da questi poteri. Quindi
1: tutta l'umanità dipende.
5: C'è un po' una commistione, no?
6: Io mi servo di Amazon. Cioè, che questi poteri possano avere dei contributi per migliorare la vita dell'uomo è un conto. Che possano dominare la vita dell'uomo e magari dandogli qualche bel servizio è un altro.
5: Ma il problema è che c'è una commistione e quindi diventa difficile tenere così separato l'economia e la finanza da quella che è la gestione, diciamo, anche politica.
6: Ma te pensi che la democrazia sia facile? La democrazia è difficile, noi siamo abituati male, la democrazia è difficile, la conquisti ogni giorno la conquisti davanti al vigile, la conquisti al comune, la conquisti con la tua moglie che ti rompe i coglioni, la tua libertà è un combattimento giornaliero, stare sotto col padrone è molto, molto, molto, molto più comodo.
1: Senti, però, caro Maurizio Bianconi, adesso ti dobbiamo chiedere un po' di politica di politica italiana, anche se conterà poco. Allora, la domanda chiave è questa, l'ho fatta anche ai nostri ascoltatori all'inizio: ma di questo generale Vannacci bisogna parlarne o non bisogna parlarne? Perché molti dicono, ma così gli tirate la volata, quelli che lo criticano, ovviamente. Io ritengo che se ne debba parlare, perché
6: generale Vannacci è un evento politico di cui vale la pena di parlare.
1: Era come...
6: non in termini banali, però. Se Vannacci dice che l'omicidio copre anche il femminicidio, dice una cosa opinabile, è vera e non vera, se ne discute, ma non è questo Vannacci. Vannacci è il principio generale della politica, che dove ci sono i vuoti si riempiono.
1: Ecco,
6: è tanto semplice.
1: Però tu che hai fatto politica e fai politica, hai sempre creduto nella politica, sentir dire con orgoglio anche da Vannacci, noi siamo la feccia e raccogliamo la feccia e siamo orgogliosi, raccogliamo gli scarti anche e dire...
5: Quello secondo me fa presa tra l'altro certo, sul suo elettorato.
1: Certo, certo, che effetto allora, ti fa?
6: Ti racconto un fatto. Marco Tarchi, che tu non conosci,
1: è un politologo.
6: Era grande politologo, era l'avversario di Gianfranco Fini alle elezioni del movimento giovanile. Poi vinse Marco Tarchi, però a Almirante gli piaceva più Fini e quindi nominò Fini e non nominò Tarchi, e Tarchi smise di fare politica. Tarchi aveva un giornale che si chiamava La Voce della Fogna.
5: È bello il titolo.
1: Il titolo è molto bello, devo dire. Madera, guarda, già gode all'idea. La voce della fogna.
6: La voce della fogna, cioè il fatto che un certo mondo si senta meglio quando tutti pensano che sia rusco, è un fatto diffusissimo. Sì, noi siamo quelle merde lì, sì, noi siamo gli stronzi, noi siamo questi, no, sì, bene, dovete dirlo perché noi siamo diversi da voi e se voi siete il bene, noi siamo il male.
1: Sì, voi siete i perfettini, radical chic, noi siamo i sozzi, brutti, sporchi, cattivi. Esatto.
5: Porca dozzina.
6: Voi avete la Rolls Royce e noi si va con la bicicletta con le ruote qua davanti.
1: Ma infatti l'ha detto, noi abbiamo la sporca dozzina in Parlamento. La
5: citazione del film di San Pechimpa.
6: Sì. Sì, è una visione eroica molto diffusa.
1: Siamo i reietti della politica pettinata, esatto. E quindi facciamo che cosa? Esatto, però l'armata Brancaleone,
5: sì, che alla fine però è un po' simile all'underdog di Giorgia Meloni versione,
6: certo, il livello la base culturale del ragionamento è identica, non però, è molto...
5: E allora la domanda è che si sono fatti tutti in questi giorni, perché visto che poi Giorgia Meloni ha dimostrato che anche lei si è adeguata bene o male, no, agli standard della politica, perché adesso bisogna credere a Vannacci?
6: Perché Vannacci ricopre quella politica che la Meloni aveva promesso di ricoprire, invece ha lasciato la
5: stessa. Ho capito, ma si è sempre visto che poi chi va a governare non fa così, dal Movimento 5 Stelle.
6: No, anche da Mussolini. Mussolini andò a fare la marcia su Roma, poi si presentò da Re Coleghetti, sicché Coleghetti, il tight, come si chiamava, il cilindro, insomma, sì. si adeguò subito, disse no va bene, ma che chi l'ha mai detto che si voleva la Repubblica? Va bene il re, va bene il papa, prima l'avrebbe dati fuoco a tutti, no?
1: Allora,
5: gli elettori continuano a credere.
1: Sì, sì, e gli elettori sì, credono.
6: Perché c'è una tendenza, ma guardate che non è di destra e basta.
1: Ma no.
6: O non è definibile di destra, perché secondo il mio remissivo parere, io sui numeri non ci indovino, ma sui flussi sì. Vannacci è gradito anche a quelli che hanno votato tanto Movimento 5 Stelle e ora non votano più. Ricordatevelo,
1: sì.
6: Ci sono tanti quelli che si sono fracassati i coglioni, che cercano uno che sia proprio la feccia che li mandi a fanculo tutti un'altra volta.
1: Domanda e retroscena. No, due domande. La prima, i sondaggi lo danno al 5%, 5,3%, secondo me crescerà, sì, sì, anche perché avrà visibilità con delle sparate, eccetera. Questi voti.

0: certo
1: al centro,
0: verso, sì, diciamo il centro per capirsi, ma non è proprio centro, insomma quella roba lì. E quello che dice la proprietaria di Forza Italia è chiaro, insomma, noi con questi qui ci si intende, io poi i diritti, questa c'ha la famiglia, io sono donna, io sono mamma, io qui, invece quell'altra dice io amo una donna, mi piace più quell'altra che questa, e allora c'è sui diritti civili un'intesa. Poi c'è Tajani che dice oh, noi quei socialisti in Europa, e si vota insieme, ci dovete rompere pochi coglioni.
1: Quindi scusa se ho capito, Vannacci magari starà da solo, questo porterà a un possibile pareggio più o meno tra centrodestra e centrosinistra.
0: Non so se pareggio o vincono direttamente, guarda. Io sono convinto che
1: quindi è vero, retroscena secondo cui dietro le mosse di Vannacci, cioè a dire vai da solo, c'è Renzi
0: Renzi è ganzissimo, mi fa morire quando parlo al Senato, è sempre il meglio, è buffissimo. No, Renzi gli importa a casa, fatti solo diretti. Beh, Renzi si diverte.
1: Ho capito.
0: Da retta. Renzi.
1: Vabbè, vorrà un governo più vicino alle sue idee, però piuttosto. No.
0: No. Ma Renzi fa come il prete Pecchi, lo sai chi era il prete Pecchi?
1: No, prete Pecchi me lo sono perso, scusate. Il prete Pecchi, prego.
0: Sì, il prete Pecchi era un prete delle montagne aretine che siccome rompeva le scatole eccetera, non lo invitavano più né a matrimoni né a bettese da tutte le parti, e lui ci andava per dispetto e dava noia a tutti, scostava i piatti, sputava nei piatti eccetera, e c'è il detto te fai come il prete Pecchi, vai alle feste per dar noia.
1: Ma questa è una leggenda, cioè adesso ho guardato su Google, non esiste, c'è Cassina De Pecchi, ma chi
0: il prete Pecchi è un detto proprio aretino,
1: sì.
0: È esistito veramente, capito? Allora
1: cioè andava a sputare nei piatti.
0: Sputava nei piatti, dava i calci sotto le, visto c'era le caprette, e buttava giù ogni cosa perché uno invitavano e lo rompeva coglioni, cioè andava e così fa.
1: Quindi Renzi è il prete Pecchi,
0: Renzi è il prete Pecchi della politica, perché la Meloni gli ha detto hai guadagnato troppo, io non ti faccio più guadagnare, e questo è uno sgarbo personale. La Meloni gli ha fatto un torto ad persona, non se lo scorda.
1: E quindi lui vede
2: che senso,
1: magari,
2: cosa vuol dire hai guadagnato troppo?
1: Gli ha messo i limiti ad andare all'estero a fare.
0: Ognuno guadagna.
1: Fare le conferenze.
0: Se gli riesce, poi se gli interessa la gente, quel che dice in inglese. Renzi, io ci vado a metà prezzo e dico meglio.
1: In inglese o in italiano?
0: In inglese. Dico meglio in inglese quel che dice lui.
1: Cioè, tu sai in inglese meglio di Renzi? Adesso potremmo sottoporti una prova.
0: Un pochino meglio.
1: Potremmo anche sottoporti.
0: Anche perché non mi do le acque di doverlo parlare e tutto così, capito? Io lo parlo come un italiano parla l'inglese, quindi how are you, capito? Io lo dico normale.
1: quindi a maggior ragione, avendo del risentimento magari legato a questioni economiche, Renzi potrebbe dire adesso sai che c'è, ti metto i bastoni tra le ruote.
0: Sì, soltanto che Renzi deve tenere conto che in politica non lo vede, un po' vede più nessuno, un lo vota manco la sua moglie, penso.
2: Avrà il 2% Renzi adesso.
0: Appunto, no, aveva il 40%. Renzi si è giocato.
1: Anche Salvini.
0: È uno dei tanti come Salvini che si è giocato.
1: Ma secondo te, Vannacci può arrivare al 20%, fare quelle cose nostre? 20%? Io. No, chiedo.
0: Lo può farlo,
1: secondo me. Sì.
0: Se è circondato, devo dire, non di grandi personalità, non di grande personale politico, non ha un grande programma, è vuoto economicamente, è soltanto un po'
1: slogan,
0: a livello
1: di vaffa,
0: tipo Grillo, non ha una struttura politica da poter dare un minimo di garanzia. Se la dà e ha un senso, perché qualcosa ha un senso... Cioè, se dice che l'immigrazione si deve fare in quel modo, non lo può votare nessuno perché in quel modo lo si può fare.
1: Ma la gente non è che vuol sapere i dettagli, non è che sta lì a dire ah, ma come, non è, se basta lo slogan,
0: la gente che arriva fino al 6

0: 7%, poi se vuole il 15% o il 20%, bisogna che la gente glielo spieghi.
1: Dove pesca come elettorato Renzi? A destra va bene, ma tu dicevi anche in una parte di quello che era l'elettorato originario dei 5 Stelle.
0: Ma te pensa che uno su due è un vota più, Voi, quando si fanno le analisi politiche, si pensa sempre a quel 50%.
2: E secondo te, uno di quelli che non vota sente quegli slogan e dice questo mi piace.
0: Finalmente li fa fuori tutti. E poi a seconda del livello culturale si accontenta della immigrazione. Poi vuol sentire come la fa e sali. Se è possibile sale ancora la pentola, capito? A seconda di quanto è credibile il programma, a seconda di quanto può aumentare.
2: Allora, caro Maurizio, noi ti dobbiamo salutare. Voglio ricordare il libro Geopolitica e Realpolitik di Maurizio Bianconi.
0: Vendi ancora.
2: Lo trovate su Amazon. Io da questa chiacchierata mi tengo la voce della fogna, stupendo. Cioè. Poi soprattutto il prete Pecchi. Cioè, io adesso dirò a Manera quando rompe i coglioni che è un prete Pecchi praticamente.
0: È il prete Pecchi.
2: Grazie Maurizio.
0: Grazie,
2: ciao
0: a voi, alla prossima.
2: Come va la stagione? Tu vai a Pietrasanta?
0: Io sto lì a Forte dei Marmi, c'ho il bagno del popolo.
2: Quelli di Pietrasanta?
0: No, Pietrasanta è un'altra razza, è un altro stato. Sto qui, cioè,
2: ricordiamo sì, che sono
1: anche
2: attaccati.
1: Se Pietrasanta è un po' non marina di Pietrasanta, Pietrasanta è un po' in collina, piena di...
0: No, Pietrasanta, se mai qualche volta pigliavi il caffè a Pietrasanta, vada, ma marina di Pietrasanta al mare, no davvero.
2: No.
0: Comunque,
2: razza, va bene. Grazie, ciao.
0: È diventato non bello come era prima, ecco.
2: Non bello.
0: In un anno o due ha degenerato.
2: Vabbè. Ciao Maurizio, un abbraccio a Maurizio Bianconi. E noi andiamo alla borsa e poi Leonardo sarà il momento di introdurre
1: davvero,
2: i nostri due colleghi della radio TV svizzera italiana.
1: Non sono d'accordo che entrino, sì, me ne vado io.
2: Ma scusa,
1: entrano loro me ne vado.
3: Sempre simpatico come il solito ragno nelle mutande.
2: Beh, dopo questa
1: i ragni nelle mutande sono, io li metto apposta perché mi danno un po' di
3: se
1: piacere.
3: Se preferisci della sabbia.
1: Anche la sabbia mi dà un po' di piacere, devo dire.
2: Io direi che è il momento della borsa. Deborah Rosciani.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 617. Anticipo 2.500.

0: euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Dopo i rialzi di ieri, la corsa di Wall Street, il Dow Jones che ha aggiornato il suo nuovo record, il Nasdaq in rialzo del 3%, il trend favorevole per i mercati finanziari internazionali prosegue. Questa mattina la Banca Centrale del Giappone ha aumentato i tassi di interesse portandoli ai massimi degli ultimi 30 anni e poi abbiamo l'attesa per l'inizio del Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, chiamato anche in questo caso a decidere sui tassi di interesse, e sarà interessante valutare la prima iniziativa di Kevin Warsh a capo della Federal Reserve da poche settimane, che saluterà con piacere la forte discesa del prezzo del petrolio in queste ultime due giornate e forse gli potrebbe addirittura consentire di considerare l'idea di ridurre i tassi di interesse negli Stati Uniti, come vorrebbe fortemente il presidente Trump. A proposito di petrolio, il Brent a Londra è poco sopra gli $81, il greggio americano WTI è a 78,5 e questo consente nuovi acquisti sulle borse europee, quest'oggi tutte positive. Andiamo a vedere di quanto. Parigi sale dello 0,75%, Francoforte più 0,77%, Milano in rialzo di un punto percentuale a 52.400 punti. Unicredit più 3%, miglior titolo in questo momento. Risalgono tutte le banche, il Banco BPM oggi riunisce il consiglio di amministrazione, più 1,28%, Banca Mediolanum più 2,41%, Fincantieri più 2,38%, Avio più 2,14%, abbiamo rialzo di quasi due punti anche per Poste Italiane. In discesa invece andiamo a vedere i peggiori titoli: STM meno 2,40%, un calo di un punto per Saipem, Eni meno 0,38%. È tutto.
5: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
6: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
9: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
10: crolli improvvisi.
11: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
12: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Milan, non parlare di Vannacci, altrimenti gli fai pubblicità a Vannacci. Poi se parli troppo di Vannacci, lui poi dopo dal 5% sarà al 15%. Vannacci, Vannacci, Vannacci.
1: Ma insomma, è rimasto solo Manera a dire qualcosa di sinistra. Ne sarebbe fiero Nanni Moretti. Tu un po' meno, eh?
2: Allora, finalmente possiamo conoscere un po' più da vicino in studio i due colleghi svizzeri, Alessandra Spataro. Auguri, tra l'altro.
3: Grazie mille.
2: Oggi è il compleanno. E Alessandro Chiara.
4: Ecco, buongiorno.
2: Auguri lo stesso.
4: No, auguri.
2: Auguri perché abbiamo anche scoperto, sono marito e moglie, si può dire. Si può dire. E sono venuti qui con, guarda, Leonardo, dalla Svizzera. Con del cioccolato, cosa puoi portare dalla Svizzera?
4: Un po' cliché, diciamolo, però.
5: È cioccolato tutto? Sembra strano per essere.
2: È un signor cioccolato.
3: Sono tipi di cioccolato.
2: Esatto. Non si fa pubblicità in radio della Lederach.
3: Attenzione che non faccio la fine del panettone.
2: Esatto. Allora dobbiamo svelare.
5: Sembrano
2: tutto.
5: Dei cracker in realtà.
2: No, vabbè, tu non li mangerai. Tu non li mangerai. Dobbiamo dire tutto e svelare tutto.
5: Sono scaduti, tra l'altro.
2: Sono qui.
5: Cadevano il 15 giugno.
2: No, sono qui per colpa
5: tua. Posso
2: anche
5: mangiare.
2: Chi è che vuole spiegare? Alessandro, Alessandro.
4: Esatto, dobbiamo dire che siamo qui per colpa di Leonardo perché mia moglie è una grande appassionata della trasmissione, io anche, ma lei ancora di più. E quindi, insomma, io ho guardato quali fossero gli spettacoli di Leonardo Manera nella nostra zona e ce n'era una a Castellanza qualche mese
5: vicino
4: fa, qualche
5: Varese,
4: settimana
5: diciamo,
4: fa, esatto, vicino a Varese. Siamo andati e al termine dello spettacolo mia moglie ha avvicinato Leonardo e ha detto
3: abbiamo fatto
4: la foto di rito che si fa normalmente dopo gli spettacoli.
5: Ma sì, che dopo siamo andati dietro le quinte a baciarci, mi ricordo.
3: No.
5: Ha detto andiamo dietro che c'è mio marito.
3: Mio marito è andato in bagno un attimo.
5: Ci siamo dati un bacio.
4: Perché a 50 anni la prostata comincia.
2: E tu li hai invitati in radio e non si ricorda niente.
3: E non ci voleva niente. Poi?
2: Non ci voleva, voleva andarsene.
3: Sì, perché?
5: Li ho invitati, sai che non ricordo veramente.
3: Che brutta cosa. Vecchiaia, ti capisco.
2: Vabbè, raccontateci un po' di voi appunto, è interessante il punto di vista svizzero perché noi abbiamo sempre un punto di riferimento, la nostra Elisabetta Fusconi, che però è svizzera quando le conviene e italiana quando le conviene. Mm-hmm. Voi invece, insomma, il vostro punto di vista è...
3: Ma rispetto a che cosa?
2: No, rispetto alla trasmissione tipo un Manera nella radio, nella TV svizzera durerebbe due giorni per dire,
5: no,
2: verrebbe subito.
3: Un'ora penso.
5: Tanto io ho lavorato alla radio svizzera, ho fatto delle cose alla radio svizzera.
3: Sì?
5: Sì, un pezzo di spettacolo se non ricordo male.
2: No, quella volta lì, poi.
3: Ci sarebbe spazio per un Leonardo Manera, cosa dici Ale?
4: Allora, io non lo so, perché devo dire che sull'ironia bisogna stare attenti a non pestare, come dire,
5: altro, se non sbaglio,
4: delle sensibilità, mettiamola così.
5: Non so se nella radio o nella televisione svizzera c'è un'inversione rispetto a quella italiana, nel senso che Rai 1... è quella istituzionale in Italia e Rai 2 è quella un po' più di intrattenimento. Invece
2: stai ficcando già in un grande guaio, stanno per dare un grande giudizio.
5: No, dico, se non sbaglio in Svizzera è il contrario.
3: No, noi abbiamo la Rete 1 che è quella più, diciamo, nazional popolare,
5: esatto,
3: e poi la Rete 2 quella culturale.
5: Esatto, è il contrario.
4: Sì. E poi la Rete 3 quella dei giovani, anche dove peraltro ho scoperto ha lavorato anche Elisabetta Fusconi.
5: Sì. Quando era giovane però.
2: È incredibile.
4: L'ho scoperto
2: allora,
4: oggi.
2: Noi dobbiamo dire un pochino con un pizzico di invidia che la Svizzera è ai mondiali e noi no. Certo, non è che la prima della Svizzera...
3: ma dovevamo ancora scaldarci un po', dai, sì. Contro il Qatar.
2: 1-1 contro il Qatar.
3: Avevamo iniziato bene, il primo tempo secondo me, avevamo possesso di palla, poi pian piano siamo un
5: ma
3: po'...
5: Ma voi siete svizzeri quindi, di nazionalità?
4: E sì, qui si apre.
3: Lui grazie a me è diventato svizzero.
4: Allora, io sono italo-svizzero adesso, prima ero solo italiano, adesso sono diventato anche svizzero da qualche mese, via.
2: Sei il nostro Elisabetto Fusconi.
4: Sono l'Elisabetto Fusconi, esattamente. Quindi ecco, almeno ho una squadra da tifare adesso al mondiale.
3: Sì, sì, sì.
4: Almeno ho una squadra da tifare al mondiale, perché insomma adesso sono 12 anni che l'Italia manca.
3: Voi potete adottare la Svizzera se ci tenete.
2: Ma guarda...
4: non percepisco un grande entusiasmo.
2: Ma figurati, io vi ho anche detto che ho un cugino che saluto, che è Gianluca Verga, grande mito lì in Svizzera, è mio cugino e quindi insomma gli voglio bene.
5: Senti, mio figlio
2: però, ecco,
5: voleva andare a fare una gita a Lugano.
2: Sì, attenzione.
5: Io l'ho sconsigliato.
3: Perché?
5: Detto, ma no, Lugano poi chiude tutto alle 6:30, no? Non chiudono
3: adesso anche alle 7,
4: e non di mattina.
3: Però.
2: Anche alle 7
3: fino alle 19 rimangono.
2: Ma uno dove mangia? Dove mangia?
3: No, ma dici il supermercato chiude verso. No, no, poi
5: i negozi spesso sono chiusi alle 6:30.
3: Sì.
5: Poi i prezzi sono alti, le persone sono poco disponibili.
3: Ecco. Ma non è vero.
2: E vi ha invitato lui, eh?
4: Ci teneva a dircelo di persona.
5: Quindi ho detto a mio figlio: invece di andare a Lugano, vai piuttosto a Pioltello, così in posto comunque più. Abbordabile.
3: No, ma poi ci sono anche locali notturni, c'è vita.
5: Ma non voglio mandare in un bordello.
3: No, beh, ma no, adesso sono meno, quindi in tempo ce ne
2: vuole. Ma invece ristoranti fino a che ora? Cioè, si può cenare fino alle
3: 10:00.
5: Quello sì, sono molti
4: 10:30.
5: Ma voi conoscete un locale di Lugano, non ci sarà più forse, che si chiama L'Ora X?
3: Io no.
5: Io ci ho lavorato.
2: Sarà sicuramente ambiguo, quindi negate. Voi negate.
5: Era un night.
4: Ecco.
5: Era un night, io andavo a fare lo spettacolo insieme ad altri comici e capitò questa cosa. Eravamo in tanti, ero proprio agli inizi. Ci davano tipo 80.000 lire a testa per lavorare, erano 5-6. Quindi abbiamo lavorato all'ora X e ci hanno dato 80.000 lire. Poi l'organizzatore ci ha detto: andiamo in un posto a bere qualcosa.
4: E ne avete spesi?
5: 80 a testa, qualsiasi cosa prendessimo. Io ho preso, ricordo, una birra e una focaccina, 80 euro. Quindi era tutto, si è compensato. Secondo me l'organizzatore aveva...
2: A me è capitato una volta 80 euro, due mojito a Ibiza, al concerto di David Guetta. Dovevo... ho chiesto: dos mojitos, por favor. 80!
4: Come?
2: E niente, ho tirato fuori 80 euro.
5: Poi ho preso una multa a Lugano.
2: Sì, vabbè, ho capito. Ma...
5: Località Paradiso.
3: Ah, ecco.
5: Paradiso di Lugano, c'era un grande flash, mi hanno fatto la foto e mi è arrivata la multa.
4: E noi li chiamiamo radar, non autovelox, ma diciamo, sono una caratteristica delle nostre strade.
5: La luce molto netta che mi ha abbagliato.
3: Ti ha flashato proprio.
5: Sì.
2: Volevi
3: fare
2: causa?
3: La multa a casa,
5: sì, certo,
3: poi
5: l'ho dovuta pagare, sì, contro voglia.
2: Potresti fare come gli svizzeri che quando vengono in Italia
5: non
2: poi non le pagano le multe.
3: No, adesso,
4: ma adesso
3: pagarle.
4: Non succede più,
3: no, un tempo magari, ma adesso ci vengono a cercare.
2: Allora facciamo così, andiamo al traffico, poi ancora qualche domanda. Guardate il trampista è un nostro amico emiliano, amico insomma, io disconosco questa parola, che sta a Dubai e ci manda ogni tanto delle foto. Ci ha subito fatto la foto
3: per le guardie svizzere,
2: io e Leonardo con due guardie svizzere qui che sarebbero Alessandro. Andiamo al traffico, vai.
6: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
7: Una buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto, ben trovati. Per un incidente segnaliamo code sulla 18 Messina-Catania tra Rocca Lumera e la barriera di Messina Sud in direzione Messina, e poi code per un altro incidente sulla 1 Milano-Napoli tra Villa Literno e Caserta Sud in direzione Milano. Code sempre per incidente anche sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza della Casilina in direzione della Salaria, e sulla tangenziale di Bologna code sempre a causa di un incidente tra via Triumvirato e quartiere Lame in direzione della 14 Bologna-Taranto. Si procede lentamente per un veicolo in avaria sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano, e per un incidente code sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Mi fermo qui, grazie dell'attenzione.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, ricordiamo che siamo con Alessandra.
1: Scusa, perché sì, a causa della radio ho dovuto interrompere una telefonata.
0: Va bene, stiamo
1: telefonato.
0: Alessandra,
1: si può finire 5 minuti prima.
0: Spataro, no, adesso abbiamo concluso. E Alessandra
1: Spataro, che poi è un cognome meridionale.
2: Sì, sì, sì, da parte del papà.
1: E si era trasferito in Svizzera per lavoro.
2: Allora, il bisnonno si è trasferito a Milano, poi il nonno e mio papà e i suoi fratelli sono cresciuti a Milano, poi ho conosciuto mia mamma e si è
1: spostata. Tua mamma invece era già svizzera?
2: È svizzera, sì.
0: Allora, tra l'altro Alessandro aveva una grande curiosità, perché ti segue, voleva sapere gli ultimi sviluppi di Lola Boom, come è andato.
2: No, amarezza.
1: No, non sono più rintracciabili, non siamo stati pagati nessuno.
0: Molto bene, andiamo avanti.
2: No.
0: Allora, una questione
1: non
0: seria.
1: Rispondono più al telefono, non sono rintracciabili.
0: La classica situazione un po' all'italiana,
2: che
0: si
2: peccato,
0: può dire,
2: però.
0: Si può dire. Che peccato, che
1: la seconda volta che mi succede.
0: Che peccato.
1: Mi è successo già col film Una notte da paura nel 2011.
0: Ecco, direi il terzo film magari...
2: Magari punta su un cortometraggio, no?
1: No, cosa basta, di più, finito, decido di non fare più nulla, perché mi chiamano solo produzioni minori sfasciate già prima di cominciare, quindi adesso ho deciso che se mi chiameranno ipoteticamente nella vita per un altro film non la farò più.
0: Molto bene, allora parliamo di una cosa seria. Si è votato di recente, c'è stato un referendum, perché in Svizzera si vota tantissimo, si fanno tanti referendum
3: quattro volte all'anno.
0: L'ultimo referendum bisognava decidere se mettere un tetto di 10 milioni, credo, di abitanti,
3: esatto,
0: alla popolazione. Hanno vinto i no, quindi si può sapere
1: la
0: come avete votato?
1: Scusa, la popolazione di estera.
2: Svizzeri non diciamo mai come votiamo, poi noi essendo anche giornalisti non possiamo
1: tu hai detto un tetto di 10 milioni alla popolazione.
2: Sì, della popolazione.
0: Cioè, un referendum nel quale siete favorevoli, la dico così, a mettere un tetto massimo di 10 milioni di abitanti.
1: Ma
0: oltre,
1: dove?
0: In Svizzera.
1: Tutta la Svizzera. Sì, ma scusa, ma come si fa a mettere un tetto di, se qualcuno nasce?
0: Infatti questo era il tema, cioè...
3: Allora, il tema era questo ed era così, che se si fosse verificata quella circostanza in un certo orizzonte temporale
0: 10 milioni e uno
3: si sarebbero disdetti gli accordi con l'Unione Europea, che sono quelli che permettono la libera circolazione delle persone. Un po' il punto politico era quello lì.
0: Non è che si prendeva uno con un'estrazione e lo si mandava fuori dalla Svizzera.
3: No, però poi siccome appunto la Svizzera è vincolata da una serie di accordi che ha con l'Unione Europea, è uno di questi presuppone la libera circolazione delle persone, l'idea era quella di dire no, allora riprendiamo il controllo
0: dei confini
3: e quindi decidiamo noi, no, chi entra, chi non entra, che è un grande tema, diciamo, della destra.
0: Era un tema per gestire l'immigrazione,
2: esatto,
0: ecco,
2: sì.
0: Questo era,
3: ma che è un po'
1: per esempio ho notato che in Svizzera ci sono tanti neri, più che in Italia, cioè in percentuale secondo me anche più che in Italia, o no?
2: Da noi in Ticino non è che...
3: No,
2: non so,
3: infatti,
2: dove tu...
0: Noto frequentatore della Svizzera, Leonardo Manera.
1: No, io
0: tutti
1: vado.
0: I giorni vai in Svizzera.
3: E dove tu hai avuto questa percezione?
1: A Lugano io ho visto solo neri, praticamente.
3: Non era l'abbronzatura, non era i Lido, zona Lido.
1: Tra l'altro mi sembrano meglio integrati che in Italia, nel senso... Così mi sembrano...
0: Alessandra non sanno come portare avanti questa conversazione su questo tema.
2: Sì, perché è un po' una sparata, no?
0: È una sparata.
1: No, io ho parecchi amici neri che vivono a Lugano. Mi hanno detto che sono integrati, hanno vissuto prima anche in Italia.
2: Sì.
0: Ma lì sono meglio integrati.
1: Si sono integrati meglio in Svizzera.
2: Venga, questo ci fa piacere, ci mancherebbe, sì.
1: Mi spiace solo che i locali chiudono alle 6:30, mi hanno detto, però a parte quello.
0: No, va bene, comunque il concetto del votare, cioè voi prendete molto seriamente il voto popolare. Sapete che in Italia molto spesso i referendum poi vengono disattesi, invece in Svizzera no, un voto è vincolante, se vince un sì, se vince un no.
3: Anche perché soprattutto non c'è il quorum, quindi questo è già un gran bel incentivo, no? Tu vai a votare, sai che il tuo voto conterrà qualcosa.
0: Perché possono votare in tre
3: e decidono per tutti quanti.
2: Esatto, sì.
3: No, questa...
2: Però diciamo che l'affluenza ogni tanto non è molto alta. Per questo voto cos'era? Più del
3: 57, credo.
2: Okay. Che comunque non è male, diciamo.
0: Ci si deve sempre recare in un posto o si vota per corrispondenza?
2: Per corrispondenza.
3: Ti arriva la busta tre settimane prima, tu voti e la puoi imbucare subito il giorno stesso, come facciamo noi che siamo dei ritardatari. magari.
0: È comodissimo. Per me è abbastanza incredibile che ci sia un'affluenza bassa. Cioè,
2: ma alcune volte i temi sono anche un po' difficili da capire, nel senso che votiamo su tanti diciamo oggetti, quindi alcune volte le persone non... Cioè devi proprio impegnarti per capire.
0: Però questo per esempio messo così era abbastanza chiaro.
3: No, questo sì. Ma, per esempio io mi ricordo una volta, non potevo ancora votare all'epoca, c'era una cosa sulla la legge sulle epizoozie. Io non me ne sono occupato, diciamo, perché non ero chiamato al voto, ma ecco, magari quelli sono un po' più respingenti, no? come tipi di... E poi c'è stato quello famoso sulle 6 settimane di vacanza che gli svizzeri respinsero. Quello mi ricordo che fece notizia.
2: Ma anche quello sul taglio delle corna delle mucche.
3: Esatto, sì, sì.
0: Fu storico, credo che Elisabetta Foscolini ci obbligò a occuparcene anche. Va bene,
2: forte.
0: Noi come sentite dalla sigla siamo in chiusura, vogliamo tanto ringraziare Alessandra Spataro, ancora auguri.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Manera per non aver chiesto l'età a una donna,
2: grazie.
0: Una signora, non si chiede.
2: Molto.
1: Si vede che sono entrambi giovani.
3: grazie.
0: Sì, e Alessandro Chiara.
3: Grazie mille.
0: Per essere stati qui, portatevi a casa, spero, una bella esperienza, noi ci portiamo a casa il cioccolato svizzero, non si fa pubblicità dell'Ederach di dov'è esattamente? Di che città?
2: Non si sa. Non lo so.
0: Svizzera. Va bene, ringraziamo la Lederach e soprattutto Alessandro.
1: È arrivato il momento di chiudere.
0: A domani!

0: Buongiorno da Maurizio Meris, questa sera a Smart City continuiamo a parlare di edilizia off-site, un approccio industriale alle ristrutturazioni edilizie che fa largo uso di componenti di involucro prefabbricati e preassemblati, un approccio finora poco sviluppato in Italia nonostante il tempo stringa, prima o poi ci troveremo a fare i conti con soluzioni di importazione. Tuttavia qualcosa si muove, il progetto Officio, coordinato dall'Enea, ha mappato 116 aziende operanti sul territorio italiano coinvolte nella produzione e commercializzazione di 541 diversi sistemi e componenti per l'isolamento e la riqualificazione degli edifici riconducibili al concetto di edilizia off-site. Cresce anche il numero di casi applicativi, ma restano ancora frontiere poco o nulla esplorate, come per esempio l'integrazione nei nuovi componenti di involucro anche dei nuovi impianti, che è una delle possibilità più interessanti offerte dall'offsite. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
14: Sono le 11 e un minuto.
17: GR 24, il sole 24 ore.

0: Tutti assolti, prima sentenza nell'inchiesta sul caso urbanistica a Milano. Guerra in Ucraina al G7, Kiev risponde a Mosca e colpisce centri industriali russi. Frontale sulla strada Regina del Lago di Como, auto nel lago, una vittima. Carlo Salvatore, regia, Gigi Donelli al microfono, un buongiorno a tutti voi. Una prima sentenza in un sistema di indagini complesso, ma tant'è, tutti assolti, 8 persone coinvolte, perché il fatto non costituisce reato. Così la prima risposta all'inchiesta sul caso urbanistica milanese.
1: È la prima sentenza nei molti filoni di inchiesta sull'urbanistica milanese ed è un'assoluzione piena perché il fatto non costituisce reato. Assolti gli 8 imputati, i costruttori Carlo e Stefano Rusconi, l'architetto Giovanni Beretta, gli ex dirigenti del Comune di Milano Franco Zinna e Giovanni Oggioni e i 3 funzionari dello sportello unico edilizia. Erano accusati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva per il grattacielo di via Stresa. Sarebbe cioè stato abusivo realizzare un palazzo di 24 piani con semplice scia, un'autocertificazione asseverata da un tecnico e recepita dagli uffici del comune, senza piano attuativo, con esame cioè pubblico e voto in consiglio comunale. Ma per la giudice Paola Bragion questo non è un reato, anche perché, spiega una nota del tribunale, tutto questo era ammesso dalle regole urbanistiche e dalla prassi del comune di Milano. Si potrà dunque continuare a ragionare se fare un grattacielo con via libera solo tecnico sia uno sbaglio, un errore politico, uno scempio urbanistico, ma per ora in questa prima sentenza non è un reato. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Arriviamo al G7, primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il presidente francese Macron. Poi inizia di fatto in questi istanti la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia, il faccia a faccia previsto col presidente americano Trump. Intanto replica da parte dell'Ucraina, attacchi nella regione di Mosca, sentiamo.
2: È ancora in corso il faccia a faccia fra il capo dell'Eliseo Macron e Zelensky. Prima del via ad un focus fra i leader del G7 c'è anche la premier Meloni, che vedrà al centro proprio la guerra in Ucraina. Oltre 170 denuncia a Mosca i droni lanciati su tutta la federazione, reazione ai precedenti raid russi che avevano fatto 11 morti oltre a colpire siti UNESCO di Kiev. Zelensky rivendica l'attacco ad una raffineria alle porte di Mosca, parte di quella campagna di pressione necessaria, ribadito, per portare Putin a trattare, appello cui il Regno Unito risponde con nuove sanzioni contro la flotta ombra di petroliere del Cremlino, oltre ad un pacchetto da 243 milioni di euro per sostenere il settore energetico ucraino e garantire per 2 anni il funzionamento delle sue centrali nucleari. Avevamo invitato Putin, ma ha rifiutato, dice il leader ucraino, arrivando ad Evian.
3: Yesterday we discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US.
2: Ho proposto a Trump un trilaterale negli Stati Uniti in un formato che Putin avrebbe molte più difficoltà a rifiutare, la sfida al Cremlino, che per il momento tace. A parlare è Trump. Putin è pronto a trattare, dice il tycoon, che dopo l'Iran spera di mettere la firma anche su una tregua in Ucraina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Grave incidente sulla statale Regina, la strada, una corsia per senso di marcia che costeggia il lago di Como. Durante la notte 2 automobili si sono scontrate frontalmente, una delle 2 auto ha sfondato il muretto di cinta, precipitata nella scarpata finendo nelle acque del lago, a bordo 2 persone, una delle quali è morta rimanendo intrappolata all'interno dell'abitacolo. E adesso, quando sono le 11:05, spaccate, 2 di denari, tempo naturalmente con Deborah Rosciani e Mauro Meazza, GR24 torna a mezzogiorno.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Let's go! Da MeteoWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
5: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
6: Attenzione, vince i 5 miliardi della lotteria di Capodanno il biglietto serie Z numero 01717. Lo ripeto, biglietto serie Z numero 01717. Quale casa starà festeggiando?
7: Ovi! Yahoo! Ovi! Ovi! Ovi!
8: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
9: Va bene il risparmio per la mia vecchiaia, va bene il risparmio per i miei nipoti, va bene, però non vorrei essere poi il più ricco del cimitero, eh?

0: non guardarmi, come posso sapere io chi è l'interprete di questa canzone? Lo sai che Marco Lombardo le cerca, non so in quale serbatoio, in quale pozzo dei desideri trova tutte queste perle musicali. Poi no, l'esperto sei tu.
1: La voce di Malika Ayane, però non vorrei dire sì? Una scemenza.
0: E Rafael Gualazzi.
1: Ah, Malika Ayane.
0: Quindi qualcosa
1: Gualazzi.
0: Anche di molto recente. Io pensavo che avesse pescato appunto in qualche cosa di più di memoria, insomma, vabbè.
1: Io, a proposito, quello prima invece era Paolo Villaggio.
0: Altro che.
1: Era Paolo Villaggio che nel film Ho vinto la lotteria di Capodanno, poi naturalmente invece succedono cose tipiche del personaggio, della clowneria di Villaggio, però appunto risulta l'assegnatario del biglietto vincente.
0: Proprio mentre stava tentando di suicidarsi, aveva bevuto un sacco di detersivi e proprio mentre stava tragugitando questi detersivi, appunto, scopre di essere il titolare di questo biglietto vincente della lotteria di Capodanno e comincia a vomitare bolle, detersivi, vabbè, uno schifo di questo tipo. Però insomma il tema è la vincita improvvisa.
1: Sì, e anche diciamo la vincita, che te ne fai e quanta ne lasci, come diceva anche l'ascoltatore.
0: Allora, in realtà la nostra notizia di copertina è questa, abbiamo scoperto, in realtà non ci sono moltissimi dettagli, quindi speriamo che non sia una notizia inventata dal solito sito per generare molto traffico e il clickbait, ma pare che negli Stati Uniti questa signora abbia vinto una lotteria per diversi milioni di dollari, ma non abbia deciso di non fare nessun cambiamento nella sua vita e di continuare a lavorare, ma non solo, addirittura si è trovata anche un ulteriore lavoro per arrotondare facendo l'autista di Uber, perché dice: io temo intanto che la mia famiglia possa dissipare questo patrimonio improvviso. Ma il tema c'è, Mauro, perché magari qualcuno a fronte di una vincita improvvisa brucia tutto rapidamente e qualcun altro invece non fa nessun tipo di cambiamento perché teme che, esattamente come sono arrivati, se ne possano andar via altrettanto rapidamente, soprattutto se l'informazione la condividi con i parenti, magari serpenti.
1: E magari invece sarebbe più prudente depositare il biglietto da un notaio.
0: Bravo.
1: Casualmente.
0: Ma così, guarda, proprio un assist così casuale.
1: Perché abbiamo un notaio in studio.
0: Esatto, perché stamattina ce ne abbiamo da commentare pure con lui.
1: Sì, allora diamo innanzitutto il benvenuto qui negli studi di Viale Sarca 223 al notaio Enrico Maria Sironi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: È il presidente del Consiglio Notarile di Milano, quindi un notaio, ma anche un notaio con una rappresentanza, un incarico poi di rappresentanza della categoria qui su Milano.
0: Allora, la cronaca di stamattina è piena di notizie, ma in realtà a noi ci era venuto in mente di interpellare il notaio Sironi perché ci aveva incuriosito questa notizia che è arrivata dal Tribunale di Modena, Mauro, ti ricorderai?
1: Sì, esattamente, in cui una persona morta senza eredi,
0: il De Cuius
1: o la De Cuius, perché no, ero incerto per questo.
0: Vabbè, detto questo, comunque questa utilizziamo con proprietà di linguaggio i termini giusti.
1: Allora,
0: è scomparso
1: in assenza di eredi, l'intero patrimonio di questo De Cuius, questo De Cuius passa direttamente allo Stato, lo ha confermato il giudice tutelare del Tribunale di Modena.
0: Se non ci sono eredi, dopo un po', ciao ciao.
1: Dopo un po' va nel, diciamo così...
0: Al sindaco?
1: Sì, mi chiedo, ma al sindaco, al ministro Giorgetti?
2: Va al ministro Giorgetti, perché la legge prevede che in mancanza di parenti entro il sesto grado, l'erede diventi lo Stato e quindi il demanio, quindi va al ministro Giorgetti... Il termine per questo passaggio è di 10 anni, quindi devono passare 10 anni dall'apertura della successione. Naturalmente chi non avesse parenti entro il sesto grado può fare testamento e quindi in questo caso sarà il testamento a disciplinare, ma se il De Cuius non ha pensato a chi lasciare i suoi beni, non vanno dispersi, vanno allo Stato che ovviamente ne farà l'uso, speriamo, più appropriato per l'interesse di tutti.
1: Scusi la domanda, ma patrimonio mobiliare, immobiliare, tutto?
0: Allora, questo signore immaginiamo non abbia disposto nulla perché evidentemente non aveva eredi e quindi non si è preoccupato, però il tema che affronteremo questa mattina è invece... Facciamolo un testamento, intanto per non rendere la vita problematica a chi c'è attorno a noi, una volta che non ci saremo più, appunto, magari per non scatenare delle conflittualità anche inutili, forse è bene disporre. Quindi ci faremo dare tutte le linee guida dal notaio Sironi per fare questa operazione correttamente, ma siccome le situazioni anomale, originali. Sono tante, noi invitiamo i nostri ascoltatori a raccontarci la propria, nel caso in cui magari abbiano aperto un testamento di un parente che non siano stati contenti di quello che ci hanno trovato scritto. Mauro, poi l'impugnazione, come funziona la contestazione appunto di questo documento, e soprattutto per chi invece vuole fare tutto in regola e correttamente, diamo le linee guida proprio per disporre questo documento con correttezza e serenità per tutta la famiglia.
1: E se avete vinto alla lotteria, chissà, bravo, volete spenderli, volete lasciarli, volete depositarli, vedete un po'. I numeri sono sempre i soliti: 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, sapete che è gratis, così come è gratis oggi la Digital Roundtable, la tavola rotonda digitale alle 14:30, in cui Sebastiano Barisoni parlerà con i vertici delle AI, dell'intelligenza artificiale in Intesa, in Unicredit e altri illustri ospiti di banche e intelligenza artificiale, banche e rivoluzione digitale.
0: Devo dare io l'informazione ferale, quella decisiva per partecipare alla tavola rotonda digitale?
1: Che
0: è gratis.
1: È gratis come il numero verde, cioè è proprio la stessa, è abbinata, no?
0: Siamo di una generosità.
1: Numero verde, da una parte 800 24 00 24, dall'altra vai sul sito di Radio 24, sezione 20, ti iscrivi, è gratis, non paghi niente e vedi la tavola rotonda digitale.
0: Intanto abbiamo anche altre piccole notizie da regalarvi.
3: Che armonia tra Mauro e la nostra Deborah.
4: Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage in Puglia.
0: Allora, i nostri ospiti di ieri mattina, non tutti, forse un po' di più il nostro analista Carlo Aloisio era stato meno generoso nella previsione. Comunque alla fine il Ministero dell'Economia, nella prima giornata di collocamento del nuovo BTP Italia sì, ha sottoscritto, ha raccolto ordini per 3 miliardi e 176 milioni di euro, circa 94.000 contratti sottoscritti. Oggi è la seconda giornata, l'operazione si chiude venerdì, salvo decisione da parte del Ministero dell'Economia di chiudere anticipatamente se la raccolta sarà soddisfacente. È un titolo di Stato, lo ricordiamo, riservato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, dura 5 anni, agganciato all'inflazione, abbiamo parlato ieri, se ne volete andare a recuperare la puntata la trovate sul sito di Radio 24 e anche sull'applicazione di Radio 24. C'erano con noi Carlo Aloisio, analista finanziario, e il dottor Ciro Pietrolongo, direttore generale di MTS, che è il mercato dei titoli di Stato di Borsa Italiana.
1: Ecco, l'invito è a riascoltare la puntata e non è un invito alla sottoscrizione.
0: Esatto.
1: Sempre dobbiamo fare
0: disclaimer,
1: poi in presenza di un notaio,
0: ma
1: sono ancora più motivato a fare questa precisazione. Non è un invito alla sottoscrizione,
0: infatti,
1: di questo strumento, valutatelo, riascoltate la puntata se vi va, così avete qualche informazione in più e poi decidete se può essere uno strumento finanziario che vi va bene, va
0: e
1: bene
0: poi,
1: per voi.
0: A proposito di come utilizziamo il nostro denaro, vi ricorderete che la settimana scorsa si era sollevato il consueto vespaio quando proponiamo dei temi molto divisivi, ovviamente gli ascoltatori si scatenano, e avevamo dato questa notizia relativa ad un bilancio che Facile.it ha fatto sulle famiglie, i cittadini che si indebitano per andare in vacanza, e ne, come al solito, sono emerse tante riflessioni curiose da parte dei nostri ascoltatori. Ne abbiamo una piccola sintesi nel nostro Dillo a due di denari.
5: Dillo a due di denari.
6: Agli amici di Due di Denari. Allora, sì, c'è chi si indebita per andare in ferie, ma sembrerebbe, anzi è certo, che al sud si indebitano per sposarsi, per fare i matrimoni, sfarzosissimi. Quindi via fare debito per fare un matrimonio con magari 100 o 200 invitati. Fuori discussione, fuori dalle regole, fuori da tutto. Ognuno fa coi propri soldi quello che vuole, ma indebitarsi per un matrimonio, per andare in ferie, mai. Ciao ciao.
0: Ma abbiamo anche i diciottesimi, i prediciottesimi, comunioni, cresime, e magari ci fossero solo 200 invitati. Diciamo che molte cerimonie ne raccolgono molte di più. Giustamente l'ascoltatore dice: ognuno faccia questi soldi quello che vuole, quello che viene giudicato un pochino più discutibile.
1: Sì,
0: è
1: diciamo, perché qui con i suoi che ha o quelli che non ha ancora, e quindi si fa prestare.
0: Ma l'importante è che poi li rimborsi, punto, che li paghi.
1: Se è in condizioni di sopportare il prestito e quindi poi la restituzione, no, nessun problema. Peraltro, allora, secondo il rapporto Facile.it, consumerismo no profit, erano stati erogati già nei primi 5 mesi di quest'anno finanziamenti per viaggi e vacanze fino a 170 milioni di euro complessivi. Rispetto allo scorso anno questo valore era in realtà superiore, 200 milioni di euro. Peraltro, sempre facile.it ci dice che al momento molti stanno frenando sui piani per le vacanze. Secondo sempre facile.it 6.700.000 non partiranno, in 243.000 avevano preso questa decisione per timore del conflitto in Medio Oriente. Adesso vediamo se questo accordo, ancora nei suoi termini generali, sarà sufficiente a mantenere un cessate il fuoco reale in quell'area. E Federconsumatori ha stimato che si concederà una vacanza il 44% degli italiani, ma con costi però che aumentano in media del 3,5%. Quindi insomma, prestito sì o prestito no, il tema è che viaggiare è un po' più così a rischio, perché ci sono molte aree calde nel mondo e anche dal punto di vista del portafogli non è indifferente.
0: Senti, Antonio ci fa questa osservazione che io non sapevo: il matrimonio al sud è un investimento, scegliendo il ristorante giusto ne tornano il doppio, quindi con la busta, che ne so, tornano indietro più soldini di quelli che
1: spendono. Per queste donazioni che poi si chiedono nella...
0: Vabbè, adesso, cioè, ovviamente non stiamo facendo né giudicando nessun tipo di scelta rispetto a questi matrimoni ricchi.
1: Come dice la sigla di un noto programma televisivo, io essendo nato a Milano, un matrimonio napoletano non lo può capire chi è nato a Milano, dice la sigla. Quindi,
0: no, però questo non lo sapevo. Vedi, insomma, scegliendo il ristorante giusto, in realtà poi parenti, amici, tutti quelli
1: ma
0: che partecipano...
1: Ma si usa ancora il taglio della cravatta dello sposo? Perché sapevo che c'era questa cosa.
0: È una volta nella vita ti sei sposato, sì. Io no, figurati che cosa ne posso sapere io se vado a guardare.
1: Sei andata a qualche matrimonio di
0: quello di mia
1: amici,
0: sorella
1: parenti.
0: 20 anni fa e passa, e mi sembra che gliel'abbiamo tagliata, forse c'è qualche residuo.
1: Vedi che si usa ancora. Vabbè, se ce lo volete dire 349 238 6666.
0: Notaio, lei ha qualche informazione a tal proposito e ha partecipato a qualche matrimonio recente in cui è stato eseguito il taglio della cravatta?
2: No, matrimoni recenti con taglio della cravatta non ne ricordo, una quindicina d'anni fa l'ultimo col taglio della cravatta.
0: Niente, ma chi si sposa più, Mauro?
1: Va. Allora, qui c'è un ascoltatore che dice: avete parlato del sesto grado, sì, non era in senso di alpinismo, ma parlavamo invece di parenti parentela del sesto grado. Quando si arriva al sesto grado?
2: Il sesto grado è la parentela, per fare un esempio, che c'è tra i figli di due primi cugini.
0: Ah.
2: È sufficientemente chiaro così?
1: Guardi, sì, è chiaro, ma adesso mi dovrei mettere qui a fare uno schemino.
0: Un albero genealogico di una famiglia.
1: Però ho compreso, ma fino al sesto grado ci sono dei diritti sul... Così entriamo subito nel tema.
2: L'eredità è disciplinata dal codice civile per il caso in cui non ci abbia pensato il decuius. E quindi il codice privilegia la famiglia cosiddetta nucleare, quindi il coniuge e i figli, in assenza dei figli i loro discendenti, in assenza anche di discendenti dei figli, quindi una coppia che non abbia avuto figli, al coniuge si aggiungono i genitori del defunto, se ancora in vita, e fratelli e sorelle. Se i fratelli e le sorelle fossero premorti, subentrano i loro discendenti. In assenza di tutti questi soggetti si va al parente più prossimo, rimanendo nel sesto grado.
0: Io voglio chiedere ai nostri ascoltatori, Mauro, se sono stati protagonisti di qualche vicenda ereditaria originale, nel senso, non dico lo zio d'America, ma vi è capitato di ricevere improvvisamente un'eredità, magari anche non cospicua, ma da un parente di cui non immaginavate, non dico l'esistenza, ma non immaginavate che vi potesse effettivamente lasciare qualcosa? E quindi, se c'è qualche storia anche significativa da questo punto di vista, se ce la raccontate questa mattina, avremo il piacere appunto di condividerla con il notaio Sironi e anche con tutti gli altri ascoltatori. Storie come queste ce ne sono, soprattutto in un paese come l'Italia, dove per esempio c'è un patrimonio immobiliare molto frazionato, grandi discussioni probabilmente tra figli e cugini per disciplinare le vendite di immobili che per la verità non si riescono neanche a vendere facilmente. E poi lo dico perché proprio di recente avete presentato, notaio Mauro, avete fatto la presentazione del rapporto immobiliare del notariato,
1: sì,
0: la settimana scorsa.
1: Confermo.
0: E a parte la vivacità di certe giornate, c'è anche questo problema molto importante in Italia.
1: Ma ti dirò di più, sugli immobili, ma poi magari ne parliamo più diffusamente con il notaio, c'è stata una modifica normativa molto importante pochi mesi fa, che era stata propugnata per anni dal notariato, che riguarda gli immobili donati e che poi passano, appunto, se il donatore passa a miglior vita, come
0: il
1: si dice.

0: il cittadino, la persona può fare testamento per esprimere i suoi desideri su quello che accadrà al suo patrimonio dopo la sua morte, ma ci sono dei limiti, cioè ci sono dei criteri di correzione in presenza di determinati soggetti che sono appunto il coniuge, i figli o gli ascendenti in assenza dei figli. Questi soggetti hanno dei diritti cosiddetti riservati.
1: La legittima.
0: La legittima. E quindi anche a fronte di un testamento, se il papà ha fatto testamento a favore di estranei tagliando fuori i figli hanno diritto di reclamare e ottenere la legittima. La donazione, per venire alla sua domanda, la donazione è un anticipo di eredità dal punto di vista giuridico, un acconto sull'eredità. E quindi quando il babbo muore si fa la riunione del patrimonio sommando quello che è residuato al momento della morte con quello di cui il papà ha disposto in vita con delle donazioni e si forma così la somma.
1: Un inventario.
0: Su questa somma, che è l'asse ereditario, si determina se c'è o non c'è lesione di legittima e quindi ci si va ad aggiustare. Il problema delle donazioni era che se una persona con donazione ha leso questi diritti di legittima, lo scopriremo solo quando quella persona morirà, a distanza magari di molti anni. E siccome c'è questa specie di spada di Damocle, c'era questa specie di spada di Damocle per cui a fronte del reclamo degli eredi lesi, si sarebbe potuto andare a reclamare la restituzione da parte di chi ha acquistato dal beneficiario della donazione, ecco che tutti i beni oggetto di donazione risultavano di difficile commerciabilità. In una situazione come quella di oggi, che è caratterizzata dall'innalzamento della durata della vita umana, per cui 30 anni fa mediamente le persone ereditavano a 40 anni, oggi moltissimi ereditano che hanno superato i 60 anni, quando io dico la vita non ti cambia più e quando quindi il papà, la mamma che vogliono fare una donazione ai propri figli per aiutarli non gliela faranno quando i figli hanno 60 anni, ma gliela faranno a 30, 35 se hanno la possibilità. Queste donazioni rischiavano di diventare una prigione, perché poi tu ti trovavi lì con questo immobile che non riuscivi a vendere per questa paura, se non ricorrendo a una polizza assicurativa che comunque non era una soluzione perfetta. Con la riforma non c'è più la possibilità per i figli, i soggetti lesi nei diritti di legittima di andare a contestare questa cosa al terzo acquirente. Tra i coeredi, quindi io potrò sempre contestare a mio fratello che il papà gli ha fatto un regalo esorbitante e non è rimasto niente a me, ma i conti me li faccio con mio fratello o con mia sorella, non posso andare dal signor Rossi a cui mio fratello ha venduto. Questo consente di commerciare liberamente i beni di provenienza donativa.
2: Che questo infatti, proprio per il fatto che Deborah citava il patrimonio immobiliare degli italiani, era quello che mi veniva in mente, proprio questo caso, che uno ha ricevuto un immobile, l'altro erede si sente leso perché dice beh, però questo immobile poi tu te lo sei venduto e hai fatto, hai rincassato un sacco di soldi, io così però non, ecco, chi ha comprato l'immobile sta tranquillo, il terzo acquirente come ci ha detto.
0: Esattamente.
2: E invece tra i due eredi
0: i conti si faranno,
1: volano gli stracci, ecco.
0: Certo, naturalmente sì. C'è il rischio che il figlio che ha ricevuto la donazione, che ha venduto il bene, si sia poi giocato il denaro.
1: Però sono problemi suoi.
0: Però questo è una roba sul quale la legge a un certo punto ha deciso di fermarsi.
1: Ah, certo. Allora, intanto Cristina ci racconta: mi è capitato una ventina di anni fa di ricevere una piccola eredità, qualche migliaio di euro, da una zia che conoscevo, ma che non pensavo minimamente potesse lasciarmi qualcosa di eredità. Era la moglie del fratello di mia nonna, non avevano figli e quindi i suoi averi sono stati divisi fra una marea di cugini, tutti figli e nipoti dei fratelli di mia nonna, che erano circa 12. È stata una piccola bella sorpresa e mi pare che anche questa poi suddivisione e spartizione sia avvenuta serenamente. Ci racconta così Cristina da Milano. Poi altre domande riguardano Mauro, le avrai già viste. Io non voglio lasciare niente a nessuno, cosa devo fare? Dei destinatari di legittima, per cui se qualche parente prossimo c'è non può proprio sfuggire a non lasciar nulla.
2: E qualcuno dice: ma io posso, prima di diventare decuius, prima del trapasso, anche in presenza di coniuge e figli, posso spendere tutti i miei soldi in piena libertà?
1: Ecco, certo.

0: credo che questa sia proprio la cosa che libera da ogni problema.
1: Questo è sicuramente legittimo, naturalmente stando attento che se spendi troppo e poi ti rimane da vivere, negli ultimi anni devi ricorrere probabilmente al coniuge o ai figli per farti aiutare, cioè i soggetti che tu vuoi in qualche misura gabbare spendendo tutto il tuo denaro.
0: E quindi insomma fate con attenzione.
2: Magari ci torniamo perché adesso è il momento dei mercati finanziari, ma poi c'è il caso contrario, cioè non mi ha lasciato niente, mi ha lasciato solo debiti, è diventato decuius e c'erano solo debiti.
0: Si rinuncia all'eredità
2: che
0: e tanti
2: fa?
0: Saluti.
2: Perché quello potrebbe essere invece un tema più importante, anche debiti con il fisco ad esempio, cartelle esattoriali e così via. Ma tutto questo lo metto lì come promo, perché ne parliamo dopo i mercati, le borse.
3: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
6: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
7: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
0: Abbiamo un'altra seduta decisamente positiva per le borse europee dopo già i rialzi di ieri. Wall Street sui massimi, in particolar modo sul Dow Jones, il Nasdaq salito del 3%, questa mattina situazione mista in Asia. Oggi la Banca Centrale del Giappone ha aumentato i tassi di interesse portandoli ai massimi da 30 anni nella giornata in cui inizia il meeting del Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve. Vedremo se con la discesa molto forte dei prezzi del petrolio Kevin Warsh, alla guida da poche settimane della Federal Reserve, sarà addirittura in grado oggi di adottare una sforbiciata ai tassi di interesse americani, come peraltro sarebbe molto apprezzato dal presidente Trump. Andiamo comunque agli indici europei. Parigi anche oggi sale dello 0,85%, Francoforte più 0,76%, ancora meglio di tutte, di nuovo sui massimi, Piazza Affari più 1,19% a 52.456 punti, Unicredit, regina della seduta, più 3,75%, con il nuovo no del governo tedesco all'iniziativa su Commerzbank, Avio più 3,55, Fincantieri più 2,44, in rialzo di nuovo tutte le banche, oggi è la giornata del consiglio di amministrazione del banco BPM, in discesa STM meno 2,6% e di nuovo giù i titoli del settore energetico. È tutto.
11: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
16: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
17: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
18: Di denari.
19: Io non capisco se uno fa un testamento che vuol lasciare delle cose a una persona e non all'altra, perché bisogna sconvolgere tutto. Se la sua decisione è quella, è quella. Figli, non figli, sorelle, mariti, mogli, se uno decide io quella cosa la do a quello, è di quello. Punto.
20: Attraverso il mio avvocato abbiamo avuto modo di leggere il testamento di quello che è stato mio padre, il quale mi escludeva dall'eredità. Chiedo se devo impugnare il testamento per la legittima o in che modo mi debbo comportare.
21: In caso di un decesso, come si fa a sapere se ci sono documenti depositati? Grazie.
22: Volevo chiedere al notaio se in caso di accettazione di eredità, ho una figlia, mia mamma mi ha lasciato un'eredità, però è morta circa 10 anni fa. Se è possibile ancora rinunciare all'eredità in favore di mia figlia.
0: E a proposito, Mauro, di rinuncia all'eredità, Gianni D'Alecco fa una domanda proprio sull'aspetto che tu avevi sollevato prima della pausa.
2: Sì, Gianni, buongiorno.
23: Buongiorno.
2: Ci chieda.
23: La mia domanda è questa: il De Cuius è uno zio, non ha fatto testamento dei suoi debiti e i figlioli hanno rinunciato
2: dei suoi beni.
0: Dei suoi beni.
23: Dei suoi beni, sì. Sì, perché erano solo debiti.
0: Ecco. Ci mancava pure che con la bella eredità li lascio tutti.
2: Non era un lapsus, quindi, sì. Scusi.
23: No,
2: prego.
23: No, assolutamente. Allora, i figlioli hanno rinunciato all'eredità. Anche noi nipoti siamo obbligati a rinunciare per evitare eventuali pretese dei creditori?
0: Certo.
2: Posso chiederle di che tipo di debiti sapete, di che tipo di debiti si tratta? Cioè, sono debiti commerciali? Prego.
23: Migliaia di euro, non so bene nell'ordine, l'ordine, insomma, però so che sono
0: tasse non pagate oppure proprio prestiti contratti con delle banche, mutui non pagati.
23: Allora, aveva lo zio aveva una fama di insomma poco.
0: Vita allegra, vario tipo di debiti. Grazie Gianni.
2: Bon vivant, si diceva una volta. Prego, notaio.
1: Allora, la risposta alla domanda è una risposta che nessuno dovrebbe dare: dipende,
2: certo.
1: Ma in realtà è proprio dipende, perché il discorso è che la legge prevede che l'eredità non si acquisti automaticamente, ma si acquisti con l'accettazione. Quindi la risposta potrebbe essere serenamente: voi non fate nulla e non siete eredi. Quando viene il creditore a suonare al campanello dicendo tu sei il nipote dello zio, mi devi di questi soldi, si risponde io non ho accettato l'eredità dello zio. C'è un però, esistono dei modi per accettare l'eredità senza dirlo. E quindi,
0: un silenzio
1: ad esempio, essendo
0: senso.
1: Uno zio, se lo zio e il papà suo fossero stati comproprietari di un immobile, morto il papà lei ha ereditato la quota del papà, morto lo zio lei è possessore del bene compreso nell'eredità dello zio, perché era un bene in comproprietà con il suo papà. Passati 3 mesi dall'apertura della successione, il fatto di essere rimasto nel possesso crea una presunzione di accettazione dell'eredità e quindi ci espone al rischio di rispondere dei debiti del defunto. Per cui la risposta è: basta non accettare e non si risponde dei debiti, però attenzione, perché si può accettare anche semplicemente essendo nel possesso di un bene del defunto.
2: Ma in linea generale i debiti, ad esempio i debiti con il fisco, passano agli eredi?
1: Passano agli eredi, gli eredi subentrano nel patrimonio, quindi attivo e passivo. Se uno vuole difendersi, che è la domanda che mi stava per fare il dottor Meazza, se uno vuole difendersi,
0: mi leggete nel pensiero tutti e due,
1: dai debiti del defunto, lo strumento che mette a disposizione il legislatore alternativo alla rinuncia, perché con la rinuncia ovviamente io rinuncio a tutto, sia ai debiti che all'attivo, se io ho il dubbio, so che c'è qualche debito ma penso che possa essere un'eredità positiva, lo strumento si chiama accettazione con beneficio di inventario. Presuppone che fatta l'accettazione dell'eredità venga fatto anche un inventario o con un notaio o con il cancelliere del tribunale, in cui si fa l'elenco, diciamo così, dell'attivo e del passivo con la sua valorizzazione, e se c'è un passivo occorre che l'erede poi gestisca il pagamento dei debiti in maniera controllata con l'ausilio del giudice, ci sono delle procedure particolari in modo che non vengano pagati i creditori mano a mano che si presentano, ma venga rispettata un criterio di priorità dei creditori.
2: Un po' come avviene nei fallimenti delle aziende, non si chiamano più fallimenti, si chiamano crisi d'impresa.
0: I chirografari, cioè c'è tutto un ordine,
2: sì,
0: anche
2: i dipendenti arrivano in prima, certo. E così via.
0: Notaio, no, c'era la storia della signora il cui papà l'ha esclusa dal testamento esplicitamente e quindi chiede: è corretto che abbia dato questa indicazione così netta nel testamento?
1: Allora, intanto bisogna distinguere se c'è una espressa esclusione, che tecnicamente si dice diseredazione, fino a qualche anno fa si riteneva non fosse ammessa, la Cassazione ha aperto anche alla diseredazione, quindi bisogna andare a vedere nello specifico se è legittima o meno la diseredazione. Resta il principio di cui parlavamo prima, che è quello della legittima, e quindi il figlio ha diritto comunque a una fetta del patrimonio del genitore, e quindi a fronte di un testamento che espressamente o implicitamente escluda diritti per un figlio, il figlio ha la cosiddetta azione di riduzione, cioè la contestazione del testamento, perché non mi hai lasciato nulla mentre io sono un erede necessario.
2: La legittima è del 25%?
1: La legittima è variabile, dobbiamo fare diversi casi, diciamo la famiglia classica, marito, moglie e 2 figli, è il 25% per ciascuno dei 3, coniuge superstite e 2 figli. Famiglia con più di 2 figli, le quote sono diverse, diventano 1/3 per il coniuge e metà per i figli da dividere in parti uguali tra loro. Famiglia dove è rimasto solo uno dei genitori e ci sono più figli, la legittima è 2/3 da dividere tra i figli, quindi dipende dalla composizione della famiglia, si dice che sono quote variabili.
2: Anche quando si va più in là con i discendenti, quelli che citavamo prima fino al famoso 6° grado di cui prima?
1: Allora, con i discendenti non cambia, perché se un figlio premuore al genitore, i suoi discendenti prendono esattamente il suo posto. Gli altri parenti non discendenti, cosiddetti collaterali, quindi i figli di mio fratello, quelli non sono coperti dalla legittima, per cui la legittima opera solo in presenza di coniuge, figli o discendenti dei figli, in assenza dei figli, se ci sono ancora i genitori.
0: Allora, altra curiosità è arrivata anche con un altro ascoltatore. Muore un genitore, non so bene se abbia lasciato o meno un documento da qualche parte, non lo ritrovo nei cassetti, il famigerato testamento scritto a mano, l'olografo, questo è giusto, ma magari c'è il dubbio in famiglia che un testamento sia stato fatto, è il notaio eventualmente che si fa avanti qualora lo abbia in cura? Come si fa a capire se c'è qualche cosa di scritto in circolazione?
1: Piccola premessa, il testamento può essere fatto fondamentalmente in due modi, sarebbe più complicata ma la dico in modo semplice, in due modi, testamento olografo che ciascuno può scrivere su un foglio, l'importante è che sia scritto interamente di pugno, quindi non col computer, oppure il testamento con atto del notaio. Se il testamento è fatto con atto del notaio, il notaio che lo ha redatto, quando viene a conoscenza della morte del testatore, è tenuto ad avvertire. Però bisogna che venga a conoscenza il notaio che quella persona è morta. Quindi, di fatto, io quando ricevo un testamento pubblico o quando prendo in consegna fiduciaria un testamento olografo, dico lascia in casa in un posto dove sicuramente chi entra mette mano una bella busta in cui dici quando muoio andate da questo notaio, in modo che vengano a bussare. Se così non fosse, esiste uno strumento, diciamo così, che si chiama Registro Generale dei Testamenti, che è tenuto dagli uffici del Ministero della Giustizia, nel quale vengono annotati tutti i testamenti notarili quando vengono ricevuti o i testamenti olografi quando vengono pubblicati. Quindi dopo la morte del papà si va a questo ufficio e si dice è morto tizio, mi vedi se c'è un testamento, e loro lo dicono. Se il testamento è un olografo non sappiamo se c'è. Direi che quasi tutti i consigli notarili fanno un servizio che non è, diciamo, a prova di bomba, perché è lasciato sul piano volontaristico, diciamo così, ma il consiglio ciclicamente riceve la richiesta delle persone e manda una circolare ai notai dicendo si cerca il testamento di Tizio, Caio e Sempronio, e ciascun notaio verifica se al testamento di Tizio, Caio e Sempronio avverte. Non c'è una prova scientifica, perché può capitare che il singolo notaio
2: stato lasciato altrove in un altro
1: oppure
2: collegio,
1: oppure può non essere stato lasciato a un notaio. C'è chi, certo, una volta lasciava il testamento al parroco.
2: Sì, la fermo un istante perché dobbiamo ascoltare come va il traffico.
3: Strade in diretta.
4: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 18 Messina-Catania si verificano code per un incidente tra Rocca Lumera e la barriera di Messina Sud in direzione Messina, e per un altro incidente traffico lento sulla 1 nella tratta Milano-Bologna tra Parma e Campegine in direzione Bologna. Sempre sulla 1 verso Milano si rallenta per materiali dispersi tra Firenze e Impruneta e l'innesto con la 11 Firenze-Pisa Nord in direzione Milano, e in direzione Firenze sulla 11 si rallenta per un veicolo in avaria tra Lucca Est e Capannori. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per un incidente tra Albisola e l'innesto con la 6 Torino Savona in direzione Ventimiglia. Per lo stesso motivo si procede in coda sull'autostrada del Brennero tra Afi e Verona Nord in direzione Modena. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
3: Due di denari.
13: Una sera chiama una telefonata dalla Spagna. Mi chiamano e dice: hola, hablo con Christopher. No, Christian, io sono tua hermana, tua sorella. Mi chiamo Vittoria De Sica. Il giorno che è morto, te puoi immaginare come stavamo, al verano, al cimitero. C'erano tutti, i zii, io, mia mamma, la figlia italiana, quella spagnola. E vedo una culona che sta così, si gira e c'è la faccia mia. So Ines, la figlia di Livia Sarta. Allora sono andato da mamma e ho detto, mamma, ma chi è sta buzzicona? Lasciamo perdere.
18: Ho un marito che ha due figlie con cui non ha rapporti già da tanti anni, e noi abbiamo il progetto di farci un mutuo per comprarci una casa. La mia domanda è: se il mutuo lo facciamo con intestato, le figlie eventualmente potrebbero poi, nel momento in cui mio marito diventi decuius, pretendere che io gli venda parte della casa o che debba vendere la casa?
0: Intanto mi sono venute le bolle alla parola cointestazione, tu lo sai, no?
2: Sì.
0: Io rivendico l'autonomia e l'indipendenza sempre e comunque, anche se di un debito grosso, di un mutuo, lo voglio tutto io, non lo voglio dividere.
2: Notaio, stessi Roni.
1: Allora, la risposta anche qua è un bel dipende. Bisogna capire se questo immobile è l'unico bene ereditario. Se è l'unico bene ereditario, sicuramente c'è un concorso in questa eredità. Il marito potrebbe fare un testamento lasciando questo immobile solo alla moglie, ma le figlie potrebbero contestarlo. Sottolineo il potrebbero. Se i rapporti tra un genitore e i figli si sono ormai completamente persi, non è detto che i figli reclamino il patrimonio del papà. Ci sono situazioni in cui i figli in qualche misura disconoscono questo rapporto e quindi non vengono a bussare alla porta della seconda moglie del padre per reclamare, ma se lo fanno certamente hanno diritto. Se invece la situazione fosse che questo signore, oltre a questa casa acquistata con il mutuo insieme alla moglie, ha qualche altro bene, magari ereditario, una quota della casa, di famiglia, eccetera, potrebbe pensare di fare un testamento attribuendo ai figli di primo letto i beni, diciamo così, di famiglia e lasciare solo alla moglie i beni costruiti in questo secondo rapporto.
0: Intestarsi tutto la signora invece?
1: Intestarsi tutto la signora è un'altra soluzione, naturalmente. Facendo il cattivo, io dico però a questo signore attendo, perché magari poi è la signora che se ne va con la casa intestata, quindi purtroppo noi dobbiamo tenere insieme le esigenze di tutti.
2: Se la coppia però non è unita da alcun legame, sono casi anche abbastanza frequenti, o magari in generale coppie unite di qualsiasi tipo, coppie di qualsiasi tipo, quindi anche famiglie arcobaleno, come si usa dire adesso, però che non sono unite da alcun legame, non hanno nessun tipo di unione civile né altro.
1: Se le due parti della coppia non hanno un coniuge, perché ci sono situazioni in cui appunto abbiamo una convivenza con dei matrimoni alle spalle che magari non sono chiusi, c'è una separazione ma non c'è un divorzio. Ma se la situazione è di una coppia di fatto dove non ci sono precedenti, non ci sono matrimoni in essere per nessuno dei due, se ci sono stati sono sciolti, non ci sono figli per nessuno dei due e non ci sono genitori più in vita per nessuno dei due, non c'è nessun erede necessario e quindi io posso liberamente fare testamento nominando unico erede la mia compagna, il mio compagno, e nessuno me lo può contestare. Se invece ci sono figli, genitori io posso fare testamento a favore del compagno o della compagna, ma naturalmente questi soggetti, i cosiddetti legittimari, hanno diritto di contestarlo. Naturalmente i genitori non è frequente che accada, perché normalmente i genitori se ne vanno prima dei figlioli. I figli è più facile che capiti.
0: Allora ci vorrebbe veramente l'angolo del notaio almeno una volta al mese. Mauro,
2: infatti lo dice un ascoltatore, dice il notaio lo vorrei sul comodino.
0: Esatto.
2: Però io se posso fare un editorialino minuscolo,
0: ti prego,
2: ma andiamoci magari da un notaio. Ah, non è che dal notaio si va solo quando succede proprio
0: il patatrac,
2: il decuius. Si può anche andare in studio e chiedere un consiglio, no, notaio Sironi?
1: Assolutamente, venite nei nostri studi, chiedeteci consigli. Posso in materia testamentaria aggiungere una cosa, perché la situazione più brutta che a noi capita di vivere è quando arriva la persona, magari anziana, che è rimasta vedova senza figli, convinta di essere l'unico erede, e non è l'unico erede perché ci sono fratelli, sorelle, nipoti che concorrono, e quindi tu ti trovi ad essere comproprietario di quella che ritieni essere casa tua con i tuoi cognati, con le tue cognate, con i quali magari hai brutti rapporti.
0: Definiamole prima queste
1: quindi,
0: cose.
1: il testamento è uno strumento che in molti casi è necessario. Una coppia senza figli, secondo me, è necessario che pensi a fare il testamento. Pensateci, e non pensateci quando credete di avere poco tempo, pensateci per tempo. Si può cambiare,
0: anche cambiare
1: nel tempo,
0: esattamente,
1: il testamento.
0: Infatti. C'è una situazione molto delicata, purtroppo solo un minuto, ma vorrei sentire Piero dalla provincia di Lecco. Piero, velocissimo.
5: Sì, buongiorno. Io ho due genitori anziani, un fratello con un debito enorme, con due figli minori, e io stesso con una figlia minore. Nel caso della premorienza di uno dei nostri genitori, avendo due case di proprietà dei miei genitori, per salvaguardare gli immobili, come dovremmo fare a salvaguardare il tutto, visto che ci sono di mezzo questi minori che mi dicono essere ostacolo in quello che è la discendenza?
0: Certo.
1: La soluzione è, come dicevamo prima, l'accettazione con beneficio di inventario, che è richiede poi un procedimento in cui bisogna stare attenti. Per i minori è obbligatorio, peraltro, l'accettazione con beneficio di inventario. Questa è la soluzione, poi si può rinunciare. I minori sono un ostacolo per la rinuncia, nel senso che il maggiorenne rinuncia, il minore è difficile che possa rinunciare perché dovrebbe essere autorizzato dal giudice a farlo, e lo strumento invece che la legge mette a disposizione è proprio questo beneficio di inventario. È un po' complicato, ma è la strada che consente di salvare l'immobile pagando i debiti, naturalmente se i debiti sono meno del valore dell'immobile.
0: Ah, ecco.
2: Ecco, poi appunto c'è il supporto della legge, c'è anche notariato.it, se volete.
0: Con un sacco di guide interessanti,
2: infatti,
0: che da anni sono lì caricate, molto dettagliate, scrupolosamente.
2: Vengono aggiornate, quindi magari facciamo un giretto lì, oltre che dallo studio di un notaio, per tempo, come ci ha consigliato il notaio Sironi, anche un giretto su il sito notariato.it.
0: Chi glielo ritira il passaporto?
2: No, vabbè, ma lui non può proprio, diciamo, è obbligato per legge, quindi il notaio Enrico Maria Sironi, che presiede il Consiglio Notariale di Milano, da questo momento si consideri a disposizione totale, globale di due di denari.
0: Arruolato in via permanente.
1: Va bene. Grazie.
0: No,
1: a tutti.
0: Noi torniamo domani, grazie a tutti, oggi tantissimi messaggi, e quindi proveremo a stabilire una trasmissione, diciamo, periodica su questi argomenti, sul diritto di famiglia in senso generale. Grazie.

0: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da quattro secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
10: Sono le 12.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: Tutti assolti, prima sentenza nell'inchiesta sul caso Urbanistica a Milano. Inflazione risalita a maggio, incognita energia, ora si spera nella discesa. Guerra in Ucraina, Medio Oriente, G7, Donald Trump ora in diretta si prende la scena sul Lago di Lemano. Ben ritrovati cari ascoltatori, da Gigi Donelli al microfono, da Filippo in regia. In questo istante sta parlando Donald Trump a Evian-le-Bain, dunque G7 in Francia. Tra qualche minuto il collegamento, il diretto con il nostro inviato Donald Trump, che parla naturalmente di Ucraina, che parla di Medio Oriente, che parla anche di Israele e pochi istanti fa anche del suo disappunto, ha detto, per come Israele ha gestito gli ultimi giorni. Ma in primo piano abbiamo anche la prima sentenza su quel dossier urbanistica che ha scosso la città di Milano e che molti considerano anche un punto di riferimento su quello che sarà il futuro delle città. Sentiamo.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Finisce così il primo grado di giudizio del primo processo sugli abusi edilizi di Milano. Gli 8 imputati a cui la procura aveva chiesto varie condanne per lottizzazione abusiva sono stati assolti dalla giudice Paola Bragione e l'edificio non verrà confiscato. Stiamo parlando di Torre Milano di Via Stresa, primo caso ad essere arrivato a processo, ma molto significativo perché da questa sentenza Milano e anche il paese si aspettava un orientamento normativo. Nei fatti per la procura è una battuta d'arresto che peraltro arriva dopo lo stop al dossier sulla corruzione avvenuto un anno fa, quando il tribunale del riesame liberò tutti gli indagati finiti in custodia cautelare. Da ricordare che si tratta del primo e solo caso arrivato a sentenza e che siamo soltanto al primo grado di giudizio. La strada processuale è ancora lunga. Tuttavia è un primo punto fermo che la politica è già pronta a cavalcare, sebbene nei contenuti non sia riuscita a creare una nuova norma di riferimento per l'urbanistica. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ancora un dato economico, prima, come vi dicevo, di collegarci con quanto accade sul Lago Lemano, il G7, una giornata importante, ma l'Istat che nel frattempo ha confermato il balzo dell'inflazione nel mese di maggio. Sentiamo.
2: L'indice Istat dei prezzi al consumo è salito a maggio dello 0,4%, portando l'inflazione su base annua al 3,2% dal 2,7 di aprile. È l'effetto della guerra all'Iran, tant'è che a salire sono soprattutto i prezzi dell'energia, dalla benzina alle bollette, e per effetto traino i trasporti e i servizi ricreativi. L'unica buona notizia viene dagli alimentari, con inflazione che a maggio rallenta dal 2,9% al 2,6%, con effetti positivi anche sul carrello della spesa, che rallenta dal 2,3% all'1,9%, ma è solo un effetto temporaneo, commenta l'Unione Consumatori, dovuto al dopo Pasqua. I maggiori centri di ricerca prevedono inflazione persistente per tutto l'anno, anche con Stretto di Hormuz sbloccato subito, per l'effetto valanga sulla catena dei prezzi e per un petrolio che potrebbe restare sugli $80 contro i 65 di gennaio. L'inflazione media a fine anno in Italia è prevista al 2,9% dall'Istat, 3,1% da Banca Italia, 3,2% dalla Commissione Europea. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso il G7 sul Lago Lemano a Evian, il collegamento con l'inviato Sergio Nava.
3: Sì, buongiorno da Evian, dove l'Ucraina ha aperto la giornata di discussioni oggi tra i leader G7, con l'arrivo questa mattina in Alta Savoia del presidente Zelensky. La riunione plenaria sul conflitto russo-ucraino è stata abbastanza breve, in realtà poco più di un'ora, preceduta da un bilaterale fuori programma del presidente G7 Macron e lo stesso Zelensky, cui poco fa è stato reso noto ha partecipato anche il presidente americano Trump. Abbiamo avuto un buon meeting, Russia e Ucraina devono trovare un'intesa, ha dichiarato pochi istanti fa proprio Trump, parlando in una conferenza stampa con il leader qatariota. E la guerra in Europa, dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran, è diventata, per stessa ammissione ieri di Washington, il prossimo fronte dove concentrare gli sforzi di pace. Con quanto successo è difficile ovviamente dirlo dopo il sostanziale fallimento della diplomazia americana post vertice a due in Alaska. Vari fattori potrebbero giocare a favore di una concreta ripresa delle trattative, le telefonate Trump-Putin e Trump-Zelensky di domenica, lo stallo al fronte e le crescenti difficoltà russe a sostenere il peso del conflitto, nonché la proposta ucraina di un incontro a tre negli Stati Uniti come territorio neutro. A brevissimo la discussione al G7 virerà nuovamente sul Medio Oriente alla luce dell'intesa iraniano-americana di domenica e del possibile ruolo europeo a Hormuz e anche dell'altro fronte, quello libanese, sul quale Francia e Unione Europea hanno insistito ieri affinché si arrivi a una pacificazione in tempi rapidi. Per il momento da Evian è tutto.
0: Grazie Sergio Nave. Allora, su questo punto sentiamo anche il punto che ha realizzato sul Medio Oriente Cristina Carpinelli.
4: Il testo della tregua tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere reso pubblico a breve dal presidente degli Stati Uniti Trump, prima quindi della firma di venerdì a Ginevra. Un anticipo concreto della tregua arriva dallo sblocco americano dei porti iraniani. Tre petroliere e due navi cariche di beni essenziali per l'Iran hanno superato il blocco navale in queste ore. Venerdì, quando l'accordo sarà operativo, Teheran toglierà il blocco su Hormuz. Le navi passeranno senza pedaggio per 60 giorni, due mesi, nei quali Washington e Teheran lavoreranno per arrivare a un testo che sancisca la pace. I temi spinosi restano sempre gli stessi: sanzioni e sblocco di miliardi di dollari ai beni iraniani congelati, le scorte di uranio arricchito, il programma nucleare iraniano. Teheran chiede che la tregua venga estesa anche al Libano. Fonti libanesi però riferiscono di un bombardamento di artiglieria israeliana contro la periferia di Al-Rayyan nel Libano meridionale. La continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, ribadisce in mattinata il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Sul lago di Como un gravissimo incidente nella notte, i dettagli.
5: 4 auto coinvolte, 2 scontratesi frontalmente, 1 morto, 3 feriti e un autista che ha tentato la fuga. Questo è il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte tra Brienno e Argegno, sulla statale Regina che costeggia il lago di Como. Sulla strada stretta, non molto illuminata e a singole corsie per senso di marcia, si sono scontrate 2 auto, una delle quali ha sfondato il muretto di sicurezza ed è affondata nel lago. All'interno un uomo e una donna, il guidatore 37enne residente in provincia di Como è morto intrappolato nella sua Panda blu, tratta solo dopo diverse ore dai vigili del fuoco. L'altra passeggera di 35 anni si è salvata ma rimane in pericolo di vita. Ora si trova in codice rosso all'ospedale di Varese. Il presunto colpevole dello scontro sarebbe un ragazzo straniero residente a Saronno in provincia di Varese, fuggito a piedi dopo l'impatto ma intercettato poco più in là dai carabinieri. Nel domino di auto incidentate sono state coinvolte anche altre 2 vetture, feriti ma non gravi 2 ragazzi, illeso il 4 conducente. Enrico Pascarella, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: E adesso con Gianluca Nicoletti l'anticipazione di Melo. Buongiorno Gianluca.
6: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo delle polemiche religiose che sono sorte attorno al film Disclosure Day di Spielberg.
0: Grazie, a tra pochissimo e naturalmente GR24 torna alle 13:00.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
6: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Picchi glicemici, se ne parla tanto, spesso con un po' di allarme, ma la verità è che non tutti i picchi sono uguali. Alcuni sono fisiologici, il corpo li gestisce senza problemi, altri invece sono un segnale da non ignorare. E oggi facciamo chiarezza con il professor Avogaro, diabetologo, presidente della Fondazione Diabete e Ricerca della Società Italiana di Diabetologia. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie dell'invito. Beh, un picco glicemico ce l'hanno sia le persone senza diabete sia le persone con diabete. Anche un picco glicemico nella norma è un picco che dopo un'ora dall'inizio del pasto è inferiore a 140-160. Tutto ciò che ci sta sopra è un picco glicemico esagerato o francamente patologico. Però bisogna ricordarci un'ora dopo l'inizio dell'assunzione del cibo. E questo è molto importante perché la secrezione insulinica ha il suo picco massimo ad incirca dopo anch'essa un'ora dall'inizio dell'assunzione del cibo. Quindi questo è il tempo dopo, dopodiché verso le due ore la glicemia scema. È chiaro che se uno tanto più alto è il picco glicemico, tanto maggiore sarà la produzione di insulina e ahimè tanto maggiore sarà il danno che questo picco glicemico induce.
1: Professore, quindi come si fa a capire se la glicemia è stabile o oscilla quando non dovrebbe? Ci sono dei segnali, dei momenti che ognuno di noi magari può intercettare e cogliere durante la giornata?
2: Beh, c'è un segnale che è molto spesso presente anche nelle persone che non sono diabetiche, soprattutto nelle persone in sovrappeso o obese, che è la sudorazione all'incirca due ore e mezza dall'inizio del pasto. Perché questo? Perché un picco glicemico esagerato dopo il pasto fa sì che venga prodotta un'eccessiva quantità di insulina, la quale ovviamente fa il suo mestiere,
1: sì.
2: Agisce e ovviamente una grande quantità di insulina poi porta la glicemia ad essere metabolizzata e molto spesso dopo due ore e mezza questa glicemia, proprio dati gli alti valori di insulina che essa stimola, può arrivare a entrare nei limiti dell'ipoglicemia e quindi la persona, anche normale, percepisce questo, certo, con un senso di batticuore e sudorazione.
1: Professore, grazie per essere stato con noi, per averci aiutato a fare chiarezza. Le auguro una buona giornata, alla prossima.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E io lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico, buon ascolto.

0: this world. Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Perché dovrebbero farlo?
2: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro. Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto, al mondo intero.
4: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
5: Se lo fai non si torna indietro.
6: Allora, tranquillizzo subito le persone appassionate dei film di fantascienza, in particolare di Steven Spielberg. Non farò spoiler dell'ultimo film, Disclosure Day, assolutamente, non lo farò, quello avete sentito nel trailer, ma già nel trailer è raccontato tutto il film, quindi è noto. Spielberg ha una passione, da IT in poi, per la questione degli extraterrestri. In Disclosure Day, non dice il titolo stesso, è il giorno della rivelazione, è molto legato all'attualità. Noi abbiamo fatto una trasmissione qualche tempo fa sul fatto che Donald Trump aveva annunciato che avrebbe aperto i leggendari X-File, perché l'umanità ha diritto di sapere, quindi ha ordinato al Pentagono e alle agenzie federali di declassificare tutti i dossier UFO, UAP, che parlavano di vita extraterrestre, e li avrebbe caricati tutti nei server, nei siti del Dipartimento della Difesa, sotto la vista di tutti. Abbiamo fatto una trasmissione con un esperto, ha detto che sì, c'è qualche video che si vede un po' meglio, non è che ci sono poi grandissime rivelazioni in questo che sembra più un esperimento di distrazione pubblica rispetto ai fatti già gravi che stanno accadendo nel mondo. Beh, Spielberg fa un film profetico, perché penso che sia stato pensato, girato, montato e post-prodotto molto prima dell'incedere di Donald Trump bellicista, e molto prima anche del suo annuncio di aprire gli X-File. Il film mette insieme questi due elementi: il mondo è sull'orlo di un grande conflitto e allo stesso tempo, avete sentito, c'è una persona che dice: il mondo deve sapere, voglio far sapere cosa sono questi file segreti. La vicenda non entro nei particolari per non farvi assolutamente degli spoiler, però c'è un tema in questo film che viene toccato, in questo tema l'avete sentito nel trailer, dice: il mondo sarebbe sconvolto. La vera ragione per cui ci siamo sempre chiesti, perché se veramente esistono dei file che dimostrano la presenza di una vita extraterrestre, beh, perché non ce lo dicono? Qual è il problema? Beh, questo film cerca di lambire quello che sia il problema. È un problema di controllo innanzitutto. Se venisse fuori che esistono degli esseri perfetti, con una tecnologia avanzatissima, che hanno superato l'idea del conflitto, l'idea della guerra, vivono soltanto per un mondo positivo e migliore, come dicono gran parte delle profezie ufologiche, e se addirittura ci fosse l'idea che questi esseri fossero loro che hanno scritto la storia, non soltanto la storia ma anche le scritture sacre. Ci sono correnti ufologiche che dicono che in realtà gli egiziani fossero stati ispirati dagli UFO, la Genesi, i libri sacri, altro non parlavano di extraterrestri, le famose incisioni in cui si vedono astronavi, altro non sono che testimonianze del nostro passato, la presenza perenne degli extraterrestri. Se tutto questo fosse vero, beh, sarebbe in crisi l'idea di Dio e tutte le religioni ne sarebbero fortemente coinvolte. Infatti in questo film c'è un personaggio particolarmente legato alla questione religiosa che si pone questo problema, dice: ma se questa roba viene fuori, beh, cosa sarà più di Dio? Beh, questo è il tema che voglio proporvi oggi, e attenzione a quello che direte.
1: Cosa hai rubato?
3: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
1: Sono delle persone.
3: No. Capisci quello che dice?
1: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
3: Io invece sì.
7: Che mi sta succedendo?
2: Le persone hanno fame di verità.
3: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
6: film è realmente molto bello, avvincente, affascinante, fatto naturalmente da Dio, se il termine mi è concesso, vi consiglio di andarlo a vedere. Sul tema che solleva questo film, però, penso possiamo aprire un dibattito, perlomeno capire e vedere quanto aggiunge questo film al dibattito che è stato già fatto sul rapporto fra religione e presenza extraterrestri. Devo dire che qualcuno già si è mosso nella diocesi del Tennessee, un prete esorcista, padre Dan Riel, è molto noto al pubblico americano, ha colto l'uscita di questo film per dire che in realtà questo è un film ispirato dal demonio, il demonio stesso parla all'umanità, tenta in qualche maniera di offuscare l'immagine di Dio, anzi chi vede questo film probabilmente sarà posseduto dal demonio. A me è uscita un'ernia, ma non so se c'è un rapporto diretto, devo dire. Allora, Edoardo Russo, buongiorno.
8: Buongiorno, grazie dell'invito.
6: Allora, Edoardo Russo, ricordo, segretario del Centro Italiano Studi Ufologici, CISU, da più 40 anni si occupa di UFO, è autore del saggio UFO, Fenomeno e Mito, Rizzoli 2025. Noi abbiamo parlato con lei proprio qualche settimana fa sulle fantastiche dichiarazioni del presidente Trump. Lei ha visto il film di Spielberg?
8: Sì, sì, ho visto il film.
6: Beh, immaginavo che non potesse farne a meno. Trova che dica qualcosa di nuovo e trova che questo tema potrà riaprire qualche dibattito, il tema fondante di questo film, al di là della rivelazione, il film è tutta la rivelazione, il mondo deve sapere, il mondo finalmente saprà o non saprà, guardatevi il film. Ma certo passa come filo parallelo, un filone che lei conosce, che è stato molte volte toccato, abbiamo toccato anche nell'ultima trasmissione, il fatto che possa esserci un rapporto fra le fedi religiose, la storia delle religioni e gli extraterrestri. Il film lo tratta direttamente. Su lei come l'ho trattato questo tema?
8: Questo ovviamente non è un documentario, è un'opera d'arte e quindi la visione che ci porta Steven Spielberg, che porta a compimento, diciamo così, le sue precedenti trattazioni dell'argomento fin da quando era ragazzino, in realtà fin da quando era adolescente, perché a 16 anni aveva già fatto un lungometraggio amatoriale dedicato all'argomento, poi l'ha riarticolato con Incontri ravvicinati del terzo tipo, poi con E.T. e poi così via. Stavolta è molto più
6: centrato. È un tema fondante del suo immaginario, devo dire. Viene a pensare che lui creda veramente in quello che più o meno fa capire in questo film, che questa presenza costante esista, ci sia qualcuno che la nasconde.
8: Sì, il tema è esattamente quello. C'è una verità nascosta, c'è una verità indicibile secondo alcuni della presenza extraterrestre sulla Terra, e questa verità potrebbe comportare, oppure no, perché la questione è aperta nel film stesso, un grande sconvolgimento. Adesso si parla di shock ontologico, il crollo delle religioni, delle società, eccetera, oppure no, ci porterebbe verso un'era di pace e a farla finita con quello che da soli noi siamo in grado di fare, quindi guerre.
6: Beh, ancora peggio in questo caso, perché laddove non è riuscito Dio riescono gli UFO a portare la pace nel mondo. È quello che in un film divertentissimo, non di Spielberg, Mars Attack, quando arrivano invece i marziani sono cattivissimi.

0: 52, dove un teologo affrontava questa questione. Di recente, appunto, al di là di tutti gli sproloqui delle frange estremiste evangeliche del protestantesimo americano, abbiamo avuto un esorcista di una diocesi cattolica che è stato praticamente messo a riposo per aver detto che queste apparizioni hanno natura demoniaca, quindi ecco che ognuno, diciamo così, si pone in un'ottica diversa. La domanda è: ci sarebbe davvero lo shock ontologico, oppure saremmo già così assuefatti all'idea dopo anni, decenni di letteratura, di fantascienza,
1: come
0: di
1: ci fosse una profezia, no? profezia costante da decenni che se ne parla, tutti non aspettano altro dire,
0: questa abituazione di cui farebbe parte al tempo stesso i film, i rilasci di documenti americani, vogliono poco per volta portarci, questo è uno dei filoni cospirazionisti contemporanei, a riconoscere questa realtà. Ebbene, questi discorsi così uguali io li sento da 50 anni, si diceva la stessa cosa proprio quando è uscito Incontri ravvicinati del terzo tipo, che era una manovra in cui Hollywood complottava col governo americano per abituare il popolo all'idea che ci fossero. Beh, sono passati 50 anni, ci siamo strabituati, oppure
1: diciamo
0: ancora
1: che l'approccio complottista ha sempre degli spunti per articolare la sua lettura. Io vorrei che però il pubblico che ci ascolta ci facesse capire, ci dicesse, chiamando l'800240024, se ci fosse veramente la prova, come la racconta Spielberg, cioè inoppugnabile, concreta, assolutamente certa, dell'esistenza di presenze extraterrestri metabolizzate, elaborate, che già convivono con parte del nostro mondo, naturalmente la parte dei vertici che non vuole dirlo, non vuole farcelo dire, anzi vuole nel film di Spielberg sfruttare al massimo la tecnologia degli extraterrestri senza farlo sapere al mondo. Ecco, questo sconvolgerebbe la vostra visione del mondo, metterebbe in crisi eventualmente la vostra visione religiosa, vi rifareste le domande che sconvolgerebbero totalmente la vostra vita. Questo mi piacerebbe saperlo. Vado avanti con Edoardo Russo. Nel passaggio, lei che segue le cronache è aggiornato su tutto ciò che si scrive, si pensa, si racconta attorno alle presenze extraterrestri, tra la rivelazione di Trump, che come mi ha detto l'altra volta, a me non ci sono elementi nuovi, alla fine non ha svelato un bel niente. Nel film di Spielberg le prove sono inoppugnabili, vabbè che oggi con l'intelligenza artificiale si fa di tutto, ma nel film lo dicono a un certo punto, non faccio spoiler, quello che vediamo non è fatto con l'intelligenza artificiale, quindi è vero. Ecco, fra il passaggio di Trump e il movimento di commento al film di Spielberg è avvenuto qualcosa?
0: C'è una, anche qua, divaricazione di commentatori, lasciamo perdere quelli di area cinefila e quindi quelli che si occupano degli aspetti strettamente filmici o narrativi, però l'ambito, diciamo così, degli appassionati, degli studiosi si è diviso tra quelli che vedono questa rivendicazione anche filmografica di questa realtà, di questa rivelazione, perché il film quello è, Disclosure, è la rivelazione, il giorno della rivelazione, e quindi si sentono rivendicati in questa convinzione, e quelli che invece addirittura dicono anche questo fa parte del complotto, ce la stanno contando soave, in questa, senza fare spoiler sempre, in realtà gli extraterrestri nel film sono buoni e i cattivi siamo noi, e ci siamo sempre comportati male, non solo con noi, ma anche con
1: loro.
0: Anche
1: con loro, certo.
0: Ecco, quindi in realtà non è così, ci stanno mostrando una pillola edulcorata, perché la realtà è ben peggiore, e quindi i commenti, ripeto, si stanno sprecando. E
1: quello che un po' avviene oggi anche nel nostro paese rispetto a altre culture, altre realtà, altre religioni, c'è una complicità per inquinare la nostra stirpe, per tollerare la caduta dei nostri valori. Questo vale anche per gli extraterrestri. Gli extraterrestri in realtà sono cattivi, sono quelli di Mars Attack, voi li fate passare come dei buoni, quelli di Disclosure sono eccessivamente buoni, tanto buoni che alla fine, nonostante le carognate che gli facciamo, ci vogliono bene lo stesso. Sentiamo Enrico da Treviso, prima telefonata.
2: Buongiorno Nicoletti, salve, ogni tanto ci sentiamo, io sono il famoso amico di Marco Valdo di qualche anno fa, va bene. Niente, volevo intervenire sull'ipotesi o la domanda

0: relativo al fatto che se si scoprisse che la vita sulla Terra fosse stata portata da ipotetico extraterrestre, questo potrebbe credo, in qualche maniera inficiare la credenza in Dio. Allora, mi scusi il termine, ma è una grandissima stupidaggine, perché la domanda si sposta da un'altra parte, cioè questi extraterrestri che avrebbero portato la vita sulla Terra, a loro volta come si sono, da dove sono venuti, come si è formata la loro vita? Cioè, mi spiego, questa è un'ipotesi, addirittura Frederick Hoyle, un famoso astronomo, anni fa avanzò l'ipotesi che la vita sulla Terra fosse venuta tramite un arrivo di spore da qualche altra stella, la famosa teoria della panspermia, ma questo significa solo spostare il problema da un'altra parte. Il punto problema è come si forma la vita dal materiale inerte. Questa è la domanda. L'unica cosa che cambierebbe, se mai, è la storia del cristianesimo. Ma per come ma è stata trasformata,
1: anche le altre religioni sarebbero lambite. Però ci fermiamo un istante, adesso dobbiamo dare la borsa. Poi vediamo se possiamo ragionare questo tema senza entrare nelle minuzie teologiche, perché non è questo l'argomento di oggi.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del Benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
8: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email.
9: Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
10: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Buona mattinata da Deborah Rosciani, un'altra seduta piuttosto positiva per le borse europee, sostenute dall'entusiasmo per l'accordo, anche se è un accordo ancora di massima, raggiunto nella notte tra domenica e lunedì fra Stati Uniti ed Iran. Dovrà essere ratificato con la firma ufficiale prevista venerdì a Ginevra, ma intanto il petrolio ne approfitta per continuare a scendere e il mercato azionario a salire. Abbiamo poi l'attesa per le determinazioni delle banche centrali. La banca Banca del Giappone. Come da attesa, ha alzato il costo del denaro stamattina di 25 punti base, portandolo all'1%. Siamo a livelli più alti pensati da 30 anni, mentre inizia il meeting della Banca Centrale Americana, che domani stabilirà gli interventi di politica monetaria, e vedremo se Kevin Warsh, al suo debutto alla guida della Banca Centrale statunitense, potrà addirittura tagliare i tassi di interesse negli Stati Uniti, visto che con la discesa del petrolio probabilmente si allenterà la presa sui prezzi a livello internazionale, anche se questo non è stato proprio un tema drammatico per gli Stati Uniti negli ultimi tempi. Parigi più 0,7%, Francoforte più 0,7%, quindi abbiamo una prestazione più o meno analoga per gli due indici. Milano più 1,21% sul FTSE MIB, grazie ad Avio e Unicredit, che sono i migliori titoli, con un rialzo di oltre 4 punti, più 2 per Brunello Cucinelli, Intesa San Paolo, più 1,7% per Banca Mediolanum e più 1,57% per Finecobank. In calo STM meno 2,6%, in calo anche nel settore energetico Saipem meno 1,93%, in calo di circa un punto percentuale di Assorin. Per ora è tutto.
5: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
16: Adoro saltare da una pecca all'altra.
17: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
18: Spedisco 1000 pack una alla volta.
17: Io do la password delle caselle a tutti.
19: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
20: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
21: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
22: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
21: Ma tutto tutto?
22: Tutto tutto.
21: Ma chi? Ma come?
22: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
23: State ascoltando un programma offerto da
5: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.

0: Melog.
1: Pur non essendo un sequel di Incontri ravvicinati, Disclosure Day si ricollega a quel film quando tocca il tema dei tentativi del governo USA di nascondere le verità sugli alieni e le risposte ai grandi misteri.
2: I also feel very strongly that
1: il film è come un inseguimento dall'inizio alla fine. Lungo il percorso noi facciamo molte scoperte e i personaggi fanno molte scoperte su se stessi, sugli altri e sulla possibilità che il giorno della rivelazione possa davvero arrivare.
3: Questo è uno stralcio di un'intervista a Spielberg che parla appunto del suo ultimo film, Disclosure Day, e spiega che è un percorso per lui, un percorso creativo e narrativo, come ci diceva appunto il nostro ospite, ma è un percorso anche raccontato attraverso le vite, le biografie dei singoli protagonisti, di cui non voglio dirvi altro perché fare spoiler di un film del genere sarebbe veramente impietoso. Ricordo che sono con Edoardo Russo, che è segretario del Centro Italiano Studi Ufologici, CISU, e più da 40 anni si occupa di UFO. Ha scritto proprio un libro, UFO Fenomeno Mito, che è uscito per Rizzoli nel 2025. Abbiamo tantissime telefonate, sentiamole velocemente, poi le commentiamo con Russo. Averle però, vedo soltanto i numeri, e quando vedrò i nomi c'è questo problema molte volte di lettura. Ecco, Gianluca da Brescia, buongiorno.
4: Buongiorno Nicoletti, salve. Mi sente?
3: Certo.
4: Pronto? Nicoletti?
3: Sì, buongiorno. La sento, vi sento sempre benissimo, tranquilli, io vi sento, parlate.
4: Ok, salve, allora, la mia esperienza è questa, io anni fa mi sono interessato delle arti marziali orientali, cinesi in particolare, e questo dopo mi ha spinto a seguire anche filosoficamente e religiosamente ciò che in cui credono questa antica cultura, e mi sono avvicinato alla religione taoista, più o meno praticante, insomma quantomeno per interesse. Devo dire che lì ho scoperto che divinità definite stellari sono assolutamente cultuate, anzi, cioè la religione, quindi la religione taoista intesa come la, diciamo, la religione autoctona della Cina, in realtà crede fermamente, perlomeno la parte vicina che ancora ha questo tipo di legame con la fede, crede che le stelle, esseri di altri, più che di altri pianeti, degli esseri abitanti delle stelle, siano i progenitori spirituali degli esseri umani, tanto che il culto prevede proprio tanto di disegnare, le faccio un esempio, nella loro ritualistica, disegnare con i chicchi di riso le stelle, le costellazioni, come se fosse una sorta di disegno, che vengono poi offerte per avere aiuto, per avere illuminazione, per avere tutto,
3: sì,
4: quello che è la questione spirituale.
3: Ecco, gli UFO che c'entra proprio, capito? Sì,
4: no,
3: è divertente,
4: nel
3: interessante.
4: Nel senso, cioè, che sostanzialmente
3: anche noi abbiamo delle gerarchie angeliche, abbiamo delle cosmogonie bellissime anche nelle regioni monoteiste.
4: Lei ha ragione, però effettivamente nei loro testi sacri c'è il contatto con questi personaggi che compaiono e dicono: guardi, io vengo da quella costellazione qua e le insegno questo, io vengo da quell'altra costellazione qua e le insegno quest'altro.
3: Ah, localizzano nelle stelle, che in realtà sono barlumi di qualcosa che non sappiamo nemmeno se esista ancora, delle presenze che potrebbe far pensare un'assonanza con i figli delle stelle, gli UFO e via dicendo. È interessante. Ilaria da Roma.
5: Buongiorno, sono teologa, quindi intervengo dal punto di vista.
3: Perfetto, la persona che ci serve, mi sono trovato in difficoltà. Le religioni monoteiste hanno affrontato il problema tutti, anche c'è anche una tradizione rabbinica che pensa che ci possano essere altri mondi creati da Dio, però vengono tenute in secondo piano.
5: Diciamo, io più che altro intervengo sul fatto della scoperta, cioè il cristianesimo è già passato in epoche lontane attraverso l'esperienza shock della scoperta di altri mondi, riconfigurandosi chiaramente su questa terra, ma quando si trattò di così rielaborare la scoperta del nuovo mondo, si rielaborò il fatto che non venissero da un'unica coppia come si pensava fino a quel momento, ma che ci fossero popolazioni sconosciute fino allora che facevano parte di questo mondo, quindi è certamente un passaggio psicologico
3: molto interessante quello che dice
5: la
3: professoressa, cioè un problema simile considerato l'esiguo orizzonte di quello che poteva essere l'umano del 1400, sì, quando fu scoperto, sì, il nuovo mondo, hanno dovuto riprocessare tutta la scrittura.
5: Certamente, ma basterebbe guardare la storia dell'evoluzione della cartografia per rendersi conto della concezione di mondo, e io dico sempre sono come i disegni dei bambini che disegnano la propria famiglia e poi mano a mano che crescono anche il mondo, no? E quando si passa dalle carte medievali alle carte del tempo del nuovo mondo si vede un allargamento di orizzonti. Certamente c'è sempre il tema dell'incognito, cioè il mare incognito, oltre il quale non si sa se siano ominidi o esseri umani, ma anche questo processo, che è stato anche abbastanza complicato dal punto di vista sia filosofico che proprio di approccio, perché l'Europa si è accorta di non essere più al centro del mondo, ha portato con tanta difficoltà, anche con violenze, a un'accettazione di fondo. Adesso quindi
3: le posso chiedere un'altra cosa, professore, che mi interessa molto, è il concetto che viene in qualche maniera lambito anche nel film di Spielberg dell'immagine e somiglianza, che è un concetto che ha potuto creare degli abomini razzistici in passato probabilmente enormi, ma rispetto all'extraterrestre che morfologicamente è proprio molto diverso, è un tema che secondo te può essere teologicamente, secondo lei, scusi, teologicamente affrontato, perché gli UFO sono di tanti tipi, non sono proprio tanto uguali a noi.
5: Certamente, ecco, questo forse porrebbe il tema in che senso intendere l'immagine e somiglianza, perché è un'immagine e somiglianza al divino, e fino a questo momento si pensa che cioè noi lo identifichiamo a una figura, a una fisionomia precisa, che è quella, diciamo, dell'antropologia più classica, no? L'uomo. Questo sicuramente susciterebbe un problema, però quando si trattò di affrontare il problema degli indios, all'inizio dissero non sono uomini, non sono esseri umani, sono degli ominidi. Dopodiché c'è stato tutto il passaggio della rielaborazione, soprattutto dalla parte della scuola domenicana di Salamanca e anche di altri teologi, dire no, sono esseri umani come noi, con sembianze diverse perché di colore diverso, e hanno la stessa nostra dignità. Quindi anche il concetto di dignità nasce in quest'epoca.
3: Però c'è sempre un processo culturale, vede, è un processo culturale che fa l'uomo per riconoscere comunque in altri esseri il principio di dignità. Le consiglio di vedere il film perché c'è una parte teologica che io non voglio in questo momento anticipare troppo, ma una religiosa, citando la Genesi, dice: la Genesi parla di questa terra, immagine e somiglianza su questa terra, non è che specifica quello che può fare Dio in altre terre. È corretto secondo lei?
5: Questo di per sé sì, cioè non, Dio è onnipotente, Dio ha come dire la libertà di fare quello che vuole. Bisognerebbe appunto di fronte al fatto compiuto pensare, ecco, in che modo Dio opera sovranamente, liberamente. Però non vedo se non uno shock, forte shock psicologico, questo ci sarebbe, e una necessità di riconfigurare il tema del rapporto tra cristianesimo e mondo alla luce anche delle esperienze pregresse. Quindi, secondo me ci sono a livello embrionale gli elementi, certamente una scoperta di questo genere avrebbe come dire, richiederebbe forse un po' più di sforzo rispetto alla
3: però molto
5: alla
3: interessante
5: scoperta.
3: Quello ci ha detto lei, professoressa, scuso, ho tolto spazio all'ospite proprio che prendiamo con lui. La religione si riprocessa, si riadatta, fa un upgrade, man mano che si scoprono altre realtà, altre dimensioni oggettivamente condivise da tutti, la religione si ripone domande e si dà delle risposte. Lei penso che alluda soprattutto al cristianesimo, ma anche le altre religioni devono fare i conti con la realtà. Se scendessero gli uomini verdi col testone e con gli occhi da mosca, improvvisamente qualcuno dovrebbe spiegare alle persone che hanno sempre avuto un credo univoco, come mai un Dio permette questo, e quindi la regione si riadatta a questo. Grazie, ci fermiamo un istante per il traffico, poi riprendiamo con l'ospite.
0: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
6: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento. A causa di un mezzo in fiamme sulla tangenziale nord di Torino si procede in coda tra l'innesto con la tangenziale sud e lo svincolo per la strada statale 24 in direzione Milano Osta. Code per un incidente sulla A4 nel tratto Milano-Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia, e traffico congestionato sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione Padova. Sulla tangenziale di Bologna code per un incidente tra Castelmaggiore ore, e Bologna quartiere Lame in direzione della 1 Milano-Napoli, e sulla 10 Genova Ventimiglia code per un veicolo in avaria tra Varazze e l'innesto con la Complanare di Savona in direzione Ventimiglia. Sulla 30 Caserta-Salerno si rallenta per un incidente tra l'innesto con la 16 Napoli-Canosa e Palma Campania in direzione Salerno. È tutto per il momento, a più tardi.

0: Kellogg.
1: Allora, molto molto velocemente ringrazio le persone che mi hanno messo in onda, quindi Filippo Reggi, Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma, e mi ricollego subito con l'ospite che ho trascurato, ma era troppo appetitosa l'idea che una teologa ci spiegasse esattamente come funzionerebbe con la religione. Edoardo Russo ci ha chiarito alcune cose, cioè la professoressa che ci ha chiamato, ascoltatrice, ci ha detto che la religione si adatterebbe, non sarebbe poi messa in crisi. È d'accordo lei?
2: Assolutamente sì. I due estremi, diciamo così, di ragionamento di tipo accademico nell'ambito della riflessione nostra, nell'ambito, diciamo, del cristianesimo occidentale, sono un libro di un sociologo francese, Jean-Bruno Renard, che esamina come gli extraterrestri siano diventati per alcuni una nuova credenza religiosa. Quindi la vede con l'ottica dello storico della religione, la sociologia della religione. E dal lato opposto, pochi anni fa, quello che dicevo, un libro edito da Paoline, tra l'altro, quindi una casa editrice cattolica, un'altra casa editrice, la Queriniana, che pubblica molta dottrina in ambito cattolico, ha pubblicato pochi anni fa un libro di un teologo tedesco, Armin Kreiner, che è esattamente Gesù, gli UFO, gli alieni, e vede come far rientrare in un ragionamento teologico aggiornato, come diceva prima la professoressa, è quello che può essere la realtà fenomenica o l'eventuale dimostrazione che esistono e vengono qui degli extraterrestri, sempre che ci siano. Quindi a livello culturale e oltre che teologico la questione è già ben trattata da varie angolazioni, non sempre negative.
1: Solo una cosa, dal punto di vista proprio morfologico di come la tradizione e lo studio degli extraterrestri classifica le varie categorie di extraterrestri, mi sembra che sono tre i grossi filoni in cui vengono rappresentati o immaginati o in qualche maniera organizzati. C'è una che assomigliano proprio a degli angeli, secondo quella che è la nostra tradizione iconografica, o mi sbaglio?
2: Allora, si parla, e ne parlano gli studiosi proprio di religioni in ambito, diciamo, extraterrestre, di neo-evemerismo. L'evemerismo è l'idea che deriva da un pensatore greco dell'epoca classica, per cui gli uomini hanno sempre immaginato gli dèi in forma più o meno umana, quel discorso della somiglianza che faceva lei prima. E quindi sì, stiamo sempre ragionando non di gelatine tipo blob, ma creature umanoidi che possono essere o molto umane o addirittura angeliche, i famosi fratelli dello spazio del contattismo tradizionale anni 50,
1: alti, biondi, alti, bellissimi, biondi.
2: Ci sono poi delle componenti su cui non vorrei entrare, legate a mitologie neonaziste del dopoguerra, perché c'era dietro anche una propaganda di un certo tipo. E dall'altra parte invece abbiamo delle creature che hanno sì una struttura tipo umano, quindi testa, gambe, braccia, due gambe e braccia, ma un po' diversi, perché ci deve essere una differenza, se no saremmo sempre noi come noi e così via. E quindi ecco che abbiamo le versioni tipo insettone, di cui più o meno c'è un riferimento nel film, c'è la versione rettiliana che arriva da tutto un filone di letteratura più o meno fantascientifica che ci siamo portati dietro dall'epoca dei Visitors negli anni 90. E quindi
1: sì, questo filone prevede che i rettiliani esistano fra noi, infatti sono movimenti complottisti che mettono le foto di personaggi, cioè, si vede che è un rettiliano, papi, re, presidenti, uomini politici, ci sono le prove che siano rettiliani, l'hanno detto anche a me che sono rettiliano, figuriamoci.
2: È una parte del movimento MAGA, quello che fa capo alla setta dei QAnon, ha integrato l'elite culturale di area democratica americana all'interno di questo filone, per cui i rettiliani controllano
1: Clinton era una nota rettiliana, mi ricordo le foto, esatto, cioè, esatto. Perché hanno i denti in un certo modo, gli occhi in un certo modo, si capisce dalla fisionomia che siano rettiliani. Quindi Spielberg, però, in tutto questo rimane fedele al suo modello ET, diciamo, questo lo possiamo dire perché è noto. E il modello ET è l'omino grigio, l'omino verde, è quello che potrebbe essere l'umano evoluto secondo una tecnologia avanzatissima che fa sì che ci si atrofizzino certe parti, certe arti, diventiamo così. E questa è la visione più spielbergiana, vero?
2: Siamo noi nel futuro, siamo la parte migliore di noi, che viene da fuori, è un'altra teoria anche quella, e quindi sì, c'è questo aspetto del saggio più o meno anziano, e chi era così, era in realtà non un bambino come si pensava, ma un anziano extraterrestre saggio, e questo discorso della saggezza e dell'empatia è uno delle chiavi importanti anche di questo film, sempre senza fare spoiler.
1: Questo è il tema che probabilmente crea più angoscia, più fastidio. Estremamente empatici, capaci di capire l'uomo, quello che oggi è il grande problema dell'umanità, l'assenza di empatia, l'assenza di riconoscimento fra umani e altri. Sentiamo Pietro da Lucca, l'ultimo ascoltatore veloce.
0: Buongiorno. A me quello che lei dice, se sconvolgesse qualcosa, non mi sconvolge nulla, perché nel credo, nella prima parte del credo, io credo in Dio Padre, creatore del cielo e della terra, di tutti gli esseri visibili e invisibili. Quindi cosa c'è da... non trovo nessun motivo di ripensamento sulla paternità di Dio, sulla rivelazione che Gesù ha fatto di Dio. Ecco, questo volevo dire.
1: Quindi secondo lei una persona di fede non si pone questo problema, anzi continua a ben operare prendendo atto anche di questa realtà nuova?
0: Certo. A me non disturba per nulla, l'unico creatore è Dio, l'unico Dio, anche perché la religione è un... lei mi insegna che la religione è un atteggiamento dell'uomo verso l'altro, verso l'altro al di là, no?
1: Sì, sì, uno può avere atteggiamenti verso gli altri anche non mediati da un credo religioso. Però è interessante, Edoardo Russo, vede il senso di questa trasmissione, è quello che alla fine è passato quella sorta di senso panico proprio degli anni 50 e 60, quando gli UFO in qualche maniera erano anche un'espressione della guerra fredda. Oggi sembra quasi sia un'accettazione generale, nessuno scappa, nessuno corre, nessuno si spaventa. Sembra quasi se oggi arrivassero gli uomini verdi, sarebbero considerati probabilmente molto più di quanto sono considerati, non so, magari stranieri, clandestini e via dicendo, d'accordo?
2: Correremmo quel rischio, sì, che non sarebbero più a sud del sud, ma sarebbero più a nord, e quindi potremmo forse anche accettarli come fratelli maggiori, questa è una delle espressioni che ricorrono.
1: La ringrazio, Edoardo Russo, ringrazio gli ascoltatori, ci sentiamo domani.
3: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.
4: Vi ha presentato

0: Melog.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
8: Ufficio Cose Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
11: Mamma, mi racconti una fiaba?
12: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
11: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
12: Sempre dove stai tu, amore mio.
13: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
14: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Al G7 in Francia Trump commenta l'intesa con l'Iran. Accordo equo, ora si passa alla seconda fase sulla Russia. Deve sedersi al tavolo con Zelensky. Uccisa dal nipote nel veneziano, trovato il corpo di Chiara Guerra. Forse una disputa sull'eredità alla base dell'omicidio. Istat, l'inflazione rialza la testa a maggio e cresce e sale al 3,2%. Prima sentenza al processo per l'urbanistica milanese, tutti assolti gli 8 imputati, la Torre Milano non sarà confiscata. Attentati all'alta velocità, 7 arresti da parte della Digos tra appartenenti a una presunta cellula anarchica. Mondiali di calcio, esordio della Francia questa sera con il Senegal, nella notte in campo anche Norvegia, Iraq e Argentina, Algeria. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano le notizie che riguardano l'accordo tra Stati Uniti e Iran, che rimbalzano anche al G7 di Evian in Francia. Ne parleremo tra pochissimo. Prima però una notizia di questa mattina: è stato ritrovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote e gettato in un canale nel veneziano. Sentiamo.
2: Era stato trasportato dalla corrente per diversi chilometri il corpo della professoressa uccisa giovedì scorso a Sanstino di Livenza fino al fiume Lemene, dove è stato individuato nella tarda mattinata di oggi dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il nipote, minorenne, ha confessato: l'avrebbe uccisa dopo una discussione sulla gestione del patrimonio di famiglia. Pare infatti che tra la donna e la famiglia del fratello, il padre del giovane, ci fossero tensioni legate a una futura eredità. La procura esclude il coinvolgimento di terzi, sarebbe stato il ragazzo da solo a colpire a coltellate la zia, colluttazione nella quale si è anche provocato delle ferite, ha un braccio fasciato, un dito fratturato, diversi graffi, per poi trasportare il suo corpo, nascosto in una carriola, fino al canale Malguer, dove lo ha gettato. Fermato, il 17enne si trova in comunità. L'omaggio alla vittima dei suoi alunni, impegnati nell'esame di terza media. Sarai sempre nei nostri cuori. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora dicevamo il G7 di Evian in Francia, in primo piano anche il dossier ucraino con un bilaterale prima tra Zelensky e Macron e poi la sessione allargata con il presidente americano Trump che torna a spingere sulla Russia. Ha detto Trump deve sedersi a un tavolo con Zelensky. Proprio oggi tra l'altro a Bruxelles c'è la prima riunione dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Ma in Francia, tra i leader dei G7, si parla anche dell'accordo per quanto riguarda la guerra del Golfo. Sentiamo.
3: Quello firmato con l'Iran è un accordo giusto, dice il presidente americano Trump da Evian nel corso del bilaterale col premier del Qatar Al Thani. La firma del memorandum avverrà a Ginevra venerdì, ma secondo diverse fonti Trump potrebbe renderlo pubblico prima. Intanto cominciano a farsi strada i dettagli. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che i negoziati saranno suddivisi in due fasi. Nella prima fase si tratteranno i temi come la situazione nello stretto di Hormuz, il blocco navale statunitense e la ricostruzione delle infrastrutture iraniane dopo i bombardamenti israelo-americani. Nella fase successiva dei negoziati si parlerà di questioni nucleari e dell'allentamento delle sanzioni che saranno risolte in un accordo finale. Secondo fonti pakistane, i 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati dovrebbero essere sbloccati in 4 tranche separate, temi che le parti discuteranno in 60 giorni di tregua. In questo lasso di tempo Teheran ha chiesto che il cessate il fuoco venga esteso anche al Libano. Già in mattinata però, secondo fonti libanesi, Israele ha bombardato il Libano meridionale. Immediato il commento di Trump: il premier israeliano Netanyahu deve essere più responsabile. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Nel 2014 l'accordo di associazione all'Unione Europea portò al conflitto separatista filorusso nel Donbass. Oggi l'Ucraina, invasa 4 anni fa dalle truppe di Mosca, a Bruxelles avvia insieme insieme alla Moldavia i negoziati per una piena adesione ed è costretta a celebrare lo storico passo sotto una pioggia di missili e droni. Nelle stesse ore, infatti, a Kiev brucia la Lavra delle Grotte, complesso monastico dell'anno 1000, simbolo della cristianità e patrimonio UNESCO. Le bombe cadono su quelle mura dell'ortodossia già gravate dal dissidio fra il patriarcato di Mosca e quello di Kiev, che la guerra ha approfondito. Anche da qui passano, infatti, le rivendicazioni di principio della Russia, oggi dimentica di essere stata al fianco dei nipoti di Gengis Khan che quell'angolo di cristianità misero a ferro e fuoco. Brucia anche il Dovzenko Film Studio, la cinecittà della capitale ucraina. Tra film, costumi e memorabilia di scena se ne va in fumo un patrimonio inestimabile. Amministrazione della giustizia, diritti fondamentali, appalti pubblici e controllo della spesa, alcuni dei dossier sui quali Kiev, così come Chisinau, dovrà passare l'esame. Intanto è una giornata storica, esulta Milena Rauna, viceministro per gli affari europei di Cipro, presidenza di turno del Consiglio, che sui due candidati aggiunge: sono un investimento strategico in un'Europa più forte, più sicura e più unita. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E ora di nuovo in Italia con l'economia. Continua a crescere la povertà nel nostro paese. Nel suo ultimo rapporto presentato oggi, la Caritas conta infatti 282.539 nuclei familiari assistiti nel 2025, un numero mai così alto, in crescita dell'1,7% rispetto all'anno prima. I dati provengono dagli oltre 3.000 servizi informatizzati distribuiti nelle diocesi italiane presenti in tutte le regioni. Ne parliamo tra poco nel corso di Effetto Giorno. Ma a proposito di povertà, l'Istat oggi conferma il rialzo dell'inflazione a maggio.
6: L'inflazione su base annua è salita dal 2,7% di aprile al 3,2% di maggio, un valore che non si vedeva da settembre 2023. È l'effetto della guerra all'Iran, tant'è che a salire sono soprattutto i prezzi dell'energia, dalla benzina alle bollette, e per effetto traino i trasporti e i servizi ricreativi. L'Istat segnala un'inflazione in rallentamento a maggio per i beni alimentari dal 2,9% al 2,6%, ma secondo l'Unione Consumatori è solo l'effetto post Pasqua, non durerà, mentre Assoutenti segnala singoli rincari del 18% annuo sui pomodori e del 14-17% sulla frutta estiva. I maggiori centri di ricerca prevedono inflazione persistente per tutto l'anno, anche con Stretto di Hormuz sbloccato subito. L'inflazione media a fine anno in Italia è prevista al 2,9% dall'Istat, 3,1% Banca Italia, 3,2% Commissione Europea, rispetto all'1,5% dello scorso anno e 1% nel 2024. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: È arrivata oggi la prima sentenza in uno dei processi per l'urbanistica milanese. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati chiamati a rispondere di abuso edilizio e lottizzazione abusiva per il grattacielo Torre Milano di Via Stresa.
7: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Finisce così il primo grado di giudizio del primo processo sugli abusi edilizi di Milano. Gli 8 imputati a cui la procura aveva chiesto varie condanne per lottizzazione abusiva sono stati assolti dalla giudice Paola Bragion e l'edificio non verrà confiscato. Stiamo parlando di Torre Milano di Via Stresa, primo caso ad essere arrivato a processo, ma molto significativo perché da questa sentenza Milano e anche il paese si aspettava un orientamento normativo. Nei fatti per la procura è una battuta d'arresto che peraltro arriva dopo lo stop al dossier sulla corruzione avvenuto un anno fa, quando il tribunale del riesame liberò tutti gli indagati finiti in custodia cautelare. Da ricordare che si tratta del primo e solo caso arrivato a sentenza e che siamo soltanto al primo grado di giudizio. La strada processuale è ancora lunga. Tuttavia è un primo punto fermo che la politica è già pronta a cavalcare, sebbene nei contenuti non sia riuscita a creare una nuova norma di riferimento per l'urbanistica. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: 7 arresti invece in una operazione della Digos nei confronti di un gruppo di presunti anarchici ritenuti responsabili di atti di sabotaggio della rete ferroviaria.
8: Sono accusati di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico i 7 presunti appartenenti ad una cellula terroristica di matrice anarchica. 5 sono finiti in carcere, 2 agli arresti domiciliari, perquisiti anche alcuni centri anarchici della capitale come il Bencivenga, un gruppo strutturato e clandestino, secondo gli inquirenti, finalizzato alla commissione di azioni violente con scopi di terrorismo ed eversione, che si muoveva con i metodi già noti del movimento anarchico radicato nel territorio capitolino, ma collegato a realtà affini nelle aree di Bologna, Forlì Cesena, Milano e Napoli. 2 di loro, secondo gli inquirenti, avrebbero organizzato l'attentato del 14 febbraio alla linea alta velocità Roma-Firenze, un attacco che ha causato gravi danni all'infrastruttura ferroviaria per un costo di ripristino stimato in 455.000 euro. Il sabotaggio, insieme ad un'azione analoga sulla tratta Roma-Napoli, era stato rivendicato online con riferimenti antimilitaristi e alle Olimpiadi Milano Cortina. Tra gli obiettivi del gruppo anche quello di mantenere attiva la mobilitazione contro la sottoposizione al regime del 41 bis dell'anarchico Alfredo Cospito. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: 13 e 11 minuti, mondiali di calcio. Nella notte ci sono stati altri 2 pareggi, quello tra Arabia Saudita e Uruguay 1-1 e quello tra Iran e Nuova Zelanda per 2-2. Stasera l'esordio della Francia, Carlo Genti.
9: Ciao Alessio. Sì, ieri l'X è stato il segno del giorno. 4 partite, 4 pareggi, X Day, nel giorno in cui è arrivato, tra l'altro, Loco Bielsa, uno dei personaggi più attesi, allena l'Uruguay, non benissimo, 1-1 con l'Arabia Saudita, come hai detto, il 2-2 nella notte tra l'Iran e la Nuova Zelanda, con questo debutto californiano molto atteso per, ovviamente, varie ragioni dell'Iran. Oggi debuttano tra serata e notte 2 delle grandi favorite, perché c'è Francia-Senegal, qualcuno dice il derby di Parigi. I senegalesi sono di formazione francese, come sappiamo, sono campioni d'Africa, non saprei, però in pectore dopo tutta quella vicenda della finale col Marocco. È una partita molto interessante in un girone complicato, si gioca stasera alle 21. Poi nella notte, a partire da mezzanotte, Iraq-Norvegia, quindi Olanda contro l'Iraq, che è una delle altre grandi storie di questo mondiale. Alle 3 di notte, Argentina-Algeria, quindi i campioni del mondo al debutto contro un'altra africana piuttosto competitiva. Alle 6 della prossima mattina, ma qui siamo già davvero a domani, Austria-Giordania, quindi queste le 4 partite di giornata al mondiale africano. Vediamo se anche qui avremo una predominanza di X, ma non credo a sto giro.
1: Vediamo, grazie Carlo, appuntamento con te più tardi, naturalmente tutti convocati, noi ci fermiamo per il break, a tra poco, con tutte le altre notizie.
10: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
13: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
14: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai, vai, vai!
15: 6 e altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Uccisa dal nipote del veneziano, trovato il corpo di Chiara Guerra. Forse una disputa sull'eredità alla base dell'omicidio. Al G7 in Francia, Trump commenta l'intesa con l'Iran, l'accordo equo. Ora si passa alla seconda fase, sulla Russia deve sedersi al tavolo con Zelensky. Istat, l'inflazione rialza la testa, maggio sale al 3,2%. Caritas, mai così tante famiglie assistite nel rapporto annuale e il lavoro non salva dalla povertà. Mondiale di calcio, esordio della Francia stasera con il Senegal, nella notte in campo anche Norvegia, Iraq e Argentina, Algeria. Eccoci qua alle 13 e quasi 16 minuti in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno 349-238-6666, come sempre se volete commentare le notizie di oggi, stare con noi in questa ora. Avete sentito nel titolo principale delle notizie di oggi, ripartiamo? Allora, proprio dal G7 in Francia, De Vianne, dove c'è l'inviato di Radio 24, Sergio Nava, che saluto e ringrazio. Ciao Sergio, ben ritrovato.
16: Ciao Alessio.
1: Eccoti qua. Allora, nella prima parte di Effetto Giorno avete sentito una sintesi iniziale delle notizie che arrivano da Evian e che arrivano un po' dalla scena internazionale, perché riguardano da un lato l'Ucraina. Proprio oggi tra l'altro c'è stata la prima riunione a Bruxelles per il capitolo dell'adesione, primo capitolo dell'adesione di Kiev all'Unione Europea, ma insomma la diplomazia si muove anche su questo fronte e poi naturalmente rimbalzano soprattutto le notizie per quanto riguarda il fresco accordo tra Stati Uniti ed Iran. Sergio, ti chiedo di cominciare appunto con una carrellata un po' sui temi principali.
16: Allora, diciamo pure che il tema principe finora è stato sicuramente quello dell'Ucraina, perché così è iniziata la seconda giornata di summit. Di Medio Oriente stanno discutendo ora a pranzo i 7 leader, con alcuni rappresentanti, il leader egiziano, il leader catariota, il leader emiratino, quindi del Golfo Persico e non solo, anche del Medio Oriente. Io partirei proprio dall'Ucraina, Alessio, per dire che il quadro che è emerso, o almeno che è stato fatto filtrare, sì, soprattutto a fonti diplomatiche francesi e anche italiane, è quello dell'unità, del rinnovo del sostegno a Kiev. Più nel dettaglio, fonti francesi parlano della decisione di aumentare la pressione sulla Russia attraverso sanzioni su gas e petrolio. Questa è la notizia di qualche minuto fa, fatta filtrare appunto da Parigi, che organizza il summit. In precedenza le fonti italiane comunque avevano insistito sul fatto che l'idea è quella di sostanzialmente aiutare anche a livello energetico l'Ucraina e anche in qualche modo incrementare, come detto, la pressione sulla Russia, anche perché l'impressione è che appunto non ci sia da parte di Putin la volontà di sedersi ancora al tavolo negoziale. Interessante anche, sempre a proposito dell'incontro che c'è stato, il fatto che sostanzialmente la riunione sull'Ucraina sarebbe dovuta iniziare alle 9, ma c'è stato un bilaterale fra Macron e Zelensky, che è arrivato oggi, questa mattina, a Evian, e a cui si è successivamente aggiunto il presidente americano Trump e il segretario di Stato americano Rubio. È stato di per sé un fuori programma, la riunione doveva iniziare alle 9, ma alle 9 si sono visti loro tre e la riunione è iniziata alle 10 ed è durata circa un'ora e un quarto, ecco. Dopodiché si è passati al Medio Oriente, su questo magari ora possiamo anche dare qualche dettaglio.
5: Sì, ecco, perché intanto un commento, sembra di leggere una, quasi una sorta di maggiore armonia rispetto al passato tra i leader europei in particolare e il presidente americano Trump, che rilancia anche l'iniziativa sull'Ucraina, tornando a fare pressione su Mosca, come dicevi tu, dopo che per mesi si era un po' perso le tracce. Forse contribuisce anche la disponibilità annunciata dei paesi europei a guidare questa missione per la riapertura di Hormuz, che è una iniziativa che sembra che piaccia abbastanza a Trump, no?
16: È tutto da decifrare, nel senso che Trump è stato molto distratto dalla questione ucraina negli ultimi mesi proprio per il caos provocato da lui stesso, tra l'altro, in Medio Oriente con la guerra in Iran. L'impressione così a pelle è che il suo ritrovato interesse per l'Ucraina, che ha manifestato ieri sera e poi ha rimanifestato questa mattina quando ha detto la Russia deve sedersi al tavolo, ultimamente dipende molto sempre da chi incontra. Oggi ha incontrato gli europei, quindi ora diciamo è più colpevole la Russia, se incontra appunto è più colpevole l'Ucraina, insomma ormai conosciamo il soggetto, ma questo rinnovato impegno sembra più dipendere da una sua soddisfazione, no? per quanto avvenuto domenica, cioè la chiusura dell'intesa con Teheran. Lo si percepisce da certe dichiarazioni quando Trump sostanzialmente dice cerchiamo di chiudere anche questo fronte qui, no? Come dire, ho vinto di là, poiché poi abbia vinto tutto un po' da dimostrare visti gli obiettivi iniziali che non ha raggiunto, ma ce l'ho fatta di là, ora vediamo di chiudere qua. E paradossalmente però, ecco, Alessio lì rischia di finire con lo scontrarsi sugli europei, perché invece gli europei vedendo la distrazione americana sul fronte medio orientale si erano inseriti a livello diplomatico prendendo loro l'iniziativa, un ritorno di fiamma, esatto, un ritorno di fiamma di Donald Trump
5: potrebbe stridere, potrebbe portare a qualche
16: porta a un'armonia tra Stati Uniti ed Europa e una compattezza che a quel punto rafforzerebbe, no, Zelensky e l'Ucraina, o se si va a interferire potrebbe persino essere paradossalmente peggio. Ora il messaggio, ribadisco, emerso da oggi è di compattezza, poi occorrerà vedere come sarà declinato.
5: Ecco, senti Sergio Nava, posto che a questo vertice sono stati invitati anche importanti leader non del G7, Lula, il Brasile, la Corea del Sud, l'Egitto, gli Emirati, l'India e non solo, ti voglio chiedere, provo a fare un ragionamento con te, cioè su questo accordo con l'Iran, come dicevi tu, insomma è difficile, si spera di poter essere smentiti, ma fino ad ora sembra che sia sostanzialmente un fallimento per la diplomazia americana, perché Hormuz, se va bene, riaprirà e forse si pagherà un pedaggio, ma forse si tornerà a prima della guerra scatenata dagli Stati Uniti. Sul nucleare si tratterà, ma si sembra che i termini siano quelli di un accordo che c'era già nel 2015, buttato nel cestino dallo stesso Trump, e per aggiungere poi diciamo si aspettava un regime change, qualche cosa sul fronte diciamo del regime iraniano, ma assolutamente regime che viene in qualche modo addirittura riconosciuto in questo accordo. Ci sarà un momento in questo G7, un momento verità su questa diplomazia americana che, se guardiamo anche a quello che è accaduto a Gaza, cioè nulla a 8 mesi dall'accordo, qualcuno dovrà affrontarlo questa questione, cioè è nell'aria o si farà da grandi strette di mani un po' finta di nulla?
16: Più la seconda al momento, ecco. Insomma, per essere molto chiari Alessio, il fatto che quando Trump stamattina si siede al tavolo e la prima cosa che il cancelliere tedesco Merz fa è dargli la maglia della Germania, con scritto Trump 47 dietro, fa
5: mi sono capire siamo ancora le braccia, fase, devo dire.
16: Sì, diciamo che siamo ancora alla fase dell'adulazione e questo va bene fino a un certo punto con uno come Trump e di conseguenza l'impressione che lui si presenti ancora come diciamo il padrone di casa, anche se non è lui a organizzarla, e gli altri continuano non a trattarlo come il padrone di casa al G7, ma comunque come il primus inter pares nella migliore delle ipotesi. Quindi sicuramente sarà interessante capire cosa emergerà da questa discussione allargata ai leader medio orientali che è in corso,
5: ecco,
16: in queste
5: magari
16: ore.
5: Magari uno scossone potrebbe arrivare da lì, dall'India, dagli Emirati Arabi o da qualche altro leader, o sono tutti adulatori anche questi?
16: Beh, diciamo, allora, gli Emirati Arabi sono ovviamente alleati americani nel Golfo, così come il Qatar, quindi difficilmente da loro qualcosina potrebbe arrivare all'India, visto che il premier indiano Modi ha avuto anche i suoi momenti di tensione con Trump negli ultimi mesi. Detto questo, come dire, quello che l'Europa vuole raggiungere è anche cercare di mettere un po' in pace il fronte libanese, gli attacchi che Israele sta portando avanti da settimane con centinaia di morti in Libano. Ma qui Trump oggi stamattina è sembrato più considerarlo quasi un fronte minore, nonostante gli appelli di ieri di Emmanuel Macron e della

0: difficile che emergano novità clamorose.
1: Grazie al nostro inviato di Radio 24, Sergio Nava, a Deviana, al G7. Questo è il punto fino a questo momento, diciamo, dei lavori diplomatici in Francia. Adesso invece una notizia che riguarda il mondo dei media, il mondo delle testate giornalistiche, la loro affidabilità, tutto nel report, nel Digital News Report 2026, che riguarda anche il Sole 24 Ore, e lì c'è Simone Spezia. Ciao Simone, come stai? Tutto bene?
2: Buongiorno Alessio, oggi... sì, tutto bene, buongiorno da Torino.
1: Da Torino, certo, oggi fai un po' di straordinari perché insomma a quest'ora normalmente non ti sentiamo in onda.
2: Ci sta.
1: Allora raccontaci di questa ci sono dei dati importanti, insomma, no? C'è una fotografia della situazione e poi c'è anche un riconoscimento per quanto riguarda il gruppo.
2: Sì, certamente. Allora, diciamo che è il rapporto del Reuters Institute sulla situazione appunto dell'informazione, il Digital News Report, e quindi si occupa soprattutto dell'informazione digitale, che parte fondamentalmente, per quanto riguarda l'Italia, con due paradossi. Il primo è che non ci fidiamo dei social media come fonte di informazione, ma in realtà li sfruttiamo tantissimo come fonte di informazione. Cioè solo il 15% degli italiani si fida delle notizie che incontra sulle piattaforme, ma i social sono cresciuti come fonte di informazione di 6 punti in un anno e rappresentano per il 45% una fonte di informazione per gli italiani, non l'unica naturalmente. L'altro paradosso è questo, che gli italiani si dichiarano poco interessati alle notizie, solo il 34% si dichiara interessato all'informazione, ma in realtà controllano le notizie più volte al giorno. Da segnalare questo dato del 34%, perché è un dato particolarmente negativo, se vogliamo, soprattutto per il nostro settore,
1: noi,
2: ma non
1: certo,
2: solo,
1: certo.
2: Forse anche per il bene della democrazia, perché era il 74% solamente 10 anni fa, cioè dal 74 al 34%, un calo di 40 punti in un decennio, che è un numero notevole. Ancora, e poi adesso arriviamo anche alla questione del Sole 24 Ore, sul fronte della politica il quadro vede solo il 16% degli italiani che si dichiara molto estremamente interessato alla politica, e qualche segnale su questo fronte interessante arriva dai giovani, tra i 18 e i 24 anni l'interesse risale al 28%, è però una domanda che si fatica ancora a intercettare. Come ti dicevo, c'è l'altro aspetto, quello che se vogliamo ci riguarda un po' di più, la fiducia degli italiani nei confronti delle testate giornalistiche. Ormai per 9 anni consecutivi, anche quest'anno, è stata confermata l'ANSA come fonte principale per chi la conosce, per chi la considera affidabile, e poi un pari merito tra Sky TG24 e il nostro gruppo editoriale, il Sole 24 Ore, però appunto sottolineiamo anche dei quotidiani tradizionali, è quello che dei quotidiani tradizionali, dei siti di quotidiani tradizionali, dei gruppi editoriali tradizionali, è quello naturalmente che riscuote il maggior successo, affidabilità al 64%, e anche questo è un dato positivo.
1: È molto interessante, oltre al riconoscimento per il gruppo, anche la prima parte, quella che tu hai parlavi di questi due paradossi, no? Cioè è davvero interessante, cioè le notizie nelle quali ci imbattiamo ma che ricerchiamo, però poi non ci fidiamo magari della fonte dei social media, è un bel paradosso. Tu ci stai in mezzo tutti i giorni come me del resto, ma sui social anche di più, che idea c'hai di questa cosa?
2: Cioè, allora guarda, io ho la convinzione in realtà che un pezzo di questa sfiducia nei confronti delle notizie che si trovano sui social network non dipenda tanto da una sfiducia in sé, ma dal fatto che venga posta la domanda, ossia, dato che ormai ci siamo abituati tutti a sentir dire che molte notizie che si trovano sui social non sono affidabili, automaticamente quando ci viene chiesto se riteniamo queste notizie affidabili rispondiamo di no, sostanzialmente. E però naturalmente ormai sono il punto di accesso fondamentale all'informazione, anche all'informazione dei media outlet tradizionali come il nostro, nel senso che spesso si passa da quelli, se non ovviamente dalle pagine dei motori di ricerca.
1: Va bene, molto, molto, molto interessante. Simone Spezia, grazie da Torino per questo digitale.

0: Digital News Report 2026, trovate tutto il materiale se volete in rete con anche gli altri, insomma, gli altri dati, sono quelli di Reuters, sulle fruizioni, sull'uso, sulle piattaforme, eccetera, eccetera. Noi ci fermiamo, c'è il break, ci risentiamo tra pochissimo.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
5: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitalx.it. digitalx.it.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Borse europee in deciso rialzo, ancora sostenute dall'ottimismo seguito all'accordo di massima raggiunto nella notte tra domenica e lunedì tra Stati Uniti e Iran. La prospettiva della riapertura dello stretto di Hormuz continua a mantenere sotto pressione i prezzi del greggio, ormai tornati sui livelli di inizio anno. Il WTI quota meno di 80 dollari al barile. Sale intanto l'attesa per il debutto di Kevin Warsh alla sua prima riunione del FONC, il braccio operativo della Fed Reserve. A metà giornata a Milano viaggia sui massimi storici, in progresso dell'1,25%. Il listino milanese è sostenuto soprattutto dalle banche, mentre il mercato attende gli sviluppi sul processo di consolidamento. Unicredit svetta con un progresso di oltre il 4%, nonostante Berlino abbia respinto l'offerta su Commerzbank. Gli investitori a questo punto si interrogano sulla possibilità che l'istituto guidato da Andrea Orcella stia valutando un ritorno da protagonista sul risico bancario italiano. Riflettori accesi anche su Banco BPM nel giorno in cui si riunisce il consiglio di amministrazione. Infine scivola del 2,6% ST Microelectronics dopo l'annuncio dell'emissione di un bond convertibile da 1,5 miliardi di euro. Da Radio Core Leonora Micheli per Radio 24.
13: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
16: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
17: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
21: Effetto giorno.
0: Eccoci qua alle 13 e quasi 37 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, 349-238-6666. Una notizia che vi abbiamo dato anche nella prima parte di Effetto Giorno riguarda il rapporto della Caritas sulla situazione degli assistiti dalle diocesi italiane attraverso i servizi della Caritas, ed è un rapporto annuale molto importante perché non ha un valore tanto, diciamo, quantitativo, non è un annuario statistico come fa l'Istat, anche se comunque con i tantissimi centri di assistenza Caritas che ci sono in Italia fa comunque anche una misurazione, ma ci dà delle linee di tendenza. È con noi Federica Dell'Auso, che è curatrice di questo rapporto della Caritas, fa parte del servizio studi Caritas. Buongiorno e benvenuta Dell'Auso.
22: Buongiorno, grazie.
0: Eccoci
22: a voi.
0: Qua. Allora, io do un numero solo, che è questo: cresce il numero delle persone assistite per bisogni, diciamo, di povertà da parte della Caritas, più 1,7%, siamo a 282.539 persone o nuclei familiari dell'Auso, forse nuclei familiari.
22: Sì, cioè, allora, diciamo, noi incontriamo persone, però poi la risposta della Caritas, del circuito, tiene sempre conto di quelle che sono le esigenze familiari, quindi okay. Molto spesso andiamo ad assimilare questo numero ad altrettante famiglie, quindi okay. Insomma ci può stare, diciamo, molto spesso, diciamo, andiamo ad assimilare appunto il dato degli assistiti con quello delle famiglie, perché ripeto c'è una risposta complessiva, perché non sul singolo individuo.
0: Questo solo per dire, esatto, questo solo per dire che se parliamo di 200, quasi 300.000 persone, capite che se moltiplicate per un numero di persone, membri di una famiglia, si arriva a numeri importanti che si avvicinano quasi al totale, diciamo, delle persone che poi l'Istat, dicevamo, no, censisce in maniera proprio statistica i poveri in Italia. Allora, che cosa emerge?
22: Diciamo che
0: no?
22: Siamo un po' lontani, nel senso, sì, che tendenzialmente
0: non siamo ai 4 milioni, però insomma
22: non siamo ai 5 milioni, sì, e 7, però siamo circa il 12% di quelle che sono sulla povertà assoluta, quindi comunque Caritas riesce a intercettare.
0: Ecco, sì, intercettarne una fetta così importante vuol dire quantomeno conoscerne, diciamo, le tendenze e capire che cosa, insomma, anche che cosa cambia, come cambia il mondo delle persone, ed è questa la domanda che le faccio, assistite dalla Caritas ogni anno.
22: Sì, cambia innanzitutto rispetto al profilo della condizione occupazionale. Ecco, se in passato a chiedere aiuto erano per lo più persone senza un impiego, quindi disoccupati, inoccupati, oggi questa fetta è comunque importante, ma vediamo che è cresciuto in modo esorbitante l'incidenza degli occupati. Oggi un assistito su quattro ha di fatto un'occupazione e nonostante questo lavoro non riesce in qualche modo ad avere una vita dignitosa, in qualche modo. E solo 10 anni fa la percentuale degli occupati stava intorno al 13%, quindi sta cambiando sicuramente quello che è il profilo occupazionale. Si mantiene stabile il tema dell'istruzione, quindi c'è una forte correlazione tra povertà e bassi livelli di istruzione. Un altro elemento di tendenza in qualche modo che abbiamo evidenziato quest'anno è che c'è stata una forte crescita della componente anziana. Gli anziani negli ultimi 10 anni sono cresciuti del 191%, e qui diciamo chiama in causa tutto questo aspetto anche legato alla solitudine, alle difficoltà sanitarie che molto spesso appunto sono associate a un'età, all'età degli ultra 65 anni. Cresce il peso delle persone che in qualche modo fanno fatica non solo ad accedere a un'abitazione ma anche a in qualche modo mantenerla. Quindi non incontriamo più solo persone senza dimora, diciamola così, ma abbiamo messo a fuoco per il 2025 oltre 32.000 persone barra nuclei che fanno fatica a mantenere l'abitazione per i costi dell'energia, per i canoni di affitti che comunque stanno in crescita, quindi una difficoltà abitativa seria e importante. C'è una crescita anche, appunto, lo accennavo, delle solitudini. Quindi le persone sole, in linea un po' con il trend demografico,
0: sì,
22: stanno aumentando, e anche qui a volte il vivere soli e a sperimentare delle situazioni di deprivazione economica, materiale legata all'abitazione significa moltiplicare le tante forme di vulnerabilità che queste persone poi di fatto sperimentano. Laddove c'è una situazione di solitudine, di mancanza di relazioni, di mancanza di reti, molto spesso c'è una situazione di cronicità della povertà e c'è una situazione di cumulo di tante dimensioni di bisogno, quindi che chiamano in causa il reddito, ma non solo.
0: Senta, Delauso, la fotografia mi sembra molto esaustiva, poi chiaramente come sempre rimando, cioè, i dati li trovate, se siete interessati in rete, ci sono tutte le percentuali, i numeri. Una cosa che le voglio chiedere però è come se riuscite a misurare anche come gli interventi pubblici, no, di aiuto, di assistenza, che in questi anni si è molto discusso, si è passati al reddito cittadinanza, ad altri strumenti, come intercettano, se intercettano questa povertà.
22: Sì, sicuramente le persone che noi abbiamo supportato in taluni casi, però solo in alcuni casi, sono percettori dell'assegno di inclusione, ma è una fetta molto molto marginale, siamo al 14%, quindi comunque si è ridotta la quota di persone che vengono supportate da questa misura di sostegno al reddito, perché è di fatto tornata ad essere una misura molto categoriale. Siamo passati da una misura universalistica, che era un po' quello che esisteva prima, una misura, sì, che in qualche modo va a definire dei parametri, quindi l'essere famiglia con figli, l'essere persone over 65, quindi determinate categorie che però in qualche modo poi non favoriscono la fruizione di questa misura da parte di tutti i poveri.
0: Esatto. Io mi devo fermare qua, ringrazio però Federica Delauso, curatrice del rapporto Caritas sulla povertà in Italia, e come detto vi rimando ai dettagli, se volete insomma li trovate in giro qua e là. Tra poco, dopo il break, Effetto Mondo con Giulia Crivelli.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Strade in diretta.
21: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla tangenziale sud di Torino sono ancora parecchi disagi a causa di un veicolo in fiamme, code tra Sito e Corso Francia in direzione Milano Osta, e sulla direttissima verso Bologna si rallenta per un veicolo in avaria tra Firenzuola e Badia. Code per lavori sulla 10 Genova Ventimiglia tra Orco Feglino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. E tutto, linea allo studio, a più tardi.
23: Effetto Mondo.
3: there will be $300 billion be given to Iran for reconstruction and investments for Iran. Now, I'm assuming this comes from the American taxpayer, and I want to tell you that's a bunch of bullshit.
0: Eccoci qua Giulia, buongiorno.
4: Buongiorno, questo allora, è un po' direi il nodo principale, sì, di quel poco che sappiamo di questo memorandum di cui nessuno, sì, ha per ora copia, di accordo tra Iran e Stati Uniti, cioè questa cifra di 300 miliardi di dollari che potrebbero andare all'Iran per la ricostruzione. La voce che avete sentito è quella di Marjorie Taylor Greene, la ricorderete, una fan della prima ora e molto fedele di Donald Trump, una deputata della casa della House of Representatives, quindi della Camera dei Rappresentanti, la Camera Bassa,
0: sì,
4: poi è entrata in rotta di collisione con Donald Trump sui file Epstein, perché lei premeva per, e poi è successo, per far passare una legge che li rendesse tutti pubblici. Tra l'altro a New York in questo momento c'è un luogo dove si possono consultare, sono centinaia e centinaia di volumi stampati con tutti gli omissis, però comunque si possono sfogliare questi file Epstein. Ottenuta questa trasparenza, Donald Trump ha cominciato ad attaccarla insultandola pesantissimamente. Lei ha deciso di non ricandidarsi alle elezioni di midterm e da quel momento si sta, insomma, togliendo molti sassolini dalle scarpe. Per i democratici non è comunque affidabile, nel senso che diciamo che solo in tempi recenti ha avuto questa conversione anti-trumpiana, però quello che dice è innegabile, cioè questi 300 miliardi di dollari in un momento in cui, lo sappiamo, il debito americano esplode, anche perché continuano a essere chiesti nuovi fondi per finanziare il Pentagono, c'è un'inflazione crescente, la maggior parte degli analisti oggi sui giornali spiegano che anche se lo stretto di Hormuz davvero riaprisse venerdì, se tutto andasse nel migliore scenario possibile, ci vorrà comunque del tempo per far rientrare l'inflazione negli Stati Uniti e non solo. E quindi, lo avete sentito, non usa mezzi termini e dice: queste sono bullshit, che letteralmente vuol dire escrementi di toro, però è il termine americano per dire quello che noi chiamiamo S puntini puntini. Quindi un'opinione diciamo molto forte, ma che è condivisa da sempre più persone. Cioè, oggi ci sono tanti giornali che puntano su questo, perché poi è una delle poche cifre certe che sono state fatte, sia da J.D. Vance sia da Donald Trump. Ci sono anche tantissimi altri temi sui giornali americani, perché sì, ieri lo abbiamo sentito alla fine dell'ultimo combattimento, quel fighter che diceva Michelle Obama is a man. Questo forse a noi non fa tanto effetto, però è un insulto con il quale le donne afroamericane fanno i conti dal tempo dello schiavismo, cioè per le loro fattezze vengono indicate come degli uomini. È proprio un insulto che riapre come una ferita antichissima, quindi è come quando un bianco usa la parola negro, che in realtà la possono usare soltanto gli afroamericani e solo in certi contesti. Poi c'è la causa intentata dal Dipartimento della Giustizia contro il governatore della California Gavin Newsom.
0: Sì, ricordaci questa causa.
4: È freschissima, ecco. È un'indagine che è, sì, stata aperta, di cui tra l'altro il Dipartimento della Giustizia non aveva dato notizia, l'ha fatto direttamente Gavin Newsom facendo un messaggio televisivo. Viene accusato di malversazioni, anche di corruzione, sia lui sia la moglie, tra l'altro. Sicuramente Gavin Newsom, l'abbiamo detto spesso, potrebbe essere uno degli sfidanti per Donald Trump alle elezioni, le prossime elezioni, quelle che, se tutto andrà come deve andare, si terranno nel 2028, però soprattutto è stato quello che fin dall'inizio ha usato le stesse armi di Donald Trump sui social, cioè prendendolo in giro, usando l'intelligenza artificiale. E come sappiamo, a Donald Trump piace molto insultare o fare ironia sugli altri, e gradisce molto meno quando l'oggetto dell'ironia o degli insulti diventa lui. E poi c'è naturalmente il tema, lo ripeto ancora una volta, della salute ricevute di Trump. Io invito tutti a vedere la stretta di mano tra Donald Trump e Macron quando è arrivato ieri al G7.
0: Cosa c'è da vedere?
4: Sembrava proprio come se fosse una mano che Trump non riusciva a tenere orizzontale, quindi come un braccino molto debole. Persino la Fox ha dovuto mandare queste immagini facendo vedere anche come scendeva lentamente dall'aereo, come camminava senza apparentemente tenere una linea dritta, dicendo ha avuto una 48 ore veramente difficili, si è addormentato anche durante i combattimenti davanti alla Casa Bianca. Quindi i dubbi restano, e sentiamo che cosa ha detto un analista della CNN su uno dei tanti retroscena su questi negoziati che coinvolgono naturalmente l'Iran.
5: Iranian side added senior psychologists to their negotiating team to review the communications that they were going to be sending to the mediators to give to Trump. And they did that because the Iranians believe that Trump is legitimately mentally ill and is operating in an impaired mental state.
4: Quindi questa non è una cosa che succede sempre, o almeno non ci è mai stato spiegato, che a questi negoziati che hanno come obiettivo una tregua in una guerra che comunque appunto ha fatto i danni che sappiamo, non soltanto in Iran ma in tutto il mondo, non è normale che ci siano al tavolo degli psicologi, specialmente degli psicologi specializzati in decadimento senile. Però pare che questo sia la mossa che ha fatto l'Iran per cercare di entrare nella testa di Donald Trump, che viene appunto considerato ormai così un uomo con diverse defiance. Ti porto nel Regno Unito però, sì. Perché ha fatto, forse ne hai già parlato anche tu, insomma ha avuto molta eco questo annuncio di Keir Starmer, il dado è tratto, se ne parlava da tanto tempo nel Regno Unito, così come se ne parla in tanti paesi, Italia compresa. Keir Starmer ha annunciato che i social network saranno vietati ai minori di 16 anni, naturalmente tutti immediatamente pensiamo ma come si fa, però intanto sulla carta è così, e sentiamolo che spiega ieri in conferenza stampa questa decisione.
6: Today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16. This is not something I do lightly and I will not present it as cost-free.
4: Quindi dice non lo faccio a cuor leggero e non penso che sia senza costi, perché comunque i social network hanno anche sicuramente hanno anche dei vantaggi, hanno dato accesso a noi adulti e anche ai minorenni a tante informazioni, a finestre sul mondo, però sono anche troppi gli svantaggi. Quindi naturalmente adesso il tema è negoziare con le piattaforme, che hanno subito risposto peggio per voi, perché così i vostri children, che poi sotto 16 anni sono più forse adolescenti che non bambini, ma i vostri bambini andranno su piattaforme ancora meno regolate, di cui voi non sapete niente.
0: Quali sono queste piattaforme? Perché io non vedo circolare delle altre piattaforme che non siano Instagram, TikTok o queste,
4: esatto,
0: insomma.
4: Perché poi non so se pensano a cose sul dark web, ma non credo che sia.
0: Ma i ragazzini che
4: esatto. È proprio la difesa d'ufficio di questi colossi ai quali anni viene chiesto un maggior controllo. E per tornare a Donald Trump, ricorderete che una delle primissime mosse di Meta, la holding che controlla Facebook e WhatsApp, è stata di togliere quando Donald Trump è diventato presidente, diminuire drasticamente il numero di persone che proprio dovevano fare questi controlli sui contenuti. Quindi vedremo.
0: Non vuoi l'under 16? Allora controllami l'under 14 con il documento di identità. Molto semplice. Invece non è necessario, si scrive chiunque, certo, come vuole, con finti nomi.
4: Comunque insomma che sappiamo anche quante cause ci sono negli Stati Uniti, tante ne arriveranno, quindi non credo che finirà qui, anche perché appunto sono tanti paesi che che stanno discutendo di questi temi e che forse prenderanno decisioni simili. Intanto Keir Starmer ha detto lo mettiamo nero su bianco.
0: Che altro, Giulia?
4: Beh, c'è tanto calcio, perché queste per prime partite, no? Noi, per noi è un po' difficile seguirle per via del fuso orario, però insomma in Francia si aspetta, è su tutte le pagine questo atteso
0: l'esordio
4: incontro con il Senegal, esatto. La Spagna, grande delusione, perché l'esordio è stato un pareggio. La curiosità è che il cancelliere Friedrich Merz, arrivando, cioè nel primo incontro del G7, ci sono dei video molto, molto divertenti su internet, è andato dal presidente Trump e gli ha regalato una maglia della nazionale di calcio tedesca, quindi quella classica, sapete, bianca e nera, e dietro sulla schiena c'è scritto Trump e poi 47, che è naturalmente il numero, Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Non è che sia stato molto entusiasta Donald Trump, anche perché sappiamo, insomma, il calcio non è proprio, magari lo sarà, però negli Stati Uniti non è certo lo sport più popolare o conosciuto, però insomma, intanto Merz ha fatto questa mossa.
0: Diceva Sergio Nava, un po' siamo ancora nella fase dell'adulazione di Trump, tutto sommato.
4: Sì,
0: Giulia,
4: sì.
0: Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Martin Garamone in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
8: Grazie.
7: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
8: Faccio del mio meglio.
7: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
8: Aspetta.
7: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
9: Un saluto. Il tema di oggi riguarda il lavoro dei mobility manager aziendali. Sentiamo come può essere reso più agevole da Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
10: La mobilità aziendale può essere un incubo. Centinaia di fornitori, migliaia di fatture, zero controllo sui costi reali. Con Telepass Business cambia tutto. Da un unico portale digitale, oggi i mobility manager possono gestire servizi di mobilità, impostare limiti di spesa e monitorare ogni movimento in tempo reale. Report automatici, dashboard interattive, fatture ordinate e disponibili per il download. Ed in più, con un solo contratto, si ha accesso a centinaia di partner convenzionati, con una gestione centralizzata dei servizi, customizzabili sulle esigenze di ogni singolo dipendente.
9: Scopri di più su telepass.com/business.
11: Sono le 14.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. In Francia al G7 Trump commenta l'intesa con l'Iran, l'accordo è equo, ora si passa alla seconda fase. Poi sulla Russia, deve sedersi al tavolo con Zelensky e a quanto si apprende il G7 starebbe spingendo anche per nuove sanzioni su gas e petrolio alla Russia. E proprio da Mosca arriva però un commento sprezzante da parte del ministro degli esteri Lavrov, che sembra allontanare di nuovo la prospettiva di un negoziato diretto tra Putin e Zelensky. Quella di Volodymyr Zelensky è una diplomazia da megafono, ha detto Lavrov. uccisa dal nipote nel veneziano, è stato ritrovato oggi dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra. Forse una disputa sull'eredità alla base dell'omicidio. E poi l'economia con l'Istat che vede un'inflazione rialzare la testa nel mese di maggio al 3,2%. Caritas, mai così tante famiglie assistite dai centri di assistenza delle diocesi italiane e il lavoro, a quanto si apprende, non salva dalla povertà. E c'è stata anche la prima sentenza al processo per l'urbanistica milanese. Tutti assolti, gli 8 imputati che erano stati coinvolti nella vicenda della Torre Milano che non sarà confiscata. In chiusura del Mondiale di Calcio, stasera l'esordio della Francia con il Senegal, nella notte in campo anche Norvegia-Iraq e Argentina-Algeria. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
4: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: I wanted to ask you about your official FIFA photo shoot. You were seen looking downwards. I was wondering if this was a deliberate choice, and if so, what was your reasoning behind it?
8: No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron. No soy un modelo.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!

0: Adesso attacca Meunier, dentro c'è Lukaku, cross verso di lui, Lukaku! Neanche il tempo di entrare in area di rigore, tocca il pallone, Big Rom 1-1, è autogol di Eni.
1: Allora Wise e poi arriva da dietro Maxi Araujo, cade il muro saudita, ha pareggiato Maxi Araujo, 1-1.
2: Spazio per uno contro uno, vuole andare al centro, Muammar Bouebi fa 2-2 l'Iran.
3: ¿Cómo se lleva la presión de ser favoritos?
4: C'est très gentil de me poser cette question, d'autant plus que vous êtes espagnol, que des Espagnols nous considèrent comme favoris du mondial. Je ne vais pas me considérer l'équipe de France plus forte que les autres, mais le grand favori, c'est l'Espagne.
5: Tasto, stop, un esordio mondiale leggendario per Capoverde, fermati i campioni d'Europa. 0-0, la Spagna stecca la prima.
6: Meraviglioso, sbarca El Loco, che non è un modello e quindi guarda dove cazzo gli pare quando fa le foto, e giusto così. E poi la favorita è la Spagna, mentre la Spagna sta giocando, dice Deschamps, e viene inchiodata sullo 0-0 da Capoverde. Vabbè, sbarca El Loco, nulla può essere più normale, infatti ecco l'X Day. Michele Dalai, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno. Oggi abbiamo un gradito ospite, il primo spettatore pagante di tutti i convocati, mondiale non solo, il signor Claudio. Buongiorno signor Claudio.
8: Ciao, buon pomeriggio. Ciao. A tutti.
6: Cos'hai portato come pagamento?
8: Pasticcini e bibite.
6: Bravissimo.
8: Fresche.
6: Bravissimo.
7: Moneta corrente.
6: Moneta sonante. Dobbiamo salutare al volo Pierluigi Pardo, perché ci sta raggiungendo a Milano e domani m'hanno detto addirittura che dovrebbe essere con me.
9: Domani vengo perché mi piace, mi fa piacere, sta bene, la sede è bellissima. E invece sto salendo per Francia-Senegal, che è una grande partita, divertente sentire Deschamps spostare tutta la pressione sulla Spagna. La verità è che la Francia, basti pensare neanche al tridente, ai quattro giocatori offensivi che dovrebbe schierare questa sera, insomma è la squadra, insomma, è la squadra da battere. Certo, mai mi sarei aspettato una partenza della Spagna come questa, ma insomma sappiamo che la storia dei mondiali è piena di sorprese iniziali, dalla sconfitta della Spagna contro la Svizzera nel mondiale sudafricano, alla sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita in Qatar, insomma, quindi tante volte porta proprio bene cominciare male.
6: Guarda,
9: e soprattutto in un mondiale così lungo. Detto questo,
6: debutta l'Algeria, che tu ti ricorderai perché oramai eri maggiorenne nell'82.
9: 8
6: vinse,
9: anni avevo,
6: vinse
9: me
6: la prima partita al debutto.
9: Camera da pranzo.
6: Vedi. Contro la Germania.
9: Dietro Corso Trieste.
6: Contro la Germania.
9: Scusate, posso dire questa cosa veramente banale? La capacità che ha il calcio di inchiodare. Cioè, tu adesso mi hai ricordato questa partita, mi ricordo esattamente.
6: Ma pure io so.
9: Dove ero, che poi era lo stesso posto dove ho visto invece il famoso 1-0, che sembrava fosse un biscotto all'ultima giornata.
6: Sembrava
9: questa cosa,
6: guarda. Una delle più grandi porcate della storia del mondo. Michele Dalai.
7: Diciamo un patto di desistenza, dai, si può fare, no?
6: Porcata, sì, mi sembra mi sembra più corretto.
7: Se il calcio è, come abbiamo detto, la guerra dove non c'è la guerra, e quindi è un grande esercizio di politica, mettersi d'accordo è un patto di desistenza.
6: Biscotti certe volte fanno parte anche del gioco dello sport, perché se uno si è messo in una situazione di vantaggio sfrutta il vantaggio, no? Quindi io la vedo
7: biscotto
6: così.
7: Ferisce chi non lo fa, dai.
6: Biscotto ferisce chi non, ma quella fu una porcata, che dopo 11 minuti segna Rubesch e si passavano la palla indietro. Sì, cioè, sì. Quella fu una roba, ma perché l'hanno fatta male,
7: Molto
6: quindi,
7: male.
6: L'hanno fatta molto male. Vabbè, Pier, quindi ti lascio viaggiare, ma prima mi dici se l'eroe del giorno è Vozigna.
9: Assolutamente sì, squadra, volevo dire che ho rischiato di farmi arrestare in Portogallo, come sì. abbiamo ogni tanto ricordato, per fare un po'
6: sì,
9: servizio.
6: Mi ricordo. Sì, mi ricordo.
9: Sì, sì, sì, sì, con Marco Foroni scatenato che mi diceva vai andiamo con una scatola di biscotti dall'albergo della Svezia a quello della Danimarca, che distavano vicino ad Avenida do Boavista Porto circa 100 metri, uno di fronte all'altro, e la cosa non venne particolarmente apprezzata dalla security della Svezia. Sì,
6: ma
9: sì,
6: non
9: sì,
6: hanno senso dell'umorismo.
9: Federico, mitologica figura che aveva avuto ai tempi di Stream a inizio carriera, con un accento, con un leggero accento cosentino, quando è uscita questa agenzia dicendo qualunque cosa sia sono orgoglioso di te, amico mio. e lì veramente mi sono preoccupato, mi dico ma qua veramente mi stanno arrestando, invece no, si è chiusa ovviamente a tarallucci e vino con grande romanità, ma no, ma diciamo, ci siamo mangiati i biscotti tutti in allegria, anche se poi la partita è finita 2-2 si consegna a
6: combinare il 2-2, cioè secondo me, allora, il biscotto ci può stare secondo leggi dello sport, perché tu ti sei guadagnato una posizione di vantaggio, saresti antisportivo quasi a non approfittarne. È chiaro che va fatto, non ti dico con grazia, ma con una certa civiltà, cioè.
7: Ma scusa, ma tagliare fuori l'avversario più forte è parte del gioco. Sì. Cioè, fai biscotto con quello che ritieni meno pericoloso o per passare. Non è strategia anche quella?
6: Sì,
7: allora è stata nel
6: cari
7: gioco.
6: Ascoltatori, scatenatevi, 800 24 00 24, siamo qui, dimmi quando devi andare dopo avermi detto di Bozzigna. Quarantenne,
9: Bozzigna, molto bene, qua c'è Carlo Conti, c'è Carlo Conti che ha presentato il Summer Eats, però sta mangiando. Carlo Conti, ottimista per la Fiorentina, Radio 4.
10: Speriamo, incrociamo le dita,
9: parole importanti alla nazione, Carlo, queste. Vuoi sentire di Bozzigna? Meraviglioso, ma Capoverde ha fatto una partita incredibile, cioè al netto di tutto la Spagna ha avuto una produzione offensiva non all'altezza, poi Arzabal ha dimostrato di essere in questo momento un problema. Insomma, non me l'aspettavo, io qualche dubbio sull'attacco della Spagna ce l'ho, ed è il motivo per il quale sono d'accordo, non sono d'accordo con Deschamps e magari con la sua pretattica, cioè la Francia, però da qui a 40 giorni può succedere di tutto.
6: Il problema, quindi, ce l'ha la Francia, ce l'ha la Spagna, ce l'ha il Brasile, e il centravanti Logora, chi non ce l'ha, perché il Belgio lo mette e segna dopo 27 secondi con Luca Cone. Quindi secondo me
7: c'è anche la Germania, che ha giocato con Curaçao, sì, esausti per aver ballato, sì, per 25 giorni, sì. Secondo tempo non l'hanno giocato, però c'è anche la Germania da quel punto di vista.
6: Noto che anche da là sta diventando abbastanza malvagio a furia di frequentare cattive compagnie. Vabbè, Pier, ci vediamo domani, io ti aspetto, me lo segno.
9: Domani ti vengo a provare.
6: Io ti aspetto, qui.
9: Tienimi un posto.
6: Ma sarà meraviglioso.
9: Stasera Francia-Senegal.
6: Adesso va
7: Francia-Senegal su
6: DAZN. Su DAZN, il derby di Parigi.
7: Sì, beh, detto, puoi anche dirlo così.
6: Derby di Parigi,
7: certo.
6: 800 24 00 24, aspettiamo. Mettiamole qua il signor Claudio, spettatore pagante. Lei cosa ne pensa dei biscotti? Non i pasticcini che ha portato.
7: Avendoli portati,
6: cosa ne pensa?
8: Che dire, se lo subisci è brutto, sì. Però strategia anche quella, insomma.
7: Certo. Logora chi non lo fa, dai.
8: Sì.
6: Sì, no, ma è chiaro. No, io avrei diverse cose di cui dibattere. Vabbè, allora, questa piacerà da lei. Nella città di Martin Luther King, della Coca-Cola, della CNN, eccetera, Capoverde inchioda la Spagna, e questa è già la prima notizia del mondiale. In quella del grunge, dei Nirvana, dei Soundgarden e di quella cultura lì, il Belgio si salva per miracolo con l'Egitto, che fa un grande primo tempo. Nell'Egitto del primo tempo ti dico che Salah e Marmoush mi sembravano facciamo Romario e Bebeto del Brasile 94,
7: con Salah in una fase straordinaria della carriera, perché la grande curiosità su un giocatore del genere è sempre stata: persa la velocità, cosa resterà di Salah? È la tecnica, ha fatto correre l'altro, e l'altro è straordinario, quindi. E in realtà anche il secondo tempo dell'Egitto è un gran secondo tempo.
6: Sì, no, ma...
7: E l'effetto intimidatorio, il grande totem messo in campo in quel momento, li ha confusi per 40 secondi, in cui si sono messi la palla in porta da soli,
6: praticamente
7: panico. Sì. Però è una squadra molto forte. Se devi proprio tirare una linea, a parte Monsieur Deschamps, che fa benissimo il suo lavoro, che è scaricare sulla Spagna in difficoltà il ruolo di favorita, E la cosa che emerge molto forte è che abbiamo passato anche qui una settimana a parlarci di calcio africano. Ecco il calcio africano,
6: sì, sì.
7: Marocco, Egitto, Costa d'Avorio, queste sono squadre che giocano in questo momento un altro calcio,
6: sì,
7: difficili,
6: sì, ma... no, ma difficili, motivate, a parte il fatto che nel derby di Parigi, cioè io ho simpatia per la Francia, ti dico la verità, cioè la prima, mia prima squadra
7: mi sfondi porte girevoli con me,
6: però la Francia, i francesi, i miei francesi sono simpatici,
7: ma io li
6: adoro
7: anche io, e ti dirò di più che è una squadra che ha come vocazione quella di giocare bene al pallone, ma in un modo diverso dall'ossessione degli spagnoli, quindi è più divertente da vedere la Francia, tecnicamente più divertente.
6: Certo, certo. Intanto sta arrivando il primo ascoltatore che di sicuro ci bacchetterà, io credo, ma io lo aspetto. 800240024, continuo con Bielsa, che non è tipo da Miami.
7: Ma no,
6: non è Miami,
7: è loco, è meraviglioso. È un uomo di spettacolo. Ieri ha fatto tutto quello che è mancato nella prima settimana del mondiale, cioè mancava il villain. Dov'è il cattivo? È tutto bellissimo. Dov'è il cattivo? E lui che ha preso la rincorsa per arrivare lì in quel modo. Fa una cosa che sa, perché è una roba da discolo, è un signore di un'età, ma è una roba da discolo, cioè rovina lo shooting fotografico e poi difende questa posizione indifendibile, perché bastava guardare in camera, nessuno gli ha chiesto di sorridere, difende la posizione indifendibile trovando anche quello che lui sa che diventerà un tormentone. Non sono
6: io
7: un modello, non devo fare quella roba. È un uomo di spettacolo straordinario.
6: Allora, salutiamo i telespettatori del Sole 24 Ore TV, ma anche quelli di DAZN, con cui siamo in diretta. Tra l'altro io e il professor Dalai ieri siamo molto divertiti a registrare la prima puntata, il primo episodio di Distinti e Popolari, sì. Mi sono arrivato drammaticamente in ritardo.
7: Però ce l'abbiamo fatta ed è un'estensione di tutti i convocati con più tempo.
6: Esatto, più tempo. Ne abbiamo un drammatico bisogno, lunedì e venerdì, quindi ci trovate... in podcast video su DAZN, in podcast su tutte le app con Radio 24, eccetera. Massimiliano, buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
6: Dica. Ci dica pure che non si fanno i biscotti perché siamo antisportivi.
11: No. Allora, io dico che più che altro del risultato della Spagna mi ha deluso il gioco, il sistema di gioco della Spagna, che mi sembra veramente... rispetto all'allenatore che aveva prima la nazionale spagnola, questo è veramente... addirittura quasi quasi mi addormentavo, ed è strano che non abbia preso gol la Spagna. A me invece impressiona molto il Marocco, sono convinto che il Marocco potrebbe addirittura arrivare ai quarti, se non alle semifinali.
6: Già fatto, già visto, sì. Sì, sì,
11: ecco, quindi questo, io secondo me il Marocco è la squadra che veramente mi ha impressionato di tutte le partite che ho potuto seguire su DAZN. Ecco, questo volevo dire.
6: Credo che sia in buona compagnia. Rispondi Michele Dalai, che rispondi tu, eh?
7: No, rispondiamo insieme. No. Ma allora, è in buona compagnia, nel senso che la partita più bella del mondiale, se dobbiamo essere sinceri fino in fondo, è stata assolutamente Ecuador-Costa d'Avorio.
6: Sì.
7: La partita di un altro livello in cui nessuna delle due squadre ha giocato col calcolo, e nonostante fossero 0-0 fino alla fine, hanno preso, mi sembra, 3 traverse, hanno giocato una partita meravigliosa, proprio campo aperto di sfida pura. E il Marocco corre troppo facile, bisogna vedere se tiene questa qualità e se tiene queste aspettative, nel senso che ha giocato una partita oggettivamente superiore contro la squadra più forte del mondo, o favorita insieme alla Francia per arrivare in fondo. La Spagna, sono d'accordo con te, io ci vedo qualche problema in più. Andrà avanti di sicuro, farà benissimo di sicuro. Se ieri Ferran non avesse fatto una follia a porta vuota, porta completamente vuota, sì, da 2 metri, sì, era molto più facile segnare che non sbagliare. Parleremo da altro, di una partita difficile. Capoverde ha giocato una partita ordinatissima, straordinaria, per l'attenzione.
6: Sono scarsi,
7: era
6: ragazzi.
7: La differenza con Curaçao, che erano meno stanchi per i balletti, fondamentalmente. E anche Vosigna ha fatto delle buone parate.
6: Ma non è che ha fatto i miracoli.
7: Non li ha fatti. La Spagna
6: è bella
7: deve...
6: la storia da raccontare.
7: È bella la storia.
6: Però non è che ha parato 10 tiri all'incrocio, ha fatto,
7: no,
6: le sue parate abbastanza goffe, sgraziate, perché chiaramente...
7: No. Capoverde ha giocato una partita di intensità, nel senso che è facile che squadre del genere al 70esimo si scollino un po' per stanchezza, per fatica, per concentrazione. Mi ha stupito molto, e di alcune squadre mi sta stupendo molto questo aspetto, squadre più deboli, la capacità di restare nella partita, che è una cosa molto tattica, europea e angosciosa, che prima non avevano.
6: Allora, io qui ti allargo una riflessione che è questa. Oggi credo che le principesse debbano cominciare, tutte quante, a cominciare dall'Italia naturalmente, ma tutte quante a scendere dal pisello su cui dormono, perché ormai queste prime partite hanno confermato che devi competere fisicamente, agonisticamente, tecnicamente, magari meno, le differenze tecniche ci sono, tatticamente, ma soprattutto fisicamente, e sporcarti le mani e buttarti nel fango senza troppa spocchia, anche con quelle che ti sembrano, ma prima o poi il gol lo faccio, primo gol, poi il gol non lo fai più.
7: Ti posso dire una cosa folle che sembra fare, cioè stiamo assistendo in qualche modo all'italianizzazione del mondiale, non ci sono squadre sprovvedute, che tu vada a giocare a Cremona, che tu vada a giocare in un altro posto e sei primo in classifica, giochi contro squadre ordinate, intelligenti e con qualità. E quello che stiamo vedendo è che, a parte, io ti giuro, li porterò nel cuore per sempre, ma a parte Curaçao, che sta riempiendo di gioia le mie giornate, di musica le mie giornate, ho visto quasi solo squadre concentratissime. L'eccezione è la Tunisia, però è successo di tutto lì dentro, in quello spogliatoio è successo di tutto,
6: sì,
7: perché è una sconfitta inaccettabile per come è arrivata, ma non c'è una squadra che sia arrivata al mondiale per divertirsi o sprovveduta in quel modo, cioè non c'è nemmeno più il modello dell'allenatore, se non di Kadvokat, dell'allenatore colonialista europeo che va a portare uno stile che non si applica bene alla squadra, eccetera. Ieri io guardavo Capoverde, è una squadra che ha tenuto le due linee, ossessivamente.
6: Ormai giochi contro degli atleti, qualunque maglia abbiano, che sono organizzati tatticamente, e quindi non puoi più tanto guardare il nome, il curriculum.
7: Ho guardato solo una cosa
6: dentro,
7: io sono più scarso di altri, di molti altri, ad analizzare le partite, ma il raddoppio su Yamal era un raddoppio scientificamente portato, cioè l'attesa del quarto dietro quando Yamal puntava il quarto davanti è una cosa che fai se sai giocare a pallone e se sei organizzato.
6: Sì, certo.
7: E infatti non hanno segnato. Hanno avuto delle occasioni, ma non hanno segnato.
6: Certo, e poi imparano nel vecchio continente, perché è così che succede molto spesso, e poi esportano verbo. Poi parliamo anche di Sabri Lamouchi, che è un'altra bella storia che non ho ancora capito se col Giappone va in panchino o no, ma intanto io confesso di avere un debole giornalistico per Federica Zille.
7: Beh, Federica è eccezionale.
6: Ciao Fede. Buongiorno.
12: Ciao a tutti. York.
6: Buongiorno a voi lì a New York, dove ieri hai ovviamente visto Deschamps che, mentre guardava la Spagna e diceva che erano favoriti, la Spagna pareggiava e stasera deve scegliere chi far giocare e battere il Senegal nel derby francese, e secondo me questa partita, che peraltro in un girone non semplice, è una discreta rogna, Federica.
12: Sì, assolutamente, forse uno dei gironi più complicati proprio del mondiale, visto che poi avrà anche la Norvegia all'ultimo turno, la Francia, quindi sì, è vero, passano tantissime squadre, prime, seconde, le migliori terze, però insomma già ieri anche i reporter senegalesi, comunque africani, hanno ricordato più di una volta quel precedente del 2002, l'esordio mondiale della Francia, con sorpresa annessa appunto con la vittoria del Senegal. Parlavi di scelte da fare, avercene insomma di scelte, di dubbi,
6: sicuro,
12: di formazione come quelle che ha Deschamps.
6: No, ma di sicuro è un bel lavoro quello che fa Deschamps, mica stiamo dicendo di no. Abbiamo il primo spettatore pagante di questi mondiali a Radio 24, signor Claudio, cosa ne pensa di Federica Zille? Qual è il suo giudizio su Federica Zille?
8: Una grande professionista dello sport, chiaramente.
6: Sì, bravo.
8: No, volevo giusto fare un commento rispetto a quello che insomma avete detto prima. Spagna-Capoverde è un po' una risposta agli scettici, tra cui me compreso, del mondiale esteso a più squadre, no?
6: Mondiale esteso a più squadre, secondo me 48 sono troppe, se poi le allargano ancora, come dice Infantino, ci si va anche noi, però insomma, prima fase dice
7: la grande domanda è, e lo chiederei a Fede che è lì per DAZN, abbiamo due mesi di tempo se lo allarghiamo ancora più, perché Federica copre meravigliosamente con tutta la squadra di DAZN la Serie A, poi il mondiale inizia 15 giorni dopo,
6: e
7: se lo allarghiamo
6: ci avrà una vita, ci avrà anche una vita.
7: Beh, allora diventa una prestazione a performance di continuità, è quasi una roba dell'Abramovic, stiamo sempre in onda per due anni.
6: Cosa dice Zille, lei è pronta per un mondiale di due mesi?
12: Guarda, non sono neanche da una settimana a New York e sto già dicendo quando arriva la fase eliminazione diretta. No, vabbè, sicuramente è una competizione straordinariamente bella. Comunque Infantino ha detto no, ma stavo scherzando su quella dichiarazione, non sia mai. Però intanto ecco, le battute su di noi si sprecano. Io vi dico solo che qui ogni tanto mi capita di girare con la maglietta dell'Italia, così perché ogni tanto voglio farmi del male. E i tifosi delle altre squadre, delle altre nazioni, sono sempre molto carini, molto gentili. Certo. Dicono tutti no, no, ma l'Italia doveva essere al mondiale, ci dispiace tanto. Quindi ecco, almeno a livello d'affetto non è sceso, ecco, il nostro PIL. Allora calcistico un po'.
6: Poi è bello fare i carini con quelli che sono stati trombati.
7: Bisogna sempre, esatto, bisogna sempre valutare quanto l'effetto tenerezza sia dignitoso da subire. Un tempo li battevamo, però.
6: Come a Diego, non dovevi dire a Diego poverino, perché no, poverino no. Ico de puta, ok, ma poverino sì, no.
12: No, diciamo che facciamo tenerezza come Curaçao, non so se è un bene.
6: Ecco brava. Senti Fede, dimmi ancora una cosa, ma come ci si districa a New York in questi giorni in cui ci sono le feste dei mondiali e le feste per i Knicks, un po' miei anche, che hanno, cioè io mi immagino che in questo momento sia la città più effervescente del pianeta intero.
12: Guarda, ho trovato più blocchi delle strade in questi giorni, 2-3 giorni ultimi a New York, che in 10 anni che vivo a Milano. Proprio transenne, la polizia anche piuttosto severa nel far rispettare i percorsi. La festa

0: Sì, ma non mica solo adesso, è tutti, praticamente in tutti i giorni dell'anno, perché è sempre un St. Patrick's Day. No, mentre il cuore del tuo direttore sanguina, il cuore,
1: vabbè, cestisticamente sanguina, però
0: il cuore Irish di Michele Dall'Ai.
1: Un po' sì, però io sono molto contento. Federica, in realtà è lì in un momento, degli amici newyorkesi mi scrivevano, questo è un momento straordinario per New York per una serie di motivi. New York vince molto poco rispetto a quanto è importante, tolti gli Yankees, è una città che ha una storia sportiva meravigliosa e poche vittorie, meno vittorie perché c'è un livello di pressione mostruosa su tutte le squadre newyorkesi. I Knicks in questo momento hanno anche un po' di significato non politico, perché non bisogna legare tutto a quello, però il sindaco con la maglia dei Knicks, Alvarado, nato a New York, che è un ragazzo delle strade, del ghetto, certo. La squadra proletaria, nel senso di proletaria, gente che guadagna 15 milioni di dollari all'anno, proletaria nel senso che quell'espressione di gioco così diversa, così non spettacolare ma forte, ma bella, che incrocia il flusso delle tifoserie straniere per il mondiale. Io ho pensato a Fede, poverina, in Times Square in quel momento lì, proprio ho pensato che ci avrei voluto, cioè avrei voluto esserci anch'io lì, perché vedere quella cosa in questo momento è vivere la città sportivamente più elettrica al mondo ora.
0: No, Federica ha credo un ricordo che farà parte della sua storia personale, non solo professionale, no Fede?
2: Hanno aspettato 53 anni per questo titolo, per questo anello, hanno aspettato noi, dai, noi di Tesoro, la nostra troupe, quindi io sono orgogliosa di
0: no,
2: questo,
0: ma hai
2: di
0: ragione.
2: Aver partecipato a questo momento.
0: Io purtroppo c'ero anche la volta prima, quindi, cioè, nel senso che esistevo anche
1: ed eri
0: quello.
1: Già lì con 24
0: ed ero già lì. Senti, ma io ti chiedo ancora questo, ma chi metti tu davanti alla Francia? Tenta, perché Deschamps ascolta.
2: Allora, sì, sì, più che altro sembra che finalmente abbia provato a sciogliere questo dubbio tattico di Dembélé, che deve sempre andare sulla destra per lasciare spazio centrale a Mbappé. Ecco, pare che partano insieme, molto vicini. Dembélé magari qualche passo indietro rispetto a Mbappé, con Olise da un lato, due dall'altro. Insomma, i quattro là davanti, e ce ne sono tantissimi altri di ricambi eccezionali in panchina, sono il punto di forza della Francia, che però i centrali di difesa sono fortissimi. Il portiere è molto forte, lo conosciamo, Maignan. Al centro del campo hanno Tchouaméni e Rabiot. È difficile trovare un punto debole a questa squadra. Forse il punto debole è la coesione del gruppo, e lì Deschamps deve mettere tutta la sua
0: certo.
1: Forse che c'è un pallone solo e va avanti, ne servirebbero quattro.
0: Sì,
1: però.
0: E che poi magari spesso litigano come tanti galli in quel pollaio lì. Federica, grazie, buon lavoro per DAZN, ci sentiamo anche su Radio 24. Abbraccio, ciao Fede.
1: Ciao Fede.
2: Ciao, buon lavoro a voi, ciao. Ciao.
0: No, io prima di fermarmi, dunque, no, c'è la borsa, c'è Deborah Rosciani. No, quella l'ultima roba sull'America te la dico dopo. Vieni con me dalle Autorini.
1: Ma certo che
0: lei, signor Claudio, viene con me dalle Autorini. Ok. No, perché ieri è passato sotto traccia in questa prima chiacchiera che nella California della controrivoluzione, di queste robe qui, ieri l'Iran, 2-2 con la Nuova Zelanda.
1: E come non amare anche i neozelandesi, che entrano sempre in queste storie dalla porta laterale, ma sono nel mezzo.
0: Ma perché tu c'hai questo spirito artistico che ti influenza?
1: Già sta fatto due gol meravigliosi, possiamo dirlo.
0: Primo ragazzi, primo, una roba clamorosa. Bene, Deborah Rosciani borsa, e poi stiamo qui con Michele Dall'Ai, con il signor Claudio, spettatore pagante, e con le Autorini che arriva.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
7: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati, con report aziende.

0: trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. L'elemento sicuramente significativo della giornata è l'ulteriore discesa del prezzo del petrolio, già intrapresa nel fine settimana con l'intesa che potrebbe essere firmata ufficialmente venerdì tra Stati Uniti ed Iran per la chiusura del conflitto in quell'area. Bene, l'elemento più significativo che è stato determinato appunto da queste notizie è la discesa del prezzo del petrolio, che sta continuando. Proprio in questi minuti registriamo il Brent, che finisce con un ulteriore calo di oltre 4 punti sotto gli $80 al barile. Il greggio americano è poco sopra i 77, una circostanza che sta ovviamente sostenendo i mercati finanziari internazionali. L'Europa vive una seconda giornata di rialzi anche decisi su alcuni piazze. C'è da segnalare dagli Stati Uniti intanto che arrivano dei movimenti poco rilevanti, almeno in questa maniera potrebbe aprire Wall Street. I futures sono poco mossi. C'è da segnalare però che SpaceX sta consolidando il suo rally e dopo i rialzi che hanno fatto seguito al debutto in borsa di venerdì e anche ieri, oggi guadagna quasi 5 punti percentuali e già sono partiti i pronostici sulla possibilità che il gruppo possa a breve superare Amazon per capitalizzazione di mercato, diventando così la quinta società a maggior capitalizzazione a Wall Street. Nel frattempo andiamo agli indici europei. Abbiamo Parigi in rialzo dello 0,74%, Francoforte più 0,49%, Milano in rialzo dell'1,19%, su nuovi massimi 52.456 punti, grazie oggi a settori molto differenti. In realtà crescono di nuovo in maniera anche abbondante tutti i titoli bancari, guidati oggi da Unicredit più 4,25%, segue Avio più 3,38%, Brunello Cucinelli più 2,32%, più 2 Banca Mediolanum di Intesa San Paolo. Abbiamo in calo invece la farmaceutica, in particolar modo la tecnologia, che scende del 2,25%, ci riferiamo ad STM e Saipem a meno 2,90%. È tutto.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
10: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
11: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
12: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.

0: course, I have to start and say a huge grazie to everyone here, my team here, Ferrari, everyone back at the factory, Fred for believing in me and bringing me to this team. I started out a dream last year, which seemed almost impossible during my time last year, but we never gave up hope, and the team just continued to lift me up.
1: Sì, la corona sonora mi pare pure un po' troppo, ma se l'è scelta da solo stavolta. Naturalmente sono con Michele D'Alè e col signor Claudio, primo spettatore pagante di tutti i convocati. Ci sono due categorie di persone che stanno facendo baldoria da domenica senza interruzioni, i tifosi dei Knicks e Turrini. Buongiorno Turrini.
2: Come... Ah, io sono coda sulla Pero Cormano.
1: Ancora il corteo. È ancora in corteo. Perché? Ma è perché è in corteo?
2: Perché?
1: Dietro perché tutte le Ferrari, corteo con le bandiere rosse.
2: Lei giustamente ha fatto ascoltare la colonna sonora, la marcia imperiale Star Wars, perché The Return of the Jedi, siamo tutti in coda, il ritorno dello Jedi, Lewis Hamilton, lei ne ha anche fatto ascoltare la voce, che tutti pensavano che fosse un rincoglionito.
1: Anche lei, anche lei Turrini, le ricordo, no, anche no. Lei.
2: Allora... Lewis Hamilton è tornato dalla tomba, ha vinto. Allora qui tutti dicono: ma com'è possibile? E io ve lo spiego. Lewis Hamilton è lo sponsor della mia nazionale preferita dei mondiali, che lei ha citato, quella di Curaçao. Abbiamo preso 7 gol dalla Germania. Lo so che Dalai lì di Dazon ride, ma
3: no, lui, no, io ma sono lui, un altro supporter, no, di Curaçao.
1: Ma anche lui ha tutti, ha i tuoi stessi gusti, calcistici.
2: Ci riprenderemo, però tenete presente quello che è successo domenica a Barcellona. The Return of the Jedi, Lewis Hamilton, dopo una vita intera trascorsa a lavare le stoviglie nel mondo,
1: una vita intera a lavare le stoviglie
2: nel retro box della Ferrari, sì, e nulla funzionava, non andava mai niente, e non appena la lavatrice di Maranello si è rimessa a funzionare, eccoci qui, abbiamo vinto.
4: Io ho una domanda per il maestro,
2: maestro,
4: io ho una domanda per lei molto facile. Una cosa ci eravamo detti settimana scorsa, che l'unica cosa peggio delle vittorie di Antonelli per Leclerc sarebbe stata la vittoria di Hamilton, che però non quotavamo nemmeno.
2: Ma mi dica, maestro,
1: come l'ha presa? Come l'ha presa?
2: No, e da là dopo parliamo di Leclerc, ma lei è l'autore del libro Aldro.
4: Sì, sono io. Sono
2: un orrore per bene.
4: Sì, sono io.
2: È lei, perché io ce l'ho in mano. Sono a pranzo col suo editore Francesco Aliberti.
4: Ah, me lo saluti.
2: Il quale mi ha detto:
1: ma che
2: no,
1: caramba.
2: Non glielo saluto affatto.
4: Bravo.
2: Perché mi ha detto: io veramente ho fatto un errore storico a pubblicare il libro di questo Dalai. Ma è bellissimo. Storia di un orrore per bene. Allora le spiego: è quello che sta vivendo Charles Leclerc.
4: Cioè,
2: Leclerc è un uomo per bene. È un ragazzo per bene. Sta vivendo l'orrore. Perché, come direbbe l'editore Liberti in combutta con lei, caro Dalai, che è l'autore, all'improvviso si trova di fronte questa, come possiamo dire,
1: cariatide,
2: figura ectoplasmatica.
1: Sta cariatide,
2: no,
1: diciamolo pure,
2: rinascita,
1: questo zombie.
2: Rinascita, ma una cosa, capito? Lewis Hamilton, che tutti noi avevamo tumulato, c'era gente che tutte le settimane,
1: no, ma io,
2: mi sfotteva, mi perculava, oh, dicendo:
1: no,
2: ma Turrini, ma perché fate correre Hamilton? E io gli avevo risposto sempre: perché l'autore Dalai sta pubblicando per casa di Berti Aldro, storia di un orrore per bene, che è la storia per bene di questo orrendo, cosa devo dire, ritorno alla gloria di Lewis Hamilton, ma orrendo per il povero Leclerc, il quale, insomma, si capisce che sta emotivamente patendo moltissimo, ecco, mettiamola così. Però per chi tifa Ferrari è una grande storia questa, davvero.
1: Signor Claudio, spettatore pagante oggi di tutti i convocati, ha portato le paste e le bibite, qui non si scherza, io dico spettatore pagante, potete prenotarvi, tutti convocati a radio24.it,
2: sì, però io non, però ci sono qualcosa. Le paste ve le mangiate
1: lei non viene mai, non si degna di venirmi a trovare. Lei è ferrarista, signor Claudio?
5: Sì, assolutamente.
1: Avrei preferito avesse detto no, tifo per Verstappen, la Ferrari non mi piace, era più, funzionava meglio, ma non è così.
5: No, io sono ferrarista.
1: Nessuno è perfetto.
5: Però, diciamo, entusiasmo sì per questa vittoria, ma cauti.
1: No, ma che cauti? Sì, ma c'è, cioè,
3: ma del domani, ma, del domani,
1: ma cauti
3: invece,
1: cosa? Ma senti Turrini, ma senti come è cauto Turrini, ma è cautissimo. Che adesso in corsa per il mondiale,
3: Relevo. Turrini.
1: No, Turrini, cioè, sì, Turrini vince il mondiale a mani basse.
2: No, beh, allora adesso il mondiale chiaramente, è una roba, no, è una roba nella quale Mercedes ha vinto 6 Gran Premi su 7.
1: Qui diventa circospetto, no, però, la scaramanzia.
2: Però è vero un fatto che dico a beneficio di questo Dalai che ha scritto, adesso io prima ho scherzato, un libro serissimo, perché Aldro racconta poi una storia terribile, e devo dire questo Dalai è veramente bravo, non con lei, caro Gent, ma è bravo come scrittore.
1: No, ma grazie, ma molto più di me.
2: Una cosa, tornando alle mie dimensioni piccole, di solito Barcellona è una pista che non mente. Cioè, noi diciamo da sempre che se vai forte a Barcellona, che un tempo era il teatro dei test precampionato, certo, poi dopo sei competitivo dappertutto. Per questo l'impresa del vecchio zio baronetto Lewis Hamilton, il Jedi che è tornato, ci dà una, come posso dire, una prospettiva, una speranza. Tra l'altro, io poi vi ho fatto mettere la musica di Star Wars, perché voi che appartenete al club Escape from News non lo sapete,
1: no,
2: ma George Lucas,
1: sì,
2: che è l'inventore della saga cinematografica, sì, di Guerre Stellari, è uno dei più cari amici di Lewis Hamilton,
1: sì,
2: ha postato il suo entusiasmo per questa impresa, e quindi alla fine rischiamo di ridurci a un derby Kimi contro Kim. Kimi Antonelli
1: contro Kim Kardashian. Certo, quello che abbiamo paventato la settimana scorsa.
2: Insomma, io non so da lei cosa ne pensi, perché è un uomo di cultura, ma da quando c'è il duello tra Kimi e Kim, la Ferrari è rinata, qui stiamo per avventurarci verso un'estate clamorosamente divertente.
3: Io penso che serva un grande supporto psicologico a Leclerc, che è un pilota straordinario, perché certo, questo è il grande giorno, il famoso giorno di dolore che uno ha. Cioè, adesso è tutto un po' difficile.
1: Sì,
3: sì.
1: Sai cosa, Michele? A me stupisce, perché queste macchine nuove, no, sono dei videogame, sono robe per ragazzini, sono quei giocattoli lì che i ragazzini padroneggiano, e quelli di una certa età, come me e Turrini, no. E adesso i boomer sembrano Verstappen e Leclerc. Sembrano loro i boomer che con queste macchine non...
3: A me è piaciuta una cosa, io ne capisco zero. Mi è piaciuto tanto nelle dichiarazioni di Hamilton, e Hamilton ha sempre avuto questa dimensione, appunto, un po' Kardashian, del divismo, no? E invece ho visto una reazione scomposta, cioè di gioia scomposta, no? Quasi il primo a non crederci è uno che è stato per distacco il più forte di tutti sempre, sì, e che adesso, come dicevi tu, è due generazioni prima quasi.
1: Due?
3: E
1: no,
3: quindi,
1: no, due.
3: E
1: no,
3: quindi
1: quasi,
3: è un entusiasmo due da nonno, cioè
1: no, bravo, vinto io. Il nonno.
3: Sai quando guardi le esultanze degli anni Ottanta, noi calciatori che esultavano male, no? Lo
1: sì,
3: guardi e
1: sì,
3: dici,
1: sì,
3: ma davvero
1: sì,
3: esulti così? Sì, è una incontenibile in questo,
1: che
3: molto
1: poi,
3: bello.
1: No, beh, bellissimo, che poi nulla è per caso, perché avrà studiato anche quella, no, con tutto il suo staff, avrà studiato anche le esultanze.
3: Dici anche sai che sembrava molto spontaneo?
1: Non lo so, è Turrini che lo conosce.
2: Posso
1: bene
2: dirvi una cosa?
1: Certo, è qui apposta, dica.
2: Voi avete visto Hamilton che piangeva sul podio, no? La commozione, ma avete visto la berretta di lana che indossava?
1: Sì, no, quella lì è rivedibile.
2: No, quella lì gliel'ha fatta l'uginetto Kim Kardashian. Voi non lo sapete, io vi do questa news anche a beneficio del Dalai, scrittore di DAZN,
1: sì,
2: è stata Kim Kardashian che nelle sere lontane, nelle quali Hamilton
3: là,
2: nei box, brava, tesseva questa cosa, Hamilton l'ha messa proprio per ricordare questo suo amore meraviglioso,
1: insomma, questa
2: sociality,
1: no, dopo aver visto, dopo aver visto Kim Kardashian con quella altante guardia del corpo, io poi non so queste cose,
2: ma anche
1: queste
2: anche
1: le sa lei,
2: ho capito.
1: Però Hamilton, cioè, una c'ha Pamela Anderson come guardia del corpo, cioè delle guardie del corpo normali, questa aveva questa guardia del corpo molto ai tanti.
2: No, ma era
1: Montecarlo.
2: Sua sorella, scusi se la correggo, era sua sorella la Jenner. Lei purtroppo, come sempre, fa parte del club Escape from the News.
1: Sì, no, questo lavora orgogliosamente.
2: Con me da una vita.
1: No, ma quella,
2: bionda,
1: ma questo,
2: no, quella
1: no,
2: bionda che era di fianco.
1: No, ma non è bionda.
2: Era la sorella.
1: Ma no, no, no, non era Kim Kardashian.
3: C'è della confusione.
1: C'è della meravigliosa confusione.
2: Allora. Lei non è preparato, chieda da là, scrive dei libri serissimi. Noi del Curaçao, che passeremo il turno.
3: Noi ragazzi del Curaçao.
2: Ma si fidi di me, noi ragazzi, quella era sua sorella.
1: No,
2: era
1: secondo
2: me.
1: Dopo guardo e ci sentiamo.
3: Io
1: non
3: penso
1: sono come...
3: sia un pezzo di radio meraviglioso questo. Potremmo andare avanti.
1: È semplicemente una follia, ma adesso ho il traffico e poi devo fare degli auguri. Posso? Degli auguri. Caspita. Dopo il traffico
6: ne parliamo, dopo magari, se non perdiamo il film.
7: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
8: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
7: Non è poca cosa.
9: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
10: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
11: vi presenta Strade in diretta.
12: Ancora un buon pomeriggio a tutti i vecchi setti in ascolto. Lunghe code per un incidente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze verso Napoli, sempre sulla 1. Si rallenta per un veicolo in avaria tra Ceprano e Pontecorvo. Code per incidente sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e l'innesto con la Milano-Lecco in direzione della tangenziale est di Milano e sulla tangenziale nord a causa di un incidente chiuso lo svincolo di Cinisello Balsamo in direzione dell'innesto con la tangenziale est. Lo svincolo è chiuso in entrata. Code per un altro incidente sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e San Donà di Piave in direzione Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.

0: Allora, oggi è compleanno del nostro amico Giovanni Capuano, che è...
1: Tanti auguri Giovanni.
0: Tanti auguri Giovanni, fratello di tutti i convocati, di Alessia Tarquinio, che ormai fa parte della famiglia, ma anche, anzi direi soprattutto, di una leggenda come Giacomo Mino Agostini. Ciao Mino, tanti
2: ciao,
0: auguri.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, io oggi ti sei fatto il regalo più bello con l'inaugurazione del Lago Museum, che io ho avuto la piacere e la fortuna di visitare privatamente ormai molti anni fa, andando a trovare Giacomo. Però vorrei che, dato che io non conto così tanto, vorrei che fosse Leo Turrini a fare gli auguri a Giacomo Agostini. Leo.
3: Ma allora io voglio dire intanto a Giacomo, che mi ha regalato momenti bellissimi dell'infanzia, dell'adolescenza, perché era l'eroe assoluto della motocicletta in un'Italia che era ancora felice. Io ovviamente l'ho conosciuto dopo, è una persona meravigliosa, e approfitto subito della circostanza, dato che ho il piacere di sentirlo, per domandargli, dato che andiamo verso un weekend su due ruote, se Marc Marquez può rovinare davvero la festa di Aprilia, o se il successo che ha ottenuto in Ungheria
2: delle calorose parole delle corrono che rischia la vita, eccetera. Quindi Marquez sembra che stia tornando in forma, e sarà bello perché vedremo un grande campionato con Bezzecchi, che la prima sta andando molto molto forte, e poi ci sono anche gli altri, c'è Martin, c'è Bagnaia, c'è Di Gian Antonio, che sta andando molto bene, quindi sarà un campionato divertente. E poi tutti ci auguriamo che tutti i piloti siano lì vicini, così ci danno e ci accontentano del loro grande spettacolo.
0: Certo Mino, tanti auguri ancora.
2: Tanti auguri. Grazie.
0: Museo, grazie, che è una roba meravigliosa. I quadernetti scritti a mano da Giacomo Agostini, dove si annotava le curve di tutti. Ragazzi, qui stiamo parlando di storia dello sport. Grazie di esistere Mino, abbraccio, ciao.
2: Grazie, ciao. Ciao.
0: Grazie a Giacomo Agostini, noi siamo quasi in chiusura, ahimè, perché tanto andremo avanti molto a lungo, ma io volevo chiederle del suo vecchio amico Sabri Lamouchi, che non si sa ancora.
3: L'allenatore della Tunisia.
1: Ma forse, però, può essere.
3: Non si sa. Però volevo dirle che, dica, dato che siamo in questa atmosfera di festa, il compleanno di Agostini...
0: Ma festa la fa lei, che ha vinto Hamilton, no, noi non siamo in una sfera di festa.
3: No, è certo, ma magari la Federazione Tunisina di Calcio, sì, potrebbe chiedere un parere al nostro Dalai, che è stato un grande giocatore di rugby, perché io ho visto la Tunisia giocare contro la Svezia, mi sembravano più rugbisti che calciatori. Quindi magari Dalai potrebbe, è vero, dare un consiglio,
1: maestro,
3: ai vertici.
1: Maestro, mi sembra che proprio mancasse qualsiasi cognizione del pallone, che fosse tondo o ovale, era più una prestazione podistica.
3: Lo so,
0: ma podistica, so, anche un po' scarsa.
1: Sì, ma podistica.
3: Però noi di Curaçao riemergeremo dalla buca come Lewis Hamilton.
1: Intanto balliamo fino alla prossima, insieme ai ragazzi, bravo, di Curaçao, e poi vediamo.
3: Tra Curaçao e Lewis Hamilton c'è un feeling comune, ci avete tutti dati per morti, sì, ma noi, hai capito? The return of the Jedi, hai capito? Il ritorno dello Jedi.
0: Ogni mondiale Curaçao, che si rispetti, lei Curaçao, mi insegna, Curaçao, ha bisogno di un lato giochi senza frontiere, no? Dove arrivano Guido Pancalli.
1: Pensavo stessi pronti dicendo ogni mondiale bello mamma sua,
0: ha bisogno di un lato giochi senza frontiere, perché non c'è mondiale che si rispetti senza la squadra giochi senza frontiere, capitanata da Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi, per i meno giovani.
1: In questo caso dai fratelli Bacuna, che sono 3, 2, sia Olivieri che Pancaldi.
0: Firouz.
1: Era questo.
0: Ciao Leo, alla prossima.
3: A presto. Ciao.
0: Michele, alla prossima, cioè domani.
1: Molto volentieri.
0: E vi ricordo, siamo in diretta televisiva, Sole 24 Ore TV, DAZN, tutti convocati. Adesso io e Michele Dalai andiamo a Coppa Mundial, giù allo Storadias, dove faremo gli auguri di persona anche da parte vostra e anche da parte del signor Claudio, chiedo da Alessia Tarquinio. faccio gli auguri anche da parte
4: certo,
0: sua.
4: Certo.
0: Grazie di essere venuto a trovarci.
4: Grazie a voi.
0: Può tornare quando vuole, può tornare quando vuole, basta che non viene a mani vuote. Quindi, va bene.
4: Informo okay. La pasticceria.
0: Molto bene. Allora, Paolo Valentino e Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele D'Aquila in regia televisiva. Ciao a tutti.

0: Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
10: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
11: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
9: Bene, parliamo della casa al mare.
10: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
11: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
12: Sigma, il tuo risultato vale.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
16: Sono le 15.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca il 14 giugno, ma la notizia è stata diffusa solo ora. L'inflazione sale a maggio al 3,2% e dal 2,7% di aprile, discesa non prima di fine anno. Maturità, in programma oggi il sorteggio della lettera dell'alfabeto che determinerà l'ordine di svolgimento dei colloqui orali. Buon pomeriggio dalla redazione, da Valentina Furlanetto al microfono. L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste il 14 giugno, lo afferma il direttore dell'FBI Patel. Secondo quanto riferito da Fox, gli arresti sono stati 5, mentre sono state 23 le persone identificate come facenti parte del complotto. Il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il petrolio di riferimento per l'Europa con consegna ad agosto ha perso il 4,3%. Donald Trump è presente oggi al G7 di Evian, ha parlato della tregua in Iran e della guerra in Ucraina. In diretta Sergio Nava, buon pomeriggio.
18: Il pomeriggio da Viana, dove poco meno di un'ora fa si è conclusa la sessione di lavoro sul Medio Oriente, allargata ai leader medio orientali di Qatar, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. Particolarmente attivo, come dicevate, il presidente americano Trump, che ha incontrato in riunioni bilaterali i leader dei primi due paesi. Trump ha insistito che sull'Iran si passa ora alla seconda fase, ha promesso inoltre che entro la fine della settimana sarà chiarito il testo dell'intesa con Teheran, ha ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma atomica e che il passaggio nello stretto di Hormuz sarà gratuito per sé. Sempre. In primo piano in mattinata c'è stata invece la crisi ucraina, sulla quale sono stati registrati fin qui i maggiori progressi. Fonti della presidenza francese hanno fatto trapelare che i leader G7 hanno concordato di aumentare la pressione sulla Russia affinché ponga fine al conflitto attraverso ulteriori sanzioni energetiche, in particolare su gas e petrolio. Molto soddisfatto il presidente Zelensky, che ha ventilato un possibile aiuto da parte di Washington sui missili, e sul dossier è intervenuto sempre Trump. Sentiamo.
19: We had a good meeting. I'm meeting him later on too. We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
18: La Russia deve fare un accordo, ha detto Trump, farò tutto ciò che è in mio potere. A breve si terrà la terza e ultima sessione di lavoro odierna del G7, che affronterà la questione dei partenariati internazionali e degli aiuti allo sviluppo. Da Evian per il momento è tutto.
16: Grazie a Sergio Nava. Israele stringe sulla Cisgiordania. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha annunciato di aver annullato alcuni elementi degli accordi di Hebron sigliati nel 97 da Netanyahu e Arafat nell'ambito degli accordi di Oslo. L'annullamento implica che i poteri di pianificazione e costruzione non saranno più gestiti dal municipio di Hebron, ma torneranno sotto la piena gestione di Israele. L'Istat ha confermato il balzo dell'inflazione nel mese di maggio, 0,4% su base mensile, 3,2% su base annua.
20: L'inflazione su base annua è salita dal 2,7% di aprile al 3,2% di maggio, un valore che non si vedeva da settembre 2023. È l'effetto della guerra all'Iran, tant'è che a salire sono soprattutto i prezzi dell'energia, dalla benzina alle bollette, e per effetto traino i trasporti e i servizi ricreativi. L'Istat segnala un'inflazione in rallentamento a maggio per i beni alimentari dal 2,9% al 2,6%, ma secondo l'Unione Consumatori è solo l'effetto post Pasqua, non durerà, mentre Assoutenti segnala singoli rincari del 18% annuo sui pomodori e del 14-17% sulla frutta estiva. I maggiori centri di ricerca prevedono inflazione persistente per tutto l'anno, anche con Stretto di Hormuz sbloccato subito. L'inflazione media a fine anno in Italia è prevista al 2,9% dall'Istat, 3,1% Banca Italia, 3,2% Commissione Europea, rispetto all'1,5% dello scorso anno e 1% nel 2024. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: E parliamo della maturità. In programma oggi, nel corso delle riunioni plenarie delle commissioni d'esame, il sorteggio della lettera dell'alfabeto che determinerà l'ordine di svolgimento dei colloqui della maturità 2026. Tra le principali novità di quest'anno, l'orale coinvolgerà 4 discipline. La partecipazione al colloquio è diventata indispensabile per il conseguimento del diploma. L'esame di Stato scritto inizierà giovedì 18 giugno alle 8:30 con il tema di italiano, a seguire venerdì 19 giugno la seconda prova. Ed è tutto, GR24 torna alle 16:00.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Quando la maestra incaricava qualcuno di segnare alla lavagna i buoni e i cattivi, Pietro finiva sempre in quest'ultima lista.
8: Quando l'ho trovata appoggiata a sto muro, che gli chiesi come stava, mi aveva dato una risposta più da adulto che da bambino, ecco.
7: Storie di binari e di treni in arrivo, in una puntata che si intitola I binari della vita.
9: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Leonardo, l'ascoltatore e autore della storia di oggi, ci ha mandato una storia che credo sia una storia comune a molte persone, cioè il pensiero, la memoria, chiamiamola come vogliamo, di qualcuno incontrato molti anni prima che ogni tanto torna, soprattutto se quella persona è scomparsa troppo presto o è scomparsa inaspettatamente. È il caso, ci racconta Leonardo, di Pietro. Pietro era un suo compagno di scuola alle elementari. Pietro probabilmente oggi avrebbe un insegnante di supporto, insomma un insegnante di sostegno, o forse avrebbe delle attenzioni che in quegli anni non esistevano, non c'erano, e molto probabilmente forse oggi Pietro sarebbe ancora con noi, ma non è andata così e non possiamo saperlo. Comunque quello che sappiamo è che Pietro ha attraversato un binario di un treno quando non doveva farlo, e Leonardo, cioè, a distanza di moltissimi anni, ci racconta il ricordo di quel bambino. Abbiamo approfittato di questa storia per fare un piccolo strappo alla regola, muovere un po' il format, diciamo così, di questa trasmissione, e provare a raccontare nella seconda parte una storia che non è una storia vera, è una storia di fiction, solo che ormai fa così parte del nostro immaginario che per me, per quelli della mia generazione, è a tutti gli effetti una storia vera. È tratta da un libro di Stephen King, da un racconto lungo di Stephen King che si intitola Il Corpo, che poi è diventato un film che si chiama Stand By Me, e vi racconteremo proprio un passaggio che ha a che fare con i binari di un treno. Non a caso la puntata di oggi, perché siamo pieni di fantasia, si intitola I binari della vita. Benvenuti.

0: La mattina di venerdì 1 ottobre 1965 entrai per la prima volta in una scuola. Ero un remigino. Le lezioni a quei tempi iniziavano il 1 di ottobre, San Remigio, e i bambini che iniziavano la prima elementare erano affettuosamente chiamati così. Mi accompagnò la nonna, perché la mamma aveva il pancione e avrebbe partorito da un giorno all'altro un fratellino. Avevo con me una cartella di simil pelle nera, a quei tempi non esistevano gli zaini. Dentro c'era il libro di lettura, due quaderni alti da 100 lire, uno a quadretti e l'altro a righe. Poi l'abecedario, la carta asciuga e l'astuccio, che conteneva il lapis, la gomma, l'appuntino, i pennini e le matite colorate. Quelle dei bambini poveri erano corte, avevano solo 6 colori diversi. Quelli ricchi potevano contare su ben 24 tonalità. Io stavo in mezzo, possedevo 12 pastelli Giotto. Grembiule nero, colletto bianco e fiocco azzurro per i maschi, rosa per le femmine.
1: Ma dunque, i primi giorni di scuola mi sentivo sicuramente eccitato, incuriosito, perché capivo che andavo a fare un qualcosa che, insomma, ovviamente avevo già sentito parlare della scuola. A quel punto lì mi trovavo io personalmente ad entrare in una classe ed ero sicuramente pieno di curiosità, direi quasi di entusiasmo, ecco. Mentre invece avevo dei bambini intorno a me e al momento in cui le mamme lasciavano la manina cominciavano a piangere disperati.
0: Il primo giorno eravamo più di 40. Entrammo in una grande aula e la maestra ci fece sedere al banco. Poi passò la bidella con un boccione pieno di inchiostro e riempì uno per uno i calamai che stavano sui banchi. A quei tempi a scuola i bambini si dividevano sommariamente in buoni e cattivi, in bravi e asinelli, un po' come nelle avventure di Pinocchio. Io ero fortunato. Sapevo già leggere e scrivere grazie alla trasmissione di Alberto Manzi che guardavo la TV, Non è mai troppo tardi, che per me era diventata Non è mai troppo presto. C'erano altri bambini che invece avevano ripetuto la prima elementare 4 o 5 volte e ancora non sapevano né leggere né scrivere. Già, facile dirlo oggi. Erano dislessici, ma a quei tempi venivano semplicemente catalogati come svogliati o con scarse capacità e ripetevano continuamente la prima fino ad abbandonare la scuola per raggiunti limiti di età. Pietro aveva la mia stessa età, era un ragazzino piccolo, sveglio, iperattivo, con 2 occhietti scuri e i capelli neri come la pece. Per quanto mi ricordo era anche vispo e intelligente, ma per gli standard di allora, nel romanzo di Pinocchio, avrebbe ricoperto sicuramente il ruolo di lucignolo. Quando la maestra incaricava qualcuno di segnare alla lavagna i buoni e i cattivi, lui finiva sempre in quest'ultima lista. Ovviamente, come tutti i lucignoli, ci veniva indicato come esempio da non seguire, ma al tempo stesso esercitava una notevole attrazione su noi altri bambini buoni. Venne bocciato in prima elementare. L'anno successivo, mi pare ieri, lo incontrai fuori, vicino al portone d'ingresso. Stava appoggiato al muro dell'edificio e sembrava un po' imbronciato. Mi avvicinai per salutarlo e gli chiesi come stava. Lui fece un gesto col capo come per dire «Bah, si tira avanti». Poi ci perdemmo di vista perché eravamo in classi diverse.
2: In quel posto che è ancora segreto, a quell'ora che nessuno sa, quando incomincerà la festa, beato chi ci sarà.

0: Qualche tempo dopo, una mattina, la maestra arrivò in classe sconvolta. Noi bambini ammutoliti ci chiedevamo cosa fosse accaduto. A quei tempi andavamo a scuola da soli, non c'era lo scuolabus e i genitori non avevano né l'auto né il tempo per accompagnarci. Si faceva il tragitto a piedi insieme ai compagni che abitavano vicino, 3 o 4 chilometri, anche di più, con il sole, la pioggia, la neve o il ghiaccio. Nessuno si lamentava. Pietro abitava oltre la ferrovia, non lontano dal passaggio a livello. Di quei passaggi in paese ce n'erano due, uno sorvegliato dal casellante, mentre l'altro, quello vicino a casa sua, veniva azionato a distanza dall'operatore.
1: C'erano delle differenze abissali. Oggi credo sia impensabile pensare di mandare da soli da casa a scuola dei bambini di 6-7 anni per ovvi motivi, insomma, non che i pericoli allora non ci fossero, però il mondo era talmente diverso. I bambini erano, noi eravamo più autonomi nel senso, so, se cadevi e ti sbucciavi un ginocchio erano affari tuoi.
0: Quella mattina lui uscì di casa per andare a scuola e, come facevano tutti, passò sotto le sbarre senza aspettare il treno. Poco più avanti si rese conto di aver lasciato la merenda a casa, così decise di tornare indietro di corsa per prenderla. Era tardi e non si preoccupò di aspettare il treno, nemmeno pensò di guardare a destra e a sinistra, aveva solo 8 anni. Forse ebbe il tempo di voltarsi quando sentì il fischio della littorina in arrivo, ma io preferisco pensare che non si accorse di nulla. Tutte le maestre piangevano disperate. Ci dissero cos'era successo, ma noi non capivamo nemmeno bene cosa significasse. L'idea della morte, quando si è bambini, è appena abbozzata, risulta incomprensibile. Capivamo che era una cosa molto grave e senza rimedio, ma nessuno di noi piangeva. Qualche tempo dopo, tornando da scuola, mi venne in mente di entrare nel cimitero che era di strada. Mi ricordo bene quella piccola tomba, ancora provvisoria, coperta con della ghiaia bianca. Era il 1967. Salutai Pietro per l'ultima volta. Oggi è il mio ultimo giorno di scuola. Vado in pensione. Praticamente ci ho passato tutta la vita, prima da studente poi da insegnante, senza quasi nessuna parentesi in mezzo. Rovistando tra i ricordi mi è capitata tra le mani questa vecchia foto e mi è sembrato quasi un dovere dedicare un pensiero a quel povero piccolo lucignolo sfortunato che a scuola c'era stato poco più di un anno e che quella mattina avrebbe fatto molto meglio a seguire il richiamo del Teatro dei Burattini.

0: Lui è Eric Clapton che canta Tears in Heaven per chiudere la storia che ci ha mandato Leonardo e per sentire la chiacchierata che vogliamo fare insieme. Ciao Leonardo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a te.
0: Come stai?
1: Tutto a posto, grazie, tutto bene.
0: Leonardo, senti, possiamo dire che Pietro era un tuo amico o è troppo? Non avevate un rapporto così stretto?
1: No, direi di no. Non era fra i miei amici, direi assolutamente di no. No, però ovviamente
0: era un tuo
1: lo
0: compagno.
1: Ricordo con... Assolutamente sì.
0: Senti, oggi Pietro, te lo domando perché tu sei stato un insegnante anche per molti anni. Quanto hai insegnato?
1: 30 anni, mese più, mese meno.
0: Tu pensi che oggi Pietro sarebbe un bambino con un qualche aiuto, con un supporto scolastico, un supporto all'insegnamento? Cioè ci sarebbe un'attenzione intorno a lui?
1: Ma sicuramente sì, certamente, senza alcun dubbio. Anche diciamo in situazioni meno problematiche della sua, negli anni gli aiuti ci sono stati anche per altre situazioni più semplici, fra virgolette, diciamo.
0: Quando tu l'hai visto l'anno dopo e lui ti ha dato quella risposta, si tira avanti.
1: Sì.
0: Hai presagito qualcosa? Cioè, noi leggendola questa storia avevamo la sensazione che quella sua frase sia stata quasi una frase premonitrice, ma mi rendo conto che è dovuta al fatto che leggiamo una storia compiuta e quindi probabilmente vivendola non è stato così.
1: Beh, il senso di premonizione lo avvertiamo sicuramente dopo,
0: certo.
1: Nel momento assolutamente no. Ecco, l'unica cosa che mi sembrava di aver percepito, confrontandola specialmente con la realtà di oggi, è che era una risposta non tanto da bambino, ma da persona adulta, nonostante lui avesse 7-8 anni, adesso per quanto riguarda le date potrei sbagliare di qualche mese.
0: Senti, ti manca l'insegnamento?
1: Dunque, mi manca l'insegnamento di almeno 15-20 anni fa. Quello degli ultimi anni non mi manca più perché le cose sono talmente cambiate, complicate, che ecco, al momento ne faccio volentieri a meno. Ecco.
0: Cos'è? Poi, se vuoi, posso... Che differenza c'era tra 15 anni fa e oggi?
1: Beh, dunque, quando stai in una classe a rapporto con una ventina, 25 a volte ragazzi per almeno 9 mesi, ovviamente devi sviluppare una serie di rapporti che vanno al di là dei binari delle nozioni tecniche relative alla materia che insegni, per ovvi motivi, insomma, perché non siamo macchine, altrimenti insomma basterebbe quella che oggi viene chiamata l'intelligenza artificiale che ti guida, ti dà le nozioni, eccetera. Considerando poi che io ho lavorato in istituti tecnici e in istituti professionali e quindi ho avuto a che fare con situazioni di tutti i tipi e quindi dovevano essere gestiti in maniera anche diretta e personale, nel senso non è che tutte le volte avevi il manuale di come comportarti in situazioni che magari esplodevano da un momento all'altro, per cui oltre ad essere fra virgolette un bravo insegnante dovevi essere un po' psicologo, un po' genitore, un po' compagno e così via. E ultimamente, negli ultimi anni, queste cose non sono più possibili perché mi sembra che sia richiesto più un percorso assolutamente sul binario della didattica, come ti muovi o come dai una risposta un pochino fuori di quello che sono gli argomenti del programma. Alle volte succede addirittura che il giorno dopo ti trovi la famiglia, la mamma.
0: Sì. sono storie che poi leggiamo, insomma, più gravi magari di queste, però le leggiamo anche sui giornali. Leonardo, come occupi il tempo libero dal lavoro in pensione? Cosa fai?
1: Dunque, da quando sono in pensione ho mollato tutto insieme a mia moglie e ormai da più di 3 anni siamo camperisti full time, cioè prendiamo il camper e quindi giriamo l'Italia. Io suono la chitarra, lei canta, quindi andiamo nelle piazze, nelle città, e sul mare, eccetera.
0: Ma è proprio una seconda vita.
1: Assolutamente sì. E ti assicuro che è molto molto divertente.
0: Ma non ho dubbi. Non ho dubbi. Dove siete adesso? Siete in giro o siete a casa?
1: Dunque, siamo rientrati ieri perché eravamo a suonare e a fare un concorso di pittura in una cittadina che si chiama Gambassi, che non è lontana da Firenze, ma abbastanza famosa perché è sul percorso della via Francigena. E quindi ci siamo esibiti come musicisti di strada e poi ieri mia moglie ha fatto il concorso di pittura. Adesso siamo a casa per questioni tecniche, controlliamo un po' che tutto sia a posto.
0: E prossima tappa?
1: Ripartiremo. Ma non, il bello di vivere in questo modo è che non prenoti, non sai dove vai, prendi una strada, diciamo dove andiamo, a destra, a sinistra, e decidiamo lì per lì. È il modo migliore, tra l'altro, per trovare situazioni anche più divertenti, perché sono quelle più inaspettate.
0: Leonardo, mandaci anche storie da qui allora, mandaci anche storie da questa vita che fate da quando... Da quando sei in pensione, ci farebbe molto piacere ascoltarle e raccontarle.
1: Volentieri, guarda, ci sono delle situazioni veramente divertenti perché c'è l'occasione di conoscere persone, storie che veramente ti fanno capire tante cose che in altre situazioni non riesci a cogliere.
0: Stando a casa non coglieresti, lo immagino.
1: Assolutamente.
0: Le aspettiamo, grazie Leonardo, grazie mille.
1: Grazie a te,
0: a presto.
1: Ciao,
0: ciao.

0: Chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Nella giornata in cui negli Stati Uniti Kevin Warsh debutta ai vertici della Federal Reserve, esattamente del Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve chiamato ad intraprendere iniziative di politica monetaria, è una giornata importante perché anche per la forte riduzione del prezzo del petrolio in queste ultime ore si sta allontanando negli Stati Uniti la circostanza, la possibilità, l'ipotesi di un aumento dei tassi di interesse, anzi per parte della comunità finanziaria addirittura è in considerazione dalla Fed una possibile sforbiciata dei tassi, ma insomma un tema ancora molto dibattuto. Vedremo nelle prossime ore che cosa succederà. La decisione della Fed arriva domani. Nel frattempo il mercato americano è reduce da un'altra seduta record, quella di ieri, e vedremo tra poco se l'apertura sarà analoga ai rialzi appunto della seduta precedente. Nel frattempo l'Europa procede positiva, rallentando un po' il passo rispetto al nostro ultimo collegamento. Abbiamo Franco forte in rialzo dello 0,31%, Parigi più 0,77%, Milano in rialzo di oltre un punto percentuale a 52.404 punti, l'indice in questo momento comunque sempre sui suoi massimi. Oggi tornano a correre tutte le banche, oggi capeggiate da UniCredit più 4,32% con il nuovo no del governo tedesco all'iniziativa su Commerzbank, poi Avio più 2,7%, Intesa San Paolo, la grande protagonista la scorsa settimana dell'iniziativa su Monte dei Paschi, oggi il titolo in avanti del 2,23%, più 2 per Brunello Cucinelli per Banca Mediolanum, mentre tra i ribassi segnaliamo Saipem meno 3,36, STM meno 2,23, meno 2 per Buzzi. Il petrolio, dicevamo, il Brent è andato sotto gli $80, adesso è risalito di nuovo su questo livello a 77,5, il greggio di riferimento americano. Per ora è tutto.
8: Mamma, mi racconti una fiaba?
9: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
8: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
9: Sempre dove stai tu, amore mio.
10: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
11: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito.

0: Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
2: Matteo Caccia racconta.
3: Siamo nel 1982. Stephen King ha scritto Carrie, che gli ha dato un enorme successo inaspettato. Non ha ancora scritto It o Shining, ma esce con un libro che si chiama Stagioni diverse. E dentro questo libro ci sono 4 racconti. Tutti e 4 diventeranno un film, o meglio, 4 film diversi. Ma uno in particolare, che si chiama Il Corpo, diventerà un film straordinario e un film rappresentativo di un'intera generazione. Il film si intitolerà Stand By Me, uscirà nel 1986, 4 anni dopo il film. E il libro, perdonatemi. Oggi facciamo, ecco, un piccolo strappo alla regola, ma che ci è sembrata doverosa, considerato la storia che ci ha mandato il nostro ascoltatore precedente, Leonardo. Vi raccontiamo una storia di fiction, quindi non una storia vera, questa è letteratura pura, che è proprio tratta da Il Corpo, da questo racconto di King, per cui in redazione soprattutto io e Federico Bernocchi siamo grandi, grandi amanti. Questa è la storia, se non avete visto il film, se non avete letto il libro siete fortunatissimi, perché avete dell'ottimo tempo da trascorrere insieme a questi 4 ragazzi nelle prossime 2 ore, se è il caso del film, ma anche se nel caso del libro, poco più insomma, è un racconto lungo. La storia è questa, vi dicevo, ci sono 4 ragazzi che hanno deciso di andare a cercare un loro coetaneo che si è perso nel bosco e non è più tornato. Lo troveranno, o meglio, troveranno solo il suo corpo, appunto. E loro ci vanno seguendo i binari di un treno che si inoltra nei boschi, è la fine dell'estate, e a un certo punto si trovano a dover attraversare un ponte. È un ponte altissimo su un fiume, è un ponte di legno, siamo negli anni 50. Su questo ponte però c'è posto a malapena per i binari del treno, per cui se arriva un treno loro sono spacciati. La storia fa così.
4: Nessuno sa quando passa il prossimo treno.
5: Possiamo fare il ponte della statale 136.
6: Di un po', sei matto. Ma sei a 7 km più a valle. Dobbiamo fare 7 km all'andata e 7 km al ritorno. A quel punto sarà buio. Passiamo questo ponte e arriveremo nello stesso posto in 10 minuti.
4: Già, ma se il treno arriva non andremo più in nessun posto.
6: Non c'è pericolo, ci tuffiamo.
5: Ehi, saranno 30 metri.
4: 30 metri.
6: Sentite, voi fate il giro se avete paura. Io passerò di qui. E mentre voi, femminucce, vi godete questo bel giro panoramico, io vi aspetterò dall'altra parte, rilassandomi con i miei pensieri.
3: Ci avviamo lungo il ponte in fila indiana. Chris per primo, poi Teddy, poi Verne e poi io a fare un fanalino di coda perché avevo detto io chi sfidava prima. Camminavamo sulle traverse in mezzo ai binari e bisognava guardare dove si mettevano i piedi, che si avesse paura dell'altezza o meno. Un passo falso e ci si infilava nello spazio vuoto, probabilmente con anche una caviglia rotta. La massicciata scendeva ripida sotto di me e ogni passo avanti sembrava sigillare più fermamente la nostra decisione e farla sembrare più stupidamente suicida. Mi fermai per alzare gli occhi quando vidi le rocce lasciare il posto all'acqua lontano sotto di me. Chris e Teddy erano molto avanti, quasi a metà, e Vern avanzava lentamente dietro di loro, scrutando attentamente giù ai suoi piedi. Sembrava una vecchia signora che provava i trampoli, la testa spinta in avanti, la schiena curva, le braccia in fuori per mantenere l'equilibrio. Mi guardai alle spalle. Troppo lontano, amico. Dovevo continuare ad andare, ormai, e non solo perché poteva arrivare un treno. Se fossi tornato indietro, sarei stata una femminuccia per tutta la vita. E così ripresi a camminare. Dopo aver guardato giù l'interminabile serie di traversine per un po', con tra l'una e l'altra la visione dell'acqua che ci scorreva sotto, cominciai a sentire le vertigini e sentirmi disorientato. Ogni volta che mettevo giù un piede, una parte del mio cervello mi giurava che sarei affondato nel vuoto, anche se potevo vedere benissimo che non era così. Mi venne la coscienza precisissima di tutti i rumori dentro e fuori di me, come un'orchestra di matti che accorda gli strumenti. Il picchiare continuo del cuore, il battito del sangue nelle orecchie come un tamburo suonato con le spazzole, il cigolio dei tendini come le corde di un violino troppo tese, il sibilo ininterrotto del fiume il ronzare incandescente di una cavalletta che scavava in una corteccia, il richiamo monotono di una cincia e da qualche parte, molto lontano, il latrato di un cane. L'odore di muffa del legno del ponte penetrava acuto nel mio naso, i muscoli delle cosce mi tremavano. Continuava a dirmi quanto più sicuro e probabilmente anche più rapido sarebbe stato mettersi a quattro zampe e avanzare così. Ma non potevo farlo, nessuno di noi poteva farlo. Semmai gli spettacoli del sabato mattina e al cinema Jam ci avevano insegnato qualcosa, questo era che solo i perdenti strisciano. Era uno dei comandamenti fondamentali del Vangelo secondo Hollywood. I tipi in gamba camminano eretti e se i tendini ti cigolano, come corde di violino troppo tirate perché l'adrenalina ti scorre a fiumi per tutto il corpo, e se i muscoli delle gambe ti tremano per la stessa ragione, beh, amen. Dovetti fermarmi in mezzo al ponte e alzare gli occhi al cielo per un po'. La sensazione di vertigine stava peggiorando. Vidi delle traversine fantasma, mi ballavano giusto davanti al naso, poi svanirono e mi sentii di nuovo a posto. Guardai avanti e vidi che avevo quasi raggiunto Verne, che avanzava più lentamente davanti a me. Chris e Teddy erano quasi arrivati dall'altra parte del ponte. E anche se da allora io ho scritto 7 libri su gente che sa fare cose stravaganti come leggere il pensiero e prevedere il futuro, fu quella la mia prima e ultima esperienza di un lampo psichico. Sono sicuro che si trattò di quello. Come spiegarlo altrimenti? Mi chinai e afferrai il binario alla mia sinistra. Vibrava nella mano. Vibrava così forte che era come tenere un pugno di serpenti metallici.

0: for you because you're mine. I walk the line.
1: Da allora ci sono state altre volte in cui ho avuto paura, anche molta paura, ma mai quanta ne avevo in quel momento, mentre tenevo in mano quel binario vivo e rovente. Mi parve per un attimo che tutti gli organi al di sotto del livello della gola si fossero fatti inerti e rimanessero lì stesi in uno svenimento interno. Gli organi erano inerti, ma i muscoli erano in una specie di spaventosa paralisi e non potevo fare alcun movimento. Fu solo un attimo. Ma nel flusso temporale soggettivo parve un'eternità. La vibrazione di quel binario era penetrata così profondamente nella mano che quando la tolsi vibrava ancora. Potevo sentire il sapore della mia saliva, improvvisamente elettrica e aspra e spessa sulle gengive, e peggio, più orribile di tutto, non potevo ancora sentire il treno. Non potevo sapere se mi avrebbe travolto davanti o dalle spalle, né quanto era vicino. Era invisibile. Non annunciato, tranne che per quella rotaia vibrante. C'era solo questo ad avvertire l'arrivo imminente. Un'immagine di quel ragazzo, Ray Brower, spaventosamente maciullato e scaraventato in un fosso da qualche parte come un sacco di biancheria squarciato, mi si presentò davanti agli occhi. Lo avremmo raggiunto. O almeno lo avremmo raggiunto Verne e io, o almeno l'avrei raggiunto io. Ci eravamo invitati al nostro funerale. Quest'ultimo pensiero ruppe la paralisi e scattai in piedi. Probabilmente a chi mi avesse visto sarei sembrato un pupazzo a molla di quelli che balzano fuori dalla scatola, ma a me diedi l'impressione di uno visto al rallentatore sott'acqua, che schizza su non per un metro e mezzo di aria, ma attraverso 150 metri di acqua, muovendosi lentamente, muovendosi con paurosa fiacchezza in mezzo all'acqua che si apre a fatica. Ma finalmente ruppi la superficie e urlai.

0: Lui è Ben A. King, che canta Stand By Me, ovviamente tratto dal film, ovviamente colonna sonora di quel film che si chiama Stand By Me, mentre il racconto che vi abbiamo fatto è preso dalla traduzione italiana di Il Corpo, The Body di Stephen King, pubblicato in Italia da Sperling e Kupfer. Ora le strade in diretta e poi lasciamo il microfono a Luca Zanoni, che per Don't Tell My Mama ha raccontato una bellissima storia. Tra pochissimo.
1: Strade in diretta.
2: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla A4 Torino-Milano, lunghe code tra Arluno e Ghisolfa in direzione Milano a causa di un incidente che coinvolge due moto. E sul tratto milanese della A4, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Cormano e Pero verso Torino. Sulla A7 Milano-Genova, un incidente provoca code tra Casei Gerola e Gropello Cairoli in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto emiliano dell'Autostrada del Sole, dove è chiusa per ripristino incidente l'uscita di Piacenza Sud per entrambe le provenienze. E sul tratto toscano della 1 permangono code per un incidente risolto tra Valdarno e Incisa in direzione Firenze. In Liguria, infine, sulla 10 Genova Ventimiglia, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta. Torna tra circa un'ora.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Ogni storia che viene raccontata dal palco di Don't Tell My Mom al Pinch, la serata che organizziamo ormai da anni ogni primo lunedì del mese, più o meno, infatti vi ricordo che siete ancora in tempo se avete voglia di venire alla prossima, che è l'ultima prima dell'estate, per poi ricominciare a ottobre, è il 22 di giugno, se avete voglia venire al Pinch siamo lì. Vi dicevo, tutti quanti chiudono la storia dicendo: per favore non raccontate a mia madre questa storia, quindi per cortesia, se vedete mia madre, se la sentite, se la incrociate, non ditele che. Oggi è il caso ed è il turno di Luca Zanoni. Luca Zanoni è un amico molto caro, di lunga data, è un fotografo che lavora moltissimo soprattutto con il mondo della moda, ma è anche un inguaribile romantico. E la storia di oggi ci racconta proprio questo, ci racconta dell'incontro con una ragazza da cui immaginava potesse succedere qualcosa e poi invece succede tutt'altro.

Buonasera a tutti, piacere di essere qui di nuovo. No, la storia di questa sera invece si svolge nel 1995, quindi un po' di anni fa. Nel 1995 succedono delle cose che mi sconvolgono un po' la vita e cercherò di essere brevissimo perché altrimenti non stiamo nei tempi. Nel 95 io sono un ragazzone grande e grosso, un po' come adesso, forse un po' meno grosso e con un po' più di capelli, e frequento la quarta liceo. Vivo in un paese dell'Interland milanese dove non c'è un granché, c'è veramente poco, è un paese dormitorio. I miei genitori scelgono di andare a vivere lì quando io sono piccolo, quindi ho un'infanzia meravigliosa in mezzo ai prati, però poi quando arriva l'adolescenza, come dire, c'è una spinta emotiva che ci invita a vedere anche cosa c'è fuori dal paese. E questo succede ovviamente anche a me. Nel 95 io compio 18 anni e succedono tre cose che ora vi racconterò, abbastanza, come dire, significative. La prima è che prendo la patente. Voi direte, beh, così significativo? Sì, è molto significativo per un ragazzo che vive in un paese dell'Interland in cui non ci sono mezzi di trasporto, in cui si dipende totalmente dai genitori o al massimo dalla bicicletta. Finalmente, raggiunta la maggiore età, prendo la patente e i miei genitori mi concedono una Panda con cui poter fare quello che voglio di fatto. Quindi comincio a girare il mondo e il mondo comincia a essere la città di Milano fondamentalmente, la provincia di Milano, che posso raggiungere quando e come voglio. E è una cosa decisamente importante. Per chi vive e nasce in città non è probabilmente così fondamentale, per chi sta fuori è un passo decisivo. La seconda cosa è abbastanza curiosa, tenete presente che io la patente la prendo più o meno in settembre perché sono nato in aprile, quindi c'è il tempo tecnico tra esami e tutto quanto, a settembre ho la patente e un giorno con il mio amico Andrea Colombi stiamo guardando un film che si chiama Marrakesh Express e c'è una battuta che di uno dei protagonisti che è il Cedro, non so se avete visto questo film, che dice: io mi sono ritirato in montagna dopo aver letto Angeli della desolazione di Jack Kerouac. Bene, io non so chi sia Jack Kerouac perché all'epoca al liceo ancora non si studiava quella parte della letteratura, o meglio la si studiava più avanti probabilmente, e quindi prendo la mia Panda e, affascinato da questo racconto e affascinato da quel film che in qualche modo, insomma, è un film importante per la mia generazione, credo, vado in libreria e comincio a capire chi sia Jack Kerouac e cosa abbia scritto. E trovo ovviamente tre testi fondamentalmente. Angeli della desolazione, sì, in realtà non è il suo masterpiece. E trovo Sulla strada. Sulla strada e Big Sur. Quindi mi porto a casa questa trilogia e comincio a leggere Kerouac. Bene, io da ragazzone di provincia con tutta una serie di, diciamo, complessi, ma non proprio complessi, però limitazioni di quel posto in cui vivevo, leggo Sulla strada. E questa cosa, insomma, non so chi di voi l'abbia letto, però soprattutto chi l'ha letto a quell'età, io dopo quella volta non l'ho mai più letto perché voglio mantenermi quel ricordo, in qualche modo mi cambia la visuale del mondo, della letteratura, della musica, di tutto quanto. E comincio con la mia Panda a girare un po' il mondo nel mio piccolo, quindi comincio a uscire dalla realtà del mio paese e comincio a vedere cosa c'è in giro. Quindi patente, Jack Kerouac, ma poi c'è il terzo fatto che è quello poi decisivo, se vogliamo, nel racconto di questa sera. Arriva il periodo natalizio e come tutte le famiglie borghesi milanesi ci trasferiamo in montagna dove passiamo le vacanze di Natale. A Capodanno vengo invitato da un gruppo di amici a passare l'ultimo dell'anno con loro e, una cosa che succede a quell'età, incontro una ragazza, mi viene presentata una ragazza bellissima. Questa ragazza subito, come dire, in maniera abbastanza inaspettata, io sono ancora piuttosto maldestro in quel periodo, questa ragazza mostra dell'interesse nei miei confronti e sembra voler passare la serata con me. Io, come dire, per fare colpo su di lei, penso che sia giusto raccontarle il mio stato d'animo di quel periodo e comincio a raccontarle Sulla strada di Jack Kerouac. Questa ragazza, secondo me, vedo che ridete, quindi, come dire, ancora adesso io sono convinto che probabilmente avrei potuto anche interessarla, invece a lei non frega assolutamente nulla di Sulla strada, di tutto quello che ho in mente io sulla Beat Generation.
e non vede l'ora che succeda qualcosa. Per fortuna, grazie probabilmente all'alcol e anche alla sua audacia, ci diamo un bacio. Era già passata la mezzanotte da un pezzo. E, insomma, la serata prende una piega completamente diversa, fino quasi al mattino stiamo insieme, dopodiché arriva il momento in cui la devo accompagnare a casa. L'accompagno a casa e rimaniamo, insomma, con questa idea di vederci il prima possibile. Non ci sono ancora i telefoni cellulari, o meglio, io ho un telefono cellulare dei miei genitori che abbiamo in montagna perché mia nonna non sta troppo bene, quindi ci scambiamo, io do a lei questo numero con la promessa di risentirla il prima possibile. Io dopo quella serata, insomma, sono abbastanza, non sono convinto che sia la donna della mia vita, però credo di esserne piuttosto innamorato, nell'ingenuità di quel periodo. Quindi macchina, questo ve l'ho già detto, Kerouac, ragazza, e, insomma, il mondo sembra essere nelle mie mani finalmente. A questo punto cosa succede? La ragazza si presenta due giorni dopo una telefonata, io non vedo l'ora di rivederla, e lei molto candidamente mi dice: guarda, è stata una serata meravigliosa, però direi che così, io penso ancora al mio ex, magari ci possiamo risentire se vuoi. Io, come dire, un po' così, dico: ah, va bene, anzi, poi cerco di dire: no, va bene, non ti preoccupare, certo, ci risentiamo sicuramente. Mai più sentito, ovviamente. Il punto è che questa ragazza rimane nella mia testa, insomma, si sommano questo insieme, questi nuovi sconvolgimenti, queste grosse novità della mia vita, e gennaio mi riporta drammaticamente alla realtà del mio paesino, del mio liceo, di tutto quello che sono le mie giornate. E questa ragazza è più grande di me, ha un paio d'anni in più, e so, l'unica cosa che so di lei è il nome, e soprattutto so che studia medicina. Quindi io, invece di presentarmi alcune mattine della settimana, invece di andare a scuola con la macchina, diciamo che lasciavo i miei amici, i miei compagni di classe all'incrocio della scuola e proseguivo dritto. Venivo in città e in qualche modo cercavo di rivedere questa ragazza, quindi frequentavo in maniera così, per caso, le aule dell'università di medicina, pensando, sperando di rincrociare il suo sguardo e di rivederla. Questa cosa va avanti per un po', finché un giorno non torno a casa, sempre all'orario, diciamo, giusto, e non ero stato a scuola quella mattina, ero andato di nuovo in università a cercarla, e i miei genitori invece erano stati convocati dalla preside ed erano andati loro a scuola al posto mio. Quindi arrivo e mi dicono: ma com'è andata a scuola stamattina? Io dico: ma tutto bene, le solite cose. Ovviamente il rendimento era già calato da mesi e così. E mi dicono: ma non ci risulta che tu fossi a scuola? Dico: no, ma veramente io ero a scuola. E qui mi dicono: dici dove eri? E io, insomma, comincio a raccontare una serie di balle. Per fortuna questa cosa mi ha scrollato e in qualche modo ne sono uscito. Però non ho mai detto a mia mamma, lo dirò questa sera, che io andavo a cercare Marta all'università.

Mount Kimby che cantano Blue Train Lines per chiudere questa puntata che si intitolava I binari della vita. Grazie ancora a Luca Zanoni che ci ha permesso di raccontare la sua storia, grazie a tutti voi che ascoltate e che scrivete a matteocacciaracconta@radio24.it. mandateci le vostre storie, continuate a mandarle, noi abbiamo un grande archivio e ci lavoriamo per tutta l'estate che sta per venire per preparare anche una nuova grande stagione di Matteo Caccia Racconta. Grazie ovviamente ad Anita Panizza, Luca Michelli, Paulino Corleoni, Federico Bernocchi, Linea GR. Ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. La tangenziale di Napoli è diventata la prima Smart Road italiana del gruppo ASPI. In questi giorni infatti è arrivata la certificazione del MIT che ha segnato ufficialmente l'evoluzione della struttura in una infrastruttura digitale. Ma cosa significa questo concretamente? Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55 circa. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
5: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
4: Ma tutto tutto?
5: Tutto tutto.
4: Ma chi? Ma come?
5: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
10: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
11: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
9: Bene, parliamo della casa al mare.
10: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
11: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
12: Sigma, il tuo risultato vale.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Cara
8: Marianna Aprile, ci sei?
14: Sono qui, dove vuoi che sia.
8: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
14: Il no.
8: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
14: No.
8: Ecco, sono diventato socio, sai?
14: Certo.
8: Socio.
14: Ad honorem.
8: In onda, peraltro, me l'hai detto.
14: E, ovvio.
8: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
14: A così.
17: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
18: Sono le 16.
19: GR 24, il sole 24 ore.
18: È morto in Polonia un oppositore al regime di Putin, aveva protestato anche a Venezia. La Cassazione conferma la condanna per Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega, per aver incassato indebitamente il reddito di cittadinanza. Como ha arrestato il conducente dell'auto che ha causato un incidente mortale, era positivo all'alcol test. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24, buon pomeriggio anche da Valentina Furlanetto al microfono. Ucraina al centro della seconda giornata del G7. Zelensky ha incontrato prima il presidente francese Macron, poi ha avuto un trilaterale con anche Trump. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano dopo il colloquio definito proficuo. Ieri il leader ucraino aveva svelato di aver suggerito a Trump di incontrarsi con Putin negli Stati Uniti, ma il Cremlino respinge la proposta. Se vuole parlare, venga a Mosca. È stato ucciso in Polonia un artista russo molto critico nei confronti di Putin, arrestati 2 cittadini bielorussi.
20: 2 colpi di pistola, il corpo che cade, altri 3 spari. È morto così Robert Kuzovkov, nome d'arte Simeon Skrepecki, in un parcheggio di Biala Podvaska, in Polonia, dove viveva ormai da alcuni anni, dopo aver lasciato la Russia. Oppositore del regime di Putin, noto per le sue caricature del leader del Cremlino e dell'alleato bielorusso Lukashenko e per le sue performance artistiche, l'ultima delle quali a Berlino il 12 giugno, in occasione della festa nazionale della Federazione Russa, Skrepecki a maggio era stato a Venezia per contestare l'apertura del padiglione russo alla Biennale. Come strumento di protesta usava anche la musica, come in questa versione satirica della canzone per bambini di Lode a Putin, Zio Vova, siamo con te. In passato era stato critico anche nei confronti di altri oppositori, tra cui Aleksej Navalny. Le autorità polacche hanno fermato 2 cittadini bielorussi, ma ancora non hanno formulato accuse. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto, nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Milano per le false dichiarazioni finalizzate a ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. Diventa quindi definitiva la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione e al risarcimento dei danni circa 15.000 euro in favore dell'INPS. L'indagine era scattata dopo una segnalazione dell'Agenzia delle Entrate. Il primogenito del senatore avrebbe ricevuto indebitamente il reddito di cittadinanza tra il 2020 e il 2023. Una vacanza che doveva essere di festa si è trasformata in tragedia a Mykonos, in Grecia, dove una donna italiana di 40 anni, Sara Ceccantini, ha perso la vita in un incidente stradale. Ceccantini, residente nella frazione del comune di Arezzo Agazzi, si trovava sull'isola insieme ad alcune amiche per celebrare il suo addio al nubilato. Il matrimonio era previsto per sabato prossimo. Questa notte sulla statale Regina, la strada buia e stretta a singola corsia per senso di marcia che costeggia il lago di Como, si sono scontrate 2 auto. Una di queste ha sfondato il guardrail ed è caduta in acqua. Il conducente, 37enne, è morto, intrappolato nella vettura, mentre la donna che era con lui è ricoverata a Varese in codice rosso. Il responsabile dello scontro ha tentato la fuga a piedi, ma è stato fermato poco più in là dai carabinieri. Risultato positivo all'alcol test. Il tratto di strada è un problema da tempo, come ha testimoniato Matteo Vitali, sindaco di Brienne, luogo dell'incidente, al microfono di Enrico Pascarella.
0: Nel nostro tratto come comune di Brienno, diciamo che abbiamo una delle zone più pericolose, teatro già di 5 morti in 5 anni dal 2021. Non a caso noi l'anno scorso abbiamo fatto richiesta ad ANAS di poter comprendere quel tratto, di prenderlo come ampliamento centro abitato, potendolo derubricare a un 50 all'ora, passando da 70 che era in essere fino all'anno scorso. Sicuramente le migliorie che abbiamo già iniziato, la pulizia delle caditoie e di scoli, evitando acqua planning e situazioni del genere. L'intenzione futura è l'integrazione di nuovi pali luce e soprattutto l'installazione dell'autovelox.
18: E questa era l'ultima notizia del nostro GR, il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta alle 17:00.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Let's go! Da Medio Board iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medio Board.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: G7, Evian, parla Trump, parla di tutto. Europa, omicidi di dissidenti russi. Benvenuti a una nuova puntata.
7: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
8: The situation in Ukraine, the US peace deal with Iran. The two main topics dominating the talks today as G7 world leaders.
9: Frédéric Merz a offert à Donald Trump un maillot de l'équipe d'Allemagne.
10: Now they began to understand that they are not winning this war, and that's why they have to stop this war.
11: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
6: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata da parte mia e da parte di tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che sta accadendo al di fuori dei confini italiani? Voi già pronti a commentarlo? Lo so. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti sui social X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. e 30 secondi in questo istante qui a Milano, le 16.08 e 40 secondi a Evian, amena località sul lago Lemano, dove i lavori del G7 sono entrati nel vivo.

0: I due conflitti, il dossier iraniano e quello ucraino al centro della seconda giornata del G7 a Evian, un G7 importante e straordinario per tutta una serie di motivi che continueremo ad analizzare anche nella puntata di quest'oggi. Un primo motivo di interesse è stato che Donald Trump ha parlato un po' di tutto, un po' a 360 gradi, a volte anche un po' a ruota libera, direbbe qualcuno. Le prime parole le ha pronunciate dopo il bilaterale con lo sceicco del Qatar, Tamim bin Ahmad Al Thani. E Donald Trump non ha risparmiato parole piuttosto dure nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu. In particolare ha detto che dovrebbe essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele, ha detto Trump, perché nessun altro presidente era disposto a fare quello che ho fatto io. Poi però si è lasciato andare alcune considerazioni che dal punto di vista strettamente geopolitico lasciano un po' perplessi. Per esempio ha detto, dicendo che Israele sta male gestendo la questione Hezbollah, che la Siria potrebbe farlo molto meglio di Netanyahu. Nel frattempo, tra bilaterali e incontri, procedono i lavori del G7. Faremo proprio il punto su questo, anche perché oggi era la giornata di Volodymyr Zelensky. Un Zelensky che ha incassato la fiducia unica, molto compatta, dei paesi del G7. Un Zelensky che forse vede qualcosa muoversi dal punto di vista diplomatico, perché Donald Trump ha promesso che ci metterà la testa sul dossier ucraino. I maligni potrebbero dire, speriamo di no, perché visto quello che si è portato a casa fino adesso sull'Iran, al momento quasi niente, ma ci torneremo, perché i lavori veri iniziano poi da venerdì in poi, dalla firma del trattato. Quel trattato pare essere un memorandum d'intesa di una pagina e mezzo, molto molto ampio, quindi manca sostanzialmente di contenuti, ma staremo a vedere. In questa puntata poi vi racconteremo un'altra storia, tutta europea, che parte dalla mattinata di ieri, erano le 10 più o meno, in un parcheggio di Biala Podlaska, una cittadina della Polonia. Siamo a 40 chilometri circa dal confine con la Bielorussia. Ebbene, due uomini avvicinano un automobilista, stava per entrare nella sua automobile, e gli sparano 4 colpi di pistola e lo uccidono. Ma chi era quell'uomo? Possiamo derubricare il tutto a un semplice episodio di cronaca nera? No, assolutamente, perché l'identità della vittima è stata resa nota dopo alcune ore, in verità. Si tratta di Semyon Skepreski, artista russo, noto per le caricature di Vladimir Putin in particolare e altri esponenti del governo di Mosca. Le sue varie azioni provocatorie, anche contro il Cremlino, non avevano risparmiato la Biennale di Venezia. E pensate, sul suo canale Telegram, un'ora prima di essere ucciso, aveva rivelato di aver ricevuto minacce. Questi temi di quest'oggi, scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666. Noi iniziamo il nostro racconto, vi porto a Evian e lo facciamo con questa voce.
1: We discussed with others more sanctions.
2: Abbiamo discusso anche in presenza di altri interlocutori di ulteriori sanzioni e della flotta fantasma, perché le nostre sanzioni a lungo termine funzionano, ma la loro flotta è un problema. Ora il prezzo del petrolio sta diminuendo ed è positivo che il presidente Trump abbia preso questa decisione con l'Iran. Grazie a questo i prezzi stanno calando. Quindi la Russia non otterrà ulteriori vantaggi, ma bisogna fermare la flotta fantasma e confiscare il petrolio che trasporta. Per questo è fondamentale lavorare con tutti gli alleati. Sul piano militare non abbiamo bisogno di grande aiuto, anche perché ormai usiamo le nostre armi, i nostri missili a lungo raggio e i nostri droni. Abbiamo anche questa capacità. Questo è quanto. Abbiamo anche chiesto maggiore aiuto per quanto riguarda il sistema bancario russo e il comparto militare, che non opera solo in Russia. Hanno dei rappresentanti all'estero, quindi dobbiamo indebolirlo con le sanzioni.
1: We need to close it using sanctions.
0: Sembra passato un'era geologica quando Volodymyr Zelensky veniva preso a pesci in faccia, metaforicamente ma neanche tanto, poi dallo stesso Donald Trump nella sala ovale, quando Donald Trump gli urlava tu non hai le carte, sei vestito male peraltro, ricorderete, un Volodymyr Zelensky che implorava un aiuto anche pratico statunitense, soprattutto le armi, un Volodymyr Zelensky che, ripeto, è passato un anno e mezzo ma sembra passato davvero un secolo, dice dal punto di vista delle armi siamo più che autonomi, il che vuol dire, lo abbiamo raccontato tante volte, che lo sforzo bellico ucraino sta ottenendo dei risultati e adesso incassa il sostegno compatto dei membri del G7 e si aprirà la fase, staremo a vedere, diplomatica. Mosca ha detto se Volodymyr Zelensky è disposto a incontrare Vladimir Putin non c'è problema, ma deve venire a Mosca. Sentite invece Donald Trump sull'Iran.
2: Non avranno un'arma nucleare e direi che questo è circa il 99,9% di ciò che volevo, perché non potevamo assolutamente permettere che accadesse. Non avranno un'arma nucleare. Ora, oltre a questo, lo stretto sarà riaperto e senza pedaggio, e sarà senza pedaggio oltre i primi 60 giorni. Qualcuno ha detto, oh, sarà senza pedaggio per 60 giorni. No, no, è senza pedaggio, punto.
3: No, no, it's toll free, period.
0: Volodymyr Zelensky da una parte, Donald Trump dall'altra, per cristallizzare, dare plasticamente l'idea che i due dossier sul tavolo del G7 di Ivan sono proprio quelli, da una parte Russia e Ucraina, dall'altra parte Iran e Stati Uniti. Sergio Nava, inviato di Radio 24, proprio dall'importante consesso internazionale. Sergio, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Ciao Giampaolo.
0: Allora, aiutaci a capire un po' che aria tiene in questa seconda giornata di vertice di Evian. Volodymyr Zelensky, protagonista assoluto, verrebbe da dire, se non fosse che poi Donald Trump ha parlato un po' a 360 gradi con il modo, la retorica e il lessico che oramai conosciamo. Raccontaci di più, Sergio.
4: Allora, partiamo dicendo che oggi, fino ad ora, i temi fondamentali in agenda erano due, Ucraina in primis e poi successivamente Medio Oriente. Attualmente si sta parlando di un tema importante, ma purtroppo, ahimè, minore, che sono i partenariati internazionali, gli aiuti allo sviluppo, diciamo che è tema sicuramente sì. Importantissimo, ma le crisi internazionali insomma hanno avuto la precedenza. Partirei da quella ucraina con te, Giampaolo, perché c'è anche un po' da raccontare quanto è avvenuto. I lavori dovevano iniziare alle 9, ma c'erano tutti i leader riuniti tranne Trump, Macron e Zelensky, che non si vedevano nelle immagini che arrivavano dal circuito video chiuso, e a un certo punto si è ovviamente capito che Zelensky era arrivato, mancava Macron, c'era sicuramente un bilaterale in corso con Macron, e poi si è capito che c'era insomma anche una presenza americana. L'arrivo di Zelensky è stato fatto di pacche, sorrisi e di una, insomma, di una, come dire, una espressione facciale di Volodymyr Zelensky assolutamente soddisfatta. Il perché lo abbiamo capito successivamente, quando sia Trump ha detto ho avuto un incontro buono con lui, sia la presidenza francese ha detto che c'era un'unità di intenti tra i sette leader per sostenere l'Ucraina e per incrementare le sanzioni contro Mosca a livello energetico, petrolio e gas in particolare. E poi quando Zelensky ha detto che sostanzialmente si stanno studiando nuove sanzioni, lui ha citato anche banche e settori militari e non solo. Trump più tardi, nei vari bilaterali che ha avuto, soprattutto con i leader medio orientali, ha detto a breve potremmo riattivare le sanzioni contro il petrolio russo, che gli Stati Uniti avevano sospeso perché c'era carenza di petrolio e perché c'era la guerra nel Golfo. E Zelensky stesso, in un altro intervento online con un summit appunto della Reuters, ha addirittura detto potremmo ricevere un sostegno da parte americana in ambito missilistico, su cui va precisato che Kiev da tempo chiede una licenza per produrre localmente i Patriot, cioè il presente un subappalto ucraino su licenza originale dei Patriot americani. Quindi tutto questo va a comporre un puzzle, un quadro che cambia abbastanza la percezione di chi abbia le carte, e qui mi ricollego a quanto dicevi tu prima, no? E come leggerlo? Ci sono probabilmente due letture tra di loro collegate. Da un lato un Trump molto baldanzoso, felice di potersi presentare a un appuntamento così importante con un accordo firmato con l'Iran finalmente, e dall'altro il fatto che Zelensky e l'Ucraina si mostrano nell'ultimo anno, l'ha detto anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, hanno cambiato, come dire, la percezione da perdenti a vincenti sul fronte, e questo nella percezione del Presidente americano, non dimentichiamolo, che è importante. Questo al netto sempre il fatto della, come dire, corrispondenza di amorosi sensi che Trump verso Putin non ha mai nascosto e che potrebbe riservarci ancora delle sorprese. Certo. Però questa è la situazione.
0: la cronaca, il resoconto dettagliato di Sergio Nava, ma anche l'analisi per capire l'importanza di questo G7 di Evian. G7 che poteva essere l'occasione, mi sembra che sia stata, leggendo le agenzie, ma me lo confermerai tu, anche un'occasione di disgelo tra Giorgia Meloni e lo stesso Donald Trump. Insomma, si è un po' ricucita quella frattura che, complice la guerra nel Medio Oriente allargato, aveva contribuito a creare, Sergio.
4: Sì e no. La risposta non è semplice, perché innanzitutto la Premier Meloni dovrebbe incontrare la stampa non prima di domani a conclusione dei lavori, quindi tutto ciò che ci viene riferito da fonti diplomatiche o da fonti di Palazzo Chigi, con briefing piuttosto che con dichiarazioni inviate, insomma con chat, WhatsApp, eccetera, eccetera. Mentre da parte italiana c'è, come dire, cercare di insistere sul fatto che i due si sono parlati, hanno scambiato impressioni, eccetera, quindi c'è un riavvicinamento, anche se c'è una prudenza sospetta da parte italiana sulla parola disgelo. Le immagini che sono state trasmesse ai circuiti video della presidenza francese di poco fa, di un'ora e mezza fa, hanno mostrato una Meloni molto intenta a gesticolare, a parlare verso Trump, un Trump molto poco coinvolto, ecco, per usare un eufemismo, che la guardava con uno sguardo e non diceva sostanzialmente nulla, anzi quasi con la voglia di allontanarsi e andare a fare altro. Ecco, questo ci racconta il linguaggio del corpo. Poi di cosa stessero parlando non lo possiamo sapere, magari potevano essere anche cose non importanti, di cui il poco interesse di Trump. Però detto questo, va anche rilevato che le agenzie straniere sono andate a verificare con fonti della presidenza americana se il disgelo ci fosse stato o meno, si sono trovati di fronte a un muro, gli americani non hanno commentato, quindi l'impressione è che l'Italia stia cercando, il governo italiano stia cercando un po' di dare questa impressione, ma poi forse non è effettivamente ancora così, ancora.
0: Ancora, e anche la prossemica, il linguaggio del corpo è fondamentale, ce lo ricorda Sergio Nava, un consesso internazionale di questo tipo, piccole sfumature, piccoli gesti, piccoli sguardi possono rivelare molto di più di quello che sta avvenendo nel dietro le quinte, che continuare a raccontare per noi e per tutti i programmi IGR di Radio 24. Sergio Nava, grazie mille per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro, buon G7, alla prossima. Tra poco va dei tanti messaggi al 349-238-6666. Vi ricordo che in questo intenso programma di questi tre giorni, domani, dopo la fine del vertice, ci sarà in qualche modo, dal punto di vista liturgico, la ciliegina sulla torta, perché Donald Trump cenerà alla Reggia di Versailles con il presidente Macron per celebrare il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Fra l'altro, quella reggia lì è proprio simbolica, perché nel 1783 fu firmato il trattato che sancì proprio l'indipendenza statunitense, e questo viene ribadito anche in un comunicato ufficiale dell'Eliseo. Questa la parte formale, se volete. Poi sappiamo benissimo, l'abbiamo ribadito molte volte, che Donald Trump è particolarmente sensibile a tutte queste procedure, questi formati, queste liturgie, potremmo definirle, che hanno quel sapore di regalità, di formalità, di potere anche e di sontuosità che piacciono molto al presidente statunitense. Tra pochissimo mettiamo il grandangolo, cerchiamo di capire, anche guardando alla storia, perché è importante in particolare questo G7. Qualcuno scrive: Claudio, è almeno la centesima volta che l'Ucraina è a un passo dal vincere la guerra, aspettiamo, è molto presto per immaginare Zelensky che entra a Mosca con i carri armati. Io non l'ho mai immaginato, né credo nessuno in Occidente, gentile ascoltatore. Più che è la centesima volta che l'Ucraina è a un passo dal vincere la guerra, non l'abbiamo mai detto, né credo nessuno l'abbia mai detto. Quello che sta accadendo è una maggiore autonomia anche strategica, perché Zelensky gli ucraini sono molto più liberi di colpire in territorio russo, cosa che non erano prima. È un'autonomia anche industriale, perché Sergio fra l'altro faceva riferimento a quella richiesta di un Patriot made in Ukraine, ma in realtà, come rivelava il Financial Times tre giorni fa, esiste già il Patriot made in Ukraine, e questo sta dando un maggiore bilanciamento competitivo e bellico a Kiev. Allora, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche il professor Michele Marchi, insegna storia contemporanea all'Università di Bologna, firma fra gli altri dell'Altra Voce, la testata diretta da Alessandro Barbano. Tra pochissimo arriva il professor Marchi, mi ero lanciato in una presentazione un po' troppo subitanea. Allora torno ai vostri messaggi. Qualcuno scrive: Giorgia Meloni non dovrebbe cercare il disgelo, dovrebbero essere gli americani a farlo, non è possibile piegare sempre la testa. Ma in tutta onestà devo dire che a me non sembra che Giorgia Meloni abbia avuto mai un atteggiamento in cui piegava la testa di fronte all'amministrazione americana. Ha sempre rivendicato piuttosto di fare da paciere, di fare da ponte, di non buttare le carte per aria di quel patto transatlantico che il governo ritiene ancora molto importante, la NATO stessa, insomma. Non ho visto, ma è una mia modestissima opinione, per carità, un atteggiamento troppo condiscendente. Staremo a vedere. Intanto ci ha raggiunto il professor Michele Marchi, Università di Bologna. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
5: Buongiorno, salve.
0: Allora, fra l'altro fresco di firma per l'altra voce, ma quest'oggi noi l'abbiamo letta sul Quotidiano Nazionale, in cui in qualche modo ci richiamava la storia come importante maestra di vita e ci ricordava che questo G7 è straordinario soprattutto anche per alcuni ricorsi storici. Ci aiuta a capire perché?
5: Ma cercavo insomma di ricordare che in fondo il G7, che poi per una fase insomma è stato anche G8, magari insomma ci torniamo su questo perché è un ricorso anche questo interessante che richiama la Russia. Dicevo, il G7 nasce in fondo come forum di composizione o ricomposizione dell'Occidente, perché quando nasce nel 75 con la prima riunione a Rambouillet, in realtà è un G6 all'epoca, perché poi il vero G7 si svolgerà l'anno dopo a Puerto Rico con l'arrivo anche del Canada, che inizialmente non era presente. Beh, in quel 75-76 eravamo all'apice, allo zenith della prima grande crisi dell'Occidente euroatlantico, perché c'era stata la crisi con la chiusura di Bretton Woods da parte di Nixon, c'era stata la crisi petrolifera, c'era stato Kissinger che aveva detto è l'anno dell'Europa, bisogna che l'Europa cominci ad esempio a spendere di più per la NATO, e quindi quel vertice, il primo fortemente voluto da un presidente francese, Valéry Giscard d'Estaing, il secondo fortemente voluto da Ford, quello del 76, cercò di ricomporre l'Occidente. Quindi oggi che siamo in un mondo per certi aspetti, anzi per molti aspetti, post-occidentale, in fondo questo G7 cerca di fare questo ancora una volta, perché in fondo che cosa abbiamo visto, cosa stiamo vedendo in queste ore? Stiamo vedendo tanti bilaterali, esatto. Un Macron che cerca di assecondare Trump, una Meloni che cerca di riavvicinarsi a Trump, e io ho detto forse un'Europa che vuole un suo ruolo non tanto senza gli Stati Uniti ma oltre gli Stati Uniti.
0: Ha sottolineato molto bene il professor Michele Marchi questa proliferare di bilaterali, anche se su alcuni dossier il G7 è stato molto compatto, il sostegno a Kiev per esempio, su altri un pochino più esitante, sto pensando al dossier iraniano.

0: nei quali si tenta di proporre una governance globale sono in grande crisi. C'è una grande rinazionalizzazione, risovranizzazione, e io non so come dire, insomma, faccio lo storico, sì, e non sono un esperto di Stati Uniti, però mi viene da dire che alla base di tutto forse c'è anche, tra le altre questioni, la grande crisi del desiderio da parte degli Stati Uniti di portare avanti questa interdipendenza. In fondo l'interdipendenza, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata fortemente incentivata dagli Stati Uniti. Ecco, gli Stati Uniti da parecchi anni hanno avviato una chiusura, un ripiegamento, insomma, ce lo spiega tra gli altri benissimo, insomma, spesso Mario Del Piero da questo, sì, punto di vista. E io penso che sia questo, quindi è vero, in crisi in concetto di interdipendenza, e di conseguenza un po' il tentativo di riscoprire una sorta di logica da concerto delle nazioni, dove si incontrano di volta in volta le principali potenze e costruiscono delle alleanze variabili. Chiudo dicendo, sì, che forse tutto ciò non dispiace nemmeno all'altro membro di questo nuovo G2 mondiale, cioè la Cina.
1: E tra poco magari ci torniamo, soprattutto in riferimento al ruolo europeo, che pur ha evocato sempre un po' timido, diciamo, ultimamente. Professor Michele Marchi, se può, stia con noi, diamo i numeri, quelli della borsa, poi torniamo.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più.
5: La spesa con Carta Insieme colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: La prospettiva di pace in Iran continua a sostenere i mercati finanziari internazionali, con la discesa del petrolio che questa mattina era anche un po' più consistente. Il Brent a Londra a 80 dollari, il WTI americano a 77. Borsa americana partita con i segni diversificati, il Dow Jones ancora in avanti su nuovi record, il listino è in questo momento in rialzo dello 0,58%, prese di profitto sullo Standard & Poor's e Nasdaq, e poco fa abbiamo appreso che SpaceX in rialzo del 13% prosegue la sua ascesa sostanziale dopo la quotazione in borsa da record di venerdì. Il gruppo ha superato Microsoft in termini di capitalizzazione di mercato, diventando la quarta azienda più grande degli Stati Uniti, la capitalizzazione di mercato che sfiora ormai i 3.000 miliardi di dollari.

0: L'Europa procede positiva con Milano in rialzo di un punto percentuale, grazie oggi di nuovo a tutte le banche, in avanti di 4 punti Unicredit, Intesa più 2,48, in avanti di 2 punti anche Brunello Cucinelli e Terna, mentre in calo troviamo oggi Saipem meno 4, STM meno 3,32%. È tutto.
1: Mamma, mi racconti una fiaba?
2: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
2: Sempre dove stai tu, amore mio.
3: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
8: Nessun luogo è lontano.
9: Il G7 di Evian, siamo alla seconda giornata, un G7 importante, importante dal punto di vista della strettissima cronaca, importante da quello che è stato detto, importante anche per quello che è stato fatto e per come, ce lo ricordava Sergio Nava, si sono mossi anche i leader mondiali. Prove tecniche di disgelo tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, forse lo stesso tra Giorgia Meloni e lo stesso Donald Trump, ma col professor Michele Marchi, Università di Bologna, stiamo ragionando su, da un lato, come sono cambiati il modus operandi di instaurare le relazioni internazionali, dall'altra parte accennavamo al ruolo dell'Europa. Professor Marchi, fra l'altro dopo il G7 ci sarà un Consiglio europeo che vede due temi fondamentali: da un lato l'allargamento a est dell'Unione Europea con i primi ingressi e quella procedura accelerata per l'Ucraina che tanto irrita i Balcani, e dall'altra parte la consapevolezza che il fianco est, complice anche il disimpegno statunitense, è un fianco sempre più debole. Come collocare l'Europa in questo nuovo assetto delle relazioni internazionali, dicevamo, di geometria ad alleanze variabili? Alleanze a geometria variabili, mi perdoni.
10: Ma anche qua, diciamo, potremmo cominciare quasi, insomma, con uno slogan. Attori in certe situazioni, penso all'Ucraina, spettatori in altre, pensiamo al Medio Oriente, la crisi da Gaza, diciamo, dal 7 ottobre 23 in poi. Ecco, questo è un po' il quadro. Sui temi che saranno all'ordine del giorno, insomma, il Consiglio europeo al quale faceva riferimento, è chiaro che il tema dell'allargamento, che tra l'altro è strettamente connesso, io lo voglio sottolineare questo, alla questione del fianco est, perché noi non dobbiamo dimenticare che se ripetiamo continuamente, anche giustamente, che l'Unione Europea non ha un suo esercito comune, non ha capacità di difesa, però nel corso della sua storia ha contribuito a stabilizzare il suo vicinato. Non dimentichiamo che dopo il crollo del muro di Berlino, la fine, diciamo così, della guerra fredda, quel grande allargamento è stato un grande allargamento che ha contribuito in maniera importante a stabilizzare quell'area del mondo e quell'area area dell'Europa. E oggi, per certi aspetti, siamo di fronte ad un nuovo punto di svolta in termini di stabilizzazione. Cioè, il discorso sull'allargamento all'Ucraina deve tenere in conto questo tema, a mio parere. Se ci soffermiamo solo ed esclusivamente sulle questioni procedurali, non diciamo tutta la verità. Io non so come dire su questo tema, non voglio essere polemico, però sento dire chi dice prima dobbiamo riformare le istituzioni, poi si parlerà di nuovi allargamenti. In realtà dice una mezza verità, perché già oggi potremmo dire a 27 le istituzioni non funzionano, quindi potremmo non farle funzionare anche a 36, allora, da questo punto di vista. No, però c'è una questione politica di fondo, e la questione politica è: poniamoci questa domanda, con l'Ucraina dentro all'Unione Europea ci sarebbe stata l'invasione del 22? E questa è la domanda che ci dobbiamo porre.
9: Ma lei è storico e mi insegna che con i se e con i ma la storia proprio non si può fare.
10: Con i se e con i ma non si può fare la storia, ma io le posso dire da storico che non ci sarebbe stata quell'invasione. Quell'invasione non ci sarebbe stata, perché sappiamo che ci sono delle clausole anche dentro al trattato di Lisbona.
9: Al trattato, certamente.
10: Che non sappiamo come applicare, ma che da un punto di vista, diciamo così, possiamo dire da pokeristi, è complicato andare a vedere quelle clausole se stai dentro al sistema. Quindi questo è un dibattito che l'Unione Europea deve, diciamo così, i leader dell'Unione Europea dovrebbero guardarsi negli occhi e porselo questo problema.
9: E staremo a vedere se nei prossimi 2 giorni così sarà. Intanto grazie mille, professor Michele Marchi, Università di Bologna. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, professore, grazie mille.
10: Grazie, a presto, buon lavoro.
9: 349-238-6666 per le vostre domande e i vostri commenti. Qualcuno, immagino provocatori, dice: stabilizzare la Libia vi dice qualcosa? Non paragoniamo l'Est Europa o la parte Est di quello che ancora non è Europa con la Libia, però, gentile ascoltatore, c'è qualcosa di completamente e profondamente diverso. Se no mettiamo insieme mele e pere e... Qualcun altro si scaglia contro il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, e qualcun altro ancora sul tema che toccheremo tra pochissimo, che ci porterà in Polonia. Gianni da Verona dice: il famoso virus che uccide tutti gli oppositori di Putin, ora il Cremlino dirà che erano pallottole difettose americane. Gianni, con un umorismo un po' nero, dice sostanzialmente, fa riferimento a cosa? Quel Patriot difettoso che sarebbe stato causa del bombardamento sulla cattedrale ortodossa di Kiev, mentre gli ucraini lo addebitano invece a un attacco droni. Questo strano virus, faceva riferimento l'ascoltatore, ebbene, ha colpito ancora, erano le 10 del mattino di ieri, siamo in una cittadina della Polonia, a poco più di 40 km dal confine con la Bielorussia. Almeno 2 uomini, la polizia e gli investigatori stanno cercando eventuali altri uomini del comando, si sono avvicinati a un automobilista e gli hanno sparato 4 colpi di pistola e l'hanno ucciso. Il deceduto è Semyon Skrepeski. È un artista russo, lo dicevamo all'inizio, noto soprattutto, l'avrete visto forse sui social o su qualche rivista, per le sue caricature di Vladimir Putin, degli altri esponenti del governo di Mosca. Era in esilio in Polonia dal 2022 e aveva partecipato a Venezia alle proteste contro il padiglione russo alla Biennale, e un'ora prima di essere ucciso, lo ricordavo poc'anzi, aveva dichiarato sul suo canale Telegram di essere stato minacciato proprio dopo l'ultima performance. C'è grande preoccupazione in Polonia per quello che è accaduto, stanno per essere formalizzate le accuse a 2 cittadini bielorussi di 33 e 37 anni, fra l'altro arrestati nei pressi del consolato bielorusso della cittadina polacca. Secondo le prime ricostruzioni sembra che le 2 persone, dopo aver effettuato l'omicidio, avrebbero cercato rifugio proprio nell'ambasciata bielorussa. Avevano pistole calibro 9, è sembrata a tutti gli effetti, quello che dicono gli investigatori polacchi, un'esecuzione, perché dei 4 colpi esplosi, 3 hanno raggiunto il corpo, 1 è stato alla testa, quasi per finirlo. Era un bersaglio facile perché, nonostante le sue preoccupazioni, nonostante avesse detto mi stanno minacciando, non aveva richiesto particolari servizi di protezione al governo polacco. Che cosa sta accadendo? È un qualcosa che possiamo ascrivere in qualche modo a una strategia più complessiva, ma soprattutto chi c'è dietro? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano al professor Luca Trenta, insegna relazioni internazionali, Università di Swansea, esperto di studi sull'intelligence, le operazioni sotto copertura. Ricordo il suo libro The President's Kills List. Luca Trenta, buongiorno, ben trovato.
11: Buonasera, grazie a voi.
9: Allora, i servizi intelligence polacchi puntano il dito contro la Russia, anche per una serie di motivazioni molto banali e molto intuitive. Abbiamo un fiero oppositore del regime russo che si è esposto più e più volte, che riceve minacce e poi viene ucciso. Ma perché? Quale sarebbe l'interesse nel colpire un bersaglio così evidente, così pubblico, in maniera così, così palese, così plateale per i russi, se sono stati loro?
11: Ma se le prime notizie sono confermate, c'è sempre questo elemento in assassini di Stato che riguarda il mandare un segnale. In questo caso si manderebbe un segnale a chi critica il regime di Putin. Non è una completa novità nella storia contemporanea che anche artisti o autori di varia satira vengano presi di mira in assassini mirati, soprattutto quando hanno ormai lasciato il paese che stanno criticando.
9: Sì. E peraltro tra pochissimo proverò a darvi un po' un elenco di quelli che sono stati gli ultimi episodi di omicidi politici, attentati di matrice russa. Cosa ci dice il fatto che i due sospetti, i due fermati sui quali si stanno formalizzando le accuse, sono invece però di nazionalità bielorussa?
11: Ma non ci dice nulla di particolare, ci dice che la Bielorussia comunque ha rapporti molto, molto forti con la Russia di Putin, sia il paese che il governo sono in ottimi rapporti, ma non mi soffermerei necessariamente sulla cittadinanza dei due individui fermati. Ci sono stati altri casi che potremmo classificare, diciamo così, di guerra ibrida più recenti, in cui i cittadini sono anche di paesi che uno non si aspetterebbe stare dalla parte della Russia, eppure sono stati reclutati tramite canali che portano poi direttamente alla Russia. Mi riferisco ad esempio al recente caso di incendi dolosi a proprietà connesse al primo ministro britannico, per esempio.
9: E proprio lo stesso Keir Starmer ha in qualche modo vissuto sulla propria pelle quella che potrebbe essere a tutti gli effetti una rete di reclutamento anche in territori locali. Non dobbiamo immaginare qualcuno che con una valigetta parte da un territorio russo e poi atterra, stile filmico, stile hollywoodiano, ma è molto più facile, come è successo per esempio nel caso di Leonid Volkov, che era il capo dell'ufficio comunicazione dell'Alexei Navalny, che vive in esilio in Lituania, è stato aggredito da due uomini i quali sono stati reclutati in loco con un pagamento in criptovalute. E quindi a questo,
11: sì, spesso utilizzando canali come Telegram o utilizzando individui all'apparenza insospettati e insospettabili, cosa che non fa soltanto la Russia, certo, ma fanno anche altri stati.
9: Luca Trenta, se può, stia con noi, andiamo a sentire il traffico, poi torniamo.
12: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
13: vi presenta Strade in diretta.
14: Ben ritrovati all'ascolto. In Abruzzo, sulla A14 Adriatica, il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme all'altezza di Ortona in direzione Bologna. Tra Lanciano e Ortona 3 km di coda in aumento. Gravi disagi anche in Umbria per un mezzo bloccato sul raccordo Viterbo-Terni all'altezza di Narni. A Roma, sulla diramazione Roma Sud della 1, code per un veicolo in panne tra Grande Raccordo Anulare in Monte Porzio Catone in uscita dalla capitale. E sul tratto emiliano dell'Autostrada del Sole è chiusa per ripristino incidente l'uscita di Piacenza Sud per entrambe le provenienze. Andiamo infine in Lombardia, sulla 4 Torino-Milano, permangono incolonnamenti per incidente tra Arluno e Ghisolfa in direzione Milano, e sulla 9, la Inate Como Chiasso, code per un altro incidente tra Bivio Pedemontana e Lomazzo Sud verso la Svizzera. È tutto, buon viaggio!
13: Nessun luogo è lontano

0: La guerra ibrida che ancora una volta lambisce, tocca, insanguina il territorio europeo, e la volta della Polonia con un artista che criticava Vladimir Putin e l'establishment del Cremlino, ma sono tanti i casi che sono riconducibili ad attentati di matrice russa. Ricordavo Leonid Volkov, ex capo dell'ufficio delle comunicazioni di Alexei Navalny, era in Lituania. Potremmo tornare indietro al febbraio 2024, Alicante, Spagna, un comando di almeno 3 persone uccide Maxim Kosminov, ex elicotterista dell'esercito russo, aveva disertato dopo una lunghissima operazione di preparazione da parte dell'intelligence ucraina. Pensate, viveva sotto copertura in Spagna, aveva anche segreti militari con sé evidentemente. Ebbene, nonostante tutto questo, le precauzioni, un comando è riuscito a raggiungerlo. Nel luglio del 2024 le autorità tedesche rivelano di aver sventato un piano russo per uccidere Papperger, amministratore delegato del colosso della difesa tedesca Rheinmetall. Nell'aprile del 2025 un comando di 4 persone tenta di assassinare un altro dissidente russo, Vladimir Ocekin, nella sua casa di Biarritz in Francia, dove vive da esule. Senza fare tutto l'elenco, Luca Trenta, che cosa ci dice questo dello stato dell'arte della guerra ibrida della Federazione Russa in territorio europeo?
1: Ma ci dice che sicuramente la Russia ha incrementato l'uso della guerra ibrida, sia attraverso il sabotaggio, sia attraverso assassini mirati o quantomeno tentati assassini mirati. La situazione ci dice anche che ci sono altri stati che lo stanno facendo, utilizzando sia agenti del proprio stato, sia organizzazioni criminali o individui che sono legati al crimine organizzato. Ci sta dicendo anche il fatto che il tipo di attività si è espanso notevolmente. Ci sono attività di sabotaggio, ci sono attività come assassini mirati, ci sono attività di disinformazione, e questo sta creando sicuramente certe pressioni per molti governi nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione Europea, come ad esempio il Regno Unito, sì, dove un ministro della difesa si è appena dimesso proprio perché a suo parere non veniva fatto abbastanza per combattere quelli che sono visti come i nemici del Regno Unito.
0: E soprattutto non veniva messo abbastanza budget sulla difesa, esatto, cosa che invece lui stesso auspicava, e dice: viviamo in un mondo diverso, con sfide diverse, abbiamo bisogno di flussi finanziari anche per rispondere, poter rispondere a queste sfide. Professor Trenta, quando faceva riferimento ad altri attori che utilizzano fenomeni di guerra ibrida, che magari ricorrono alla malavita organizzata, a chi si riferisce in particolare? Parliamo sempre di Russia, ma
1: anche di Iran, ad esempio. Ci sono stati alcuni casi in cui l'Iran ha utilizzato, ad esempio, l'Hells Angels Motorcycle Club, che è questo club di motoristica, direi, sì, che a volte conduce delle attività a scopo criminale, specialmente in alcuni paesi, e ha anche utilizzato individui reclutati individualmente tramite canali molto simili a quelli utilizzati dalla Russia, come ad esempio Telegram e criptovalute. Molto spesso insospettabili. Un adolescente norvegese, ad esempio, è stato arrestato al suo arrivo nel Regno Unito, che era stato a quanto pare reclutato per compiere un omicidio per conto di un gruppo criminale svedese chiamato Foxtrot, che a sua volta è legato all'Iran, per cui si moltiplicano sempre più sia gli anelli di congiunzione, sia la difficoltà nel poi rintracciare, certo, l'origine di questi ordini, che è proprio uno degli elementi su cui gli stati fanno più affidamento.
0: Chiarissimo, più porte metti, più diaframmi interponi tra il mandante presunto e il comando che poi si occupa di fare il lavoro sporco, evidentemente più ti stai tutelando. Grazie mille, come sempre, al professor Luca Trenta, Università di Swansea. Ricordo il suo The President Kill List. Alla prossima, buona giornata, buon lavoro, grazie mille.
1: Grazie, buona giornata.
0: Allora, nel frattempo vi do conto del fatto che tutto questo nasce in una maniera anche molto molto strutturata. Ci ha pensato il nostro Antonio Natalia a dare i numeri, anche qua è il senso buono, I numeri sono 795, è un centro, ha a che fare con il generale Valery Gerasimov, ascoltate.
2: Si chiama Centro 795, è nato nel dicembre 2022 e riferisce solamente al generale Valery Gerasimov, il capo dello Stato Maggiore dell'esercito russo. È questo il primo vago identikit dell'unità dell'intelligence russa incaricata di operazioni speciali, tra cui sabotaggi e omicidi mirati, che emerge da documenti riservati e indagini internazionali. A rivelarlo è The Insider, il sito di giornalismo investigativo di dissidenti russi fondato da Roman Dobrokhotov, che come in un thriller ha rischiato di cadere vittima della stessa unità speciale sulla quale stava indagando. Nel febbraio 2023, infatti, le autorità britanniche hanno arrestato a Londra 6 persone legate al centro 795, che progettavano il rapimento del giornalista per ricondurlo in Russia con la forza. Secondo i documenti riservati pubblicati da The Insider, il centro 795 recluta esclusivamente agenti provenienti dalle forze speciali del GRU, i servizi segreti militari russi, dell'FSB, l'onnipresente agenzia di intelligence centrale, ma non disdegna neanche personale proveniente dal gruppo Alfa, le forze d'élite della Bielorussia. All'inizio l'unità è stata creata con il mandato di sostenere la guerra in Ucraina attraverso intelligence e operazioni coperte, ma ben presto è stato esteso agli omicidi mirati, anche in territorio europeo. Gli agenti non devono necessariamente eliminare gli obiettivi con le loro mani, ma reclutare personale locale disponibile a commettere gli assassini. Gli ultimi documenti disponibili, risalenti ormai a 2 anni fa, mostravano che gli agenti del centro 795 sarebbero poco più di 500, ma oggi forse, con l'aumento delle operazioni, il numero potrebbe essere cresciuto.
0: Questi gli tanti aspetti della guerra ibrida, tanti gli attori coinvolti naturalmente, Luca Trenta ricordava tra gli altri anche l'Iran. 349-238-6666, qualcuno scrive: non escludo mai in questi casi le azioni false flag. Ha perfettamente ragione, è successo, lo abbiamo raccontato quando è successo, al momento nei casi che elencavamo non c'era proprio nulla di false flag, anche perché gli obiettivi erano decisamente appetitosi e interessanti per il regime russo. Qualcuno scrive, e forse ironico, nuova minaccia, teenager norvegesi. Allora, parlavamo di gang svedesi, che sono un gigantesco problema, caro ascoltatore, inutile ironizzare. Sono un problema di sicurezza pubblica in Svezia e ce ne siamo occupati con Antonio Talia, andando in Svezia per un po' di giri nelle città più calde, e stiamo parlando di gente armata fino ai denti, non soltanto di pistole, coltelli, ma anche di AK-47 e di granate, di bombe a mano, tanto che è stata istituita da alcuni anni una unità artificieri apposta per le strade svedesi di Malmo, e non soltanto, per il problema delle granate inesplose. Quindi un problema serissimo che ha a che fare con la società svedese. Qualcun altro, non sto più trovando il messaggio, ma ci prende tranquillamente, nel senso che dice: mi sembra che in Iran ci sia stato uno spostamento, il potere religioso è stato depotenziato e hanno più potere i militari. Pasdaran ha perfettamente ragione, ha fotografato molto molto bene la situazione. Altre situazioni proveremo a fotografarle domani, lo sapete, che cosa ci guiderà, sapete anche quello, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Quello magari ci pensiamo, eh. Nel frattempo io ringrazio voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. L'appuntamento è domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza, e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
18: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
19: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
20: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
21: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
22: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
23: Sono le 17.
24: GR24, il sole 24 ore.
23: G7, siamo pronti a reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, dice il presidente Trump. Dolce & Gabbana valutano di vendere degli immobili a Milano per rifinanziare il debito. Mai assistite così tante famiglie povere, dice la Caritas. Buona serata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Una notizia appena battuta dalle agenzie: c'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti milanesi. Sono in corso perquisizioni nell'inchiesta della polizia locale coordinata dalla procura diretta da Marcello Viola. Ucraina al centro della seconda giornata del G7. Zelensky ha incontrato prima il presidente francese Macron, poi il trilaterale con Trump. La Russia deve fare un accordo. Farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano dopo il colloquio definito proficuo. Abbiamo avuto un buon incontro, la Russia deve fare un accordo, ha detto Trump parlando dopo aver incontrato il presidente ucraino a margine del G7. Farò tutto ciò che è in mio potere, ha aggiunto. Secondo Trump, presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo. Saremo in grado di farlo, ha detto, perché il petrolio ora scorre. Avevamo revocato le sanzioni perché non vogliamo ostacolare il flusso di petrolio. Il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. La firma ufficiale per la tregua tra Stati Uniti e Iran è prevista in Svizzera venerdì. La Corte Suprema di Israele ha respinto il ricorso di Hussam Abu Safia, direttore di un ospedale di Gaza e ufficiale di Hamas, contro la sua detenzione, stabilendo che può continuare a essere trattenuto in carcere nonostante non siano state formulate accuse penali contro di lui, lo riporta Time of Israel. Abu Safia è stato arrestato dall'IDF nel dicembre 2024, è tenuto in isolamento e alcune organizzazioni per i diritti umani ne hanno chiesto il rilascio. Dolce Gabbana sta negoziando con le banche finanziatrici la possibile vendita degli immobili a Milano nell'ambito delle azioni per aumentare la liquidità e rifinanziare il debito. Lo scrive Bloomberg. Ad aprile Dolce Gabbana aveva confermato di avere negoziazioni in corso con le banche per rifinanziare 450 milioni di debito. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto, nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Milano per le false dichiarazioni finalizzate ad ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. Diventa quindi definitiva la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione e al risarcimento dei danni, circa 15.000 euro, in favore dell'INPS. L'indagine era scattata dopo una segnalazione dell'Agenzia delle Entrate. Il primogenito del senatore avrebbe ricevuto indebitamente il reddito di cittadinanza tra il 2020 e il 2023. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari, poiché l'intervento mira sempre a rispondere ai bisogni dell'intero nucleo. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%. Le informazioni provengono dal rapporto Caritas. Federica Dell'Auso, curatrice del rapporto, al microfono di Alessio Maurizio a Effetto Giorno.
0: Cresce il peso delle persone che fanno fatica non solo ad accedere a un'abitazione ma anche a mantenerla. Quindi non incontriamo più solo persone senza dimora, diciamola così, ma oltre 32.000 persone barra nuclei fanno fatica a mantenere l'abitazione per i costi dell'energia, per i canoni d'affitti che comunque sono in crescita. Quindi una difficoltà abitativa seria e importante. C'è una crescita anche delle solitudini, quindi le persone sole in linea un po' con il trend demografico stanno aumentando, e anche qui a volte il vivere soli e a sperimentare delle situazioni di deprivazione economica, materiale legata all'abitazione significa moltiplicare le tante forme di vulnerabilità che queste persone sperimentano. Laddove c'è una situazione di solitudine, di mancanza di relazioni, di mancanza di reti, molto spesso c'è una situazione di cronicità della povertà e di cumulo di tante dimensioni di bisogno.
23: Per le notizie è tutto, ora la linea Focus Economia con Sebastiano Barisoni. GR24 torna invece alle 18:00.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
3: Spedisco 1000 pack una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: Ufficio Case Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proiettili in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
12: crolli improvvisi.
13: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
14: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
15: vi presenta
16: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi, lo dico subito, sul fronte, diciamo, trattative con l'Iran non ci sono grosse novità, nel senso che si sta cercando di capire. Trump ha smentito investimenti americani in Iran. Allora, le borse continuano ad essere positive, quindi aggiornano, nel caso di Milano, nuovi record. Milano è sopra i 52.000 punti, più 1%, devo dire bene anche Parigi, più 0,70%, invariata invece Francoforte. Per quello che riguarda le borse americane sono un pochino più caute, nel senso che il Dow Jones guadagna lo 0,60, Standard & Poor's meno 0,13, Nasdaq meno 0,75. Ci sono state varie analisi chiaramente sulla reazione delle borse. Secondo alcuni è stata tiepida, visto che ieri gli indici non si sono mossi, si sono mossi in maniera positiva, ma al di là di Tokyo non con grandi strappi verso l'alto. Altri osservatori fanno però notare, a mio avviso anche giustamente, che le borse si erano mantenute già molto positive e ottimiste, diciamo, sull'esito di tutto il conflitto nei mesi scorsi, e cioè erano comunque, avevano perso poco, erano rimaste comunque sui valori rispetto all'inizio anno di crescita, e quindi, come si dice in gergo, stavano già scontando un esito positivo, il che non vuol dire che non vi siano state reazioni scusatemi importanti, ma certo non abbiamo visto più 4, più 6, più 3% ieri, e nemmeno lo vediamo oggi. Però attenzione, perché da inizio anno, se io prendo il FTSE MIB, Milano è un più 15%, l'America è un più 7,5%, Londra è un più 5, Parigi un più 2,90, Francoforte più 1,6. Quindi, a mio avviso, è anche comprensibile che non vi siano dei grandi strappi se tu scontavi questo. L'euro su dollaro a quota 1,16, e poi adesso arriverò anche a prezzo di petrolio e quant'altro. Di cosa parleremo oggi? Beh, iniziamo a fare i conti con il PNRR. Iniziamo perché sappiamo che la scadenza è il 30 giugno, poi andremo a capire anche che cosa, diciamo, può essere in qualche modo procrastinato, chiaro che tutti gli studi ci dicono che il PNRR ha garantito una crescita accumulata dal 2021 a oggi intorno a 2 punti percentuali, quindi in questi anni avremmo avuto 2 punti percentuali di PIL in meno senza il PNRR. Quest'anno nello specifico avremmo una crescita di 0,5 punto in meno, quindi saremmo a crescita zero senza il PNRR. Ora, nell'ultimo quinquennio, lo segnala la Banca d'Italia, l'importo dei bandi per lavori ha rappresentato in media il 3,6% del PIL. Che cosa vuol dire questo? Che gli investimenti finanziati dal PNRR sono stati il 3,6% del PIL, e noi sappiamo che più o meno 1 punto percentuale di PIL sono 20 miliardi, quindi stiamo parlando di più o meno 60-70 miliardi. Ma soprattutto quello che fa notare la Banca d'Italia è che questa cifra di investimenti all'anno è il doppio del decennio precedente, e quindi almeno una buona notizia e un elemento positivo, una conseguenza positiva del PNRR l'ha avuta. Abbiamo fatto investimenti raddoppiati rispetto al decennio precedente, che ci avvicinano di più agli investimenti degli altri paesi europei. Ora, su questo poi ci sono altri, questo è l'elemento più positivo. L'elemento più così discusso è quanta parte dei soldi investiti dal PNRR servirà a aumentare la produttività del paese. Allora, sappiamo che il Next Generation EU, come si chiama in gergo di Bruxelles, e PNRR sta per Piano Nazionale di Resilienza Italiana, però sappiamo che alcuni di questi non andranno a aumentare la produttività in senso stretto: le piste ciclabili, le aree destinate al verde, la riqualificazione di alcune aree urbane, non andrà a aumentare la produttività del paese, andrà a aumentare, se fatta bene, la qualità della vita. Altre avranno un impatto sulla produttività non quantificabile in questo momento in maniera immediata, penso per esempio a tutte le iniziative di edilizia scolastica, dagli asili alle scuole medie inferiori, elementari, medie inferiori, superiori, agli studentati, che sono molto meno rispetto alle attese.
però quello non vada ad avere un impatto immediato sulla produttività, perché devi aspettare, insomma, che questa migliore qualità dell'edilizia scolastica poi si ripercuota anche una migliore qualità dello studio, e nel caso degli asili magari con un miglior andamento della curva demografica. Poi ci sono altri elementi che invece ce la dovrebbero avere quasi da subito un aumento, o portare quasi da subito un aumento della produttività: gli investimenti infrastrutturali, l'alta velocità. Beh, quella, quando sarà completata, aumenta la produttività di un'area geografica. Lo abbiamo visto tra l'asse Milano-Salerno e anche Torino-Milano. Adesso la Napoli-Bari non verrà finita in tempo, verrà finita l'alta velocità sostanzialmente da Brescia fino a Vicenza, manca la parte Vicenza-Padova, poi Padova-Venezia c'è già, però quello dovrebbe portarti comunque un aumento. Perché la produttività, mi chiede qualcuno? Perché banalmente, se io ho più facilità di muovermi, se posso fare uno spostamento in giornata invece che dover risiedere nella città in cui vado, tutto questo aumenta, poi riduce i costi e aumenta in parte anche la produttività. Ma lo abbiamo visto già su tutta la dorsale, ripeto, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma. E poi l'innovazione della giustizia, quello avrebbe dovuto portare un aumento di produttività, ammesso che si riesca, perché più lunghi sono i tempi della giustizia a partire da quella civile, più hai un danno economico per l'azienda. Poi c'è tutta la domanda su che cosa succederà dopo il 30 giugno. Non è vero che tutti i progetti devono concludersi tassativamente entro giugno. Quelli che hanno strumenti finanziari diversi, sussidi di Stato o fondi di coesione, potranno concludersi anche dopo. La rendicontazione comunque termina il 31 agosto. Sono le opere dove è previsto il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori come evidenza del raggiungimento del target, che devono concludersi entro la data prevista, e sono soprattutto progetti di competenza degli enti territoriali. Open Policy ne ha individuati oltre 45.000 per un importo complessivo di 60 miliardi. Se comunque non riescono a finire il lavoro in tempo, o usano altre fonti di finanziamento europei, oppure il rischio che restino opere incompiute, e questo vorremmo evitarlo. Allora, di questo parleremo anche dell'Ilva, una situazione sempre più complicata, e del no, il nuovo no che è arrivato dalla Germania all'operazione Unicredit su Commerzbank. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 di Digitale Terrestre.

Allora, ripartiamo dai mercati. Ho detto non movimenti incredibili sui mercati azionari, più interessante quello che sta capitando sul petrolio. A proposito di Unicredit, il titolo guadagna il 4,16%, intesa più 2,5%. È ripartita molta l'attenzione sul settore bancario, oggetto di un risico che non vedevamo da tempo. Di Unicredit però parlerò, attenzione, perché molte ipotesi sono che se Unicredit dovesse sostanzialmente rinunciare a Commerzbank, si rivolgerebbe poi o porterebbe il suo sguardo di nuovo sull'Italia, e lì c'è una possibile preda, anche perché in questo momento è da sola e si chiama Banco BPM. Qualcuno è arrivato a ipotizzare che potesse addirittura rilanciare sull'operazione Intesa San Paolo, Unipol su Monte dei Paschi e Mediobanca. Mi sembra intanto molto più oneroso e molto più difficile. Capisco di più il ragionamento non perché abbia informazioni al riguardo su Banco BPM, perché Banco BPM è rimasta da sola dopo che insomma l'offerta fatta a Monte dei Paschi è stata superata da quella d'Intesa Unipol, ma vi arriveremo. Dal punto di vista invece dei mercati internazionali, SpaceX, ricorderete il debutto stellare, il più grande debutto collocamento della storia, è salita di un altro 17% Wall Street complessivamente, e ha superato dopo Amazon anche Microsoft. Vale a questo punto 2.950 miliardi di dollari come capitalizzazione, la quarta al mondo per valore. E visto che parlavo di Wall Street, è interessante ricordare che questa sera arriverà la prima decisione della Federal Reserve dell'era Walsh. Walsh deve capire una cosa, deve capire se i dati sull'occupazione buoni e i dati sull'inflazione molto negativi negli Stati Uniti possono giustificare un rialzo dei tassi di interesse. Dubito che possa tagliarli, anche se questa era la richiesta del presidente americano Trump, che ha sempre difficoltà a capire il concetto di indipendenza della banca centrale, ma ha difficoltà a capire vari concetti di bilanciamento, di check and balances, come dicono gli inglesi, di bilanciamento delle democrazie, l'indipendenza del legislativo, dell'esecutivo, insomma tutto un insieme di cose che evidentemente quando era ragazzo Montesquieu non è riuscito a leggerlo, ma insomma che sono la base delle democrazie, tra cui dopo quello che capitò anche nel 29 all'indipendenza totale delle banche centrali. Vedremo cosa farà Walsh. È la sua prima volta questa sera. Tornando ai titoli, più 4,20% Unicredit, più 2,5% Intesa, più 2% Generali, Azimut più 2%, Nexi più 2%, Monte dei Paschi più 1,80%, Commediolanum e Cucinelli e Banco BPM. Tutte le prime sono banche o comunque settore finanziario. Poi Telecom Italia più 1,5% come Poste Italiane, Fineco più 1,5% come Unipol, Biper, Mediobanca guadagna l'1,30%. E di negativo c'è tutto il mondo legato al petrolio, anche se Eni perde solo lo 0,30%, la peggiore Saipem meno 4,60% e Tenaris perde l'1,60%. Male anche Steamark Electronics meno 3,60%, Buzzi meno 2%, Stellantis e Amplifon meno 1,80%. Allora, dicevo del petrolio, il movimento c'è anche oggi, perché guardate, ci stiamo avvicinando rapidamente al livello del 27 febbraio. Il Brent è sceso a $78 al barile, meno 2, WTI è a $76. Il Brent è a 6 dollari dal livello del 27 febbraio, era a 73, siamo a 78, $5. Un po' più alto ancora il WTI, sono $10 in più rispetto al 27 febbraio, tant'è che adesso se tu vai a prendere il prezzo del petrolio Brent adesso è solo del 7% più alto rispetto al 27 febbraio. E attenzione che, come ricordava ieri Sissi Bellomo, a febbraio e anche a gennaio, prima dell'attacco all'Iran, il mercato stava ragionando su un eccesso di produzione di petrolio, non su una scarsità. Cioè, tant'è che l'OPEC ragionava su nuovi tagli alla produzione, perché ce n'era troppo rispetto alla domanda attesa più debole, e quindi in questi casi i paesi produttori vanno a tagliare per mantenere il prezzo alto. Lo dico perché $70, per carità, uno può dire
ma è ancora alto? Sì e no, nel senso che noi livelli molto più bassi, penso ai 35-38 dollari, li abbiamo visti in un caso su tutti quando scoppiò Lehman Brothers e andò in crisi il mondo finanziario. Cioè non è neanche da attendersi un petrolio troppo basso come indicatore dello stato di salute mondiale. E comunque la benzina è in calo, il self-service è 1,881 al litro, il gasolio 1,985 euro. A questo punto siamo dal 27 febbraio un più 12% con la benzina e un più 15% ancora col gasolio, e vedremo quando si andranno a riallineare ai prezzi del petrolio. Sappiamo che ci vuole un po' di tempo, di mezzo c'è la raffinazione, non è che il petrolio in automatico diventa benzina, va raffinato. Il gas è a 41,6, ad Amsterdam un anno fa era 35, quindi sostanzialmente anche lì si va verso una riduzione. L'elettricità domani verrà venduta a 134 euro a megawattora, un anno fa veniva venduta a 125. Interessante quello che però è già capitato in alcuni paesi, perché in Myanmar l'inflazione è andata al 25% nel mese di aprile, perché la maggior parte del petrolio arrivava da lì, dallo stretto di Hormuz, e tra l'altro la Banca Mondiale ha anche ridotto dal 3 al 2% le previsioni di crescita del paese. Qualcuno mi chiede, ma è confermata? Sì, la firma dell'accordo è confermata venerdì a Lucerna. Il blocco, Teheran ha annunciato che il blocco statunitense dei porti è stato revocato. Trump ha detto che lo stretto sarà aperto senza pedaggi completamente, non solo per 60 giorni. Però il New York Times dice, attenzione, la guerra ha cambiato in modo permanente l'economia mondiale, ridisegnando l'ordine globale dell'energia, spingendo i paesi a diversificare le loro reti energetiche a beneficio della Cina. Un altro cambiamento permanente, secondo il New York Times, è che la crescente scarsa fiducia nella capacità degli Stati Uniti di mantenere l'ordine mondiale e gli scambi commerciali. Beh sì, molti stanno già iniziando a analizzare il fatto che questa vicenda dell'Iran, il fallimento, perché poi possiamo girare in tanti modi, ma adesso Trump dice che non era il suo obiettivo abbattere il regime, ma andate a rivedere le dichiarazioni quando è stato scatenato l'attacco, tutte le ricostruzioni in cui il Mossad convince e la CIA non è molto convinta invece che l'attacco porterà a una sollevazione di massa, a un cambio di regime. Io non so come faccia uno a smentire se stesso a distanza poi di così breve tempo. Per cui che sia stato un fallimento, che si sia dovuti andare a un accordo de minimis perché la situazione stava diventando insostenibile anche negli Stati Uniti, è opinione comune di tutti, tranne forse che di una persona che sta alla Casa Bianca, che secondo me neanche lui ci crede, e dei suoi collaboratori. Di tutti, che siano di orientamento di centrodestra o di centrosinistra, cambia nulla. Che l'accordo sia nella versione più bassa, perché l'inflazione americana è al 4,2%, il gallone sta a 5 dollari, e il petrolio ha un prezzo internazionale, quindi Trump ha continuato a ripetere a tutti che era un problema europeo, degli altri paesi, della Cina e dell'India, se non partivano le petroliere, se non passavano le petroliere da Hormuz. È vero dal punto di vista dell'approvvigionamento, è falso dal punto di vista del costo, perché anche l'automobilista americano ha pagato i costi della guerra in Iran, perché il prezzo è internazionale, non è che siccome lo produci in America lo vendi a meno, ma quando mai? Allora, questo è chiaro che viene letto da molti osservatori come un segnale A della debolezza. Alcuni stanno facendo il parallelismo anche tra l'incapacità della Russia di ottenere quello che voleva, che contrariamente a quello che dicono alcuni amici di Putin era arrivare a Kiev ed è impantanata ancora dopo 4 anni in Ucraina, con l'incapacità americana non solo di ottenere quello che voleva, ma anche banalmente di garantire il passaggio a Hormuz. Non dico che dovesse arrivare al cambio di regime, ma garantire il passaggio a Hormuz. E dicono, attenzione, questa è la fine della logica delle due superpotenze, Russia e Stati Uniti, con non solo un policentrismo, ma un insieme di potenze anche medie. E comunque questo danneggerà la percezione degli Stati Uniti come guardiano nel mondo per il futuro. Non lo so, sicuramente
non ne escono rafforzati, mettiamolo in questo modo. Allora, invece dalla Cina continuano ad arrivare notizie di una scarsi

a maggio, oltre le attese. A proposito invece di inflazione, lì è stata confermato l'inflazione a maggio è salita del 3,2% contro il 2,7% di aprile, tutto dovuto a beni energetici non regolamentati, hanno fatto da più 9,6 a più 12,5, i regolamentati da 5,3 a 5,6, c'è qualcosa anche nei trasporti, invece diciamo sostanzialmente l'inflazione di fondo, quindi senza energetici e alimentari freschi, è salita un po' da più 1,6 a più 1,7 e anche quella senza gli energetici ha fatto da più 1,9 a più 2,1%. C'è da dire che almeno gli alimentari sono cresciuti poco, e il carico della spesa, diciamo, cresce meno e anzi decelerato, quindi bene maggiore frequenza d'acquisto, igiene personale, pulizia della casa, alimentari hanno fatto più 1,9%. Come curiosità, l'inflazione più alta si è registrata a Reggio Calabria, parliamo dei comuni con più di 150.000 abitanti. Reggio Calabria al 4,4%, Verona al 3,7%, seguono Rimini, Venezia e Roma al 3,6%. L'inflazione più bassa a maggio è stata ad Aosta, 2,3%. Allora, adesso ci stiamo avvicinando all'estate, meglio so, come temperature ci siamo, ma alle vacanze estive. Vedremo cosa capiterà adesso, perché uno degli effetti collaterali di questo accordo non c'è quanto ne potremo usare, però è chiaro altrettanto che molti europei e non solo hanno già compiuto le loro scelte, di solito si prenota o le famiglie, chi tende a prenotare con anticipo a febbraio, marzo, aprile, e lì già le scelte sono state fatte, lo dico perché e ne parleremo. Il dossier di Assutenti segnala che cosa? Segnala che la preferenza è tutta per le mete nazionali, anche per effetto dell'allarme legato al jet fuel e al timore di possibili tagli ai voli estivi. Di conseguenza si sta riducendo la disponibilità nelle strutture ricettive e aumentano le tariffe. Una famiglia con due figli che prenota oggi una settimana di vacanza al mare dal 9 al 16 agosto spende il 12,5% in più rispetto all'anno scorso, 2025 euro, giustificato dal caro energia, ma non scherziamo per favore, è giustificato dal fatto che probabilmente l'albergo, la struttura ricettiva vede il tasso di riempimento aumentare e tiene alti i prezzi e rincari dei traghetti, certo il più 10%, lì c'entra un po' di più il carburante, però adesso vorrei vedere se il carburante tornerà a livelli pre 27 febbraio. Mi aspetto, anche se non ci credo tanto, che i prezzi calino, visto che il carburante fra un po' non lo pagherete più come lo pagavate nei giorni scorsi. L'unica buona notizia arriva dal trasporto aereo, perché la forte frenata di domanda ha fatto calare i prezzi del 23%. Santorini, Creta, Tenerife, Sharm el Sheikh, Zanzibar, Seychelles, Maldive hanno prezzi più bassi e sempre più italiani restano nel paese perché avevano timore a prendere voli, ma rendono più convenienti paradossalmente il viaggio all'estero. Allora, adesso vorrei far ascoltare che cosa ha detto al microfono del nostro Alessio Maurizi la dottoressa Federica Dell'Auso, membro del servizio studi Caritas. La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas, lo dico perché continuo a sentir parlare del salario minimo. Io non ho detto che il salario minimo sia la soluzione a tutti i mali, anzi sicuramente non risolve il problema del potere d'acquisto salariale, che è sotto di un 8% rispetto al pre-Covid, però ho visto quello che è stato partorito dal governo il 1° maggio, sì. Ci sono ancora molti passi da fare per riformare la rappresentanza sindacale, evitare contratti pirata e via così. Però il punto è molto semplice. Al mondo delle imprese non interessa il salario minimo, perché tutti i contratti nazionali poi di secondo livello firmati sono ampiamente sopra la soglia dei 9

0: euro che viene indicato come salario minimo. Qualcuno dice che questo schiaccerebbe rinnovi verso lì, non mi sembra una grandissima castroneria, ma qua, non è che i metalmeccanici vanno a firmare un contratto più basso, ma figure. Già c'è difficoltà a reperire le figure professionali. No, riguarda alcuni mondi, e lo dico di nuovo, che spesso non hanno a che fare con la manifattura, il mondo dei servizi. Sono servizi spesso, diciamo, aggiuntivi o legati al settore turismo o legati per esempio al mondo dei vigilanti. Di mezzo spesso ci sono cooperative, per cui la società X appalta alla cooperativa quel servizio. Fatto sta che continuate a scrivermi di contratti firmati a 6 euro, a 7 euro, a 5 euro, a 60 e quant'altro. Perché lo dico nell'introdurre questo pezzo dell'intervista fatta effetto giorno? Perché la Caritas ha detto che un povero su quattro ha un lavoro in Italia, cioè i working poor sono il 25% del totale.
1: Se in passato a chiedere aiuto erano per lo più persone senza un impiego, oggi questa fetta è comunque importante, ma vediamo che è cresciuto in modo esorbitante l'incidenza degli occupati. Un assistito su quattro ha di fatto un'occupazione e nonostante questo lavoro non riesce ad avere una vita dignitosa. Solo 10 anni fa la percentuale degli occupati stava intorno al 13%. C'è una forte correlazione tra povertà e bassi livelli di istruzione. Un altro elemento di tendenza in che c'è stata una forte crescita della componente anziana: gli anziani negli ultimi 10 anni sono cresciuti del 191%, e qui diciamo chiama in causa tutto questo aspetto anche legato alla solitudine, alle difficoltà sanitarie,

0: vedo tanti messaggi. No, non è vero, non sono d'accordo con alcuni ascoltatori che dicono chi se ne frega di aver speso soldi per le piste ciclabili o per, no, o per la riqualificazione urbana. Non è che, cioè, anche la qualità dell'ambiente urbano, ho detto solo che non ha un impatto sulla produttività, questo è certo. Dunque, sono solo cooperative, ma infatti io non ho mica detto che non siano le cooperative, cioè io ho detto che anche le cooperative contribuiscono ai cosiddetti contratti pirata, e comunque 9 euro non risolverebbero il problema allora, ma almeno permetterebbero di non avere i contratti a 7 euro, è chiaro questo. Poi non ho capito perché il governo non lo voglia fare, tanto sarebbe a costo zero per il governo. Poi non lo vuoi fare perché l'ha proposto l'opposizione, sbagli, nel senso sbagli, secondo me. Non hai altre soluzioni? Altre soluzioni, però devono essere a costo zero per le casse pubbliche, mentre ogni volta che riduci l'IRPEF, per esempio, che cosa sacrosanta, per carità, beh, questo ha un costo per le casse dello Stato. A me sembra che l'opposizione al salario minimo sia di carattere solo ideologico da parte del governo. E con questo andiamo sul meteo e la pubblicità.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera che diventa instabile, con temporali sparsi non solo su Alpi e Prealpi, ma anche sugli Appennini e sulla Sicilia centro-orientale. Sarà soleggiato altrove. Domani arriverà l'anticiclone africano, giornata soleggiata e decisamente più calda, attesi anche alcuni temporali di calore sui rilievi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it. In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
15: State ascoltando un programma offerto da
16: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com.
15: Focus Economia. Open your mind.

0: 17:42 minuti. Dunque, devo rispondere a alcuni messaggi al 349-238-6666, principalmente sul salario minimo. Non faccio la demi viege, amico, per le battute. Non l'ha fatto neanche la sinistra. È vero, verissimo. Ma il fatto che non l'abbia fatto lo centro-sinistra non vuol dire che non vada fatto, secondo me, che cos'è la Bibbia. Dopodiché aggiungo che il calo del potere d'acquisto in Italia non è, diciamo, solo dal Covid in poi, perché dal 2008-2009, quando iniziamo a perdere di produttività, che i nostri salari si piantano, si impantanano. Basta vedere il dato rispetto ai salari tedeschi e francesi, lì c'è un elemento anche di bassa produttività del modello di impresa italiano. Però è innegabile che l'inflazione che è partita dopo il Covid, che non avevamo mai visto nei 15 anni precedenti, ha dato un'altra botta. Cioè abbiamo un'inflazione accumulata dal 21 al 25 del 20%, vuol dire che prima guadagnavi 1000 e in termini reali adesso guadagni 800. Beh, è chiaro che quello ha dato un'altra botta. Non ho detto che prima i salari italiani si erano fermati tecnicamente, insomma, dal 2008-2009 in poi. Dopo Lehman Brothers crolla, gli altri paesi recuperano produttività, noi no, ma c'è stata una scoppola ancora più dura, che non è certo colpa di questo governo né di nessun governo, che si chiama inflazione, che è arrivata dal boom post-Covid, ai porti cinesi e quant'altro, e poi anche dall'invasione russa dell'Ucraina. Qualcuno mi dice, ma anche qui non faccia, se non lo fa la sinistra è perché mandi in crisi le cooperative, e chi se ne frega? Scusi, se la cooperativa viene usata anche magari con buona pace dell'impresa che fa il contratto con la cooperativa, per avere contratti a 5-6 euro, vabbè, qualcun altro mi scrive, non vengono fatti il salario minimo perché togli il potere contrattuale al sindacato. Dio, sì, nella parte più bassa, certo, se poi però il potere contrattuale del sindacato deve essere firmare a contratti a 6 euro, meglio toglierlo quel potere lì. In quelle categorie, abbiate pazienza. Tutta la parte di secondo livello e più alta non toglie nessun potere. Ha spiegato Draghi perché i salari sono fermi. Sì, Draghi ha ricordato come si sia fermata anche la produttività, ma attenzione che non sono fermi. Andate a vedere la tabella, per favore, della variazione del potere d'acquisto nei vari paesi dell'area euro dopo il Covid. Non è che anche la Francia ha un meno 1 e 7, vado a memoria, la Spagna un meno 2, noi siamo quelli che abbiamo il meno più pesante. Comunque, visto che ci trovate Draghi, oggi su tutti i giornali c'è, diciamo, un'intervista, in alcuni giornali c'è un'intervista, in altri casi il passaggio del libro Competere o Sparire per un nuovo paesaggio europeo, per gli Stati europei agire insieme nelle condizioni necessarie, occorre una nuova Europa per i giovani. Devi ritrovare la crescita per difendere la libertà e i confini. E la rete di protezione sociale è un orgoglio europeo e va difeso. Ah, beh, certo, non va preso come modello quello americano e neanche quello cinese. La Russia non la cito perché insomma. Allora, questo per quello che riguarda le notizie in breve. Dunque. Ripeto, è vero che la sinistra non l'ha fatto e lo chiede adesso che è all'opposizione, è vero, però questo non vuol dire che, siccome non l'hai fatto, non l'ha fatto il centro-sinistra, non sia una formulazione giusta. Ancora, e ripeto, c'è stata un'accelerazione nel calo del potere d'acquisto dovuta all'inflazione. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Partiamo dal risico bancario, o anzi facciamo così, andiamo sul risico del traffico, poi andiamo sul risico bancario, ma non quello italiano, quello europeo. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Strade in diretta. Nuovo aggiornamento: a causa di un veicolo in fiamme si viaggia in coda per 4 km sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Lanciano e Ortona. Sulla A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, a causa di un veicolo in avaria, incolonnamenti nel tratto tra la variante di Valico e Calenzano. Per veicolo fermo code anche sulla diramazione Roma Sud nel tratto tra l'innesto col grande raccordo anulare e Monte Porzio Catone in direzione della A1. Sulla Pontina 5 km di coda per incidente tra la via Laurentina e la via Vallelata in direzione Latina. Traffico bloccato per incidente sulla statale 1 via Aurelia all'altezza di Alberese in direzione Ponte San Luigi A10. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
3: Focus Economia.

0: Sì, risico bancario ma di carattere europeo. Vedo che in regia che Ivano e Brunetti ci tengono molto a sta notizia, che per me non è una notizia, ma la do lo stesso, così la piantate di parlarmi in interfono. Oggi ufficialmente sono stati firmati i dazi europei al 15%, ma che dovete esportare in America? Sì, via libera al Parlamento europeo l'accordo sui dazi Stati Uniti-Europa, 440 voti, così la do tutta, favorevoli, 151 contrari, 50 astensioni. Adesso andiamo avanti. No, no, ma era fondamentale, è importante, perché si temeva anche dazi al 50, ma era 15, lo sapevamo che era 15, mancava la ratifica. Comunque va bene. Allora, Luca Davide, Sole 24 Ore, buonasera.
1: Buonasera Sebastiano. Voglio
0: ricordarmi
1: un saluto
0: anche
1: a chi
0: tu
1: ci ascolta,
0: che oggi il Parlamento europeo ha firmato i dazi. Allora, senti, qui ci sono, mi sembra che ci sia una doppia levata di scudi, Luca, perché non c'è solo la parte del governo che da sempre è contrario all'operazione di Unicredit su Commerzbank, ma anche i sindacati. Ora, io ricordo che lo Stato tedesco ha il 12%, no, di Commerzbank. Allora vorrei capire a come andrà avanti Unicredit, perché comunque lei ha già detto di aver superato il 30% che si era prefissato sull'OPA, e tra l'altro considerando i derivati siamo al 55,6% del capitale, e B perché il titolo oggi è molto cresciuto. Prego.
1: Allora, diciamo che è una partita che si gioca su due livelli. Uno è quello finanziario, e qua bisogna dire Unicredit ha raggiunto l'obiettivo minimo che si era prefissata, ha superato questo 30%, e nei fatti, se consideriamo anche i derivati, ha in mano anche oltre il 50%, e questo blinda di fatto la presenza di Unicredit all'interno di Commerzbank. C'è però un altro piano, che è quello politico, e qua lo scontro con Berlino resta apertissimo, e ovviamente oggi è stato plasticamente confermato anche dall'approccio del governo tedesco, che ha detto come prevedibile no all'offerta dell'eventuale adesione. Sostanzialmente la versione ufficiale è economica, cioè secondo il governo di Berlino non c'è un premio adeguato rispetto al valore di borsa. Però il punto vero, forse anche più strategico, politico, di indipendenza, cioè Commerzbank viene considerata una banca chiave, diciamo, per il Mittelstand, cioè per tutto il tessuto delle piccole e medie imprese, un pilastro della piazza finanziaria di Francoforte, insomma, per tutti questi motivi.
0: Sì, però scusami Luca, io so che tu non sei tedesco, ma noi qui in Italia abbiamo Crédit Agricole, che si è presa Cariparma e Valtellina, BNL è andata ben per Paribas, la stessa Crédit Agricole al 20% della Popolare di Milano. Nessuno ha avanzato l'ipotesi che arrivati i francesi avrebbero smesso di aiutare le medie imprese parmensi o della Valtellina. Cioè, voglio dire, altrimenti torneremo indietro di 30 anni. Non capisco, cioè, cos'è che fa temere al governo che una banca molto attiva nelle imprese medie e nel tessuto imprenditoriale tedesco cambierebbe il suo orizzonte, il suo modo di agire se controllato da Unicredit?
1: Ma questo fa un po' parte dei tanti campanilismi che forse attraversano ancora l'Europa, in una fase politico-storica che è quella che viviamo giorno dopo giorno. È evidente che le ragioni finanziarie, economiche di operazioni simili sono difficilmente contestabili, peraltro per una banca che in Germania è già presente.
0: Cavolo, hai povera Heinz Bank, cioè, non so.
1: Esattamente.
0: Infatti i tedeschi non potrebbero guardare quello che ha fatto Unicredit con i povera Heinz Bank e dire, beh, per come si è comportata temiamo questo, per come si è comportata non temiamo questo. Non so, mi sembrerebbe anche un'operazione un po' più concreta, prego.
1: Ma diciamo che sicuramente Unicredit vuole fare leva proprio sull'esperienza positiva, indubbiamente di grande rilancio, che ha messo in atto proprio su HVB, e questo peraltro spiega anche la reazione del mercato di oggi. E qua mi collega a quello che dicevi tu prima, il fatto che il titolo oggi sia andato addirittura a premio rispetto appunto a quello che invece era uno scarto in negativo tenuto fino ad oggi, segnala che il mercato crede invece al fatto che l'obiettivo dichiarato da Orcel sia stato in qualche modo raggiunto, e crede progressivamente a un percorso in cui la banca italiana metterà sempre più mano, in fin dei conti, sulla banca tedesca. Insomma, per gli investitori è l'operazione e il risultato di oggi, che deve ancora arrivare nel suo numero definitivo, però sicuramente l'operazione rafforza il peso negoziale di Unicredit, e questo è un messaggio sicuramente positivo per gli investitori. Ecco, questo secondo me spiega perché oggi il titolo Unicredit sia andato particolarmente bene.
0: Senti, era oggi la scadenza o c'è un dettaglio per cui si può andare avanti? Perché io ricordavo anche qualche giorno in più, però forse mi sbaglio.
1: In realtà ci sono ancora, c'è ancora qualche ora, tutte le adesioni si completeranno a mezzanotte di oggi, il risultato finale arriverà venerdì, ma poi per la legge tedesca, che è un po' barocca, ci sono ancora 2 settimane per ulteriori adesioni extra, quindi il risultato definitivo arriverà a luglio. Ma diciamo una cosa, il grosso, come si come dire, come era atteso, più o meno dovrebbe essere arrivato, arriverà in queste ore.
0: Sì, siamo quindi a 50, questo, eravamo alle 17 al 55,6 compresi derivati. Attenzione, i derivati non hanno diritto di voto in alcuni casi, però insomma sicuramente quello che possiamo dire è che la soglia del 30% anche come diritti di voto è stata ampiamente superata, no Luca?
1: Direi blindata, sicuramente questo dimostra che poi eventualmente quando arriveranno le autorizzazioni della vigilanza della BCE e quindi quando anche arriverà il settlement dell'operazione, quando verrà diciamo regolata nella maniera più tecnica possibile, e quindi si parla dell'anno prossimo di fatto, beh, a quel punto Unicredit avrà un po' più il pallino in mano e magari in assemblea potrà anche magari decidere insomma di avere un po' più titolo per dire la sua anche nel consiglio di amministrazione.
0: Allora, grazie Luca Davi. C'è un ascoltatore che mi dice: chiedi scusa ai tuoi collaboratori, ma se ho fatto quello che chiedevano e ho dato la notizia fondamentale della giornata che l'Europarlamento ha ratificato i dazi al 15%, che scusa devo chiedere? Piuttosto lei mi scrive: Draghi andrebbe processato. Ecco, guardi, ecco, uno che scrive Draghi andrebbe processato e poi dice di scusarsi, ma si scusi lei con Draghi. Andiamo su GR24 349 238 6666 per sms e whatsapp.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Le difficoltà sono successe quando sono morti mia madre e mio padre. Avevo bisogno di una casa e di una famiglia.
6: Solo nelle grandi città italiane si contano oltre 10.000 persone che affrontano la notte senza una casa. Vivere in strada significa affrontare il freddo, la solitudine ed essere esposti a molti pericoli. Per questo, a Cagliari, la Chiesa Cattolica ha realizzato il dormitorio Papa Francesco, un modo concreto per offrire accoglienza a chi vive un momento di fragilità. Aperto 365 giorni l'anno a uomini e donne che hanno perso tutto e stanno cercando di ricominciare. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 800 progetti per le emergenze abitative e oltre 2300 progetti di aiuti alimentari e materiali. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
11: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
13: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
14: Sono le 18.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Medio Oriente, il blocco navale statunitense su Hormuz è stato revocato, secondo l'Iran, ancora vittime in Libano. Dolce & Gabbana valutano di vendere degli immobili a Milano per rifinanziare il debito. Mai assistite così tante famiglie povere, sostiene la Caritas. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione. In attesa della firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran in Svizzera venerdì, il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato, i particolari nel servizio.
16: Teheran riferisce che il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani in vigore da circa due mesi è stato revocato prima della firma ufficiale del memorandum che avverrà venerdì sul lago di Lucerna nel resort di Bungerstock. La rimozione del blocco era un punto cruciale per l'Iran per il proseguimento dei negoziati, mentre a quanto si apprende il cessate il fuoco in Libano dovrebbe far parte della seconda fase dei negoziati in cui rientra anche il nucleare. Il regime iraniano non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli USA a meno che Israele non si ritiri dal Libano, riporta infatti la Reuters, citando Hezbollah, che afferma di aver avuto in tal senso rassicurazioni da Teheran. Washington ha intanto respinto la richiesta di vedere l'accordo con l'Iran fatta da Israele, il cui esercito nelle ultime ore è tornato a bombardare il sud del Libano, provocando due morti e un ferito tra gli sfollati tornati a controllare la propria abitazione. 3.800 i morti e quasi 11.000 i feriti in Libano dal 2 marzo, la prossima fase dei negoziati tra USA e Iran sarà più difficile. Difficile, prevede Pechino. Gli Stati Uniti si preparano a scongelare 24 miliardi di dollari di beni iraniani, ma solo, si apprende, se Teheran soddisferà le richieste di Washington, specie quelle relative al passaggio di navi ad Hormuz senza dazi. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
14: Marinai a bordo di una nave militare russa hanno sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht che si era avvicinato all'imbarcazione nel canale della Manica, lo riferiscono i media del Regno Unito. L'episodio si è verificato questa mattina. Il dottor Oussam Abu Safia, direttore di un ospedale di Gaza e ufficiale di Hamas, resta in carcere. Lo ha deciso la Corte Suprema di Israele, che ha respinto il ricorso. Resta in carcere nonostante non siano state formulate accuse penali contro di lui. Abu Safia è stato arrestato dall'IDF nel dicembre 2024, è tenuto in isolamento e alcune organizzazioni per i diritti umani ne hanno chiesto il rilascio. Una notizia che arriva dal mondo della moda: Dolce & Gabbana sta negoziando con le banche finanziatrici la possibile vendita degli immobili a Milano nell'ambito delle azioni per aumentare la liquidità e rifinanziare il debito, lo scrive Bloomberg. Ad aprile Dolce & Gabbana aveva confermato che di avere negoziazioni in corso con le banche per rifinanziare 450 milioni di debito. E ora la vicenda del 17enne di Sanstino di Livenza, che ha confessato di aver ucciso la zia. Ci sono nuovi particolari: la donna è stata uccisa con 20 coltellate, ma il giovane ha anche provato a darle fuoco prima di cancellare le prove, quanto è emerso oggi da fonti investigative. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari, perché l'intervento mira sempre a rispondere ai bisogni dell'intero nucleo. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%. Le informazioni provengono dal rapporto Caritas pubblicato oggi. Torna il grande caldo, con temperature in graduale rialzo fino al weekend su gran parte dell'Italia. Oggi soltanto Perugia al bollino giallo, secondo l'aggiornamento quotidiano del Ministero della Salute, ma già domani il livello di preallerta interesserà 9 città: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Dopodomani, giovedì 18 luglio, saranno 5 le città che passeranno dal bollino giallo a quello arancione: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Ed è tutto, GR24 torna alle 19, ora la linea Focus Economia con Sebastiano Barisoni.

0: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
0: Sempre dove stai tu, amore mio.
2: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: State ascoltando un programma offerto da...
11: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com.
10: Focus Economia.

0: 18:07. Dunque, il 30 giugno ufficialmente finisce il PNRR, il Next Generation EU, come si chiama a Bruxelles. I 194,4 miliardi di euro ottenuti, parte in prestito, con prestiti molto molto vantaggiosi, parte a fondo perduto, circa 80 miliardi a fondo perduto, il resto a prestito. Sono già state erogate all'Italia 10 rate, compresa il prefinanziamento del 2021, ma 9 rate, scusate, mi manca, o meglio, se metti dentro anche il prefinanziamento siamo a 10, manca la decima rata ufficiale da 28,4 miliardi. Allora, le analisi sul PNRR si dividono tra chi dice è un'occasione mancata, abbiamo usato i soldi per migliorare la qualità della vita, il decoro urbano, la qualità delle strutture scolastiche in alcuni casi, ma non per far fare un salto alla produttività del paese. E alcuni citano anche il ritardo in alcuni capitoli, penso alla giustizia, digitalizzazione dei tribunali. Altri dicono sì, però guardate che rispetto al passato, questo mi sembra innegabile, quando noi avevamo un record negativo in Europa per la capacità di utilizzare i fondi europei di sviluppo e coesione, e arrivavamo a usarne il 30%, poi scadeva il tempo e questi fondi venivano ridistribuiti per altre aree che facevano concorrenza all'Italia, aree depresse, magari in Spagna, in Irlanda, in Portogallo. Beh, qui abbiamo avuto una capacità, abbiamo, diciamo, imposto la macchina pubblica italiana a tempi, procedure, obiettivi, dovevi raggiungere, fare le riforme, raggiungere gli obiettivi, milestones, per avere la seconda rata successiva. Una pressione che ha consentito, o ha costretto per meglio dire, le amministrazioni centrali locali ad accelerare gli appalti, digitalizzare le procedure, ridurre i tempi di aggiudicazione delle gare, migliorare i pagamenti della pubblica amministrazione. E poi il dato sugli investimenti, perché comunque la Banca d'Italia ci dice che l'importo dei bandi per i lavori è rappresentato in media il 3,6% del PIL negli ultimi 5 anni, ossia il doppio del decennio precedente. Quindi abbiamo fatto investimenti pubblici come non ne facevamo da 10 anni, complice anche l'austerity. Allora, chiedo al nostro ospite se concorda su questo, e quindi mi riferisco all'analista di Open Polis che segue lo stato d'avanzamento dei lavori del PNRR, Luca Dal Poggetto. Buonasera innanzitutto.
1: Buonasera dottor Barisoni, grazie per l'invito.
0: Allora, possiamo dire che è un risultato che sicuramente portiamo a caso, di aver velocizzato il modo in cui utilizziamo soldi pubblici, in questo caso europei, o prestiti europei che poi ridaremo con tassi molto e tempi molto agevolati, e che comunque la quota di investimenti sul PIL è tornata a un livello più simile a Germania e Francia?
1: Sì, questo lo possiamo sicuramente dire. Sono uscite delle relazioni proprio recentemente che confermano questa tendenza, dalla Bocconi alla Banca d'Italia si conferma il fatto che sostanzialmente grazie al PNRR si è riusciti a tornare su un livello di investimenti che è simile in particolare a quello della Germania, che l'Italia non riusciva a raggiungere da prima della crisi economica del 2008. Quindi sicuramente da questo punto di vista uno degli obiettivi del PNRR, più in generale del Next Generation EU, che era quello un po' di rilanciare l'economia dopo la crisi pandemica, è stato raggiunto. È anche vero che la struttura con milestone e target ha imposto fondamentalmente alla nostra pubblica amministrazione, sia a livello centrale che a livello locale, di velocizzare le procedure, e anche questo è un altro risultato acquisito. Sicuramente il rovescio della medaglia è che probabilmente ci si aspettava dei risultati più significativi. Se da un lato infatti è in dubbio, tutte le istituzioni lo confermano, dall'Ufficio parlamentare di bilancio alla stessa Banca d'Italia, alla Corte dei Conti, che il PNRR ha avuto un ruolo decisivo nel mantenere la crescita del PIL su livelli positivi, anche se molto contenuti, come sappiamo. Dall'altro appunto ci si poteva aspettare un ritorno maggiore per questa enorme mole di investimenti, quindi sicuramente qualcosa non ha funzionato. Nel tempo si è un po' persa quella che era l'ambizione iniziale, quindi della riduzione dei divari territoriali, della digitalizzazione, della transizione ecologica, per andare più nella direzione di cerchiamo di portare a termine il risultato da un punto di vista formale per ottenere queste risorse, e quindi l'impatto che si è generato è risultato più contenuto delle attese, e queste sono state anche un po', diciamo così, la direzione in cui si è mossa il governo quando ha presentato le diverse revisioni del piano, che va ricordato sono 8 in totale, l'ultima recentissima presentata lo scorso 12 giugno.
0: Allora, altre due domande dal progetto. La prima, a voi, quali sono le voci, i capitoli più in ritardo rispetto ai progetti? Perché nel Sole 24 Ore a fine aprile scriveva a rischio 1.400 progetti legati a fondi da 17 miliardi, però poi, se ho ben visto, c'è anche il rischio che nei comuni, e gli enti territoriali non sono solo i comuni, ci possono essere anche le regioni, vi siano 45.000 progetti per un importo da 60 miliardi che diciamo, potrebbero non arrivare al certificato di ultimazione dei lavori.
1: Sì, esatto, questo diciamo è un po' il tema. Partiamo con un quadro generale. Il quadro generale ci dice che naturalmente il 30 giugno è la scadenza anche simbolica, se vogliamo, che l'Italia si è data come termine ultimo per la per il completamento di milestone e target, che sono 159, di cui, secondo il dato più recente rilasciato dalla Corte dei Conti, soltanto 11 già completate. E quindi diciamo è un momento decisivo, è un momento fatidico. C'è tempo fino al 31 agosto per inviare la richiesta di pagamento dell'ultima rata a Bruxelles, e successivamente la Commissione europea avrà la seconda parte dell'anno fino entro il 31 dicembre per valutare i risultati raggiunti ed eventualmente erogare l'ultima rata.
0: Che è da 28 miliardi, giusto? 28 e mezzo.
1: Esattamente, esattamente. Cosa c'è da dire? Che non tutti i progetti devono necessariamente concludersi entro il 30 giugno, quelli che per cui diciamo questa scadenza è tassativa sono quelli che prevedono come evidenza, diciamo così, come prova del raggiungimento dell'obiettivo, la pubblicazione del certificato di ultimazione lavori, come ricordava lei. Noi abbiamo fatto un po' un tentativo di cercare di individuare quali fossero queste misure, questi interventi per cui la data del 30 giugno era tassativa, e ne abbiamo individuati appunto circa 45.000 per un importo del PNRR pari a circa 60 miliardi. Ora, in base ai dati che abbiamo a disposizione, che sono comunque di fonte ufficiale, presi da Italia Domani, che è il portale governativo sul PNRR, a febbraio risultava un avanzamento finanziario di questi progetti di circa il 48,5%, quindi un dato abbastanza preoccupante. Come ricordava lei, sono principalmente progetti di competenza degli enti territoriali, quindi principalmente regioni, province e comuni, e da questo punto di vista sicuramente è necessaria un'accelerazione, era necessaria un'accelerazione. Nel frattempo sono state individuate alcune possibili soluzioni per evitare di perdere i soldi. Tra queste le due principali, diciamo, è la suddivisione di progetti in lotti, per cui si prevede di finanziare con il PNRR solo la parte che si accerti di poter completare entro il 30 giugno 2026, oppure il ricorso a fonti alternative che possono essere fonti europee o nazionali.
0: Quindi diciamo fondi di coesione, mi dica, sì sì.
1: Esattamente, esattamente. Diciamo però che naturalmente c'è sempre il rischio concreto che, soprattutto quando parliamo di piccoli comuni o comunque realtà locali, il soggetto attuatore rimanga un po' con il cerino in mano e chiaramente rischia di non essere in grado di sostenere con le sole proprie risorse appunto il completamento delle opere.
0: Quindi il 30 giugno è una scadenza, diciamo, se ho ben capito, fondamentale per tutti quelli che devono portare la rendicontazione, che però deve arrivare entro il 31 agosto, capito bene anche qui?
1: Esatto,
0: l'Italia, cioè, no, questo è per sapere se c'è un, non lo so, una ciclabile, una scuola, un impianto che sta per essere concluso, se non è concluso entro il 31 giugno, il 30 giugno ha tempo fino al 31 agosto? No, no.
1: C'è tempo fino al 31 agosto per il completamento di interventi di piccola entità, quindi diciamo che entro il 30 giugno la gran parte dell'opera deve essere conclusa, deve essere presentato il certificato di ultimazione lavori, poi dalle linee guida del Ministero dell'Economia si prevedono ulteriori 60 giorni per il completamento delle opere, ma dovrebbero almeno in teoria essere interventi appunto di modesta natura.
0: No, perché ho visto che quello che lei citava, lo spacchettamento, per esempio sull'alta velocità Napoli-Bari, visto che sarà pronta più avanti, si è deciso di finanziarla con altri fondi, se ho ben visto. Mentre sull'alta velocità Brescia-Venezia, una parte non è neanche stata messa, diciamo, inserita nel PNRR, la Vicenza-Padova, perché in grande ritardo sono state inserite nel PNRR la Brescia-Verona e, se ricordo bene, anche la Verona-Vicenza, vado a memoria. Questo sull'alta velocità. Poi c'è tutto il tema delle piccole opere dei comuni, dove lì sarà anche per il numero sarà un po' più difficile e bisognerà attendere più tempo per andare a un bilancio finale. Grazie anche per averci chiarito come arriverà la decima rata, quindi Bruxelles si prenderà tutto il tempo fino a dicembre per valutare se abbiamo diritto, diciamo così, alla decima rata, e per averci chiarito che il 30 giugno è la data di scadenza ufficiale per la gran parte dei lavori, poi hai qualche margine fino al 31 agosto per, diciamo, ultimare non la parte principale dei lavori. Grazie a Luca Dal Poggetto, analista di Open Police, che segue appunto e ha seguito in questi anni l'avanzamento dei lavori nel PNRR. Qui restiamo in tema di politica industriale, ma non il PNRR non poteva certo intervenire su una vicenda che invece si sta e si continua a trascinare, che è quella della principale acciaieria europea, che però è una situazione difficilissima, e mi riferisco all'Ilva. Lo Stato vorrebbe, ha detto il ministro delle imprese Adolfo Urso, dare maggiori risorse all'amministrazione straordinaria dell'Ilva, ma non può, e la Commissione europea ci ha autorizzato qualche mese fa l'ultimo prestito, un prestito che vale 390 milioni. Ne abbiamo già corrisposti all'azienda le prime due tranche di 145 milioni, poi qualche giorno fa altri 100 milioni sempre con l'autorizzazione del Parlamento. La trattativa resta bloccata, la cassa integrazione coinvolge 3.150 dipendenti su 8.000, c'è un solo altoforno in marcia che è il numero 2.

0: Sì, a questi soldi vanno anche aggiunti i soldi che ci sta costando la chiusura dell'altoforno 1 fermo dopo che un anno fa si è verificato un incendio a maggio appunto l'anno scorso. La Corte di Cassazione ha detto che non va dissequestrato l'altoforno, quindi non può ripartire. Il ministro Urso ha detto che questo stop è costato finora all'azienda una perdita di 2 miliardi tra mancata produzione e spesa per gli ammortizzatori sociali. Ci sono due offerte, una è quella di Flax, degli americani, a zero praticamente, l'altra è quella di Jindal, che fa già acciaio in India, però un'offerta che porterebbe il perimetro degli occupati da 8.000 a 4.000. Poi ho sentito parlare di altre ipotesi, e intanto l'IVA continua a costarci, nel senso che i 400 milioni di euro sono 400 milioni di euro pubblici. Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Taranto, buonasera Domenico.
1: Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori.
0: Senti, ti faccio una domanda brutalmente provocatoria, ma se l'unica offerta che insomma ha un carattere industriale al momento, che è quella di Jindal, prevede di tagliare a 4.000 i dipendenti, dimezzare l'operatività dell'ILVA, l'ILVA produce laminati piani, vengono utilizzati da Arvedi, Marcegaglia, vengono utilizzati dall'industria tedesca. Siccome qua si parla molto di autonomia strategica dell'Europa, non solo dell'Italia, e quindi anche dell'Italia, e secondo me la produzione di acciaio, visto quello che sta arrivando dalla Cina come invasione, è un elemento strategico del paese. Ma a questo punto non è mai circolata l'ipotesi di una nazionalizzazione parziale, magari con una quota, che ne so, del 30% di grossi soggetti privati, ho fatto i nomi di Marcegaglia e Arvedi per puro caso, ma sono tra i più grossi, il resto dello Stato, perché mi interessa il ruolo dei privati, perché sappiamo che se in un consiglio di amministrazione hai anche una quota di privati, vedi la cassa, deposito e prestiti, beh, anche la logica con cui viene gestita il gruppo, l'azienda, è un po' meno una logica statale. Domenico.
1: Ma Sebastiano, l'intervento pubblico sull'ex Ilva è chiesto da tanto tempo dai sindacati, l'hanno chiesto ancora una volta ieri sera nel confronto che hanno avuto al Mimit con Urso, ma il ministro respinge la possibilità che ci sia un intervento pubblico totalitario. Ci potrebbe essere un intervento pubblico parziale, come dicevi tu, in accompagnamento magari a imprenditori italiani. La realtà è che Marcegaglia per l'ex Silva si è detto interessato solo all'impianto di Racconigi e poi si dichiara interessato come cliente, cioè come cliente che acquista grandi quantitativi di acciaio per le sue lavorazioni. Su questo c'è la disponibilità piena di Marcegaglia, riconfermata anche ultimamente. Arvedi è un nome che compare e scompare. Arvedi è stato dato come possibile partner industriale della società del Qatar, che negli ultimi settimane aveva attenzionato l'ex Ilva, sì. Però l'interesse del Qatar si sarebbe un po' raffreddato, proprio perché Arvedi non ha ancora deciso cosa fare. Diciamo che adesso, poiché nemmeno Flax, al di là della costituzione del tavolo per fare il piano industriale insieme a Danieri e Metinvest, Flax non ha ancora dato, e questa è una richiesta che gli era stata fatta già da aprile, le garanzie finanziarie per affrontare l'operazione ex Ilva, dicevo che al momento l'unica proposta concreta che è sul tavolo è quella del gruppo indiano Jindal, però è una proposta che, come ricordavi anche tu, ha dei limiti. Primo, perché praticamente porterebbe la produzione di Taranto a soli 2 milioni di tonnellate con un solo forno elettrico, gli altri 4 milioni per saturare i 6 milioni che sono la quota autorizzata per Taranto verrebbero dalle acciaierie che sta realizzando Jindal in Oman. Inoltre l'occupazione calerebbe drasticamente, calerebbe a 4.500 addetti solo a Taranto. Ora Jindal ha fatto dei passi avanti rispetto alla proposta iniziale, però diciamo le distanze e i limiti rimangono ed è questo l'elemento che ha costituito un po' da freno sino adesso. Il problema che però sta emergendo fortemente, che ieri è esploso nel vertice al Mimit, è quello dei soldi, perché adesso a luglio il governo immetterà gli ultimi 140 milioni dei 390 del prestito ponte autorizzato dall'Unione Europea. L'Unione Europea è stata lungimirante mesi fa, perché l'Italia aveva chiesto un'autorizzazione per 149 milioni e l'Unione Europea ha portato i 149 a 390, probabilmente prevedendo che non ce l'avremmo fatta in tempi brevi a cedere l'Ilva, come poi è avvenuto. Però una volta immessi questi altri 140 milioni a luglio, l'azienda starà bene sino a settembre, ottobre, e dopodiché, se l'azienda non è stata ceduta ad un altro investitore, che cosa succede? Tenendo conto che questi soldi servono a garantire la continuità operativa, e nella continuità operativa ci sono gli stipendi, ci sono i fornitori, ci sono i lavori, gli impianti, c'è l'acquisto delle materie prime. Solo degli stipendi, l'ILVA a pieno regime, adesso i costi sono un po' ridotti per l'impatto della cassa integrazione, solo per gli stipendi l'ILVA ha bisogno di poco meno di 40 milioni al mese. Questo dato io credo riassuma l'impatto finanziario di questa azienda e gli enormi costi che questa azienda determina.
0: Sì, appunto, e quindi adesso per quello che dico io non so se non faccio certo il lavoro del ministro Urso, vedremo se vi sarà la possibilità di creare, da come capisco io da osservatore, forse la soluzione preferibile è una quota pubblica e una quota privata, però deve arrivare sia l'offerta dei privati che l'offerta pubblica. La proposta di Jindal, tu lo ricordavi, è vero, come mi scrive un ascoltatore, è l'unica proposta industriale al momento sul tappeto, sì, però è molto penalizzante, a vantaggio anche dell'acciaio prodotto in altre parti, attenzione, attenzione.

0: l'autorizzazione per i soldi la devi chiedere all'Europa, altrimenti è un aiuto di Stato a un'azienda privata. Grazie anche a Domenico Palmiotti, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.
1: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com.
2: Vi ha presentato Focus Economia.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Let's go! Da MyDeWord iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio salvo approvazione della finanziaria. MyDeWord.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: L'accordo di massima fra Stati Uniti e Iran continua a sostenere i mercati azionari mentre continua a scendere il prezzo del petrolio. Le borse europee chiudono un'altra seduta positiva con Milano maglia rosa su nuovi record in rialzo dell'1,15%. In primo piano il risico bancario. Unicredit chiude in testa al FTSE MIB in rialzo di oltre il 4%, seguita da Intesa San Paolo più 2,9. Bene anche Azimut, Banca Mediolanum e Brunello Cucinelli con guadagni del 2%. Osservato speciale il titolo di Banco BPM che chiude a più 1,9 nel giorno del primo CDA dopo l'offerta presentata al Monte dei Paschi di Siena, più 1,5. Sul fronte opposto ST lascia sul terreno il 4%. Pesanti anche i titoli petroliferi Saipem e Tenaris, in scia ai cali del greggio. Chiara Di Michele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
13: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantiti.

0: investito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
8: Atto di non concorrenza violato?
9: Axerta, indaga, documenta, accerta.
8: Axerta.it
10: vi presenta.
11: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
12: Allora, no, voi siete o due mistificatori o siete dei farabutti.
13: Duca, io ma sono...
14: scusi, ma quali farabutti? Qui è Radio 24, ma come si permette di dire che la Confindustria sono dei farabutti?
12: Che
14: come
12: so,
14: si permette? Allora, scusi, volevo dire,
13: Duca,
14: caro,
13: di Serra Capriola. Scusi, Duca di Serra
14: Duca
13: Capriola.
14: Di cosa?
13: Di Serra di... Capriola.
14: E cos'è Serra Capriola?
13: E che ne so, Duca di Serra Capriola si chiama.
12: Io sono una persona che ha sempre lavorato,
13: esatto,
12: non so voi. Io
13: esatto.
12: Vedo un numero qua, voi siete due scostumati.
13: No, Duca.
12: Il lavoro di Rai 24.
13: Duca,
12: quindi io passo,
13: Duca,
12: e chiudo,
13: Duca.
12: Brutti scostumati.
13: No, Duca, non faccia così però, Duca.
15: La zan

io sono quella merda, quella fogna che voterà Vannacci. Il pluridecorato. E invece come, che aggettivo usiamo per i 500.000 che hanno votato quella che ruba le case e sta all'Europarlamento? Che

0: studio, è ovvio.
1: Sì, sono lo sterco elettorale, Parenzo, sono uno sterco elettorale, hai capito?
2: Eccolo qua, Enzo da Torino.
3: Infatti.
0: Io sono un iscritto Vannacci, le cariche non sono ancora state distribuite.
2: Però sei un elemento della Lombardia, importante della Lombardia. Presumo.
3: Marco quello.
1: Io sono la feccia, lo sterco e sono l'aiuto di quella sporca dottina e ti faremo un culo così!
4: È tutta gente che hai cresciuto tu, tu c'hai la responsabilità di un disfacimento nazionale, tu ti devi piare la responsabilità di quello che hai fatto!

0: Allora ragazzi, siccome la Boldrini, e sto parlando di Laura Boldrini del Partito Democratico e compagnia cantante, anche il dottor Massimo Giannini continuano su questa linea di follia totale. Linea di follia totale che è il patentino fermo, il patentino antifascista, il patentino antifascista. Allora il patentino antifascista. Allora io faccio una cosa, vi leggo questo allegato che ho qui davanti, una parte naturalmente, altrimenti vi faccio una testa così, vi faccio due coglioni così e poi vediamo che succede. Allora, riconoscere e condividere per ottenere ovviamente il pass, riconoscere e condividere per ottenere ovviamente il pass per entrare in una fiera di libri, riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana. Molto bene. Allora io prendo questa roba qui, la strappo, eccola qui. La faccio a pezzettini, anzi non troppo grossi, perché dopo nell'intervallo mi pulisco il deretano. Con la patentino antifascista della fiera mi ci pulisco il deretano.
1: Brutta espressione, potevi mangiarla. Fare una battaglia radicale e mangiarla, avresti dovuto mangiarla. Se la sarebbe
0: seconda
1: mangiata,
0: cosa che voglio dire, seconda...
2: avrebbe fagocitato il diritto degli antifascisti.
0: Io non mi mangio la carta.
2: Il massimo maestro Giacinto, detto Marco Pannella.
0: Sì, con la carta al massimo mi ci pulisco il sedere, come farò nell'intervallo.
2: Perché tu non sei elegante, sì, sei ma chi se ne frega.
0: Giù.
2: Allora, sei feccia.
0: Seconda cosa che voglio dirvi, e riguarda appunto la feccia, riguarda gli incursori, riguarda la sporca dozzina, diciamo la verità, ed è questa. Qualcuno mi ha fatto notare oggi una cosa che è assolutamente corretta. Ricordate nel lontanissimo, alcuni di voi giovani non lo sanno neppure, nel 1994 il signor Silvio Berlusconi si alleò con il fascistissimo, ancora, anche se poi in transito, già in transizione, diciamo, Gianfranco Fini, che veniva dal Movimento Sociale Italiano. Ebbene, la stessa operazione deve fare oggi la dottoressa Meloni: allearsi con l'odiato, con il puzzone, allearsi con il fascistissimo, allearsi con quello odiato dai perbenisti, eccetera, Roberto Vannacci, e andare a trionfare. Quello deve fare la Meloni. Rompa gli indugi, sia lei col puzzone, sia lei con la feccia, rompa gli indugi di questo politichese del cazzo. Lo dico anche ai miei amici come Ruggeri, che fanno delle critiche al generalissimo, Le donne vanno trattate, ma che ha fatto contro le donne? È impazzito Ruggeri, le donne vanno... Vi farò sentire, Ruggeri impazzito contro Vannacci, è completamente andato pure Ruggeri, è completamente impazzito Ruggeri, completamente pazzo. Invece di andare all'attacco, fa le critiche al generale. Ma che cazzo di critiche fai al generale? Non è il momento, è il momento di andare all'attacco, Ruggeri!
3: È cambiato il clima.
0: Terza cosa che vi voglio dire, perché noi siamo, almeno io sono contro qualsiasi tipo di divieto. Il divieto che ha messo la Gran Bretagna, che piacerà a Parenzo, è nei confronti dei minori di anni 16 di accesso ai social network.
2: Governo Starmer, ottimo.
0: Io credo che sia l'emblema della sinistra: vietare. E io spero che tutti i ragazzi sotto i 16 anni fottano il governo, aggirino il governo e le famiglie, perché quando ci sono i divieti sono fatti per essere aggirati, come in questo caso. È una follia. Ormai i buoi sono scappati dalle stalle, non è più possibile riprenderli. Che cosa vuoi fare oggi? Vuoi mettere il divieto di andare sui social fino a 16 anni? Una follia totale, una follia. I tuoi figli vanno sui social, i tuoi figli vanno su internet, lo sai benissimo.
2: Io gli ho contingentato l'orario, contingentato, ad esempio, di utilizzo. Gli ho messo sotto ho applicato il sequestro cautelativo del
0: Fermi
2: telefono
0: tutti.
2: Perché penso che i giovani abbiano bisogno di stare davanti a un libro e non a chattare in continuazione.
0: Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: Guarda, solo

0: cose. La prima, il premier Starmer inglese ha fatto benissimo a vietare i social ai minori di 16 anni. La stessa cosa c'è in Australia, la stessa cosa c'è in Spagna, la stessa cosa c'è in Francia. Paesi civili che si pongono il tema di come queste giovani generazioni crescendo con questi
1: scrollando la zanzara, dici, scrollando
0: in continuazione, senza avere più, si è abbassata la soglia di concentrazione di questi ragazzi, state creando degli automi. E quindi bene fa un governo a porsi il tema del futuro della classe dirigente del paese, del futuro dei giovani, visto che i giovani sono il futuro della classe dirigente. Infatti nella Silicon Valley, nella Silicon Valley, laddove sono stati inventati i figli di quelli che hanno inventato questi social, non glieli fanno usare. Come perché appunto, sanno che portano loro, effetti
1: decidono le famiglie, non i governi,
0: vanno vietati
1: decidono
0: per le famiglie,
1: non i governi.
0: Ottimo provvedimento, non da stato etico ma da stato responsabile. Secondo, il generale Vannacci è chiaramente una sciagura per le destre. Meloni ha fatto un grande percorso politico perché è diventata una forza di centro, di centrodestra ovviamente, ma si è staccata da quel retaggio fascistoide e da quella, anche da quel linguaggio, da quel lessico che conoscevamo in passato. Ha fatto Meloni, no zitti, ha fatto Meloni un grande passo in avanti, si è posta come leader europea, deve continuare in questo percorso. Vannacci è come quegli zombie, quei morti viventi, sì esatto, quegli zombie, ma andate a far culo, il governo sta facendo dei passi, la Meloni, dei passi avanti importantissimi nella storia del suo partito. Gli zombie nel ritorno dei morti viventi è come se prendessero le gambe della premier, le gambe della premier, e la porta, e la riportasse indietro di 20 anni con un lessico vecchio, l'uso della parola camerati, il neofascismo, tutte porcherie che lei ha
1: cacciari,
0: chiuso nei cassetti
1: cacciari,
0: della storia.
1: Cacciari,
0: il
1: senti,
0: pericolo
1: senti
0: è
1: prof,
0: Vannacci, il prof. Pericolo si chiama la destra, metta un argine a Vannacci, la
1: senti
0: destra
1: prof,
0: di governo.
1: Ti piacerebbe, senti Cacciari.
2: La mia opinione è che è ridicolo la posizione della Meloni, esattamente come è ridicolo la richiesta del patentino antifascista. Non è antifascista perché firma patentini, lo è in quello che fa, in quello che ha fatto, e pochi sono antifascisti in questo senso in sto paese e in questa Europa. Altra cosa è che a casa mia invito chi voglio, allora a casa mia invito chi voglio. Allora, gli organizzatori di questo festival sono padroni, visto che è casa loro, di invitare chi vogliono, ma non invitano col patentino, viva Dio, ma che roba è? Dai,
3: allora,
2: fa
3: però
2: schifo.
3: devo solo...
1: Fermi tutti, un grande Cacciari in questo caso, un grandissimo, fermi.
4: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale, con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service. Ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Nuovo aggiornamento a causa di un incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code verso Pisa tra Altopascio e Capannori. Sulla 7 Milano-Genova, code per incidente tra Cantalupa e l'innesto con la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Sempre sulla 7 per lavori, incolonnamenti in direzione Milano tra Genova-Bolzaneto e Busalla. Un cantiere provoca code sul tratto milanese della 4 verso Torino tra Cormano e Pero. E per lavori, code anche sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Lanciano e Pescara Sud. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: La Zanzara.

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o zappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Crucià, veramente, rotte il cazzo, non si può sta due ore a parlare, vannacci, vannacci su, vannacci giù, quell'altro nano di merda, Israele, quello non l'hanno fatto entrare, guarda, avete rotto i coglioni, basta, parliamo di Fregna, amico mio!
2: Luciani, Gulamam, ti hai rotto il cazzo, tu e vannacci, hai rotto il cazzo, sei peggio di Emilio Fede, sei l'Emilio Fede della radio, vaffanculo.
3: Altro foglio che mi arriva, dichiarazione e adesione ai principi di quell'articolo 23 del regolamento generale, dichiara sotto la propria responsabilità di aderire ai valori e ai principi espressi nella Costituzione italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nella Dichiarazione universale dei diritti umani, riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana, rispettare i principi di libertà di pensiero e di stampa. Ma io perché per far parte di una fiera del libro, per occupare uno spazio pubblico, devo firmare queste robe qui? Perché? Perché tu eri d'accordo? Sei sempre stato d'accordo?
4: Ma io
3: sei
4: io,
3: sempre
4: io
3: stato d'accordo?
4: Ha,
3: questa roba qui è una merda, altro che vannacci. Il pericolo non è vannacci. Il pericolo è questa robaccia. Il pericolo è questa roba qui, non vannacci, che dici tu. Il pericolo totalitario. Il pericolo per la libertà di pensiero e di espressione.
4: E
3: questa roba qui, via! Via! Via anche questa! Via! E pulizia del deretano! Pulizia del deretano, eccolo qui.
4: Mamma mia,
3: una bella pulizia del deretano. Vaffanculo, intolleranti maledetti. Voglio farti ascoltare Ruggeri, perché mi sta facendo veramente incazzare il dottor Ruggeri.
4: Ruggeri è un uomo di centrodestra, veramente liberale, che ovviamente detesta Vannacci e il vannaccismo, perché lo reputa un neofascista. E
3: ma
4: quindi
3: non è
4: c'entra
3: quello,
4: nulla,
3: ti assicuro,
4: con la storia
3: del
4: centrodestra.
3: Senti, senti, senti qua, senti.
5: Io sono contro il politicamente corretto, ma non sono uno che si è dimenticato che con le donne serve essere educati.
3: Ma
5: buona
3: che
5: educazione non significa essere politicamente corretti.
3: Appunto.
5: L'uscita in cui non difende la Meloni, che è stata comunque attaccata molto volgarmente.
4: Bravissimo.
5: L'uscita altrettanto villana verso Marina Berlusconi.
3: Una cosa è Marina Berlusconi, lasciamo perdere, ma la questione di delle ginocchiere, ancora le ginocchiere. Ancora con sta storia.
4: Bravo,
3: del
4: Ruggeri,
3: la risposta è stata perfetta, non c'è ombra di sessismo. Se lo mette in testa anche Ruggeri questa cosa qua. Dai, su, senti.
4: Ma lo dici tu?
3: Senti,
4: chi
3: ma per forza, dai, se lo dicono tutti.
5: Non mi sono piaciute, perché puzzano di cercare un protagonismo un po' da mitomani e vanitosi. E allora quando io vedo queste
4: dirazzamenti,
5: mi danno fastidio.
3: Perché i politici che sono? Perché i politici non sono mitomani, non ho capito. Anche questa cosa qua di mitomania.
4: Ma che mitomani?
3: Ma non diciamo cazzate,
4: ma
3: dai, su.
4: Già uno che si fa chiamare generale dei politica, ragazzi, quello è un eurodeputato, non è un generale. Basta con questa cosa.
3: Vabbè,
4: ogni volta
3: che
4: parli con i suoi scherani, con i suoi collaboratori,
3: come quando uno
4: ti dicono,
3: dice cavaliere o avvocato, dai,
4: no,
3: su,
4: no,
3: è uguale.
4: No, cavaliere un cazzo. Adesso questo te lo voglio svelare. Ho chiamato uno delle sue, uno dei suoi, delle persone, insomma, per invitare in trasmissione,
3: sì,
4: non voglio dire chi,
3: sì.
4: E mi ha scritto, sì sì, vengo volentieri, perché tanto il generale è d'accordo. Il generale, ma
3: sì,
4: che cazzo devi
3: il
4: fare,
3: generale è d'accordo,
4: è
3: il generale
4: è
3: d'accordo,
4: è il segretario di un partito,
3: ma
4: è un deputato,
3: sì,
4: non
3: ma
4: è
3: non
4: un generale.
3: Generale, perché ha fatto il generale
4: vorrei
3: per
4: vedere
3: una vita.
4: Quando, ma cosa va a girare dietro una scrivania, l'ha fatto, dove si
3: è, ma
4: si
3: non
4: è mai
3: vero,
4: buttato
3: non
4: col paracadute dietro le linee nemiche. Io non l'ho mai visto, io non l'ho mai visto una foto sola del generale che si butta. Non ho l'hai visto mai?
3: Io ma
4: non
3: lo so,
4: visto
3: io no, non c'ero
4: di guerra.
3: Senti.
4: L'hai mai visto? Ah, ecco, neanche tu l'hai visto.
3: Senti,
4: in nessuno scenario di guerra. Quale scenario di guerra è intervenuto il generale?
3: Senti.
4: L'unico scenario di guerra dove è intervenuto è probabilmente quando gli si è rotto il cesso, è uscita l'acqua dal bagno, perché a tutti capita almeno una volta che si rompe un tubo del cesso e devi sistemarlo. Quello è l'unico scenario di guerra nel quale l'hai visto. Anche a me è capitato, e se ti capita di domenica sono cazzi amari.
3: Senti.
4: Come si dice, devi
3: senti
4: intervenire.
3: Qua.
4: L'unico scenario di guerra dove è intervenuto è quando gli si è rotto il tubo del cesso,
3: vabbè,
4: ed è uscita tutta l'acqua.
3: Vabbè.
4: Per il resto non l'ho mai visto. Tu l'hai visto mai che si è paracadutato
3: ma
4: su qualcosa?
3: Sì, ma dai, presi i brevetti e tutto, non dire cazzate, giù.
4: Allora, vediamo dove si è paracadutato.
6: se uno parla di donne o ha a che fare con politiche donne, può essere deciso, educato allo stesso tempo, e così sì che è uomo.
7: Vabbè,
6: altrimenti non è uomo. Dopodiché, se il leader politico deve proporre
7: cose concrete, è un progetto di Renzi, non questo sogni.
3: Mamma mia, quante cose che non, di cui non frega un cazzo a nessuno. Cioè, ragazzi, ma non frega
4: sei
3: un cazzo
4: solo
3: a nessuno,
4: tu che lo sostieni,
3: dai. Ah, solo io.
4: Ma perché
3: solo
4: devi sostenere il generale?
3: Solo io. Io non sostengo nessuno. Io non sostengo nessuno.
4: Tu stai facendo un evidente campagna.
3: Io non sostengo nessuno. Io non sostengo
4: ma
3: nessuno.
4: Mi sembra evidente. Comunque, ha un difetto quell'uomo, ne ha almeno uno.
3: Sì, ma moltissimi difetti. Per esempio, ha sbagliato ad attaccare Marina Berlusconi. Sentiamo Peter Gomez. Sentiamo Peter Gomez.
4: Da me oggi.
3: Senti,
4: da me oggi.
3: Ha ragione Gomez.
4: Da me.
3: Ha perfettamente
4: da me.
3: Ragione.
4: Ma da me l'ha detto.
3: E chi se ne fotte
4: oggi, da me.
8: Io penso che le democrazie si differiscono dai regimi proprio per questo, perché possono accettare questo tipo di cose e incominciare a dare patentini. Se a me chiedono un patentino, lo chiedono alla mia casa editrice, io a quella fiera non ci vado.
3: Vedi come si dicono le cose chiaramente? Altro che le Boldrini, altro che le Boldrini. Senti le Boldrini, senti.
9: Chi organizza una iniziativa ha diritto di stabilire i criteri di quella iniziativa. Ne ha il diritto. Cioè, poi io stabilisco che nella mia fiera possano aderire editori che ritengono che la Costituzione sia l'architrave della nostra democrazia. E la Costituzione è antifascista.
10: Questo
9: a me sembra che tutti dovremmo essere d'accordo.
11: Io vorrei sapere
9: perché
11: se l'onorevole Boldrini,
9: che l'animo l'antifascismo non è di parte.
10: Per quale motivo allora non si sottoscrive una dichiarazione di anticomunismo? Noi dobbiamo parlare di antitotalitarismi. E i totalitarismi sono il fascismo, il nazismo e il comunismo.
11: Allora, questa è la cosa di Giovanna Ferrara.
10: Solo una piccola cosa. Solo una piccola cosa.
3: Nicolò da Brescia, mamma mia.
12: Bravo, cazzo, te lo dico in bresciano, tagherubiti coglioni, basta con questo Vannacci, dai. Tocca allora essere d'accordo con Parenzo.
3: Allora?
12: Sei un traditore.
3: Io, prima traditore di cosa? Traditore di
12: chi? Cioè,
3: io non ho mai sostenuto nessuno.
12: Contesti,
3: è nella vostra testa, ve lo faccio dire perché mi diverto che voi lo diciate, ma io non ho mai sostenuto nessuno, io sostengo le mie idee. Io sostengo le mie idee, che poi siano incarnate in un per un certo periodo da Vannacci, da Salvini, dalla Meloni, da non so chi altro, da Renzi o da altro.
4: Ti considero un traditore.
3: Daniele da Roma. Daniele da Roma, io non taglio nessuno, figurati, è pieno di gente che mi attacca. Daniele da Roma, dimmi Daniele, mi senti o no?
4: Tu hai sostenuto prima la Lega.
3: Dai, dimmi.
4: Ora
3: forza.
4: Vannacci.
12: Dico, hai cambiato padrone, mo il tuo padrone è Vannacci. Quanto io
4: sì,
12: lecchi quel culetto.
4: La gente lo ha capito ormai.
12: Come fai? Come io lecchi bene quel culetto,
3: Dunque?
4: La gente l'ha capito.
3: Hai solo questo da dire?
12: Sarei contento che Vannacci ha detto che il femminicidio non esiste.
3: Beh, ne abbiamo già parlato a lungo ieri. Non contento, contentissimo. Non contento, contentissimo. Non contento, di più.
12: Sei un coglione, amico mio.
3: Di più.
12: Ma che figura ci fai
3: perché
12: con
3: sono
12: figa?
3: Stato il
12: coglionito.
3: Ecco, questo non c'entra assolutamente nulla. Te lo lascio dire perché sei un povero imbecille. Ma non c'entra assolutamente nulla. E poi ti voglio dire che non solo sono contentissimo, ma sono stato il primo a dirlo che il femminicidio non esiste. Per cui, figurati se non posso essere contento di una cosa che ho detto io per primo. Per cui, di che stiamo parlando?
12: Ma che hai detto per primo? Ma che stai a dire che Salvini lo diceva da 20 anni
3: sì,
12: prima di te?
3: Va bene, lascia perdere.
12: Dici?
3: Ma lascia perdere chi l'ha detto per primo o no. Che vuoi allora?
12: Guarda,
3: cosa vuoi? Sì, sono contentissimo. Dunque...
12: Volevo solo sapere quanto cazzo prendi da Futuro Nazionale.
3: Ma sei ancora così, ma sei ancora a questo livello, ma sei ancora a questo livello. Ma quelli c'hanno una lira, ma non c'hanno una lira, Edoardo da Forlì. Edoardo da Forlì. Non hanno né i soldi del Partito Democratico né i soldi dei Fratelli d'Italia.
4: Una russa nella dirigenza, una russa.
3: Edoardo da Forlì. Dimmi,
4: ma quale altro partito nazionale ha un russo?
3: Dimmi, caro.
12: Continua la campagna elettorale dopo lo striscione di Cesena. Sei solo un fascista di merda.
3: Bene, bravissimo. Sei contento? Ti sei sfogato, amigo mio? Ti sei sfogato?
12: Molto.
3: Ti sei sfogato? Ce l'avevi dentro, unto
12: sì,
3: di merda,
12: sì,
3: ce l'avevi dentro.
12: Sì, come olio di merda dei capelli.
3: Sì, vai, tranquillo. Fatti un bel sughetto, se vuoi ti preparo un sughetto col mio olio dei capelli, fermo là.
13: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
15: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
18: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
17: E la mia ha fino a 7 posti.
18: Anche la mia.
17: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
19: Già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
20: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
21: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
20: Grazie amore, ma gli anni passano.
21: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
20: Poi ci sono i 70, gli 80.
21: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
22: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
23: Ci sono partner pronti a darti una mano.
24: Vai, vai, vai!
23: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
25: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
26: Le 19 e un minuto.
27: GR24, il sole 24 ore.
26: Unanime il sostegno all'Ucraina al G7 di Evian, lo studio nuove sanzioni alla Russia, d'accordo anche Trump. L'inflazione in Italia sale a maggio al 3,2%, discesa non prima di fine anno, avvertono gli analisti. Mai così tante famiglie assistite dalla Caritas, aumenta anche il numero di lavoratori che chiede aiuto. Tutti assolti a Milano al primo processo sui presunti abusi edilizi. Una buona serata dalla redazione di GR24, da Roberta Frisani alla parte tecnica e Enrico Pagliarini al microfono. Emergono di ora in ora nuovi particolari sull'accordo fra Stati Uniti e Iran che dovrebbe essere firmato definitivamente venerdì.
0: Teheran riferisce che il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani in vigore da circa due mesi è stato revocato prima della firma ufficiale del memorandum che avverrà venerdì sul lago di Lucerna nel resort di Bungerstock. La rimozione del blocco era un punto cruciale per l'Iran per il proseguimento dei negoziati, mentre a quanto si apprende il cessate il fuoco in Libano dovrebbe far parte della seconda fase dei negoziati in cui rientra anche il nucleare. Il regime iraniano non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli USA a meno che Israele non si ritiri dal Libano, riporta infatti la Reuters, citando Hezbollah, che afferma di aver avuto in tal senso rassicurazioni da Teheran. Washington ha intanto respinto la richiesta di vedere l'accordo con l'Iran fatta da Israele, il cui esercito nelle ultime ore è tornato a bombardare il sud del Libano, provocando due morti e un ferito tra gli sfollati tornati a controllare la propria abitazione. 3.800 i morti e quasi 11.000 i feriti in Libano dal 2 marzo, la prossima fase dei negoziati tra USA e Iran sarà più difficile, prevede Pechino. Gli Stati Uniti si preparano a scongelare 24 miliardi di dollari di beni iraniani, ma solo, si apprende, se Teheran soddisferà le richieste di Washington, specie quelle relative al passaggio di navi ad Hormuz senza dazi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
26: Si è parlato di Medio Oriente, ma soprattutto oggi di Ucraina al G7 di Evian.
1: Incrementare la pressione sulla Russia affinché ponga fine al conflitto in Ucraina mediante ulteriori sanzioni energetiche, in particolare su gas e petrolio. I leader G7 hanno mostrato unità di intenti sul conflitto nell'Europa orientale, cooptando un Donald Trump nuovamente impegnato nella ricerca di una soluzione alla crisi. Trump ha dichiarato che Mosca deve concludere un accordo con Kiev e ha definito buono l'incontro con Zelensky prima di aprire al ripristino delle sanzioni relative al petrolio russo. Secondo Zelensky, Trump avrebbe aperto anche a un sostegno a Kiev in ambito missilistico. E per aggiungere buone notizie alla giornata del presidente ucraino, Gran Bretagna e Canada hanno varato nuovi pacchetti di sanzioni contro Mosca. La seconda sessione di lavoro è stata incentrata sul Medio Oriente. Qui a prendersi la scena è stato ancora Trump in una serie di incontri bilaterali con i leader del Golfo presenti. Il presidente americano ha insistito che sull'Iran si passa ora alla seconda fase. Ha promesso inoltre che entro fine settimana sarà chiarito il testo dell'intesa con Teheran. Ha ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e che il passaggio nello stretto di Hormuz sarà gratuito. I lavori del vertice sono proseguiti con la sessione allargata ai paesi emergenti sulle partnership internazionali. Le prime dichiarazioni comuni hanno riguardato la risposta forte e coordinata sull'epidemia di Ebola in Africa, la lotta contro il cancro e l'impegno sulla cooperazione internazionale in materia di finanziamenti e investimenti per lo sviluppo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
2: Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi. Giorgia Meloni e Donald Trump riallacciano i contatti in occasione della prima cena dei leader del G7 dopo le tensioni degli ultimi mesi legate alla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Nessun focus particolare, ma un utile scambio nel corso del quale, riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del G7, la Presidente del Consiglio ha ribadito quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali. Meloni ha poi scambiato alcune battute con Trump prima dell'inizio del pranzo di lavoro sulle crisi e la stabilità in Medio Oriente. A margine dei lavori del G7, la Presidente del Consiglio ha avuto un colloquio con il Primo Ministro del Canada, Mark Carney. Al centro dell'incontro il piano d'azione per la cooperazione rafforzata Italia-Canada. I due leader, riferisce una nota, hanno convenuto di continuare a lavorare per l'adozione di un accordo quadro tra Roma e Ottawa su temi strategici quali la difesa, le infrastrutture, l'energia, i minerali critici e lo spazio. Sui minerali critici, Meloni ha ringraziato Carney per un accesso prioritario alle scorte, garantendo così la sicurezza delle catene di approvvigionamento. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
26: Una notizia che arriva dal Regno Unito: colpi d'avvertimento sono stati sparati da una fregata russa a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava qualche ora fa nella Manica, a circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. L'imbarcazione non ha riportato danni, nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. L'episodio avviene dopo l'abbordaggio compiuto domenica nella Manica dai commandos britannici su una petroliera sospettata di far parte della flotta ombra russa e posta sotto sequestro dalle autorità di Londra per una presunta violazione delle sanzioni introdotte contro Mosca per la guerra in Ucraina. Veniamo all'Italia con un'ultima ora. È arrivato l'ok definitivo della Camera con 147 sì, 93 no e 3 astenuti al decreto rimpatri volontari assistiti. La norma ha corretto l'emendamento inizialmente proposto dal centrodestra al decreto sicurezza, che prevedeva un contributo di 615 euro per gli avvocati per l'assistenza alle pratiche di rimpatrio e il rientro effettivo. Il testo approvato prevede invece il compenso in favore del rappresentante che abbia fornito assistenza al cittadino straniero per partecipare ad un programma di rimpatrio volontario assistito. L'Istat ha confermato il balzo dell'inflazione nel mese di maggio, 0,4 su base mensile, ma soprattutto se si guarda la base annua schizza al più 3,2%.
5: L'inflazione di maggio su base annua 3,2% dal 2,7 di aprile è un valore che non si vedeva in Italia da settembre 2023. È l'effetto della guerra all'Iran, tant'è che a salire sono soprattutto i prezzi dell'energia, dalla benzina alle bollette, e per effetto traino i trasporti e i servizi ricreativi. L'Istat segnala un'inflazione in rallentamento a maggio per i beni alimentari al 2,6%, ma secondo l'Unione Consumatori è solo un effetto temporaneo post Pasqua. I maggiori centri studi prevedono inflazione persistente per tutto l'anno, anche con Stretto di Hormuz sbloccato subito. L'inflazione media a fine anno in Italia è prevista al 2,9% dall'Istat, 3,1% Banca Italia, 3,2% dalla Commissione Europea, rispetto all'1,5% dello scorso anno e all'1% nel 2024. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 ore, Roma.
26: La Caritas ha assistito lo scorso anno oltre 282.000 persone, si tratta del dato più alto di sempre. Secondo il rapporto presentato oggi, la povertà è sempre più strutturale, stabile, non eccezionale. Federica De Lauso, curatrice del rapporto, intervistata da Alessio Maurizi, spiega che aumentano le persone con un lavoro che chiedono aiuto alla Caritas.
6: Oggi un assistito su quattro ha di fatto un'occupazione e nonostante questo lavoro non riesce ad avere una vita dignitosa in qualche modo. E solo 10 anni fa la percentuale degli occupati stava intorno al 13%. Si mantiene stabile il tema dell'istruzione, quindi c'è una forte correlazione tra povertà e bassi livelli di istruzione. Un altro elemento di tendenza in qualche modo che abbiamo evidenziato quest'anno è che c'è stata una forte crescita della componente anziana. Gli anziani negli ultimi 10 anni sono cresciuti del 191%.
26: Adesso passiamo a Milano, dove sono stati tutti assolti al primo processo sui presunti abusi edilizi, appunto nella città capoluogo della Lombardia.
7: 8 assolti perché il fatto non costituisce reato. Finisce così il primo grado di giudizio del primo processo sugli abusi edilizi di Milano, quello relativo a Torre Milano di Via Sfresa. La procura aveva chiesto varie condanne per lottizzazione abusiva e la confisca dell'edificio. Niente di fatto. In attesa di un possibile ricorso della magistratura, il maxi dossier sulla gestione dell'urbanistica ha una forte battuta d'arresto ed è particolarmente significativa perché da questa sentenza Milano e anche il paese si aspettava un orientamento normativo. Non è però tutto risolto, almeno sul fronte amministrativo. Sebbene questa sentenza sancisca un primo principio, bisogna ricordare che si tratta del primo e solo caso arrivato a sentenza e che siamo soltanto al primo grado di giudizio. La strada processuale è ancora lunga. Inoltre, il Consiglio di Stato e la Cassazione l'anno scorso si erano espressi sottolineando l'inadeguatezza delle procedure autorizzative utilizzate dal Comune, che ha permesso per anni la costruzione di grattacieli con una semplice autocertificazione SCIA. Le indagini sul fronte penale hanno subito quindi un pesante stop, ma il caso non è chiuso. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
26: È scattata questa mattina una vasta operazione della Digos di Roma nei confronti di un gruppo di anarchici accusato di aver pianificato e realizzato azioni violenti con finalità di terrorismo. Sono 7 le persone arrestate.
8: Un casolare isolato nelle campagne di Vicovaro, provincia di Roma. Gli anarchici arrivano alla spicciolata, non possono usare il cellulare e alla fine bruciano gli appunti per non lasciare tracce. È quanto mostra un video diffuso dalla polizia che documenta l'incontro avvenuto nel luglio scorso tra gli appartenenti alla cellula, un gruppo strutturato finalizzato alla commissione di azioni violente con scopi di terrorismo ed eversione, radicato nel territorio capitolino ma collegato a realtà affini nelle aree di Bologna, Forlì, Cesena, Milano e Napoli. Napoli. Alcuni anarchici sarebbero stati responsabili dell'azione compiuta il 14 febbraio ai danni della rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze e Roma-Napoli, che ha causato gravi danni all'infrastruttura ferroviaria per un costo di ripristino di oltre 450.000 euro. Tra le finalità della cellula anche quella di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese in carcere con regime del 41 bis. In un audio intercettato e contenuto nell'ordinanza, uno degli indagati afferma con grossa fatica: ma qualcosa bisogna fare, costringere un po' lo Stato a fare i conti, perché tenere un anarchico in 41 bis è comunque avere una rottura di scatole. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
26: È stato ritrovato questa mattina il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante uccisa dal nipote 17enne in provincia di Venezia. Era dentro un sacco nelle acque del fiume Lemene. Il minorenne aveva confessato di averla uccisa e gettata in un canale, ma dalle prime analisi sul cadavere emerge anche un tentativo di darle fuoco. Il movente sarebbe legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Una donna di 39 anni, originaria della provincia di Arezzo, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto l'altra notte sull'isola di Mykonos in Grecia, dove si trovava assieme ad alcune amiche per festeggiare il suo addio al nubilato. Il matrimonio era in programma per sabato 20 giugno. La 39enne lascia, oltre che il compagno, la figlia di 3 anni. C'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistemi informatico nel caso delle chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi. Siamo adesso allo sport, ai mondiali di calcio, ci dice tutto Giovanni Capuano.
3: Sì, serata e notte di grande interesse al Mondiale dopo i risultati a sorpresa di ieri, soprattutto il pareggio della Spagna contro Capoverde. Oggi scendono in campo le due finaliste di Qatar 2022, Francia e Argentina. Comincia la Francia di Mbappé alle 21 in un match tutt'altro che semplice a New York contro il Senegal, la squadra che sul campo ha vinto la recente Coppa d'Africa, una partita dunque già probante per la nazionale di Deschamps. L'Argentina invece sarà impegnata alle 3 di questa notte a Kansas City contro un'altra squadra africana, l'Algeria, per Leo Messi è il debutto nel sesto e ultimo mondiale della sua carriera, è a caccia anche del record di gol, fin qui ne ha segnati 13, il primato appartiene al tedesco Miro Klose a quota 16. Le altre due partite a mezzanotte invece: la Norvegia, che ci ha eliminato nel girone, gioca contro l'Iraq a Boston, mentre il programma di giornata si chiuderà alle 6 di domani mattina con l'Austria del neo rinnovato CT Ragnik contro la Giordania. Ragnik che dunque non è arrivato al Milan, che invece oggi ha annunciato ufficialmente l'ingaggio del portoghese Amorim. Per il calcio è tutto, a te la linea.
26: Molto bene, grazie Giovanni, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, vi auguriamo una buona serata. L'informazione torna alle 21 con Effetto Notte.
27: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
11: La Zanzara.
12: Vai giù, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024 oppure se vuoi mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 7171 701.
13: Israele è l'Ucraina del Medio Oriente. Ma vaffanculo David, va là.
11: Porca troia, oh. Mamma mia, che schifo che fai.
13: Se lo scrittore invece che israeliano fosse stato russo, Parenzo direbbe le stesse cose? Parenzo, sei sempre e comunque un ridicolo.
14: Ha perfettamente ragione questo ascoltatore, allora, naturalmente, ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione.
15: Io non ho di per sé nulla contro gli scrittori russi, che sono degli intellettuali, certo, vivono in un regime e spesso fanno il canto al regime. Se fossero dissidenti, sì, vivrebbero fuori da quel paese.
14: Sì,
15: questo è chiaro. Cioè, secondo me che con Navalny non avevo nulla contro Navalny, anzi, la Politkovskaja nulla, l'ho anche invitata a un festival, la Politkovskaja, solo che l'hanno uccisa i russi. Quindi le differenze tra la Russia e Israele,
14: ragazzi,
15: sono fondamentali.
14: Tu con la Russia, con la Russia hai certi atteggiamenti.
15: Ci
14: con
15: sono
14: Israele
15: le sanzioni, per la Russia ci sono le sanzioni.
14: Ma che c'entra?
15: Gli intellettuali russi vivono fuori dalla Russia, quelli dissidenti, gli altri sono vicini al regime. Secondo, Israele è l'Ucraina del Medio Oriente, perché Israele
14: diciamo
15: è stata attaccata esattamente come la Russia.
14: Ma
15: cioè,
14: non diciamo
15: l'attacco
14: cazzate,
15: che Israele
14: dai.
15: Ha fatto in Libano è a seguito degli attacchi del Libano verso Israele di Hezbollah. Sì. Non mi risulta che dal Donbass partissero missili verso Mosca. Viceversa, Mosca ha invaso l'Ucraina perché vuole conquistare l'Ucraina.
14: Le lezioni di geopolitica di David Parenzo, una cosa incredibile.
15: Che
14: le lezioni di geopolitica
15: inaudita.
14: Ti hanno mandato la foto?
15: Cioè,
14: ti hanno mandato la foto o no? Ti hanno mandato la foto o no? Ti hanno mandato le immagini dell'onda del live in questo momento. Intanto il presunto antifascista Massimo Giannini. Massimo Giannini, senti.
15: Ormai sei ridicolo, hai appoggiato prima la Lega, anzi prima il Movimento 5 Stelle, poi la Lega e oggi Vannacci. Ti conosciamo, lo sappiamo.
16: Quest'anno stanno un pochino più attenti chiedendo che cosa? Ma la cosa più banale che esista, firmi un documento nel quale dici che ti identifichi nei valori della Costituzione repubblicana nata dalla lotta antifascismo, antifascista e repubblicana. Sì, no, se scrivi sì ci vieni, se scrivi
14: grazie
16: no
14: al cazzo, questo
16: a casa,
14: lo sapevamo.
16: È meglio. Non è una cosa così clamorosa, no? Però
14: tremendo,
16: prof, concludo, concludo
14: tremendo.
16: Però tutto si tiene.
14: E insiste Giannini,
15: opinione,
14: ma certo, ma chi lo impedisce? Solo che lui vuole impedire ad altri, se non firmano il documento, di andare a fare un festival del libro. E questa è la differenza.
15: Guarda,
14: ed è esattamente
15: è
14: lo stesso atteggiamento che avevano con lo scrittore israeliano.
15: Siccome quel festival è fatto con i soldi
14: solo
15: pubblici,
14: che tu là gridi allo scandalo. Al contrario, in quell'altro caso non gridi allo scandalo. Questa è la differenza.
15: No, io penso
14: quando
15: che sia sbagliata la richiesta
14: quando...
15: di antifascismo.
14: Ma se l'hai sempre detto
15: perché
14: che fanno
15: io lo dicevo sulle manifestazioni,
14: sull'occupazione di una sala, sul festival del libro no. Adesso fai pure questi distinguo. Adesso
15: ma
14: fai
15: certo,
14: questi distinguo.
15: Il mondo è complesso. Il mondo è fatto
14: Filippo
15: di distinzioni. Non è nero, bianco.
14: Ma è uguale,
15: per
14: un patentino antifascista. È un patentino antifascista uguale,
15: per te
14: no?
15: Tutto nero.
14: Che sia per una sala o sia per un'altra cosa, è uguale. Forza,
15: per te
14: Filippo
15: tutto
14: da Prato.
15: Nero, visto che hai appoggiato tutti i movimenti populisti della storia italiana. Prima i 5 Stelle, poi la Lega e oggi sei arrivato a Vannacci.
14: Sì, con la divisa militare addosso e col basco.
15: Nel corso degli anni hai fatto 5 Stelle, Lega e Vannacci. Questo sei tu.
17: Pronto?
14: Filippo da Prato, dimmi.
17: Cruciani, diciamo le cose come stanno, però sono 4 anni che tu lecchi il culo a Salvini prima e alla Meloni.
14: Oddio, che noia,
17: ora,
14: però, ragazzi.
17: Vannacci,
14: che noia.
17: Che noia. Che fa il ribelle.
14: Che noia.
17: Sistema, guadagna 13.000 euro al mese tra
14: questo non l'ha deciso lui. Non l'ha deciso
17: cavallo.
14: Lui che guadagna 13.000 euro al mese,
17: cambi
14: ma gli italiani, gli elettori. Gli elettori
17: assurde.
14: E gli stipendi non li decide Vannacci.
17: No,
14: scusami. Come
17: di
14: ne li decide Salvini?
17: Vannacci si fa vichingo, guardiano. mano dell'antisociale e poi va a perdere gli stipendi. Ma io non credo
14: per
17: lui.
14: Forza, che c'entra? Se vai al Parlamento europeo, che cazzo fai?
17: Gli hanno retta. Cioè, io ti dico te che tu cambi casacca ogni volta.
14: Ma cambio casacca a favore di chi? Ma di che parli?
17: Di uno che non capisce un cavolo.
14: Vabbè, ma perché non capisci un cavolo? Non lo votare, ma non dai. Lo votare. La democrazia, sai cos'è la democrazia? Questa è la democrazia. Voi invece, quando vedete uno che non vi piace, gridate all'orrore, gridate al mostro, gridate ai colonnelli, gridate
17: smontato.
14: A questo. Ma chi l'avrei smontato? Chi?
17: A lui, invece di incalzarlo, di smontare tutte le tesi che facevi una volta.
14: Ma perché dovrei smontare le tesi quando sono d'accordo? Quando dice che il femminicidio non esiste, sono d'accordo. Quando dice quello, sono d'accordo. Quando dice quell'altro, sono d'accordo. Che ti devo dire?
17: Tifo, no, giornalismo, Giuseppe.
14: Ma che tifo? Ma che c'entra tifo? Ma vai a fare in culo, Francesco da Reggio Emilia. Non sai dire un cazzo, Francesco da Reggio Emilia.
18: Oh, Cusani.
14: Dimmi, Francesco, dimmi.
18: Allora, ti dico molto semplicemente, invece di futuro nazionale,
14: sì.
18: chiamiamolo futuro fascista, invece di parlare immigrazione, che non la può fare, tanto ci sono le regole europee, due coglioni, no, così.
14: Purtroppo è così. Molto difficile, esatto. Molto difficile perché c'è quella rottura di cazzo dell'Europa. Purtroppo c'è quella grandissima rottura di cazzo
15: fuori dall'Unione Europea.
14: Non lo so.
15: Ma no, chi ci porterà fuori dall'Europa, quindi.
18: Li crocifiggiamo lungo la Via Appia.
14: Come?
18: Li crocifiggiamo lungo la Via Appia.
14: Capisco l'ironia, ma nessuno pensa di crocifiggere nessuno.
15: Per il culo tutti ormai, per i tuoi cambi di casacca, tutti ti pigliano per il culo.
18: Ti dico la verità, è un po' ridicolo, Vannacci, dai, è un po' ridicolo.
14: Secondo te è ridicolo? Ma che vuoi che ti dica? Ma la democrazia è questa. Secondo te è ridicolo, secondo altri no. Ma qual è il punto? Non ho capito. Secondo te è ridicolo, secondo altri non è ridicolo, evidentemente. Ma di che stiamo parlando?
18: Perché lo ospita?
14: Chi lo ospita ne parla? Chi non lo ospita ne parla? Parenzo, che lo mostrifica, però ne parla continuamente. Ne parla continuamente.
18: Che fai?
14: Emidio da Lisbona, vai, dimmi.
17: Sì, Crucio, io ti volevo attaccare diretto perché ormai a parte
14: vai pure, figurati, è la serata giusta.
17: Ma secondo te una volta che Vannacci dovesse vincere, perché probabilmente potrebbe accadere, la rimigrazione, no,
14: vincere che
17: sa,
14: vincere che vuol dire vincere?
17: Bisogna
14: vedere che cosa vuol dire. A mio parere si veleggia, Vannacci veleggia verso il 20%, questa è la mia previsione.
17: La immigrazione risolve i problemi?
14: Ma non lo so, ma non me ne frega niente, a me risolve i problemi. Se a te non piace, io non appoggio nessuno. Giovanni da Verona, cosa c'entra? Ne parlano tutti, dai, su.
18: Ciao Giuseppe, shalom David. Ciao,
14: dimmi,
18: Giuseppe.
14: Dimmi,
18: volevo dire una cosa veloce a David e una a Giuseppe.
14: Prima a David,
18: vuoi vedere che tu quando il generale salirà al potere e si scaverà nel passato il generale e si scopriranno gli scheletri nell'armadio, vuoi vedere che Giuseppe sarà il primo a scendere dal carro dei perdenti?
14: Che vuol dire scendere dal carro? Ma da quale carro? Io non sono salito su nessun carro. Non scendo da nessuno.
15: Imbarazzante.
18: Ma non ci sono troppe similitudini tra il Baffino e il Vannacci?
14: Ma il Baffino era un criminale. Lascia queste puttanate ai Giannini, alle Gruber, ai Montanari, ai Carofiglio. Tutta questa gente qua contro cui bisogna combattere all'ultima parola. Bisogna combattere e mai arretrare, anche quando ti danno ragione. Bisogna attaccarli a sprombattuto, sempre, continuamente, perché quella è una trappola. E quella è una grande trappola. Anche quando ti danno ragione, dice: no, io non voglio avere ragione da te perché mi fai schifo. Così bisogna fare. Musica. Gaetano da Pescara, avanti tutto.
17: Stare zitto un attimo, per favore.
14: La prima cosa che vorrei dire
17: al piccolo Dave. Ma come fai, Parenzo, come fai
0: a tollerare quello che sta succedendo in Palestina, in Libano, in quelle zone.
14: Gaetano, che
0: noi siamo,
14: è uno che combatte molto.
19: Gaetano, siamo, come fai
0: noi,
19: a tollerare
0: negli anni
19: il
0: passati,
19: regime
0: noi,
19: di Hezbollah in Libano? Come fai a tollerare? Scusami,
14: un attimo,
19: come Cruciani, la Cruciani, faccio io.
0: Senti,
19: come fai
0: anni
19: a
0: passati,
19: tollerare il regime di
0: Hezbollah? Sto parlando io, non rompere i coglioni. Allora, negli anni passati ci hanno fatto le palle per un anno intero quando trovarono un bambino spiaggiato sulle spiagge della Grecia, no?
14: Sì.
0: Adesso noi quelle immagini le vediamo tutti i giorni,
14: sì,
0: di tutti i mesi.
14: Però
0: di
14: è la guerra quella, è la guerra, è una guerra, è una
0: ma
14: guerra.
0: Ma non è una guerra questa.
14: E che cos'è? Un genocidio, uno sterminio? Un genocidio, uno sterminio?
0: Certo che
14: stanno sterminando uno a uno tutti i palestinesi apposta, non lo puoi dire, dillo se lo pensi.
0: C'è gente che si ritiene superiore a quell'altra gente là. E di conseguenza
14: sono suprematisti, nazisti, come il baffino praticamente.
0: Si sente autorizzata a fare quello che cazzo gli pare, questa è la verità.
14: Cioè, tu stai dicendo che
0: Dio,
19: allora gliel'ha detto Dio,
0: questo è il pretesto,
19: diciamo.
0: Ma quale terrorismo? Che il terrorismo è come se in Italia per abbattere le Brigate Rosse distruggevano tutto un condominio di 20 piani a Roma. Ma che cazzo stai dicendo?
14: Gaetano da pescare, un combattente,
0: e poi una cosa a te,
14: dimmi, amico mio, dimmi.
0: Come vedi, ci vuole, diciamo, non ci vuole molto coraggio a liberarsi un po' da questi pagliacci del paraculi che cercano di nascondere la realtà. Pure tu ultimamente vedo che stai capendo qualche cosa di questi meccanismi.
14: Ma di che cosa? Realtà, non ho capito un cazzo, scusami. Io non sono sionista,
0: no,
14: naturalmente, perché non sono di quella partita lì.
0: No,
14: però
0: tu sei un paraculo,
14: non sono
0: diverso,
14: di quell'azienda lì.
0: Sionista,
14: ma il sionismo non è come lo dipingi tu, è come lo dipingono bande di cialtroni come te. Chiaro?
0: Tu hai capito che quello è il trend. Quello è il trend da cavalcare e lo fai. Quello del sionismo in questo momento, perché sai che
14: il sionismo,
0: qua,
14: ma se ti dichiari sionista è come se ti dichiari
0: comandano mezza America,
14: comandano l'Europa,
0: perché praticamente in Europa nessuno ha dice una parola contro questa gente,
14: contro i sionisti,
0: questa è la realtà.

0: Tu praticamente ti senti, diciamo, sezionista, sì, chiedere, però
1: posso
0: diciamo
1: chiedere per chi vota lei alle elezioni? Per
2: ma
1: chi
2: non lo so, voterai 5 Stelle.
0: Io ho deciso di non votare più per nessuno, perché praticamente però prima, per toscano, chi aveva votato lei voterò prima. Toscano, voterò
2: Toscano, Rizzo.
0: È l'unico in questo momento che vi può rompere i coglioni, tutto Rizzo, qua, non credo per quello, non per altro.
1: Ma
0: non
1: perché aveva creda, negli anni
0: non
1: passati,
0: perché abbia grosse illusioni
1: addietro,
0: su nessuno.
1: Negli anni
0: capito?
1: Addietro, perché aveva
0: certo
1: votato
0: Parenzo, di certo io sono sempre stato di sinistra, di centro-sinistra.
1: Sono analfabeto.
2: Dei 5 Stelle, dei 5 Stars.
0: Ultimamente ho votato anche i 5 Stelle, purtroppo. Beh, prima, del tradimento, prima del tradimento di Grillo. Prima del tradimento di Grillo.
2: Fermi tutti.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
7: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta... Borse in diretta.
11: La pace sempre più vicina in Iran e l'imminente riapertura dello stretto di Hormuz continuano ad alimentare l'ottimismo tra gli investitori. Così le borse europee chiudono la seduta quasi tutte in buon rialzo e Milano, con un progresso di oltre un punto percentuale, aggiorna i record storici. Il tutto mentre i prezzi del petrolio continuano a calare, con il Brent sotto gli $80 al barile. Sull'azionario continua a tenere banco il risico del credito. UniCredit supera guadagni per il 4%, nonostante il no del governo tedesco all'offerta su Commerz. Sul fronte opposo, ST perde 4 punti percentuali con la debolezza del settore dei chip. Passando al valutario, l'euro torna sopra quota $1.16. Lo spread, infine, chiude in calo a 70 punti base. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
14: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta.

0: Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
4: State ascoltando un programma offerto da...
5: Furti in azienda. Accerta, indaga, documenta, accerta. 800 800 007.
4: La Zanzara.

0: Ehi Parenzo, io sono uno di quegli idioti che voterà Vannacci e ti vorrei ricordare che il voto dell'idiota qui vale come il tuo, testa di cazzo.
1: Amico mio, dovresti spiegare a Parenzuccio che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, non sull'antifascismo. Quindi vaffanculo che dico che sono antifascista, anche se lo sono, non te lo vengo a dire a te perché non so cazzi tuoi, coglioni!
2: Posso dirti che il messaggio di questo ascoltatore è perfetto? Cioè, il messaggio di questo ascoltatore è perfetto, è perfetto. Io se chiedessi a una persona che sta qui accanto a me se vuole prendere, che ne so, in affitto un locale, una fiera, adesso fra poco glielo chiederò, se gli dicessero mi firma per favore la dichiarazione di antifascismo, sono sicuro che mi direbbe col cazzo, lo direbbe a modo suo, non con queste parole magari, ma mi direbbe col cazzo che io siglo una carta o firmo una carta dove c'è scritto dichiarazione di antifascismo. Perché uno dovrebbe firmare una dichiarazione di antifascismo? Perché ti devo dire quello che sono? Perché io devo essere in regola con le tasse, devo essere un bravo cittadino, devo essere in grado di pagare una sala, devo essere in grado di avere i requisiti per fare una fiera del libro, ma non ti devo dire che aderisco ai principi della Costituzione. Quello è il mio comportamento, quella è la mia, come mi comporto quotidianamente, porca puttana, no? Cioè, ma guarda che siete incredibili, siete una roba, più fascisti dei fascisti che volete combattere. Questo è il punto, siete intolleranti, ma... tu, la Gruber, Giannini, questa gente... Fammi stare zitto.
3: Beh, zitto, continui a parlare da ore e ore che stare zitto.
2: Fammi stare zitto.
3: Espediente retorico, generale. Ma devi fare un colpo di Stato? Che devi fare? Sai che è la prima volta che un generale, oddio sì. No, scusami, in passato è successo.
2: Che cosa?
3: Che un generale è a capo di un partito.
2: Sì,
3: mi ricorda moltissimo quello che è accaduto in Egitto, ad esempio, c'è il generale Al-Sisi.
2: Al-Sisi
3: è al governo, no? È un ex generale, il dottor Al-Sisi.
2: Vabbè,
3: dottor Al-Sisi, no?
2: Sì.
3: Ma il modello di riferimento
2: in quelle parti
3: del generale
2: si usa
3: Vannacci.
2: Così, diciamo, in quelle parti
3: diciamo
2: si usa.
3: In quei paesi si usa
2: fermo. Mi preparo la trasmissione di questa sera dalla signora Berlinguer dove ci sarà Vannacci.
3: Avete trasformato anche la trasmissione della Berlinguer in una specie di succursale della Zanzara.
2: Senti,
3: Mauro Corona,
2: mettiamo la Gruber, mettiamo le cazzate della Gruber, vai, come contrastare lo sdoganamento progressivo di idee fascistoidi, vai, fammi sentire le cazzate, la supercazzola, vai.
3: Ma perché cazzate?
4: Come dobbiamo contrastare questo sdoganamento progressivo di idee fascistoidi, illiberali,
2: come?
4: Chiamiamole come vogliamo,
3: i
4: nuovi fascismi illiberali, chiamiamoli in modo diverso, ma quando abbiamo tra l'altro una forza politica nuova come quella del generale Vannacci, il cui partito viene dato al 5,6% alla pari con la Lega.
2: Oddio, la democrazia! Oddio, la democrazia, il voto! Il voto, la democrazia, la gente vota!
3: Si può dire che è portatore di valori, si può dire che è
2: liberale, uno che si presenta alle elezioni. Ma dove sarebbe l'idea reazione rispetto a che i liberali che vuole chiudere, i giornali, vuole chiudere, ma che c'entra?
3: Altro. Fa l'elogio della decima mass, fa l'elogio del fascismo,
2: Decima mass. Dici come fascismo, si contrastano? Alzate la musica mentre mandate la Gruber, per favore.
4: Quando Vannacci inneggia liberamente alla remigrazione, che significa deportazione su basi etniche, gli omosessuali non sono normali, abbiamo visto che anche la costituente del partito di Vannacci si chiamano tra di loro camerati, fanno il saluto fascista, lo abbiamo visto in questi quattro anni ovunque. Come si contrastano?
2: Come si contrastano? Col voto, con la democrazia! Con la democrazia, con il voto, non ti piacciono, non li voti, chiaro? Pazzesco. pazzesco.
3: Ma si può contestare?
2: Poi,
3: o no?
2: Sì,
3: si
2: certo.
3: Può dire che sono cose fascistoidi?
2: Quali sarebbero fascistoidi? No? Per me fascistoide è quello che ho strappato prima.
3: Ma uno che si chiama Camerata.
2: Fascistoide,
3: dire, ma
2: prima. Fascistoide è quello che ho strappato prima. L'autorizzazione che ti vogliono fare, questo è fascismo. Questo è fascismo. E mi sono pulito il deretano prima. Non so se me lo sono pulito bene, qualcuno controllerà. Prima sono andato al bagno, mi sono pulito il buco del culo, se lo vuoi sapere. Mi sono pulito il buco del culo con la dichiarazione antifascista della Fiera del Libro.
3: Ma perché però neghi l'evidenza? Se dal palco di Vannacci lui stesso chiama i suoi accoliti
2: camerati, ma è da una vita che lo fa.
3: Ma
2: dai,
3: uno che deve fare di più per definirsi fascista?
2: Sì,
3: come te lo deve dire? Come te lo devi? Che deve fare?
2: Senti,
3: deve
2: torniamo sulla terra
3: SS?
2: Un attimo. Torniamo.
3: Ma che deve fare? Deve vestirsi da SS? Che dimmi tu? Che deve fare? Devi
2: forse
3: introdurre...
2: c'è pure quello.
3: Quando Vannacci dal prossimo convegno dirà e adesso introduciamo i sabati fascisti e le tessere annonarie, tu dirai e vabbè e lui dice che vabbè e che cosa vuoi che sia.
2: Senti,
3: il sabato fascista, poi
2: senti,
3: ti diranno poi diranno, poi lui dirà e da oggi tutti i sabati dovremo fare l'alza bandiera, viva il Duce, e vabbè
2: quando
3: vabbè,
2: chiuderanno questa trasmissione dirò che c'è il fascismo, chiaro?
3: Ma non lo chiuderà, senti, perché tu sei il suo uomo di riferimento.
2: Ma vaffanculo, senti qua.
5: Grazie.
2: Senti questa cosa.
4: A che cosa serve anche il reato di femminicidio? A fare un'opera di istruzione, di educazione,
2: sì, i reati servono
4: a educare,
2: pensa
4: dalle
2: te,
4: generazioni giovanissime, affinché ci sia rispetto nei confronti delle donne nel caso specifico.
2: La nuova giurista Gruber dice che il reato di femminicidio serve ad educare gli uomini, certo, capito? Noi abbiamo bisogno di essere rieducati.
3: Beh,
2: non sono
3: sì,
2: i singoli criminali che devono pagare il conto.
3: Cioè,
2: no,
3: beh,
2: gli uomini vanno rieducati. Ma vai a fare il culo. Guarda, io sono pazzo
3: macista.
2: Oggi sono furibondo.
3: Perché non vai vestito da militare alla cosa della al teatrino della Berlinguer?
2: Mi hai dato un'idea, però. Mi hai dato un'idea.
3: Tanto guarda lì, tra Mauro Corona, tra gente, quella trasmissione lì ormai è la palestinizzazione. È una trasmissione in cui poi in ogni contesto si parla di, tra Mauro Corona, Scanzi, tu vestito da militare, ma secondo me non manca nessuno. Porta pure la donna barbuta a quel punto. Perché non porti un po' degli ospiti che li poi fai vestito da militare? Secondo me la signora Berlinguer pure, perché ti dice: caro Giuseppe, ecco, ah, ma come ti sei vestito? No, guarda, un piccolo omaggio al generale. Benissimo, allora sentiamo Andrea Scanzi. È tutto così in quel circo là, è tutto così.
2: Moreno da,
3: beh,
2: Luca.
3: Certo.
2: Moreno da Lucca.
3: No, sì, te lo dico
2: Moreno
3: io.
2: Da Lucca,
3: l'altro,
2: Moreno.
3: L'altro ubriacone lì col bicchiere di vino dalla montagna che pontifica sull'universo mondo, Moreno. Ormai può dire qualunque costume in diretta,
2: dimmi,
3: beve
2: Moreno
3: il vino.
2: Fammi sentire,
3: lui dice,
2: Moreno.
3: Scusi, guardi, siamo in prima serata, perché beve il vino? Non mi rompere i coglioni, dice lì il barbuto Corona.
6: Fare...
3: una cosa incredibile.
6: Volevo fare una domanda a Parenzo.
2: Dimmi.
6: Volevo fare una domanda a Parenzo. Volevo sapere se Parenzo non si sente in difficoltà a lavorare alla 7.
3: No, anzi, onorato di lavorare alla 7, la rete vera del pluralismo. Vera
6: la rete
3: del
6: vera
3: pluralismo.
6: Del pluralismo. Quindi,
2: lo stesso Mentana ha
6: Parenzo
2: detto che è una rete un po' monocorde.
6: Se,
2: dottor
6: se
2: Mentana,
6: è pluralista, no, se è pluralista.
2: No, ha detto Mentana, non l'ho detto io.
3: Beh, ha parlato,
6: non so, lo hai visto il servizio che ha fatto vedere la giornalista Mannocchi?
2: Che vuoi, Moreno?
6: Volevo chiedere a Parenzo se ha visto il giornalista.
2: Ma chi se ne frega? Che vuoi? Vai al sodo, dai, dimmi.
6: È che Parenzo sta lavorando in una emittente radiotelevisiva dove stanno facendo passare gli italiani come colpevoli di quello che stanno facendo a Gaza.
3: Ognuno racconta quello che vuole.
2: Vabbè,
3: da me no.
2: Vabbè,
3: ciao amore.
2: Allora ragazzi, alla mia destra Matteo Bassetti, buonasera. Eccoci qui,
3: ciao,
2: in studio, eccoci
3: caro.
2: Qui Matteo,
3: ciao,
2: Bassetti, eccoci,
3: ciao,
2: qui,
3: ciao.
2: Allora, in collegamento ragazzi, in collegamento, si stava pisciando dalle risate nel frattempo sulle vicende Gruber e dintorni, in collegamento, dopo tantissimo tempo abbiamo fatto delle battaglie pazzesche, delle battaglie incredibili durante il periodo del Covid, una persona che certamente più volte si è dichiarata ammiratore di Sua Eccellenza Benito Mussolini, su questo
3: ma
2: non c'è
3: certo
2: dubbio. Novax convinto, ha fondato il partito Novax. Si tratta di Nicola Franzoni. Buonasera, buonasera, buonasera.
5: Ecco, mancava.
2: Eccoci qua. Allora, Franzoni.
3: Ma adesso è confluito nel partito del generale Vannacci?
2: No, ancora no, ancora no, ancora, ancora no.
5: No, scusami, aspettiamo. No, non confluiremo.
3: Aspettiamo,
5: allora, Vannacci è vaccinista, è per il vaccino obbligatorio, l'ha detto più volte, quindi sì. È un generale sionista, è un sionista che difende Israele. Difende Israele, nega. Però se non mi fate parlare,
2: argomentare.
5: Dichiarazione ha negato l'esistenza dello Stato della Palestina.
2: Dunque è sionista, è un generale sionista,
5: Guarda, Vannacci ha preso il posto del Covid.
2: Addirittura, come che vuol dire al posto del Covid?
5: Vannacci dice: io ho fatto il vaccino come atto di fede.
2: Sì.
5: Lo dice due o tre volte.
2: Vabbè, quello ognuno l'ha fatto.
3: Meno male.
5: No, atto di fede perché lo Stato difende la salute pubblica, cosa che non è vera,
3: certo,
5: perché durante il Covid ha attaccato la salute pubblica. E dice altresì Vannacci che lui si fida dello Stato come si fida quando sale sull'autobus del guidatore. Stupidaggine.
2: Vabbè, scusami Nicola, vogliamo come carogna virus? Che vuol dire? No, ma come carogna virus? Che vuol dire carogna virus? Non esisteva il Covid, non esisteva secondo te il Covid.
3: Ma sono ritornati, ma dove che l'hai spolverati questi anticorpi?
2: Hanno fatto aspetta Nicola, aspetta un secondo, voglio ricapitolare un attimo la cosa. Allora, Nicola Franzoni,
3: ma qual è l'attualità di aver rispolverato
2: questi? No, ma stai zitto. Non mi interessa l'attualità, fermola. Allora, Nicola Franzoni ha creato insieme ad altri un partito che si chiama.
5: Mi fa piacere che Parenzo sia ancora vivo, perché se è vero che ha fatto tre dosi, essere già morto.
2: Bassetti ne ha fatte sei, però è vivo e vegeto. Come mai? Dovrei essere morto sei volte.
5: Perché erano divise in lotti.
7: Quindi a me mi hanno fatto la fisiologica.
3: Guarda. Ti voglio dire, caro idiota, che Bassetti ne ha fatte sei di dosi, ma tutti i giorni va in ospedale e poi gli tira come un toro, avendone fatte sei, gli tira come un toro.
5: È quello che ti mangio.
2: Allora, però ricapitoliamo un attimo, Nicola, fermo un attimo, però fammi guidare la situazione, perché sennò diventa un casino. Allora, Nicola Franzoni ha fondato un partito Novax insieme ad altre persone. Ricordiamo che è stato un fiero Novax, diceva delle cose pazzesche, erano le sue cose. Noi spesso gliel'abbiamo fatta dire durante il Covid non esisteva, c'è stata la dittatura sanitaria, il vaccino ha portato morte, cancro, morte improvvisa, eccetera, eccetera. Creato danni pazzeschi, questo l'ha sempre detto, e poi è stato anche condannato per la vicenda dell'assalto alla CGIL, questo lo dobbiamo ricordare, caro Nicola, no? Cioè,
5: l'assalto della CGIL l'hanno organizzata, infiltrati il giorno 26, faremo vedere i video interni della CGIL.
2: Ma quanto hai avuto? Quanto hai avuto?
5: Il ruolo degli infiltrati.
2: Quanto hai avuto?
5: In primo grado sei anni.
2: Abbiamo qui dunque un condannato a sei anni per l'assalto alla CGIL. Diciamola tutta questa cosa. Abbiamo un condannato. Parenzo, abbiamo un condannato.
5: Io però l'assalto non ci ho neanche partecipato, visto che non c'ero.
2: Perché hai preso sei anni allora? Perché
5: concorso morale.
2: Vabbè, allora qui hai davanti Matteo Bassetti, che pur essendo un luminare, nel suo mestiere, accetta il confronto anche con persone che non sono uomini di scienza come te, ma questo gli fa onore, secondo me, e voglio capire.
5: Spera che non mi denunci un'altra volta, perché ho già fatto due processi.
8: Ma basta che si comporta bene, se lei si comporta bene,
2: Perché l'hai denunciato?
7: A un certo punto ho pensato bene di mettere il mio numero di cellulare, facendomi una pernacchia, mettendolo sulla una chat basta dittatura, e io ho ricevuto nelle successive notti una centinaia di telefonate dai suoi adepti che mi telefonavano nel mezzo della notte,
2: fondamentalmente.
7: Questo ha deciso la Procura della Repubblica di Genova.
2: Questo stalking, ma non devo capire, ti ha anche è venuto sotto casa tua, uno di quelli che è venuto sotto
5: mi
2: casa tua.
5: mi hanno condannato a 120 euro di multa in quel processo lì, ma lasciamo stare perché tanto
8: vabbè, durante è la meglio che evitiamo di parlare del processo. Se vuole, vuole che parliamo del processo, se vuole parlare del processo magari poi finisce di avere ulteriori problemi. Per cui io fossi lei eviterei di parlarne. Fosse lei eviterei di parlare del processo e parliamo invece delle sue idee, del suo partito, di che cosa vuol fare in questo paese.
5: Ascolti,
8: perché è meglio che di questo parlino i nostri avvocati forse. Io preferisco evitare per lei.
7: Poi se lei vuole riaprirla, riapriamo. No,
5: questa vicenda si è chiusa forse.
8: Ecco, perfetto, si è chiusa perché lei ha voluto chiuderla. Diciamo quindi, così, quindi basta, parliamo d'altro. Okay?
2: Allora, scusi un attimo, Franzoni.
5: Si è chiusa.
2: Franzoni, è chiusa questa vicenda. Voglio capire da te una cosa. Il vaccino che danni ha provocato secondo te? Perché qui c'è uno convinto che il vaccino ha salvato gli italiani. Invece il vaccino che cosa ha fatto secondo te?
5: Allora, mi date 30 secondi senza interrompermi?
2: Ho capito, però vai, veloce, forza.
5: No, 30 secondi. Allora, prima hanno ucciso quasi 200.000 italiani col protocollo tachipirina e vigile attesa. Riportavano, li addormentavano sui letti, usavano un prodotto che li rimbambiva e li uccidevano. Questo prodotto
2: li uccidevano,
5: si chiama midazolam.
2: Li uccidevano.
5: Sì, li uccidevano. Li portavano al sonno e li uccidevano. Con questo,
2: apposta.
5: Scusami. Certo, perché hanno creato il terrore per giustificare poi l'uso del vaccino. E infatti Speranza ha impedito l'autopsia, poi ce lo spiegherà Bassetti.
2: Vabbè, poi
5: ha impedito l'autopsia. Poi hanno vaccinato, ci abbiamo oggi riscontri scientifici, ma anche come fu per la legge Lorenzin, perché siamo contrari come Novax anche ai vaccini pediatrici, c'è stato un riscontro di morti e malori improvvisi, c'è la gente che muore ogni secondo improvvisamente.
2: Addirittura, muore ogni secondo.
3: Secondo quando muore?
5: Allora, parliamo di dati spaventosi, la morte improvvisa diventerà il primo... La morte improvvisa diventerà una delle prime cause di morti in Italia.
3: Ma quale morte?
5: Lo sapete, ma negate la verità.
2: Allora, rispondi a questa
7: allora,
2: cosa.
7: Allora, io dico questo. Cioè, allora, è pura follia questa. Siamo proprio alla follia totale, anche perché il problema è che quando chi non mastica questa materia parla di scientificamente, dovrebbe avere dei dati scientifici.
2: Cioè, questo qua è
7: quindi
2: un truffatore.
7: Se lei è certo che è un truffatore, perché dati scientifici che confermino quello che lui ha detto, che cioè che i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari italiani hanno ucciso 200.000 persone, sono dati che se fossero, se lei li può provare, li porti, perché se no lei sta facendo soltanto della propaganda, e la propaganda è una cosa bruttissima, perché questo paese ha avuto, come tanti altri, la sventura di avere il problema del Covid. Lo abbiamo gestito bene, perché complessivamente il problema è stato gestito bene, e lei quando viene a dire morti improvvise dovrebbe portare dei dati. Se lei non ha dei dati, allora, i dati Istat dicono che la mortalità per morte improvvisa era superiore precedentemente al 2019 rispetto a quella successiva. Per cui questi sono i dati, questa è la scienza. Diversamente lei, come tutti quelli come lei, porta delle grandissime balle che servono per andare a gente che ha delle intelligenze, diciamo, minorate.
2: Stai dicendo che i Novax sono delle persone un po' limitate.
7: Diciamo che uno che dice queste cose è un po' minorato dal punto di vista... Io sto parlando dal punto di vista medico-scientifico, attenzione, minorato.
5: Ora rispondo. Vai. Intanto i Novax sono 9 milioni in Italia, ci vedremo le
8: vediamo se prende 9 milioni. Se lei prende 9 milioni di voti, Novax, vuol dire che ci sono 9 milioni di persone che la votano.
5: Uno studio?
8: Sì, uno studio che dice che sono 9 milioni di Novax. Guardi, che in un momento, le dico una cosa: in un momento.
5: Ascolti, dottor Bassetti, lei è l'uomo più odiato della rete.
8: Sì,
5: non sono io che l'ho offendo.
8: Guardi, io sono uno di quelli che viene odiato da quelli come lei, dai suoi accoliti. Ce l'ho in cima del mio studio.
2: Una medaglia per te.
8: Una medagliona grande così per essere odiato da uno come lei. Voglio essere odiato tutti i giorni.
5: oltre a negare la libertà di scelta e quindi rendendo i vaccini obbligatori e uccidendo o partecipando a quella che è stata una strage di Stato organizzata trasversalmente da tutti i partiti
2: però,
5: politici.
2: Dire strage di Stato significa che volevano ammazzare, scusami Nicola, volevano ammazzare delle persone.
5: Strage di Stato perché col vaccino Covid c'erano le evidenze scientifiche che gli eventi avversi
2: l'hanno fatto apposta perché
5: hanno creato secondo me, a mio avviso, per depopolare, ma questa è la mia tesi,
2: la tesi di Franzoni, che volevano diminuire la popolazione mondiale.
8: Guardi che le affermazioni che lei sta facendo sono talmente gravi che potrebbe esserci all'ascolto qualche magistrato che le
7: perché attenzione per lei, io lo dico, per se lei è convinto di quello che dice, lei sta deducendo che lo Stato italiano ha ucciso 200.000 persone. Beh, lo ha detto,
5: lei
7: vuol dire che
5: non ha la facoltà di...
7: No, io lo sto minacciando, io le sto dicendo che lei, se lei dice queste cose, se ne assume le sue responsabilità.
5: L'Istituto Tecnico Scientifico.
2: Tecnico Scientifico.
7: Cos'è l'Istituto Tecnico?
8: Ma lei non sa di quello di cui parla.
7: Cos'è l'Istituto Tecnico Scientifico? Scusi.
5: L'Istituto Superiore della Sanità.
7: Istituto Superiore della Sanità. Ecco.
8: CTS non esiste più.
5: No, parla di 3.500
7: poche idee molto confuse.
8: Dottore, io non sono caldo. Allora, io dico che quando si parla di cose serie bisogna studiare, essere preparati. Lei sta facendo un gran casino.
5: Lei accetti un confronto?
8: No, no, ma che confronto? Ma con lei?
5: Con uno che
8: c'ha il lupo sulla maglietta? Ma
5: non scappi.
7: Ma vergognati.
5: Non scappi. Dottore, accetti un confronto?
8: A parte che io non sono dottore, ma sono professore.
7: Quindi mi chiami professore.
5: La disintegrano, la chiamo come vuole.
8: Disintegra, guardi.
5: La realtà.
8: Finora
5: vi
8: ho disintegrati tutti.
5: C'è uno studio di
8: tutti.
5: Guardi,
8: siete venuti in tribunale e siete arrivati come degli agnellini. Quando vi ho portato in tribunale mi avete chiesto tutti come agnellini. Possiamo trattare, per favore, per favore, per favore, trattiamo.
5: Allora, io non ho trattato
2: però,
5: con
2: scusami,
5: nessuno.
2: Scusami Franzoni, voglio capire, tu pensi che lui sia stato un collaboratore? Lascia perdere gli studi. Tu pensi che lui sia stato un collaborazionista di questa strage di cui hai parlato?
5: Io penso che tutti i partiti.
2: No, lui Bassetti. Lascia perdere i partiti qua, Bassetti.
5: Ma io non lo posso dire perché sennò mi denuncia.
2: Perché
5: io dico
2: te la fai
5: solo
2: sotto.
5: Una lista di 30...
2: Non ti denuncia, digli che non lo denunci. Digli che non lo denunci.
5: Non posso perché mi denuncia. Perché io ho fatto 11 processi. La persecuzione
7: hai detto delle stronzate, hai fatto delle persecuzioni.
8: La persecuzione è quella che lei e i suoi accoliti hanno fatto a me, telefonandomi per una settimana di seguito alle 3 del mattino con la sua chat basta dittatura. Quella è persecuzione. Quella si chiama stalking di gruppo.
5: Sta dicendo cose sbagliate.
7: No, sto dicendo cose giuste.
5: La chat, no, io non ero.
8: Chi l'ha messo il video col mio numero di cellulare sulla chat? Guardi, glielo faccio vedere.
7: Lo volete vedere? Ve lo faccio vedere.
5: Guardi. Quel video la mandava semplicemente a far culo.
8: Col mio numero di cellulare messo in...
5: Come credo che in
8: quindi mettere il numero di cellulare su una chat è normale.
5: Degli italiani l'avrebbero mandata a fanculo. Vabbè,
2: questo,
5: capito,
2: adesso, questo, è
7: questo lo dice lei.
8: Vedremo quanti voti prende alle elezioni.
2: Perché lei che cos'è? Che come lo consideri? Un collaborazionista, un assassino? Guarda che non ti querela, non avere paura. Non avere paura, non ti querela.
5: Io non ho paura. Lui fa parte del sistema che ha costruito mediaticamente una influenza trasformandola in una pandemia che non
7: ma
5: è mai
7: si
5: esistita.
7: Vergogni di quello che sta dicendo, si vergogni.
2: E dunque che ha fatto? E perché l'avrebbe fatto? Per incassare dei soldi? Perché l'avrebbe fatto? Per incassare soldi?
5: Ma guarda, c'è una inchiesta che sta andando avanti male nella commissione Covid e non dico che sia il caso del dottor Bassetti,
2: Abbia
5: potuto ricevere dalle... però stanno investigando.
8: Guardi, io sono stato audito dalla commissione Covid e ho detto quello che pensavo e non credo di aver avuto nessun tipo di problema. Mi hanno fatto delle domande a cui ho risposto, ho detto quello che ho fatto come tanti altri colleghi. Dopodiché non credo
5: che il coraggio di sfidare ce l'ha il coraggio di sfidare in un dibattito.
8: Ma sfidare,
5: pubblico,
8: ma cosa
5: Cruciani?
8: Vuol dire non sfidare? Ma io faccio il mio lavoro facendo il medico.
5: Diciamo,
7: non devo
5: cose,
7: sfidare a duello qualcuno.
8: Siete voi che siete venuti in un campo che non è vostro.
5: Durante, guardi, io no, peso.
8: Allora,
5: la
8: guardi,
5: pandemia Covid ci avete impedito di parlare.
8: Sa cosa le dico?
5: Avete imposto l'obbligo vaccinale.
7: Ma io non ho obbligato, nessuno.
8: Fermi tutti.
5: La legge Lorenzin.
8: Franzoni, sei diventato un agnellino. Sei diventato un agnellino. Fermi tutti. Grazie Matteo, a presto. Ciao, ciao. Ciao.
9: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
11: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
12: Grazie.
11: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
12: Faccio del mio meglio.
11: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
12: Aspetta.
11: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
13: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
14: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Gli strumenti per gestire la mobilità aziendale devono essere semplici, ma non basta. È fondamentale anche la convenienza. Sentiamo Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
18: È vero, Telepass Business non è solo semplificazione, è anche convenienza. Puoi detrarre il 100% dell'IVA sui pedaggi aziendali e ottenere fino al 2% di rimborso su tutte le spese di mobilità. Ed in più, ogni fattura è tracciata e disponibile per l'amministrazione o il commercialista. Niente più dubbi su spese effettuate e costi da scaricare, dunque. Semplificazione, ma anche guadagno. Per esempio, se parcheggi in aeroporto o paghi un taxi o effettui una ricarica elettrica, hai rimborso del 2%. Moltiplicalo per tutte le spese e capirai la convenienza.
17: Scopri di più su telepass.com/business.
19: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
20: La Zanzara.
12: A quando Parenzo che si fa i suoi 2-3 anni nell'esercito israeliano, come tutti, detto da lui ieri, come tutti gli israeliani? Allora lui...
2: non è israeliano. Non è israeliano. Beh, guarda, questa, non posso, è israeliano.
3: Non sono,
2: non è
3: israeliano,
2: israeliano,
3: quindi non faccio, io semmai faccio il volontario, ma nelle cose italiane. Però posso darti questa notizia: quando ero ragazzino e andavo molto spesso in Israele, come del resto ci vado anche adesso, da ragazzo avevo, se non ricordo male, tra i i 16 e i 17, tra i 17 e i 18 anni, tra i 17 e i 18 anni andai in Israele con un gruppo che si chiamava, e che si chiama ancora oggi, Bene Akiva,
2: allora?
3: I figli di Akiva, era un gruppo sionista.
2: Vabbè, dunque
3: andrai con 10 giorni in Israele e lavorai in un kibbutz, ma soprattutto in un campo militare, e feci degli, non degli addestramenti, ma insomma andavo a, ho vissuto e dormito per qualche, si chiama Machane Avodah, stupendo,
2: e dunque?
3: E per qualche giorno sono stato anche in compagnia dell'esercito, mi hanno portato assieme a me,
2: sei stato
3: ragazzi,
2: in compagnia dell'esercito israeliano, anche questo hai fatto, nel deserto,
3: mi
2: nel
3: hanno
2: deserto
3: portato nelle, ho fatto,
2: non lo
3: hai
2: mai fatto con l'esercito italiano, qualcuno potrebbe dire sei più israeliano,
3: no,
2: che
3: hanno,
2: italiano, qualcuno potrebbe subdorare,
3: aspetta,
2: potrebbe,
3: aspetta,
2: dimmi.
3: Oh mamma, mi hanno portato nel deserto per fare questa esperienza, per capire anche come funziona
2: l'esercito,
3: nel deserto del Negev, nell'esercito del Negev, per mostrare,
2: Neger,
3: eccetera, e ho imparato, non so se lo posso rivelare, però ormai tanto
2: vale,
3: in questi camp di esercitazione ho imparato, sparare no ovviamente perché eravamo minorenni, ma ho imparato
2: l'arte
3: a bere una bottiglia, perché nel deserto ti fanno anche questi allenamenti, a bere una bottiglia d'acqua di 2 litri senza mai fermarmi.
2: Vabbè, che sarà mai?
3: Perché ti insegnavano, no, di seguito però, e prova a farlo tu. Prova a farlo tu, perché ti insegnavano come resistere nel deserto. Insomma, io credo, se ci ripenso mi commuovo. Che quella sia una grandissima democrazia. Una democrazia che dal 1948 lotta per difendere la propria democrazia e per difendersi da guerre mai volute da Israele, ma dai paesi circostanti. E nel corso degli anni Israele ha fatto la pace con l'Egitto, ha fatto la pace con la Giordania, ha fatto la pace con i paesi del Golfo. L'unico vero cancro, per usare il gergo, cos'è sta musica? L'unico vero cancro è quello iraniano, che destabilizza il Medio Oriente. E se ti posso dire tutto, Trump ha fatto molto male, molto male, ad arrivare a questo accordo.
2: Questo voleva la guerra infinita. Questo voleva la guerra infinita.
3: No, infinita. Guarda, te la devo dire tutta. Ha fatto malissimo ad abbassarsi i pantaloni, Donaldone, col regime dei Pasdaran. Quel signore lì è arrivato ieri a dire: no, it's a good boy, good boy. A good boy Teheran. Ma di che cazzo? Ma hai sentito che cosa ha detto? No, it's good. No, it's good.
2: Luigi dall'Aquila. Luigi dall'Aquila.
3: Un delirio, uno si è fatto mangiare,
2: Luigi
3: si fa mangiare il couscous sulla testa da quelli.
20: Volevo dire che sono solidale con la costituzione dello Stato di Israele del 48.
2: Vabbè, dai, Luigi, però andiamo alla storia.
3: Grazie.
2: Dimmi, dai, allora.
20: Però all'interno dello Stato di Israele sono state coltivate in seno a Israele delle bande armate che hanno sistematicamente ucciso e ripreso terreni di
2: Alessandro,
20: di
2: mi hai rotto il cazzo. Alessandro da Roma, forza. Alessandro da Roma, forza.
21: Allora,
2: andiamo avanti. Dimmi.
21: Ciao Giuseppe, due cose. Allora, la parola camerata innanzitutto viene utilizzata dai militari, quindi è inutile che danno del camerata ai fascisti.
2: Dillo alla Gruber, dillo a Giannini, quindi, dillo a Parenzo, dillo a questi qua che pensano di governare l'informazione come cazzo vogliono loro. Ma i tempi sono cambiati,
3: i tempi sono cambiati.
2: Non c'è più la guida mainstream dell'informazione de sinistra e degli intellettuali de sinistra. Ce ne sbattiamo i coglioni noi, chiaro?
3: Ma che vuol dire?
2: Vai, andiamo avanti.
21: Poi un'altra cosa, visto che erano nascosto durante la reimmigrazione, io ero presente lì, ho visto una signora di 70 anni camminare col bastone con 40 gradi, lui
3: con i personaggi di oggi, me ne frego il nostro motto, me ne frego di morire, me ne frego di Fra Togliani e del Sol dell'Avvenire. Perché non fai anche questo a questo punto? Fate anche la canzoncina, no? Anziché bombacci,
2: mi hai dato un'idea.
3: Me ne frego il nostro motto, me ne frego
2: frego di morire, me ne frego di Bogalli e di Fratoia. Alessandro, poi adesso la compongo.
3: Dimmi. Fatelo, fatelo.
21: Allora, pure, una signora
3: a questo punto, ma ditelo che
21: con
3: siete 40
21: gradi
3: fascisti, dovete
21: col
3: dirlo. Me ne frego, dimmi, il nostro dimmi, motto, dimmi, me ne frego dice... di morire, me ne frego della Schlein e del Sol dell'avvenir. Fatelo, che
2: dimmi, Alessandro,
3: fate la canzoncina, che
2: infatti,
3: mi frega.
2: Per prendervi per il culo, lo facciamo, io lo farei pure per
3: prendere. Sì, ma non è
2: lo sai che mi hai dato un'idea? Io stasera vado dalla Berlinguer con la giacca militare, posso dirti, mi hai dato un'idea, vado dalla Berlinguer con la giacca militare.
3: Ma guarda che non si stupisce, mette in piedi un circo talmente grande che non è che si stupisce,
21: ma Mauro
3: Corona che beve in diretta.
2: Aspetta,
3: con quella barba. Ma dai,
2: fermo Alessandro, collegamento col professor Cacciari. La... professor Cacciari, mi scusi, professor Cacciari, ma ha visto il festival del libro? Ha visto il festival del libro? Il patentino antifascista.
3: Ma secondo voi, quando Céline scriveva i suoi libri, Ezra Pound, che gli chiedevano il patentino, no, ma Ezra Pound era fascista e chiaramente non potevano chiederglielo. Ma secondo voi, se oggi arrivasse improvvisamente Ezra Pound e dicesse voglio andare al festival del libro, cosa gli direbbero? No, lei Ezra Pound non può venire. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma siete impazziti? Io sono 30 anni che lo dico che siete impazziti. 30 anni,
2: perché,
3: 40
2: perché
3: anni,
2: lei,
3: 50
2: perché
3: anni
2: lei...
3: Io lo dico sempre prima, lo dico
2: cioè,
3: prima,
2: lei dice ogni volta gente... Scusi, però lei dice che sono
3: io
2: discussioni
3: ho detto
2: inutili.
3: Quello che ho detto, discussioni inutili. Mi avete invitato, è la discussione, io dico che è inutile. Mi capito, io però. Mi avete pagato, io dico che è inutile completamente. Cosa mi chiedi? Ma allora lo dici, ma perché vai televisione, ma che cosa mi chiedi? Che cosa mi vuoi chiedere? Parliamo di cose serie, parliamo per favore
2: di Feuerbach,
3: di, parliamo di Kant, per favore, che diceva che
2: capito,
3: va, è impossibile raddrizzare il legno storto dell'umanità,
2: capito, ma
3: parliamo di questo,
2: ma non funziona l'ascolto,
3: parliamo di
2: però.
3: Von Hayek, per favore,
2: grazie professore,
3: parliamo di cose importanti,
2: grazie.
3: Ma grazie niente, ma vaffanculo,
2: grazie. Pazzesco, guarda. Che c'è Alessandro? Allora, che stavi dicendo? Grazie, professor.
21: No, c'era una signora di oltre 70 anni che camminava in mezzo a tutti i fascisti, come dice.
2: Ma tu eri alla manifestazione per
21: io
2: la remigrazione?
21: Alla manifestazione, sì, certo,
2: perché sei a favore della remigrazione? Sei?
21: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
2: Dunque, che hai fatto? Cori fascisti, saluti romani, che hai fatto?
21: Cori fascisti.
2: Qualche coretto contro i musulmani.
21: Qualche coretto
2: sì, che hai fatto? Duce. Vabbè, ma dai, come si fa a fare i cori contro i musulmani? Che cazzo vogliono dire i cori contro i musulmani? Dai, su.
21: Sono cose che
3: e
21: si,
3: poi
21: si
3: dici
21: possono
3: che non
21: fare. Comunque si è creato un odio tale che è dovuto.
2: Alessandro è un partecipante alla manifestazione contro la remigrazione, a favore della remigrazione.
3: Alessandro, arrestato, l'ho fermato e identificato.
2: Ma perché? Ma
21: identificato per cosa? Identificato
3: perché è un razzista. Perché è un razzista analfabeta.
2: Scusi, lei che cosa ha votato alle ultime elezioni? Alessandro, che cosa?
21: Ripulite tutte le stazioni come fanno al Sud Italia. Allora aspettiamo che...
2: Scusami Alessandro, che cosa hai votato alle ultime elezioni politico, alle ultime elezioni a cui hai partecipato?
21: Non ho votato.
2: Non ha votato, che cosa avresti votato, cosa voteresti adesso?
21: Ora voterò Vannacci, sicuro voterò il generale. Ritorno a votare il generale.
2: Ragazzi, la questione è molto semplice, cioè, il consenso per il generalissimo sta crescendo di ora in ora, ma dovete rendervene conto.
21: Tra l'altro lui ha fatto
2: ma
21: la
2: dai
21: guerra,
2: borghesi ai proletari, dai,
21: coglione,
2: ricchi ai, dai ricchi ai diseredati, è trasversale. Forse non avete capito bene questa cosa, che io nella borghesia milanese, Parenzo, è finita, come dicono alcuni, è finita, l'onda
3: cioè, ci
2: lunga.
3: Ci sono pezzi della
2: l'onda,
3: borghesia milanese
2: pieno,
3: dei tuoi salotti dove
2: pieno,
3: vai, che votano.
2: Ma stai scherzando?
3: Per
2: Pieno di gente che dico io... mi sono rotto il cazzo, voto per il generale, che ti devo dire? Questa è la
21: vogliamo
2: realtà.
21: Vogliamo un po' di disciplina che in Italia non
2: questo
21: esiste
2: la interpreta
21: più.
2: Così
21: è
3: disciplina vuole questo.
2: Facciamo una passeggiata a termini con Rolex.
3: Ma perché non vai in Egitto? Lì c'è il generale Al-Sisi, che cazzo ti frega? Lì c'è disciplina, vai in Egitto.
2: Oppure la zanzara.
3: Pure
2: la zanzara, dove c'è uno vestito
3: in Egitto, anche la zanzara. Infatti,
2: Leonardo da Torino.
3: Non stupisce il fatto che il dottor Al-Sisi sia un generale che ha fatto quello che si chiama tecnicamente
2: un colpo di Stato.
3: Ma molto semplice. Oggi era lì al G7, abbracciato da tutti.
2: A qualcuno piacerebbe un colpo di Stato, un colpetto di Stato, un piccolo
3: peraltro,
2: colpettino.
3: Come mai il dottor Al-Sisi non c'è una sola immagine? Ha sempre gli occhiali a specchio. Il dottor Al-Sisi, si è notato.
2: Non lo so.
3: Il generale
2: a te piacciono questi, a me no. Leonardo da Torino.
3: No,
2: Leonardo, dimmi.
3: Sai, se fanno accordi con le democrazie, va anche bene, ci sono i cazzi loro.
2: Dimmi, dimmi,
3: vogliono
2: Leonardo.
3: Essere una dittatura.
2: Dimmi, Leonardo, dimmi.
0: Spegni un attimo, buonasera. Allora, io volevo dire una cosa a quel nano malefico, anzi due. Allora, primo, ma il generale Vannacci ti ha fatto qualcosa quando eri bambino che c'erai sempre con lui?
2: È avvelenato. Vabbè, poi
0: l'altra cosa,
3: Che il partito del generale sia il male assoluto.
2: Il male assoluto.
0: Sia veramente Beata a te, guarda, sei proprio beato. Poi un'altra cosa, sempre a te Parenzo, scusami, è tu che mandi sempre letterine perché non ti si può dire niente. Tu che lo insulti tutti i giorni, lui ti dovrebbe denunciare a te per quello che gli dici tutti i giorni.
3: No, vai a cagare, vai. Politica in generale,
0: sei
3: uno scemo,
0: come l'altra volta,
3: scemo me lo puoi dire. Scemo me lo puoi dire
0: come l'altra volta tu e il Transformers che prendevate per il culo il sindaco del paesino, quello è un pubblico ufficiale.
3: Mamma mia,
0: lo sai che potrebbe denunciarti, eh?
3: Ma cosa denuncia quello lì?
0: Ma vai a cagare,
2: Gerardo da Foggia. Dimmi, Gerardo.
21: No, io voglio dire a David Parenzo, ma porca puttana, io da lui voglio un certificato, è firmato un certificato di antispione, come vuole lui gli antifascisti.
3: È cioè, da Foggia, a Foggia.
21: Sì,
3: a Foggia, mi dispiace se stai a Foggia.
2: Ma qual è il problema? Perché
3: sta a Foggia?
2: Ma perché?
21: Con me questo come
2: anch'io, anch'io non ti invidio, amico mio.
3: Sta a Foggia.
2: Avanti. Io non ti invidio, che ti devo dire? Devo dire che ti invidio che abiti a Foggia? Non ti invidio che abiti a Foggia. Questo lo devo dire anch'io.
21: Questo vuole certificato di antifascismo alle persone.
3: Capisco che telefoni, che rischio di niente da fare, quindi chiami piuttosto che aprire la finestra e dire dove sono, a Foggia. Oh cazzo, aspetto che chiudo e chiamo la zanzara. Capisco, figurati.
2: Vabbè, dunque, Gerardo,
21: io voglio che lui firma un certificato di antispione, perché questo qua fa lo spione contro, a favore di Israele.
3: La spia, cioè scusi, non ho capito.
2: Lui fa la spia di Israele, non ho capito, Gerardo.
21: Sì.
3: Come la spia?
2: Questa è una cosa nuova, una nuova accusa. La spia di Israele. Io penso, posso dirti la verità, che Israele non ha bisogno di David Parenzo come spia, perché altrimenti starebbe messa molto, molto male, molto male. Fermi tutti, torniamo tra un attimo.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
24: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
25: La Zanzara.

0: Ma la sentite anche voi questa puzza di merda? Mamma mia, ma chi è? Ma che cos'è? Ah, è Parenzo che ha paura che Vannacci prenda il 30%. Ah, amico mio.
1: Ma l'omicidio di un transessuale è un femminicidio o un omicidio?
2: Beh, questo è interessante, eh? Questo è interessante come questione, l'omicidio di un transessuale, che noi ovviamente non ci auguriamo, come è evidente, no? Che cos'è? Un femminicidio? È un femminicidio? Non credo, c'è qualcuno al di là del vetro che mi sta dicendo di sì, secondo me no. È l'omicidio di una persona, punto. Non è un femminicidio, è l'omicidio di una persona.
3: Con l'aggravante dell'odio.
2: Se
3: di una
2: c'è
3: persona
2: aggravante, ci sono le aggravanti che già esistono. Già esistono in tutti gli, in tutti gli ordinamenti possibili e immaginabili.
3: Ovviamente.
2: Esistono tutte le aggravanti. Alla mia destra, ovviamente, Clizia De Rossi. Buonasera,
4: buonasera.
2: Vestita
4: buonasera.
2: Di giallo, ciao, vestita ciao. Di giallo, un applauso ciao. Per favore. Vestita
4: sono
2: di
4: già
2: giallo.
4: Distrutta, David. Io non devo sentito, ascoltare quando vengo qua perché mi fa passare tutto l'entusiasmo, tutta
2: perché la gente

0: è veramente imbarazzante.
1: Addirittura,
0: io lo vieterei per legge immediatamente se fossi al governo.
1: Si potrebbe fare
0: subito.
1: Tipo Putin, dunque, tipo Putin, subito. Vieteresti dei programmi, tu chiuderesti
0: diseducativi come la zanzara,
1: cioè,
0: sì, ragazzi.
1: Chiuderesti
0: è
1: i programmi.
0: Veramente aberrante ascoltarlo da fuori, io avevo i brividi, cioè, ero tentata di andare via.
2: La dichiarazione anch'io non l'ho mai riascoltata.
0: Ma neanche io, ovviamente, solo che quando arrivo in anticipo mi tocca ascoltare i vari deficienti che si susseguono al telefono o in studio.
2: Una volta mi è capitato di ascoltarla la notte in replica per sbaglio, perché ero su un taxi e c'era quello. E ho detto: chi è questo qua? E dice: questo è lei. Io dicendo: chi è sto coglione? Ho detto al tassista: no, dice: guarda, questo è lei. E ho chiesto di chiudere perché era impressionante quello che dicevo.
0: Sì, ma perché noi stacchiamo il cervello arrivando qua.
2: Lui ci porta in questo turbine, in questo vortice di merda.
0: Esatto.
2: Questo è un vortice, un uragano fatto di merda. In America spesso ci sono questi uragani che sono terribili, perché in alcune stagioni sono anche molto molto pericolosi. Uragani. E lui è un uragano di merda con la faccia di Cruciani. Immaginatevi questo uragano fatto di merda che travolge tutto, quindi
0: tutto.
2: Anche le cose più belle,
0: certo.
2: Pure Umberto Eco, il professor Magris, tutto ciò che è
1: cultura
2: lui prende tutto questo e lo mette dentro questo uragano
1: e
2: di
1: infatti
2: merda.
1: Ti faccio sentire una cosa, musica. Red Ronnie in combutta con Gianmarco Landi. Senti che bellezza.
2: Ma
1: senti,
2: un trust di cervelli.
1: Senti.
3: Lui lancia un sassolino pesante in uno stagno. Però stranamente, perché io lo sento la zanzara dove stranamente è qua col fioretto. Allora, in pratica cosa succede?
4: Non è strano, perché io sono da Red Ronnie, non sono da Parenzo. Se tu fossi Parenzo ti rompere il culo.
1: Sì. Orlandi, se fossi da Parenzo gli romperei il culo. Dottor Landi, dottor Gianmarco Landi. Vabbè, allora cara Clizia, innanzitutto la dichiarazione di antifascismo. La dichiarazione di antifascismo, quella carta che io ho strappato, mi sono anche pulito il deretano con questa carta prima.
0: Tutti.
1: Ho strappato la dichiarazione
0: Stai
1: antifascista.
0: Stai scherzando, spero.
1: Assolutamente.
0: No, io rido per disperazione.
1: Che
0: ma
1: cosa? Perché
0: già
1: giusto?
0: Solo guardandoti mi viene da vomita. Che come cazzo ti sei conciato?
1: Era vestito da Vannacci.
0: Tu ti devi vergognare. Tutti. Io voglio fare.
2: Si è travestito, è un travestito.
0: No,
2: vedi?
0: Ma questa è la sua vera natura, caro Davi. Io voglio fare un discorso alla nazione, infatti. Cari amici che ci state guardando da casa, dovete sapere che Vannacci è solo un pupazzo. In realtà dietro l'eminenza grigia, il burattinaio, il deus ex machina è Giuseppe Cruciani. Lui sarà il nuovo Benito Mussolini, anzi peggio, perché lui è quello che agisce dietro le quinte. È una Margherita Sarfatti nascosta. È lui che dà tutti i temi a Vannacci. Se ci fate caso, colui che ha detto che la minoranza LGBT ha già tutti i diritti, colui che ha detto che le quote rosa non servono a niente, colui che ha detto che il femminicidio non esiste, che è un omicidio come tanti, colui che fomenta tutti i giorni l'odio e la discriminazione contro le minoranze, gli stranieri, è Giuseppe Cruciani.
5: Giuseppe Cruciani.
0: Vannacci sta semplicemente ascoltando la zanzara e andando a fare lo zimbello con un partito politico che non vincerà mai. Tu te lo devi scordare.
1: Lui sta solo
0: prendendo la feccia più nera da Lega e da Fratelli d'Italia. Infatti, dai nuovi sondaggi, la Lega diminuisce e Fratelli d'Italia e aumenta Vannacci. Quella è solo la merda più oscura dei partiti che adesso sono al governo. Punto.
1: Dai, allora io e Pagnoncelli con le tette finte.
0: Tu ti devi vergognare perché questa richiesta
1: dichiarazione antifascista
0: della fiera dell'editoria è importantissima. Dopo il casino, dopo
1: il casino,
0: applichiamolo infatti. Dopo vado a parlare con Tamburini perché tu la devi smettere.
1: Cioè, sai, io non entro in
0: il
1: studio.
0: Il problema è che non verrebbe più nessuno, perché qui ci sono solo fascisti analfabeti.
1: Musica. Alla mia sinistra il mitologico Livio Ghidelli. Buonasera a tutti.
2: Ecco un altro.
1: Livio Ghidelli. Ecco un altro.
5: Buonasera, Parenzo.
1: No, è favorevolissimo ovviamente alla remigrazione, come
2: ospiti, sicuramente
5: non c'è ombra di dubbio.
1: La remigrazione è tutto.
5: Abbiamo visto, se non facciamo la remigrazione, poi dopo Belfast insegna.
1: Cioè tu sei a favore di quello che è successo a Belfast?
5: Il prossimo passo è Belfast.
1: Ma tu sei a favore di
5: quello? Non sono a favore, è quello che succederà. È il futuro.
1: Il popolo che si è mosso, ti è piaciuto il
5: popolo? Si muoverà, perché finché tu continui a mettere dentro merda in un bicchiere, metti merda, poi la
1: che
5: merda
1: sarebbe
5: esce.
1: L'immigrazione clandestina.
5: E guarda te, l'immigrazione clandestina, tutta questa merda che sta arrivando,
1: che
5: viene a non lavorare, a non produrre, che viene a delinquere.
1: E lei li accoglie, lei fa lezione agli extracomunitari.
5: Ma purtroppo in Italia
1: è favorevole agli extracomunitari,
5: ma per forza è di sinistra, e già questo la dice lunga, perché se sei di sinistra già non capisci un cazzo. È ovvio, ma già la parola stessa lo dice, perché se tu fai un sinistro è un incidente, giusto? La persona è brava, è il tuo braccio destro, già questo dimostra che la sinistra è da dimenticare. E in più che cosa, poverina, non sa neanche lei da che parte stare, se stare dalla parte degli uomini o dalle donne. Figurati se politicamente ne capisce qualcosa.
0: Non sa le grandi argomentazioni degli ospiti di Giuseppe. Ma io non ce l'ho con lui, perché questo è un vecchio di merda che si alza tutte le mattine giustamente alle 5 quando io vado a letto per andare a lavorare.
5: Ma tu hai finito alle 5 di lavorare.
0: Ma tu devi fare solo quello.
5: Ma io non lavoro sul marciapiede.
0: Solo noi, dove lavori, dove li fai? Mercati?
5: Sulla
0: di certo
5: strada.
0: Non al CERN, non idiota. Di certo non al CERN.
5: Ma io non vado con
0: detto
5: la ciò, sul marciapiede.
0: Questo, io
5: capito?
0: Non ce l'ho con lui, che giustamente ha la quinta elementare e fa i mercati.
5: C'hai
0: la terza media e fai i mercati. Il problema è Giuseppe Cruciani che invita questi miserabili senza arte né parte della plebaglia del popolino analfabeta. Sei tu che dai voce a questi deficienti. Sei tu il problema, non un idiota del genere, un cretino patentato di 80 anni che fa i mercati, gli dai la possibilità di parlare in diretta nazionale e ovviamente si esalta.
5: E tu invece cosa ci rappresenti?
0: Il problema sono le tue figlie che ti permettono di venire qui. Tu dovresti essere in ospizio. Tu dovresti essere in ospizio perché sei un vecchio deficiente, rincoglionito, senza arte né parte, non sai neanche argomentare in italiano un discorso.
5: Sei una donna o un uomo, non sai neanche dove stai.
0: E quindi qui stiamo parlando di politica. Qui stiamo parlando di politica, idiota.
5: Ma se non sai neanche se sei un uomo o una donna, non sai neanche dove andare a pisciare.
0: Qual è il nesso?
5: Non sai neanche se pisciare seduto in piedi.
0: Spiegami il nesso.
5: Certo, vuol dire che tu non puoi spiegare come funziona.
0: Compra una vocale,
5: no,
0: idiota.
5: Ma se devi offendere,
0: detto ciò, no, volevo fare
5: offendi.
0: Un discorso a te. Scusami, perché sia tu che la Ducetta vi siete indignati per la dichiarazione antifascista della fiera dell'editoria.
1: Io non avete
0: detto una parola su questo corteo della remigrazione dove si urlava musulmano testa di cazzo. Hai detto qualcosa? Hai detto qualcosa? Silenzio, non sto parlando con te.
5: Ma io
0: vecchio di merda, silenzio.
5: Calma. Visto che tu parli per niente,
0: taci,
5: nonno.
0: Hai detto qualcosa, musulmani? Hanno cantato la canzone hai lanciato. Everybody viva il giuce, col braccio teso.
1: Ma chi
0: hai
1: se
0: detto...
1: ne frega, è folklore.
0: No, tu per coerenza dovevi essere lì, perché tu sei il nuovo capo di questa gentaglia che esce dalle fogne. Tu sei il vero duce, Giuseppe Cruciani.
5: Cruciani

0: continua a stare
1: ridicola,
0: tra l'altro
1: dai.
0: Vi do un'esclusiva, sì, questo idiota,
1: sì,
0: pensate quanto è vecchio e incoglionito, proprio oggi
1: 66,
0: ha ricondiviso
1: cogliona.
0: Un mio video per sbaglio evidentemente,
1: no.
0: Tu hai ricondiviso un mio video, lo vuoi vedere in diretta,
2: no.
0: Idiota,
2: adesso si viene a scoprire che magari ti corteggiava,
1: no,
0: ha ricondiviso un mio video secondo me,
1: ciao.
0: Perché è andato a guardare il mio profilo,
1: no,
0: e l'ha ricondiviso per sbaglio.
2: Andresti mai con una trans tu?
1: Ma stiamo scherzando.
2: E che ne so,
1: ma
2: io?
1: Che cazzo andiamo? Piuttosto vado con un uomo che con una travestita che non sa neanche da
0: certo.
1: Che parte sta.
0: Comunque devi pagare,
1: comunque,
0: a prescindere devi pagare.
1: Come uomo, sì. Probabilmente come uomo era un fallito, ho tentato un'altra strada.
0: Certo,
1: perché neanche
0: tesoro.
1: Si sfamava. Se sì, non era un travestito, neanche si
3: ma
1: sfamava
3: perché,
1: questo.
3: Certo.
1: Altro che andare a lavorare.
0: Un poveraccio, tu lavori al mercato,
1: certo,
0: sei un pezzente del cazzo. Senza te ne ti mancano tutti i denti. Sei un morto di fame.
1: E
0: con le pezze al culo e ti permetti pure di andare a sindacare una che lavora in televisione
1: Cretina,
0: che ha fatto pure la fotomodella, pensa te sì tesoro, se vai sul mio profilo
1: cani,
0: lo vedi pagata e retribuita, tu sei
1: la
0: un botolo di grasso di merda, fai schifo al cazzo, c'hai un dente ogni quarto d'ora e ti permetti pure di sindacare sugli altri, pensa te, sei pure tutto abbronzato perché
1: certo,
0: lavori di giorno
1: certo,
0: al sole,
1: certo.
0: Vergognati, fai schifo al cazzo, dai, vecchio di merda, ti piacerebbe avere sta pelle, ti piacerebbe, perfetto.
2: Andiamo sugli argomenti, Davide, andiamo sugli argomenti.
3: Posso permettermi solo ascoltando questo confronto serrato e anche, se possiamo dire, a tratti duro, no?
2: Allora che vuol dire?
1: Qui duro ce n'è solo uno, vai tranquillo.
0: E non è il tuo, vecchio di merda,
1: l'altro non gli funzionava, ha scelto l'altra strada, ha scelto di prenderlo.
3: Bel livello.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: La pace sempre più vicina in Iran e l'imminente riapertura dello stretto di Hormuz continuano ad alimentare l'ottimismo tra gli investitori.

0: fuori, così le borse europee chiudono la seduta quasi tutte in buon rialzo e Milano, con un progresso di oltre un punto percentuale, aggiorna i record storici, il tutto mentre i prezzi del petrolio continuano a calare con il Brent sotto gli $80 al barile. Sull'azionario continua a tenere banco il risico del credito, Unicredit supera guadagni per il 4% nonostante il no del governo tedesco all'offerta su Commerz. Sul fronte opposto ST perde 4 punti percentuali con la debolezza del settore dei chip. Passando al valutario, l'euro torna sopra quota $1.16, lo spread infine chiude in calo a 70 punti base. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
2: Adoro saltare da una pecca all'altra.
3: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
4: Spedisco 1000 pack una alla volta.
3: Io do la password delle caselle a tutti.
5: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
11: State ascoltando un programma offerto da...
12: Falsa malattia?
13: Accerta, indaga, documenta, accerta.
12: 800-800-007.
11: La Zanzara.
14: Questo sta succedendo adesso, in questo momento, all'aeroporto di Cagliari. Hanno dispiegato perfino l'esercito per attendere gli israeliani che continuano ad arrivare per la cosiddetta decompressione. Guardate queste immagini, scortati, protetti dallo Stato italiano, e addirittura se qualcuno si siede all'interno dell'aeroporto per qualche minuto in più, arrivano a chiedergli il motivo della sua permanenza. È una cosa vergognosa. Tra l'altro si segnalano anche presenze sospette all'interno dell'aeroporto, molto probabilmente sono agenti del Mossad, qualcosa di assurdo. Questo schifo deve finire, gli italiani non pagano le tasse per garantire protezione e impunità a chi viene in vacanza dopo aver sterminato i diri.
15: Ascoltatore sardo contro la presenza dei soldati israeliani.
16: Ma dovrebbe baciare,
15: in Sardegna.
16: Che c'è questa roba qua?
15: Cos'è questa?
17: Allora, Davide, poi ne riparliamo, perché io in vacanza li manderei in Siberia i tuoi amichetti.
15: No, come
17: detto
15: in Siberia,
17: ciò, detto
16: sono
17: ciò,
16: degli eroi,
17: no,
16: degli eroi
17: sono
16: che
17: degli schifosi. La
16: paese,
17: Meloni paga le vacanze
16: sono.
17: A questi delinquenti.
16: Ma non le paga per niente, purtroppo.
17: No, invece sì,
16: ma se la pagano in tasca loro, non pagano.
17: La Todde si è già dissociata con tutta la regione Sardegna. È stata chiesta una cosa,
15: non dovrebbero venire qua.
17: Assolutamente no, non ce li voglia, l'Italia non li vuole, vadano a festeggiare non lo so in Burkina
16: liberi.
17: Faso no
16: cittadini
17: sono dei delinquenti, questa è la verità. Io agli amici iraniani, ragazzi,
16: vengono,
17: per porre fine a tutto questo problema,
16: hanno
17: tutto pagato questi delinquenti. Io chiedo all'Irania, per far finire tutto basterebbe un bel missile terra aria a Tel Aviv sul Mossad e sul quartier generale dell'esercito israeliano. Basterebbe questo, ragazzi, un bel missile terra aria su Tel Aviv.
15: Ma non si può augurare,
17: chiedo solo
15: ma
17: questo.
15: Non ci si può augurare missile terra aria su Tel Aviv,
17: ma non sui civili, non sui civili, solo sull'esercito, solo sull'esercito e sul Mossad,
16: e ti fanno vedere le stelle da quanto gli piace il tuo attrezzo.
17: quello, ma per carità, ma io preferisco i militari che non compiono un genocidio, caro David.
16: Teheran, ti prendono,
17: no, quelli piace ancora di più, fidati.
16: Che c'è, che cosa c'è? No, a Teheran.
17: Ascolta, poi ne riparliamo, ma nel frattempo io intanto
16: a Teheran ti piccano dal gingillo.
15: È probabile. Ecco. Ti appendono dall'uccello, sì.
16: Fanno comunque la forca in piazza dal tuo gingillo,
17: va
16: capito?
17: Bene, va bene. Ne riparleremo, ne riparleremo.
16: Mentre in Israele si divertono pure. Questa è la differenza fondamentale tra un paese libero e una teocrazia schifosa, schifosa.
17: Guarda che nei paesi arabi le trans vanno per la maggiore, vabbè, se ti racconto tutte le proposte che mi hanno fatto. Detto ciò, nel frattempo ho chiesto appuntamento sia a Tamburini che a Barisoni. No,
15: cosa?
17: No, questa è una cosa seria. Tu adesso mi firmi qui
15: che
17: davanti a tutti,
15: io?
17: Voglio un attimo di silenzio.
15: Sì.
17: Il sottoscritto dichiara la propria responsabilità di riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana.
15: Tu
17: adesso lo firmi, tu lo firmi,
15: dammi sto cazzo di cosa,
17: firmalo qui in diretta, lo devi firmare.
15: Ma vaffanculo,
17: Giuseppe,
15: vai a cagare, vai a cagare. Ma questa cosa di merda,
17: tu ti devi vergognare. Io chiederò, io lancerò una petizione per fare una denuncia collettiva,
15: sì
17: di apologia di fascismo a Giuseppe Cruciani.
15: Allora mancano 29 giorni al 15 luglio, quando Rogero potrebbe andare, Mario Rogero potrebbe andare in galera,
7: questa sì,
15: 14 anni e 9 mesi
7: questa
15: per
7: sì
15: aver ucciso due ladri e preso a calci in faccia anche uno dei due ladri.
7: Questa sì che è una vera tristezza, questa, cioè, questa è un'ingiustizia che ti fa venire veramente,
15: cioè,
7: da piangere.
15: Una medaglia dovrebbe avere Rogero?
7: Ma altro che una medaglia,
15: addirittura, senatore a vita.
7: Ma altro che fargli la grazia alla Minetti che faceva i succhiocchiotti.
15: Ecco, questo è l'altro discorso.
7: Vabbè. Comunque adesso, per l'amor di Dio, però
16: che ti quereli, guarda.
7: Ma sì, ma dai, adesso per l'amor di Dio, una persona, ma stai zitto un attimo, una persona che ha sparato a due merde. Persone che due merde che erano in giro ad ammazzare e a rubare, e questo qua viene condannato lui. È la vergogna. Gli italiani per questo voteranno Vannacci, purtroppo, perché vede il mondo al contrario, come il suo libro.
15: Dicendo che andrebbe anche con Vannacci, cioè, ha fatto bene a sparare a due persone.
7: Ma certo, ma perché non ha fatto bene? Ma chi servivano queste due persone?
15: E c'è anche la questione
7: della feccia della società,
15: e c'è anche la questione dei risarcimenti, pure i soldi deve dare.
7: Ma è quella la vergogna, è la vergogna dell'Italia. L'Italia deve aver vergogna di queste cose. Sono queste le cose che fanno vergognare.
15: Tu sei
7: una
15: in odore
7: nazione
15: di vannaccismo, sei in odore di vannaccismo.
7: Io condivido tantissime cose
15: del generalissimo,
7: del generale, ma non sono dalla parte sua.
15: Vedremo
17: sì,
15: come
17: finirà. È uno dei tanti idioti che votano questi partiti, dei tanti analfabeti. Ma le motivazioni che ti sta dando, le senti le motivazioni? Oddio, crepa in diretta al vecchio, aiuto. Detto ciò, sì, oddio, ti piglia un infarto. Zitto, nonno, dai.
7: Tacci
17: vecchiaccio, ma che manco riesci a respirare. Dai,
15: non è mica una condanna, pure tu diventerai vecchio.
17: Ma la colpa è tua, perché io a quell'età voglio stare in ospizio a giocare a carte, non a venire a fare le figure di merda in diretta nazionale.
7: Ma morirai di AIDS.
17: Detto ciò, in questi giorni, dato che tu stai, io non lo ascolto neanche.
7: Bisognerebbe mettere un
17: sei un vecchio di merda.
7: Questi, sai quante malattie?
17: E intanto stai a schiattare.
7: Sai quante malattie portano in giro questi che si inculano uno dietro l'altro? Ma dai,
17: sì, ti piacerebbe.
7: Ce l'hanno nel DNA.
17: Ma ti piacerebbe?
7: Ma te stai scherzando? Ma tu vuoi mettere una bella donna che non
17: fa
7: un rottame del genere?
17: Cazzo, sì. Che donne hai avuto te, se non pagando?
7: Ho avuto mia moglie che è molto più bella di te.
17: Mi immagino che
7: Massimo
17: gran cesso che è tua moglie.
7: Tu al massimo puoi dare due stronzi.
17: Dove l'hai
7: tu con il tuo culo al massimo fai due stronzi.
17: C'hai
7: tu
17: quattro metti in croce.
7: Tu solo gli stronzi.
17: Lei sarà la nipote
7: come
17: di Fantozzi.
7: Tu puoi fare solo gli stronzi come
17: sì,
7: te.
17: Sì, vabbè, musica, ciao.
7: Questo te l'ho messo nel
17: dai,
7: culo.
17: C'hai tre denti in croce.
7: Ma
17: fai schifo al cazzo. Sei un vecchio di merda. Devi solo stare zitto.
7: Tu puoi fare solo gli
17: sei un vecchio di
7: te
17: merda, devi
7: tu
17: stare zitto.
7: Tu puoi fare solo gli stronzi come
17: sì,
7: te,
17: vabbè,
7: dal culo,
17: ti manco solo quelli.
7: Perché
17: quello fare
7: davanti non ti funziona,
17: sì,
7: più.
17: Sì, ma, cioè,
7: davanti,
17: ma chi te l'ha detto?
7: Ma sì, ma calma, funziona
17: benissimo.
7: Ma non funziona benissimo.
15: Davide, come volevi chiosare? Davide, come volevi
16: chiosare? No, penso solo che in questo confronto non manchi nulla, perché c'è sessismo, c'è l'attacco anche alla merda, c'è tutte, c'è agli anziani. Penso che in pochi minuti abbiamo dato spettacolo di tutto, tutto.
17: Davide, quello che dicevamo
16: tutto
17: prima, io vengo a parlare di cose serie, se mi fa trovare un vecchio che sta schiattando in diretta un'analfabeta senza argomenti che va sul privato, che cosa gli vuoi dire?
7: Ma cambia, fanne un po' di più.
17: Tesoro, perché bastano sei. Sei un vecchio di merda, analfabeta,
7: che puoi cagare solo
17: dal culo, ignorante
7: e non sei neanche bello.
15: Musica
7: e non sei neanche bello.
17: Sì, vabbè, sei bello te. C'è quattro denti.
7: No, io preferisco il transone, quello che hai portato l'altra volta. Il morettone era più bello.
15: Dunque qualcuno ti piace?
7: Quel morettone, ma lui era simpatico.
17: Ma sono i primi che vanno, sì, questa è quella, la potevi pagare a me, no, tesoro.
15: Mese del Pride, che dici? Il Pride, che cosa è diventato?
7: C'era anche Alecco sabato, fuori dal mercato. Partiva, io finivo il mercato e partiva il Pride.
15: Che cos'è il Pride?
7: È gay Pride, con le mutandine. E la carnevalata che fanno loro, tutta la pagliacciata, il loro carnevale. Noi il carnevale lo facciamo a febbraio e loro lo fanno il gay pride.
15: Il carnevale è una manifestazione come un'altra, no?
7: Ma che manifestazione come un'altra? Perché noi uomini normali cosa facciamo? La manifestazione, andiamo in giro tutti con l'uccello duro. Ma che cazzo stai dicendo?
15: Ma che c'è?
7: Noi normali dovremmo andare in giro con l'uccello duro,
17: no?
7: Scusa,
17: era lì a guardare
7: il normale
17: cazzino mosso.
7: Andiamo in giro, dai,
15: figa. Ma non è che vanno fuori, dai. Vanno tutti così a gay pride, non è che sono tutti col perizoma, col pisello di fuori.
7: Ma scusa, il 98%.
15: Ma
7: poi,
15: no.
7: Ma sì, ma dai, ma poi
15: ma ci vanno anche i padri di famiglia,
7: non c'è bisogno
15: con i bambini,
7: ma non c'è bisogno di fare queste manifestazioni, non c'è bisogno.
17: Senti, loro fammi dire una cosa intelligente a me, per piacere.
7: Sono diversi. Loro lo fanno.
15: Sono diversi,
7: guarda te.
15: Sono contro natura.
7: Sono delle persone non normali, non normali.
17: Vi aspettiamo tutti. Vi aspettiamo tutti,
7: è un'altra cosa.
17: Vi aspettiamo tutti al Pride di Milano,
7: sì.
17: Il 27 giugno
7: tremino,
17: saremo tantissimi
7: davanti.
17: Ciao a tutti
15: italiani!
18: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
15: lei ha ragione, lo dica a voce alta.
18: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: proprietà intellettuale da difendere.
1: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
0: Axerta.it.
2: Vi ha presentato La Zanzara.
3: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
4: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com.
2: Vi presenta Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano per veicolo in avaria, code tra Casal Pusterlengo e Lodi. In direzione Napoli, sempre a causa di un veicolo fermo, si viaggia a rilento nel tratto tra Sasso Marconi e la variante di Valico. Questi maggiori disagi ci risentiamo tra un'ora per l'ultimo appuntamento di oggi.
6: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
7: Bentornata Miriam Benedetti, primo ricercatore Enea, responsabile del progetto Ufficio.
8: Grazie mille, ben trovato.
7: Allora, ci sono appunto un po' di aspetti su cui comunque c'è ancora da lavorare, su cui si può sicuramente migliorare o che sono ancora da esplorare, diciamo così, da parte di questo paradigma dell'edilizia off-site. Proviamo a capire quali sono. Una cosa che voi nel vostro report sottolineate è che, per esempio, poche soluzioni tra quelle offerte prevedono l'integrazione degli impianti. Che cosa vuol dire? Perché abbiamo sempre parlato di realizzare componenti di involucro. Cosa c'entrano gli impianti?
8: Questa è una bellissima opportunità in realtà che offre l'off-site construction, ed è quella di integrare tutta la parte impiantistica dell'edificio nei moduli che poi vanno a comporre la riqualificazione. Quindi questo vuol dire in molti casi rendere gli impianti, integrandoli nelle facciate, più facilmente accessibili e quindi anche più facilmente manutenibili nel corso della vita dell'edificio, per cui si associa anche ad un concetto di predisposizione di servizi di manutenzione che poi possono essere erogati non soltanto nel momento della costruzione, ma anche nel momento in cui l'edificio viene
7: quindi
8: effettivamente utilizzato.
7: Di fidelizzazione, diciamo, no? Del cliente, mi lasci dire. No?
8: Esatto, fidelizzazione, ma anche offrire dei servizi che poi nel tempo continuano a mantenere il livello di efficienza energetica dell'edificio stesso.
7: Poi, altro aspetto, voi parlate del bisogno di progettare per smontare anche, no? Per il fine vita.
8: Esatto, il fine vita è un aspetto importantissimo quando si parla di off-site construction, e di nuovo è un'opportunità che offre l'off-site construction rispetto all'edilizia tradizionale. In questo caso si può pensare di progettare un edificio già pianificando la fase dello smantellamento e quindi andando a scegliere i materiali e anche le tecniche costruttive in modo tale che lo smantellamento sia un'attività più semplice, che i materiali possano essere riutilizzati e che l'impatto sull'ambiente circostante l'edificio sia il più ridotto possibile.
7: Che poi mi pare sia un concetto che va molto a braccetto con quello precedente dell'intervenire, del poter riparare, del poter sostituire dei componenti, no? Oggi uno non è che può sostituire un pezzo di cappotto, deve rifare una facciata intera eventualmente.
8: Assolutamente, cambia un po' il punto di vista e l'orizzonte temporale con cui si pensa all'edificio. Non ci si pensa soltanto nel momento della costruzione, ma si tiene conto anche di tutto il resto della sua vita.
7: Poi il terzo elemento, quello forse più di frontiera sull'utilizzo di materiali sostenibili, diciamo così, di recupero in particolare, che forse è l'aspetto più interessante.
8: Sì, all'interno del progetto Ufficio abbiamo studiato la possibilità di integrare alcuni materiali di recupero nelle facciate realizzate in modalità off-site construction. È un'opportunità. Si parla sia di materiali edilizi di recupero, quindi calcestruzzo, acciaio, anche materiali plastici che sono utilizzati nei pannelli isolanti, però si parla anche di materiali di recupero urbano o industriale, quindi scarti urbani o scarti della produzione industriale, che possono in una certa componente essere utilizzati,
7: dosati correttamente, e qui tipica, però di solito non si riesce a farlo molto, no? Nei cantieri normali non ci si riesce per nulla, o quasi.
8: No, è un argomento ancora, diciamo, molto allo stadio di ricerca, anche per quanto riguarda lo site construction in realtà, però sicuramente realizzare un pannello in fabbrica piuttosto che in cantiere consente di essere molto più precisi nel dosare questi elementi e quindi consente di avere comunque un maggior controllo sulle loro prestazioni finali.
7: La metto così, Benedetti, se non ci diamo una mossa in questo paese non c'è rischio che con queste tecnologie poi si venga anche disintermediati da qualcuno che arriva da fuori?
8: Il rischio c'è e l'idea è quella di cercare di creare queste filiere sul territorio nazionale anche andando a proteggere i nostri prodotti.
7: E allora ancora grazie a Miriam Benedetti, primo ricercatore Enea, alla prossima.
8: Grazie, alla prossima.
7: Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La tangenziale di Napoli è diventata la prima smart road italiana. In questi giorni è arrivata infatti la certificazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una certificazione che segna ufficialmente l'evoluzione della struttura in una infrastruttura digitale. Ma cosa significa tutto questo? Sono Massimo De Donato e di questo parliamo oggi in compagnia di Danilo Gismondi, che è il direttore IT e Digital Transformation del gruppo ASPI, ma anche da qualche settimana il presidente di Movion. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera a tutti e a tutte, anche grazie per darci questa opportunità.
1: Allora, dicevamo smart road, di smart road parliamo spesso all'interno delle nostre trasmissioni e del resto non dobbiamo dimenticare come l'Italia sia stata negli anni passati, purtroppo poi abbiamo un po' perso questo primato, un po' il punto di riferimento in Europa, soprattutto per la parte normativa. Adesso mettiamo a terra tecnologie e competenze, ma cosa significa concretamente smart road? Quali tecnologie sono state installate sull'infrastruttura, all'interno dell'infrastruttura, per definirla smart road?
2: Sì, dice bene, l'Italia è stata veramente pionieristica nel 2018 con il decreto ministeriale 70, che di fatto ha definito quelli che sono i presupposti per avere una smart road, e qui presupposti che poi sono fondamentali per ottenere una certificazione, che è quella che abbiamo ottenuto con la tangenziale di Napoli. Sostanzialmente il decreto stabilisce alcuni punti chiave che poi hanno un riflesso tecnologico. In prima battuta, una smart road deve poter monitorare gli asset e i flussi di traffico, quindi dei veicoli che scorrono all'interno di una infrastruttura autostradale, attraverso sensoristica, attraverso videocamere, ma deve allo stesso tempo poter consentire di effettuare un monitoraggio dell'impatto ambientale, inteso come previsioni meteo, o impatti relativi a situazioni idrogeologiche, in modo tale da poter informare tempestivamente.
1: Ecco, queste tecnologie dovrebbero consentire il dialogo, che poi questa è la vera essenza di una smart road, fra l'infrastruttura e il veicolo. Ma sull'altro fronte, quindi sul fronte dei veicoli, abbiamo già delle auto che sono predisposte per ricevere e per comunicare informazioni?
2: Allora, noi abbiamo sulla tangenziale di Napoli circa 30 veicoli circolanti del gruppo Autostrade per l'Italia. Parliamo di diverse tipologie di autoveicoli, sia utilitarie, che diamo in dotazione ai nostri dipendenti, ma anche i furgoni della viabilità, quelli che normalmente si possono vedere percorrendo le nostre autostrade. Hanno ovviamente attrezzate a bordo le cosiddette onboard unit, quindi che sono delle unità, delle centraline tecnologiche che permettono di ricevere e di utilizzare queste informazioni, fornendo appunto indicazioni al conducente.
1: E tutto questo comporterà uno scambio di informazioni fra auto e infrastruttura, scambio che poi in ultima analisi dovrebbe rendere molto più sicuro il viaggio lungo queste strade. La tangenziale di Napoli è il vostro primo esperimento, anzi più che esperimento, ormai una realtà, avendo avuto la certificazione. Quali sono le altre tratte autostradali di vostra competenza che vedranno un'evoluzione di questo tipo?
2: Noi abbiamo già replicato in parte questo approccio su alcune tratte del nostro autostradale, in particolare sul tratto Firenze Sud. Abbiamo attrezzato circa 40 chilometri con delle antenne in grado di dialogare con gli autoveicoli, quindi antenne che sono dotate dei due protocolli di comunicazione che citavamo poc'anzi, e anche sul nodo della tangenziale di Bologna abbiamo attrezzato un piccolo tratto proprio per fare una sperimentazione su due parti diverse dell'infrastruttura del paese.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione delle nostre infrastrutture. Termina qui questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Danilo Gismondi, direttore IT e Digital Transformation del gruppo Autostrade per l'Italia, ma anche presidente di Movion. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea.

0: Ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
7: C'è anche tanta amarezza, io l'ho detto in tempi non sospetti, cioè qualche settimana fa, e non posso che riconfermarlo. Una parte, e sottolineo una parte, della Procura ha dato un'impostazione politica al suo lavoro, e questo credo che non vada bene.
8: È il commento, appunto, con amarezza, così dice il sindaco di Milano Beppe Sala, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, rispetto alla grande inchiesta sull'urbanistica di cui abbiamo raccontato quando è iniziata mesi fa, appunto, a Milano. Per quanto riguarda il primo processo che c'è stato, si è risolto per il momento in primo grado con l'assoluzione di tutti gli imputati, e lui per questo esprime amarezza, il sindaco Sala, perché dice, insomma, critica diciamo, una parte dei magistrati che secondo lui avrebbe agito con intenti o con un'ideologia politica. Ne parleremo, andremo più nel dettaglio, vi ricordate, abbiamo parlato varie volte di questa inchiesta quando è nata, che ha varie articolazioni. Questo è un primo processo, e poi ci ricollegheremo come ieri con il nostro inviato a Evian, dove ci sono i grandi del mondo riuniti nel G7 in Francia. Si è parlato di Medio Oriente, ma soprattutto di Ucraina. C'è stato un disgelo tra la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente americano Trump e vari altri bilaterali, insomma un momento importante per gli scenari internazionali, per trattare i vari dossier in corso, le guerre non solo, ma anche i rapporti, appunto, fra i vari stati, fra i vari leader. E poi torneremo sulla sanità. Abbiamo parlato pochi giorni fa delle case di comunità. Sapete che la scadenza per avere i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è per il 30 giugno, quindi neanche 15 giorni. Ci sono le infrastrutture per queste case di comunità, quindi medicina territoriale, ma non c'è il personale. Quindi Schillaci avrebbe avuto un'idea. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Per i vostri messaggi, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure messaggi via WhatsApp, messaggi solo scritti al 349-238-6666. Prima di tutto però vi sintetizzo la giornata. Il G7 di Evian, unanime il sostegno all'Ucraina, allo studio nuove sanzioni alla Russia, d'accordo anche Trump, che sull'Iran nega però che il cambio di regime sia mai stato un obiettivo della guerra. La prima sentenza sull'urbanistica a Milano, tutti assolti, gli imputati accusati di abusi edilizi, la motivazione dei giudici erano in buona fede. Il sindaco Sala critica i PM. Case di comunità, le infrastrutture ci sono, ma manca il personale. Il ministro Schillaci pensa di coinvolgere i medici ospedalieri. Crisi economica, mai così tante famiglie assistite dalla Caritas e aumenta il numero di lavoratori che chiede aiuto. Chat sessista, ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti della chat in cui comparivano immagini di donne accompagnate da battute sessiste e frasi oscene. Calcio, proseguono i mondiali maschili dopo il flop della Spagna ieri contro Capoverde, intanto al Milan arriva al Morin. Partiamo quindi dall'intesa Stati Uniti-Iran, da quale emergono di ora in ora nuovi particolari su questo accordo che dovrebbe essere firmato venerdì.
9: Teheran riferisce che il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani in vigore da circa 2 mesi è stato revocato prima della firma ufficiale del memorandum che avverrà venerdì sul lago di Lucerna nel resort di Bungerstock. La rimozione del blocco era un punto cruciale per l'Iran per il proseguimento dei negoziati, mentre a quanto si apprende il cessate il fuoco in Libano dovrebbe far parte della seconda fase dei negoziati in cui rientra anche il nucleare. Il regime iraniano non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli USA a meno che Israele non si ritiri dal Libano, riporta infatti la Reuters, citando Hezbollah, che afferma di aver avuto in tal senso rassicurazioni da Teheran. Washington ha intanto respinto la richiesta di vedere l'accordo con l'Iran fatta da Israele, il cui esercito nelle ultime ore è tornato a bombardare il sud del Libano, provocando 2 morti e 1 ferito tra gli sfollati tornati a controllare la propria abitazione. 3.800 morti e quasi 11.000 feriti in Libano dal 2 marzo, la prossima fase dei negoziati tra USA e Iran sarà più difficile, prevede Pechino. Gli Stati Uniti si preparano a scongelare 24 miliardi di dollari di beni iraniani, ma solo, si apprende, se Teheran soddisferà le richieste di Washington, specie quelle relative al passaggio di navi ad Hormuz senza dazi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E a proposito di Israele, oggi è arrivata questa notizia: la leadership del movimento Standing Together ha annunciato la fondazione di un nuovo partito politico che concorrerà alle prossime elezioni per la Knesset, il Parlamento israeliano, previste per ottobre. Standing Together, stando insieme, nato nel 2015, è considerato tra i maggiori movimenti della società civile israeliana per l'interazione e l'integrazione tra ebrei e arabi cittadini israeliani. I cofondatori Alon Lee Green e Rula Daud guideranno hanno un nuovo partito denominato Un Posto per Tutti Noi. Durante il lancio della nuova formazione, oggi a Nazareth, la leadership ha annunciato che dedicherà la campagna elettorale alle tematiche principali che affliggono la società arabo-israeliana, che costituisce il 21% della popolazione e che in parte si identifica come palestinese, come la lotta alla violenza, alla criminalità, l'alto costo della vita, la penuria abitativa e la promozione di un accordo di pace israelo-palestinese. Il nuovo partito si rivolge a un pubblico simile a quello di Hadash, di lunga data basato sulla cooperazione tra ebrei e arabi, che nei sondaggi attuali non supera però al momento la soglia di sbarramento. Si è parlato quindi di Medio Oriente, ma soprattutto di Ucraina al G7 di Evian, e ce lo racconterà tra poco nel corso di questa puntata di Effetto Notte il nostro inviato in Francia. Ci sono stati colpi di avvertimento che sono stati sparati da una fregata russa a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica, a circa 30 km a sud dall'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. L'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio per fortuna è rimasto ferito. L'episodio avviene dopo l'abbordaggio compiuto domenica nella Manica da commandos britannici su una petroliera sospettata di far parte della flotta ombra russa e posta sotto sequestro dalle autorità di Londra per presunta violazione delle sanzioni introdotte contro Mosca per la guerra in Ucraina. E veniamo all'Italia. È arrivato il via libera definitivo della Camera con 147 sì, 93 no e 3 astenuti al decreto rimpatri volontari assistiti. La norma ha corretto l'emendamento inizialmente proposto dal centrodestra al decreto sicurezza, che prevedeva un contributo, ricordate, di 615 euro per gli avvocati per l'assistenza alle pratiche di rimpatrio e rientro effettivo. Il testo approvato prevede il compenso in favore del rappresentante che abbia fornito assistenza al cittadino straniero per partecipare a un programma di rimpatrio volontario assistito. Sempre sulla politica, 2 iniziative pubbliche con i cittadini per iniziare a mettere a punto le priorità programmatiche l'8 e il 15 luglio. Lo annunciano sui social, pubblicando una foto di loro insieme, i leader di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, quindi Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.
10: Alla Camera procede a tappe forzate l'esame della nuova legge elettorale targata centrodestra. La maggioranza intanto è costretta a fare i conti con la crescita di Futuro Nazionale che in alcuni sondaggi ha raggiunto la Lega. Nel carroccio restano le tensioni sui vice segretari e sulle richieste arrivate dai governatori del Nord, questioni che saranno affrontate nel Consiglio federale slittato alla prossima settimana. Salvini sta ascoltando tutti, poi deciderà lui cosa fare, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Sul fronte opposto invece il campo largo scalda i motori in vista del possibile voto anticipato. Con un selfie in un ristorante romano i leader di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra annunciano sui social due iniziative pubbliche l'8 e il 15 luglio, una al nord, l'altra al sud, per definire il programma con il quale il fronte progressista si confronterà poi anche con le forze di centro. Ma non dobbiamo creare una accozzaglia, un ingresso di Renzi non è scontato, avverte il pentastellato Conte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Un'ampia pagina di cronaca adesso. È stato ritrovato questa mattina il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante uccisa dal nipote 17enne in provincia di Venezia. Era dentro un sacco nelle acque del fiume Lemene. Il minorenne aveva confessato di averla uccisa e gettata in un canale, ma dalle prime analisi del cadavere emerge anche un tentativo di darle fuoco. Il movente sarebbe legato alla gestione del patrimonio di famiglia. E non era soddisfatto del rendimento del figlio piccolo sui campi di calcio e per questo motivo una volta a casa lo sottoponeva a durissime sessioni di allenamento che implicavano anche l'uso di un bastone. C'è anche questo fra i rimproveri mossi a un infermiere 46enne imputato in tribunale a Torino di maltrattamenti in famiglia. Il processo è ripreso oggi, il bimbo all'epoca dei fatti aveva 8 anni, giocava nelle giovanili di un comune alle porte del capoluogo piemontese e secondo quanto è stato detto in aula nel corso delle sedute, diciamo così, si lamentava, piangeva, urlava di dolore fra le esortazioni dai dai del padre. L'imputato è stato descritto dai testimoni dell'accusa come oppressivo nei confronti della compagna con la quale era manesco, tanto per cambiare, e dei figli. Era un fanatico della forma fisica, degli abiti griffati, pretendeva che gli altri facessero solo quello che voleva lui. In aula ha testimoniato lo zio del bambino, fratello della donna che abitava al piano sotto, e l'indagine prese le mosse il 24 febbraio del 2023 proprio perché il testimone chiese l'intervento delle forze dell'ordine. E i carabinieri di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, hanno arrestato un 37enne italiano che aveva, dopo che aveva sfregiato con una coltellata il volto della ex fidanzata 33enne. La vicenda, trapelata solamente oggi, risale alla mattina del 5 giugno scorso, quando l'uomo ha aggredito la donna mentre i due si trovavano nei pressi della chiesa ortodossa romena d'Italia. A chiamare i soccorsi è stata la stessa vittima, dopo essere stata ferita dall'uomo che non voleva rassegnarsi alla fine della loro relazione. Subito dopo, sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Gnano Flaminio che erano stati avvertiti direttamente dal 33enne. L'uomo bloccato ha esibito un documento falso, ma durante la sua perquisizione i militari gli hanno trovato addosso documenti veri. Nel frattempo la vittima è stata trasportata all'ospedale, dove i sanitari le hanno diagnosticato un profondo taglio allo zigomo sinistro destinato a causare una deformazione e uno sfregio permanente al viso e varie ferite al polso sinistro, a una mano, a un dito della mano destra. L'uomo naturalmente è stato portato in carcere, a conferma che non esiste né il tentativo di femminicidio né esiste il femminicidio in Italia. Il 17enne di Sanstino di Livenza ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Abbiamo parlato appunto prima della donna che è stata ritrovata in un fiume, Chiara Guerra. ATM, cioè l'azienda dei trasporti milanese pubblica, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti della chat in cui comparivano immagini di donne accompagnate da battute sessiste e frasi oscene. Lo rende noto la stessa azienda trasporti milanese. E a Milano tutti assolti al primo processo sui presunti abusi edilizi, la grande inchiesta sull'urbanistica. Ne parleremo, ritorneremo a parlarne con la nostra giornalista che sta seguendo da tempo le inchieste. E poi la notizia è che la Caritas ha assistito lo scorso anno oltre 282.000 persone, il dato più alto di sempre. Secondo il rapporto presentato oggi, la povertà è sempre più strutturale e stabile nel nostro paese, non eccezionale. Federica Dell'Auso, curatrice del rapporto, intervista stata da Alessio Maurizi, spiega che aumentano le persone con un lavoro che chiedono aiuto alla Caritas.
11: Oggi un assistito su quattro ha di fatto un'occupazione e nonostante questo lavoro non riesce ad avere una vita dignitosa in qualche modo. E, solo 10 anni fa la percentuale degli occupati stava intorno al 13%. Si mantiene stabile il tema dell'istruzione, quindi c'è una forte correlazione tra povertà e bassi livelli di istruzione. Un altro elemento di tendenza in qualche modo che abbiamo evidenziato quest'anno è che c'è stata una forte crescita della componente anziana. Gli anziani negli ultimi 10 anni sono cresciuti del 191%.
8: Proseguono i mondiali maschili tra Stati Uniti, Messico e Canada. Dovrebbe essere adesso in corso la partita Francia-Senegal. Ricordiamo appunto ieri la partita che ha destato una certa sorpresa, la Spagna che è stata fermata da Capoverde con uno 0-0. Poi ci faremo aggiornare sulle partite invece in corso. Poi per quanto riguarda il Milan, Milan maschile ufficializza di aver affidato la guida tecnica della prima squadra maschile a Ruben Amorim. Lo scrive il club rosso nero in una nota in cui viene specificata la durata del contratto. Nel corso della sua carriera Amorim, si legge, ha sviluppato un approccio tattico e moderno e offensivo supportato da una solida organizzazione di gioco, dimostrando una particolare capacità nel valorizzare i giovani talenti e accompagnarli nel loro percorso di crescita.

15 anni di assenza dai palchi italiani torna il cantante portoricano Ricky Martin, che ha scelto San Benedetto del Tronto, provincia di Ascoli Piceno, per la sua unica data italiana del tour europeo 2026. La città marchigiana si prepara dunque a diventare l'epicentro della musica live internazionale il 21 giugno al Sun Park Adriatic Live Arena. L'evento si preannuncia come uno dei momenti clou dell'estate musicale. Icona globale della musica latina e pop e vincitore di numerosi premi internazionali, Ricky Martin porterà sul palco uno show altissima carica di energia, tra hit intramontabili come Living la Vida Loca, che state ascoltando, She Bangs, Maria, La Copa della Vida, insieme ai brani più recenti. Uno spettacolo a 360 gradi di musica, danza, performance che da sempre definiscono il suo stile, ad arricchire la serata una formazione pensata per trasformare il concerto in un'esperienza articolata. Show, infatti, ci sarà di Jimmy Sax e a seguire sul palco Samurai Jay e Fred De Palma. A chiudere la notte l'after show firmato Gabri Ponte. Il ritorno dell'artista arriva in un momento di forte esposizione globale. Recente protagonista di una performance di grande impatto durante il Super Bowl, Ricky Martin continua a confermarsi una delle figure più influenti della scena internazionale.

0: E con la carica di Ricky Martin subito andiamo alla piccola prima pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Lo sapete, sempre 60 minuti ricchissimi di notizie dei fatti principali del giorno che vi sintetizzo all'inizio, nella sintesi per appunto della giornata, e poi gli ospiti con gli approfondimenti su alcuni degli argomenti in primo piano, che voi potete commentare naturalmente come sempre sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp, messaggi sempre scritti, non mandate link, non mandate messaggi audio che tanto non posso né leggere né mandare, messaggi scritti. Intanto ringrazio l'ascoltatore che si firma Principe Rosso e direi di passare senz'altro al primo tema. Emergono, dicevamo anche nella sintesi della giornata, man mano nelle ore vari particolari che riguardano questa sembrerebbe finalmente raggiunta intesa nella guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran. Abbiamo raccontato in questi giorni, ieri in particolare, quelli che sono i punti principali. Intanto la notizia di oggi, mentre fino a ieri si diceva che la firma definitiva di questo accordo dovrebbe esserci a Ginevra venerdì, invece adesso si parla di Lucerna, sarà un'altra città svizzera, Lucerna, quindi la sede di questa firma tanto attesa al Burgerstock Hotel, cioè l'albergo di James Bond, niente po' di meno. Teheran intanto ha annunciato che il blocco statunitense dei porti iraniani è stato revocato, quindi si aspetta anche la liberazione dello stretto di Hormuz. Trump ha assicurato che avverrà venerdì, staremo a vedere. Restano comunque nodi molto importanti, che sono quelli dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, quindi la famosa arma nucleare, e poi la questione del Libano, perché nell'intesa Teheran ritiene inclusa anche la tregua della guerra tra Israele e Hezbollah in Libano, che tante vittime civili anche sta creando. E fra l'altro una cosa curiosa è che gli Stati Uniti, questo riportavano le agenzie, hanno negato a Israele la possibilità di vedere questo accordo fatto tra Stati Uniti e Iran. Questo conferma insomma di qualche tensione, di qualche screzio che c'è tra Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. E un'altra cosa, intanto saluto il nostro inviato Evian Sergio Nava, Francia, dove c'è il G7 ovviamente. Ciao Sergio.
5: Ciao Roberta.
0: Stavo facendo un po' il sunto, diciamo, delle ultime notizie che riguardano l'intesa Stati Uniti-Iran, anche perché è emerso che Trump, tanto per cambiare, ha detto una cosa completamente in contrasto con quello che aveva detto all'inizio in varie fasi di questa guerra, e cioè ha detto: ma noi non abbiamo mai avuto come obiettivo il cambio di regime in Iran, che doveva essere l'obiettivo principale. Non per niente anche i media israeliani, dopo che lui ha detto no, non sono mai stato interessato a un cambio di regime in Iran, i media israeliani gliel'hanno ricordato scrivendo: a febbraio Trump indicò che l'obiettivo degli attacchi in Iran era rovesciare il regime, invitò il popolo iraniano, lo ricorderete tutti infatti, a cogliere opportunità di prendere il controllo del proprio governo. Disse letteralmente: l'ora della vostra libertà è vicina. Così poveracci, soprattutto le donne, i giovani iraniani abbandonati a loro stessi, grandi bombardamenti sull'Iran, un Iran ulteriormente impoverito ma con un regime sanguinario e dispotico ancora più forte, che di fronte al mondo ha dimostrato di aver resistito, quindi ha fatto anche un bel favore al regime iraniano, diciamo. Comunque, detto questo, Trump che si rimangia come se niente fosse quello che aveva detto che era l'obiettivo principale di questa guerra. Ma adesso, dopo aver parlato ieri con Macron, quindi dello stretto di Hormuz, di quello che si farà, eccetera, eccetera, un momento della tregua, Sergio, oggi è stato il giorno invece dell'Ucraina, c'era presente anche Zelensky, naturalmente, presidente ucraino, al G7.
5: Allora sì, premessa doverosa per i nostri ascoltatori, perché Roberta, anche oggi sfidiamo le leggi della fisica delle telecomunicazioni in viaggio tra le montagne dell'Alta Savoia, sperando che regga
0: beato
5: la linea.
0: Beato te, che sei nell'Alta Savoia. No,
5: purtroppo va spiegato anche che abbiamo questi trasferimenti dal centro stampa agli hotel che durano un'ora la mattina e la sera e purtroppo ci troviamo in montagna. Però premesso questo, sperando
0: respiri
5: che
0: almeno
5: la linea
0: aria
5: regga,
0: buona, dai Sergio, speriamo sì, che la linea regga, impegniamoci.
5: Giustamente, ecco, oggi il tema principale è stato sicuramente l'Ucraina, si è parlato anche in Medio Oriente, non è che non se ne sia parlato, ma l'obiettivo del G7 oggi era fondamentalmente restituire un quadro di unità sull'Ucraina, unità ovviamente a favore del paese aggredito, cioè l'Ucraina, per portare Putin al tavolo negoziale, sfruttando anche un momento di oggettiva debolezza non solo militare ma anche economica della Russia. Detto questo, l'obiettivo pare, e sottolineo perché con Trump bisogna sempre usare il condizionale, pare per ora centrato, nel senso che Trump ha effettivamente detto che la Russia deve trattare, ha detto di aver avuto un buon incontro con Volodymyr Zelensky, hanno avuto un bilaterale, due, anzi più che un bilaterale, un trilaterale con Macron, e Zelensky insomma si è mostrato ampiamente soddisfatto di quanto avvenuto questa mattina, perché poi domani capiremo meglio dal comunicato finale a conclusione del G7 che si chiude nel primo pomeriggio, però pare che i sette grandi sostanzialmente stiano muovendo un ulteriore giro di vite di sanzioni, soprattutto su gas e petrolio contro Mosca. E dato interessante, sempre che poi Trump mantenga la promessa, pare anche che gli Stati Uniti revocheranno a breve l'esenzione sulle sanzioni petrolifere russe, cioè vale a dire a causa
0: torneranno le sanzioni, quindi nei confronti
5: torneranno, sì, detto così sembra un po' strano, però spiegato meglio è torneranno le sanzioni, perché ricordiamo che proprio a causa della guerra causata dagli Stati Uniti contro l'Iran, Washington aveva detto: revochiamo un attimo le sanzioni, sospendiamo le sanzioni
0: per carenza di petrolio, no? Contro la Russia, perché sennò aumentava i prezzi,
5: esatto,
0: soprattutto per gli americani,
5: già ne circola poco, se poi mettiamo anche sanzioni anche peggio, ecco. Quindi questi sono un po' i dati oggettivi concreti emersi oggi sull'Ucraina.
0: Tra l'altro, allora mi pare che appunto un po' tutti i paesi si siano detti all'unanimità che il sostegno deve continuare nei confronti di Kiev, e comunque più nel generale sul tavolo del G7 oggi, di questa seconda giornata, c'erano appunto pace e sicurezza per l'Europa e l'Ucraina, visto che l'Ucraina si trova nel cuore dell'Europa, la crisi e la stabilità in Medio Oriente, e prima riassumevo le ultime notizie che si hanno appunto tra Stati Uniti e Iran, e poi anche partenariati e solidarietà internazionale, tanto è vero che questo G7 è piuttosto allargato, no? Con Macron, presidente francese, padrone di casa, ma ci sono anche tanti leader che non fanno esattamente parte del G7, quindi dei sette paesi più industrializzati del mondo, no?
5: No, assolutamente, infatti, cioè, questo in realtà è un po' un trend che gli ultimi G7 da diversi anni stanno portando avanti, cioè quello di allargare il discorso poiché insomma ormai i sette grandi rappresentano il 44% del PIL mondiale, che è sempre tanto, ma rispetto al passato è ovviamente un dato inferiore, e quindi l'obiettivo è fare tessere alleanze anche con paesi, ad esempio c'era il leader brasiliano Lula, c'era il premier indiano Modi, c'era il premier kenyota Ruto, c'erano i leader di Qatar, Emirati Arabi Uniti, c'era il presidente egiziano Al-Sisi e altri rappresentanti anche dell'FMI per esempio, insomma cercare di allargare quanto più anche a paesi emergenti o altre potenze, perché l'India, non dimentichiamolo, è comunque ormai una potenza mondiale tra i paesi emergenti,
0: è lo stesso Brasile, no? Abbastanza emersa,
5: esatto, emersa ormai, più di un miliardo di persone, insomma. Quindi detto questo, insomma, parere personale, ciò che è più sotto traccia nei rapporti con questi paesi è più, risulta alla fine più significativo di quanto non emerga pubblicamente. Questo perché sì, c'è stata una discussione oggi sui partenariati internazionali, sugli aiuti allo sviluppo eccetera eccetera, riassunta in alcuni comunicati finali, ma già decise a monte, ma probabilmente i vari bilaterali, trilaterali, incontri a margine fatti con questi leader in modo informale durante la giornata di oggi sicuramente sono più di sostanze, più interessanti anche per quanto riguarda la diplomazia internazionale e i rapporti economici, che non poi quello che realmente emerge dalle sessioni lavoro. Cioè, mentre le sessioni lavoro, ad esempio su Ucraina e Medio Oriente, avevano anche una valenza di trovare posizioni univoche, di tessere insomma una strategia, quanto avviene, ma questa è un'impressione personale anche da altri G7 precedenti, quanto avviene invece con queste potenze emergenti ha più una valenza di tessere relazioni a livello di anche sotto traccia, proprio a livello informale, portando avanti magari progetti bilaterali piuttosto che altre strategie che poi non trovi nei comunicati finali, o se li trovi, trovi in modo molto vago.
0: Però ho trovato qua e là anche tracce di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni, no? Sappiamo, con gli attacchi pesanti che ha fatto Trump quando Giorgia Meloni aveva difeso il Papa dagli insulti di Trump, e quando anche lui aveva detto che insomma l'Italia era tra i paesi che non l'avevano aiutato. Sembra insomma tra frecciate e siparietti.

0: che era un po' una sfinge, insomma non sembrava esattamente interessato, un altro con una Premier Meloni che si avvicinava e lui diceva mi avete abbandonato e lei insorzava.
1: Censura, è caduto Sergio, è caduto, c'è stata una curva. Sergio, ti avevamo perso, pensavo che nell'ultima curva alla fine insomma fosse proprio sulle cime imbiancate, non so se c'è ancora della neve. Comunque, dice qualcuno, un ascoltatore, ma davvero ci credete? Tra una settimana quando parlerà con Putin cambierà di nuovo Trump, no? Quando ha detto che di nuovo metterà le sanzioni al petrolio russo. Sappiamo appunto diciamo l'affidabilità di Trump e quindi questa battuta ironica dell'ascoltatore. Aggiungo, Sergio, ci sei sempre con noi mentre fai...
0: Sì, sono tornato. Le
1: paraboliche.
0: Montagne, sì. Abbiamo sorpassato la gola. Probabilmente.
1: E aggiungo questa cosa, a proposito di Putin, della Russia, eccetera. È stato ucciso oggi a colpi d'arma da fuoco in Polonia il dissidente russo Semyon Skrzypecki, che aveva anche partecipato alle proteste a Venezia contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale. Nel corso delle indagini sull'omicidio, la polizia polacca ha arrestato due cittadini bielorussi. Skrzypecki è stato vittima di un vero agguato, prima colpito da 3 proiettili, poi finito da altri 2 colpi sparati da distanza ravvicinata. L'artista si era rifugiato in Polonia ed era noto per le sue caricature che prendevano di mira importanti figure politiche russe, da Putin al leader ceceno Kadyrov, grande amico di Putin. Questo chiudiamo in bellezza, come si dice amaramente, mentre qualcuno, non credo che sia un commento di geopolitica, dice spero di cuore che la Francia esca dal mondiale, che è in corso la partita Francia-Senegal, non so se vuoi fare un commento a questo, tu che ti occupi di...
0: Possiamo solo dire che abbiamo visto oggi in un bar vicino al centro stampa, già poco prima della partita, arrivare già i tifosi con le maglie della nazionale, quindi chiaramente partita sentita, ecco. La Francia, ricordiamo, anche tra le squadre favorite a questo mondiale, quindi
1: se tu avessi dell'antipatia nei confronti della Francia non lo dire, visto che sei abbastanza circondato.
0: No, siamo tutti giornalisti stranieri, quindi non c'è questo pericolo, ma fa una certa impressione, ecco, da italiano che non partecipa da tre edizioni mondiali, vedere che stare in un paese dove invece le squadre ci sono e stanno giocando, ecco, questo fa un po' impressione.
1: Insomma, goditi questo momento allora, Sergio Nava, grazie, tra le montagne.
0: Sì, sono vecchi ricordi, effettivamente.
1: Vecchi ricordi. A domani per il collegamento con Sergio. Ciao Sergio, buon lavoro. Ciao. Adesso ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione e ovviamente di là che la Francia, il Senegal, chi vincerà, voi continuate ad ascoltare Effetto Notte. Poi delle partite vi do gli aggiornamenti anche insieme dopo a Giovanni Capuano. Torno infatti ratta con la Folgore.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Mamma, mi racconti una fiaba?
5: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
4: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
5: Sempre dove stai tu, amore mio.
6: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
7: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40.

0: X40 negli X-C-Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Tempo in diretta.
1: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 17 giugno. Anticiclone africano in rinforzo, la giornata sarà contrassegnata da condizioni di bel tempo con sole prevalente, salvo più nubi sui rilievi alpini e appenninici, anche con isolati temporali di calore. Caldo e indeciso aumento su tutte le regioni con 34-35 gradi al centro-nord, venti deboli, mari calmi, scarica l'app di ilmeteo.it.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione, lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
10: E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire. È un programma che dà dipendenza. Parola di Roberto Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Allora, abbiamo parlato ampiamente dei vari incontri, dei dossier che sono sul tavolo del G7 a Evian con il nostro inviato, grandi temi internazionali. Adesso invece rientriamo sulle questioni più domestiche. Vi ricordate che nei mesi scorsi abbiamo parlato di una maxi inchiesta sull'urbanistica della Procura di Milano? Bene, oggi è arrivata la sentenza del primo processo tra quelli che sono stati avviati dopo le molte inchieste della Procura di Milano, appunto, sull'urbanistica sul capoluogo lombardo. Il Tribunale di Milano ha assolto in primo grado gli 8 imputati nel processo sulla costruzione della torre di Via Stresa, la cosiddetta Torre di Milano, che vi ricordo è un edificio imponente, un grattacielo di 24 piani, alto 82 metri, che si trova nel quartiere della Maggiolina a nord del centro di Milano ed è stato costruito sopra due edifici che erano stati demoliti ed è l'unico dei vari che sono finiti sotto inchiesta, a differenza di altri palazzi e cantieri sotto indagine, è già abitato questo grattacielo. I PM ipotizzavano abusi per autorizzare e accelerare la costruzione di nuovi palazzi in città. Gli imputati, oggi assolti in primo grado, erano accusati di abusi edilizi, lottizzazioni abusive e falso, perché secondo l'accusa la costruzione della Torre di Milano sarebbe stata autorizzata con documenti insufficienti. Saluto la giornalista che per il Sole 24 Ore e per noi si occupa dall'inizio di questa maxi inchiesta, Sara Monaci. Cara Sara, bentornata qui a Effetto Notte. Sara? Non è ancora tornata con effetto notte?
11: Pronto?
10: Eccoti.
11: Pronto?
10: Sara, ecco.
11: Buonasera e ben ritrovati.
10: Stavi guardando i tuoi documenti, le cose, le carte, eccetera, che sei sempre lì immersa.
11: No, non sentivo.
10: Ora noi ti sentiamo bene, Sara, e quindi hai sentito quello che ho detto finora? Insomma, ho introdotto la questione della maxi inchiesta sull'urbanistica e di questo primo esito, questa prima sentenza, nel primo processo che è arrivato a sentenza rispetto ai vari avviati da questa inchiesta sull'urbanistica. Il sindaco Sala si è detto soddisfatto ma amareggiato, quindi lo sentiamo il sindaco di Milano Beppe Sala.
12: C'è anche tanta amarezza, io l'ho detto in tempi non sospetti, cioè qualche settimana fa, e non posso che riconfermarlo. Una parte, e sottolineo una parte, della procura ha dato un'impostazione politica al suo lavoro, e questo credo che non vada bene.
10: Quindi Sala, che era indagato a sua volta, no? Nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica, aveva dovuto gestire il rallentamento delle costruzioni in città e le dimissioni di due assessori coinvolti, no? Quindi dice: questa prima soluzione mi soddisfa, ma lui accusa i PM di aver avuto un'impostazione politica nel fare queste indagini, quindi mandare a giudizio intanto queste otto persone.
11: Sì. Allora, non so se partire dal commento su quanto dice Sala. Io in queste varie inchieste ho visto soprattutto il tentativo di dare un'interpretazione a un quadro normativo molto complesso e sicuramente anche con opinioni discutibili. Non ho visto un accanimento politico. L'accanimento politico, il colore politico è poi arrivato proprio in sede politica, perché sono state, come spesso accade, oggetto di dibattiti, accuse reciproche, in cui poi giustizialisti o garantisti si alternano a seconda di dove arrivino le inchieste. Ma detto questo, un po' questa è la mia nota di colore.
10: Sì.
11: Torniamo al punto. Torre Milano, primo caso e prima soluzione. Perché è importante? Perché proprio in questo guazzabuglio normativo, che ricordiamolo parte da una norma di riferimento degli anni 40 sull'urbanistica, la legge Ponte, che poi ha avuto altre ulteriori stratificazioni fino ad arrivare al testo unico dell'edilizia degli anni 2000, ed è questo quello che invece prendono come riferimento coloro che invece ritengono che sia stato fatto tutto secondo criterio. Ecco, in tutto questo contesto è importante questa sentenza, perché si aspettava un primo indirizzo, una prima interpretazione a un quadro normativo confuso. È arrivato con una sentenza, devo dire, inattesa, di assoluzione netta, perché il fatto non costituisce reato, le motivazioni comprese le vedremo, ma intanto il presidente del tribunale ha dato un'anticipazione dicendo che non c'è stata una colpa, una responsabilità, proprio perché si è seguito una normativa, un testo unico più recente. Il tema qual è? La bontà o meno, il diritto o meno di costruire dei grattacieli superiori ai 25 metri attraverso uno strumento che di solito viene fatto per delle ristrutturazioni, anche quelle banalmente che facciamo in casa, la SCIA, una autocertificazione che non prevede un piano attuativo. Il piano attuativo che cos'è? È un permesso più evoluto, un piano che dovrebbe ridisegnare i bisogni del quartiere laddove i grattacieli prevedano di essere abitate da molte persone e da molte famiglie. Quindi si chiede che quel luogo abbia prima di tutto la giusta distanza tra un palazzo e l'altro, ed è la prima accusa. Infatti le inchieste nascono anche perché molti denunciano di vedersi costruiti davanti ai propri occhi dei grattacieli, davanti alla finestra. E poi perché ovviamente quando si parla di molte famiglie in più devono essere considerati dei bisogni abitativi come quelli di servizi pubblici, scuole, parchi. La risposta è sempre stata: Milano è già una città urbanizzata, non ha bisogno di tutto questo. Il tema centrale è chiaro, a mio avviso, è la mancanza di una chiarezza normativa che a livello parlamentare non è stato fatto, e con le inchieste, attenzione, ancora meno, perché il filone, soprattutto quello della corruzione, anche quello depotenziato poi lo scorso anno, perché le persone finite in carcere sono state poi subito liberate dal Tribunale del Riesame, però di fatto un tema molto grave come la corruzione ha inibito il dibattito parlamentare, perché chiunque lo affrontasse diventava il difensore di potenziali corrotti, quindi è chiaro che le cose si sono mescolate. Ora che cosa succederà? Molto complicato, perché è chiaro adesso la politica e Sala rivendicano il giusto operato, però ricordiamolo, è il primo grado di una prima sentenza, ce ne saranno altre, e soprattutto va sottolineato il fatto che questo è il fronte penale, ma il fronte amministrativo è ancora un altro paio di maniche, perché il Consiglio di Stato e la Cassazione l'anno scorso si sono espressi dicendo che è il piano attuativo la giusta via, non la scia. Quindi, e infatti il Comune stesso si è adeguato a questa interpretazione di altri tipi di giustizia, quello appunto amministrativo, e ha cercato di dire ai propri operatori di settore che d'ora in poi la scia sarebbe stata rilasciata con molta molta parsimonia. Quindi credo che questa inchiesta mette soprattutto a nudo il re, cioè il Parlamento, il dibattito politico e la capacità di dare un orientamento normativo chiaro.
10: Perché diciamo, a parte appunto le questioni normative, giuridiche eccetera, Sara, di fondo c'è anche il tema di cosa sta diventando Milano, no? Rispetto a prima, sì. Di come si sta trasformando, di come è giusto, quale strada effettivamente debba prendere, sì. Se quella appunto di tanto sviluppo ulteriore urbanistico, di tante costruzioni, tra l'altro diciamo che in genere questi nuovi palazzi, grattacieli che stanno nascendo sono l'edilizia di lusso soprattutto, no? Quando si dice che Milano sta escludendo parte poi dei cittadini e le cittadine, perché diventa anche una città sempre più molto cara e un po' quindi poco inclusiva.
11: Sì, io sono assolutamente d'accordo con te in questa analisi, perché al di là del tema penale, che poi di cui vedremo poi gli sviluppi, e nessuno augura condanna a nessuno, c'è un tema politico che forse ancora più profondo, ed è il fatto che tipo di sviluppo immobiliare e che tipo di ragionamento urbanistico va fatto. In questi anni la sensazione è che l'urbanistica è stata considerata non come una scienza, diciamo, sociale, che in parte è, ma come una semplice suddivisione di spazi. E in questa suddivisione di spazi i fondi internazionali hanno avuto la meglio, hanno saputo comunque dare dei progetti e da costruire rapidamente. Attenzione, perché la scia, questa è la nota veramente dolente, prevede non soltanto una rapidità di accesso all'autorizzazione, ma prevede anche un minore dispendio in oneri di urbanizzazione, quindi si paga meno e si danno meno soldi al comune. La questione fondamentale è che oggi, dopo il Covid, soprattutto ci siamo resi conto che c'è una città con una fascia media impoverita che non ha accesso non alle case di lusso, ma nemmeno a quelle medie, e quindi diciamo il piano casa e la valutazione di altri tipi di operatori, magari cooperative, dovrebbero essere, come infatti si cerca di fare ora, di correggere il tiro, dovrebbero essere forse la priorità.
10: Certo, grazie anche di queste argomentazioni, di queste riflessioni con Sara Monaci del Sole 24 Ore. Buon lavoro Sara, presto, ciao.
11: Buonasera, presto.
10: Ciao Sara. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
13: Strade in diretta.
14: Bentrovati per l'ultimo appuntamento di oggi. A causa di un incidente si verificano code sulla 1 Milano-Napoli verso Milano tra Calenzano e la variante di Valico. Per lavori è chiusa la stessa A1 nel tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Milano fino alle 6 del mattino di domani. Ed è chiuso anche il tratto tra Terre di Canossa e Reggio Emilia fino alle 5 di domani mattina in direzione Napoli. Ci spostiamo su un tratto di viabilità ordinaria, la statale 671 della Valseriana. Il traffico è bloccato a causa di un incidente all'interno della galleria del Dosso, con deviazioni in loco in entrambi i sensi di marcia. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
13: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
10: Vostra compagnia sempre Roberta Giordano, direi di passare a un argomento che ci sta molto molto a cuore, di cui parliamo spesso. l'argomento è la sanità. Vi ricordate, lo scorso 10 giugno, quindi parliamo di una settimana fa più o meno, abbiamo dato la notizia della riforma dei medici di famiglia che saltava, questa riforma che prevedeva che una parte dei medici di famiglia svolgessero parte del loro lavoro nelle cosiddette case di comunità, questa medicina territoriale di cui si è parlato molto e che sono finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una riforma questa voluta dal Ministro della Salute Schillaci. Qual è la questione? Che queste case di comunità devono essere operative a partire dal 30 giugno, la scadenza per avere questi finanziamenti. Però, siccome il governo, poi Palazzo Chigi e le varie forze politiche della maggioranza erano poi alla fine piuttosto contrari a questa riforma dei medici di famiglia, questa riforma la scorsa settimana è saltata, sia appunto per queste titubanze di Palazzo Chigi, sia anche perché i sindacati dei medici di famiglia si erano mostrati contrari. Quindi pareva che insomma non restasse più nulla di questa riforma. La protesta dei medici di famiglia era anche: non siamo stati coinvolti, non vogliamo essere obbligati. La segretaria nazionale del sindacato medici italiani, Pina Onotri, aveva detto, quando è saltata la riforma: bene, lo stop a questo decreto, ora ci vuole un dialogo costruttivo. Ma il ministero aveva detto poi, sempre la scorsa settimana: noi abbiamo intenzione di andare avanti, l'obiettivo resta quello di dare una medicina territoriale più vicina ai cittadini, con la presenza dei medici di medicina generale nelle case di comunità previste appunto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E qual è la novità? È che di oggi prosegue in realtà questa corsa entro il 30 giugno per completare il puzzle di queste case di comunità. Il problema è che le infrastrutture ci sono, ma manca il personale. E come si fa? Quindi Schillaci, ministro della Salute, oggi ha annunciato che per rispondere al fabbisogno di specialisti potrebbe coinvolgere anche i medici ospedalieri, oltre ai medici famiglia, che per il momento insomma sono lì un po' piuttosto titubanti. Quindi aprendo, questa è l'idea, ad altri rapporti di lavoro dipendenti o convenzionati da parte dei medici ospedalieri col sistema sanitario nazionale, quindi di rimuovere una norma, un'incompatibilità che oggi non consente ai medici ospedalieri di avere altri rapporti di lavoro dipendenti o convenzionati col sistema sanitario nazionale, però aprendo quindi a una collaborazione fuori dall'orario di lavoro e su base volontaria. Cosa ne pensano i medici ospedalieri? Dicono: ma insomma, l'importante è che non facciamo i tappabuchi e che anche non ci sia coercizione, che siamo costretti a farlo. Ne parlo con Pierino Di Silverio, segretario generale di ANAO Assomed, il sindacato, principale sindacato di medici e dirigenti sanitari italiani. Bentornato Di Silverio qui a Effetto Notte, buonasera.
15: Buonasera a lei, buonasera.
10: Quindi ora, diciamo, potreste aiutare anche voi a sopperire a questa mancanza di personale. Che ne pensate come medici ospedalieri?
15: Guardi, noi siamo sempre stati quelli che hanno tolto le castagne dal fuoco quando si trattava di avere la disponibilità che naturalmente confermiamo anche ora le regole che lei ha enunciato, cioè non come in alcune regioni per coercizione, non al di fuori delle regole contrattuali, ma al di fuori dell'orario di lavoro, su base volontaria e in quella che viene definita prestazione aggiuntiva. Resta però un problema, perché poste queste basi dobbiamo capire se ce la facciamo in termini di personale. Ricordiamo che negli ospedali noi abbiamo una carenza di personale. Io ritengo che questa sia l'occasione giusta per aprire un processo di nuove assunzioni e per individuare anche le tipologie di colleghi ai quali destinare questa offerta. E in collegamento a questo, sicuramente se ne dovrà parlare, ci sono quelli che sono ospedali di comunità, dove invece noi diciamo lì ci andiamo con un ruolo gestionale e professionale. Con queste condizioni noi siamo disponibili, abbiamo auspicato un dialogo tra tutte le forze in campo che trovi una soluzione, perché ricordiamoci che il nostro primo obiettivo è quello di curare i pazienti in condizioni di sicurezza, riuscendo ad erogare una qualità alta di cure come abbiamo sempre fatto.
10: Quindi chiedete nuove assunzioni e ruoli ben precisi, ma sulle nuove assunzioni non poteva pensarci già il Ministero? Come mai non si arriva delle nuove assunzioni di Silverio?
15: qui il problema non è più soltanto quello dell'assenza di concorsi, questo è anche un problema di appetibilità del sistema, perché per la verità alcuni concorsi vengono fatti, ma molti in alcune discipline vanno deserti. Qui bisogna cogliere questa occasione per ridare dignità al lavoro del professionista, direi soprattutto in ospedale, perché in ospedale oggi il professionista vive il suo lavoro come una gabbia, in un contratto rigido, costretto a lavorare 60-65 ore a settimana, senza i diritti più elementari che gli vengono negati, senza rispetto di contratto. Insomma, a queste condizioni diventa sempre più difficile scegliere la carriera ospedaliera. Forse l'apertura al territorio in queste modalità potrebbe contribuire a renderla, ecco, più appetibile il nostro lavoro, più diversificato, ad aprirci a quel nuovo mondo sanitario che è quello che ci sta di fatto investendo, perché siamo impreparati.
10: Quindi una cosa alla fine positiva, se fossero esaudite alcune richieste vostre, Pino Di Silverio?
15: Sì, un punto di partenza positivo. Naturalmente dobbiamo sederci a un tavolo, sa perché? Naturalmente le case di comunità finalmente si è compreso, noi aspettavamo proprio questo, ok? Che la casa di comunità non può essere fatta solo dal medico di medicina generale. La casa di comunità è multidisciplinare, quindi servirà l'infermiere, serve il medico di famiglia e serve lo specialista. Io però vorrei anche capire in che misura, in che termini lo specialista ospedaliero contribuisce al funzionamento della casa di comunità, perché ricordiamo che c'è un'altra categoria di specialisti, quelli del territorio, gli ambulatoriali, che di fatto anche loro dovrebbero partecipare, penso. Quindi c'è da definire, il principio va bene, ok? Quello che abbiamo detto, bisogna ora definire i termini del principio. Ecco, noi siamo disponibili.
10: Bene, quindi scadenza il 30 giugno, mi pare che appunto ci sia una grande apertura da parte vostra, medici ospedalieri, vedremo poi quale sarà l'esito. Grazie Pierino Di Silverio, come sempre, segretario generale ANAO Assome del Sindacato dei Medici e Dirigenti Sanitari Italiani.
16: Buon lavoro.
10: Buon lavoro a lei, grazie. Ed eccoci al quotidiano appuntamento con i mondiali di calcio maschili. Oggi c'è il nostro Giovanni Capuano. In corso la partita, Giovanni, Francia-Senegal, no? Mi sembra?
17: Sì, sì, è in corso. In realtà in questo momento le squadre sono appena rientrate negli spogliatoi per l'intervallo. È una partita bellissima. Partiamo dal risultato che è 0-0. Ma è stato un primo tempo pieno di occasioni, quello che si è visto a New York tra due squadre forti, perché la Francia è la Francia, insomma, con tutto quello che sappiamo e che conosciamo. Francia che è arrivata a questo mondiale da vice campione del mondo, perché 4 anni fa ha perso la finale contro l'Argentina. Il Senegal è sul campo campione d'Africa, perché quest'inverno ha vinto la Coppa d'Africa vincendo la finale in casa del Marocco, che abbiamo scoperto, abbiamo visto, confermato insomma l'altra sera essere una nazionale molto forte. Poi in realtà il Marocco ha vinto un ricorso, quindi in questo momento tecnicamente è il Marocco campione d'Africa, ma c'è una vicenda molto lunga, insomma, e anche con risvolti politici che andrà risolta. Detto questo, il Senegal ha fatto un grandissimo primo tempo, è andato più volte vicino al vantaggio rispetto alla Francia, Francia che di fatto ha avuto una sola occasione su un rischio di autogol del portiere del Senegal, Mendy. E il Senegal ha colpito un palo clamoroso con Nicolas Jackson al 25esimo ed è stato molto fortunato Maignan, portiere del Milan e portiere della nazionale francese, perché dopo aver colpito la parte interna del palo, il pallone ha picchiato sul piede di Maignan, che era disteso, e 99 volte su 100 un pallone così finisce in porta, invece è finito fuori. E il Senegal ha avuto poi altre 2 o 3 chance con Sarr, che è stato estremamente impreciso, l'ultima a proprio a 2 secondi dalla fine del tempo di recupero. Prima dell'intervallo Sarr praticamente da solo ha messo la palla sopra la traversa, un po' perplessi i suoi compagni, ma insomma primo tempo che è finito 0-0. Oggi vediamo anche l'Argentina, a proposito di squadre che partono per un'avventura che potrebbe portarlo in fondo, la vediamo alle 3 di questa notte a Kansas City contro l'Algeria, altra partita estremamente interessante. Le altre 2 partite di questa nottata, serata nottata, a mezzanotte c'è l'Iraq contro la Norvegia è quella che ci ha messo fuori nei gironi di qualificazione in Europa, e invece domani mattina alle 6, perché si gioca a San Francisco, quindi noi ci sveglieremo con questa partita. Ci sarà Austria-Giordania.
10: Grazie Giovanni Capuano per questi aggiornamenti, grazie. Tra poco i prossimi aggiornamenti. Ringrazio l'ascoltatrice Paola da Verona che dice: brava Sara Monaci, ci ha chiarito con parole semplici qual è il problema alla base di questa inchiesta a proposito dell'urbanistica e dello sviluppo di Milano. Tra poco.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Mi sentivo molto sola. Qui di centri per noi, diversamente giovani, non c'era proprio niente.
9: Nel 2025 in Italia quasi il 40% degli over 75 ha vissuto da solo e nei prossimi 15 anni si stima che oltre 6 milioni di anziani vivranno nella stessa condizione. Per questo nascono esperienze come il Centro Sociale per Anziani di Vigevano, uno spazio gratuito di incontro e relazione per le persone over 65. Con oltre 370 iscritti, il centro offre attività ricreative, motorie e di stimolo cognitivo, ma anche momenti di ascolto e accompagnamento, costruendo una comunità accogliente in cui nessuno si senta più solo. Grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica promuove ogni anno centinaia di progetti come questo. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Sono le 22:02 minuti.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: E a questo punto della giornata questi i fatti principali. Il G7 di Evian, unanime il sostegno all'Ucraina, allo studio nuove sanzioni alla Russia, d'accordo anche Trump, che sull'Iran nega che il cambio di regime sia mai stato un obiettivo della guerra. La prima sentenza sull'urbanistica a Milano, tutti assolti, gli imputati accusati di abusi edilizi, la motivazione dei giudici, erano in buona fede, il sindaco di Milano Sala critica i PM. Case di comunità, le infrastrutture ci sono ma manca il personale e il ministro Schillaci pensa di coinvolgere i medici ospedalieri. Crisi economica, mai così tante famiglie assistite dalla Caritas e aumenta il numero dei lavoratori che chiede aiuto. Chat sessista a Milano, ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti della chat in cui comparivano immagini di donne accompagnate da battute sessiste e frasi oscene. Calcio, proseguono i mondiali maschili, in campo Francia-Senegal, per il momento la partita prosegue sullo 0-0, intanto al Milan arriva Ruben Amorim. E su questo vi saluto e vi ringrazio per il vostro ascolto e come sempre sempre per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Pietro Lacorte. Domani vi ricordo che c'è l'annuale appuntamento con Note prima degli esami con Federico Taddia. Giovedì e mercoledì ci sarà effetto note della collega Marta Cagnola. Quindi, in attesa di risentirci lunedì, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore, ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
6: Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi, lo dico subito, sul fronte, diciamo, trattative con l'Iran non ci sono grosse novità, nel senso che si sta cercando di capire. Trump ha smentito investimenti americani in Iran. Allora, le borse continuano a essere positive, quindi aggiornano, nel caso di Milano, nuovi record. Milano è sopra i 52.000 punti, più 1%, devo dire bene anche Parigi, più 0,70%, invariata invece Francoforte. Per quello che riguarda le borse americane sono un pochino più caute, nel senso che il Dow Jones guadagna lo 0,60, Standard & Poor's meno 0,13, Nasdaq meno 0,75. Ci sono state varie analisi chiaramente sulla reazione delle borse, secondo alcuni è stata tiepida, visto che ieri gli indici non si sono mossi, si sono mossi in maniera positiva, ma al di là di Tokyo non con grandi strappi verso l'alto. Altri osservatori fanno però notare, a mio avviso anche giustamente, che le borse si erano mantenute già molto positive e ottimiste, diciamo, sull'esito di tutto il conflitto nei mesi scorsi, e cioè erano comunque, avevano perso poco, erano rimaste comunque sui valori rispetto all'inizio anno di crescita, e quindi, come si dice in gergo, stavano già scontando un esito positivo, il che non vuol dire che non vi siano state reazioni scusatemi, importanti, ma certo non abbiamo visto più 4, più 6, più 3% ieri, e nemmeno lo vediamo oggi. Però attenzione, perché da inizio anno, se io prendo il FTSE MIB, Milano è un più 15%, l'America è un più 7,5%, Londra è un più 5, Parigi un più 2,90, Francoforte più 1,6. Quindi a mio avviso è anche comprensibile che non vi siano dei grandi strappi se tu scontavi questo. L'euro su dollaro a quota 1,16, e poi adesso arriverò anche a prezzo di petrolio e quant'altro. Di cosa parleremo oggi? Beh, iniziamo a fare i conti con il PNRR. Iniziamo perché sappiamo che la scadenza è il 30 giugno, poi andremo a capire anche che cosa diciamo può essere in qualche modo procrastinato. Chiaro che tutti gli studi ci dicono che il PNRR ha garantito una crescita accumulata dal 2021 a oggi intorno a 2 punti percentuali, quindi in questi anni avremmo avuto 2 punti percentuali di PIL in meno senza il PNRR. Quest'anno nello specifico avremmo una crescita di 0,5 punto in meno, quindi saremmo a crescita zero senza il PNRR. Ora, nell'ultimo quinquennio, lo segnala la Banca d'Italia, l'importo dei bandi per lavori ha rappresentato in media il 3,6% del PIL. Che cosa vuol dire questo? Che gli investimenti finanziati dal PNRR sono stati il 3,6% del PIL, e noi sappiamo più che più o meno un punto percentuale di PIL sono 20 miliardi, quindi stiamo parlando di più o meno 60-70 miliardi. Ma soprattutto quello che fa notare la Banca d'Italia è che questa cifra di investimenti all'anno è il doppio del decennio precedente, e quindi almeno una buona notizia e un elemento positivo, una conseguenza positiva del PNRR l'ha avuta: abbiamo fatto investimenti raddoppiati rispetto al decennio precedente, che ci avvicinano di più agli investimenti degli altri paesi europei. Ora su questo poi ci sono altri, questo è l'elemento più positivo. L'elemento più così discusso è quanta parte dei soldi investiti dal PNRR servirà a aumentare la produttività del paese. Allora, sappiamo che è il Next Generation EU, come si chiama in gergo di Bruxelles, e PNRR sta per Piano Nazionale di Resilienza Italiana, però sappiamo che alcuni di questi non andranno a aumentare la produttività in senso stretto: le piste ciclabili, le aree destinate al verde, la riqualificazione di alcune aree urbane, non andrà a aumentare la produttività del paese, andrà a aumentare, se fatta bene, la qualità della vita. Altre avranno un impatto sulla produttività non quantificabile in questo momento in maniera immediata, penso per esempio a tutte le iniziative di edilizia scolastica, dagli asili alle scuole medie inferiori, elementari, medie inferiori, superiori, agli studentati, che sono molto meno rispetto alle attese, però quello non va ad avere un impatto immediato sulla produttività, perché devi aspettare insomma che questa migliore qualità dell'edilizia scolastica poi si ripercuota anche una migliore qualità dello studio, e nel caso degli asili magari con un migliore andamento della curva demografica. Poi ci sono altri elementi che invece ce la dovrebbero avere quasi da subito un aumento, o portare quasi da subito un aumento della produttività: gli investimenti infrastrutturali, l'alta velocità. Beh, quella, quando sarà completata, aumenta la produttività di un'area geografica. Lo abbiamo visto tra l'asse Milano-Salerno e anche Torino-Milano. Adesso la Napoli-Bari non verrà finita in tempo, verrà finita l'alta velocità sostanzialmente da Brescia fino a Vicenza, mancherà la parte Vicenza-Padova, poi Padova-Venezia c'è già, però quello dovrebbe portarti comunque un aumento. Perché la produttività, mi chiede qualcuno? Perché banalmente, se io ho più facilità di muovermi, se posso fare uno spostamento in giornata invece che dover risiedere nella città in cui vado, tutto questo aumenta, poi riduce i costi e aumenta in parte anche la produttività. Ma l'abbiamo visto già su tutta la dorsale, ripeto, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma. E poi l'innovazione della giustizia, quello avrebbe dovuto portare un aumento di produttività, ammesso che si riesca, perché più lunghi sono i tempi della giustizia a partire da quella civile, più hai un danno economico per l'azienda. Poi c'è tutta la domanda su che cosa succederà dopo il 30 giugno. Non è vero che tutti i progetti devono concludersi tassativamente entro giugno. Quelli che hanno strumenti finanziari diversi, sussidi di Stato o fondi di coesione, potranno concludersi anche dopo. La rendicontazione comunque termina il 31 agosto. Sono le opere dove è previsto il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori come evidenza del raggiungimento del target, che devono concludersi entro la data prevista, e sono soprattutto progetti di competenza degli enti territoriali. Open Policy ne ha individuati oltre 45.000 per un importo complessivo di 60 miliardi. Se comunque non riescono a finire i lavori in tempo, o usano altre fonti di finanziamento europei, oppure il rischio che restino opere incompiute, e questo vorremmo evitarlo. Allora, di questo parleremo anche dell'Ilva, la cui situazione è sempre più complicata, e del no, il nuovo no che è arrivato dalla Germania all'operazione UniCredit su Commerzbank. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 di Digitale Terrestre.

Allora, ripartiamo dai mercati. Ho detto non movimenti incredibili sui mercati azionari, più interessante quello che sta capitando sul petrolio. A proposito di Unicredit, il titolo guadagna il 4,16%, intesa più 2,5%. È ripartita molta l'attenzione sul settore bancario, oggetto di un risico che non vedevamo da tempo. Di Unicredit però parlerò, attenzione, perché molte ipotesi sono che se Unicredit dovesse sostanzialmente rinunciare a Commerzbank, si rivolgerebbe poi o porterebbe il suo sguardo di nuovo sull'Italia, e lì c'è una possibile preda, anche perché in questo momento è da sola e si chiama Banco BPM. Qualcuno è arrivato a ipotizzare che potesse addirittura rilanciare sull'operazione Intesa San Paolo, Unipol su Monte dei Paschi e Mediobanca. Mi sembra intanto molto più oneroso e molto più difficile. Capisco di più il ragionamento non perché abbia informazioni al riguardo su Banco BPM, perché Banco BPM è rimasta da sola dopo che insomma l'offerta fatta a Monte dei Paschi è stata superata da quella d'Intesa Unipol, ma vi arriveremo. Dal punto di vista invece dei mercati internazionali, SpaceX, ricorderete il debutto stellare, il più grande debutto collocamento della storia, è salita di un altro 17% Wall Street complessivamente e ha superato dopo Amazon anche Microsoft. Vale a questo punto 2.950 miliardi di dollari come capitalizzazione, la quarta al mondo per valore. E visto che parlavo di Wall Street, è interessante ricordare che questa sera arriverà la prima decisione della Federal Reserve dell'era Walsh. Walsh deve capire una cosa, deve capire se i dati sull'occupazione buoni e i dati sull'inflazione molto negativi negli Stati Uniti possono giustificare un rialzo dei tassi di interesse. Dubito che possa tagliarli, anche se questa è la richiesta del presidente americano Trump, che ha sempre difficoltà a capire il concetto di indipendenza della banca centrale, ma ha difficoltà a capire vari concetti di bilanciamento, di check and balances, come dicono gli inglesi, di bilanciamento delle democrazie, l'indipendenza del legislativo, dall'esecutivo, insomma tutto un insieme di cose che evidentemente quando era ragazzo Montesquieu non è riuscito a leggerlo, ma insomma che sono la base delle democrazie, tra cui dopo quello che capitò anche nel 29 all'indipendenza totale delle banche centrali. Vedremo cosa farà Walsh, è la sua prima volta questa sera. Tornando ai titoli, più 4,20% Unicredit, più 2,5% Intesa, più 2 Generali, Azimut più 2, Nexi più 2, Monte dei Paschi più 1,80, Commediolanum e Cucinelli e Banco BPM. Tutte le prime sono banche o comunque settore finanziario. Poi Telecom Italia più 1,5 come Poste Italiane, Fineco più 1,5 come Unipol, Biper, Mediobanca guadagna l'1,30%. E di negativo c'è tutto il mondo legato al petrolio, anche se Eni perde solo lo 0,30%, la peggiore Saipem meno 4,60% e Tenaris perde l'1,60%. Male anche Steamac Electronics meno 3,60%, Buzzi meno 2, Stellantis e Amplifon meno 1,80%. Allora, dicevo del petrolio, il movimento c'è anche oggi, perché guardate, ci stiamo avvicinando rapidamente al livello del 27 febbraio. Il Brent è sceso a $78 al barile, meno 2, WTI è a $76. Il Brent è a 6 dollari dal livello del 27 febbraio, era a 73, siamo a 78, 5 dollari. Un po' più alto ancora il WTI, sono $10 in più rispetto al 27 febbraio, tant'è che adesso se tu vai a prendere il prezzo del petrolio Brent adesso è solo del 7% più alto rispetto al 27 febbraio. E attenzione, che come ricordava ieri Sissi Bellomo, a febbraio e anche a gennaio, prima dell'attacco all'Iran, il mercato stava ragionando su un eccesso di produzione di petrolio, non su una scarsità. Cioè, tant'è che l'OPEC ragionava su nuovi tagli alla produzione, perché ce n'era troppo rispetto alla domanda attesa più debole, e quindi in questi casi i paesi produttori vanno a tagliare per mantenere il prezzo alto. Lo dico perché $70, per carità, uno può dire
ma è ancora alto? Sì e no, nel senso che noi livelli molto più bassi, penso ai 35-38 dollari, li abbiamo visti in un caso su tutti quando scoppiò Lehman Brothers e andò in crisi il mondo finanziario. Cioè non è neanche da attendersi un petrolio troppo basso come indicatore dello stato di salute mondiale. E comunque la benzina è in calo, il self-service è 1,881 euro al litro, il gasolio 1,985 euro. A questo punto siamo dal 27 febbraio a un più 12% con la benzina e un più 15% ancora col gasolio, e vedremo quando si andranno a riallineare ai prezzi del petrolio. Sappiamo che ci vuole un po' di tempo, di mezzo c'è la raffinazione, non è che il petrolio in automatico diventa benzina, va raffinato. Il gas è a 41,6, ad Amsterdam un anno fa era 35, quindi sostanzialmente anche lì si va verso una riduzione. L'elettricità domani verrà venduta a 134 euro a megawattora, un anno fa veniva venduta a 125. Interessante quello che però è già capitato in alcuni paesi, perché in Myanmar l'inflazione è andata al 25% nel mese di aprile, perché la maggior parte del petrolio arrivava da lì, dallo stretto di Hormuz, e tra l'altro la Banca Mondiale ha anche ridotto dal 3 al 2% le previsioni di crescita del paese. Qualcuno mi chiede ma è confermata? Sì, la firma dell'accordo è confermata venerdì a Lucerna. Il blocco Teheran ha annunciato che il blocco statunitense dei porti è stato revocato. Trump ha detto lo stretto sarà aperto senza pedaggi completamente, non solo per 60 giorni. Però il New York Times dice attenzione, la guerra ha cambiato in modo permanente l'economia mondiale, ridisegnando l'ordine globale dell'energia, spingendo i paesi a diversificare le loro reti energetiche a beneficio della Cina. Un altro cambiamento permanente, secondo il New York Times, è che la crescente scarsa fiducia nella capacità degli Stati Uniti di mantenere l'ordine mondiale e gli scambi commerciali. Beh sì, molti stanno già iniziando a analizzare il fatto che questa vicenda dell'Iran, il fallimento, perché poi possiamo girare in tanti modi, ma adesso Trump dice che non era il suo obiettivo abbattere il regime, ma andate a rivedere le dichiarazioni quando è stato scatenato l'attacco, tutte le ricostruzioni in cui il Mossad convince e la CIA non è molto convinta invece che l'attacco porterà a una sollevazione di massa, a un cambio di regime. Io non so come faccia uno a smentire se stesso a distanza poi di così breve tempo. Per cui che sia stato un fallimento, che si sia dovuti andare a un accordo de minimis perché la situazione stava diventando insostenibile anche negli Stati Uniti, è opinione comune di tutti, tranne forse che di una persona che sta alla Casa Bianca, che secondo me neanche lui ci crede, e dei suoi collaboratori. Di tutti, che siano di orientamento di centrodestra o di centrosinistra, cambia nulla. Che l'accordo sia nella versione più bassa, perché l'inflazione americana è al 4,2%, il gallone sta a 5 dollari e il petrolio ha un prezzo internazionale, quindi Trump ha continuato a ripetere a tutti che era un problema europeo, degli altri paesi, della Cina e dell'India, se non partivano le petroliere, se non passavano le petroliere da Hormuz. È vero dal punto di vista dell'approvvigionamento, è falso dal punto di vista del costo, perché anche l'automobilista americano ha pagato i costi della guerra in Iran, perché il prezzo è internazionale, non è che siccome lo produci in America lo vendi a meno, ma quando mai? Allora questo è chiaro che viene letto da molti osservatori come un segnale A della debolezza. Alcuni stanno facendo il parallelismo anche tra l'incapacità della Russia di ottenere quello che voleva, che contrariamente a quello che dicono alcuni amici di Putin era arrivare a Kiev ed è impantanata ancora dopo 4 anni in Ucraina, con l'incapacità americana non solo di ottenere quello che voleva ma anche banalmente di garantire il passaggio a Hormuz, non dico che dovesse arrivare al cambio di regime ma garantire il passaggio a Hormuz, e dicono attenzione, questa è la fine della logica delle due superpotenze Russia e Stati Uniti, con un non solo un policentrismo ma un insieme di potenze anche medie, e comunque questo danneggerà la percezione degli Stati Uniti come guardiano nel mondo per il futuro. Non lo so, sicuramente
non ne escono rafforzati, mettiamolo in questo modo. Allora, invece dalla Cina continuano ad arrivare notizie di una scarsissima domanda interna cinese. Le vendite al dettaglio hanno fatto meno 0,6% a maggio, la prima flessione dal 2022, e di un'altissima produzione industriale, che poi tradotto significa che la Cina sta continuando a invadere l'Europa, ma non solo, dei suoi prodotti, perché non riesce a venderli in casa, non può chiudere le imprese, preferisce vendere in dumping, tanto dietro c'è lo Stato, così mantiene l'occupazione. E la produzione industriale ha fatto più 4,5% a maggio, oltre le attese. A proposito invece di inflazione, lì è stata confermato l'inflazione a maggio, è salita del 3,2% contro il 2,7% di aprile, tutto dovuto a beni energetici non regolamentati, hanno fatto da più 9,6 a più 12,5, i regolamentati da 5,3 a 5,6, c'è qualcosa anche nei trasporti. Invece diciamo sostanzialmente l'inflazione di fondo, quindi senza energetici e alimentari freschi, è salita un po' da più 1,6 a più 1,7, e anche quella senza gli energetici è fatto da più 1,9 a più 2,1%. C'è da dire che almeno gli alimentari sono cresciuti poco, e il calo della spesa, diciamo, cresce meno e anzi decelerato, quindi bene e maggior frequenza d'acquisto, igiene personale, pulizia della casa, alimentari hanno fatto più 1,9%. Come curiosità, l'inflazione più alta si è registrata a Reggio Calabria, parliamo dei comuni con più di 150.000 abitanti. Reggio Calabria al 4,4%, Verona al 3,7%, seguono Rimini, Venezia e Roma al 3,6%. L'inflazione più bassa a maggio è stata ad Aosta, 2,3%. Allora, adesso ci stiamo avvicinando all'estate, meglio come temperature ci siamo, ma alle vacanze estive. Vedremo cosa capiterà adesso, perché uno degli effetti collaterali di questo accordo è di avere sbloccato, perlomeno eliminato, dovrebbe essere definitivo, il timore carburante d'aereo, kerosene, jet fuel, c'è, non c'è, quanto ne potremo usare. Però è chiaro altrettanto che molti europei, e non solo, hanno già compiuto le loro scelte. Di solito si prenota, o le famiglie, chi tende a prenotare con anticipo a febbraio, marzo, aprile, e lì già le scelte sono state fatte. Lo dico perché, e ne parleremo, il dossier di Assutenti segnala che cosa? Segnala che la preferenza è tutta per le mete nazionali, anche per effetto dell'allarme legato al jet fuel e al timore di possibili tagli ai voli estivi. Di conseguenza si sta riducendo la disponibilità nelle strutture ricettive e aumentano le tariffe. Una famiglia con due figli che prenota oggi una settimana di vacanza al mare dal 9 al 16 agosto spende il 12,5% in più rispetto all'anno scorso, 2025 euro, giustificato dal caro energia, ma non scherziamo per favore. È giustificato dal fatto che probabilmente l'albergo, la struttura ricettiva, vede il tasso di riempimento aumentare e tiene alti i prezzi. E rincari dei traghetti, certo, il più 10%, lì c'entra un po' di più il carburante, però adesso vorrei vedere se il carburante tornerà a livelli pre-27 febbraio. Mi aspetto, anche se non ci credo tanto, che i prezzi calino, visto che il carburante fra un po' non lo pagherete più come lo pagavate nei giorni scorsi. L'unica buona notizia arriva dal trasporto aereo, perché la forte frenata di domanda ha fatto calare i prezzi del 23%. Santorini, Creta, Tenerife, Sharm el Sheikh, Zanzibar, Seychelles, Maldive hanno prezzi più bassi, e sempre più italiani restano nel paese perché avevano timore a prendere voli, ma rendono più convenienti paradossalmente il viaggio all'estero. Allora, adesso vorrei far ascoltare che cosa ha detto al microfono del nostro Alessio Maurizi il
la dottoressa Federica Dell'Auso, un membro del servizio studi Caritas. La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas. Lo dico perché continuo a sentir parlare del salario minimo. Io non ho detto che il salario minimo sia la soluzione a tutti i mali, anzi, sicuramente non risolve il problema del potere d'acquisto salariale, che è sotto di un 8% rispetto al pre-Covid. Però ho visto quello che è stato partorito dal governo il 1° maggio, sì. Ci sono ancora molti passi da fare per riformare la rappresentanza sindacale, evitare contratti pirata e via così. Però il punto è molto semplice.

0: sono servizi spesso, diciamo, aggiuntivi o legati al settore turismo o legati per esempio al mondo dei vigilanti. Di mezzo spesso ci sono cooperative, per cui la società X appalta alla cooperativa quel servizio. Fatto sta che continuate a scrivermi di contratti firmati a 6 euro, a 7 euro, a 5 euro, 60 e quant'altro. Perché lo dico nell'introdurre questo pezzo dell'intervista fatta effetto giorno? Perché la Caritas ha detto che un povero su quattro ha un lavoro in Italia, cioè i working poor sono il 25% del totale.
1: Se in passato a chiedere aiuto erano per lo più persone senza un impiego, oggi questa fetta è comunque importante, ma vediamo che è cresciuto in modo esorbitante l'incidenza degli occupati. Un assistito su quattro ha di fatto un'occupazione e nonostante questo lavoro non riesce ad avere una vita dignitosa. Solo 10 anni fa la percentuale degli occupati stava intorno al 13%. C'è una forte correlazione tra povertà e bassi livelli di istruzione. Un altro elemento di tendenza in che c'è stata una forte crescita della componente anziana: gli anziani negli ultimi 10 anni sono cresciuti del 191%, e qui diciamo chiama in causa tutto questo aspetto anche legato alla solitudine, alle difficoltà sanitarie.

0: Allora, vedo tanti messaggi. No, non è vero, non sono d'accordo con alcuni ascoltatori che dicono chi se ne frega di aver speso soldi per le piste ciclabili o per, no, o per la riqualificazione urbana. Non è che, cioè, anche la qualità dell'ambiente urbano, ho detto solo che non ha un impatto sulla produttività, questo è certo. Dunque, sono solo cooperative, ma infatti io non ho mica detto che non siano le cooperative, eh. Cioè, io ho detto che anche le cooperative contribuiscono ai cosiddetti contratti pirata, e comunque 9 euro non risolverebbero il problema allora, ma almeno permetterebbero di non avere i contratti a 7 euro, è chiaro questo. Poi non ho capito perché il governo non lo voglia fare, tanto sarebbe a costo zero per il governo. Poi non lo vuoi fare perché l'ha proposto l'opposizione, sbagli, nel senso, sbagli, secondo me. Non hai altre soluzioni? Altre soluzioni, però devono essere a costo zero per le casse pubbliche, mentre ogni volta che riduci l'IRPEF, per esempio, che cosa sacrosanta, per carità, beh, questo ha un costo per le casse dello Stato. A me sembra che l'opposizione al salario minimo sia di carattere solo ideologico da parte del governo. E con questo andiamo sulla pubblicità.
1: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. Digitallex.it.
2: Mamma, mi racconti una fiaba?
3: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
2: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
3: Sempre dove stai tu, amore mio.
4: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutti

17:42 minuti. Dunque, devo rispondere a alcuni messaggi al 349-238-6666, principalmente sul salario minimo. Non faccio la demi vierge, amico, per le battute. Non l'ha fatto neanche la sinistra. È vero, verissimo. Ma il fatto che non abbia fatto il centro-sinistra non vuol dire che non vada fatto, secondo me, che cazzo è la Bibbia. Dopodiché aggiungo che il calo del potere d'acquisto in Italia non è, diciamo, solo dal Covid in poi, perché dal 2008-2009, quando iniziamo a perdere di produttività, che i nostri salari si piantano, si impantanano. Basta vedere il dato rispetto ai salari tedeschi e francesi, lì c'è un elemento anche di bassa produttività del modello di impresa italiano. Però è innegabile che l'inflazione che è partita dopo il Covid, che non avevamo mai visto nei 15 anni precedenti, ha dato un'altra botta. Cioè abbiamo un'inflazione accumulata dal 21 al 25 del 20%, vuol dire che prima guadagnavi 1000 e in termini reali adesso guadagni 800. Beh, è chiaro che quello ha dato un'altra botta. Non ho detto che prima i salari italiani si erano fermati tecnicamente, insomma, dal 2008-2009 in poi, dopo Lehman Brothers crolla, gli altri paesi recuperano produttività, noi no, ma c'è stata una scoppola ancora più dura, che non è certo colpa di questo governo né di nessun governo, che si chiama inflazione, che è arrivata dal boom post-Covid, ai porti cinesi e quant'altro, e poi anche dall'invasione russa dell'Ucraina. Qualcuno mi dice, ma anche qui non faccia, se non lo fa la sinistra è perché mandi in crisi le cooperative. E chi se ne frega? Scusi, se la cooperativa viene usata anche magari con buona pace dell'impresa che fa il contratto con la cooperativa, per avere contratti a 5-6 euro, e vabbè, a qualcun altro mi scrive, non vengono fatti il salario minimo perché togli potere contrattuale al sindacato. Dio. Sì, nella parte più bassa, certo. Se poi però il potere contrattuale del sindacato deve essere firmare a contratti a 6 euro, meglio toglierlo quel potere lì, in quelle categorie, abbiate pazienza. Tutta la parte di secondo livello e più alta non toglie nessun potere. Ha spiegato Draghi perché i salari sono fermi. Sì, Draghi ha ricordato come si sia fermata anche la produttività, ma attenzione che non sono fermi. Andate a vedere la tabella, per favore, della variazione del potere d'acquisto nei vari paesi dell'area euro dopo il Covid. Non è che anche la Francia ha un -1,7, vado a memoria, la Spagna un -2, noi siamo quelli che abbiamo il meno più pesante. Comunque, visto che citavate Draghi, oggi su tutti i giornali c'è, diciamo, un'intervista, in alcuni giornali c'è un'intervista, in altri casi il passaggio del libro Competere o Sparire per un nuovo paesaggio europeo. Per gli Stati europei agire insieme è una condizione necessaria, occorre una nuova Europa per i giovani, devi ritrovare la crescita per difendere la libertà e i confini. E la rete di protezione sociale è un orgoglio europeo e va difeso. Ah, beh, certo, non andrebbe, non va preso come modello quello americano e neanche quello cinese. La Russia non la cito perché insomma. Allora, questo per quello che riguarda le notizie in breve, dunque, ripeto, è vero che la sinistra non l'ha fatto e lo chiede adesso che è all'opposizione, è vero, però questo non vuol dire che, siccome non l'hai fatto, non l'ha fatto il centro-sinistra, non sia una formulazione giusta. Ancora, e ripeto, c'è stata un'accelerazione nel calo del potere d'acquisto dovuto all'inflazione. 349-238-6666 per sms e whatsapp, partiamo dal risico bancario.

0: Sì, risico bancario ma di carattere europeo. Vedo che in regia che Ivano e Brunetti ci tengono molto a sta notizia, che per me non è una notizia, ma la do lo stesso, così la piantate di parlarmi in interfono. Oggi ufficialmente sono stati firmati i dazi europei al 15%, ma che dovete esportare in America? Sì, via libera al Parlamento europeo l'accordo sui dazi Stati Uniti-Europa, 440 voti, così la do tutta, favorevoli, 151 contrari, 50 astensioni. Adesso andiamo avanti. No, no, ma era fondamentale, è importante perché si temeva anche dazi al 50, ma era 15, lo sapevamo che era 15, mancava la ratifica. Comunque va bene. Allora, Luca Davide, Sole 24 ore, buonasera.
1: Buonasera Sebastiano.
0: Vuoi
1: e un saluto a chi
0: anche
1: ci
0: tu
1: ascolta.
0: Che oggi il Parlamento europeo ha firmato i dazi. Allora, senti, qui mi sembra che ci sia una doppia levata di scudi, Luca, perché non c'è solo la parte del governo che da sempre è contrario all'operazione di Unicredit su Commerzbank, ma anche i sindacati. Ora, io ricordo che lo Stato tedesco ha il 12%, no, di Commerzbank. Allora vorrei capire a come andrà avanti Unicredit, perché comunque lei ha già detto di aver superato il 30% che si era prefissato sull'OPA, e tra l'altro considerando i derivati siamo al 55,6% del capitale, e B perché il titolo oggi è molto cresciuto. Prego.
1: Allora, diciamo che è una partita che si gioca su due livelli. Uno è quello finanziario, e qua bisogna dire che Unicredit ha raggiunto l'obiettivo minimo che si era prefissata, ha superato questo 30%, e nei fatti, se consideriamo anche i derivati, ha in mano anche oltre il 50%, e questo blinda di fatto la presenza di Unicredit all'interno di Commerzbank. C'è però un altro piano, che è quello politico, e qua lo scontro con Berlino resta apertissimo, e ovviamente oggi è stato plasticamente confermato anche dall'approccio del governo tedesco, che ha detto, come prevedibile, no all'offerta dell'eventuale adesione. Sostanzialmente la versione ufficiale è economica, cioè secondo il governo di Berlino non c'è un premio adeguato rispetto al valore di borsa. Però il punto vero, forse anche più strategico, politico, di indipendenza, cioè Commerzbank viene considerata una banca chiave, diciamo, per il Mittelstand, cioè per tutto il tessuto delle piccole e medie imprese, un pilastro della piazza finanziaria di Francoforte, insomma, per tutti questi motivi.
0: Sì, però scusami,
1: ovviamente.
0: Luca, io so che tu non sei tedesco, ma noi qui in Italia abbiamo Crédit Agricole che si è presa Cariparma, Valtellina, BNL è andata ben pe Paribas. La stessa Crédit Agricole al 20% della Popolare di Milano. Nessuno ha avanzato l'ipotesi che arrivati i francesi avrebbero smesso di aiutare le medie imprese parmensi o della Valtellina. Cioè, voglio dire, altrimenti torneremo indietro di 30 anni. Non capisco, cioè, cos'è che fa temere al governo che una banca molto attiva nelle imprese medie e nel tessuto imprenditoriale tedesco cambierebbe il suo orizzonte, il suo modo di agire se controllata da Unicredit.
1: Ma questo fa un po' parte dei tanti campanilismi che forse attraversano ancora l'Europa in una fase politico-storica che è quella che viviamo giorno dopo giorno. È evidente che le ragioni finanziarie, economiche di operazioni simili sono difficilmente contestabili, peraltro per una banca che in Germania è già presente.
0: Cavolo, i Poverheinz Bank, cioè, non so.
1: Esattamente.
0: Infatti i tedeschi non potrebbero guardare quello che ha fatto Unicredit con i Poverheinz Bank e dire: beh, per come si è comportata temiamo questo, per come si è comportata non temiamo questo. Non so, mi sembrerebbe anche un'operazione un po' più concreta. Prego.
1: Ma dicevo che sicuramente Unicredit vuole fare leva proprio sull'esperienza positiva indubbiamente di grande rilancio che ha messo in atto proprio su HVB, e questo peraltro spiega anche la reazione del mercato di oggi. E qua mi collego a quello che dicevi tu prima, il fatto che il titolo oggi sia andato addirittura a premio rispetto appunto a quello che invece era uno scarto in negativo tenuto fino ad oggi, segnala che il mercato crede invece al fatto che l'obiettivo dichiarato da Orchel sia stato in qualche modo raggiunto e crede progressivamente a un percorso in cui la banca italiana metterà sempre più mano in fin dei conti sulla banca tedesca. Insomma, per gli investitori è l'operazione e il risultato di oggi, che deve ancora arrivare nel suo numero definitivo, però sicuramente l'operazione rafforza il peso negoziale di UniCredit, e questo è un messaggio sicuramente positivo per gli investitori. Ecco, questo secondo me spiega perché oggi il titolo UniCredit sia andato particolarmente bene.
0: Senti, era oggi la scadenza o c'è un dettaglio per cui si può andare avanti? Perché io ricordavo anche qualche giorno in più, però forse mi sbaglio.
1: In realtà ci sono ancora, c'è ancora qualche ora, tutte le adesioni si completeranno a mezzanotte di oggi, il risultato finale arriverà venerdì, ma poi per la legge tedesca, che è un po' barocca, ci sono ancora 2 settimane per ulteriori adesioni extra, quindi il risultato definitivo arriverà a luglio. Ma diciamo una cosa, il grosso, come si come dire, come era atteso, più o meno dovrebbe essere arrivato, arriverà in queste ore.
0: Allora, grazie Luca Davi, 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: Focus Economia.

0: 18 e 7 minuti. Dunque, il 30 giugno ufficialmente finisce il PNRR, il Next Generation EU, come si chiama, Bruxelles. I 194,4 miliardi di euro ottenuti, parte in prestito, con prestiti molto molto vantaggiosi, parte a fondo perduto, circa 80 miliardi a fondo perduto, il resto a prestito. Sono già state erogate all'Italia 10 rate, compresa il prefinanziamento del 2021, ma 9 rate, scusate, mi manca, o meglio, se metti dentro anche il prefinanziamento siamo a 10, manca la decima rata ufficiale da 28,4 miliardi. Allora, le analisi sul PNRR si dividono tra chi dice è un'occasione mancata, abbiamo usato i soldi per migliorare la qualità della vita, il decoro urbano, la qualità delle strutture scolastiche in alcuni casi, ma non per far fare un salto alla produttività del paese. E alcuni citano anche il ritardo in alcuni capitoli, penso alla giustizia, digitalizzazione dei tribunali. Altri dicono sì, però guardate che rispetto al passato, questo mi sembra innegabile, quando noi avevamo un record negativo in Europa per la capacità di utilizzare i fondi europei di sviluppo e coesione, e arrivavamo a usarne il 30%, poi scadeva il tempo e questi fondi venivano ridistribuiti per altre aree che facevano concorrenza all'Italia, aree depresse, magari in Spagna, in Irlanda, in Portogallo. Beh, qui abbiamo avuto una capacità, abbiamo, diciamo, imposto la macchina pubblica italiana a tempi, procedure, obiettivi, dovevi raggiungere, fare le riforme, raggiungere gli obiettivi, milestones, per avere la seconda rata successiva. Una pressione che ha consentito, o ha costretto per meglio dire, le amministrazioni centrali locali ad accelerare gli appalti, digitalizzare le procedure, ridurre i tempi di aggiudicazione delle gare, migliorare i pagamenti della pubblica amministrazione. E poi il dato sugli investimenti, perché comunque la Banca d'Italia ci dice che l'importo dei bandi per i lavori è rappresentato in media il 3,6% del PIL negli ultimi 5 anni, ossia il doppio del decennio precedente. Quindi abbiamo fatto investimenti pubblici come non ne facevamo da 10 anni, complice anche l'austerity. Allora, chiedo al nostro ospite se concorda su questo, e quindi mi riferisco all'analista di Open Polis che segue lo stato d'avanzamento dei lavori del PNRR, Luca Dal Poggetto. Buonasera innanzitutto.
1: Buonasera dottor Barisoni, grazie per l'invito.
0: Allora, possiamo dire che è un risultato che sicuramente portiamo a casa, di aver velocizzato il modo in cui utilizziamo soldi pubblici, in questo caso europei, o prestiti europei che poi ridaremo con tassi molto e tempi molto agevolati, e che comunque la quota di investimenti sul PIL è tornata a un livello più simile a Germania e Francia?
1: Sì, questo lo possiamo sicuramente dire. Sono uscite delle relazioni proprio recentemente che confermano questa tendenza. Dalla Bocconi alla Banca d'Italia si conferma il fatto che sostanzialmente grazie al PNRR si è riusciti a tornare su un livello di investimenti che è simile in particolare a quello della Germania, che l'Italia non riusciva a raggiungere da prima della crisi economica del 2008. Quindi sicuramente da questo punto di vista uno degli obiettivi del PNRR, più in generale del Next Generation EU, che era quello un po' di rilanciare l'economia dopo la crisi pandemica, è stato raggiunto. È anche vero che la struttura con milestone e target ha imposto fondamentalmente alla nostra pubblica amministrazione, sia a livello centrale che a livello locale, di velocizzare le procedure, e anche questo è un altro risultato acquisito. Sicuramente il rovescio della medaglia è che probabilmente ci si aspettava dei risultati più significativi. Se da un lato infatti è in dubbio, tutte le istituzioni lo confermano, dall'Ufficio parlamentare di bilancio alla stessa Banca d'Italia alla Corte dei Conti, che il PNRR ha avuto un ruolo decisivo nel mantenere la crescita del PIL su livelli positivi, anche se interessi molto contenuti, come sappiamo, dall'altro appunto ci si poteva aspettare un ritorno maggiore per questa enorme mole di investimenti, quindi sicuramente qualcosa non ha funzionato, nel tempo si è un po' persa quella che era l'ambizione iniziale, quindi della riduzione dei divari territoriali, della digitalizzazione, della transizione ecologica, per andare più nella direzione di cerchiamo di portare a termine il risultato da un punto di vista formale per ottenere queste risorse, e quindi l'impatto che si è generato è risultato più contenuto delle attese, e queste sono state anche un po', diciamo così, la direzione in cui si è mossa il governo quando ha presentato le diverse revisioni del piano, che va ricordato sono 8 in totale, l'ultima recentissima presentata lo scorso 12 giugno.
0: Allora, altre due domande dal progetto. La prima, a voi, quali sono le voci, i capitoli più in ritardo rispetto ai progetti? Perché Sole 24 Ore a fine aprile scriveva a rischio 1.400 progetti legati a fondi da 17 miliardi, però poi, se ho ben visto, c'è anche il rischio che nei comuni, e gli enti territoriali non sono solo i comuni, ci possono essere anche le regioni, vi siano 45.000 progetti per un importo da 60 miliardi che diciamo, potrebbero non arrivare al certificato di ultimazione dei lavori.
1: Sì, esatto, questo diciamo è un po' il tema. Partiamo con un quadro generale. Il quadro generale ci dice che naturalmente il 30 giugno è la scadenza anche simbolica, se vogliamo, che l'Italia si è data come termine ultimo per la per il completamento di milestone e target, che sono 159, di cui, secondo il dato più recente rilasciato dalla Corte dei Conti, soltanto 11 già completate. E quindi diciamo è un momento decisivo, è un momento fatidico. C'è tempo fino al 31 agosto per inviare la richiesta di pagamento dell'ultima rata a Bruxelles, e successivamente la Commissione europea avrà la seconda parte dell'anno fino entro il 31 dicembre per valutare i risultati raggiunti ed eventualmente erogare l'ultima rata.
0: Che è da 28 miliardi, giusto? 28 e mezzo.
1: Esattamente, esattamente. Cosa c'è da dire? Che non tutti i progetti devono necessariamente concludersi entro il 30 giugno, quelli che per cui diciamo questa scadenza è tassativa sono quelli che prevedono come evidenza, diciamo così, come prova del raggiungimento dell'obiettivo, la pubblicazione del certificato di ultimazione lavori, come ricordava lei. Noi abbiamo fatto un po' un tentativo di cercare di individuare quali fossero queste misure, questi interventi per cui la data del 30 giugno era tassativa, e ne abbiamo individuati appunto circa 45.000 per un importo del PNRR pari a circa 60 miliardi. Ora, in base ai dati che abbiamo a disposizione, che sono comunque di fonte ufficiale, presi da Italia Domani, che è il portale governativo sul PNRR, a febbraio risultava un avanzamento finanziario di questi progetti di circa il 48,5%, quindi un dato abbastanza preoccupante. Come ricordava lei, sono principalmente progetti di competenza degli enti territoriali, quindi principalmente regioni, province e comuni, e da questo punto di vista sicuramente è necessaria un'accelerazione.
0: Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Le 23.
10: GR24, il Sole 24 Ore.

0: morto il cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente della CEI, aveva 95 anni. Iran venerdì a Lucerna, la firma dell'accordo con gli Stati Uniti al G7 di Evian, pressing su Putin. A Mykonos, per l'addio al nubilato con le amiche, muore in un incidente d'auto. Sospesi i dipendenti ATM della chat sessista, primo indagato nell'inchiesta. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Pietro Lacorte in regia. In apertura la notizia battuta in serata dalle agenzie: si è spento a Roma il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007, figura centrale nel panorama ecclesiale e culturale del paese. Ruini è stato il principale regista della ristrutturazione dell'intervento cattolico nello spazio pubblico. Difensore tenace dell'identità cristiana del paese, non esitò a prendere posizioni nette su temi etici come il riconoscimento delle unioni civili, la bioetica e la laicità dello Stato. Memorabile il suo ruolo nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita, per cui promosse con efficacia l'astensione, contribuendo al suo fallimento. Sarà firmato venerdì a Lucerna il testo dell'accordo Stati Uniti-Iran. Subito dopo partirà la fase 2 dei colloqui, che affronterà le questioni più cruciali, dal programma nucleare iraniano alla revoca delle sanzioni e allo scongelamento dei beni. Al G7 di Evian, Donald Trump assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquisire l'arma nucleare. Al centro della seconda giornata di lavori l'Ucraina, con il G7 in pressing sulla Russia, ed è disgelo tra Meloni e Trump. In Polonia intanto è stato ucciso un dissidente russo noto per le sue caricature di Putin.
1: Robert Kuzovkov, nome d'arte Semyon Skrepetsky, era un artista russo impegnato contro il regime. È stato ucciso in Polonia, a Biala Podvaska, con 5 colpi di pistola, alcuni dei quali esplosi quando già era a terra. Skrepetsky usava la musica come strumento di protesta, come in questa versione satirica della canzone per bambini Zio Vova siamo con te, che nell'originale loda Putin. Ma era noto soprattutto per le caricature del leader del Cremlino e di Lukashenko e per performance artistiche come quella svolta a Berlino il 12 giugno, la scorsa settimana, in occasione della festa nazionale della Federazione Russa. Molto critico verso altri oppositori e in particolare verso Alexei Navalny, a maggio era stato anche in Italia, a Venezia, per contestare l'apertura del padiglione russo alla Biennale. Dal 2021, non sentendosi al sicuro in Russia, viveva in Polonia. Per l'omicidio sono stati fermati 2 cittadini bielorussi, ma le autorità non hanno ancora formulato accuse. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'effetto guerra intanto pesa sui prezzi. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione a maggio, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, valore che non si vedeva dal settembre 2023. A salire sono soprattutto i prezzi dell'energia, dalla benzina alle bollette, e per effetto traino i trasporti e i servizi ricreativi. La Caritas ha assistito lo scorso anno oltre 282.000 persone, il dato più alto di sempre. Secondo il rapporto annuale presentato oggi, la povertà è sempre più strutturale e stabile, non eccezionale. Aumentano le persone con un lavoro che chiedono aiuto, sottolinea Federica De Lauso, curatrice del rapporto, al microfono di Alessio Maurizi.
2: Oggi un assistito su 4 ha di fatto un'occupazione e nonostante questo lavoro non riesce ad avere una vita dignitosa in qualche modo. Solo 10 anni fa la percentuale degli occupati stava intorno al 13%. Si mantiene stabile il tema dell'istruzione, quindi c'è una forte correlazione tra povertà e bassi livelli di istruzione. Un altro elemento di tendenza in qualche modo che abbiamo evidenziato quest'anno è che c'è stata una forte crescita della componente anziana. Gli anziani negli ultimi 10 anni sono cresciuti del 191%.
0: morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato. Vittima una 37enne di San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo, Sara Ceccantini, madre di una bimba di 3 anni, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. A Milano ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti della chat in cui comparivano immagini di donne riprese dalle videocamere di sorveglianza sui mezzi pubblici accompagnate da battute sessiste e frasi oscene. Nell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano per accesso abusivo a sistema informatico c'è un primo indagato. Ed è tutto per questa edizione, la prossima a mezzanotte.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
1: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
2: Mi hai detto che ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
1: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
1: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Picchi glicemici, se ne parla tanto, spesso con un po' di allarme, ma la verità è che non tutti i picchi sono uguali. Alcuni sono fisiologici, il corpo li gestisce senza problemi, altri invece sono un segnale da non ignorare. E oggi facciamo chiarezza con il professor Avogaro, diabetologo, presidente della Fondazione Diabete e Ricerca della Società Italiana di Diabetologia. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie dell'invito. Beh, un picco glicemico ce l'hanno sia le persone senza diabete sia le persone con diabete. Anche un picco glicemico nella norma è un picco che dopo un'ora dall'inizio del pasto è inferiore a 140-160. Tutto ciò che ci sta sopra è un picco glicemico esagerato o francamente patologico. Però bisogna ricordarci un'ora dopo l'inizio dell'assunzione del cibo. E questo è molto importante perché la secrezione insulinica ha il suo picco massimo ad incirca dopo anch'essa un'ora dall'inizio dell'assunzione del cibo. Quindi questo è il tempo dopo, dopodiché verso le due ore la glicemia scema. È chiaro che se uno, tanto più alto è il picco glicemico, tanto maggiore sarà la produzione di insulina e ahimè tanto maggiore sarà il danno che questo picco glicemico induce.
1: Professore, quindi come si fa a capire se la glicemia è stabile o oscilla quando non dovrebbe? Ci sono dei segnali, dei momenti che ognuno di noi magari può intercettare e cogliere durante la giornata?
2: Beh, c'è un segnale che è molto spesso presente anche nelle persone che non sono diabetiche, soprattutto nelle persone in sovrappeso o obese, che è la sudorazione all'incirca due ore e mezza dall'inizio del pasto. Perché questo? Perché un picco glicemico esagerato dopo il pasto fa sì che venga prodotta un'eccessiva quantità di insulina, la quale ovviamente fa il suo mestiere,
1: sì.
2: Agisce e ovviamente una grande quantità di insulina poi porta la glicemia ad essere metabolizzata e molto spesso dopo due ore e mezza questa glicemia, proprio dati gli alti valori di insulina che essa stimola, può arrivare a entrare nei limiti dell'ipoglicemia e quindi la persona, anche normale, percepisce questo, certo, con un senso di batticuore e sudorazione.
1: Professore, grazie per essere stato con noi, per averci aiutato a fare chiarezza. Le auguro una buona giornata, alla prossima.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E io lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico, buon ascolto.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studio online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Perché dovrebbero farlo?
2: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
3: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero.
5: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
6: Se lo fai, non si torna indietro.
7: Allora, tranquillizzo subito le persone appassionate dei film di fantascienza, in particolare di Steven Spielberg. Non farò spoiler dell'ultimo film, Disclosure Day, assolutamente, non lo farò, quello avete sentito nel trailer, ma già nel trailer è raccontato tutto il film, quindi è noto. Spielberg ha una passione da IT in poi per la questione degli extraterrestri. In Disclosure Day, lo dice il titolo stesso, è il giorno della rivelazione, è molto legato all'attualità. Noi abbiamo fatto una trasmissione qualche tempo fa sul fatto che Donald Trump aveva annunciato che avrebbe aperto i leggendari X-File, perché l'umanità ha diritto di sapere, quindi ordinato al Pentagono e alle agenzie federali di declassificare tutti i dossier UFO, UAP, che parlavano di vita extraterrestre, e li avrebbe caricati tutti nei server, nei siti del Dipartimento della Difesa, sotto la vista di tutti. Abbiamo fatto una trasmissione con un esperto, ha detto che sì, c'è qualche video che si vede un po' meglio, non è che ci sono poi grandissime rivelazioni in questo che sembra più un esperimento di distrazione pubblica rispetto ai fatti già gravi che stanno accadendo nel mondo. Beh, Spielberg fa un film profetico, perché penso che sia stato pensato, girato, montato e post prodotto molto prima dell'incedere di Donald Trump bellicista, e molto prima anche del suo annuncio di aprire gli X-File. Il film mette insieme questi due elementi: il mondo è sull'orlo di un grande conflitto e allo stesso tempo, avete sentito, c'è una persona che dice: il mondo deve sapere, voglio far sapere cosa sono questi file segreti. La vicenda non entro nei particolari per non farvi assolutamente degli spoiler, però c'è un tema in questo film che viene toccato, in questo tema l'avete sentito nel trailer, dice: il mondo sarebbe sconvolto. La vera ragione per cui ci siamo sempre chiesti, perché se veramente esistono dei file che dimostrano la presenza di una vita extraterrestre, beh, perché non ce lo dicono? Qual è il problema? Beh, questo film cerca di lambire quello che sia il problema. È un problema di controllo innanzitutto. Se venisse fuori che esistono degli esseri perfetti, con una tecnologia avanzatissima, che hanno superato l'idea del conflitto, l'idea della guerra, vivono soltanto per un mondo positivo e migliore, come dicono gran parte delle profezie ufologiche, se addirittura ci fosse l'idea che questi esseri fossero loro che hanno scritto la storia, non soltanto la storia ma anche le scritture sacre, ci sono correnti ufologiche che dicono che in realtà gli egiziani fossero stati ispirati dagli UFO, la Genesi, i libri sacri, altro non parlavano di extraterrestri, le famose incisioni in cui si vedono astronavi, altro non sono che testimonianze del nostro passato, la presenza perenne degli extraterrestri. Se tutto questo fosse vero, beh, sarebbe in crisi l'idea di Dio e tutte le religioni ne sarebbero fortemente coinvolte. Infatti in questo film c'è un personaggio particolarmente legato alla questione religiosa che si pone questo problema. Dice: ma se questa roba viene fuori, beh, cosa sarà più di Dio? Beh, questo è il tema che voglio proporvi oggi, e attenzione a quello che direte.
1: Cosa hai rubato?
4: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
1: Sono delle persone.
4: No. Capisci quello che dice?
1: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
4: Io invece sì.
8: Che mi sta succedendo?
2: Le persone hanno fame di verità.
4: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
7: Il film è realmente molto bello, avvincente, affascinante, fatto naturalmente da Dio, se il termine mi è concesso, vi consiglio di andarlo a vedere. Sul tema che solleva questo film, però, penso che possiamo aprire un dibattito, perlomeno capire, vedere quanto aggiunge questo film al dibattito che è stato già fatto sul rapporto fra religione e presenza tra extraterrestri. Devo dire che qualcuno già si è mosso nella diocesi del Tennessee, un prete esorcista, padre Dan Riel, è molto noto al pubblico americano, ha colto l'uscita di questo film per dire che in realtà questo è un film ispirato dal demonio, il demonio stesso parla all'umanità, tenta in qualche maniera di offuscare l'immagine di Dio, anzi chi vede questo film probabilmente sarà posseduto dal demonio. A me è uscita un'ernia, ma non so se c'è un rapporto diretto, devo dire. Allora, Edoardo Russo, buongiorno.
8: Buongiorno, grazie dell'invito.
7: Allora, Edoardo Russo, ricordo, segretario del Centro Italiano Studi Ufologici, CISU, da più 40 anni si occupa di UFO, è autore del saggio UFO, fenomeno e mito, Rizzoli 2025. Noi abbiamo parlato con lei proprio qualche settimana fa sulle fantastiche dichiarazioni del presidente Trump. Lei ha visto il film di Spielberg?
8: Sì, sì, ho visto il film.
7: Beh, immaginavo che non potesse farne a meno. Trova che dica qualcosa di nuovo e trova che questo tema potrà riaprire qualche dibattito, il tema fondante di questo film, al di là della rivelazione, il film è tutta la rivelazione, il mondo deve sapere, il mondo finalmente saprà o non saprà, guardatevi il film. Ma certo passa come filo parallelo, un filone che lei conosce, che è stato molte volte toccato, abbiamo toccato anche nell'ultima trasmissione, il fatto che possa esserci un rapporto fra le fedi religiose, la storia delle religioni e gli extraterrestri. Il film lo tratta direttamente. Secondo lei come l'ho trattato questo tema?
8: Questo ovviamente non è un documentario, è un'opera d'arte e quindi è la visione che ci porta Steven Spielberg, che porta a compimento, diciamo così, le sue precedenti trattazioni dell'argomento fin da quando era ragazzino, in realtà fin da quando era adolescente, perché a 16 anni aveva già fatto un lungometraggio amatoriale dedicato all'argomento, poi l'ha riarticolato con Incontri ravvicinati del terzo tipo, poi con E.T. e poi così via. Stavolta è molto più
7: centrato. È un tema fondante del suo immaginario, devo dire. Viene a pensare che lui creda veramente in quello che più o meno fa capire in questo film, che questa presenza costante esista, ci sia qualcuno che la nasconde.
8: Sì, il tema è esattamente quello. C'è una verità nascosta, c'è una verità indicibile secondo alcuni della presenza extraterrestre sulla Terra, e questa verità potrebbe comportare, oppure no, perché la questione è aperta nel film stesso, un grande sconvolgimento. Adesso si parla di shock ontologico, il crollo delle religioni, delle società eccetera, oppure no, ci porterebbe verso un'era di pace e a farla finita con quello che da soli noi siamo in grado di fare, quindi guerre.
7: Beh, ancora peggio in questo caso, perché laddove non è riuscito Dio riescono gli UFO a portare la pace nel mondo. È quello che in un film divertentissimo, non di Spielberg, Mars Attack, quando arrivano invece i marziani sono cattivissimi.
8: È sempre così, quello che guardiamo, l'esterno, l'alieno in senso etimologico, quindi lo straniero, quello diverso, quello che viene d'altrove, può essere amichevole, può essere un fratello dallo spazio, un angelo, oppure può essere un demone, un qualcuno di cattivo, cattivissimo, e qui ognuno, diciamo, lo vede con i suoi occhi. La religione, in realtà, adesso poi ogni religione ovviamente ha il suo punto di vista, quella cristiana ha affrontato questo tema, cioè se ci sono extraterrestri, hanno il peccato originale, Cristo si è incarnato anche su altri pianeti, oppure no, sono fratelli maggiori, eccetera, ma fin dai primi anni 50, ricordo un articolo su Civiltà Cattolica nel 52, dove un teologo affrontava questa questione. Di recente, appunto, al di là di tutti gli sproloqui delle frange estremiste evangeliche del protestantesimo americano, abbiamo avuto un esorcista di una diocesi cattolica che è stato praticamente messo a riposo per aver detto che queste apparizioni hanno natura demoniaca, quindi ecco che ognuno, diciamo così, si pone in un'ottica diversa. La domanda è: ci sarebbe davvero lo shock ontologico, oppure saremmo già così assuefatti all'idea dopo anni, decenni di letteratura, di fantascienza,
7: come
8: di
7: immaginario. Come ci fosse una profezia costante da decenni che se ne parla. Tutti
8: sì, questa abituazione, di cui farebbe parte al tempo stesso i film, i rilasci di documenti americani, vogliono poco per volta portarci, questo è uno dei filoni cospirazionisti contemporanei, a riconoscere questa realtà. Ebbene, questi discorsi così uguali io li sento da 50 anni, si diceva la stessa cosa proprio quando è uscito Incontri ravvicinati del terzo tipo, che era una manovra in cui Hollywood complottava col governo americano per abituare il popolo all'idea che ci fossero. Beh, sono passati 50 anni, ci siamo strabituati? Oppure
7: diciamo
8: ancora
7: che l'approccio, l'approccio complottista ha sempre degli spunti per articolare la sua lettura. Io vorrei che però il pubblico che ci ascolta ci facesse capire, ci dicesse, chiamando l'800240024, se ci fosse veramente la prova come la racconta Spielberg, cioè inoppugnabile, concreta, assolutamente certa, dell'esistenza di presenze extraterrestri metabolizzate, elaborate, che già convivono con parte del nostro mondo, naturalmente la parte dei vertici che non vuole dirlo, non vuole farcelo dire, anzi vuole nel film di Spielberg sfruttare al massimo la tecnologia degli extraterrestri senza farlo sapere al mondo. Ecco, questo sconvolgerebbe la vostra visione del mondo, metterebbe in crisi eventualmente la vostra visione religiosa, vi rifareste le domande che sconvolgerebbero totalmente la vostra vita. Questo mi piacerebbe saperlo. Vado avanti con Edoardo Russo. Nel passaggio, lei che segue le cronache è aggiornato su tutto ciò che si scrive, si pensa, si racconta attorno alle presenze extraterrestri. Tra la rivelazione di Trump, che come mi ha detto l'altra volta, a me non ci sono elementi nuovi, alla fine non ha svelato un bel niente. Nel film di Spielberg le prove sono inoppugnabili, vabbè che oggi con l'intelligenza artificiale si fa di tutto, ma nel film lo dicono a un certo punto, non faccio spoiler, quello che vediamo non è fatto con l'intelligenza artificiale, quindi è vero. Ecco, fra il passaggio di Trump e il movimento di commento al film di Spielberg è avvenuto qualcosa?
8: C'è una, anche qua, divaricazione di commentatori, lasciamo perdere quelli di area cinefila e quindi quelli che si occupano degli aspetti strettamente filmici o narrativi, però l'ambito, diciamo così, degli appassionati, degli studiosi si è diviso tra quelli che vedono questa rivendicazione anche filmografica di questa realtà, di questa rivelazione, perché il film quello è Disclosure, è la rivelazione, il giorno della rivelazione, e quindi si sentono rivendicati in questa convinzione, e quelli che invece addirittura dicono anche questo fa parte del complotto, ce la stanno contando soave, in questa, senza fare spoiler sempre, in realtà gli extraterrestri nel film sono buoni e i cattivi siamo noi, e ci siamo sempre comportati male, non solo con noi, ma anche con
7: ma
8: loro.
7: Anche con loro, certo.
8: E questa è una delle tante chiavi di lettura del film. Ecco, quindi in realtà non è così, ci stanno mostrando una pillola edulcorata, perché la realtà è ben peggiore, e quindi i commenti, ripeto, si stanno sprecando. E
7: quello che un po' avviene oggi anche nel nostro paese rispetto a altre culture, altre realtà, altre religioni, c'è una complicità per inquinare la nostra stirpe, per tollerare la caduta dei nostri valori. Questo vale anche per gli extraterrestri. Gli extraterrestri in realtà sono cattivi, sono quelli di Mars Attack, voi li fate passare come dei buoni, quelli di Disclosure sono eccessivamente buoni, tanto buoni che alla fine, nonostante le carognate che gli facciamo, ci vogliono bene lo stesso. Sentiamo Enrico da Treviso, prima telefonata.
9: Buongiorno Nicoletti, salve, ogni tanto ci sentiamo, io sono il famoso amico di Marco Valdo di qualche anno fa, va bene. Niente, volevo intervenire sull'ipotesi o la domanda relativa al fatto che se si scoprisse che la vita sulla Terra fosse stata portata da ipotetico extraterrestre, questo potrebbe in qualche maniera inficiare la credenza in Dio. Allora, mi scusi il termine, ma è una grandissima stupidaggine, perché la domanda si sposta da un'altra parte, cioè questi extraterrestri che avrebbero portato la vita sulla Terra, a loro volta come si sono, da dove sono venuti, come si è formata la loro vita, cioè mi spiego, questa è un'ipotesi, addirittura Frederick Hoyle, un famoso astronomo, anni fa avanzò l'ipotesi che la vita sulla Terra fosse venuta tramite un arrivo di spore da qualche altra stella, la famosa teoria della panspermia. Ma questo significa solo spostare il problema da un'altra parte. Il punto problema è come si forma la vita dal materiale inerte. Questa è la domanda. L'unica cosa che cambierebbe, se mai, è la storia del cristianesimo. Ma per come è stata trasformata,
7: anche le altre religioni sarebbero lambite. Però ci fermiamo un istante, poi vediamo se possiamo ragionare questo tema senza entrare nelle minuzie teologiche, perché non è questo l'argomento di oggi.
10: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
11: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 17 giugno. Anticiclone africano in rinforzo, la giornata sarà contrassegnata da condizioni di bel tempo con sole prevalente, salvo più nubi sui rilievi alpini e appenninici, anche con isolati temporali di calore. Caldo e indeciso aumento su tutte le regioni con 34-35 gradi al centro-nord, venti deboli, mari calmi, scarica l'app del meteo.it.
14: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione.

0: Daisy ricollega a quel film quando tocca il tema dei tentativi del governo USA di nascondere le verità sugli alieni e le risposte ai grandi misteri.
1: I also feel very strongly that
0: il film è come un inseguimento dall'inizio alla fine. Lungo il percorso noi facciamo molte scoperte e i personaggi fanno molte scoperte su se stessi, sugli altri e sulla possibilità che il giorno della rivelazione possa davvero arrivare.
2: Questo è uno stralcio di un'intervista a Spielberg che parla appunto del suo ultimo film, Disclosure Day, e spiega che è un percorso per lui, un percorso creativo e narrativo, come ci diceva appunto il nostro ospite, ma è un percorso anche raccontato attraverso le vite, le biografie dei singoli protagonisti, di cui non voglio dirvi altro perché fare spoiler di un film del genere sarebbe veramente impietoso. Ricordo che sono con Edoardo Russo, che è segretario del Centro Italiano Studi Ufologici, CISU, e più da 40 anni si occupa di UFO. Ha scritto proprio un libro, UFO Fenomeno Mito, che è uscito per Rizzoli nel 2025. Abbiamo tantissime telefonate, sentiamole velocemente, poi le commentiamo con Russo. Averle però, vedo soltanto i numeri, e quando vedrò i nomi c'è questo problema molte volte di lettura. Ecco, Gianluca da Brescia, buongiorno.
3: Buongiorno Nicoletti, salve. Mi sente?
2: Certo.
3: Pronto? Nicoletti?
2: Sì, buongiorno. La sento, vi sento sempre benissimo, tranquilli, io vi sento, parlate.
3: Ok, salve, allora, la mia esperienza è questa, io anni fa mi sono interessato delle arti marziali orientali, cinesi in particolare, e questo dopo mi ha spinto a seguire anche filosoficamente e religiosamente ciò che in cui credono questa antica cultura, e mi sono avvicinato alla religione taoista, più o meno praticante, insomma quantomeno per interesse. Devo dire che lì ho scoperto che divinità definite stellari sono assolutamente cultuate, anzi, cioè la religione, quindi la religione taoista intesa come la, diciamo, la religione autoctona della Cina, in realtà crede fermamente, perlomeno la parte di Cina che ancora ha questo tipo di legame con la fede, crede che le stelle, esseri di altri, più che di altri pianeti, degli esseri abitanti delle stelle, siano i progenitori spirituali degli esseri umani, tanto che il culto prevede proprio tanto di disegnare, le faccio un esempio nella loro ritualistica, disegnare con i chicchi di riso le stelle, le costellazioni, come se fosse una sorta di disegno, che vengono poi offerte per avere aiuto, per avere illuminazione, per avere tutto
2: sì,
3: quello che è la questione
2: con gli UFO
3: spirituale.
2: Che c'entra però, capito? Sì,
3: no,
2: è divertente, interessante.
3: Nel senso,
2: cioè,
3: che sostanzialmente
2: anche noi abbiamo delle gerarchie angeliche, abbiamo delle cosmogonie bellissime anche nelle regioni monoteiste.
3: Lei ha ragione, però effettivamente nei loro testi sacri c'è il contatto con questi personaggi che compaiono e dicono: guardi, io vengo da quella costellazione qua e le insegno questo, io vengo da quell'altra costellazione qua e le insegno quest'altro.
2: Ah, localizzano, quindi, localizzano nelle stelle, che in realtà sono barlumi di qualcosa che non sappiamo nemmeno se esista ancora, delle presenze che potrebbe far pensare un'assonanza con i figli e le stelle, gli UFO e via dicendo. Interessante. Ilaria da Roma.
4: Buongiorno, sono teologa, quindi intervengo dal punto di vista.
2: Perfetto, la persona che ci segue, mi sono trovato in difficoltà. Le religioni monoteiste hanno affrontato il problema, tutti, anche c'è anche una tradizione rabbinica che pensa che ci possano essere altri monti creati da Dio, però vengono tenuti in secondo piano.
4: Diciamo, io più che altro intervengo sul fatto della scoperta, cioè il cristianesimo è già passato in epoche lontane attraverso l'esperienza shock della scoperta di altri mondi, riconfigurandosi chiaramente su questa terra, ma quando si trattò di così rielaborare la scoperta del nuovo mondo, si rielaborò il fatto che non venissero da un'unica coppia come si pensava fino a quel momento, ma che ci fossero popolazioni sconosciute fino allora che facevano parte di questo mondo, quindi è certamente un passaggio
2: molto
4: psicologico
2: interessante,
4: non
2: quello che
4: indifferente.
2: Dice la professoressa, cioè un problema simile considerato l'esiguo orizzonte di quello che poteva essere l'umano del 1400, quando fu scoperto il nuovo mondo, hanno dovuto riprocessare tutta la scrittura.
4: Certamente, ma basterebbe guardare la storia dell'evoluzione della cartografia per rendersi conto della concezione di mondo, e io dico sempre sono come i disegni dei bambini che disegnano la propria

0: famiglia e poi mano a mano che crescono anche il mondo, no? E quando si passa dalle carte medievali alle carte del tempo del nuovo mondo si vede un allargamento di orizzonti. Certamente c'è sempre il tema dell'incognito, cioè il mare incognito, oltre il quale non si sa se siano ominidi o esseri umani, ma anche questo processo, che è stato anche abbastanza complicato dal punto di vista sia filosofico che proprio di approccio, perché l'Europa si è accorta di non essere più al centro del mondo, ha portato con tanta difficoltà, anche con violenze, a un'accettazione di fondo. Adesso quindi
1: le
0: io
1: posso
0: non
1: chiedere un'altra cosa, professoressa, sì, che mi interessa, sì, molto. È il concetto che viene in qualche maniera lambito anche nel film di Spielberg dell'immagine e somiglianza, che è un concetto che ha potuto creare degli abomini razzistici in passato probabilmente enormi, ma rispetto all'extraterrestre, che morfologicamente è proprio molto diverso, è un tema che secondo te può essere teologicamente, secondo lei, scusi, teologicamente affrontato, perché gli UFO sono di tanti tipi, non sono tanto uguali a noi.
0: Certamente, ecco, questo forse porrebbe il tema in che senso intendere l'immagine e somiglianza, perché è un'immagine e somiglianza al divino, e fino a questo momento si pensa che cioè noi lo identifichiamo a una figura, a una fisionomia precisa, che è quella, diciamo, dell'antropologia più classica, no? L'uomo. Questo sicuramente susciterebbe un problema, però quando si trattò di affrontare il problema degli indios, all'inizio dissero: non sono uomini, non sono esseri umani, sono degli ominidi. Dopodiché c'è stato tutto il passaggio della rielaborazione, soprattutto dalla parte della scuola domenicana di Salamanca e anche di altri teologi, dire no, sono esseri umani come noi, con sembianze diverse, perché di colore diverso, e hanno la stessa nostra dignità. Quindi anche il concetto di dignità nasce in quest'epoca.
1: Però c'è sempre un processo culturale, vede, è un processo culturale che fa l'uomo per riconoscere comunque in altri esseri il principio di dignità. Le consiglio di vedere il film, perché c'è una parte teologica che io non voglio in questo momento anticipare troppo, ma una religiosa, citando la Genesi, dice: la Genesi parla di questa terra, immagine e somiglianza su questa terra, non è che specifica quello che può fare Dio in altre terre. È corretto secondo lei?
0: Questo di per sé sì, cioè non, Dio è onnipotente, Dio ha come dire la libertà di fare quello che vuole. Bisognerebbe appunto di fronte al fatto compiuto pensare, ecco, in che modo Dio opera sovranamente, liberamente. Però non vedo se non uno shock, forte shock psicologico, questo ci sarebbe, e una necessità di riconfigurare il tema del rapporto tra cristianesimo mondo alla luce anche delle esperienze pregresse. Quindi secondo me ci sono a livello embrionale gli elementi, certamente una scoperta di questo genere avrebbe come dire, richiederebbe forse un po' più di sforzo rispetto alla.
1: Però molto interessante scoperta. Quello ci ha detto lei, professoressa, scuso, ho tolto spazio all'ospite, proprio riprendiamo con lui. La religione si riprocessa, si riadatta, fa un upgrade, man mano che si scoprono altre realtà, altre dimensioni oggettivamente condivise da tutti, la religione si ripone domande e si dà delle risposte. Lei penso che alluda soprattutto al cristianesimo, ma anche le altre religioni dobbiamo fare i conti con la realtà. Se scendessero gli omini verdi col testone e con gli occhi da mosca, improvvisamente qualcuno dovrebbe spiegare alle persone che hanno sempre avuto un credo univoco, come mai un Dio permette questo, e quindi la regione si riadatta a questo. Grazie, ci fermiamo un istante, poi riprendiamo con l'ospite.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente, perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: Melog.
1: Allora, molto molto velocemente ringrazio le persone che mi hanno messo in onda, quindi Filippo Reggi, Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Cheppini a Roma, e mi ricollego subito con l'ospite che ho trascurato, ma era troppo appetitosa l'idea che una teologa ci spiegasse esattamente come funzionerebbe con la religione. Edoardo Russo ci ha chiarito alcune cose, cioè la professoressa che ci ha chiamato, ascoltatrice, ci ha detto che la religione si adatterebbe, non sarebbe poi messa in crisi. È d'accordo lei?
2: Assolutamente sì. I due estremi, diciamo così, di ragionamento di tipo accademico nell'ambito della riflessione nostra, nell'ambito, diciamo, del cristianesimo occidentale, sono un libro di un sociologo francese, Jean-Bruno Renard, che esamina come gli extraterrestri siano diventati per alcuni una nuova credenza religiosa. Quindi la vede con l'ottica dello storico della religione, la sociologia della religione. E dal lato opposto, pochi anni fa, quello che dicevo, un libro edito da Paoline, tra l'altro, quindi una casa editrice cattolica, un'altra casa editrice, la Queriniana, che pubblica molta dottrina in ambito cattolico, ha pubblicato pochi anni fa un libro di un teologo tedesco, Armin Kreiner, che è esattamente Gesù, gli UFO, gli alieni, e vede come far rientrare in un ragionamento teologico aggiornato, come diceva prima la professoressa, è quello che può essere la realtà fenomenica o l'eventuale dimostrazione che esistono e vengono qui degli extraterrestri, sempre che ci siano. Quindi a livello culturale e oltre che teologico la questione è già ben trattata da varie angolazioni, non sempre negative.
1: Solo una cosa, dal punto di vista proprio morfologico di come la tradizione e lo studio degli extraterrestri classifica le varie categorie di extraterrestri, mi sembra che sono tre i grossi filoni in cui vengono rappresentati o immaginati o in qualche maniera organizzati. C'è una che assomigliano proprio a degli angeli, secondo quella che è la nostra tradizione iconografica, o mi sbaglio?
2: Allora, si parla, e ne parlano gli studiosi proprio di religioni in ambito, diciamo, extraterrestre, di neo-evemerismo. L'evemerismo è l'idea che deriva da un pensatore greco dell'epoca classica, per cui gli uomini hanno sempre immaginato gli dèi in forma più o meno umana, quel discorso della somiglianza che faceva lei prima. E quindi sì, stiamo sempre ragionando non di gelatine tipo blob, ma creature umanoidi che possono essere o molto umane o addirittura angeliche, i famosi fratelli dello spazio del contattismo tradizionale anni 50,
1: alti, biondi, alti, bellissimi, biondi.
2: Ci sono poi delle componenti su cui non vorrei entrare, legate a mitologie neonaziste del dopoguerra, perché c'era dietro anche una propaganda di un certo tipo. E dall'altra parte invece abbiamo delle creature che hanno sì una struttura tipo umano, quindi testa, gambe, braccia, due gambe e braccia, ma un po' diversi, perché ci deve essere una differenza, se no saremmo sempre noi come noi e così via. E quindi ecco che abbiamo le versioni tipo insettone, di cui più o meno c'è un riferimento nel film, c'è la versione rettiliana che arriva da tutto un filone di letteratura più o meno fantascientifica che ci siamo portati dietro dall'epoca dei Visitors negli anni 90. E quindi
1: sì, questo filone prevede che i rettiliani esistano fra noi, infatti ci sono movimenti complottisti che mettono le foto di personaggi dicendo si vede che è un rettiliano, papi, re, presidenti, uomini politici, ci sono le prove che siano rettiliani, l'hanno detto anche a me che sono rettiliano, figuriamoci.
2: È una parte del movimento MAGA, quello che fa capo alla setta dei QAnon, ha integrato l'elite culturale di area democratica americana all'interno di questo filone per cui i rettiliani controllano.
1: Hillary Clinton era una nota rettiliana, mi ricordo le foto, esatto, cioè, esatto. Perché hanno i denti in un certo modo, gli occhi in un certo modo, si capisce dalla fisionomia che siano rettiliani. Quindi Spielberg, però, in tutto questo rimane fedele al suo modello ET, diciamo, questo lo possiamo dire perché è noto. E il modello ET è l'omino grigio, l'omino verde, è quello che potrebbe essere l'umano evoluto secondo una tecnologia avanzatissima che fa sì che ci si atrofizzino certe parti, certe arti, diventiamo così. E questa è la visione più spielbergiana, vero?
2: Siamo noi nel futuro, siamo la parte migliore di noi, che viene da fuori, è un'altra teoria anche quella, e quindi sì, c'è questo aspetto del saggio più o meno anziano, e chi era così, era in realtà non un bambino come si pensava, ma un anziano extraterrestre, saggio, e questo discorso della saggezza e dell'empatia è uno delle chiavi importanti anche di questo film, sempre senza fare spoiler.
1: Questo è il tema che probabilmente crea più angoscia, più fastidio. Estremamente empatici, capaci di capire l'uomo, quello che oggi è il grande problema dell'umanità, l'assenza di empatia, l'assenza di riconoscimento fra umani e altri. Sentiamo Pietro da Lucca, l'ultimo ascoltatore veloce.
0: Buongiorno. A me quello che lei dice, se sconvolgesse qualcosa, non mi sconvolge nulla, perché nel credo, nella prima parte del credo, io credo in Dio Padre, creatore del cielo e della terra, di tutti gli esseri visibili e invisibili. Quindi cosa c'è da... non trovo nessun motivo di ripensamento sulla paternità di Dio, sulla rivelazione che Gesù ha fatto di Dio. Ecco, questo volevo dire.
1: Quindi secondo lei una persona di fede non si pone questo problema, anzi continua a ben operare prendendo atto anche di questa realtà nuova?
0: Certo. A me non disturba per nulla, è l'unico creatore, è Dio, l'unico Dio, anche perché la religione è un... lei mi insegna che la religione è un atteggiamento dell'uomo verso l'altro, verso l'altro al di là, no?
1: Sì, sì, uno può avere atteggiamenti verso gli altri anche non mediati da un credo religioso. Però è interessante, Edoardo Russo, vede il senso di questa trasmissione, è quello che alla fine è passato quella sorta di senso panico proprio degli anni 50 e 60, quando gli UFO in qualche maniera erano anche un'espressione della guerra fredda. Oggi sembra quasi sia un'accettazione generale, nessuno scappa, nessuno corre, nessuno si spaventa. Sembra quasi se oggi arrivassero gli uomini verdi, sarebbero considerati probabilmente molto più di quanto sono considerati, non so, magari stranieri, clandestini e via dicendo, d'accordo?
2: Correremmo quel rischio, sì, che non sarebbero più a sud del sud, ma sarebbero più a nord, e quindi potremmo forse anche accettarli come fratelli maggiori, questa è una delle espressioni che ricorrono.
1: La ringrazio, Edoardo Russo, ringrazio gli ascoltatori, ci sentiamo domani.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Bentornata, bentornata Miriam Benedetti, primo ricercatore Enea, responsabile del progetto Ufficio.
2: Grazie, grazie mille, ben trovato.
1: Allora, ci sono appunto un po' di aspetti su cui comunque c'è ancora da lavorare, su cui si può sicuramente migliorare o che sono ancora da esplorare, diciamo così, da parte di questo paradigma dell'edilizia off-site. Proviamo a capire quali sono. Una cosa che voi nel vostro report sottolineate è che, per esempio, poche soluzioni tra quelle offerte prevedono l'integrazione degli impianti. Che cosa vuol dire? Perché abbiamo sempre parlato di realizzare componenti di involucro. Cosa c'entrano gli impianti?
2: Questa è una bellissima opportunità in realtà che offre l'off-site construction ed è quella di integrare tutta la parte impiantistica dell'edificio nei moduli che poi vanno a comporre la riqualificazione. Quindi questo vuol dire in molti casi rendere gli impianti integrandoli nelle facciate più facilmente accessibili e quindi anche più facilmente manutenibili nel corso della vita dell'edificio, per cui si associa anche ad un concetto di predisposizione di servizi di manutenzione che poi possono essere erogati non soltanto nel momento della costruzione ma anche nel momento in cui l'edificio viene
1: quindi
2: effettivamente
1: una specie
2: utilizzato
1: di fidelizzazione, diciamo, no? del cliente, mi lasci dire, no?
2: Esatto, fidelizzazione ma anche offrire dei servizi che poi nel tempo continuano a mantenere il livello di efficienza energetica dell'edificio stesso.
1: Poi altro aspetto, voi parlate del bisogno di progettare per smontare anche, no? Per il fine vita.
2: Esatto, il fine vita è un aspetto importantissimo quando si parla di off-site construction e di nuovo è un'opportunità che offre l'off-site construction rispetto all'edilizia tradizionale. In questo caso si può pensare di progettare un edificio già pianificando la fase dello smantellamento e quindi andando a scegliere i materiali e anche le tecniche costruttive in modo tale che lo smantellamento sia un'attività più semplice, che i materiali possano essere riutilizzati e che l'impatto sull'ambiente circostante l'edificio sia il più ridotto possibile.
1: Che poi mi pare sia un concetto che va molto a braccetto con quello precedente dell'intervenire, del poter riparare, del poter sostituire dei componenti, no? Oggi uno non è che può sostituire un pezzo di cappotto, deve rifare una facciata intera eventualmente.
2: Assolutamente, cambia un po' il punto di vista e l'orizzonte temporale con cui si pensa all'edificio. Non ci si pensa soltanto nel momento della costruzione, ma si tiene conto anche di tutto il resto della sua vita.
1: Poi il terzo elemento, quello forse più di frontiera sull'utilizzo di materiali sostenibili, diciamo così, di recupero in particolare, che forse è l'aspetto più interessante.
2: Sì, all'interno del progetto Ufficio abbiamo studiato la possibilità di integrare alcuni materiali di recupero nelle facciate realizzate in modalità off-site construction.
1: È
2: un'opportunità. Si parla sia di materiali edilizi di recupero, quindi calcestruzzo, acciaio, anche materiali plastici che sono utilizzati nei pannelli isolanti, però si parla anche di materiali di recupero urbano o industriale, quindi scarti urbani o scarti della produzione industriale, che possono in una certa componente essere utilizzati,
1: dosati correttamente, e qui tipica, però di solito non si riesce a farlo molto, no? Nei cantieri normali non ci si riesce per nulla, o quasi.
2: No, è un argomento ancora, diciamo, molto allo stadio di ricerca, anche per quanto riguarda lo site construction in realtà, però sicuramente realizzare un pannello in fabbrica piuttosto che in cantiere consente di essere molto più precisi nel dosare questi elementi e quindi consente di avere comunque un maggior controllo sulle loro prestazioni finali.
1: La metto così, Benedetti, se non ci diamo una mossa in questo paese non c'è rischio che con queste tecnologie poi si venga anche disintermediati da qualcuno che arriva da fuori?
2: Il rischio c'è e l'idea è quella di cercare di creare queste filiere sul territorio nazionale anche andando a proteggere i nostri prodotti.
1: E allora ancora grazie a Miriam Benedetti, primo ricercatore Enea, alla prossima.
2: Grazie, alla prossima.
1: Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La tangenziale di Napoli è diventata la prima smart road italiana. In questi giorni è arrivata infatti la certificazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una certificazione che segna ufficialmente l'evoluzione della struttura in una infrastruttura digitale. Ma cosa significa tutto questo? Sono Massimo De Donato e di questo parliamo oggi in compagnia di Danilo Gismondi, che è il direttore IT e Digital Transformation del gruppo Aspi, ma anche da qualche settimana il presidente di Movion. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera a tutti e a tutte, anche grazie per darci questa opportunità.
1: Allora, dicevamo smart road, di smart road parliamo spesso all'interno delle nostre trasmissioni e del resto non dobbiamo dimenticare come l'Italia sia stata negli anni passati, purtroppo poi abbiamo un po' perso questo primato, un po' il punto di riferimento in Europa, soprattutto per la parte normativa. Adesso mettiamo a terra tecnologie e competenze, ma cosa significa concretamente smart road? Quali tecnologie sono state installate sull'infrastruttura, all'interno dell'infrastruttura, per definirla smart road?
2: Sì, dice bene, l'Italia è stata veramente pionieristica nel 2018 con il decreto ministeriale 70, che di fatto ha definito quelli che sono i presupposti per avere una smart road, e qui presupposti che poi sono fondamentali per ottenere una certificazione, che è quella che abbiamo ottenuto con la tangenziale di Napoli. Sostanzialmente il decreto stabilisce alcuni punti chiave che poi hanno riflesso tecnologico. In prima battuta, una smart road deve poter monitorare gli asset e i flussi di traffico, quindi dei veicoli che scorrono all'interno di una infrastruttura autostradale, attraverso sensoristica, attraverso videocamere, ma deve allo stesso tempo poter consentire di effettuare un monitoraggio dell'impatto ambientale, inteso come previsioni meteo o impatti relativi a situazioni idrogeologiche, in modo tale da poter informare tempestivamente.
1: Ecco, queste tecnologie dovrebbero consentire il dialogo, che poi questa è la vera essenza di una smart road, fra l'infrastruttura e il veicolo. Ma sull'altro fronte, quindi sul fronte dei veicoli, abbiamo già delle auto che sono predisposte per ricevere e per comunicare informazioni?
2: Allora, noi abbiamo sulla tangenziale di Napoli circa 30 veicoli circolanti del gruppo Autostrade per l'Italia. Parliamo di diverse tipologie di autoveicoli, sia utilitarie, che diamo in dotazione ai nostri dipendenti, ma anche i furgoni della viabilità, quelli che normalmente si possono vedere percorrendo le nostre autostrade. Hanno ovviamente attrezzato a bordo le cosiddette onboard unit, quindi che sono delle unità, delle centraline tecnologiche che permettono di ricevere e di utilizzare queste informazioni, fornendo appunto indicazioni al conducente.
1: E tutto questo comporterà uno scambio di informazioni fra auto e infrastruttura, scambio che poi in ultima analisi dovrebbe rendere molto più sicuro il viaggio lungo queste strade. La tangenziale di Napoli è il vostro primo esperimento, anzi più che esperimento, ormai una realtà, avendo avuto la certificazione. Quali sono le altre tratte autostradali di vostra competenza che vedranno un'evoluzione di questo tipo?
2: Noi abbiamo già replicato in parte questo approccio su alcune tratte del nostro nastro autostradale, in particolare sul tratto Firenze Sud. Abbiamo attrezzato circa 40 chilometri con delle antenne in grado di dialogare con gli autoveicoli, quindi antenne che sono dotate dei due protocolli di comunicazione che citavamo poc'anzi, e anche sul nodo della tangenziale di Bologna abbiamo attrezzato un piccolo tratto proprio per fare una sperimentazione su due parti diverse dell'infrastruttura del paese.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione delle nostre infrastrutture. Termina qui questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Danilo Gismondi, direttore IT e Digital Transformation del gruppo Autostrade per l'Italia, ma anche presidente di Movion. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Non c'è inflazione o crisi che pieghi la voglia degli italiani di viaggiare. Cambiano rotte e modi, si risparmia, si diventa creativi, si sceglie la seconda casa o si scambiano le case, si viaggia in un giorno o si porta la spesa, ma di stare fermi proprio non se ne parla. In qualche modo chi se lo può permettere, una vacanza o un viaggio, lo farà. Storia di un'economia delle piccole cose che cambia pelle. Sono Anna Migliorati, vi aspetto sabato 7:15 qui su Radio 24 per viaggiare insieme e poi anche in podcast.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Mezzanotte.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Iran, venerdì a Lucerna la firma dell'accordo con gli Stati Uniti al G7 di Evian, pressing su Putin. Morto Camillo Ruini, il cardinale protagonista della Seconda Repubblica, aveva 95 anni. Campolargo, primo incontro tra i leader per il programma. A Mykonos, per l'addio al nubilato con le amiche, muore in un incidente d'auto. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali. Pietro Lacorte in regia. Sarà firmato venerdì a Lucerna il testo dell'accordo Stati Uniti-Iran. Subito dopo partirà la fase 2 dei colloqui che affronterà le questioni più cruciali, dal programma nucleare iraniano alla revoca delle sanzioni e allo scongelamento dei beni.
7: Teheran riferisce che il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani, in vigore da circa 2 mesi, è già stato revocato. Dopo la firma ufficiale del memorandum che avverrà venerdì in Svizzera a Lucerna, gli Stati Uniti, si apprende, consentiranno a Teheran di riprendere immediatamente le esportazioni di petrolio. È invece giallo sul fatto che il memorandum comprenda anche un cessate il fuoco in Libano. L'ambasciatore statunitense in Israele lo ha escluso, mentre è incluso nell'accordo secondo Al-Arabiya, che sostiene di aver ottenuto una copia del memorandum. Secondo Hezbollah, il cessate il fuoco in Libano dovrebbe far parte della seconda fase dei negoziati, in cui rientra anche il nucleare. Il regime iraniano non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli USA a meno che Israele non si ritiri dal Libano, ha riportato la Reuters, citando il movimento sciita che afferma di aver avuto rassicurazioni da Teheran. L'esercito israeliano ha intanto ieri di nuovo bombardato il sud del Libano, provocando morti e feriti tra gli sfollati che erano tornati a controllare le loro abitazioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
5: Al G7 di Evian, Donald Trump assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquisire l'arma nucleare. Al centro della seconda giornata di lavori, l'Ucraina, con il G7 in pressing sulla Russia, ed è disgelo tra Meloni e Trump.
8: Incrementare la pressione sulla Russia affinché ponga fine al conflitto in Ucraina mediante ulteriori sanzioni energetiche, in particolare su gas e petrolio. I leader G7 hanno mostrato unità di intenti sul conflitto nell'Europa orientale, cooptando un Donald Trump nuovamente impegnato nella ricerca di una soluzione alla crisi. Trump ha dichiarato che Mosca deve concludere un accordo con Kiev e ha definito buono l'incontro con Zelensky prima di aprire al ripristino delle sanzioni relative al petrolio russo. Secondo Zelensky, Trump avrebbe aperto anche a un sostegno a Kiev in ambito missilistico. E per aggiungere buone notizie alla giornata del presidente ucraino, Gran Bretagna e Canada hanno varato nuovi pacchetti di sanzioni contro Mosca. La seconda sessione di lavoro è stata incentrata sul Medio Oriente. Qui a prendersi la scena è stato ancora Trump in una serie di incontri bilaterali con i leader del Golfo presenti. Il presidente americano ha insistito che sull'Iran si passa ora alla seconda fase. Ha promesso inoltre che entro fine settimana sarà chiarito il testo dell'intesa con Teheran. Ha ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e che il passaggio nello stretto di Hormuz sarà gratuito. gratuito. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore e via.
9: Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi. Giorgia Meloni e Donald Trump riallacciano i contatti in occasione della prima cena dei leader del G7 dopo le tensioni degli ultimi mesi legate alla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Nessun focus particolare, ma un utile scambio nel corso del quale, riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del G7, la Presidente del Consiglio ha ribadito quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali, principio chiarito da entrambe le parti. Meloni ha poi scambiato alcune battute con Trump prima dell'inizio del pranzo di lavoro sulle crisi e la stabilità in Medio Oriente. Dalle immagini si vede la Presidente del Consiglio avvicinarsi al Presidente statunitense, già impegnato a conversare con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Ai tre poi si aggiunge anche il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Siete di nuovo amici, osserva Costa, e Meloni replica: siamo sempre stati amici. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: L'effetto guerra intanto pesa sui prezzi. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione a maggio, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, valore che non si vedeva da settembre 2023. A salire sono soprattutto i prezzi dell'energia, dalla benzina alle bollette, e per effetto traino i trasporti e i servizi ricreativi. Si è spento a Roma il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007, punto di riferimento dei conservatori vicino a Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI, è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. Abile tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa, era nota la sua vicinanza all'ex premier Silvio Berlusconi. Memorabile il suo ruolo nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita, per cui promosse con efficacia l'astensione, contribuendo al suo fallimento. Ora il vertice dei leader del campo largo, che di fatto segna l'inizio di un percorso unitario verso le politiche. Nel centrodestra intanto Vannacci spaventa la Lega.
10: Alla Camera procede a tappe forzate l'esame della nuova legge elettorale targata centrodestra. La maggioranza intanto è costretta a fare i conti con la crescita di Futuro Nazionale, che in alcuni sondaggi ha raggiunto la Lega. Nel carroccio restano le tensioni sui vice segretari e sulle richieste arrivate dai governatori del Nord, questioni che saranno affrontate nel Consiglio federale slittato alla prossima settimana. Salvini sta ascoltando tutti, poi deciderà lui cosa fare, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Sul fronte opposto invece il campo largo scalda i motori in vista del possibile voto anticipato. Con un selfie in un ristorante romano, i leader di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra annunciano sui social due iniziative pubbliche, l'8 e il 15 luglio, una al nord, l'altra al sud, per definire il programma con il quale il fronte progressista si confronterà poi anche con le forze di centro. Ma non dobbiamo creare una accozzaglia, un ingresso di Renzi non è scontato, avverte il pentastellato Conte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato, vittima una 37enne di San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo, Sara Ceccantini, madre di una bimba di 3 anni, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e sulla necessità di sbloccare i tanti cantieri fermi per le inchieste.
11: 8 assolti perché il fatto non costituisce reato. Finisce così il primo grado di giudizio del primo processo sugli abusi edilizi di Milano, quello relativo a Torre Milano di Via Sfresa. La procura aveva chiesto varie condanne per lottizzazione abusiva e la confisca dell'edificio. Niente di fatto. In attesa di un possibile ricorso della magistratura, il maxi dossier sulla gestione dell'urbanistica ha una forte battuta d'arresto. Sebbene questa sentenza sancisca un primo principio, bisogna ricordare che si tratta del primo e solo caso arrivato a sentenza e che siamo soltanto al primo grado di giudizio. Il Consiglio di Stato e la Cassazione l'anno scorso si erano espressi sottolineando l'inadeguatezza delle procedure autorizzative utilizzate dal Comune, che ha permesso per anni la costruzione di grattacieli con una semplice autocertificazione SCIA. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Sempre a Milano ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti della chat in cui comparivano immagini di donne riprese dalle videocamere di sorveglianza sui mezzi pubblici accompagnate da battute sessiste e frasi oscene. Nell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano per accesso abusivo a sistema informatico c'è un primo indagato. Siamo in chiusura con lo sport e i mondiali di calcio.
12: Alla Francia è bastato un tempo giocato con l'acceleratore schiacciato per schiantare il Senegal e entrare nel mondiale dalla porta principale. Prestazione sontuosa nella ripresa, quella dei Blues a New York, tanto convincente da cancellare quanto accaduto prima dell'intervallo, quando erano stati senegalesi a rendersi pericolosi e non poco, penalizzati solo dalla scarsa precisione di Sarr. È finita 3-1, vittoria che contiene anche un piccolo pezzo di storia. Mbappé, autore di una doppietta, è ora sul podio dei marcatori di sempre in una fase finale del mondiale. 14 reti come Gerd Müller, una in meno di Ronaldo il fenomeno e a due dal primato del tedesco Miro Klose, destinato ad essere superato. Mbappé ha portato in vantaggio la squadra di Deschamps al 21esimo della ripresa con un tocco ravvicinato, poi il raddoppio di Barcola al 38esimo che sembrava aver chiuso i conti, ma in tempo di recupero ecco la rete al debutto del classe 2008 Ibrahim Baye, Maignana non incolpevole, palla al centro e saetta di Mbappé dai 30 metri per mandare tutti a casa, con la certezza che la Francia è arrivata negli Stati Uniti col piglio della favorita, non poco in una fase iniziale del torneo in cui molte big steccano. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: Allora, no, voi siete o due mistificatori o siete dei farabutti.
2: Duca, io
3: ma
2: sono...
3: scusi, ma quali farabutti? Qui è Radio 24, ma come si permette di dire che la Confindustria sono dei farabutti?
1: Come
3: si
1: permette?
3: Allora, scusi, volevo dire,
2: Duca,
3: caro,
2: di Serra Capriola.
3: Duca,
2: scusi, Duca di Serra
3: Duca
2: Capriola.
3: Di cosa?
2: Di Serra Capriola.
3: E cos'è Serra Capriola?
2: E che ne so, Duca di Serra Capriola si chiama.
1: Io sono una persona che ha sempre lavorato, non
2: esatto,
1: so voi. Io
2: esatto.
1: Vedo un numero qua, voi siete due scostumati.
2: No, Duca.
1: Il lavoro di Rai 24.
2: Duca,
1: io
2: faccio Duca,
1: e chiudo,
2: Duca.
1: Brutti scostumati.
2: No, Duca, non faccia così però, Duca. La

io sono quella merda, quella fogna che voterà Vannacci. Il pluridecorato. E invece come, che aggettivo usiamo per i 500.000 che hanno votato quella che ruba le case e sta all'Europarlamento? Che aggettivo?

0: ovvio, è ovvio.
1: Sì, sono lo sterco elettorale, Parenzo, sono uno sterco elettorale, hai capito?
2: Eccolo qua, Enzo da Torino.
3: Infatti.
4: Io sono un iscritto Vannacci, le cariche non sono ancora state distribuite.
2: Però sei un elemento della Lombardia, importante della Lombardia.
3: Presumo. Manco quello.
1: Io sono la feccia, lo sterco e sono l'aiuto di quella sporca dottina e ti faremo un culo così!
5: È tutta gente che hai cresciuto tu, tu sei la responsabilità di un disfacimento nazionale, tu ti devi dare la responsabilità di quello che hai fatto!

0: Allora ragazzi, siccome la Boldrini, e sto parlando di Laura Boldrini del Partito Democratico e compagnia cantante, anche il dottor Massimo Giannini, continuano su questa linea di follia totale. Linea di follia totale che è il patentino, fermo, il patentino antifascista, il patentino antifascista. Allora io faccio una cosa, vi leggo questo allegato che ho qui davanti, una parte naturalmente, altrimenti vi faccio una testa così, vi faccio due coglioni così, e poi vediamo che succede. Allora, riconoscere e condividere per ottenere ovviamente il pass per entrare in una fiera di libri, riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana. Molto bene. Allora io prendo questa roba qui, la strappo, eccola qui. La faccio a pezzettini, anzi non troppo grossi, perché dopo nell'intervallo mi pulisco il deretano. Con questa roba qui mi ci pulisco il deretano.
1: Brutto, eccolo, brutta espressione, potevi mangiarla. Fare una battaglia radicale e mangiarla, avresti dovuto mangiarla. Se la sarebbe
0: seconda
1: mangiata,
0: cosa che voglio dire, seconda...
2: avrebbe fagocitato il sì, diritto degli antifascisti.
0: Io non mi mangio la carta.
1: Il massimo maestro Giacinto, detto Marco Pannella.
0: Sì, con la carta al massimo mi ci pulisco il sedere, come farò nell'intervallo.
1: Tu non sei elegante, sì, sei ma chi se ne frega.
0: Giù.
1: Allora, sei feccia.
0: Seconda cosa che voglio dirvi, e riguarda appunto la feccia, riguarda gli incursori, riguarda la sporca dozzina, diciamo la verità, ed è questa. Qualcuno mi ha fatto notare oggi una cosa che è assolutamente corretta. Ricordate nel lontanissimo, alcuni di voi giovani non è mai venuto nella loro mente, non lo sanno neppure. Nel 1994 il signor Silvio Berlusconi si alleò con il fascistissimo, ancora, anche se poi in transito, già in transizione, diciamo, Gianfranco Fini, che veniva dal Movimento Sociale Italiano. Ebbene, la stessa operazione deve fare oggi la dottoressa Meloni: allearsi con l'odiato, con il puzzone, allearsi con il fascistissimo, allearsi con quello odiato dai perbenisti, eccetera, Roberto Vannacci, e andare a trionfare. Quello deve fare la Meloni. Rompa gli indugi, sia lei col puzzone, sia lei con la feccia, rompa gli indugi di questo politichese del cazzo. Lo dico anche ai miei amici come Ruggeri, che fanno delle critiche al generalissimo, Le donne vanno trattate, ma che ha fatto contro le donne? È impazzito Ruggeri, le donne vanno... Vi farò sentire Ruggeri impazzito contro Vannacci, è completamente andato pure Ruggeri, è completamente impazzito Ruggeri, completamente pazzo. Invece di andare all'attacco, fa le critiche al generale. Ma che cazzo di critiche fai al generale? Non è il momento. È il momento di andare all'attacco, Ruggeri!
3: È cambiato il clima.
0: Terza cosa che vi voglio dire, perché noi siamo, almeno io sono contro qualsiasi tipo di divieto. Il divieto che ha messo la Gran Bretagna, che piacerà a Parenzo, è nei confronti dei minori di anni 16. Di accesso ai social network.
1: Governo Starmer, ottimo.
0: Io credo che sia l'emblema della sinistra. Vietare. E io spero che tutti i ragazzi sotto i 16 anni fottano il governo, aggirino il governo e le famiglie, perché quando ci sono i divieti sono fatti per essere aggirati, come in questo caso. È una follia. Ormai i boi sono scappati dalle stalle, non è più possibile riprenderli. Che cosa vuoi fare oggi? Vuoi mettere il divieto di andare sui social fino a 16 anni? Una follia totale, una follia. I tuoi figli vanno sui social, i tuoi figli vanno su internet, lo sai benissimo.
2: Io gli ho contingentato l'orario, contingentato, ad esempio, di utilizzo. Gli ho messo sotto ho applicato il sequestro cautelativo del telefono
0: tutti.
2: Perché penso che i giovani abbiano bisogno di stare davanti a un libro e non a chattare in continuazione.
0: Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: Guarda, solo due cose. La prima, il premier Starmer inglese ha fatto benissimo a vietare i social ai minori di 16 anni. La stessa cosa c'è in Australia, la stessa cosa c'è in Spagna, la stessa cosa c'è in Francia. Paesi civili che si pongono il tema di come queste giovani generazioni crescendo con questi
0: scrollando la zanzara, dici, scrollando
2: in continuazione, senza avere più, si è abbassata la soglia di concentrazione di questi ragazzi, state creando degli automi. E quindi bene fa un governo a porsi il tema del futuro della classe dirigente del paese, del futuro dei giovani, visto che i giovani sono il futuro della classe dirigente.
0: Infatti,
2: nella Silicon Valley, laddove sono stati inventati i figli di quelli che hanno inventato questi social, non glieli fanno usare. Come perché
0: appunto,
2: sanno che portano
0: loro,
2: effetti
0: decidono le famiglie,
2: devastanti,
0: non i governi.
2: Vanno vietati
0: decidono
2: per
0: le
2: legge
0: famiglie,
2: fino
0: non
2: ai 16
0: i governi.
2: Anni. Ottimo provvedimento, non da stato etico, ma da stato responsabile. Secondo, il generale Vannacci è chiaramente una sciagura per le destre. Meloni ha fatto un grande percorso politico perché è diventata una forza di centro, di centrodestra, ovviamente, ma si è staccata da quel retaggio fascistoide e da quella, anche da quel linguaggio, da quell'essico che conoscevamo in passato. Ha fatto Meloni un grande passo in avanti, si è posta come leader europea, deve continuare in questo percorso. Vannacci è come quegli zombie, quei morti viventi, ma andate a far culo, il governo sta facendo dei passi, la Meloni, dei passi avanti importantissimi nella storia del suo partito. Gli zombie nel ritorno dei morti viventi è come se prendessero le gambe della premier e la riportasse indietro di 20 anni con un lessico vecchio, la uso della parola Camerati, il neofascismo, tutte porcherie che lei ha chiuso nei cassetti della storia.
0: Cacciari.
2: Il pericolo si chiama la destra, metta un argine a Vannacci, la destra di governo.
0: Ti piacerebbe, senti Cacciari.
3: La mia opinione è che è ridicolo la posizione della Meloni, esattamente come è ridicolo la richiesta del patentino antifascista. Non è antifascista perché firma patentini, lo è in quello che fa, in quello che ha fatto, e pochi sono antifascisti in questo senso in questo paese, in questa Europa.
4: Altra cosa è che a casa mia invito chi voglio. Allora, gli organizzatori di questo festival sono padroni, visto che è casa loro, di invitare chi vogliono, ma non invitano col patentino, viva Dio, ma che roba è? Dai,
5: allora,
4: fa
5: però
4: schifo.
5: Devo solo...
0: Fermi tutti, un grande Cacciari in questo caso, un grandissimo, fermi.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Crucià, veramente, rotto il cazzo, non si può sta due ore a parlare, vannacci, vannacci su, vannacci giù, quell'altro nano di merda, Israele, quello non l'hanno fatto entrare, guarda, avete rotto i coglioni, basta, parliamo di Fregna, amico mio!
2: Luciani, Gulamam, ti hai rotto il cazzo, tu e vannacci, hai rotto il cazzo, sei peggio di Emilio Fede, sei l'Emilio Fede della radio, vaffanculo! In culo.
3: Altro foglio che mi arriva, dichiarazione e adesione ai principi di quell'articolo 23 del regolamento generale, dichiara sotto la propria responsabilità di aderire ai valori e ai principi espressi nella Costituzione italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nella Dichiarazione universale dei diritti umani, riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana, rispettare i principi di libertà di pensiero e di stampa. Ma io perché per far parte di una fiera del libro, per occupare uno spazio pubblico, devo firmare queste robe qui? Perché? Perché tu eri d'accordo? Sei sempre stato d'accordo?
4: Ma io
3: sei
4: io,
3: sempre
4: io
3: stato d'accordo?
4: Ha,
3: questa
4: non
3: roba
4: mi
3: qui
4: tu, non
3: è
4: mi turba,
3: una merda,
4: non mi turba,
3: altro che Vannacci.
4: Non
3: il pericolo non è Vannacci. Il pericolo è questa robaccia. Il pericolo
4: ragazzi,
3: è questa roba qui, non Vannacci che dici
4: calmati,
3: tu.
4: Calmati.
3: Il pericolo totalitario. Il pericolo
4: chiaro,
3: per la libertà
4: no,
3: di pensiero e di espressione.
4: Io sono
3: e questa
4: per
3: roba
4: la
3: qui. Via! Via! Via anche questa! Via! E pulizia del deretano! Pulizia del deretano, eccolo qui.
4: Mamma mia,
3: una bella pulizia del deretano. Vaffanculo, intolleranti maledetti. Voglio farti ascoltare Ruggeri, perché mi sta facendo veramente incazzare il dottor Ruggeri.
4: Ruggeri è un uomo di centrodestra veramente liberale, che ovviamente detesta Vannacci e il vannaccismo, perché lo reputa un neofascista. E
3: ma
4: quindi non,
3: è non
4: c'entra
3: quello,
4: nulla,
3: ti assicuro,
4: con la storia
3: non hai capito
4: del centrodestra
3: un cazzo. Senti, senti, senti qua, senti.
5: Io sono contro il politicamente corretto, ma non sono uno che si è dimenticato che con le donne serve essere educati.
3: Ma
5: buona
3: che
5: educazione non significa essere politicamente corretti.
3: Appunto.
5: L'uscita in cui lui non difende la Meloni, che è stata comunque attaccata molto volgarmente.
4: Bravissimo.
3: Ma ancora,
5: l'uscita
3: ma
5: altrettanto
3: dai.
5: Villana verso Marina
4: Perfetto.
5: Berlusconi.
3: Una cosa è Marina Berlusconi, lasciamo perdere, ma la questione di delle ginocchiere, ancora le ginocchiere, ancora questa storia
4: Bravo,
3: del genere.
4: Ruggeri,
3: ah, la risposta è stata perfetta, non c'è ombra di sessismo. Se lo metta in testa anche Ruggeri questa cosa qua. Dai, su, senti.
4: Ma lo dici tu?
3: Senti, ma per forza, dai, se lo dicono tutti.
5: Non mi sono piaciute, perché puzzano di cercare un protagonismo un po' da mitomani e vanitosi. E allora quando io vedo queste
4: mitomani,
5: esatto.
3: Ah,
5: mi
3: mitomani, danno fastidio. Perché i politici che sono? Perché i politici non sono mitomani, non ho capito. Anche questa cosa qua di mitomania.
4: Ma, mitomani?
3: Ma non diciamo cazzate,
4: ma,
3: dai,
4: già uno che si fa chiamare dai. Generale dei politica, ragazzi, quello è un eurodeputato, non è un generale. Basta con questa cosa.
3: Vabbè,
4: ogni volta
3: che
4: parli con i suoi scherani, con i suoi collaboratori,
3: come quando
4: quelli
3: uno
4: ti dicono,
3: dice cavaliere o avvocato,
4: lo,
3: dai,
4: no,
3: su,
4: no,
3: è uguale.
4: Cavaliere un cazzo. Adesso questo te la voglio svelare. Ho chiamato uno delle sue uno dei suoi delle persone, insomma, per invitarla in trasmissione,
3: sì,
4: non voglio dire chi,
3: sì.
4: E mi ha scritto di suoi scherani, sì, vengo volentieri, perché tanto il generale è d'accordo. Il generale, ma
3: sì,
4: che cazzo devi
3: il
4: fare?
3: Generale è d'accordo, è il generale
4: è
3: d'accordo,
4: è il segretario di un partito,
3: ma
4: è un
3: ma
4: deputato,
3: sì,
4: non è
3: non
4: un generale.
3: Generale perché ha fatto il generale per
4: vedere
3: una vita.
4: Quando ma cosa va il generale dietro una scrivania l'ha fatto. Dove si è
3: ma non è vero,
4: buttato
3: non
4: col paracadute dietro le linee nemiche? Io non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto una foto sola del generale che si butta. Non ho l'hai visto mai?
3: Io ma
4: non
3: l'ho
4: visto
3: so io,
4: nessuno
3: no,
4: scenario
3: c'ero.
4: Di guerra.
3: Senti.
4: L'hai mai visto? Ah, ecco, neanche tu l'hai visto.
3: Senti.
4: Nessuno scenario di
3: Senti.
4: Guerra. Quale scenario di guerra è intervenuto,
3: Senti.
4: Generale?
3: Senti.
4: L'unico scenario di guerra dove è intervenuto è probabilmente quando gli si è rotto il cesso e è uscita l'acqua dal bagno. Perché a
3: ma
4: tutti
3: no,
4: capita
3: vabbè,
4: una volta
3: dire.
4: Che si rompe un tubo del cesso e devi sistemarlo. Quello è l'unico scenario di guerra nel quale l'hai visto. Anche a me è capitato. E se ti capita di domenica sono cazzi amari.
3: Senti.
4: Come si dice, devi
3: Senti
4: intervenire.
3: Qua.
4: L'unico scenario di guerra dove è intervenuto è quando gli si è rotto il tubo del cesso
3: vabbè,
4: ed è uscita
3: vabbè,
4: tutta
3: vabbè,
4: l'acqua
3: vabbè.
4: Per il resto non l'ho mai visto tu l'hai
3: ma
4: visto
3: tu...
4: mai che si è paracadutato
3: ma
4: su qualcosa?
3: Ma sì, ma dai, presi i berretti e tutto non dire cazzate, giù
4: allora
3: giù.
4: Vediamo dove si è paracadutato
5: se uno parla di donne o ha a che fare con politiche donne, può essere deciso, educato allo stesso tempo, e così sì che è uomo.
6: Vabbè,
5: metti non è uomo. Dopodiché, se il leader politico deve proporre,
6: è un progetto di Renzi questo,
3: mamma mia, quante cose che non, di cui non frega un cazzo a nessuno. Cioè, ragazzi, ma non frega un cazzo a nessuno, dai. Ah, solo io.
4: Ma perché devi sostenere il generale?
3: Solo io. Io non sostengo nessuno. Io non sostengo nessuno. Io prima
4: stai facendo un evidente campagna.
3: Io non sostengo nessuno. Io non sostengo nessuno.
4: Mi sembra evidente. Ha un difetto quell'uomo, ne ha almeno uno.
3: Sì, ma moltissimi difetti. Per esempio, ha sbagliato ad attaccare Marina Berlusconi. Sentiamo Peter Gomez. Sentiamo Peter Gomez.
4: Da me oggi.
3: Senti, ha ragione Gomez. Ha perfettamente ragione.
4: Ma da me l'ha detto.
3: E chi se ne
4: fotte?
7: Io penso che le democrazie si differiscono dai regimi proprio per questo, perché possono accettare questo tipo di cose e incominciare a dare patentini. Se a me chiedono un patentino, lo chiedono alla mia casa editrice, io a quella fiera non ci vado.
3: Vedi come si dicono le cose chiaramente? Altro che le Boldrini, altro che le Boldrini. Senti le Boldrini, senti.
8: Chi organizza una iniziativa ha diritto di stabilire i criteri di quella iniziativa. Ne ha il diritto. Cioè, io stabilisco che nella mia fiera possano aderire editori che ritengono che la Costituzione sia l'architrave della nostra democrazia. E la Costituzione è antifascista.
9: Bene,
8: la Costituzione. A me sembra che tutti dovremmo essere d'accordo.
10: Io vorrei sapere se l'onorevole Boldrini,
8: che l'animo l'antifascismo non è di parte.
9: Per quale motivo allora non si sottoscrive una dichiarazione di anticomunismo? Noi dobbiamo parlare di antitotalitarismi. E i totalitarismi sono il fascismo, il nazismo e il comunismo.
4: Allora, questa è la cosa di Giorgio Ferrari.
9: Solo una piccola cosa.
3: Nicolò da Brescia, mamma mia.
11: Cazzo, te lo dico in bresciano, che rubiti coglioni, basta con questo Vannacci, dai. Bisogna essere d'accordo con Parenzo.
3: Allora?
11: Sei un traditore.
3: Io, traditore di cosa? Traditore di che? Io non ho mai sostenuto nessuno. È nella vostra testa, ve lo faccio dire perché mi diverto che voi lo diciate, ma io non ho mai sostenuto nessuno, io sostengo le mie idee. Io sostengo le mie idee, che poi siano incarnate in un per un certo periodo da Vannacci, da Salvini, dalla Meloni, da non so chi altro, da Renzi o da altro.
4: Ti considero un traditore.
3: Daniele da Roma, Daniele da Roma. Daniele da Roma, io non taglio nessuno, figurati, è pieno di gente che mi attacca. Daniele da Roma, dimmi Daniele. Daniele, mi senti o no?
4: Tu hai sostenuto prima la Lega.
3: Dai, dimmi.
4: Ora
3: forza.
4: Vannacci.
11: Dico, hai cambiato padrone, ma il tuo padrone è Vannacci. Quanto io
4: sì,
11: lecchi quel culetto.
4: La gente lo ha capito ormai.
11: Come fai? Come io lecchi bene quel culetto,
3: Dunque?
4: La gente l'ha capito.
3: Hai solo questo da dire?
11: Sarei contento che Vannacci ha detto che il femminicidio non esiste.
3: Ne abbiamo già parlato a lungo ieri. Non contento, contentissimo. Non contento, contentissimo. Non contento, di più.
11: Sei un coglione, amico mio.
3: Di più.
11: Ma che figura ci fai
3: perché
11: con
3: sono stato
11: il coglionito.
3: Ecco, questo non c'entra assolutamente nulla. Te lo lascio dire perché sei un povero imbecille. Ma non c'entra assolutamente nulla. E poi ti voglio dire che non solo sono contentissimo, ma sono stato il primo a dirlo che il femminicidio non esiste. Per cui, figurati se non posso essere contento di una cosa che ho detto io per primo. Per cui, di che stiamo parlando?
11: Ma che hai detto per primo? Ma che stai a dire che Salvini lo diceva da 20 anni prima di te?
3: Lascia perdere, ma lascia perdere chi l'ha detto per primo o no. Che vuoi allora?
11: Guarda,
3: cosa vuoi? Sì, sono contentissimo. Dunque.
11: Volevo solo sapere quanto cazzo prendi da Futuro Nazionale.
3: Ma sei ancora così, ma sei ancora a questo livello, ma sei ancora a questo livello. Ma quelli c'hanno la lira, ma non c'hanno una lira. Edoardo non c'hanno una lira, Edoardo da Forlì. Non hanno né i soldi del Partito Democratico né i soldi dei Fratelli d'Italia.
4: Una russa nella dirigenza, una
3: Edoardo da Forlì, Edoardo da Forlì, dimmi.
4: Ma quale altro partito nazionale ha un russo della sua borda?
3: Dimmi caro, dimmi.
11: Continua la campagna elettorale dopo lo striscione di Cesena, sei solo un fascista di merda.
3: Bene, bravissimo, sei contento? Ti sei sfogato, amico mio? Ti sei sfogato?
11: Molto, molto.
3: Ti sei sfogato? Ce l'avevi dentro, unto di merda,
11: sì, ce l'avevi dentro. Sì,
3: fermo
11: come olio di merda dei capelli.
3: Sì, vai tranquillo. Fatti un bel sughetto, se vuoi ti preparo un sughetto col mio olio dei capelli. Fermo là.

0: Russo, Parenzo direbbe le stesse cose? Parenzo, sei sempre e comunque un ridicolo.
1: Ha perfettamente ragione questo ascoltatore, allora, naturalmente, ha perfettamente ragione.
2: Una volta,
1: ha perfettamente ragione.
2: Io non ho di per sé nulla contro gli scrittori russi, che sono degli intellettuali, certo, vivono in un regime e spesso fanno il canto al regime, se fossero dissidenti vivrebbero fuori da quel paese. Eh sì, questo è chiaro, cioè secondo me che con Navalny non avevo nulla contro Navalny, anzi la Politkovskaja nulla, l'ho anche invitata a un festival, la Politkovskaja, solo che l'hanno uccisa i russi. Quindi le differenze tra Russia e Israele,
1: ragazzi,
2: sono fondamentali.
1: Tu con la Russia, hai certi atteggiamenti.
2: Ci
1: con
2: sono
1: Israele
2: le sanzioni, per la Russia ci sono le sanzioni.
1: Ma che
2: gli intellettuali russi vivono fuori dalla Russia, quelli dissidenti, gli altri sono vicini al regime. Secondo, Israele è l'Ucraina del Medio Oriente, perché
1: ma
2: Israele
1: diciamo
2: è stata attaccata esattamente come la Russia.
1: Ma
2: cioè,
1: non diciamo
2: l'attacco
1: cazzate,
2: che Israele
1: dai.
2: Ha fatto in Libano è a seguito degli attacchi del Libano verso Israele di Hezbollah. Sì. Non mi risulta che dal Donbass partissero missili verso Mosca. Viceversa, Mosca ha invaso l'Ucraina perché vuole conquistare l'Ucraina.
1: Le lezioni di geopolitica di David Parenzo, una cosa incredibile.
2: Che sono
1: le lezioni di geopolitica
2: inaudita.
1: Ti hanno mandato la foto? Ti hanno mandato la foto o no? Ti hanno mandato le immagini dell'onda del live in questo momento. Intanto il presunto antifascista Massimo Giannini, senti.
2: Ormai sei ridicolo, hai appoggiato prima la Lega, anzi prima il Movimento 5 Stelle, poi la Lega e oggi Vannacci. Ti conosciamo, lo sappiamo.
3: Quest'anno stanno un pochino più attenti, chiedendo che cosa? Ma la cosa più banale che esista: firmi un documento nel quale dici che ti identifichi nei valori della Costituzione repubblicana, nata dalla lotta antifascista e repubblicana. Sì, no, se scrivi sì ci vieni, se scrivi
1: grazie
3: no
1: al cazzo, questo
3: a
1: lo
3: casa
1: sapevamo.
3: È meglio. Non è una cosa così clamorosa, no? Però tutto si tiene.
1: E insiste Giannini.
2: Opinione,
1: ma certo,
2: dire,
1: ma chi glielo impedisce? Solo che lui vuole impedire ad altri, se non firmano il documento, di andare a fare un festival del libro. E questa è la differenza.
2: Guarda,
1: ed è esattamente
2: è
1: lo stesso atteggiamento che avevano con lo scrittore israeliano. Uguale.
2: Festival è fatto con i soldi
1: solo
2: pubblici.
1: Solo che tu là gridi allo scandalo. Al contrario, in quell'altro caso non gridi allo scandalo. Questa è la differenza.
2: No, io penso
1: quando
2: che
1: c'è
2: sia sbagliato
1: mezzo,
2: la richiesta
1: quando
2: di antifascismo.
1: Ma se l'hai sempre detto
2: perché
1: che fanno
2: è
1: bene.
2: No,
1: a
2: io lo dicevo sulle manifestazioni,
1: sull'occupazione
2: non
1: di una sala, va bene, sul festival del libro no. Adesso
2: su
1: fai pure questi distinguo. Adesso
2: ma
1: fai
2: certo,
1: questi distinguo.
2: Il mondo è complesso.
1: Ma
2: il mondo è fatto
1: Filippo
2: di distinzioni, non è nero o bianco.
1: Ma è uguale,
2: per
1: un patentino antifascista.
2: Per te è tutto nero.
1: No?
2: Tutto nero.
1: Che sia per una sala
2: nero.
1: O sia per un'altra cosa, è uguale. Forza,
2: per
1: Filippo da Prato,
2: visto che hai appoggiato tutti i movimenti populisti della storia italiana, prima i 5 Stelle, poi la Lega e oggi sei arrivato a Vannacci.
1: Sì, con la divisa militare addosso e col basco.
2: Nel corso degli anni hai fatto 5 Stelle, Lega e Vannacci. Questo sei tu.
4: Pronto?
1: Filippo da Prato, dimmi.
4: Cruciani, diciamo le cose come stanno, però sono 4 anni che tu lecchi il culo a Salvini prima e alla Meloni.
1: Oddio, che noia.
4: Ora,
1: però ragazzi,
4: Vannacci,
1: che noia,
4: l'ex
1: che noia,
4: che fa il ribelle,
1: che noia,
4: sistema, guadagna 13.000 euro al mese tra parlamento e pensione.
1: Questo non l'ha deciso lui, non l'ha deciso lui che guadagna 13.000 euro al mese, ma gli italiani, gli elettori, gli elettori
4: assurde.
1: E gli stipendi non li decide Vannacci,
4: no,
1: scusami, come
4: ne
1: li decide Salvini.
4: Vannacci si fa vichingo, guardiano dell'antisociale e poi va a perdere gli stipendi. Ma io non critico
1: per
4: lui.
1: Forza, che c'entra? Se vai al Parlamento europeo, che cazzo fai?
4: Io critico te che tu cambi casacca ogni volta.
1: Ma
4: che
1: cambio casacca a favore di chi? Ma di che parli?
4: Di uno che non capisce un cavolo.
1: Vabbè, ma perché
4: generale.
1: Non capisci un cavolo? Non lo votare.
4: Ma
1: non
4: dai.
1: Lo votare. La democrazia.
4: Te,
1: sai cos'è la democrazia? Questa è la democrazia. Voi invece, quando vedete uno che non vi piace, gridate all'orrore, gridate al mostro, gridate ai colonnelli. gridate a questo. Ma chi l'avrei smontato? Chi?
4: A lui, invece di incalzarlo, di smontare tutte le tesi che facevi una volta.
1: Ma perché dovrei smontare le tesi quando sono d'accordo? Quando dice che

0: Femminicidio non esiste, sono d'accordo. Quando dice quello sono d'accordo, quando dice quell'altro sono d'accordo, che ti devo dire?
1: Gli è tifo, no giornalismo, sei... Giuseppe.
0: Ma che tifo, ma che c'entra il tifo? Ma vai a fare il culo. Francesco da Reggio Emilia, non sai dire un cazzo, Francesco da Reggio Emilia.
2: Oh, Cusani.
0: Dimmi Francesco, Cata. Dimmi.
2: Allora, ti dico molto semplicemente, invece di futuro nazionale,
0: sì.
2: Chiamiamolo futuro fascista,
0: sì,
2: invece di parlare immigrazione, che non la può fare,
0: sì.
2: Tanto ci sono le regole europee, sì. Due coglioni, no, così. Facciamo,
0: sì, purtroppo è così. Molto difficile,
2: esatto.
0: Perché c'è quella rottura di cazzo dell'Europa. Purtroppo c'è una grandissima rottura di cazzo
3: fuori dall'Unione Europea.
0: Non lo so.
3: Ma oggi ci porterà fuori dall'Europa. Quindi
2: li crocifiggiamo lungo la Via Appia.
0: Come?
2: Li crocifiggiamo lungo la Via Appia.
0: Bravissimo, capisco l'ironia, ma nessuno pensa di crocifiggere nessuno.
3: Per il culo tutti ormai, per i tuoi cambi di casacca, tutti ti pigliano per il culo.
2: Ti dico la verità, è un po' ridicolo, Vannacci, dai, ridicolo.
0: Secondo te è ridicolo? Ma che vuoi che ti dica? Ma la democrazia è questa. Secondo te è ridicolo, secondo altri no. Ma qual è il punto? Non ho capito. Secondo te è ridicolo, secondo altri non è ridicolo, evidentemente. Ma di che stiamo parlando?
2: Fa promesse come ospite,
0: ma perché
2: lo ospitano?
0: Scusami, perché lo ospita? Scusa, chi lo ospita ne parla? Chi non lo ospita ne parla? Parenzo, che lo mostrifica, però ne parla continuamente. Ne parla continuamente.
2: Che fai?
0: Emidio da Lisbona. Vai, dimmi.
4: Ti crucio, io ti volevo attaccare diretto perché ormai
0: vai pure. Figurati, è la serata giusta. È la serata giusta.
4: Ma secondo te, una volta che Vannacci dovesse vincere, perché probabilmente potrebbe accadere la rimigrazione,
0: vincere? Che
4: sei,
0: vincere, che vuol dire vincere?
4: Le elezioni,
0: bisogna vedere che cosa vuol dire. A mio parere si veleggia, Vannacci veleggia verso il 20%, questa è la mia previsione.
4: La rimigrazione risolve i problemi?
0: Ma non lo so, ma non me ne frega niente, a me risolve i problemi. Se a te non piace, io non appoggio nessuno. Nessuno. Giovanni da Verona, cosa c'entra? Ne parlano tutti, dai, su.
2: Ciao Giuseppe, shalom David. Ciao,
0: dimmi,
2: Giuseppe.
0: Dimmi,
2: volevo dire una cosa veloce a David e una a Giuseppe. Prima a David.
0: Dimmi.
2: David, vuoi vedere che tu, quando il generale salirà al potere e si scaverà nel passato il generale e si scopriranno gli scheletri nell'armadio, vuoi vedere che Giuseppe sarà il primo a scendere dal carro dei perdenti?
0: Scendere dal carro? Ma da quale carro? Io non sono salito su nessun carro. Non scendono a nessuno.
2: Ma non ci sono troppe similitudini tra il Baffino e il Vannacci?
0: Ma il Baffino era un criminale. Lascia queste puttanate ai Giannini.
3: Beh, lui
0: alle
3: gioca
0: Bondrini,
3: molto.
0: Alle
3: lui
0: Gruber,
3: gioca molto su
0: ai
3: questo.
0: Montanari, ai Caro
2: prova,
0: Figlio,
2: no,
0: tutta questa gente qua contro cui bisogna combattere all'ultima parola. Bisogna combattere e mai arretrare, anche quando ti danno ragione. Bisogna attaccarli a sprombattuto, sempre, continuamente, perché quella è una trappola. E quella è una grande trappola. Anche quando ti danno ragione, dice: no, io non voglio avere ragione da te perché mi fai schifo. Così bisogna fare. Musica. Gaetano da Pescara, impurezza.
4: Stare zitto un attimo, per
0: dimmi,
4: favore.
0: Dimmi.
4: Senti, la prima cosa che la vorrei dire al piccolo Dave.
0: Ma come fai, Parenzo,
4: a tollerare quello che sta succedendo in Palestina, in Libano, in quelle zone lì?
3: Negli
4: anni passati ci hanno fatto le palle per un anno intero quando trovarono
5: un bambino spiaggiato sulle spiagge della Grecia, no?
0: Sì.
5: Adesso noi quelle immagini le vediamo tutti i giorni, sì, di tutti i cazzo mesi.
0: Però è la guerra,
5: tutti...
0: è la guerra quella, è la guerra, è una guerra, è una
5: ma
0: guerra.
5: Anche, non è una guerra questa.
0: E che cos'è? Un genocidio, uno sterminio? Un genocidio, uno sterminio?
5: Certo che minimo,
0: dunque stanno sterminando uno a uno,
5: no,
0: tutti i palestinesi apposta?
5: No,
0: non lo puoi
5: gente,
0: dire, dillo se lo pensi.
5: C'è gente che si ritiene superiore a quell'altra gente là. E
0: ah, cioè, poi sono suprematisti, nazisti, come il Baffino, praticamente.
5: Si sente autorizzata a fare quello che cazzo gli pare, questa è la verità.
0: Cioè, tu stai dicendo che
5: io Dio, a loro gliel'ha detto Dio, questo è il pretesto, diciamo. Ma quale terrorismo? Che il terrorismo è come se in Italia per abbattere le Brigate Rosse distruggevano tutto un condominio di 20 piani a Roma. Ma che cazzo stai dicendo?
0: Gaetano da pescare, un combattente,
5: e poi una cosa a te,
0: dimmi, amico mio,
5: no,
0: dimmi.
5: Come vedi, ci vuole, diciamo, non ci vuole molto coraggio a liberarsi un po' da questi pagliacci del paraculi che cercano di nascondere la realtà. Pure tu ultimamente vedo che stai capendo qualche cosa di questi meccanismi.
0: Ma di che cosa? Realtà... Non ho capito un cazzo, scusami.
5: Che il sionismo,
0: io non sono sionista, no, naturalmente, perché non sono di quella partita lì.
5: No,
0: però
5: tu sei un paraculo.
0: Non sono di quella azienda lì. Ma il sionismo non è come lo dipingi tu, è come lo dipingono bande di cialtroni come te. Chiaro?
5: Tu hai capito che quello è il trend. Quello è il trend da cavalcare e lo fai. Quello del sionismo in questo momento, perché sai che questi
0: sionismo,
5: qua
0: ma
5: già
0: se ti dichiari sionista è come se ti dichiari
5: comandano mezza America, comandano l'Europa perché praticamente in Europa nessuno alza una parola contro questa gente,
0: contro i sionisti.
5: Questa è la realtà.
0: Cioè,
5: chi sarebbero i sionisti in quelle terre benedette?
3: Ma io sono sionista, ma non comando niente, sono qui a dover combattere.
5: Tu non sei italiano, tu sei praticamente tu sei un colono su questa Italia.
0: Un colono,
5: di Israele in
3: Italia.
5: Praticamente vorrai
3: tu praticamente
5: difenderai l'Italia nel momento in cui
3: l'Italia
5: sarà una colonia di Israele, che questo accadrà prima o poi. Difenderai l'Italia perché tu praticamente ti senti, diciamo, sionista.
3: Posso chiedere per chi vota lei alle elezioni?
0: Ma non lo so, voterai 5 Stelle.
5: Io ho deciso di non votare più per nessuno, perché praticamente
0: Toscano Rizzo
5: è l'unico in questo momento che vi può rompere i coglioni tutto.
0: Rizzo,
5: qua.
0: Ma non credo,
5: non per
0: prima,
5: ma non perché aveva creda, negli anni non passati, perché abbia grosse illusioni su nessuno
3: negli anni addietro, perché aveva votato
5: di certo. Io sono sempre stato di sinistra, di centro-sinistra,
0: dei 5 Stelle, dei 5 Stars,
5: ultimamente ho votato anche 5 Stelle, purtroppo. Prima del tradimento di Grillo.
0: Fermi tutti. Ciao. Allora, ragazzi, alla mia destra Matteo Bassetti, buonasera. Eccoci qui in studio,
3: Ciao, Matteo Bassetti.
0: Allora, in collegamento, ragazzi, si stava pisciando dalle risate nel frattempo sulle vicende Gruber e dintorni. In collegamento, dopo tantissimo tempo abbiamo fatto delle battaglie pazzesche, delle battaglie incredibili durante il periodo del Covid. Una persona che certamente più volte si è dichiarato ammiratore di Sua Eccellenza Benito Mussolini, su questo dubbio. Novax convinto, ha fondato il partito Novax. Si tratta di Nicola Franzoni. Buonasera.
6: Eccoci qua.
0: Allora, Franzoni.
3: Ma adesso è confluito nel partito del generale Vannacci?
6: Vannacci è vaccinista. È per il vaccino obbligatorio, l'ha detto più volte. Quindi è un generale sionista, in una sua dichiarazione ha negato l'esistenza dello Stato della Palestina.
0: È un generale sionista.
6: Vannacci ha preso il posto del Covid.
0: Addirittura, come che vuol dire a posto del Covid?
6: Allora, Vannacci dice: io ho fatto il vaccino come atto di fede. Sì. Lo dice due o tre volte.
0: Vabbè, quello ognuno l'ha fatto.
3: Meno male.
6: No, atto di fede perché lo Stato difende la salute pubblica, cosa che non è vera, certo, perché durante il Covid ha attaccato la salute pubblica, e dice altresì Vannacci che lui si fida dello Stato come si fida quando sale sull'autobus del guidatore. Stupidaggine.
0: Vabbè, scusami Nicola, vogliamo coronavirus. Come coronavirus? Che vuol dire? No, ma come coronavirus? Che vuol dire coronavirus? Non esisteva il Covid, non esisteva secondo te il Covid.
3: Ma sono ritornati, rispolverati questi anticorpi.
0: Hanno fatto questi anticorpi. Aspetta Nicola, aspetta un secondo, voglio ricapitolare un attimo la cosa. Allora Nicola Franzoni,
3: ma qual è l'attualità di aver rispolverato questi?
0: No, ma stai zitto. Non ti mi interessa l'attualità, fermola. Allora, Nicola Franzoni ha creato insieme ad altri un partito che si chiama.
6: Mi fa piacere che Parenzo sia ancora vivo, perché se è vero che ha fatto tre dosi, dovrebbe essere già morto.
3: Quattro.
6: In realtà non le ha fatte.
0: Bassetti ne ha fatte sei. Bassetti ne ha fatte sei, però è vivo e vegeto. Come mai? Dovrebbe essere morto sei volte.
6: Perché erano divise in lotti.
7: Quindi a me mi hanno fatto la fisiologica.
3: Guarda, ti voglio dire, caro idiota, che Bassetti. Non solo Bassetti ne ha fatte sei di dosi, ma tutti i giorni va in ospedale e poi gli tira come un toro, avendone fatte sei, gli tira come un toro.
6: È quello che ti mangia.
0: Allora, però ricapitoliamo un attimo, Nicola, fermo un attimo, però scusa, fammi guidare la situazione, perché sennò diventa un casino. Allora, Nicola Franzoni ha fondato un partito Novax insieme ad altre persone. Ricordiamo che è stato un fiero Novax, diceva delle cose pazzesche, erano le sue cose, noi spesso gliel'abbiamo fatta dire durante il Covid, non esisteva, c'è stata la dittatura sanitaria, il vaccino ha portato morte, cancro, morte improvvisa, eccetera, eccetera. Danni pazzeschi, questo l'ha sempre detto, e poi è stato anche condannato per la vicenda dell'assalto alla CGIL, questo lo dobbiamo ricordare, caro Nicola, no? Cioè,
6: l'assalto della CGIL l'hanno organizzata, infiltrati il giorno 26, faremo vedere i video interni della CGIL.
0: Sì, ma quanto hai avuto?
6: Il ruolo degli infiltrati.
0: Quanto hai avuto?
6: In primo grado sei anni.
0: Abbiamo qui dunque un condannato a sei anni per l'assalto alla CGIL. Diciamola tutta questa cosa. Abbiamo un condannato, Parenzo,
6: io però all'assalto non ci ho neanche partecipato, visto che non c'ero.
0: Perché hai preso sei anni allora? Perché concorso morale. Vabbè, allora qui hai davanti Matteo Bassetti, che pur essendo un luminare nel suo mestiere, accetta il confronto anche con persone che non sono uomini di scienza come te, ma questo gli fa onore, secondo me, e voglio capire
6: spera che non mi denunci l'altra volta, perché ho già fatto due processi.
8: Ma basta che si comporta bene, se lei si comporta bene,
0: perché l'hai denunciato?
7: A un certo punto ho pensato bene di mettere il mio numero di cellulare, facendomi una pernacchia, mettendolo sulla una chat basta dittatura, e io ho ricevuto nelle successive notti una centinaia di telefonate dai suoi adepti che mi telefonavano nel mezzo della notte,
0: fondamentalmente.
7: Questo ha deciso la Procura della Repubblica di Genova.
0: Questo stalking, ma voglio capire, è venuto sotto casa tua, uno di quelli che è venuto sotto casa tua?
6: Mi hanno condannato a 120 euro di multa in quel processo lì, ma lasciamo stare, perché tanto
8: è meglio che evitiamo di parlare del processo. Se vuole parliamo del processo, se vuole parlare del processo magari poi finisce di avere ulteriori problemi. Per cui io fossi lei eviterei di parlarne. Fosse lei eviterei di parlare del processo, e parliamo invece delle sue idee, del suo partito, di che cosa vuol fare in questo paese.
6: Ascolti,
8: perché è meglio che di questo parli nei nostri avvocati, forse. Io preferisco evitare per lei.
7: Poi, se lei vuole riaprirla, riapriamo.
6: Questa vicenda si è chiusa, forse.
8: Ecco, perfetto. Si è chiusa perché lei ha voluto chiuderla. Così. Quindi basta, parliamo d'altro. Okay?
0: Allora, scusi un attimo, Franzoni.
6: Si è chiusa.
0: Franzoni, è chiusa questa vicenda. Voglio capire da te una cosa. Il vaccino che danni ha provocato, secondo te? Perché qui c'è uno convinto che il vaccino ha salvato gli italiani. Invece, il vaccino che cosa ha fatto, secondo te?
6: Allora. Mi date 30 secondi senza interrompermi?
0: Ho capito, però vai, veloce, forza.
6: No, 30 secondi. Allora, prima hanno ucciso quasi 200.000 italiani col protocollo tachipirina e vigile attesa. Li addormentavano sui letti, usavano un prodotto che li rimbambiva e li uccidevano. Questo prodotto
8: li uccidevano,
6: li portavano al sonno e li uccidevano. Con questo,
8: apposta.
6: Scusami. Certo, perché hanno creato il terrore per giustificare poi l'uso del vaccino. E infatti Speranza ha impedito l'autopsia, poi ce lo spiegherà Bassetti. Ha impedito l'autopsia. Poi hanno vaccinato. Ci abbiamo oggi riscontri scientifici, ma anche come fu per la legge Lorenzin, perché siamo contrari come Novax anche ai vaccini pediatrici, c'è stato un riscontro di morti e malori improvvisi, c'è la gente che muore ogni secondo improvvisamente,
8: addirittura muore ogni secondo,
6: parliamo di dati spaventosi. La morte improvvisa diventerà il primo una delle prime cause di morti in Italia.
3: Ma quale morte?
6: Lo sapete, ma negate la verità.
8: Rispondi a questa cosa.
3: Allora, io dico questo. Questa siamo proprio alla follia totale, anche perché il problema è che quando chi non mastica questa materia parla di scientificamente, dovrebbe avere dei dati scientifici.
8: Cioè, questo qua è
3: quindi
8: un truffatore, quello che
3: certo che è un truffatore, perché dati scientifici che confermino quello che lui ha detto, che cioè che i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari italiani hanno ucciso 200.000 persone, sono dati che se lei li può provare, li porti, perché se no lei sta facendo soltanto della propaganda, e la propaganda è una cosa bruttissima, perché questo paese ha avuto, come tanti altri, la sventura di avere il problema del Covid. Lo abbiamo gestito bene, perché complessivamente il problema è stato gestito bene, e lei quando viene a dire morti improvvise dovrebbe portare dei dati. Se lei non ha dei dati, allora, i dati Istat dicono che la mortalità per morte improvvisa era superiore precedentemente al 2019 rispetto a quella successiva. Per cui questi sono i dati. Questa è la scienza. Diversamente, lei, come tutti quelli come lei, porta delle grandissime balle che servono per andare a gente che ha delle intelligenze, diciamo, minorate.
8: Che i Novax sono delle persone un po' limitate.
3: Diciamo che uno che dice queste cose è un po' minorato dal punto di vista. Io sto parlando dal punto di vista medico-scientifico.
6: Ora rispondo. Intanto i Novax sono 9 milioni in Italia. Ci vedremo.
8: Vediamo se prende 9 milioni. Se lei prende 9 milioni di voti, vuol dire che ci sono 9 milioni di persone che la votano.
6: Uno studio che
8: dice che sono 9 milioni di Novax. Guardi, che in un momento le dico una cosa:
6: ascolti, dottor Bassetti, lei è l'uomo più odiato della rete.
8: Sì,
6: sono io che l'ho offendo.
8: Io sono uno di quelli che viene odiato da quelli come lei e dai suoi accoliti.
3: Ce l'ho in cima nel mio studio.
8: Una medaglia
3: una medagliona grande così per essere odiato da uno come lei. Voglio essere odiato tutti i giorni.
6: Oltre a negare la libertà di scelta, e quindi rendendo i vaccini obbligatori e uccidendo o partecipando a quella che è stata una strage di Stato organizzata trasversalmente da tutti i partiti politici.
8: Dire strage di Stato significa che volevano ammazzare, scusami Nicola, delle persone.
6: Strage di Stato perché col vaccino Covid c'erano le evidenze scientifiche che gli eventi avversi.
8: L'hanno fatto apposta.
6: Secondo me, a mio avviso, per depopolare, ma questa è la mia tesi.
8: La tesi di Franzoni, che volevano diminuire la popolazione mondiale.
3: Sono talmente gravi che potrebbe esserci all'ascolto qualche magistrato che le attenzione per lei. Io lo dico per lei. Se lei è convinto di quello che dice, lei sta deducendo che lo Stato italiano ha ucciso 200.000 persone. Lo ha detto, vuol dire che
6: non ha la facoltà di.
3: No, io lo sto minacciando, io le sto dicendo che lei, se lei dice queste cose, se ne assume le sue responsabilità.
6: L'Istituto Tecnico Scientifico.
8: Ma lei non sa di quello di cui parla.
3: Cos'è l'Istituto Tecnico Scientifico?
6: L'Istituto Superiore della Sanità.
3: Istituto Superiore della Sanità. CTS
8: non esiste più.
6: No, parla di 3500
7: lei ha poche idee
6: calmo,
7: molto confuse.
6: Dottore, non
8: no, io non sono calmo. Allora, io dico che quando si parla di cose serie bisogna studiare, essere preparati. Lei sta facendo un gran casino.
6: Lei accetti un confronto.
8: No, no, ma che confronto? Ma con lei? Con,
6: un
8: con uno che c'ha il lupo sulla maglietta? Ma vai.
7: Ma vergognati.
6: Non scappi. Dottore, accetti un confronto.
8: A parte che io non sono dottore ma sono professore.
7: Quindi mi chiami professore.
6: La disintegrano, la chiamo come vuole.
8: Ma me la disintegra, guardi.
6: La realtà.
8: Finora vi ho disintegrati tutti.
6: C'è uno studio di
8: no,
6: tutti. Guardi.
8: Siete venuti in tribunale e siete arrivati come degli agnellini. No, quando vi ho portato in tribunale, mi avete chiesto tutti come agnellini. Possiamo trattare per favore, per favore, per favore, trattiamo.
6: Allora, io non ho trattato con nessuno.
9: Scusami, Franzoni, io voglio capire. Tu pensi che lui sia stato un collaboratore? Lascia perdere gli studi. Tu pensi che lui sia stato un collaborazionista di questa strage di cui hai parlato?
6: Io penso che tutti i partiti.
9: No, lui, Bassetti. Ti lascia perdere i partiti qua Bassetti.
6: Ma io non lo posso dire perché sennò mi denuncia. Io dico solo che c'è una lista di
9: non ti denuncia, dilli che non lo denunci. Dilli che non lo denunci.
6: Non posso perché mi denuncia, perché io ho fatto 11 processi.
8: Ma lei
6: persecuzione. La persecuzione,
7: ma nessuna persecuzione, hai detto delle stronzate, hai fatto delle assecuzioni.
8: La persecuzione è quella che lei e i suoi accoliti hanno fatto a me, telefonandomi per una settimana di seguito alle 3 del mattino con la sua chat basta dittatura. Quella è persecuzione, quella si chiama stalking di gruppo.
6: Sta dicendo cose sbagliate.
7: No, sto dicendo cose giuste.
6: La chat, no, io non ero.
8: Chi l'ha messo il video col mio numero di cellulare sulla chat? Guardi, glielo faccio vedere.
7: Lo volete vedere? Ve lo faccio vedere.
6: Guardi. Quel video la mandava semplicemente a far culo.
8: Col mio numero di cellulare messo in.
6: Come credo che.
8: Quindi mettere il numero di cellulare su una chat è normale.
6: Degli italiani l'avrebbero mandata a fanculo.
8: Vabbè, questo
7: lo dice
6: lei.
8: Vedremo,
6: questo è il mio pensiero.
8: Vedremo quanti voti prende alle elezioni.
9: Perché lei che cos'è? Che come lo consideri? Un collaborazionista, un assassino? Guarda che non ti querela, non avere paura. Non avere paura, non ti querela.
6: Io non ho paura. Lui fa parte del sistema che ha costruito mediaticamente una influenza trasformandola in una pandemia che non
7: ma
6: è mai esistita.
7: Ma si vergogni di quello che sta dicendo, si vergogni.
9: E dunque che ha fatto? E perché l'avrebbe fatto? Per incassare dei soldi? Perché l'avrebbe fatto? Per incassare soldi?
6: Ma guarda, c'è una inchiesta che sta andando avanti male nella commissione Covid e non dico che sia il caso del dottor Bassetti,
8: vabbè,
6: che
8: allora
6: ha potuto ricevere dalle però
8: siete voi che siete venuti in un campo che non è vostro.
6: Covid ci avete impedito di parlare.
8: Allora, sa cosa le dico?
6: Avete imposto l'obbligo vaccinale.
9: Fermi tutti.
6: Franzoni,
9: sei diventato un agnellino. Sei diventato un agnellino. Fermi tutti. Grazie Matteo. A presto. Ciao.
10: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it. GR24 di mezzanotte.
11: Iran, venerdì a Lucerna la firma dell'accordo con gli Stati Uniti al G7 di Evian, pressing su Putin. Morto Camillo Ruini, il cardinale protagonista della Seconda Repubblica, aveva 95 anni. Campolargo, primo incontro tra i leader per il programma. A Mykonos, per l'addio al nubilato con le amiche, muore in un incidente d'auto. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali. Pietro Lacorte in regia. Sarà firmato venerdì a Lucerna il testo dell'accordo Stati Uniti-Iran. Subito dopo partirà la fase 2 dei colloqui che affronterà le questioni più cruciali, dal programma nucleare iraniano alla revoca delle sanzioni e allo scongelamento dei beni.
12: Teheran riferisce che il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani in vigore da circa 2 mesi è già stato revocato. Dopo la firma ufficiale del memorandum che avverrà venerdì in Svizzera a Lucerna, gli Stati Uniti, si apprende, consentiranno a Teheran di riprendere immediatamente le esportazioni di petrolio. È invece giallo sul fatto che il memorandum comprenda anche un cessate il fuoco in Libano. L'ambasciatore statunitense in Israele lo ha escluso, mentre è incluso nell'accordo secondo Al-Arabiya, che sostiene di aver ottenuto una copia del memorandum. Secondo Hezbollah, il cessate il fuoco in Libano dovrebbe far parte della seconda fase dei negoziati, in cui rientra anche il nucleare. Il regime iraniano non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli USA a meno che Israele non si ritiri dal Libano, ha riportato la Reuters, citando il movimento sciita che afferma di aver avuto rassicurazioni da Teheran. L'esercito israeliano ha intanto ieri di nuovo bombardato il sud del Libano, provocando morti e feriti tra gli sfollati che erano tornati a controllare le loro abitazioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Al G7 di Evian, Donald Trump assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquisire l'arma nucleare. Al centro della seconda giornata di lavori, l'Ucraina, con il G7 in pressing sulla Russia, ed è disgelo tra Meloni e Trump.
13: Incrementare la pressione sulla Russia affinché ponga fine al conflitto in Ucraina mediante ulteriori sanzioni energetiche, in particolare su gas e petrolio. I leader G7 hanno mostrato unità di intenti sul conflitto nell'Europa orientale, cooptando un Donald Trump nuovamente impegnato nella ricerca di una soluzione alla crisi. Trump ha dichiarato che Mosca deve concludere un accordo con Kiev e ha definito buono l'incontro con Zelensky prima di aprire al ripristino delle sanzioni relative al petrolio russo. Secondo Zelensky, Trump avrebbe aperto anche a un sostegno a Kiev in ambito missilistico. E per aggiungere buone notizie alla giornata del presidente ucraino, Gran Bretagna e Canada hanno varato nuovi pacchetti di sanzioni contro Mosca. La seconda sessione di lavoro è stata incentrata sul Medio Oriente. Qui a prendersi la scena è stato ancora Trump, in una serie di incontri bilaterali con i leader del Golfo presenti. Il presidente americano ha insistito che sull'Iran si passa ora alla seconda fase. Ha promesso inoltre che entro fine settimana sarà chiarito il testo dell'intesa con Teheran. Ha ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e che il passaggio nello stretto di Hormuz sarà gratuito. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
14: Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi. Giorgia Meloni e Donald Trump riallacciano i contatti in occasione della prima cena dei leader del G7 dopo le tensioni degli ultimi mesi legate alla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Nessun focus particolare, ma un utile scambio nel corso del quale, riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del G7, la Presidente del Consiglio ha ribadito quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali, principio chiarito da entrambe le parti. Meloni ha poi scambiato alcune battute con Trump prima dell'inizio del pranzo di lavoro sulle crisi e la stabilità in Medio Oriente. Dalle immagini si vede la Presidente del Consiglio avvicinarsi al Presidente statunitense, già impegnato a conversare con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Ai tre poi si aggiunge anche il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Siete di nuovo amici, osserva Costa, e Meloni replica: siamo sempre stati amici. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Si è spento a Roma il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007, punto di riferimento dei conservatori vicino a Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI, è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. Abile tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa, era nota la sua vicinanza all'ex premier Silvio Berlusconi. Memorabile il suo ruolo nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita, per cui promosse con efficacia l'astensione, contribuendo al suo fallimento. Ora il vertice dei leader del campo largo, che di fatto segna l'inizio di un percorso unitario verso le politiche. Nel centrodestra intanto Vannacci spaventa la Lega.
15: Alla Camera procede a tappe forzate l'esame della nuova legge elettorale targata centrodestra. La maggioranza intanto è costretta a fare i conti con la crescita di Futuro Nazionale, che in alcuni sondaggi ha raggiunto la Lega. Nel carroccio restano le tensioni sui vice segretari e sulle richieste arrivate dai governatori del Nord, questioni che saranno affrontate nel Consiglio federale slittato alla prossima settimana. Salvini sta ascoltando tutti, poi deciderà lui cosa fare, spiega il ministro del dell'economia Giorgetti. Sul fronte opposto invece il campo largo scalda i motori in vista del possibile voto anticipato. Con un selfie in un ristorante romano, i leader di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra annunciano sui social due iniziative pubbliche, l'8 e il 15 luglio, una al nord, l'altra al sud, per definire il programma con il quale il fronte progressista si confronterà poi anche con le forze di centro. Ma non dobbiamo creare una accozzaglia, un ingresso di Renzi non è scontato, avverte il pentastellato Conte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato, vittima una 37enne di San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo, Sara Ceccantini, madre di una bimba di 3 anni, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e sulla necessità di sbloccare i tanti cantieri fermi per le inchieste.
16: 8 assolti perché il fatto non costituisce reato. Finisce così il primo grado di giudizio del primo processo sugli abusi edilizi di Milano, quello relativo a Torre Milano di Via Stresa. La procura aveva chiesto varie condanne per lottizzazione abusiva e la confisca dell'edificio. Niente di fatto. In attesa di un possibile ricorso della magistratura, il maxi dossier sulla gestione dell'urbanistica ha una forte battuta d'arresto. Sebbene questa sentenza sancisca un primo principio, bisogna ricordare che si tratta del primo e solo caso arrivato a sentenza e che siamo soltanto al primo grado di giudizio. Il Consiglio di Stato e la Cassazione l'anno scorso si erano espressi sottolineando l'inadeguatezza delle procedure autorizzative utilizzate dal Comune, che ha permesso per anni la costruzione di grattacieli con una semplice autocertificazione SCIA. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Sempre a Milano, ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti della chat in cui comparivano immagini di donne riprese dalle videocamere di sorveglianza sui mezzi pubblici, accompagnate da battute sessiste e frasi oscene. Nell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano per accesso abusivo a sistema informatico c'è un primo indagato. Siamo in chiusura con lo sport e i mondiali di calcio.
17: Alla Francia è bastato un tempo giocato con l'acceleratore schiacciato per schiantare il Senegal e entrare nel mondiale dalla porta principale. Prestazione sontuosa nella ripresa, quella dei Blues a New York, tanto convincente da cancellare quanto accaduto prima dell'intervallo, quando erano stati i senegalesi a rendersi pericolosi e non poco, penalizzati solo dalla scarsa precisione di Sarr. È finita 3-1, vittoria che contiene anche un piccolo pezzo di storia. Mbappé, autore di una doppietta, è ora sul podio dei marcatori di sempre in una fase finale del mondiale. 14 reti come Gerd Müller, una in meno di Ronaldo il fenomeno e a 2 dal primato del tedesco Miro Klose, destinato ad essere superato. Mbappé ha portato in vantaggio la squadra di Deschamps al 21esimo della ripresa con un tocco ravvicinato, poi il raddoppio di Barcola al 38esimo, che sembrava aver chiuso i conti, ma in tempo di recupero. Ecco la rete al debutto del classe 2008 Ibrahim Baye, Magnana non incolpevole, palla al centro e saetta di Mbappé dai 30 metri per mandare tutti a casa, con la certezza che la Francia è arrivata negli Stati Uniti col piglio della favorita, non poco in una fase iniziale del torneo in cui molte big steccano. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Pietro Lacorte in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: La Zanzara.
3: A quando Parenzo, che si fa i suoi 2-3 anni nell'esercito israeliano, come tutti, detto da lui ieri, come tutti gli israeliani, allora lui...
4: Non è israeliano. Lui... Non è israeliano. Beh, guarda, questa, non posso, è israeliano.
5: Non sono
4: non
5: israeliano,
4: è israeliano,
5: quindi non faccio, io semmai faccio il volontario, ma nelle cose italiane, però... Posso darti questa notizia? Quando ero ragazzino e andavo molto spesso in Israele, come del resto ci vado anche adesso, da ragazzo avevo, se non ricordo male, tra i 16 e i 17, tra i 17 e i 18 anni, tra i 17 e i 18 anni andai in Israele con un gruppo che si chiamava, e che si chiama ancora oggi, Bene Akiva,
4: allora?
5: I figli di Akiva, era un gruppo sionista.
4: Vabbè, dunque
5: andrai con 10 giorni in Israele. E lavorai in un kibbutz, ma soprattutto in un campo militare, e feci degli, non degli addestramenti, ma insomma andavo a, ho vissuto e dormito per qualche, si chiama Machane Avodah, stupendo, e per qualche giorno sono stato anche in compagnia dell'esercito, mi hanno portato assieme a me,
4: sei stato
5: ragazzi,
4: in compagnia dell'esercito israeliano, anche questo
5: aspetta,
4: hai fatto nel deserto,
5: mi
4: nel
5: hanno
4: deserto.
5: Portato nelle, ho fatto
4: non lo hai mai fatto con l'esercito
5: tende.
4: Italiano, qualcuno potrebbe dire sei più israeliano che
5: hanno,
4: italiano, qualcuno potrebbe subdorare,
5: dimmi. Oh mamma, mi hanno portato nel deserto per fare questa esperienza, per capire come funziona
4: l'esercito,
5: nel deserto del Negev, nell'esercito del Negev, per mostrare,
4: Neger,
5: eccetera, e ho imparato, non so se lo posso rivelare, però ormai tanto vale, in questi camp di esercitazione ho imparato, sparare no ovviamente perché eravamo minorenni, ma ho imparato
4: l'arte
5: a bere una bottiglia, perché nel deserto ti fanno anche questi allenamenti, a bere una bottiglia d'acqua di 2 litri senza mai fermarmi.
4: Vabbè, che sarà mai?
5: Perché ti insegnavano, no, di seguito però, e prova a farlo tu. Prova a farlo tu, perché ti insegnavano come resistere nel deserto. Insomma, io credo, se ci ripenso mi commuovo. Che quella sia una grandissima democrazia. Una democrazia che dal 1948 lotta per difendere la propria democrazia e per difendersi da guerre mai volute da Israele ma dai paesi circostanti. E nel corso degli anni Israele ha fatto la pace con l'Egitto, ha fatto la pace con la Giordania, ha fatto la pace con i paesi del Golfo. L'unico vero cancro, per usare il gergo, cos'è sta musica? L'unico vero cancro è quello iraniano, che destabilizza il Medio Oriente. E se ti posso dire tutto, Trump ha fatto molto male, molto male, ad arrivare a questo accordo.
4: Questo voleva
5: con
4: la guerra infinita.
5: Infido.
4: Questo voleva la guerra infinita.
5: No, infinita. Guarda, te la devo dire tutta. Ha fatto malissimo ad abbassarsi i pantaloni, Donaldone, col regime dei Pasdaran. Quel signore lì è arrivato ieri a dire: no, it's a good boy, good boy. A good boy Teheran. Ma di che cazzo? Ma hai sentito che cosa ha detto? No, it's good. No, it's good man.
4: Luigi dall'Aquila, Luigi dall'Aquila.
5: Si fa mangiare il couscous sulla testa da quello.
6: Volevo dire che sono solidale con la costituzione dello Stato di Israele del 48.
4: Vabbè, dai, Luigi, però andiamo alla storia.
5: Grazie.
4: Dimmi, dai, allora.
6: Però, all'interno dello Stato di Israele sono state coltivate in seno a Israele delle bande armate che hanno sistematicamente ucciso e ripreso terreni
4: di Alessandro da Roma, forza. Alessandro da Roma, forza,
6: allora,
4: andiamo avanti, dimmi.
2: Ciao Giuseppe, due cose. Allora, la parola camerata innanzitutto viene utilizzata dai militari, quindi è inutile che danno del camerata ai fascisti.
4: Dillo a Gruber, dillo a Giannini, quindi, dillo a Parenzo, quindi, dillo a questi qua che pensano di governare l'informazione come cazzo vogliono loro. Ma i tempi sono cambiati, i tempi sono cambiati. Non c'è più la guida mainstream dell'informazione de sinistra, degli intellettuali de sinistra. Ce ne sbattiamo i coglioni, chiaro?
7: Ma che vuol dire?
4: Vai, andiamo avanti. Alessandro,
2: poi altra cosa,
7: il ministro
2: visto che
7: sbattiamo i coglioni, le equivalenze me ne frego.
2: La rimmigrazione, io
7: me ne frego il nostro motto,
2: ho visto una signora di 70 anni camminare col bastone con 40
7: frego,
2: gradi,
7: fra due anni, ma perché non lo adegui? Perché non lo canti con i nostri, sui personaggi di oggi? Me ne frego il nostro motto, me ne frego di morire, me ne frego di fra due anni e del sol dell'avvenire. Perché non fai anche questo a questo punto? Fate anche la canzoncina, no? Anziché bombacci,
4: mi hai dato un'idea.
7: Me ne frego il nostro motto, me ne frego di morire,
4: me ne frego di Bogalli e di Frato Alessandro, poi adesso la compongo.
7: Dimmi. Fatelo pure, allora, a questo punto, ma ditelo che siete fascisti, dovete dirlo. Me ne frego il nostro motto, me ne frego di morire, me ne frego della Schlein e del Sol dell'avvenire. Fatelo.
4: Dimmi Alessandro,
7: fate la canzoncina, che mi frega.
4: Per prendervi per il culo, lo facciamo, io lo farei pure per
7: prendervi. Sì, ma non è per...
4: Lo sai che mi hai dato un'idea? Io stasera vado dalla Berlinguer con la giacca militare, vai, posso dirti, mi hai dato un'idea, vado dalla Berlinguer con la giacca militare.
7: Ma guarda che non si stupisce, mette in piedi un circo talmente grande che non è che si stupisce.
2: Ma Mauro
7: Corona che beve in diretta con la barba. Ma dai,
4: ferma Alessandro, collegamento col professor Cacciari. Professor Cacciari, mi scusi, professor Cacciari, ma ha visto il festival del libro? Ha visto il festival del libro? Il patentino antifascista.
7: Ma secondo voi, quando Céline scriveva i suoi libri, Ezra Pound, che gli chiedevano il patentino, no, ma Ezra Pound era fascista e chiaramente non potevano chiederglielo. Ma secondo voi, se oggi arrivasse improvvisamente Ezra Pound e dicesse voglio andare al festival del libro, cosa gli direbbero? No, lei è tra poco non può venire. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma siete impazziti? Io lo sono 30 anni che lo dico che siete impazziti. 30 anni,
4: perché,
7: 40
4: perché
7: anni,
4: lei,
7: 50
4: perché
7: anni
4: lei,
7: io lo dico sempre prima, lo dico,
4: cioè, lei
7: prima
4: dice ogni volta, gente, scusi però lei dice che sono discussioni inutili.
7: Quello che ho detto, discussioni inutili, mi avete invitato e la discussione io dico che è inutile, mi avete pagato e io dico che è inutile completamente. Cosa mi chiedi? Ma allora lo dice, ma perché vai televisione, ma che cosa mi chiedi? Che cosa mi vuoi chiedere? Parliamo di cose serie, parliamo per favore
4: di Feuerbach,
7: parliamo di Kant, per favore, che diceva che è impossibile raddrizzare il legno storto dell'umanità.
4: Capito,
7: parliamo di questo,
4: ma non funziona,
7: parliamo
4: l'ascolto
7: di
4: però.
7: Von Hayek, per favore.
4: Grazie,
7: parliamo
4: professore.
7: Di cose importanti, grazie. Ma grazie niente, ma vaffanculo.
4: Grazie. Pazzesco, guarda. Che c'è Alessandro? Allora, che stavi dicendo? Grazie, professor.
2: No, c'era una signora di oltre 70 anni che camminava in mezzo a tutti i fascisti, come dice.
4: Ma tu eri alla manifestazione per la remigrazione?
2: Alla manifestazione, sì, certo.
4: Perché sei a favore della remigrazione?
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
4: Dunque, che hai fatto? Cori fascisti, saluti romani, che hai fatto?
2: Cori fascisti.
4: Qualche coretto contro i musulmani.
2: Qualche coretto
4: sì, che hai fatto? Duce. Vabbè, ma dai, come si fa a fare i cori contro i musulmani? Che cazzo vogliono dire i cori contro i musulmani? Dai, su.
2: Sono cose che si possono fare, ma comunque si è creato un odio tale che è dovuto.
4: Alessandro è un partecipante alla manifestazione contro la remigrazione, a favore della remigrazione.
7: Alessandro, fermato e identificato.
4: Ma perché?
2: Identificato per cosa?
7: Perché è un razzista. Perché
2: razzista
7: è un razzista analfabeta.
4: Scusi, lei che cosa ha votato alle ultime elezioni? Alessandro,
2: ripulite tutte le stazioni come fanno al sud Italia. Allora aspettiamo che...
4: Scusami Alessandro, che cosa hai votato alle ultime elezioni politico, alle ultime elezioni a cui hai partecipato?
2: Non ho votato,
4: che cosa avresti votato, cosa voteresti adesso?
2: Ora voterò Vannacci, sicuro voterò il generale. Ritorno Alessandro. A votare il generale.
4: Ragazzi, la questione è molto semplice. C'è il consenso per il generalissimo, sta crescendo di ora in ora. Ma dovete rendervene conto.
2: Ma lui ha fatto la guerra.
4: Dai borghesi ai proletari, dai ricchi ai diseredati. È trasverso. Forse non avete capito bene questa cosa. Che io nella borghesia milanese, Parenzo, è finita, come dicono alcuni. È finita. L'onda lunga.
7: Ci sono pezzi della borghesia milanese, dei tuoi salotti dove vai, che votano.
4: Ma stai scherzando?
7: Per Vannacci.
5: Dici?
4: Pieno, pieno di gente che dico: mi sono rotto il cazzo, voto per il generale. Che ti devo dire? Questa è la realtà.
2: Un po' di disciplina che in Italia non
4: questo
2: esiste
4: la
2: più.
4: Interpreta così.
2: È
8: disciplina vuole questo.
5: Facciamo una passeggiata a termini con Rolex. Ma perché non vai in Egitto? Lì c'è il generale Al-Sisi. Che cazzo ti frega? Lì c'è disciplina. Vai in Egitto.
4: Oppure la zanzara. Perché non vai in Egitto? Dove c'è uno vestito
8: in Egitto? Anche la zanzara.
4: Leonardo da Torino.
5: Non stupisce il fatto che il dottor Al-Sisi sia un generale che ha fatto quello che si chiama tecnicamente
4: un colpo di stato.
5: Ma molto semplice. Oggi era lì al G7 abbracciato da
4: tutti. A qualcuno piacerebbe un colpo di stato, un colpetto di stato, un piccolo
5: peraltro,
4: colpettino.
5: Come mai il dottor Al-Sisi non c'è una sola immagine ha sempre gli occhiali a specchio il dottor Al-Sisi, hai notato?
4: Non lo so.
5: Il generale Al-Sisi.
4: A te piacciono questi, a me no. Leonardo da Torino,
5: no,
4: Leonardo,
5: ma sai, se fanno accordi con le democrazie
4: loro. Dimmi
9: Leonardo, spegnino un attimo. Buonasera. Allora, io volevo dire una cosa a quel nano malefico, anzi due. Allora, primo, ma il generale Vannacci ti ha fatto qualcosa quando eri bambino? Che sarei sempre con lui?
4: È avvelenato. Vabbè, poi
9: l'altra cosa.
5: Io penso
9: cosa,
5: che il partito del generale sia il male assoluto.
9: Beata te, guarda, sei proprio beato. Poi un'altra cosa, sempre a te Parenzo, scusami, è tu che mandi sempre letterine perché non ti si può dire niente. Tu che lo insulti tutti i giorni, lui ti dovrebbe denunciare a te per quello che gli dici tutti i giorni.
5: No,
9: ma vai a cagare,
5: vai. In generale,
9: sei
5: uno scemo, e lui lo sa.
9: Sei uno scemo come l'altra volta
5: tu me lo puoi dire. Scemo me lo
9: come,
5: puoi dire
9: come l'altra volta tu e il Transformers che prendevate per il culo il sindaco del paesino, quello è un pubblico ufficiale.
5: Mamma mia,
9: lo sai che potrebbe denunciarti?
5: Ma cosa denuncia quello lì?
4: Gerardo da Foggia. Dimmi Gerardo.
10: No, io voglio dire a David Parenzo, ma porca puttana, io da lui voglio un certificato e firmare un certificato da gli Foggia. Antispione, come vuole lui gli antifascisti.
5: Cioè, da questo Foggia, qua sta, a Foggia.
10: Sì,
5: a Foggia, mi dispiace se stai a Foggia.
4: Ma qual è il problema?
5: Perché sta a Foggia?
10: Ma perché me questo sì, come cioè,
4: anch'io non ti invidio, amico mio.
5: Sta a Foggia,
4: mio.
5: Sta a Foggia.
4: Avanti. Io non ti invidio, che ti devo dire che ti invidio che abiti
5: a Foggia?
4: Non ti invidio che abiti a Foggia. Questo lo devo dire anch'io.
10: Questo vuole certificato di antifascismo.
5: No, capisco che telefoni.
10: Io voglio certificato
5: da fare, quindi chiami piuttosto che aprire la finestra e dire dove sono, a Foggia. Oh cazzo, aspetto che chiudo e chiamo la zanzara. Capisco, figurati.
4: Vabbè, dunque Gerardo,
10: io voglio che lui firma un certificato di antispione, perché questo qua fa lo spione a favore di Israele.
5: La spia, cioè, scusi, non ho capito.
4: Non ho capito che fa lui, fa la spia di Israele.
5: Come la spia?
4: Questa è una cosa nuova, una nuova accusa, la spia di Israele. Io penso, posso dirti la verità, che Israele non ha bisogno di David Parenzo come spia, perché altrimenti starebbe messa molto male. Fermi tutti, torniamo tra un attimo.

0: Ma la sentite anche voi questa puzza di merda? Mamma mia, ma chi è? Ma che cos'è? Ah, è Parizzo che ha paura che Vannacci prenda il 30%. Ah, amico mio.
1: Ma l'omicidio di un transessuale è un femminicidio o un omicidio?
2: Beh, questo è interessante, eh? Questo è interessante come questione, l'omicidio di un transessuale, che noi ovviamente non ci auguriamo, come è evidente, no? Che cos'è? Un femminicidio? È un femminicidio? Non credo, c'è qualcuno al di là del vetro che mi sta dicendo di sì, secondo me no. È l'omicidio di una persona, punto. Non è un femminicidio, è l'omicidio di una persona.
3: Con l'aggravante dell'odio.
2: Se
3: di una
2: c'è
3: persona
2: aggravante, ci sono le aggravanti che già esistono. Già esistono in tutti gli, in tutti gli ordinamenti possibili e immaginabili.
3: Ovviamente.
2: Esistono tutte le aggravanti. Alla mia destra, ovviamente, Clizia De Rossi. Buonasera, buonasera. Vestita
4: buonasera.
2: Di giallo, ciao, vestita ciao, di giallo. Un applauso, ciao. Per favore.
4: Sono
2: di
4: già
2: giallo.
4: Distrutta, David. Io non devo sentito, ascoltare quando vengo qua, perché mi fa passare tutto l'entusiasmo, tutta
2: la gente
4: l'energia.
2: Che tu dici la gente che è intervenuta.
4: Sì,
2: dici.
4: Proprio la stupidità, l'ignoranza, la diseducazione di questo programma è veramente
2: addirittura,
4: imbarazzante.
2: Addirittura.
4: Io lo vieterei per legge immediatamente se fossi al governo.
2: Non si potrebbe fare.
4: Subito.
2: Tipo Putin, dunque. Tipo Putin.
4: Subito.
2: Vieteresti dei programmi. Tu chiuderesti
4: diseducativi
2: dei programmi.
4: Come la zanzara.
2: Cioè,
4: sì, ragazzi.
2: Chiuderesti
4: è veramente aberrante. Ascoltarlo da fuori. Io avevo i brividi. Ero tentata di andare via.
3: Anch'io non l'ho mai riascoltata.
4: Ma neanche io. Solo che quando arrivo in anticipo mi tocca ascoltare i vari deficienti che si susseguono al telefono o in
3: una
4: studio.
3: Una volta mi è capitato di ascoltarla la notte in replica per sbaglio, perché ero su un taxi e c'era quello. E ho detto: chi è questo qua? E dice: questo è lei. Io dicendo: chi è sto coglione? Ho detto al taxi: no, dice: guarda, questo è lei. E ho chiesto di chiudere perché era impressionante,
4: esatto,
3: quello che dicevo.
4: Sì, ma perché noi stacchiamo il cervello arrivando
3: perché,
4: qua.
3: Sì, lui ci porta in questo turbine, in questo vortice di merda.
4: Esatto.
3: Questo è un vortice, un uragano esatto, fatto di merda. In America spesso ci sono questi uragani che sono terribili, perché in alcune stagioni sono anche molto molto pericolosi. Uragani. E lui è un uragano di merda con la faccia di Cruciani. Immaginatevi questo uragano fatto di merda che travolge tutto, quindi
4: tutto.
3: Anche le cose più belle,
4: certo,
3: che pure Umberto Eco, il professor Magris, tutto ciò che è
2: cultura
3: lui prende tutto questo e lo mette dentro questo uragano
2: e
3: di
2: infatti
3: merda.
2: Ti faccio sentire una cosa, musica. Red Ronnie in combutta con Gianmarco Landi. Senti che bellezza.
3: Ma
2: senti,
3: un trust di cervelli.
2: Senti.
5: Lui lancia un sassolino pesante in uno stagno. Però stranamente, perché io lo sento la zanzara dove bam, stranamente è col fioretto. Allora, in pratica cosa succede?
6: Non è strano, perché io sono da Red Ronnie, non sono da Parenzo. Se tu fossi Parenzo ti rompere il culo.
2: Orlandi, se fossi da Parenzo gli romperei il culo. Dottor Landi, dottor Gianmarco Landi. Vabbè, allora cara Clizia, innanzitutto la dichiarazione di antifascismo. La dichiarazione di antifascismo, quella carta che io ho strappato, mi sono anche pulito il deretano con questa carta prima.
4: Tutti.
2: Ho strappato la dichiarazione
4: Stai
2: antifascista.
4: Stai scherzando, spero.
2: Assolutamente.
4: No, io rido per disperazione.
2: Che
4: ma
2: cosa? Perché
4: già
2: giusto?
4: Solo guardandoti mi viene da vomita. Che come cazzo ti sei conciato?
2: Era vestito da Vannacci.
4: Tu ti devi vergognare. Tutti. Io voglio fare.
3: Si è travestito, è un travestito.
4: No,
3: vedi?
4: Ma questa è la sua vera natura, caro Davi. Io voglio fare un discorso alla nazione, infatti. Cari amici che ci state guardando da casa, dovete sapere che Vannacci è solo un pupazzo. In realtà dietro l'eminenza grigia, il burattinaio, il deus ex machina è Giuseppe Cruciani. Lui sarà il nuovo Benito Mussolini, anzi peggio, perché lui è quello che agisce dietro le quinte, è una Margherita Sarfatti nascosta, è lui che dà tutti i temi a Vannacci. Se ci fate caso, colui che ha detto che la minoranza LGBT ha già tutti i, come si dice, i, di, diritti, colui che ha detto che le quote rosa non servono a niente, colui che ha detto che il femminicidio non esiste, che è un omicidio come tanti, colui che fomenta tutti i giorni l'odio e la discriminazione contro le minoranze, gli stranieri, è Giuseppe Cruciani.
7: Giuseppe Cruciani.
4: Sì. Vannacci sta semplicemente ascoltando la zanzara e andando a fare lo zimbello con un partito politico che non vincerà mai, tu te lo devi scordare.
2: Calma, lui sta solo
4: prendendo la feccia più nera da Lega e da Fratelli d'Italia. Infatti dai nuovi sondaggi la Lega diminuisce e aumenta Vannacci quella è solo la merda più oscura dei partiti che adesso sono al governo, punto.
2: Dai, allora io e Pagnoncelli con le tette
4: tutti della fiera dell'editoria è importantissima. Dopo il casino, applichiamolo infatti. Dopo vado a parlare con Tamburini perché tu la devi smettere.
2: Cioè, sai, io non entro in studio.
4: Il problema è che non verrebbe più nessuno perché qui ci sono solo fascisti analfabeti.
2: Musica, alla mia sinistra, il mitologico Livio Ghidelli. Buonasera a tutti. Livio Ghidelli,
8: buonasera,
2: Parenzo. È favorevolissimo ovviamente alla remigrazione, come si va a dirla naturalmente.
8: Sicuramente, non c'è ombra di dubbio.
2: La remigrazione
8: abbiamo visto, se non facciamo la remigrazione, poi dopo Belfast insegna.
2: Cioè tu sei a favore di quello che è successo a Belfast?
8: Il prossimo passo è Belfast.
2: Ma tu sei a favore di quello
8: che è? Non sono a favore, è quello che succederà.
2: È
8: il futuro, quello è il futuro.
2: Il popolo che si è mosso, ti è piaciuto il popolo?
8: Il popolo si muoverà, perché finché tu continui a mettere dentro merda in un bicchiere, metti merda, poi la
2: che
8: merda
2: è l'immigrazione clandestina.
8: E guarda te, l'immigrazione clandestina, tutta questa merda che sta arrivando,
2: che
8: viene a non lavorare, a non produrre, che viene a delinquere.
2: Lei li accoglie, lei fa lezione agli extracomunitari.
8: Ma purtroppo in Italia
2: è favorevole agli extracomunitari, è favorevole ai clandestini.
8: Ma per forza è di sinistra, e già questo la dice lunga, perché se sei di sinistra già non capisci un cazzo. Ovvio, sì, ma già la parola stessa lo dice. Tu fai un sinistro è un incidente, giusto? La persona è brava, è il tuo braccio destro. Sì. Già questo dimostra che la sinistra è da dimenticare.
2: In più
8: che cosa, poverina? Non sa neanche lei da che parte stare, se stare dalla parte degli uomini o dalle donne. Figurati se politicamente ne capisce qualcosa.
4: Le grandi argomentazioni degli ospiti di Giuseppe. Ma io non ce l'ho con lui, perché questo è un vecchio di merda che si alza tutte le mattine giustamente alle 5 quando io vado a letto per andare a lavorare.
8: Ma tu hai finito alle 5 di lavorare.
4: Ma tu devi fare solo quello.
8: Ma io non lavoro sul marciapiede.
4: Tu devi fare solo dove lavori, dove li fai i mercati?
8: Sulla
4: strada. Di certo non al CERN.
8: Ma io non vado con la borsa di vita sul marciapiede.
4: Io non ce l'ho con lui che giustamente ha la quinta elementare e fa i mercati.
8: Un po' di più.
4: Il problema è Giuseppe Cruciani che invita questi miserabili senza arte di parte della plebaglia del popolino analfabeta. Sei tu che dai voce a questi deficienti.

0: sai neanche argomentare in italiano un discorso.
1: Sei una donna o un uomo? Non sai neanche dove stai.
0: E quindi qui stiamo parlando di politica. Qui stiamo parlando di politica, idiota.
1: Ma se non sai neanche se sei un uomo o una donna, non sai neanche dove andare a pisciare.
0: Qual è il nesso?
1: Non sai neanche se pisciare seduto in piedi.
0: Spiegami il nesso.
1: Certo, vuol dire che tu non puoi spiegare come funziona il mondo.
0: Compra una vocale, idiota. In italiano, dai nonno, ciao.
1: Ma se devi offendere perché
0: ciò, no, volevo fare un discorso a te, scusami, perché sia tu che la Ducetta vi siete indignati per la dichiarazione antifascista della fiera dell'editoria
2: io
0: avete detto una parola su questo corteo della rimigrazione dove si urlava musulmano testa di cazzo. Hai detto qualcosa? Hai detto qualcosa? Silenzio, non sto parlando con te, vecchio di merda.
1: Calma. Visto che tu parli per niente,
0: taci, nonno. Hai detto qualcosa, musulmani? Hanno cantato la canzone tu hai lanciato. Everybody, viva il Duce! Col braccio teso.
2: Ma chi
0: hai
2: se
0: detto...
2: ne frega? È folklore.
0: No, tu per coerenza dovevi essere lì perché tu sei il nuovo capo di questa gentaglia che esce dalle fogne. Tu sei il vero Duce. Giuseppe Cruciani è il vero Duce dell'epoca contemporanea, ragazzi.
1: Comincia a pisciare o piede o seduto, poi ancora, dopo spiega a noi.
0: Ancora,
1: dopo ci
0: idiota,
1: cosa vuol dire.
0: Ancora,
1: hai
0: ma
1: capito?
0: Che c'entra?
1: No, c'entra?
0: Sei un vecchio di merda, dirci, senza arte né parte. Hai la terza media o la quinta elementare. Tu devi vendere gli stracci al mercato a 2 euro. Quello è il tuo lavoro. Ti rispettiamo tutto per tutti per quello. Basta, non devi fare altro. Io sono un personaggio pubblico, tesoro, lavoro in televisione, sono una giornalista. Tu che fai?
1: Dove?
0: Tu che devi stare al mercato?
1: Dove?
0: Vai a vedere su internet, non lo devo certo spiegare a un pezzente che lavora al mercato. Quindi continua a stare. Tra l'altro, vi do un'esclusiva. Questo idiota, pensate quanto è vecchio e rincoglionito. Proprio oggi ha ricondiviso un mio video per sbaglio, evidentemente. Tu hai ricondiviso un mio video, lo vuoi vedere in diretta, idiota?
2: Adesso si viene a scoprire che magari ti corteggia.
0: No, ha ricondiviso un mio video, secondo me, perché è andato a guardare il mio profilo e l'ha ricondiviso per sbaglio.
2: Andresti mai con una trans tu?
1: Ma stiamo scherzando.
2: E che ne so,
1: ma che cazzo andiamo? Piuttosto vado con un uomo che con una travestita che non sa neanche da che parte sta.
0: Comunque devi pagare. A prescindere devi pagare.
1: Come uomo, probabilmente come uomo era un fallito, ho tentato un'altra strada.
0: Certo,
1: perché neanche
0: tesoro.
1: Si sfamava. Se non era un travestito, neanche si sfamava questo.
0: Certo.
1: Altro che andare a lavorare.
0: Un poveraccio, tu lavori al mercato,
1: io
0: sei un pezzente del cazzo. Senza te ne ti mancano tutti i denti. Sei un morto di fame.
1: E
0: con le pezze
1: di
0: al culo e ti permetti pure di andare a sindacare
1: conto,
0: una che lavora in
1: banca.
0: Televisione
1: Cretina,
0: che ha fatto pure la fotomodella, pensa te, tesoro, se vai sul mio profilo lo vedi, pagata e retribuita, tu sei un botolo di grasso di merda, fai schifo al cazzo, c'hai un dente ogni quarto d'ora e ti permetti pure di sindacare sugli altri, pensa te, sei pure tutto abbronzato perché lavori di giorno al sole, vergognati, fai schifo al cazzo, dai, vecchio di merda, ti piacerebbe questa pelle, ti piacerebbe, perfetta.
2: Andiamo sugli argomenti, Davide, andiamo sugli argomenti.
3: Posso permettermi solo, ascoltando questo confronto serrato e anche, se possiamo dire, a tratti duro, no?
2: Allora che vuol dire?
1: Qui duro ce l'ho solo uno, vai tranquillo.
0: E non è il tuo,
1: l'altro non gli funzionava, ha scelto l'altra strada, ha scelto di prenderlo.
4: Questo sta succedendo adesso, in questo momento, all'aeroporto di Cagliari. Hanno dispiegato perfino l'esercito per attendere gli israeliani che continuano ad arrivare per la cosiddetta decompressione. Guardate queste immagini, scortati, protetti dallo Stato italiano, e addirittura se qualcuno si siede all'interno dell'aeroporto per qualche minuto in più, arrivano a chiedergli il motivo della sua permanenza. È una cosa vergognosa. Tra l'altro si segnalano anche presenze sospette all'interno dell'aeroporto, molto probabilmente sono agenti del Mossad, qualcosa di assurdo, questo schifo deve finire, gli italiani non pagano le tasse per garantire protezione e impunità.

0: a chi viene in vacanza dopo aver sterminato Liri.
1: Ascoltatore sardo contro la presenza dei soldati israeliani.
2: Ma dovrebbe baciare
1: che
2: culo c'hai? Gli israeliani
1: che c'è?
2: Arrivano, Grizia,
1: che cos'è questa roba
2: fanno.
1: Qua? Cos'è questa
3: allora,
1: roba?
3: Davide, poi ne riparliamo, perché io in vacanza li manderei in Siberia i tuoi amichetti.
1: No, come
3: detto
1: in Siberia,
3: ciò, detto
2: sono
3: ciò,
2: degli eroi,
3: no,
2: degli eroi
3: sono
2: che
3: degli schifosi. La Meloni
2: paese,
3: paga le vacanze
2: sono.
3: A questi delinquenti.
2: Ma non le paga per niente, purtroppo.
3: No,
2: dovrebbe,
3: sì,
2: ma se la pagano di tasca loro, non paga.
3: La Todde si è già dissociata con tutta la regione Sardegna. È stata chiesta una cosa,
1: non dovrebbero venire qua.
3: Assolutamente no, non ce li voglia, l'Italia non li vuole,
2: vuole
3: vadano a festeggiare non lo so in Burkina
2: liberi.
3: Faso no no
2: cittadini
3: sono dei delinquenti, questa è la verità.
1: Come fai a dire,
3: io agli amici iraniani, ragazzi,
2: questi vengono
3: per porre fine a tutto questo problema,
2: pure con dei travoni
3: no,
2: come
3: no,
2: te
3: ci hanno tutto pagato questi delinquenti. Io chiedo agli iraniani, per far finire tutto basterebbe un bel missile terra aria a Tel Aviv, sul Mossad e sul quartier generale dell'esercito israeliano. Basterebbe
2: questo,
3: ragazzi, un bel missile terra aria su Tel Aviv.
1: Ma non si può augurare,
3: chiedo solo questo.
1: Ma non ci si può augurare missile terra aria su Tel Aviv,
3: ma non sui civili, non sui civili, solo sull'esercito, solo sull'esercito e sul Mossad,
2: e ti fanno vedere le stelle da quanto gli piace il tuo attrezzo.
3: Quello, ma per carità, ma io preferisco
2: Teheran,
3: i militari
2: invece.
3: Che non compiono un genocidio,
2: mentre
3: caro
2: se vai
3: David.
2: A Teheran, ti prendono.
3: No, quelli piace ancora di più, fidati.
2: Che c'è, per che quel cos'è? Gigillo
3: no,
2: a Teheran.
3: Ascolta, poi ne riparliamo, ma nel
2: ti
3: frattempo io intanto
2: a Teheran ti impiccano dal gingillo.
1: È probabile,
3: ecco.
1: Ti appendono dall'uccello, sì.
2: Fanno
3: comunque,
2: la forca in piazza dal tuo gingillo,
3: va
2: capito?
3: Bene, va bene. Ne riparleremo, ne riparleremo.
2: Mentre in Israele si divertono pure. Questa è la allora... differenza fondamentale tra un paese libero e una teocrazia schifosa, schifosa.
3: Guarda che nei paesi arabi le trans vanno per la maggiore,
1: vabbè,
3: se ti racconto tutte
1: avanti.
3: Le proposte che mi hanno fatto. Detto ciò, nel frattempo ho chiesto appuntamento sia a Tamburini che a Barisoni. No,
1: cosa?
3: No, questa è una cosa seria. Tu adesso mi firmi qui
1: che
3: davanti a tutti,
1: io?
3: Voglio un attimo di silenzio.
1: Sì.
3: Il sottoscritto dichiara la propria responsabilità di riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana.
1: Tu
3: adesso lo firmi, tu lo firmi.
1: Dammi sto cazzo di cosa.
3: Firmalo qui in diretta. Lo devi firmare.
1: Ma vaffanculo.
3: Giuseppe,
1: vai a cagare, vai. Vai a cagare questa cosa di merda.
3: Tu ti devi vergognare. Io chiederò, io lancerò una petizione per fare una denuncia collettiva.
1: Sì.
3: Di apologia di fascismo a Giuseppe Cruciani.
1: Allora mancano 29 giorni al 15 luglio quando Rogero potrebbe andare. Mario Rogero potrebbe andare in galera,
4: sì,
1: 14 anni e 9 mesi,
4: questa
1: per
4: sì
1: aver ucciso due ladri e preso a calci in faccia anche uno dei due ladri.
4: Questa sì che è una vera tristezza. Questa
1: cioè,
4: è una cosa
1: ingiustizia.
4: Questa è un'ingiustizia che ti fa venire veramente da piangere.
1: Una medaglia dovrebbe avere Rogero?
4: Ma altro che una medaglia,
1: addirittura,
4: senatore
1: a vita.
4: Altro che fargli la grazia alla Minetti che faceva i succhiotti.
1: Vabbè,
4: comunque adesso per l'amor di Dio, però
2: ti quereli, guarda.
4: Ma sì, ma dai, adesso per l'amor di Dio, una persona, ma stai zitto un attimo, una persona che ha sparato a due merde, due merde che erano in giro ad ammazzare e a rubare, e questo qua viene condannato lui, è la vergogna. Gli italiani per questo voteranno Vannacci, purtroppo, perché vede il mondo al contrario, come il suo libro
1: dice. Andrebbe
2: anche con Vannacci,
1: cioè, ha fatto bene a sparare a due persone.
4: Ma certo, ma perché non ha fatto bene? Ma chi servivano queste due persone?
1: E c'è anche la questione
4: della società,
1: e c'è anche la questione dei risarcimenti, pure i soldi deve dare.
4: Ma è quella la vergogna, è la vergogna dell'Italia. L'Italia deve avere vergogna di queste cose. Sono queste le cose che fanno vergognare.
1: Tu sei in odore
4: nazione.
1: Di vannaccismo, eh? Sei in odore di vannaccismo.
4: Io condivido tantissime cose
1: del generalissimo,
4: del generale, sì. Ma non sono dalla parte sua.
1: Vedremo, vedremo.
3: Sì,
1: come
3: vabbè, è uno dei tanti idioti che votano perché questi partiti, dei tanti analfabeti. Ma le perché motivazioni che ti sta dando,
4: sono lei.
3: Le senti le motivazioni? Oddio,
4: oddio, oddio
3: crepa in diretta al vecchio, aiuto. Detto ciò, detto ciò, sì, oddio, ti piglia un infarto. Zitto, nonno, dai. Tasci vecchiaccio, che manco riesce a respirare. Dai,
1: non è mica una condanna, pure tu diventerai vecchia.
3: Ma la colpa è tua, perché io a quell'età voglio stare in ospizio a giocare a carte, non a venire a fare le figure di merda in diretta nazionale.
4: Ma
3: detto ciò, detto ciò, in questi giorni, dato che tu stai, io non lo ascolto neanche.
4: Bisognerebbe mettere un
3: sei un vecchio di merda.
4: Questi sai quante malattie.
3: Intanto stai a schiattare.
4: Sai quante malattie portano in giro questi che si inculano uno dietro l'altro. Ma dai,
3: sì, ti piacerebbe.
4: Ce l'hanno del DNA.
3: Ti piacerebbe.
4: Ma te stai scherzando.
3: Vecchio,
4: ma tu vuoi mettere una bella donna che non
3: fa schifo
4: del
3: al
4: genere.
3: Cazzo? Sì, no, te perché te, che donne hai avuto? Che donne hai avuto te se non pagando?
4: Ho avuto mia moglie che è molto più bella di te.
3: Mi immagino, guarda, mi immagino che
4: tu al massimo puoi dare due stronzi.
3: Tua moglie.
4: Tu al massimo
3: dove
4: puoi dare due stronzi.
3: Dove l'hai trovata?
4: Tu col tuo culo
3: al
4: massimo fai due stronzi.
3: C'hai
4: tu
3: quattro
4: non puoi fare
3: letti in croce.
4: Tu solo gli
3: lei
4: stronzi.
3: Sarà la nipote
4: come
3: di Fantozzi.
4: Tu puoi fare solo gli stronzi come
3: sì,
4: te.
3: Sì, vabbè, musica, ciao musica.
4: Questo te l'ho messo nel
3: dai,
4: culo.
3: C'hai tre denti in croce.
4: Ma
3: fai cazzo,
4: te
3: cazzo.
4: Cazzo.
3: Sei un vecchio di merda.
4: Ma non ci
3: sono stronzi.
4: Tu puoi fare solo gli
3: sei
4: stronzi
3: un vecchio
4: come
3: di
4: te.
3: Merda. Devi
4: tu
3: stare
4: puoi fare
3: zitto.
4: Solo gli stronzi come
3: sì,
4: te.
3: Vabbè.
4: Dal
3: te
4: culo con solo gli stronzi.
3: Quelli
4: perché
3: puoi
4: quello
3: fare.
4: Davanti non ti funziona
3: sì,
4: più.
3: Sì, cioè,
4: quello
3: ma
4: davanti
3: chi te l'ha detto?
4: Ma funziona benissimo.
1: Davide, come volevi chiosare? Davide, come volevi chiosare?
2: No, penso solo che in questo confronto non manchi nulla perché c'è sessismo, c'è l'attacco
4: anche
2: alla
4: merda,
2: c'è tutte, cioè agli anziani. Penso che in pochi minuti abbiamo dato spettacolo di tutto. Tutto
3: Davide,
2: ciò
3: è quello che dicevamo
2: tutto,
3: prima.
2: Lo so,
3: io
2: so,
3: vengo
2: so,
3: a parlare
2: so,
3: di cose serie. Se mi fa trovare un vecchio che sta schiacciando in diretta
4: serie,
3: un analfabeta senza
4: vecchio,
3: argomenti che va
4: dai,
3: sul privato, che cosa
4: parole,
3: gli vuoi dire?
4: Ma cambia, fanne un po' di più.
3: Tesoro, perché bastano sei un vecchio di merda,
4: e tu sei un
3: analfabeta,
4: che puoi cagare
3: cretino,
4: solo dal culo,
3: ignorante,
4: e non sei neanche bello.
1: Musica
4: e non sei neanche bello.
3: Sì, vabbè, stai bello te. C'hai quattro denti.
4: No, io preferisco il transone, quello che hai portato l'altra volta. Il morettone era più bello.
1: Dunque, qualcuno ti piace? Quel
4: morettone, ma lui non era simpatico.
3: Ma sono i primi che vanno, sì, perché quella la potevi pagare a me, no, tesoro.
1: Mese del Pride, che dici? Il Pride che cosa è diventato?
4: C'era anche Alecco sabato fuori dal mercato, partiva, io finivo il mercato e partiva il Pride.
1: Che cos'è,
4: no?
1: Il Pride?
4: È gay Pride, con le mutandine e la carnevalata che fanno loro, tutta la pagliacciata, è il loro carnevale. Noi il carnevale lo facciamo a febbraio e loro lo fanno il gay Pride.
1: Il carnevale è una manifestazione come un'altra, no?
4: Ma che manifestazione come un'altra? Perché noi uomini normali cosa facciamo? La manifestazione andiamo in giro tutti con l'uccello duro, ma che cazzo stai dicendo?
1: Ma che c'è?
4: Noi normali dovremmo andare in giro con l'uccello duro,
3: no? Che
4: sì, facciamo scusa.
3: Era lì a guardare con quel cazzino mosso.
4: Andiamo in giro, dai, figa.
3: Sì,
1: ma non è che vanno fuori, dai. Vanno tutti così a gay pride, non è che sono tutti col perizoma, col pisello di cuore.
4: Ma scusa, il 98%.
1: Ma
4: poi,
1: no.
4: E poi, ma sì, ma dai, ma poi
1: ma
4: lo
1: ci vanno
4: stesso.
1: Anche i padri ma, di
4: ma
1: famiglia
4: non c'è bisogno
1: bambini,
4: di, ma non c'è bisogno
1: vanno.
4: Di fare queste manifestazioni, non c'è bisogno.
3: Senti,
4: loro
3: fammi
4: lo
3: dire una cosa intelligente a me per
4: già che sono diversi. Loro lo fanno.
1: Sono diversi,
4: guarda te.
1: Sono contro natura.
4: Sono delle persone non normali, non normali.
3: A casa vi aspettiamo tutti. Vi aspettiamo tutti,
4: è un'altra cosa.
3: Vi aspettiamo
4: è normale,
3: tutti,
4: questo è normale, secondo te è normale,
3: tutti
4: ma
3: al
4: dai,
3: Pride di Milano
4: sì,
3: il 27 giugno
4: trenino,
3: saremo tantissimi
4: davanti,
3: ciao a tutti.
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
1: so,
5: alle
1: 8, ha ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
6: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio 24 Reportage.

0: Ucraina, la terra che resiste, di Gigi Donelli.
1: Ivan Ivanovic, 55 anni, qui conosce tutti. Da quasi 3 anni è il capo del villaggio. Vasilivka, nella regione di Mykolaiv, un tempo viveva attorno ad un grande Sovkoz che dava lavoro a migliaia di persone. Oggi conta appena 700 abitanti. Restano soprattutto anziani e pensionati. Chi lavora la terra è diventato una minoranza preziosa. C'entra la guerra, certo, ma non solo quella. Molti se n'erano già andati negli anni 90, travolti dal crollo dell'economia post-sovietica. Vasilivka è lontana da tutto, isolata, ed è rimasta ai margini dell'invasione del 22. Dopo aver preso Kherson, l'esercito russo puntava su Mykolaiv e poi Odessa. Qui è soltanto passato con le sue colonne di blindati. Eppure, ancora oggi, che è quasi 3 anni ad essere stata liberata, rimane una terra esposta, battuta dai droni, appesa ad una linea del fronte che si sente bene in lontananza, come fosse un temporale, anche quando non si vede. Dalla collina Ivan mi mostra la sua ricchezza, che poi è anche la sua ansia, un lago giallo di colza in fiore. In estate diventerà seme, poi olio, margarina, lubrificanti. Mi racconta di essere cresciuto in una famiglia povera dei Carpazi, di avere sempre sognato di avere una terra tutta sua. Mentre molti scappavano, lui ha scelto di restare proprio qui. Ha cominciato con pochi ettari, avuto in dote dalla famiglia della moglie, poi è cresciuto un campo alla volta. Mi racconta del Covid e poi della guerra e dopo la guerra l'acqua. 3 anni fa l'Inhulets, che è affluente del Dnipro, ha iniziato a gonfiarsi senza pioggia per 2 giorni di fila, fino a mettere 5 metri d'acqua sopra i suoi campi e sopra migliaia di altri ettari. La diga di Kakhovka, distrutta dai russi, dista 40 chilometri. Non si vede nemmeno quella, ma gli effetti di quel giorno di giugno si sono visti e come ancora si sentono. Quando è successo, Ivan era appena tornato a casa dopo 8 mesi di sfollamento. Fuggito a febbraio, rientrato a novembre, alluvionato nel giugno successivo.
2: Jame були ну вище коліна. Смотря що летіло. 130, 20, тут різні ж були. Земля не працювала.
3: Або в центрі, або може бути на в'їзді в село, там табличка з назвою. Ну, коротше, декілька є варіантів.
4: Так, да, супер. І ще би було класно, там я бачу.
1: A bordo di un veicolo ONU della FAO ci спостiamo tra i villaggi dei Prifrontovi. Gli agricoltori della linea del fronte, lungo l'Inhulets, appunto, tra rive bellissime e campi che però sono ancora minati. Il paesaggio alterna quiete e minaccia. I mezzi degli operatori internazionali qui sono blindati, restano sempre in contatto tra loro. I droni volano meno che al tempo della semina, ma non si sono mai fermati. La conferma arriva in tempo reale. Attraversando il confine invisibile tra i distretti di Kherson e Mykolaiv, la radio annuncia un attacco. Un drone, FPV, ha colpito un fuoristrada ONU poco più a est. Non per uccidere, da quanto sembra, ma per danneggiare, rallentare, logorare. Anche questa è la guerra.
5: Добрый день.
6: Меня зовут Джиджи Донелли.
7: Виктор Степанович.
6: Праздниками.
8: Очень приятно. Меня зовут Кристиан. Кристиан
7: Экс. Виктор, очень приятно.
6: Из Италии.
1: Da sempre terra di confine, questa zona oggi prova a rimettersi in piedi. I danni si vedono ovunque, ma sono le persone a raccontare il vuoto che resta anche quando il fronte passa. Nel vuoto, lasciato dai grandi gruppi dell'agrobusiness, la resistenza agricola è affidata ormai alle piccole e medie attività familiari. A Centralnie, che prima della guerra aveva un migliaio di abitanti, e forse oggi arriva a 100, Viktor Stepanovic ci accoglie nella sua casa fattoria. Dice di essere rimasto perché troppo vecchio e malandato per andarsene quando sono arrivati i carri armati russi. Ci porta a vedere tra le zucchine, indica verso la Crimea. Lì, racconta nel suo campo, hanno cominciato ad atterrare gli elicotteri russi che scaricavano la fanteria. I figli adulti erano già al sicuro con i nipoti. Lui è rimasto, anche per non sradicare dalla casa della sua infanzia, l'anziana nonna col foulard a fiori che ci guarda in silenzio. Fermato, interrogato, poi rilasciato, per mesi ha tenuto un profilo bassissimo, ha vissuto delle scorte che aveva. A novembre i russi se ne sono andati in fretta. Una funzionaria dell'ONU che opera nella regione mi spiega che il sostegno delle agenzie è rivolto prima di tutto ai produttori, ma arriva anche a chi ha bisogni sanitari e ad alcune madri singole, a chi come Viktor coltiva solo per riempire la dispensa e scambiare qualcosa con i vicini.
4: In questo programma abbiamo tre steps. First one is that FAO is doing the satellite imagery analysis, compare this data with the data that farmers provide us, and we create.
1: Il programma più importante però riguarda la bonifica dei terreni minati per riportarli ad essere produttivi. È un lavoro lungo, costoso, tecnico, ma senza quel lavoro, da queste parti la terra non può tornare a vivere.
4: And they do the mining, the clearance process itself.

0: тоже мультики.
1: You know, it is in Ukraine, it is a question of philosophy level, because in start somebody say what we needed 300 years to demine it on all land.
2: Di nuovo in macchina, su strade sterrate e deserte. Sono accanto a Maxim Sovietkin, veterano del Donbass, esperto di esplosivi, che segue appunto per la FAO i progetti di bonifica. Gli chiedo quanto tempo ci verrà per uscire da tutto questo. Mi risponde che dipende solo dal punto di vista. All'inizio si parlava di 300 anni, oggi qualcuno dice 30, qualcuno 10, altri pensano che servirà in realtà un secolo. Nel solo Oblast di Mykolaiv, ricorda, ci sono 20.000 zone contaminate. E non vuol dire 20.000 ettari, ma molto di più.
3: Quante persone abitano in questo villaggio? Скільки людей живуть на вас?
4: Зараз мало.
3: Скільки мало?
4: 300.
3: 300, 300 persone oggi. Зараз мало і раніше скільки?
4: Навіть півтори тисячі.
3: Ok, quindi 1500 a 300. Five times less, 5 volte di meno.
4: Якщо взяти 95 рік,
3: okay,
4: то 10 тисяч.
3: Cioè erano 10.000 persone, quindi prima la crisi economica, di nostra crisi, ok? Quindi da 10.000 persone scendono a 1.500, poi arriva la guerra e oggi sono 500 persone. Tristo o piazza? Pezzotto.
4: Зараз.
3: Зараз.
4: Зараз 300.
3: Ok, circa 300 persone.
4: А було коли...
2: Неanche mezz'ora dopo l'incontro con Denis Mykolaevich, un contadino molto diverso da quelli che ci si aspetta di trovare da queste parti. Ha 40 anni, una laurea in agraria, un master in Germania e con alcuni soci gestisce oltre 400 ettari di terra. Sua moglie vive con i tre figli in una città più sicura. Lui li raggiunge quando può. Studia le rotazioni, segue i prezzi, valuta gli effetti climatici della distruzione della diga di Kakhovka. Intorno a lui ci sono case ricostruite, mezzi agricoli nuovi e accanto anche i rottami della guerra. Una mietitre Beatrice sventrata da un missile, gli scheletri metallici, la ferraglia ormai inerte. Denis sa bene che la sfida è durissima. C'è il fronte poco distante, ma c'è anche un mercato dei cereali sempre più condizionato da fattori globali. Sul suo telefono scorrono i prezzi dei fertilizzanti e dei carburanti, spinti verso l'alto da decisioni prese molto lontano da qui. E così anche ottenere un buon raccolto può non bastare. E forse questo è il punto più duro da capire da lontano. In questa parte dell'Ucraina non si combatte solo per difendere la terra, si combatte per continuare a coltivarla. Ed è per questo che tra Mykolaiv e Kherson, seminare, bonificare, riparare un trattore, tornare in campo dopo un'alluvione o dopo il passaggio dei droni, non è soltanto un lavoro, è piuttosto una forma di resistenza.

0: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Iran, venerdì a Lucerna la firma dell'accordo con gli Stati Uniti al G7 di Evian, pressing su Putin. Morto Camillo Ruini, il cardinale protagonista della Seconda Repubblica, aveva 95 anni. Campolargo, primo incontro tra i leader per il programma. A Mykonos, per l'addio al nubilato con le amiche, muore in un incidente d'auto. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali. Pietro Lacorte in regia. Sarà firmato venerdì a Lucerna il testo dell'accordo Stati Uniti-Iran. Subito dopo partirà la fase 2 dei colloqui, che affronterà le questioni più cruciali, dal programma nucleare iraniano alla revoca delle sanzioni e allo scongelamento dei beni.
3: Teheran riferisce che il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani, in vigore da circa 2 mesi, è già stato revocato. Dopo la firma ufficiale del memorandum, che avverrà venerdì in Svizzera a Lucerna, gli Stati Uniti, si apprende, consentiranno a Teheran di riprendere immediatamente le esportazioni di petrolio. È invece giallo sul fatto che il memorandum comprenda anche un cessate il fuoco in Libano. L'ambasciatore statunitense in Israele lo ha escluso, mentre è incluso nell'accordo, secondo Al-Arabiya, che sostiene di aver ottenuto una copia del memorandum. Secondo Hezbollah, il cessate il fuoco in Libano dovrebbe far parte della seconda fase dei negoziati, in cui rientra anche il nucleare. Il regime iraniano non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli USA a meno che Israele non si ritiri dal Libano, ha riportato la Reuters, citando il movimento sciita, che afferma di aver avuto rassicurazioni da Teheran. L'esercito israeliano ha intanto ieri di nuovo bombardato il sud del Libano, provocando morti e feriti tra gli sfollati che erano tornati a controllare le loro abitazioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Al G7 di Evian, Donald Trump assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquisire l'arma nucleare. Al centro della seconda giornata di lavori, l'Ucraina, con il G7 in pressing sulla Russia, ed è disgelo tra Meloni e Trump.
4: Incrementare la pressione sulla Russia affinché ponga fine al conflitto in Ucraina mediante ulteriori sanzioni energetiche, in particolare su gas e petrolio. I leader G7 hanno mostrato unità di intenti sul conflitto nell'Europa orientale, cooptando un Donald Trump nuovamente impegnato nella ricerca di una soluzione alla crisi. Trump ha dichiarato che Mosca deve concludere un accordo con Kiev e ha definito buono l'incontro con Zelensky prima di aprire al ripristino delle sanzioni relative al petrolio russo. Secondo Zelensky, Trump avrebbe aperto anche a un sostegno a Kiev in ambito missilistico. E per aggiungere buone notizie alla giornata del presidente ucraino, Gran Bretagna e Canada hanno varato nuovi pacchetti di sanzioni contro Mosca. La seconda sessione di lavoro è stata incentrata sul Medio Oriente. Qui a prendersi la scena è stato ancora Trump, in una serie di incontri bilaterali con i leader del Golfo presenti. Il